0: Svezia, testa e testa tra socialdemocratici e moderati, secondo l'emittente pubblica SVT. La coalizione progressista guidata da Magdalena Andersson otterrebbe il 49,4% dei voti, pari a 175 seggi contro il 49,1, e cioè 174 seggi, dunque una differenza di un solo seggio per l'alleanza del premio uscente Kirk Stone al potere dal 2022. Il dato vero è che arretra invece l'estrema destra.
1: Con lo scrutinio la distanza tra i due blocchi si è andata ridimensionando, ora sono in sostanziale parità. Manca ancora tuttavia lo spoglio di un sesto dei voti espressi e gli stessi protagonisti della contesa ammettono che la notte sarà lunga. In questo momento guida ancora il blocco di centrosinistra, ma con un solo seggio di vantaggio. Primo partito restano i socialdemocratici di Magdalena Andersson con il 28%. Tengono i moderati del premier uscente Ulf Kristersson, che anzi guadagnano un punto, sarebbero quasi al 20%, mentre arretra sorpresa la formazione di ultradestra dei democratici svedesi di Jimmy Åkesson, con radici neonaziste, che aveva sostenuto dall'esterno il governo di centro e a cui il premier uscente aveva promesso l'ingresso nell'esecutivo. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: E torniamo in Italia con la politica. Prove di campagna elettorale, partiti a confronto. La Russa dice si voterà a fine legislatura, mentre Tajani è sicuro della vittoria. Sul fronte opposto Schlein chiama gli alleati all'unità, mentre Conte dice sì alle primarie ma no al candidato imposto dal partito più forte. E il governo è al lavoro sulla manovra di bilancio 2027. Tra le proposte sul tavolo, un'agevolazione fiscale sugli aumenti di stipendio per i giovani lavoratori. L'obiettivo della misura, come spiega il ministro dell'economia Giorgetti, sarebbe quello di favorire la crescita delle retribuzioni degli under 30. Allora sentiamo.
2: I giovani sotto una determinata età potrebbero avere un trattamento fiscale agevolato. Ricordo il grande successo che ha avuto l'iniziativa del governo di riconoscere sostanzialmente una tassazione flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali dell'anno scorso.
0: E la procura di Venezia indaga per omicidio nautico sullo scontro tra un barchino e un taxi nella laguna in cui ha perso la vita il 25enne Sean Micheli. Ancora dispersa Gabriela Querino, la moglie di 26 anni, si erano sposati appena 3 mesi fa.
3: Non ce l'ha fatta Sean Micheli, 25 anni. I medici hanno dichiarato il decesso dopo aver fatto passare le 6 ore per completare l'iter di accertamento. La moglie Gabriella Querino è ancora dispersa nella laguna di Venezia, battuta palmo a palmo da carabinieri e vigili del fuoco. Sposi da 3 mesi, il loro barchino su cui viaggiavano si è scontrato con un taxi acqueo. Di lei sono stati trovati solo i documenti e la borsa accanto al mezzo inabissato. Le operazioni riprenderanno appena possibile. Le acque della laguna sono limacciose. È difficile orientarsi anche nel raggio di pochi metri. Intanto sull'incidente si muove la procura di Venezia. L'unico testimone è il tassista rimasto illeso. Nessuno a parte lui ha visto nulla e ovviamente mancano telecamere. Difficile quindi attribuire colpe e responsabilità. Si indaga per omicidio nautico. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Ha soffocato la suocera di 96 anni con un sacchetto di plastica e poi ha chiamato i carabinieri dicendo di averlo uccisa. È accaduto a Soanara, nel Padovano. Arrestato un pensionato di 70 anni che insieme alla moglie accudiva l'anziana affetta da diverse patologie da declino cognitivo. Ai militari l'uomo avrebbe detto di aver agito in una situazione di profondo disagio emotivo. Patente ritirata Daniel Maldini, il calciatore del Cagliari positivo all'etilometro dopo un incidente all'alba a Milano con la sua Porsche. Non avrebbe rispettato una precedenza. E parliamo del meteo. Inizio di settimana stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia grazie all'anticiclone delle Azzorre con qualche residuo piovascolo nell'estremo sud. Temperature nella media stagionale leggermente superiori con punte di 29-30 gradi a Roma e Firenze. Da mercoledì però cambia lo scenario. Una perturbazione atlantica porterà rovesci temporali a partire dalle regioni settentrionali. L'omaggio alla storica leader radicale Emma Bonino riapre questa mattina a Roma alle 10 fino alle 19 la Camera Ardente in Campidoglio. Nella giornata, la prima giornata in tanti per l'ultimo saluto, domani alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica. E Papa Leone compie oggi 71 anni, nato a Chicago il 14 settembre del 1955, Prevost è stato eletto l'8 maggio del 2025. Il primo pontefice nella storia proveniente dagli Stati Uniti e il primo appartenente all'ordine di Sant'Agostino. Chiudiamo con lo sport, il calcio Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria con il Bologna, la Juve perde 3-2 con il Sassuolo, il Lecce supera 3-2 2 il Monza. Oggi in campo Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis, Zverev è il nuovo campione degli USA Open, il tedesco ha battuto in finale Shelton per 3-7-1. Volley, gli azzurri superano anche la Slovacchia, mentre per la Formula 1 Kimi Antonelli è primo anche in Spagna. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 3, ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la guerra in Ucraina che sfiora la Polonia. Colpito un treno passeggeri senza vittime, poco distante. Su un altro treno, temporaneamente fermato, viaggiavano i consiglieri per la sicurezza dei vari paesi, compreso l'italiano Fabrizio Saggio. Varsavia denuncia un'escalation opposta alla versione di Mosca. La corrispondente.
0: Le infrastrutture ferroviarie colpite nella parte occidentale dell'Ucraina venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano tenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile dice favorisce l'escalation, mentre il consigliere diplomatico di Putin Ushakov auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali, dice, rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Si inasprisce il conflitto nello Yemen, attacchi incrociati nelle scorse ore tra i ribelli Houthi filo-iraniani e l'Arabia Saudita, alleata del governo locale. Quasi 86.000 gli sfollati nel paese, dove l'avanzata degli Houthi, che controllano di fatto lo stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso. Ecco, non cala l'attenzione anche sull'altro stretto, quello di Hormuz, annunciato l'invio dell'incontro previsto oggi in Oman tra rappresentanti dell'Iran e degli altri paesi del Golfo. In serata segnata esplosioni a Sirik nel sud dell'Iran, vicino a Hormuz. E intanto il petrolio vola nei primi scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e rinvio dei colloqui sul transito dello stretto. Il WTI a quota $102.30 al barile, mentre il Brent a $107. Ed è scontro sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Dall'Irlanda il presidente americano replica l'allarme lanciato dai big del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido. Trump rivendica il vantaggio degli Stati Uniti sulla Cina. Chi vince questa sfida, dice, vince tutto. Ma dai colossi del settore arriva l'allarme: tra 6 mesi potrebbe l'intelligenza artificiale controllare internet. L'inviata.
3: Per il presidente americano non ci sono rischi sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ci sono forze negative che si oppongono, ma io non credo si debba rallentare, perché chi vince in questo settore vince su tutto. Il riferimento è all'allarme lanciato da alcuni sviluppatori di AI. Trump ha passato la giornata a Bloomberg sui campi da golf per poi ripartire in serata e ha parlato ancora con i giornalisti dei conflitti e dello scenario internazionale. La guerra in Iran finirà presto, prima delle elezioni di midterm, e interrogato su un possibile vertice a tre con Ucraina e Russia dice senza mezzi termini: Zelensky deve smettere di colpire le raffinerie russe, provoca scarsità di carburante. E sulla scia delle polemiche lanciate con l'idea di una riunificazione delle due Irlande, ribadisce: è una cosa naturale. Da Dublino, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: E veniamo a parlare delle elezioni in Svezia. È testa a testa tra i socialdemocratici e moderati. La coalizione progressista guidata da Magdalena Andersson otterrebbe 176 seggi contro i 173 dell'alleanza del premier uscente Kristersson al potere dal 2022. Arretra invece l'estrema destra. E torniamo in Italia. Prove di campagna elettorale, partiti a confronto per il presidente La Russa. Si voterà a fine legislatura. Il ministro Tajani si dice invece sicuro della vittoria. Sul fronte opposto, Schlein chiama gli alleati all'unità, mentre Conte dice sì alle primarie, ma no al candidato imposto dal partito più forte. La cronaca: la procura di Venezia indaga per omicidio nautico sullo scontro tra un barchino e un taxi nella lacuna in cui ha perso la vita il 25enne Sean Michieli. Ancora dispersa Gabriela Querino, la moglie di 26 anni, si erano sposati appena 3 mesi fa. e ha soffocato la suocera di 96 anni con un sacchetto di plastica e poi ha chiamato i carabinieri dicendo di averla uccisa. È accaduto a Saonara nel Padovano. Arrestato un pensionato di 70 anni che insieme alla moglie accudiva l'anziana affetta da diverse patologie e da declino cognitivo. Ai militari l'uomo avrebbe detto di aver agito in una situazione di profondo disagio emotivo. L'inchiesta sull'attentato a Silfrido Ranucci, 10 ore di audizione in procura a Roma per l'ex compagna di Walter Lavitola, che avrebbe riferito tra l'altro di un incontro senza cellulari tra il giornalista e l'imprenditore all'indomani dell'attentato. Ricostruzione che l'ex conduttore di Report smentisce.
1: Nega di aver mai avuto interessi negli affari di Lavitola. Mai un euro, assicura Sigfrido Ranucci alla festa del Fatto Quotidiano. Ho fatto tutto in un rapporto di amicizia. Il giornalista smentisce le rivelazioni di Natalia Potenza. Nel colloquio Fiume coi PM antimafia, l'ex compagna del faccendiere mandante reo confesso dell'attentato avrebbe raccontato di un incontro a telefoni spenti tra Ranucci e Lavitola a casa di quest'ultimo pochi giorni dopo l'esplosione della bomba. Non ho messo da parte il mio cellulare, puntualizza l'ex conduttore di Report. Dopo la perquisizione alla Vitola non c'ero, ero in tournée. Giusto, aggiunge, che i magistrati mi riascoltino. Agli inquirenti Potenza, che avrebbe negato di sapere dell'ordigno, ha consegnato un faldone di documenti sugli affari di la Vitola, parlando, secondo quanto trapelato, di investimenti tramite presunti prestanomi che dall'Italia si estendono all'America Latina e all'Africa, compresi quelli nel settore del carbon credit, per far luce sulla provenienza dei capitali dell'ex editore. Da qui potrebbe partire un secondo filone di inchiesta. Elena Baiocco, GR1.
2: Patente ritirata Daniel Maldini, il calciatore del Cagliari, risultato positivo all'etilometro dopo un incidente all'Alba a Milano con la sua Porsche. Non avrebbe rispettato una precedenza. E scuola questa settimana lezioni al via in tutte le regioni. Oggi tocca Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Tra il 15 e il 16 a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana, Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Per il 17 invece la Puglia, in tutto 8 milioni di studenti che tornano in classe. E Papa Leone compie oggi 71 anni, nato a Chicago il 14 settembre 1955, Robert Francis Prevost è stato eletto l'8 maggio del 2025, è il primo pontefice nella storia proveniente dagli Stati Uniti e il primo appartenente all'ordine di Sant'Agostino. E chiudiamo con lo sport e calcio Serie A. Il Napoli trova la vittoria con il Bologna, la Juve perde 3-2 con il Sassuolo, il Lecce supera per 3-2 il Monza. Oggi in campo Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese, tennis, Zverev e il nuovo campione US Open tedesco ha battuto in finale Shelton per 3-7-1. Volley, gli azzurri superano anche la Slovacchia. Formula 1, Kimi Antonelli primo anche in Spagna. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4, la linea torna alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la guerra in Ucraina che sfiora la Polonia. Colpito un treno passeggeri senza vittime. Poco distante, su un altro treno temporaneamente fermato, viaggiavano i consiglieri per la sicurezza di vari paesi, compreso l'italiano Fabrizio Saggio. Varsavia denuncia un'escalation, opposta la versione di Mosca. E si inasprisce il conflitto nello Yemen. Attacchi incrociati tra i ribelli Houthi filoiraniani e l'Arabia Saudita, alleata del governo locale. Quasi 86.000 gli sfollati nel paese dopo l'avanzata degli Houthi, che controllano di fatto lo stretto di Bab el-Mandeb, porto del Mar Rosso. E non cala la tensione attorno all'altro stretto, quello di Hormuz. Annunciato il rinvio dell'incontro previsto oggi in Oman tra rappresentanti dell'Iran e degli altri paesi del Golfo. In serata segnalata esplosione a Sirik, nel sud del paese. E intanto il petrolio vola nei primi scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e rinvio dei colloqui sullo stretto. Il WTI tocca quota $102,30 al barile, mentre

0: arretra invece l'estrema destra. E torniamo in Italia con la politica. Il centrodestra difende la legge elettorale sul tema e l'intervento anche del Presidente del Senato.
1: Andremo al voto a fine legislatura, lo prevede il presidente del Senato Ignazio La Russa, che poi spiega votare Vannacci e come votare per la sinistra, e su Meloni al Quirinale precisa: lei ora non ci pensa, ma perché no in futuro? Quindi rivendica la bontà della legge elettorale, che per il partito della Premier è essenziale per avere stabilità, condizione per garantire credibilità in economia. Marta Schifone.
2: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema, ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
1: Matteo Salvini, Lega, insiste sulla sicurezza chiedendo più soldati nelle strade. Dalla festa dell'UDC il segretario De Poli difende la legge elettorale, ci farà tornare tra la gente. Anche l'azzurro Antonio Tajani guarda le elezioni: non ci saranno campi larghi o stretti che tengano, noi vinceremo, dice nel giorno di chiusura della festa dei giovani del partito. Batteremo i ciucci di sinistra, conclude Gianluca Ruggirello, GR1.
0: E al vice premier Antonio Tajani rispondono Verdi e Sinistra, mentre Bonelli e Fratoiani sollecitano gli alleati a chiudere il programma. E sulle primarie Conte avverte: no alla regola egemonica del partito più forte. Intanto Elly Schlein chiude la festa dell'Unità a Reggio Emilia mandando un messaggio agli alleati. Il racconto del nostro inviato.
3: Accelerare sul programma, allargare la coalizione. Dal palco di Reggio Emilia Elly Schlein manda un messaggio agli alleati, poi si dice certa: vinceremo, cambieremo l'Italia.
4: Siamo testardamente unitari perché ce lo chiedete voi, che volete e meritate un'alternativa dopo il fallimento di Giorgia Meloni dal punto di vista economico, sociale, ambientale.
3: Fallimento che significa pile salari al palo, al contrario dei prezzi di carburanti ed energia. Ecco perché la maggioranza, spiega la segretaria PD, cerca di evitare la sconfitta approvando una pessima legge elettorale. Se vincono loro, spesa militare al 5%, se vinciamo noi, spesa sanitaria al 7%, sintetizza Schlein, che ricorda i tanti punti del programma del campo largo: salario minimo, tassa sugli extra profitti, congedo paritario e poi riconoscimento della Palestina, ma anche aggiunge sostegno all'Ucraina, seppure nella cornice della diplomazia europea. Già governiamo insieme in tante regioni, ricorda la segretaria, e governiamo bene, ma se al centro c'è il programma, Schlein non arretta di fronte all'ipotesi primarie. Se ci saranno, le vinceremo, assicura. Non abbiamo certo paura del voto. Da Reggio Emilia con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR1.
0: La cronaca: la Procura di Venezia indaga per omicidio nautico sullo scontro tra un barchino e un taxi nella laguna in cui ha perso la vita il 25enne Sean Micheli. Ancora dispersa Gabriela Querino, la moglie di 26 anni, si erano sposati appena 3 mesi fa. Ha soffocato la suocera di 96 anni con un sacchetto di plastica e poi ha chiamato i carabinieri dicendo di averla uccisa. È accaduto a Saonara, nel Padovano.
5: L'ha soffocata coprendole bocca e naso con un sacchetto di plastica, poi ha chiamato i carabinieri raccontando che cosa aveva fatto. Enrico Marigo, pensionato incensurato di 70 anni, accudiva insieme a sua moglie la suocera Maria Zanasca, una donna di 96 anni, affetta da diverse patologie che ne avevano causato anche il declino cognitivo. Al momento del delitto i due erano soli in casa. Saonara, in provincia di Padova, è un piccolo comune, un'area residenziale dove tutti si conoscono. Oggi i vicini di casa dicono che mai si sarebbero aspettati un epilogo di questo genere in quella famiglia. Ai militari l'uomo avrebbe raccontato di aver agito in seguito a numerosi comportamenti irrazionali della vittima, aggravati dal progressivo peggioramento delle condizioni di salute di quest'ultima. In particolare Marigo avrebbe detto che era stanco di sentirla lamentarsi di lui e che nessuna cosa le andasse bene. A breve verrà svolta l'autopsia sul corpo della vittima. Il 70enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Padova in attesa dell'udienza di convalida. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Patente ritirata, Daniel Maldini, il calciatore del Cagliari, positivo all'etilometro dopo un incidente a Milano con la sua Porsche. Non avrebbe rispettato una precedenza.
6: Valori oltre il limite a Daniel Maldini, che ha avuto un incidente con la sua auto, una Porsche. È stata ritirata la patente. Il calciatore del Cagliari sarebbe risultato positivo all'alcol test sia alla prima sia alla seconda delle prove effettuate dalla polizia locale. Secondo la ricostruzione, Daniel Maldini era in auto con altri amici quando alle 5:15 a Milano ha avuto lo scontro con un'altra auto. Solo poche ore prima, per lui, il gol della vittoria del Cagliari contro l'Atalanta, partita finita 2-1, suo il rigore decisivo. 6 in tutto le persone coinvolte nell'incidente, medicate o finite in ospedale con codici non gravi, incluso il calciatore. Dopo un breve accertamento in codice azzurro al pronto soccorso, Daniel

0: stato dimesso ed è tornato a casa, si trova in buone condizioni di salute, ha scritto in una nota Danilo Buongiorno, il suo legale. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. Milano, Silvia Zerilli, GR1.
1: Inizio di settimana stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia grazie all'anticiclone delle Azzorre, con qualche residuo piovoso all'estremo sud. Temperature nella media stagionale leggermente superiori, con punte di 29-30 gradi a Roma e Firenze. Da mercoledì però cambia lo scenario, una perturbazione atlantica porterà rovesci e temporali a partire dalle regioni settentrionali. L'omaggio alla storica leader radicale Emma Bonino riapre questa mattina a Roma dalle 10 fino alle 19 la Camera Ardente in Campidoglio. Nella prima giornata in tanti per l'ultimo saluto, domani alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica. E chiudiamo con lo sport calcio Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria con il Bologna, la Juve perde 3-2 con il Sassuolo e Lecce supera per 3-2 il Monza. Oggi in campo Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese, tennis ZRF, il nuovo campione degli USA Open tedesco ha battuto in finale Shelton per 3-7-1. Volley, gli azzurri superano anche la Slovacchia per la Formula 1, Kimi Antonelli è ancora primo in Spagna. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la guerra in Ucraina che sfiora la Polonia, ha colpito un treno passeggeri senza vittime, poco distante su un altro treno. Viaggiavano i consiglieri per la sicurezza dei vari paesi, compreso l'italiano Fabrizio Saggio. Varsavia denuncia un'escalation opposta alla versione di Mosca.
4: Le infrastrutture ferroviarie colpite nella parte occidentale dell'Ucraina venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano ottenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile dice favorisce l'escalation, mentre il consigliere diplomatico di Putin Ushakov auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali, dice, rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Altro fronte, non cala la tensione attorno allo stretto di Hormuz. Annunciato il rinvio dell'incontro previsto oggi in Oman tra rappresentanti dell'Iran e degli altri paesi del Golfo. In serata segnalata esplosione a Sikh nel sud del paese. Ma secondo la CNN, gli USA sarebbero pronti a riprendere i colloqui con Teheran, anche se l'Iran chiede prima di risolvere la questione dello stretto di Hormuz. E si inasprisce anche il conflitto nello Yemen, attacchi incrociati tra i ribelli Houthi filo-iraniani e l'Arabia Saudita, alleata del governo locale. Allerta nella notte nel sud del paese arabo per le città di Nahiran, Khamis Mushait, Jazan e Aba. E intanto il petrolio vola nei primi scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento a est-ovest e rinvio dei colloqui nello stretto. Il WTI tocca quota $102.30 al barile, mentre il Brent i $107. Ed è scontro sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Dall'Irlanda il presidente americano replica all'allarme lanciato dai big del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido. Trump rivendica invece il vantaggio degli Stati Uniti sulla Cina. Chi vince questa sfida, dice, vince tutto. Ma dai colossi del settore arriva l'allarme: tra 6 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe controllare internet. E scrutinio serrato in Svezia, dove la coalizione di centrosinistra guidata da Magdalena Andersson procede di soli 3 seggi il blocco di governo guidato dal premier Kristersson, 176 a 173, mentre arretra l'estrema destra. Con un parlamento spaccato a metà, la corsa resta apertissima. Il verdetto definitivo arriverà solo dopo il conteggio dei voti dall'estero, atteso non prima di mercoledì. E torniamo in Italia. Prove di campagna elettorale, partiti a confronto. Per il presidente della Russia si voterà a fine legislatura. Il ministro Tajani si dice sicuro della vittoria. Sul fronte opposto Schlein chiama gli alleati all'unità, mentre Conte dice sì alle primarie ma non al candidato imposto dal partito più forte. E governo al lavoro sulla manovra di bilancio 2027. Tra le proposte sul tavolo, un'agevolazione fiscale sugli aumenti di stipendio per i giovani lavoratori. L'obiettivo della misura, come spiega il ministro dell'economia Giorgetti, sarebbe quello di favorire la crescita delle retribuzioni degli under 30. Ma sentiamo il ministro.
5: I giovani sotto una determinata età potrebbero avere un trattamento fiscale agevolato. Ricordo il grande successo che ha avuto l'iniziativa del governo di riconoscere sostanzialmente una tassazione flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali dell'anno scorso.
3: La cronaca ha soffocato la suocera di 96 anni con un sacchetto di plastica e poi ha chiamato i carabinieri dicendo di averla uccisa. È accaduto a Saonara, nel Padovano. Arrestato un pensionato di 70 anni che insieme alla moglie accudiva l'anziana affetta da diverse patologie e da declino cognitivo. Ai militari l'uomo avrebbe detto di aver agito in una situazione di profondo disagio emotivo. E la Procura di Venezia indaga per omicidio nautico sullo scontro tra un barchino e un taxi nella laguna in cui ha perso la vita il 25enne Sean Micheli. Ancora dispersa Gabriella Querino, la moglie di 26 anni. Si erano sposati appena 3 mesi fa.
0: Non ce l'ha fatta Sean Michieli, 25 anni. I medici hanno dichiarato il decesso dopo aver fatto passare le 6 ore per completare l'iter di accertamento. La moglie Gabriella Querino è ancora dispersa nella laguna di Venezia, battuta palmo a palmo da carabinieri e vigili del fuoco. Sposi da 3 mesi, il loro barchino su cui viaggiavano si è scontrato con un taxi acqueo. Di lei sono stati trovati solo i documenti e la borsa accanto al mezzo inabissato. Le operazioni riprenderanno appena possibile. Le acque della laguna sono limacciose. È difficile orientarsi anche nel raggio di pochi metri. Intanto sull'incidente si muove la procura di Venezia. L'unico testimone è il tassista rimasto illeso. Nessuno a parte lui ha visto nulla e ovviamente mancano telecamere. Difficile quindi attribuire colpe e responsabilità. Si indaga per omicidio nautico. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Ritirata la patente a Daniel Maldini, risultato positivo all'etilometro dopo un incidente stradale a Milano, valori doppi rispetto al limite. Il calciatore del Cagliari era in auto con altri 5 amici quando ha avuto uno scontro con un'altra vettura. Le persone coinvolte sono state medicate in ospedale con codici non gravi. Lo stesso Maldini è stato dimesso in buone condizioni. Ora si attendono i risultati del test antidroga. Inizio di settimana stabile e soleggiato, parliamo del meteo su gran parte dell'Italia grazie all'anticiclone delle Azzorre con qualche residuo piovasco all'estremo sud. Temperature nella media stagionale leggermente superiori, con punte di 29-30 gradi a Roma e Firenze. Da mercoledì però cambia lo scenario, una perturbazione atlantica porterà rovesce temporali a partire dalle regioni settentrionali. E questa settimana lezione al via in tutte le regioni. Oggi tocca Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Tra il 15 e il 16 a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana, Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Puglia il 17. In tutto 8 milioni di studenti torneranno a sedersi in classe. L'omaggio alla storica leader radicale Emma Bonino riapre questa mattina a Roma alle 10 fino alle 19 la Camera Ardente in Campidoglio. Nella prima giornata in tanti per l'ultimo saluto. Domani alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica. E Papa Leone compie oggi 71 anni. Nato a Chicago il 14 settembre del 1955, Prevost è stato eletto l'8 maggio 2025. Il primo pontefice nella storia proveniente dagli Stati Uniti, il primo appartenente all'Ordine di Sant'Agostino. E chiudiamo con lo sport e calcio Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria con il Bologna, la Juve perde 3-2 con il Sassuolo, il Lecce supera per 3-2 il Monza. Oggi in campo Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis, Zverev è il nuovo campione degli US Open, il tedesco ha battuto in finale Shelton per 3-1. Volley, gli azzurri superano la Slovacchia. Formula 1, Kimi Antonelli primo anche in Spagna. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30. La linea torna alla musica di Radio 1.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. La guerra in Ucraina sfiora la Polonia, colpito un treno passeggeri senza vittime. Poco distante, su un altro treno, viaggiavano i consiglieri per la sicurezza di vari paesi, compreso il nostro. Varsavia denuncia un'escalation opposta, la versione di Mosca.
3: Torna ad alzarsi la tensione tra Europa e Russia. Droni di Mosca hanno colpito un treno ad appena 2 chilometri dal confine con la Polonia. Il premier polacco Tusk ha parlato di escalation e ha dichiarato che nelle prossime settimane gli attacchi russi potrebbero coinvolgere anche il suo paese. Il convoglio colpito viaggiava con 206 passeggeri nella tratta Kiev-Varsavia. L'allarme lanciato dalle autorità ucraine ha funzionato e tutti sono rimasti illesi. Poco prima, nella stazione, era transitato anche un treno su cui viaggiavano l'ex premier britannico Johnson, ma anche diplomatici di diversi paesi europei, tra loro il nostro consigliere della sicurezza nazionale Fabrizio Saggio. Incolumi tutti quelli che viaggiavano sul convoglio che, cessato l'allarme, è ripartito. Zelensky ha definito deliberata la scelta di attaccare al confine con la Polonia e sui social il ministro degli esteri ucraino Sibiha si è rivolto ai paesi europei scrivendo: i barbari russi sono già alle vostre porte. Nei bombardamenti sull'ovest dell'Ucraina sono state colpite infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto di materiale militare proveniente dall'Europa, la secca replica di Mosca. Tuttavia, il portavoce del Cremlino Peskov non ha escluso una ripresa dei colloqui trilaterali tra Kiev, Mosca e Washington, forse già da ottobre. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Altro fronte, non cala la tensione attorno allo stretto di Hormuz, annunciato il rinvio dell'incontro previsto oggi in Oman tra rappresentanti dell'Iran e degli altri paesi del Golfo. In serata segnalate esplosioni a Sirik nel sud del paese, ma secondo la CNN gli USA sarebbero pronti a riprendere i colloqui con l'Iran sul nucleare, ma Teheran chiederebbe prima di risolvere la questione dello stretto. E si inasprisce anche il conflitto nello Yemen, attacchi incrociati tra ribelli Houthi, filo iraniani e l'Arabia Saudita alleata del governo locale. Allerta nella notte nelle città di Nahiran, Khamish Mushat, Jazan e Abba nel sud del paese. E intanto il petrolio vola nei primi scambi sugli listini asiatici, il WTI ha toccato quota $102.30 al barile, mentre il Brent ha toccato i $107. Ed è scontro sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Dall'Irlanda il presidente americano replica l'allarme lanciato dai big del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido. Trump rivendica il vantaggio degli Stati Uniti sulla Cina. Chi vince questa sfida dice vince tutto, ma dai colossi del settore arriva l'allarme: tra 6 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe controllare internet. E scrutinio serrato in Svezia, dove la coalizione di centrosinistra guidata da Magdalena Andersson precede di soli 3 seggi il blocco di governo guidato dal premier Kristersson, 176 a 173, mentre arretra l'estrema destra. Con un Parlamento spaccato a metà, la corsa resta apertissima. Il verdetto definitivo arriverà solo dopo il conteggio dei voti dall'estero, atteso non prima di mercoledì. E torniamo in Italia con la cronaca. L'inchiesta sull'attentato a Siffredo Ranucci, l'ex compagna di La Vitola, ascoltata in procura, avrebbe riferito di un incontro tra il giornalista e l'imprenditore all'indomani dell'attentato. Ricostruzione che l'ex conduttore di Report smentisce.
4: Nega di aver mai avuto interessi negli affari di La Vitola. Mai un euro, assicura Siffredo Ranucci alla festa del Fatto Quotidiano. Ho fatto tutto in un rapporto di amicizia. Il giornalista smentisce le rivelazioni di Natalia Potenza. Nel colloquio Fiume coi PM antimafia, l'ex compagna del faccendiere mandante reo confesso dell'attentato avrebbe raccontato di un incontro a telefoni spenti tra Ranucci e La Vitola a casa di quest'ultimo pochi giorni dopo l'esplosione della bomba. Non ho messo da parte il mio cellulare, puntualizza l'ex conduttore di Report. Dopo la perquisizione alla Vitola non c'ero, ero in tournée. Giusto, aggiunge, che i magistrati mi riascoltino. Agli inquirenti Potenza, che avrebbe negato di sapere dell'ordigno, ha consegnato un faldone di documenti sugli affari di La Vitola, parlando, secondo quanto trapelato, di investimenti tramite presunti prestanomi che dall'Italia si estendono all'America Latina e all'Africa, compresi quelli nel settore del carbon credit, per far luce sulla provenienza dei capitali dell'ex editore. Da qui potrebbe partire un secondo filone d'inchiesta. Elena Baiocco, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Calcio Serie A, il Napoli ritrova la vittoria con il Bologna, la Juve perde 3-2 con il Sassuolo e Lecce supera 3-2 il Monza. Oggi in campo Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Per il volley gli azzurri superano anche la Slovacchia, Formula 1 Kimi Antonelli primo anche in Spagna. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 6, ora la linea alla programmazione di Radio 1.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Via Vittoria.
3: Un liceo nel cuore di Roma.
4: Cioè avete problemi?
3: Ultimo anno di scuola.
5: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
3: Prima che tutto cambi.
6: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
3: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Cari figlioli, sento le vostre voci.
12: Il cantante, anzi il cantatore.
13: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
14: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito...
15: No, Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
16: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
17: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: facciamo gli auguri a Prevost, Robert Prevost, Leone XIV.
1: Auguri!
2: Auguri al Papa.
1: Intoniamo un coro.
0: Un Te Deum. No, ma, no, perché in realtà poi sa qual è il problema?
1: Sì.
0: È che ieri il Papa ha mandato tramite il segretario di Stato.
1: Sì, attenzione a quello che stiamo per dire, perché. Bene. Sì.
0: Chissà se ci faranno gli auguri.
1: Ah, ecco.
0: Non è vero, ci stiamo prendendo.
2: Ho sudato freddo. Devo dire che ho sudato.
1: Vorrei dire auguri santità, ma non so se sì.
0: Beh, comunque facciamo tanti auguri a Leone XIV. E sicuramente un primato lo abbiamo, siamo i primi.
1: Certo.
0: A meno che prima di noi non l'abbiano fatto, ma non credo, a quest'ora del mattino.
1: Con il sole ancora lontano dal sorgere.
2: Perché sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.22 e la luna ovviamente è crescente.
0: E pensate, Patrizia Cavalieri, che ha dato adesso l'effemeride, e Luca Bernardini con il quale stiamo interloquendo. Pensate che, tra parentesi, Savino da Savona, Massimiliano Savino che ci segue, e lui sa perfettamente, Savino da Savona, che da Savona una dinastia di pontefici c'è stato: Sisto IV della Rovere, Giulio II della Rovere, e quindi siamo in una puntata papale, potremmo dire.
1: Che meraviglia, guarda Patrizia, il professore quando si mette a fare broccoli.
2: Ma quando si mette a fare broccoli? Io sto ancora aspettando, veramente.
0: Vabbè, comunque siamo al 14 settembre.
1: Riascoltiamo quotidianamente le nostre puntate in attesa del rientro, diciamo, con la programmazione regolare, e oggi ascoltiamo il 19 febbraio, la puntata del 19 febbraio, ovviamente 2026, e ricordiamo un'attrice, diciamo, forse un pochino in qualche modo di seconda fila, ma poi sono quelli o quelle che come dire costruiscono letteralmente la storia del
2: cinema.
1: Gisella Sofio,
0: fantastica.
1: E poi Charles Trenet
0: con la Mercy e Massimo Troisi, che sono nati il 19 febbraio. La puntata è la puntata 89esima. Patrizia, che hai da dirci?
2: Allora, Ennio Flaiano, una citazione mi ha fatto venire in mente Massimo Troisi, cioè l'umorismo di Massimo Troisi: la ragazza baciò il ranocchio e divenne una rana.
0: Stupenda. Vabbè. Ascoltiamo questa puntata del 19 febbraio, va, maestro. Guardiamo le stelle, maestro Bernardini.

0: E questo è Carmichael, maestro Bernardini, Spolvere di Stelle, Stardust. Sì, perché oggi mi piace parlare, ricordare una persona, una bella persona, che non c'è più perché è morta qualche anno fa. Sto parlando di Gisella Sofio. Gisella Sofio, che nasce il 19 febbraio del 1931. Gisella Sofio, un'attrice raffinata, di origini nobili, perché era figlia di un conte anglo-egiziano. E io sono convinto che molti di voi la ricorderanno, anche perché fece una pubblicità nel carosello televisivo, dava voce a una pubblicità che poi il cartone animato assomigliava a lei. Lei era Svanitella. Svanitella, sposina novella, con questi capelli bionda, effettivamente ai confini di quella che doveva essere lo star system di allora. Abituati come eravamo, le del 31, alle maggiorate, alle donne giunoniche, alle attrici che comunque riempivano lo schermo, lei non è stata un passo indietro. Lei aveva una caratura ironica e soprattutto molto sofisticata, molto elegante. Ha lavorato con registi di primissimo ordine, basti pensare allo stesso De Sica, Comencini, Antonioni, Pupi Avati, e poi ha fatto da spalla, ha lavorato e qui in radio nel 67 assieme a Totò, al vostro amico Totò. Non ha avuto certamente lo splendore delle stelle hollywoodiane, questo va detto, eppure ha fatto tantissimo teatro con Garinei Giovannini, ha fatto tantissimo teatro con lo stesso Aldo Fabrizi, ma poi non solo, ha fatto tantissima radio con questa voce squillante, divertente, che ascolteremo, anzi la ascoltiamo proprio adesso con un altro pilastro della radiofonia, che è Nunzio Filogamo, che era il Galà della Canzone 1963, secondo programma, quindi Radio 2, e con Filogamo scherzano, ironizzano sulla figura delle vallette. Sentiamo.
1: Buonasera Gisella.
2: Buonasera Nunzio. Scusi, ma dove stanno le altre tre?
1: Le altre tre che?
2: Le altre tre vallette.
1: Altre tre?
2: Certo, ma scusi, oramai un presentatore che si rispetti non può comparire in pubblico con meno di quattro vallette. Ha visto Mike Buongiorno?
1: Ah, ma sa, lui è americano. Qui in Italia, quindi, ha il cambio favorevole.
2: Però quante erano carine le quattro vallette di Mike.
0: Già, si ironizzava su Sanremo, sulla figura della valletta che ancora esisteva in quegli anni 60, anzi esisteva, aveva uno splendore notevole in quel momento storico. Ebbe un malore, i maligni dicono fece finta di avere un malore, e Mike Buongiorno la scavalca, cioè non la considera, che lei cade sul palcoscenico e Mike Buongiorno, andiamo avanti allora, perché era successo che la Eddie Campagnoli, altra valletta storica di Buongiorno, aveva avuto un mancamento durante una puntata di Lascia o raddoppia e Buongiorno aveva tirato dritto come se nulla fosse, perché era un maestro della professionalità. Beh, questa è Gisella Sofio, con questo rapporto anche con Totò. Mi piace ricordarla proprio così, con il principe De Curtis, in quel vostro amico Totò, che va in onda nel 67, ed è quel caso strano per cui, siccome era stata registrata con grande anticipo questa trasmissione radiofonica di Radio 2, secondo canale, si chiama, secondo programma, morì Totò e andò in onda lo stesso, e ci fu Gassman che fece la sorta di orazione funebre. Sentiamo la Gisella con il principe De Curtis.
2: Adesso è il turno di una sua canzone con una celebre cantante. Ci tengo proprio a conoscere chi è l'interprete più famosa delle sue canzoni.
3: Vedi Gisella, io sono geloso delle mie cose e così delle mie canzoni. Avrei potuto capire se mi avessero alterato il testo in una traduzione, ma con i Francis di Mala Femmana me ne ha fatto quasi una canzone nuova.
2: Ma no, sono certa che la riconosceranno tutti. La musica è stata cambiata?
3: Eh sì, ci mancava pure che cambiassero la musica.

0: È una rumbaccia, maestro Bernardini, è una bella rumbaccia. Lei, Connie Francis, altri non è, è una cantante italo-americana, ebbe una buona notorietà in quegli anni 60 cantando No, non è la gelosia, ma è la passione mia. Mentre voglio sentire chi è andata a svegliare questa mattina per Gisella Sofio la Chiara Terranova.
1: Laura Dellicolli, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Giornalista e scrittrice esperta di cinema, che cosa distingueva Gisella Sofio da altre attrici della sua generazione?
2: Forse la cosa che l'ha distinta di più è l'essere sempre un po' sottotono, cioè mai con questa voglia di essere molto protagonista e di averci lasciato un mosaico di interpretazioni che sono piaciute molto al pubblico, sempre con questo tono però un pochino snob, che l'ha resa molto diversa anche dalle attrici della sua epoca. Aggiungo che forse anche la fisicità che ha avuto diversa. Lei, nata nel 31, tra due attrici come Paolo Brigida, che era del 27, naturalmente la grande Sofia Loren del 34, per cui avevano delle tipologie molto diverse da lei. Lei era forse più borghese, un pochino più soft, e quindi questo tono da signorina snob che poi ha portato nelle sue interpretazioni l'ha resa una piccola icona che è stata anche poco ricordata. Mi fa piacere parlarne oggi.
1: C'è un ruolo in particolare che ha impresso una svolta alla sua carriera o che la rappresenta meglio di altri?
2: Io credo che i ruoli siano tanti, perché veramente negli anni 50, negli anni 60 ha girato davvero con tantissimi registi. Per esempio, ci siamo dimenticati spesso che ha un ruolo secondario addirittura nella Signora senza camelie di Antonioni, ma è stata recuperata anche da Pupi Avati, perché Pupi Avati l'ha un po' riscoperta e valorizzata. L'ultima cosa che voglio dire riguarda la commedia di Carinè e Giovannini, Dico 61, è stata per lei una tappa importantissima.
1: Secondo lei ha contribuito a scardinare certi stereotipi femminili?
2: Penso che sia stata veramente lontana dagli stereotipi che erano un po' la fisicità dell'epoca. Nasceva da un mondo che era lontano da quello delle miss che diventavano attrici, da quello delle maggiorate. Quindi ha avuto un po' per scelta, un po' per fisicità, questo essere così lieve, leggera, ma con delle interpretazioni che erano capaci anche di farci sorridere molto.
1: Laura Dellicolli, grazie.
2: Grazie a voi.

0: Boom! Beh, questo è Chartrenet, che meraviglia risentire Chartrenet. Se ne va oggi nel 2001, il 19 febbraio del 2001, esce di scena definitivamente. Mi fa piacere sentire, prima che arrivino mail a successo@rai.it, innanzitutto grazie, perché ne arrivano a in misura esponenziale. Sottolineano anche la presenza illustre del maestro Bernardini. Tranquilli, fanno domani è in onda con noi il maestro Bernardini, domani venerdì. Allora, prima che arrivino le mail di correzione, era Carla Puccini, la svenuta di Mike Bongiorno, mentre Maria Giovannini, che peraltro era con la Puccini in quelle edizioni di Sanremo del 63, era tranquilla. Beh, Boom è un Chartrenet è il cantante, il cantante matto, perché appunto avete sentito, si agitava in scena, si muoveva in scena, faceva le esercizi ginnici e aveva una voce incredibilmente forte. Ci piace ricordarlo. Ha fatto Que reste t'il de nos amours, per esempio, tra le tante canzoni di successo. Però Boom è stata senz'altro una delle più note, anche perché era sì. Prestava a essere sceneggiata sul palcoscenico. Sentiamo la voce di Trenet. Lo prendiamo da un nostro programma che si chiamava 80 Radio, è andato in onda nel 2004 in occasione degli 80 anni della radio. Sentiamo Chartrenet.
1: Avevo scritto il testo sotto forma di poema a 16 anni e l'avevo dimenticato. L'ho ritrovato qualche anno dopo e un giorno, mentre ero in tournée in France, sul treno, la musica mi è sgorgata fuori di botto da sola. L'unico pezzo di carta che ho trovato per scriverla è stata, devo dirlo, la carta igienica della toilette del treno.
2: La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants.
0: E allora immaginiamolo, Trenet sta andando in treno, e gli viene alla mente questa canzone. Si riferisce alla mer, per l'appunto, una canzone datata tra 46 e 49, forse proprio nel 1946. Chartrenet, in treno dal finestrino, sente l'ispirazione, sente entrare vorticosamente questa ispirazione di questa canzone, guardando evidentemente un paesaggio marino. Non è la prima volta che sentiamo questi topoi, questi luoghi comuni dedicati al treno e all'ispirazione. Con Bernardini abbiamo fatto una serie intera, la stessa Rapsodia in blu, Gershwin pare l'abbia scritta prima, viaggiando in treno e guardando fuori dal finestrino. E beh, evidentemente proviamo a fare la stessa cosa. Affacciamoci dal finestrino e sentiamo entrare questa melodia.
2: La mer

0: une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur. La vie.
1: Turbine di energia. Pensate, quando cantava aveva un blazer blu, ovviamente blazer blu, bottoni d'argento e una rosa, è la sua grandissima eleganza di grande cantautore e interprete. E sentiamolo in un'altra intervista, quando voi va in America sono un po' meno attenti al blazer, alla rosa, eccetera eccetera. Allora lui che fa? E lui trenè si adatta. Sentiamo.
2: Quando lei si reca in America, cambia di stile nel cantare le canzoni?
3: Pas complètement de style, mais enfin parfois un petit peu de couleur, de nuance, chanson.
2: Non completamente di stile, ma di colore e di sfumature, sì. Quando Trenet si trova in un paese dove non si capisce bene il francese, non a Milano naturalmente, dove tutti capiscono il francese come a Parigi, egli esagera certi gesti, la sua mimica diventa più enfatica per permettere alla gente di capire con più facilità. Ciò che una parola non riesce a far capire, lo può far capire un gesto.
0: La mer a bercé mon cœur.

0: qualche riflessione con parole mie, per l'appunto, notando come quanto questa nostra trasmissione vada veramente oliata avanti, come senza nessun tipo di intoppo. Che meraviglia. Allora, lasciamo Trenè, lasciamo la Mer, torniamo un po' indietro a Gisela Sofio, a Totò. 1951, Totò scrive Ma la femmina. Con Bernardini e Cavalieri eravamo a Formia, dove Totò ha scritto fisicamente Ma la femmina, e facevamo uno spettacolo centrato su questa canzone. La leggenda chiama in causa Silvana Pampanini, colpevole di aver rifiutato la proposta di matrimonio del principe De Curtis, ma le cose non stanno esattamente così. Totò è sposato con Diana Rogliani e il matrimonio va avanti con figlia Liliana e con tante spinte. Il principe ha altre storie, ma desidera Diana sempre legata a lui. Così non sarà, e Diana se ne va proprio nel 1951, anno del desiderio. E Totò resta, come tutti gli uomini, in situazioni analoghe, dopo aver fatto finta, prima sorpreso, poi infuriato. E quindi, lei che se ne va, femmina, tu sei una mala femmina. Ricapitoliamo, principe. Lei in giro per teatri e amici e altre frequentazioni. E lei a casa con obbligo di fedeltà. Principe, mi faccia il piacere. One more kiss, dear. E insomma, torniamocene verso il finale della trasmissione con un 19 febbraio 1953, due anni dopo che Totò scrive Ma la femmina, nasce Massimo Troisi a San Giorgio a Cremano, 19 febbraio, con Lello Arena, con De Caro, amico storico, crea la smorfia e crea un cabaret completamente difforme e dissimile da quello che è stato, che era la tradizione del grande cabaret italiano. Mettono in scena tutto, anche le sacre scritture, Annunciazione, lo ricordo, in Luna Park del 1979, marzo 1979, un altro Luna Park, non quello della Zingara, per capirci. Il regista finisce la sua vita con un malfunzionamento del cuore e finisce addirittura non riuscendo a portare a termine l'ultima sua, virgolette, fatica. Qui siamo a Radio Anch'io, 1981, Radio 1, 9 giugno 1981, e racconta della sua gavetta. Sentiamo.
1: Non mi sento di dire che ho fatto sta lunga gavetta, sta cosa che non ho mangiato, ho fatto pranzo e cena con il cappuccino, che è una cosa che si portava molto tra le persone, facevano aspetto, e forse perché era vero. Oggi probabilmente sarebbe solamente una cosa da dire per farsi compatire. Diciamo che da qualche anno lavoro pure io in altri settori come il teatro, la televisione, quindi nessun successo secondo me nasce così di improvvisamente.
0: Eh già, nessun successo nasce improvvisamente, sempre tenendo presente che successo è un participio passato, quindi vuol dire accaduto, l'abbiamo detto tante volte. Successo, @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. Una delle caratteristiche di Massimo Troisi, e lo ricordo proprio in quei dietro le quinte di quel Luna Park del 1979, è che parlava in maniera raffinatissima la lingua napoletana. Non aveva nessun tipo di voglia di parlare in italiano, parlava in napoletano stretto, e naturalmente lo si capiva perfettamente, perché in fin dei conti poi tutti quanti è la matrice, comunque il letto primordiale è l'italiano. Allora, a questo punto, questa figura schiva, questa sua riservatezza, questa sua timidezza che sembrava veramente di bussare prima di entrare, fa parte proprio del suo carattere e dei nostri ricordi. Il maestro Bernardini è qui con me e al pianoforte leggiamo una frase di Massimo Troisi che Patrizia Cavalieri ha messo qui sul finale della trasmissione. La timidezza è quando ti senti sempre fuori posto, pure quando stai nel posto giusto. Eh, notavo che le parole di Troisi che abbiamo ascoltato con la sua voce originale erano proprio tratte da Radio Anch'io, questa trasmissione storica della nostra rete, del nostro giornale Radio 1, della nostra Radio 1. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi, e noi ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. La guerra in Ucraina sfiora di nuovo l'Unione Europea e la NATO. Droni russi su un treno diretto in Polonia. Poco prima erano transitati altri due convogli. Su uno viaggiavano diversi consiglieri per la sicurezza occidentali. Su un altro treno l'ex direttore della CIA, Petraeus.
4: Torna ad alzarsi la tensione tra Europa e Russia. Droni di Mosca hanno colpito un treno ad appena 2 chilometri dal confine con la Polonia. Il premier polacco Tusk ha dichiarato che nelle prossime settimane gli attacchi russi potrebbero coinvolgere anche il suo paese. Il convoglio colpito viaggiava nella tratta Kiev-Varsavia. L'allarme lanciato dalle autorità ucraine ha funzionato, tutti sono rimasti illesi. Poco prima, nella stazione, era transitato anche un treno su cui viaggiavano l'ex premier britannico Johnson, ma anche diplomatici di diversi paesi europei. Tra loro il nostro consigliere della sicurezza nazionale, Fabrizio Saggio. Incolumi tutti quelli che viaggiavano sul convoglio, che, cessato l'allarme, è ripartito. Zelensky ha definito deliberata la scelta di attaccare al confine con la Polonia e sui social il ministro degli esteri ucraino Sibiha si è rivolto ai paesi europei scrivendo: i barbari russi sono già alle vostre porte. Nei bombardamenti sull'ovest dell'Ucraina sono state colpite infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto di materiale militare proveniente dall'Europa, la secca replica di Mosca. Tuttavia, il portavoce del Cremlino Peskov non ha escluso una ripresa dei colloqui trilaterali tra Kiev, Mosca e Washington, forse già da ottobre. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Il ministro degli esteri dell'Oman ha annunciato il rinvio del vertice previsto per oggi, che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo Persico alla ricerca di un accordo sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Nello Yemen, attacchi sauditi contro i ribelli Houthi con raid aerei, colpi di artiglieria nel nord, controllato dai ribelli alleati dell'Iran che presidiano la fascia costiera del Mar Rosso e il passaggio strategico dello stretto di Bab el-Mandeb. Vola il petrolio nei primi scambi di questa mattina sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto che taglia da est a ovest la penisola arabica e il rinvio, lo abbiamo sentito, dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz, che hanno rinnovato le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio. Il WTI sale a $102,30 al barile, mentre il Brent raggiunge quota $107. Le elezioni in Svezia, risultato ancora incerto, testa a testa tra i due schieramenti. La coalizione di sinistra in leggero vantaggio, 176 seggi contro 173 ottenuti dal centrodestra, ma lo spoglio continua. I socialdemocratici sono il primo partito, in calo l'estrema destra dei democratici svedesi. Secondo il primo ministro uscente di centrodestra, Ulf Kristersson, la questione di chi governerà resta aperta, mentre la leader dei socialdemocratici, Magdalena Andersson, dichiara: siamo pronti a governare. Non ce l'ha fatta Sean Michieli, il pescatore 25enne che era ricoverato in condizioni disperate dopo lo scontro con un taxi acqueo nella laguna di Venezia. Ancora senza esito le ricerche della moglie, Gabriella Quierino, 26enne di origini brasiliane. La coppia si era sposata appena 3 mesi fa. Illeso l'uomo alla guida del taxi, si indaga per omicidio nautico. La morte di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, morta giovedì dopo essersi lanciata dal palazzo in cui viveva ad Ariccia, vicino a Roma. Oggi i PM della Procura di Velletri ascolteranno il compagno che al momento della tragedia si trovava in casa. Sequestrato anche il cellulare della 35enne che dal 2018 era uscita dal programma di protezione. Come da prassi, il fascicolo è stato aperto per istigazione al suicidio. Il meteo, inizio di settimana soleggiato su gran parte d'Italia, grazie all'anticiclone delle Azzorre. Temperature nella media stagionale o leggermente superiori. Da mercoledì arriva una perturbazione atlantica con rovesci temporali a partire dalle regioni del nord. Lo sport, dal trionfo di Kimi Antonelli a Madrid nella Formula 1 alla quarta giornata di Serie A.
5: Il gol dell'ex condanna la Juventus alla prima sconfitta stagionale. Azic firma il 3-2 per il Sassuolo al 94esimo. Ai bianconeri non basta la doppietta di Zegrova. Riparte invece il Napoli, 1-0 al Bologna, decisivo Lobotka a metà ripresa. Vince anche il Lecce, 3-2 al Monza. E oggi si chiude la quarta giornata con Como-Parma e Torino-Roma alle 18.30 e Inter-Udinese alle 20.45. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa anche a Madrid ed è in fuga per il Mondiale. Ora più 81 su Russell. Deludono le Ferrari, quarto Leclerc. Park, ritiro inizio gara per Hamilton. MotoGP a Misano e podio tutto spagnolo. Vince Marc Marquez, ora leader del mondiale a pari punti con Martin. Poi il fratello Alex e Acosta, cadute per Bezzecchi e Bagnaia. Pallavolo, terzo successo per gli azzurri agli europei. Slovacchia KO in 4-7 e ottavi già blindati con due turni d'anticipo. Tennis US Open a New York, il campione è Alexander Zverev, battuto in 4-7 l'idolo di casa Ben Shelton. Emanuele Granelli, GR1.
3: Sono le 6 e 5 minuti, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
0: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
6: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
7: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
8: Non ho intenzione di venire nella tua scuola.
7: Non è la mia.
8: Quella che hai aperto per me.
6: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
9: Dai, proviamoci.
10: No, lascia stare.
9: Ehi, fidati di me.
10: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
11: Tu sei carina.
9: Non lasciami andare, per favore.
10: No, non ti lascio.
9: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità.
6: Tutto l'amore che resta. Prossimamente, Rai 1.
12: Le 6 e 5 minuti, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La guerra al confine con l'Europa, il futuro dell'intelligenza artificiale, sì, no, come, le elezioni in Svezia, la politica interna italiana, Schlein da una parte, Tajani dall'altra, questi i principali temi trattati sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla Stampa. Guerra sul confine dell'Europa, questo è il titolone. Mosca bombarda stazione alla frontiera con la Polonia, illesa delegazione dell'Unione Europea, il Premier Tusk, un'escalation. Elezioni in Svezia, socialdemocratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente, mentre attacca l'Ucraina, Putin apre a un trilaterale a ottobre, Zelensky è un barbaro, la mediazione di Cina e India. In alto, Trump, nessuno fermi l'intelligenza artificiale, rivolta in Silicon Valley, il presidente USA ignora gli SOS dei ricercatori, a Modena. Entro 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe controllare internet. C'è poi un intervento di Giorgia Meloni, servono regole globali per difendere l'uomo, questo è il titolo. Di spalla alla politica interna, bonus casa e stipendi, il piano di Giorgetti, Schlein, siamo pronti, votiamo al più presto. In basso c'è un commento di Giordano Stabile, lo zar cavalca il malessere dell'Occidente. Vediamo il Messaggero. Attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati dell'Unione Europea. Tra i diplomatici in viaggio in Ucraina un italiano, drone vicino al convoglio dei consiglieri europei. Abbiamo anche lo Sport, a centropagina, Roma prova di forza, Cragnotti, Laziali tornate. In basso la cronaca, giallo sul telefono, Ranucci, andai dalla Vitola dopo l'attentato. E poi la politica, il centrodestra, Tajani, mai patrimoniale, Fratelli d'Italia, Lega, focus a sicurezza. E poi il centrosinistra, Schlein, votiamo subito, Conte, niente armi a Kiev. Passiamo alla verità. La verità apre così: la sauna svedese fa sudare l'Europa. Alle elezioni nel paese scandinavo la destra arretra, secondo gli exit poll, facendo tirare un sospiro di sollievo all'elite di Bruxelles, che temevano un altro schiaffo dopo quello ricevuto in Germania. Ora però basta prediche sulla democrazia, se a vincere è AfD. Pronto a saltare pure il Regno Unito, Galles, Nord Irlanda e Scozia chiedono la secessione. Socialisti in vantaggio a Stoccolma e magicamente il voto diventa bello. A centropagina, sono stato aggredito dai centri sociali perché denuncio i reati degli immigrati. È un servizio di Francesco Borgonovo. E poi di spalle allarmismo folle, droni in volo sulla Lituania, ma erano solo uccelli. Vediamo Libero. Tasse, bonus e casa, il piano del governo. Giorgetti lancia la flat tax per i giovani e si studia un nuovo eco bonus. Salvini, bisogna riformare l'ISEE, presto assegnate 60.000 case pubbliche. C'è un editoriale di Alessandro Sallusti, il patto che svela la vera anima di questa sinistra. E poi di spalla, basta armi a Kiev, Conte sfascia il campo largo sull'Ucraina. Passiamo al Giornale. l'Emilia che difende l'estremista è un caso politico, il Cudri e la Jihad. Voglio vendetta e la sinistra si spacca. Nei video dell'attentatore di Modena, deliri contro Lombardi e Veneti e sete di distruzione. Renzi non è solo un folle. E poi a centropagina, la politica interna, azzardo Conte per blindare Onorato rischia il ritorno di Grillo contro i 5 Stelle e nel campo largo è lite fra Elli e Giuseppi. Così scrive il giornale. Passiamo al Domani. Vinco le primarie e batto Meloni. Schlein ora sfida Conte e la destra. La segretaria chiude la festa nazionale dell'unità e inizia la sua campagna. Prima si voti, meglio è. Messaggio agli alleati. Acceleriamo sul programma, ma il leader del Movimento 5 Stelle insiste. Niente armi a Kiev. La maggioranza prepara una manovra elettorale, mance ai giovani e al ceto medio. C'è un commento. Il fantasma, larghe intese e l'incognita Vannacci, firmato da Lorenzo Castellani. I rischi per la Premier. Questo è l'occhiello. In basso, midterm da paura, l'ombra dell'AIS sulle urne USA, la minaccia della polizia di Trump. Passiamo al Fatto Quotidiano. Alla festa del fatto, Elli a quella dell'unità, avanti con sostegno a Kiev. Conte a Schlein, chiunque vinca, basta armi all'Ucraina. Questo è il titolo d'apertura del Fatto Quotidiano. Vediamo il Foglio. La guerra sotto soglia, sabotaggi, droni, cyberattacchi e guerra psicologica. Carlo Masala aggiorna lo scenario del suo saggio Se la Russia attacca l'Occidente, così Mosca vuole mettere alla prova la NATO. Le vulnerabilità dell'Europa e i colpi che hanno già fatto sanguinare il naso a Putin. In alto, idee non negoziabili per un campo largo antipopulista, difendere l'Ucraina e il modello democratico europeo, far propri i rapporti Draghi e Letta, un manifesto di centro-sinistra. Vediamo il Sole 24 Ore, apertura dedicata alla scuola, istruzione, una scuola su tre è da ristrutturare. La spinta del PNRR, più edifici agibili, ma il 31,7% delle strutture richiede opere urgenti. Fondi a 9.500 progetti, non sempre i cantieri rispettano i tempi. A centropagina, casa, 100 giorni per i lavori last minute, così scrive il Sole 24 Ore. Vediamo la Repubblica. Apertura dedicata alla politica interna, Schlein sfida Meloni. La leader PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile. La Premier teme di perdere, le primarie le vinciamo noi. Confermato sostegno a Kiev, ma è scontro tra Conte e riformisti Dem. Di spalla l'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei, e in basso dalla Germania, giornalisti infiltrati tra le spie di Putin, pagati in bitcoin. A centro pagina, Trump, forze negative frenano l'intelligenza artificiale, ChatGPT rinuncia alla quotazione in borsa. E poi sempre a centro pagina gli esteri, in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito. In basso c'è un'intervista, un caso di cronaca storico, Paola Cesaroni, c'era qualcuno nascosto in via Poma. Vediamo il Corriere della Sera. Guerra ai confini d'Europa, questo è il titolone. Colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea. C'era un italiano, anche Boris Johnson, a bordo del convoglio fermato. L'Ucraina, avete i barbari di Mosca alle porte. In alto, i timori sull'intelligenza artificiale. In 6 mesi può controllare il web. Trump, rallentare? No, a chi la sviluppa vince. Di spalla le elezioni legislative. Svezia è sfida all'ultima scheda, ma l'ultradestra perde consensi. E in basso la politica interna, Schlein pronti per le urne il prima possibile, il comizio a Reggio Emilia. Andiamo subito a pagina 2 del Corriere della Sera. La guerra in Europa, questo è l'occhiello. Drone russo sul confine polacco, fermato il treno degli inviati dell'Unione Europea. Attacco a 2 chilometri dalla frontiera con l'Ucraina. Trump a Zelensky, basta raid sulle raffinerie. In basso il racconto di Marco Galluzzo, l'allarme aereo, poi lo stop. Il messaggio è chiaro, siamo in grado di colpirvi. Saggio, consigliere della Premier, era sul convoglio. Andiamo subito a pagina 10 di Repubblica. I droni di Putin sfiorano il treno dei diplomatici, avvertimento all'Unione Europea. Colpita locomotiva al confine tra Ucraina e Polonia, su un altro convoglio c'erano Boris Johnson e il consigliere di Meloni Saggio. In basso Paolo Brera, a proposito della diplomazia, scrive: tra Mosca e Kiev possibile vertice in ottobre. Budanov e Peskov inviano segnali convergenti, nuove pressioni americane su Zelensky, smetta di bombardare le raffinerie. Proprio su questo tema sentiamo le parole del ministro degli esteri ucraino, poi quelle del ministro degli esteri polacco e infine le parole del portavoce del Cremlino.
11: Questo attacco porta la guerra pericolosamente vicina ai confini dell'Unione Europea e della NATO. Putin bussa alla vostra porta.
13: E uno dei droni lanciati da Mosca ha investito un posto di frontiera a 800 metri dal suo territorio. Un'escalation nella guerra da parte di Mosca, una minaccia reale che prendiamo con la massima serietà. Dobbiamo rafforzare il nostro sostegno a Kiev.
14: Non escludere un trilaterale con Ucraina e Stati Uniti già a ottobre. Turchia ed Emirati Arabi Uniti hanno offerto i propri paesi per ospitare questo eventuale trilaterale, mentre sulla proposta di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, possibile fuori da Mosca, se Zelensky vuole può venire qui in Russia. Le condizioni negoziali della Russia non sono cambiate.

0: Detto tra noi, era la voce di Malika Ayane. Proseguiamo con la lettura dei giornali, siamo a pagina 3 del Messaggero. Ancora sugli attacchi alle porte dell'Europa, la prudenza delle cancellerie, ma la NATO potenzia la difesa. Massima allerta al confine, radar, sistemi antimissile e apparati contro i droni, ma la parola d'ordine per l'alleanza è evitare l'escalation con il Cremlino, così scrive il Messaggero. A pagina 3 noi restiamo all'estero, però sull'altro tema centrale, quello del dibattito sull'intelligenza artificiale, siamo a pagina 8 del Corriere della Sera, il no di Trump alla frenata sull'intelligenza artificiale. Chi vince questa sfida vince tutto. Il presidente USA, forze negative sollevano problemi. Amodei, in 6 mesi può crollare internet. In basso c'è un'intervista. Infrastrutture e pagamenti, un cavallo di Troia è entrato nelle case e nelle aziende. Taddeo, tecnologia poco sicura, ma non credo a scenari apocalittici. Sentiamo proprio su questo temi le parole della Didi Anthropic, Dario Amodei, e poi sentiamo anche Trump.
1: It's a warning sign that we need to slow down.
2: Dobbiamo assicurarci che la crescita dell'intelligenza artificiale vada di pari passo con la nostra capacità di controllarla, altrimenti, ad esempio, un gruppo di agenti AI potrebbe prendere il controllo di internet in minimo 6 mesi.
1: This technology is on an exponential extension.
2: Il timore di un'intelligenza artificiale talmente avanzata che si migliora da sola.
1: It's a warning sign.
3: We're leading China in AI.
4: Spietata concorrenza con la Cina. Non sono preoccupato, non ci sono così tanti rischi, ci sono forze negative che sono contrarie, ma l'intelligenza artificiale non possiamo rallentare, perché chi vince in questo settore vince su tutto.
0: Ancora la stampa, pagina 6, Trump vuole l'intelligenza artificiale senza freni, noi in vantaggio sulla Cina, chi vince la sfida vince tutto, il presidente USA replica agli allarmi delle big tech, cose che non accadranno, ma per la Casa Bianca battere Pechino vale più dei rischi, OpenAI rinvia l'IPO. Così scrive la stampa, pagina 6. Andiamo a Repubblica, pagina 12, Trump boccia i critici dell'intelligenza artificiale, evocano solo catastrofi, Altman rinuncia alla borsa. Amodei, Anthropic insiste, in 6-12 mesi potremo perdere il controllo della rete, Obama, dobbiamo parlare agli elettori. In basso c'è un'analisi di Gianluca Di Feo, il golpe dell'algoritmo in guerra che miete vittime tra i civili. Tanto nelle simulazioni quanto nei conflitti reali i supercomputer si sono ribellati agli umani facendo stragi ingiustificate, così scrive Repubblica a pagina 12. Andiamo alla pagina successiva. Pierluigi Pisa, il racconto, la rivolta dei dipendenti, affermato Big Tech, rischiamo l'apocalisse. A luglio l'incidente, un attacco autonomo delle macchine, poi la denuncia che frena le aziende, umani in pericolo. Torniamo alla stampa, pagina 7, come dicevamo appunto in apertura leggendo le prime pagine, c'è questo discorso della Presidente del Consiglio e la richiesta di un'iniziativa europea all'ultimo G7, Meloni, servono regole globali, difendiamo la verità, il lavoro e l'uomo. È la pubblicazione di un intervento inedito della Presidente del Consiglio all'ultimo G7 di Evian. Siamo adesso alla politica interna, siamo a pagina 10 del giornale. Forza Italia non è rammollita, io sovranista europeo e sulla manovra, puntini sospensivi. Lezione del CAV, Tajani annuncia la posizione del partito sulla legge di bilancio, proprietà privata da difendere, carburanti, il piano per gli aiuti. Vediamo cosa scrive il collega Dessì. È finita ieri la festa nazionale dei giovani di Forza Italia, un successo per gli organizzatori. Per 3 giorni il tendone allestito sulla spiaggia libera di Montesilvano Pescara ha accolto centinaia di giovani che dalla mattina fino alla sera si sono incontrati per parlare di politica. Sentiamo le parole di Tajani.
5: Siamo un partito che mette al centro della propria azione politica il servizio alla persona. Ma io ho voluto che questo movimento politico si scegliesse la sua classe dirigente, perché soltanto una forza politica che è in grado di seguire i propri leader con convinzione, di scegliersi i propri leader, è una forza politica che vince. Non credo in una classe dirigente imposta da

0: all'alto.
1: Ancora la politica interna, siamo a pagina 14 del Corriere della Sera. Raccolta delle firme, muro del centrodestra, non è punitiva. Lo sprint al Senato, Stabilicum, domani il via libera, l'opposizione attacca. In basso un'intervista di Paola Di Caro, noi pensiamo agli italiani, vogliamo arrivare fino alla fine. Donzelli, ma che di parte? Freniamo le mini liste che creano solo caos. Ancora la politica interna, siamo a pagina 14 della Stampa, andiamo sull'altro fronte. La scossa di Schlein, siamo pronti a governare, vinceremo le primarie. La segretaria PD chiude la festa dell'unità, nessuna paura delle elezioni, e sulla politica estera avverte gli alleati, il sostegno a Kiev continuerà. Sentiamo proprio le parole di Schlein.
2: Quest'anno la festa cade in una fase che è cruciale, non soltanto per noi, è cruciale per il paese. È cruciale perché noi l'abbiamo voluta pensare aperta, generosa, accogliente, inclusiva, unitaria. Uno spazio di dialogo per tutte le forze politiche e sociali che insieme a noi stanno costruendo l'alternativa a queste destre, e allo stesso tempo un grande momento di ascolto di quello che si muove nel paese.
1: Ancora il Corriere della Sera, a pagina 12, Schlein, vinceremo le primarie, prima il programma, poi gli alleati, la leader PD, il nostro sostegno a Kiev non cambierà, Conte no alle armi a gogo. In basso in retroscena, l'ultima tentazione di Grillo, fare una lista a sinistra del Movimento 5 Stelle per vendicarsi dell'espulsione, la battaglia dei 5 Stelle sulla raccolta firme favorirebbe l'ex garante. Ancora Repubblica, pagina 3, donna e di sinistra, Elli occupa il campo per la sfida alla Premier, dal palco dei grandi concerti distilla parole da underdog, scommettevano contro di me e non mi vogliono al governo. Andiamo alla pagina successiva, pagina 4 di Repubblica. Meloni gioca sulla data del voto per mettere in crisi gli avversari. La strategia per logorare il campo largo è non dare riferimenti su quando fare le primarie. La russa si arriverà a fine legislatura. Ancora la politica, siamo a pagina 8 del giornale, sfida a distanza Elli Giuseppi, noi il perno, no è egemonia, divisioni dalla leader 5 Stelle bordate contro l'alleata, non possiamo preventivamente metterci nelle mani di un'altra forza politica, la segretaria Dem replica, siamo noi il primo partito, è scontro pure su Kiev. In basso azzardo Conte per aiutare Onorato rischia il ritorno di Grillo. È a pagina 15 della Stampa. Lo stop di Conte sulle armi all'Ucraina, mai nel programma della coalizione. Il leader 5 Stelle avverte i Dem, anche se Elli vince le primarie, non continueremo gli invii. Noi ora ci fermiamo davvero per qualche minuto, restate con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 14 settembre. Sole su tutto il paese, a parte qualche rovescio temporale già dal mattino su Alpi e Prealpi, tra Veneto, Trentino e Friuli e sulla Sicilia. Fenomeni che però in serata tenderanno ad assorbirsi. Nel pomeriggio saranno possibili dei piovaschi sull'Appennino centro-settentrionale, ma risulteranno isolati e di debole intensità. C'è lo sgombro da nubi infine sulle rimanenti regioni. Temperature in lieve rialzo, valori massimi che raggiungeranno i 32 gradi al centro-sud, non superiori ai 30 gradi a settentrione. Venti deboli e per lo più settentrionali, con moderati rinforzi sul basso Adriatico e l'area ionica, con mari generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:28 minuti. Partiamo dalla 26 Genova Gravellona Toce, dove si rallenta tra Arona e la barriera del Lago Maggiore in direzione di Gravellona Toce. Ci spostiamo in autosole Milano Bologna, rallentamenti al momento nei pressi di Parma in direzione di Milano. Sulla diramazione di Roma Sud nella capitale un chilometro di coda tra Torrenova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Code anche in autosole Roma-Napoli tra Colleferro e l'allacciamento con la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze. Andiamo in A16 Napoli-Canosa, invece lavori tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Infine in A14 Pescara-Bari lavori tra San Severo e Termoli-Molise in direzione di Pescara. È tutto, prossimo aggiornamento alle 7:56, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
1: Le 6:29, 10 secondi, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, ripartiamo ora dal Corriere della Sera. Guerra ai confini d'Europa, colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri UE, c'era un italiano, anche Boris Johnson, a bordo del convoglio fermato, l'Ucraina, avete i barbari di Mosca alle porte, questa è l'apertura. E poi in alto i timori sull'intelligenza artificiale, in 6 mesi può controllare il web Trump, rallentare? No, chi la sviluppa vince. Di spalla, ancora gli esteri, Svezia è sfida all'ultima scheda ma l'ultradestra perde consensi, e poi in basso il comizio a Reggio Emilia, Schlein pronti per le urne il prima possibile. Vediamo Repubblica, Schlein sfida Meloni, la leader PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile, la premier teme di perdere, le primarie le vinciamo noi, confermato sostegno a Kiev ma è scontro tra Conte e i riformisti Dem. Di spalla l'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei. Ancora in basso dalla Germania, giornalisti infiltrati tra le spie di Putin, pagati in bitcoin. E ancora gli esteri a centropagina, in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito. E poi Trump, forze negative frenano l'intelligenza artificiale, ChatGPT rinuncia alla quotazione in borsa. In basso abbiamo la cronaca, c'è un'intervista che ci riporta uno caso storico di cronaca nera, romano, Paola Cesaroni, c'era qualcuno nascosto a via Poma, è un'intervista di Giuseppe Scarpa. Andiamo al Sole 24 Ore, apertura dedicata alla scuola, istruzione, una scuola su tre da ristrutturare, la spinta del PNRR. Più edifici agibili, ma il 31,7% delle strutture richiede opere urgenti. Fondi a 9.500 progetti, non sempre i cantieri rispettano i tempi. A centropagina, casa 100 giorni per i lavori, last minute. Passiamo al Domani. Vincole primarie e batto Meloni. Schlein ora sfida Conte e la destra. La segretaria chiude la festa nazionale dell'unità, inizia la sua campagna. Prima si vota, meglio è. Messaggio agli alleati. Acceleriamo sul programma, ma il leader 5 Stelle insiste. Niente armi a Kiev. La maggioranza prepara una manovra elettorale, mancia ai giovani e al ceto medio. Abbiamo un commento di Lorenzo Castellani. Il fantasma larga intese e l'incognita Vannacci. E poi in basso, Mitterb da paura all'ombra dell'ICE sulle urne USA, la minaccia della polizia di Trump. Passiamo al Giornale. L'Emilia che difende l'estremista è un caso politico, il Cudri e la Jihad. Voglio vendetta e la sinistra si spacca. Nei video dell'attentatore di Modena, deliri contro Lombardi e Veneti e sete di distruzione. Renzi non è solo un folle. A centropagina la politica, azzardo Conte per blindare Onorato, rischia il ritorno di Grillo contro i 5 Stelle, nel campo largo e lite tra Elli e Giuseppi, così scrive il Giornale. Passiamo al Libero, tasse, bonus e casa, il piano del governo. Giorgetti lancia la flat tax per i giovani e si studia un nuovo ecobonus. Salvini, bisogna riformare l'ISEE, presto assegnate 60.000 case pubbliche. C'è un editoriale di Alessandro Sallusti, il patto che svela la vera anima di questa sinistra. Di spalla ancora la politica, Conte sfascia il campo largo sull'Ucraina. Vediamo il Messaggero, attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati dell'Unione Europea. Tra i diplomatici in viaggio in Ucraina un italiano, drone vicino al convoglio dei consiglieri europei. In basso la cronaca, giallo sul telefono, Ranucci, andai dalla vitola dopo l'attentato. Chiudiamo con la Stampa, guerra sul confine dell'Europa, questo è il titolone. Mosca bombarda stazione alla frontiera con la Polonia, illesa delegazione dell'Unione Europea, il premier Tusk, un'escalation, elezioni in Svezia, socialdemocratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente, mentre attacca l'Ucraina, Putin apre a un trilaterale a ottobre. Zelensky è un barbaro, la mediazione di Cina e India. C'è un commento di Giordano Stabile, lo zar cavalca il malessere dell'Occidente. In alto abbiamo il caso dell'intelligenza artificiale. Trump: nessuno fermi l'intelligenza artificiale. Rivolta in Silicon Valley, il presidente USA ignora gli SOS dei ricercatori. C'è l'anticipazione di questo intervento di Giorgia Meloni: servono regole globali per difendere l'uomo. Di spalla alla politica, bonus case e stipendi, il piano di Giorgetti. Schlein: siamo pronti, votiamo al più presto. Ci fermiamo ancora per qualche minuto, restate con noi.

0: voce di Jason Mraz, noi diamo il buongiorno ad Annalisa Bruchi, conduttrice di Agorà, che è piacere averti con noi. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie, il piacere è tutto mio.
0: Eccoci qua. Allora, se sei d'accordo, Annalisa, io ti chiederei subito una considerazione sulla guerra alle porte dell'Europa. Parto dall'apertura della stampa. Guerra sul confine dell'Europa. Mosca bombarda stazione alla frontiera con la Polonia, illesa delegazione dell'Unione. Il premier Tusk, un'escalation. Mentre attacca l'Ucraina, Putin apre a un trilaterale a ottobre. Zelensky è un barbaro. La mediazione di Cina e India. Insomma, che cosa sta accadendo secondo te?
1: Sta accadendo che sale purtroppo la tensione, che questi droni che sfiorano il treno dei diplomatici, perché ricordiamolo, su un convoglio vicino c'era un treno che, su cui viaggiavano molti diplomatici europei, quindi è un avvertimento, dalla Russia dicono che in realtà quei treni trasportavano armi per l'Ucraina, quindi avevano colpito per quello, ma comunque è un avvertimento, nel senso state attenti, noi possiamo colpire in qualsiasi momento. Quindi la tensione è molto alta, nonostante dall'altra parte Putin abbia aperto a un colloquio, una trilaterale con Zelensky, quindi insomma una situazione da tenere sotto controllo, anche perché l'incidente, come purtroppo la storia ci insegna, può succedere da un momento all'altro. Ecco, quello sarebbe un incidente, perché stiamo parlando della Polonia, della NATO.
0: Andrei subito alla politica. Siamo a pagina 10 del giornale. Il titolo è questo: Forza Italia non è rammollita, io sovranista europeo, e sulla manovra puntini sospensivi. Leggiamo cosa scrive Dessì. Da Montesilvano: è finita ieri la festa nazionale dei giovani di Forza Italia, un successo per gli organizzatori. Per 3 giorni il tendone allestito sulla spiaggia libera di Montesilvano Pescara ha accolto centinaia di giovani che dalla mattina fino alla sera si sono incontrati per parlare di politica. E poi scrive Dessì, l'intervento più atteso, quello di Antonio Tajani. Il segretario ha tirato le somme dei giorni trascorsi in riva al mare con i ragazzi. La linea di Forza Italia è chiara: il partito vuole crescere senza rinunciare alla sua identità, e dall'Europa Tajani parte per segnare il confine con la sinistra. Sono un sovranista, ma un sovranista europeo. Che cosa significa secondo te?
1: Allora, intanto Tajani annuncia, è importante perché diciamo, questo è stato un weekend, diciamolo, no? Di incontri di partiti, di palchi di vari partiti. Sì. Questo dei giovani è particolarmente importante, perché ricordiamoci che la politica di Forza Italia è molto attenta ai giovani. Parla della posizione del partito in generale, la legge di bilancio. Quando parla di sovranista europeo, lui sottolinea il fatto che l'Europa va sicuramente migliorata, va cambiata, ma non va demolita o demonizzata. Ecco, questa è la sua posizione filoeuropea ovviamente da tanto tempo. Interessanti sono state gli appunti che ha fatto molto sul, appunto, la legge elettorale, ma sulla patrimoniale, quindi contro la patrimoniale, e che dice che è l'ossessione della sinistra da tempo. E poi la posizione, appunto, del partito, che è sempre rispetto a garantire il ceto medio, garantire le imprese, quindi tutta anche improntata, sì, va bene la transizione ecologica, ma non deve essere qualcosa di ideologico. Ecco, quindi racconta un po' il piano. Proprio per quanto riguarda il caro energia, dice, è molto importante perché è un tema caro alle imprese, ai cittadini, ma anche alle imprese, e quindi nuovi strumenti, alleggerire i conti, e quindi cosa fare per chi è in difficoltà. Quindi un focus anche sull'energia.
0: C'è quest'altro tema fortissimo, che è questo dell'intelligenza artificiale. Trump che dice: nessuno fermi l'intelligenza artificiale. Tu la usi l'intelligenza artificiale? Ti fa paura? Siamo, guarda, in pericolo davvero, come dice qualcuno, secondo te? O no?
1: Guarda, il fatto che i fondatori, chi ha scoperto, cioè i fondatori, i ricercatori dell'intelligenza artificiale, dicano che è un pericolo, cioè questo non è che deve far star tranquilli, perché purtroppo è talmente avanzato ormai che riesce a entrare in qualsiasi tipo di sistema, a rompere qualsiasi tipo di barriera che c'è. Ricordiamoci che l'intelligenza artificiale fa partire anche le armi, ha in mano una serie di sistemi molto importanti, per cui sicuramente un po' mi fa paura, va governata. Mi fa paura anche la reazione di Trump, che dice no, ma non si può limitare, non ci dobbiamo fermare, perché lui teme altrimenti ovviamente che la Cina vada avanti sull'intelligenza artificiale. Chi ha in mano l'intelligenza artificiale ha in mano il mondo, perché tutto da parte delle imprese, ma ripeto, anche dalla difesa in tempi di guerre, l'intelligenza artificiale ha un ruolo fondamentale. Quindi sicuramente è qualcosa che preoccupa. Io non credo che come alcuni di questi scienziati che l'hanno sviluppata, questo faccia finire l'umanità, no? Può estinguere la razza umana, addirittura hanno detto addirittura questo. Ora questo mi sembra un po' eccessivo. Sicuramente i paesi, diciamo, occidentali, e non solo, tutti i paesi del mondo dovrebbero riunirsi su queste tematiche. La vedo complicata perché chi ha in mano, ripeto, l'intelligenza artificiale ha in mano un po' i destini del mondo ormai, è talmente andata avanti, insomma sì, mi fa paura, la uso, ma ovviamente la uso in modo molto semplice, anche perché spesso e volentieri va verificata, non so quanto la usate voi, ma insomma spesso e volentieri dice anche cose non esatte, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda diciamo l'editoria nel mondo
0: Eh certo,
1: editoriale.
0: eh certo, certo. Senti, andiamo a pagina 9 del Messaggero. Il popolo di Emma in fila per l'addio in Campidoglio. Per l'omaggio a Bonino, una folla di autorità e gente comune, moltissime le donne, tra i presenti il sindaco Gualtieri e Casini, una grande europeista. Domani i funerali, davanti alla bara i fratelli Giovanni e Domenica. Maggi, più Europa, lei oggi direbbe amatemi di meno, votatemi di più. Chi era Emma Bonino, Annalisa?
1: Beh, è stata una grandissima donna, ma questo lo dimostra l'affetto, anche che la gente comune lo ha dimostrato, basta vedere la fila appunto alla Camera Ardente ieri, poi a noi ci collegheremo anche con Agora oggi per capire un po' e sentire anche un po' le testimonianze. È stata una grande europeista, come voi avete detto, tanta Europa, quindi lei era una delle prime e poi ha fatto tante battaglie per noi donne, battaglie per la libertà. Quindi, insomma, ha anticipato molto i tempi, no? Tutti ci ricordiamo la battaglia sull'aborto, ma non solo. Quindi una donna che non amava con piacere, diciamo, la politica o le persone, ma credeva in alcune battaglie di libertà e le portava avanti con grandissimo coraggio.
0: Allora, io passo adesso per la stampa a pagina 19, ritorno a scuola con 5.000 classi in meno, dal Piemonte alla Lombardia via il nuovo anno per 8 milioni di studenti, iscritti in calo ma crescono gli alunni stranieri e poi soprattutto ti porterei a pagina 26 di Repubblica dove c'è un paginone di Viola Giannoli, corsivo latino intelligenza artificiale, anche qui l'intelligenza artificiale, si torna in classe e per gli studenti c'è lo psicologo. Le novità dell'anno scolastico oggi al via, ma altre riforme sono già in cantiere, dal tetto agli stranieri all'orario dei compiti. Insomma, secondo te, con quali criticità, se ce ne sono, ovviamente, parte questo nuovo anno scolastico? Quali sono queste criticità?
1: Guarda, io trovo, insomma, l'intelligenza artificiale, ora non vorrei tornare sul solito tema, è un tema fondamentale, no? Quindi si può utilizzare, ma è bene che la scuola dia delle regole ben precise. Io non so se chi ci ascolta da casa ha figli, ha nipoti, ormai loro la usano tanto, la usano troppo, quindi questo potrebbe essere, no? Addirittura fanno compiti, si fanno tesine, insomma, quindi sicuramente un focus su quella ci vuole ed è importante. Io trovo interessante anche, no? Si va un po' dal futuro al passato, cioè il tema sulla calligrafia, le poesie, no? Imparate a memoria come si faceva una volta, e quindi è interessante come, no? Le due cose vadano di pari passo. Gli spunti interessanti poi ce ne sono altri, per esempio c'è questo laboratorio sui numeri che nasce questo liceo, diciamo, matematico, ricordiamoci l'importanza della matematica. Anche negli studi poi universitari, molte donne non le prendono, le materie scientifiche sono soprattutto appannaggio dei ragazzi, quindi che ci sia un liceo che ti dà più matematica, io trovo che sia una cosa molto importante. Poi anche il tema dei lavori socialmente utili, ci ricordiamo le sanzioni che vengono date agli studenti che insomma fanno cose che non dovrebbero, quindi
0: Siamo in
1: lavori
0: chiusura,
1: socialmente
0: Annalisa, sì.
1: utili. Ah,
0: Prego,
1: benissimo,
0: prego.
1: so, tante le novità e in bocca al lupo a tutti gli studenti, possiamo dire che riprendono oggi la scuola?
0: Assolutamente, è doveroso, è doveroso. Ti ringrazio molto, Annalisa Bruchi, conduttrice di Agora. Grazie davvero per essere stata con noi all'edicola di Radio 1 che termina qua. Programma curato e condotto da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Luciano Pecoraro, in regia Mauro Convertito. Tra poco l'Opus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco e noi, come sempre, torniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il culto.

Palermo di chitarra e coltello di Giuseppe Sottile è il libro di oggi. Cresciuto all'ora di Palermo, celeberrimo quotidiano di grande lotte, poi protagonista nel giornalismo televisivo e al Foglio, dove cura il fantastico inserto culturale del sabato, Sottile, che per inciso è anche il mio maestro, è sostanzialmente un battezzatore di cose. Maestro appunto di scrittura come pochi, raffinatissimo cesellatore della parola. Lontano dalla Sicilia e da Cartolina, Sottile, la cui lingua diventa subito foto e immagine, trasfigura paesi che sono su pizzi di montagna, trasfigura lavori, quelli dei campi, trasfigura le feste, i funerali, le processioni e le serenate, li trasfigura il tutto in un piacere assoluto, quello della lettura, dove boss, gentuzza, passanti e gelsominaie sono raccontati senza effetti speciali e toni melodrammatici. E già questa frase, per esempio, già questa, carissime ascoltatrici e cari ascoltatori, ascoltate, non è forse il sublime? Ascoltate, nei brevi momenti in cui le malinconie si giravano dall'altro lato, ecco, in quei brevi momenti l'irruzione dell'eros, dell'inaspettato, della sublime letteratura. Meglio una parola in meno che una parola in più, ed è una letteratura tutta d'occhio quella di Sottile. Racconta se stesso bambino, scolaro presso i Salesiani di Pedara, e il passaggio alla pubertà si svela in una domanda al padre. Pa, ma i preti si maritano? È il 1956 e siamo a Gangi. Il derelitto, così scrive, paese agricolo al confine di tre province, Palermo, Messina ed Enna. Il piccolo Peppino è destinato a farsi prete con la speranza di tutta la famiglia, che altrimenti non avrebbe avuto i soldi per farlo studiare. Il giovane arriva appunto a Pedara, accolto in un austero istituto salesiano. Leggiamo. Da lì ciascuno dei 57 ragazzini accolti da Don Mizzi avrebbe scritto la sua epopea. Una epopea della miseria, certo, ma pur sempre un'avventura che ci avrebbe tenuti lontani da quella maledetta zappa, eppure dagli aratri, dai muli, dalle cavezze, dalle stalle, dai pascoli, dal sole maligno, dalle trazzere, dallo stallatico, dal pane duro, dal nero fumo delle forge e, perché no, anche dal dolciastro odore di sapone e pietra al lume che impregnava le sale da barba presenti ai quattro canti del paese. Fra tutti gli insegnanti, quello che cattura la sua attenzione è Don Fratallone, che gli fa conoscere il teatro dell'infinito che è la musica. Tornato a Gangi per le vacanze, Peppino rimane folgorato da Fiorina, la figlia adolescente del barbiere del paese, e un bacio inatteso mette in crisi la sua vacillante vocazione. Qualche anno dopo, rimasto orfano di padre, entra a far parte della piccola orchestrina creata dallo stesso barbiere. Ed ecco come inizia la sua avventura. Per un minuto, se potete, dimenticate la Sicilia che avete letto nei romanzi o che avete visto nei film, quella dei fichi d'India e dei delitti d'onore, dei nobili o dei briganti, dei gattopardi o dei perdenti, dei morti ammazzati, dei delinquenti, e fate largo, se potete, alla Sicilia delle storie fragili, sminuzzate dal tempo e dalla lontananza, e poi, armati d'amore e di tenerezza, arrampicatevi in quel pizzo di montagna dove quattro picciottelli con gli strumenti in mano avvampavano di sogni e ambizioni. Eravamo i ragazzi di un'orchestrina senza nome e senza miti che arrangiavano la giornata con le serenate. 9 canzoni alle spose e 7 alle fidanzate. E tutto ben pagato.

l'orchestrina del paese. Suona ai matrimoni e ai funerali. Il repertorio è un po' datato tra valzer e mazurche, ogni tanto prova a spingersi verso le canzoni di Adriano Celentano, ma con risultati piuttosto incerti. Il tempo passa e l'orchestrina si scioglie. C'è chi parte per lavorare al nord, chi finisce in prigione, il barbiere La Punzina ormai è anziano e anche Fiorina, il primo amore di Peppuzzo, è andata via. È emigrata in America, si è sposata e ha avuto due figli. A quel punto il protagonista lascia la chitarra e prende un'altra strada. Entra nella redazione del quotidiano L'Ora a Palermo. Chi me lo doveva dire? Da un paradiso fatto di toni e semitoni, di sgangherate mazzurche e celesti melodie, dal paradiso che mi era stato apparecchiato negli anni di Pedara da Don Fratallone e poi nella barberia di via Piedigrotta dal maestro La Punzina, sono precipitato come un lucifero da quattro soldi in un inferno di facce dentro il quale avrei dovuto distinguere il killer dal ruffiano, l'amico dal delatore, il pentito dal piscialletto. Nella sua nuova vita, diventato ormai Giuseppe, Sottile si ritrova a scrivere di mafia, dei suoi intrecci con la politica e della manovalanza criminale. Davanti ai suoi occhi sfila una galleria di personaggi fra il grottesco e l'inquietante. C'è Paluzzo Pirciato, che insieme agli orologi Patacca vende anche altro. E Vincenzo Coppolino, aspirante boss, arrestato per aver rubato dei pesci rossi da una fontana. E ancora Gerlando Alberti, detto Upaccarré, cioè l'indisturbabile. Tra i personaggi ce ne sono di molti conosciuti: Salvo Lima, Boris Giuliano, Tano Badalamenti e Stefano Bontade, che concludeva le frasi con «Solo alla morte non c'è riparo», un messaggio che faceva tremare tutti. Una volta Giuseppe Sottile viene attirato con una falsa segnalazione e, arrivato sul posto con il fotografo, assiste all'uccisione di due cani. Poi gli uomini si voltano verso di loro e, senza alzare la voce, dicono: «Così muoiono i cani che scrivono in famiglia».

0: mano.
1: Il libro si chiude con un grande atto d'amore verso Palermo, che riassume il sentimento che attraversa tutta la storia. È il lupus in fabula di Palermo di chitarra e coltello, e proprio questo amore lucido e disincantato per la propria terra. Un legame profondo con le persone e con i ricordi, ma sempre consapevole che quella stessa terra può anche ferire. Il passaggio dalla musica alla cronaca nera, dal paese alla città, non cancella questo sentimento, lo rende solo più maturo. Crescere significa lasciare qualcosa indietro e imparare a guardare la realtà per quello che è, ma senza farne spettacolo. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Palermo di chitarra e di coltelli di Giuseppe Sottile, edizione Einaudi, perché due parole sono troppe e una è troppo poco, perché l'acqua ci bagna e il vento ci asciuga, e perché se sapeste quanto può importarcene dei fastidi, dei molesti, ebbene, avreste già l'idea dell'infinito. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Giampaolo Gigante, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Ritorna Tale Quale Show.
4: Che fantastica, fantastica sta fiesta.
3: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
5: Tale e quale show, da mercoledì 23 settembre alle 21.30 su Rai 1.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Russia-Ucraina, guerra ai confini dell'Europa. Droni di Mosca colpiscono un treno che da Kiev stava arrivando in Polonia. Sfiorati altri convogli con a bordo diplomatici europei e l'ex direttore della CIA, Petraeus. Yemen, attacchi incrociati tra ribelli Houthi, filo-iraniani e Arabia Saudita. Blocco di Hormuz, rinviato il vertice per trovare un accordo sulla navigazione. Conseguenze sul prezzo del petrolio. Elly Schlein chiude la festa dell'unità con un messaggio chiaro. Pronti a vincere le elezioni, pronti a vincere le primarie, ma prima il programma. E oggi in Senato si riparte con la legge elettorale. Domani il voto. Scuola, settimana di ripartenza, oggi in classe in 7 regioni, il resto tra domani e il 17, in tutto 8 milioni di studenti. Calcio, crollo Juventus sul campo del Sassuolo, torna al successo il Napoli, oggi tocca a Como, Roma, Inter, Formula 1, Kimi Antonelli vince a Madrid e domina il Mondiale. Buongiorno da Luana Cremasco. Torna a infiammarsi la tensione tra la Russia e l'Europa. Droni di Mosca colpiscono un treno che da Kiev stava entrando in Polonia e sfiora altri convogli con a bordo diplomatici europei e l'ex direttore della CIA, Petraeus.
4: I barbari russi sono già alle vostre porte. Agite subito, scagliate tutto il peso delle sanzioni contro il regime aggressivo di Putin. Basta mezze decisioni. È perentorio il ministro della difesa ucraino Sybiha nel suo appello all'Unione Europea e alla NATO. A soli 2 chilometri dalla Polonia, ieri droni russi hanno centrato la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia, tutti incolumi, ma poco prima erano transitati nello stesso punto altri due convogli. Uno con l'ex premier britannico Johnson e i consiglieri per la sicurezza di vari paesi europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio, e un altro con l'ex direttore della CIA Petraeus. È stato un atto deliberato, dichiara il presidente Zelensky, mentre Mosca sostiene di aver colpito infrastrutture per il trasporto di armi da paesi europei. Il premier polacco Tusk parla di un'escalation che nei prossimi mesi potrebbe coinvolgere anche il territorio polacco. Trump frena il leader ucraino. Zelensky smetta di colpire le raffinerie russe perché, dice il tycoon, sta danneggiando il mondo provocando una carenza di diesel. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Si inasprisce il conflitto nello Yemen. Attacchi incrociati nelle scorse ore tra gli Houthi, filo-iraniani e l'Arabia Saudita, grande alleata del governo locale. Raid aerei, colpi di artiglieria nel nord, controllato dai ribelli che presidiano la fascia costiera del Mar Rosso e il passaggio strategico dello stretto di Bab el-Mandeb. Non cala la tensione poi anche attorno a Hormuz. Il ministro degli esteri dell'Oman ha annunciato il rinvio del vertice previsto per oggi a Salalah, nel sud del paese, riunione che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo Persico alla ricerca proprio di un accordo sulla navigazione nello stretto. Una situazione questa che aggrava la crisi energetica in Medio Oriente con il prezzo del petrolio che torna a salire. Questa mattina sui mercati asiatici il WTI è a $102,30 al barile, mentre il Brent ha raggiunto quota $107.
5: Si stringe la morsa intorno all'Arabia Saudita e il conto rischia di arrivare presto anche ai distributori italiani. Conseguenza dell'interruzione dell'oleodotto che taglia da ovest ad est la penisola arabica dopo l'attacco di droni all'infrastruttura. Trader sauditi hanno riferito che Riyadh dispone di riserve di greggio per garantire le esportazioni per una settimana al massimo. Oltre tale termine, fino al 4% dell'offerta globale di petrolio potrebbe essere a rischio. Il presidente di Omisma Energia, Davide Tabarelli.
6: È una pessima notizia la chiusura dell'oleodotto East-West. I prezzi del greggio torneranno a salire di $5-7 verso i 110 già toccati ad aprile, e questo vuol dire che anche i prezzi del gasolio e della benzina da pompa saliranno di almeno 5-10 centesimi al litro.
5: Una situazione esplosiva che di certo non aiuta il lavoro del governo, che sta mettendo a punto una serie di aiuti contro il caro carburante in vista della scadenza dell'ultima proroga del taglio del le accise sul gasolio, fissata per giovedì 17. Gelsomina Testa, GR1.
3: Il presidente americano Trump critica gli allarmi sull'intelligenza artificiale lanciati dai colossi del settore, Anthropic e OpenAI. Forze negative vogliono rallentarne lo sviluppo, ma chi vince in questo settore vince su tutto, ha affermato il presidente di ritorno dalla sua visita in Irlanda, dopo che il capo di Anthropic, Dario Amodei, aveva affermato l'intelligenza artificiale potrebbe prendere il controllo di internet entro 6 mesi. Bisogna rafforzare i meccanismi di sicurezza. E anche la premier Giorgia Meloni ha affrontato il tema dei possibili rischi nel corso di un intervento inedito avvenuto durante il confronto a porte chiuse tra i leader europei all'ultimo G7 di Evian e pubblicato oggi dalla stampa. La presidente del Consiglio sottolinea la necessità di nuove regole globali in termini di intelligenza artificiale. Difendiamo la verità, il lavoro, l'identità dell'uomo, ha detto. Vivere in un mondo in cui non si distingue più cosa sia vero da cosa sia falso significa rinunciare alla base della democrazia. Abbiamo il dovere di difendere la dignità personale, ha concluso Meloni, da forme degradanti di manipolazione come i deepfake. E siamo alla politica, il centrodestra difende la legge elettorale, oggi riprende l'esame in Senato, domani il voto.
0: Non ha dubbi il presidente del Senato Ignazio La Russa, votare Vannacci è come votare per la sinistra, quindi prevede andremo al voto a fine legislatura e su Meloni. Al Quirinale precisa, lei ora non ci pensa, ma perché no in futuro? Quindi rivendica la bontà della legge elettorale, il 60% dei nostri eletti dice arriverà con le preferenze. Una legge elettorale che per il partito della Premier è garanzia di stabilità, condizione essenziale per avere credibilità in economia. Marta Schifone.
7: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema, ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
0: Matteo Salvini, Lega, insiste sulla sicurezza chiedendo più soldati nelle strade, mentre l'azzurro Antonio Tajani guarda alle elezioni. Batteremo i ciucci di sinistra, dice, non ci saranno campi larghi o stretti che tengano. Gianluca Roggirello, GR1.
3: Centrosinistra è pronto a contrastare in Parlamento la legge elettorale, in particolare l'innalzamento delle firme necessarie per presentare le liste per chi non è più in Parlamento. Ma si guarda anche alla dialettica interna all'alleanza progressista con Conte, 5 Stelle che rilancia sul programma Basta armi all'Ucraina e che sulle primarie dice la regola del partito più forte è egemonica. E su questi temi, senza ingaggiare un contraddittorio diretto, è intervenuta la segretaria del PD Elly Schlein, chiudendo la festa dell'unità a Reggio Emilia. Sentiamo l'inviato.
8: Con loro spese militari al 5% del PIL, con noi spesa sanitaria al 7%. Ecco, dice Elly Schlein, una delle differenze tra Giorgia Meloni e la coalizione progressista. Il governo ha fallito su tutto, continua, salari e PIL fermi, prezzi dell'energia alle stelle, inflazione in salita. Una pessima legge elettorale studiata solo per evitare la sconfitta, ma i messaggi sono anche per gli alleati.
9: Ora è tempo di accelerare sul programma comune, con tutta l'alleanza progressista con cui già governiamo nelle regioni. Si può e si deve ancora allargare, ma non restringere.
8: Per il programma non si parte da zero, le proposte ci sono, frutto, ricorda la segretaria PD, di anni di lavoro comune. La riduzione dell'orario di lavoro, il congedo paritario, le misure per le donne e i giovani, il salario minimo, la tassazione degli extraprofitti. In politica estera, riconoscimento della Palestina e sanzioni alle colonie in Cisgiordania, ma anche sforzo diplomatico europeo a supporto di Kiev. Insomma, prima il programma, ripete Schlein, ma se ci saranno le primarie le vinceremo, come vinceremo le elezioni. Da Reggio Emilia con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR1.
3: Le elezioni in Svezia, testa a testa tra i due schieramenti. La coalizione di sinistra all'opposizione, in leggero vantaggio sulla coalizione di governo uscente di centrodestra. Si attende lo spoglio dei voti a distanza e il risultato finale previsto per mercoledì. I socialdemocratici sono il primo partito, in calo l'estrema destra dei democratici svedesi. Affluenza record. Secondo il premier uscente Kristersson, la questione su chi governerà resta ancora aperta, mentre la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson dichiara: siamo pronti a governare. La cronaca a Venezia, proseguono le ricerche della 26enne Gabriella Querino, ancora dispersa dopo lo scontro nella laguna tra un taxi acqueo e il barchino su cui si trovava insieme al marito, 25enne Sean Micheli, anche lui non ce l'ha fatta, le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. La coppia si era sposata appena 3 mesi fa, illeso l'uomo alla guida del taxi e si indaga per omicidio nautico. Ha soffocato la suocera di 96 anni con un sacchetto di plastica, poi ha chiamato i carabinieri confessando di averla uccisa. È accaduto a Saonara, in provincia di Padova. Arrestato un pensionato di 70 anni che insieme alla moglie accudiva l'anziana affetta da diverse patologie, da declino cognitivo, ai militari ha raccontato di aver agito in una situazione di profondo disagio emotivo. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, dopo l'audizione Fiume della ex compagna di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante, filtrano indiscrezioni sulla testimonianza fornita dalla donna riguardo i rapporti tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report, che però smentisce.
10: Nega di aver mai avuto interessi negli affari di Lavitola. Mai un euro, assicura Sigfrido Ranucci alla festa del Fatto Quotidiano. Ho fatto tutto in un rapporto di amicizia. Il giornalista smentisce le rivelazioni di Natalia Potenza. Nel colloquio Fiume coi PM antimafia, l'ex compagna del faccendiere mandante, reo confesso dell'attentato, avrebbe raccontato di un incontro a telefoni spenti tra Ranucci e Lavitola a casa di quest'ultimo pochi giorni dopo l'esplosione della bomba. Non ho messo da parte il mio cellulare, puntualizza l'ex conduttore di Report. Dopo la perquisizione alla Vitola non c'ero, ero in tournée. Giusto, aggiunge, che i magistrati mi riascoltino. Agli inquirenti Potenza, che avrebbe negato di sapere dell'ordigno, ha consegnato un faldone di documenti sugli affari di la Vitola, parlando, secondo quanto trapelato, di investimenti tramite presunti prestanomi che dall'Italia si estendono all'America Latina e all'Africa, compresi quelli nel settore del carbon credit, per far luce sulla provenienza dei capitali dell'ex editore. Da qui potrebbe partire un secondo filone d'inchiesta. Elena Baiocco, GR1.
3: L'addio a Emma Bonino, oggi seconda giornata di apertura della Camera Ardente nella Protomoteca del Campidoglio a Roma. Già ieri tantissimi cittadini che hanno fatto la fila per dare l'ultimo saluto alla storica leader radicale. Domani a 12:30 i funerali di Stato in forma laica, sempre in Campidoglio. Rientro in classe per la maggior parte degli studenti oggi. Dopo Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto, oggi le lezioni riprenderanno in altre 7 regioni, non senza cambiamenti a partire dalla didattica.
11: La lista delle novità, già corposa in partenza, promette di allungarsi ancora nei mesi che verranno, con una serie di piccole e grandi riforme annunciate nelle passate settimane dal ministro Valditara. Niente compiti dopo le 8 di sera, gli istituti tecnici che cambieranno nome e diventeranno licei, e poi il capitolo studenti stranieri. Non più del 30% in ogni classe, il limite spesso inapplicato esiste dal 2010, fissato da una circolare dell'allora ministra Gelmini, e corsi di italiano per i genitori. Entro dicembre arriveranno anche le nuove indicazioni per i programmi delle superiori. Quelle per il primo ciclo, elementari e medie, entrano invece nelle aule adesso. Più scrittura a mano, più memorizzazione, musica, inglese, informatica sono alcuni dei pilastri. Spazio anche all'intelligenza artificiale. Ogni scuola dovrà regolarla, ma delle linee guida comuni su come usarla e come no ci sono. Debutta poi il servizio Ascoltami, di supporto psicologico per adolescenti dai 13 ai 15 anni, su richiesta e fino a esaurimento fondi. Via infine alla sperimentazione del liceo matematico, mentre vanno a regime quella sulla filiera del 4+2 per tecnici e professionali e quella sulla condotta, che prevede, in caso di sospensioni lunghe, attività solidali e di volontariato. Paola Guarnieri, GR1.
3: Sport. Dalla Formula 1 al calcio, è stata una domenica dalle forti emozioni.
12: La Juventus crolla a Reggio Emilia, il Sassuolo vince 3-2 per i bianconeri, la prima sconfitta stagionale. Si risolleva invece il Napoli, che al Maradona supera 1-0 il Bologna. Va a Lecce lo scontro salvezza con il Monza, 3-2 per i salentini. Oggi si chiude la quarta giornata alle 18:30 Como Parma e Torino Roma, in serata Inter Udinese. In Formula 1 è dominio di Kimi Antonelli, il ventenne italiano vince a Madrid davanti a Verstappen e Norris ed è sempre più primo nel mondiale, quarta la Ferrari di Leclerc. MotoGP, a Misano podio tutto spagnolo con il successo di Marc Marquez. Bezzecchi cade al primo giro. Europei maschili di volley, l'Italia di De Giorgi batte anche la Slovacchia ed è già agli ottavi. Infine il tennis, US Open vinti dal tedesco Zverev, statunitense Shelton KO in 4 set. Giorgio Matteoli, GR1.
3: Torna la saga familiare dei Casalet di Elizabeth Jane Howard. La nipote, la scrittrice inglese Louisa Young, porta in tour in Italia il primo romanzo della trilogia, Le ore d'oro. L'abbiamo intervistata.
13: passano generazioni di personaggi e anche di autori. Perché ha deciso di raccogliere il testimone? È cominciato quasi per gioco, poi l'idea è piaciuta alla mia gente e mi sono detta, è interessante, forse un po' irriverente, ma magari geniale. È ereditato oltre 50 personaggi. Com'è stato entrare in un mondo che già esisteva? È stato fantastico, come entrare in una casa di bambole o aprire una vecchia scatola di costumi di scena, un onore e anche molto complicato. Mi sono divertita. Lei è cresciuta nella casa dove era stato scritto Peter Pan, l'ha influenzata? Sì, è stato molto divertente. Mio padre andò ad abitare in quella casa a Londra davanti ai giardini di Kensington negli anni 20. La mia famiglia ha vissuto lì per quasi 100 anni. Sembrava una cosa normale. Da piccola mi dicevano, lavati i denti o viene Peter Pan a portarti via. E io pensavo, quanto mi piacerebbe. Francesca Cosentino, GR1.
14: La musica ai fan di una delle band più amate al mondo, con il fiato sospeso per l'annuncio oggi alle 17 delle nuove date del tour. Gli Oasis, secondo indiscrezioni, potrebbero esibirsi per due volte a Roma. Ieri sera uno spettacolo di droni ha illuminato a sorpresa il cielo intorno allo Stadio Olimpico, disegnando l'iconico logo in bianco e nero della band. 7:15 minuti, la linea ai GR regionali, poi come ogni lunedì c'è Radio Anch'io Sport. Restate con noi, buon ascolto.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: È appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha...
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
11: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
12: Nuovi piccoli crolli a Cima Beltovo dopo la maxi frana di sabato, le cause degli smottamenti, roccia molto friabile e l'assenza di permafrost, spiega il soccorso alpino. Un anno di mandato per la presidente della Caritas Trentina Annalisa Pasini, povertà in aumento e carenza di case, in difficoltà anche i migranti che sono qui da molto tempo. A Merano il comune vuole smantellare l'area Sinti, ci sono gravi problemi di muffa nelle casette, in muratura in cui vivono, cerchiamo alloggi in cui spostarli, ma i tempi saranno lunghi, dice la sindaca. Calcio Serie C, girone A, il Trento pareggia in casa contro il Brescia per 0-0 nel big match della quarta giornata. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Bolzano in studio, Valentina Leone, da Trento vi parla Arsa contro il Brescia per 0-0 nel big match della quarta giornata. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Bolzano in studio, Valentina Leone, da Trento vi parla Luca Bindi, regia tecnica di Nunzio Messer.

0: Situazione di Punta Beltovo. Per oggi è previsto un sopralluogo del Servizio Geologico Provinciale, una montagna non nuova a episodi del genere, anche perché la roccia è di per sé più friabile rispetto a quella dolomitica e l'assenza di permafrost peggiora la situazione. La grossa frana di sabato, con migliaia di metri cubi di roccia distaccatisi, non ha provocato feriti o particolari disagi, anche perché il lato della montagna coinvolto non ha sentieri e non è battuto dai climber. L'attenzione però resta massima, perché se la direzione dei detriti dovesse modificarsi, potrebbero esserci rischi per alcuni bacini di rifornimento di acqua presenti a valle. Anna Saccoccio, TGR Bolzano.
1: Annalisa Pasini è da un anno alla presidenza della Caritas diocesana trentina. La sua nomina è stata una svolta storica, è stata la prima donna con un ruolo così cruciale nella diocesi trentina. Davide Sigla ha fatto il punto con lei su quest'anno di mandato.
2: Sul piano delle fragilità, credo che non ci possiamo nascondere che il tema della povertà è un tema che sta diventando molto importante. Come Caritas vediamo la dimensione della povertà materiale, ma anche il tema abitativo, che è un tema che chiaramente interessa a tutti, ancora di più chi ha situazioni di fragilità. Un tema importante sono le persone senza dimora, che in questo momento sono diventate davvero tante, questo non possiamo nascondercelo, con una quota che riguarda anche la dimensione dei migranti e che comunque sono sul nostro territorio da tanto tempo.
3: Il tema delle fragilità è in continuo cambiamento, quindi anche i servizi spesso arrivano in ritardo.
2: Purtroppo le fragilità si intrecciano. Noi abbiamo tante situazioni in cui a povertà di tipo materiale si affiancano povertà di tipo educativo, povertà anche legate alla salute, penso alla salute fisica, ma anche alla salute mentale.
3: Davide Sigele, TGR Trento.
4: Da ormai 3 anni nelle casette in muratura dell'area Sinti di Merano ci sono gravi problemi di infiltrazione d'acqua e muffa. Tutta la zona poi risulta pesantemente inquinata con diverse segnalazioni di abbandono di rifiuti e sversamenti illegali nel fiume. Per risolvere la situazione il comune vorrebbe smantellare le strutture e spostare gli abitanti in nuovi alloggi. I tempi però potrebbero essere lunghi, spiega la sindaca Caterina Zeller. Le case in città sono poche e anche convincere tutte le famiglie Sinti a trasferirsi è complicato. Sentiamo perché.
5: C'è appunto chi chiede anche di uscire di qua perché vive una vita più o meno regolare, normale, e invece chi è ancora più diciamo in questa mentalità di che dei nomadi, diciamo, che non vogliono stare in una casa e che fanno fatica. Quindi abbiamo veramente tutte le situazioni.
1: A Trento la comunità ucraina si è riunita per celebrare i 35 anni dell'indipendenza e lancia un appello all'Europa. Sentiamo.
6: E noi di nuovo chiediamo all'Europa, per favore aiutate a smettere. Dobbiamo cercare il modo per smettere questa guerra, per smettere, perché noi siamo come lo Stato indipendente, 35 anni. Noi abbiamo la nostra cultura, noi abbiamo le nostre tradizioni, noi abbiamo una terra ricca, granaio del mondo, è la nostra terra e vogliamo essere liberi.
4: Eleonora Zocca, TGR Trento. Incidente di montagna ieri sulla punta dei Tre Scarperi nel territorio di San Candido. Mentre scendeva dalla vetta, un alpinista triestino di 41 anni è stato colpito da un masso, riportando ferite al braccio e alla spalla. L'allarme è stato raccolto dalla centrale di Bolzano, che ha coordinato l'intervento dell'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. L'alpinista, che si trovava a circa 3.000 metri di quota, è stato recuperato con un verricello di 15 metri e trasferito all'ospedale di Pieve di Cadore. L'equipaggio ha poi recuperato anche il compagno di cordata, rimasto illeso.
1: E ora parliamo di montagna inclusiva, perché ieri in oltre 300 si sono dati appuntamento a Brentonico per una giornata davvero per tutti. Nel servizio pure le parole di Ivo Tamburini, Commissione Montagna per Tutti, SAT.
7: La Jolette è una carrozzina fuoristrada a ruota unica che permette alle persone con mobilità ridotta di percorrere sentieri altrimenti difficilmente accessibili. A Polsa di Brentonico una lunga fila di queste carrozzine, fin dalla mattina, si è messa in cammino lungo un percorso di 7 km sull'altopiano per il 6° raduno nazionale delle Jolette a ruota libera. Oltre 300 i partecipanti, tra persone con disabilità, accompagnatori e volontari arrivati da diverse regioni italiane. L'evento è stato organizzato dalla SAT attraverso la Commissione Montagna per Tutti, presieduta da Sandro Carpineta.
8: Questo fatto dello stare insieme, basta vedere, è centrale in tutto questo, no? Perché insieme si riesce a combinare tutta questa roba.
7: Manuel Fondato, TGR Trento.
4: Gli albergatori della Gefau accolgono con favore l'intenzione dell'Unione Europea di mettere a disposizione degli Stati

0: Stati membri un quadro giuridico chiaro che consenta di adottare misure più efficaci contro la diffusione incontrollata degli affitti brevi. L'associazione chiede controlli più severi in materia e che le disposizioni già in vigore in provincia vengano adottate con controlli efficaci anche sul reale utilizzo delle seconde case. Gli affittacamere regolarmente registrati non devono essere penalizzati da forme di locazione illegali o mascherate, sottolinea il presidente della GFAU Klaus Berger.
1: Aumentano le richieste di aiuto da parte di chi pensa al suicidio. Telefono Amico Italia in piazza per fare prevenzione il servizio.
2: Amici, famiglia, parlare con gli adulti, sono queste alcune delle cose che aiutano nei momenti di difficoltà. Per la giornata, per la prevenzione al suicidio, Telefono Amico Italia ha organizzato il Salvadanaio del Benessere, un'iniziativa presente in oltre 20 piazze in tutta Italia, compresa Piazza Pasi a Trento.
3: Lo slogan che usiamo noi è proprio non parlarne un suicidio, perché parlare è veramente il primo mezzo di prevenzione e quindi chi vive un momento di difficoltà è importante che sappia che non è solo e che ci sono degli strumenti che può utilizzare, tra cui c'è il Telefono Amico Italia.
2: Eleonora Zocca, TGR Trento.
0: Bilancio positivo per il Lido di Bolzano che ha chiuso ieri una stagione segnata da un boom di presenze, con in particolare un maggio da record da oltre 20.000 ingressi, oltre il triplo rispetto all'anno precedente, e un ottimo luglio con 43.000 presenze. Da mercoledì 16 settembre le attività natatorie si sposteranno nella piscina coperta Carl di Biasi. Sentiamo le voci di alcuni bagnanti raccolte da Anna Zangerle.
4: Peccato, la stagione è finita, ma siamo stati bene.
5: È andata bene anche quest'anno, però è brutto.
6: Anche questi giorni qua, tutto sommato, per quanto siamo a metà settembre, ormai è molto molto piacevole.
7: Ultimo giorno, sì, purtroppo bel tempo permette, allora siamo venuti. Invece di andare in montagna, ne approfittiamo ancora oggi, sta bellissima giornata.
8: Ci siamo trovati benissimo, lo staff è super organizzato, gentilissimo, ci siamo sentiti veramente a casa.
1: Una notizia di cronaca: stamani alle 6:30 incidente tra due vetture sulla strada di Castel Toblino, feriti due conducenti ma non in maniera grave, ripercussioni però sul traffico con code. Adesso lo sport, calcio Serie C Girone A, il Trento ha pareggiato per 0-0 in casa contro il Brescia, big match del quarto turno, partita ricca di emozioni. Primi 60 minuti in favore dei gialloblu che hanno più volte sfiorato il vantaggio, pure clamorosa traversa di Dintino. Dal 70esimo in poi ospiti lombardi che sono saliti in cattedra. Nei minuti finali due prodigiosi interventi del portiere di casa Barlocco hanno evitato la sconfitta agli uomini di Tabiani. In classifica comanda a punteggio pieno il Cittadella con 12 punti, Brescia 10 con i cugini dell'Ospitaletto, poi 8 il Trento in virtù di due vittorie, due pari, tre reti realizzate, una sola subita, trentini che non prendono gol da ben tre partite.
9: L'edicola, rassegna stampa.
0: E ora la rassegna stampa dei quotidiani locali, oggi in edicola come ogni lunedì per l'Alto Adige, solo Alto Adige e Dolomiten. L'Alto Adige Bolzano, la bike station in centro si farà, la scelta è caduta sul parcheggio sotterraneo di fronte alla stazione ferroviaria, su un piano che sarà sorvegliato ci saranno oltre 900 posti per le bici. In taglio alto poi il quotidiano torna su una vicenda che nei giorni scorsi era già stata riportata dalla Tageszeitung. Provincia ha bloccato il concorso per direttore di ripartizione, una delle prove sarà da rifare. Passiamo al Dolomiten, in apertura la politica, collegi elettorali del Senato, oggi la decisione definitiva a Roma, il vecchio collegio Bolzano-Bassatesina sembra ormai perduto, la SVP si batte per dei correttivi. Poi in fotonotizia il grosso incendio nella notte tra sabato e domenica avvenuto ad Aldino, dove è andato a fuoco un laboratorio di falegnameria.
1: Ed eccoci alla rassegna stampa da Trento, lunedì solo un quotidiano in edicola, l'Adige che titola ancora un rave party abusivo in centinaia nei boschi sopra Comano Terme, intervengono i carabinieri. Poi centropagina fotonotizia sul calcio, il Trento non punge 0-0 con l'Union Brescia. Attenzione a una notizia a fondo pagina. Il caso titola proprio l'Agide, un titoletto dell'Adige, bus per disabili, solo una fermata su due. Tante le segnalazioni relative a difficoltà negli spostamenti per chi è in carrozzina. Oggi riparte Buongiorno Regione alle 7:30 su Rete 3, ospiti studio i fisioterapisti Carla Naletto e Marco Infelisi che parleranno del ruolo della fisioterapia nella prevenzione e nella cura di malattie cardiovascolari e dell'ictus. Vi ricordiamo anche i nostri siti web TGR Bolzano e TGR Trento. Il giornale Radio Regionale tornerà alle ore 12.10. Grazie per averci seguito fin qui. D'Annunzio Messere, Michele Porrino, Valentina Leone, Luca Bindi, a tutti voi l'augurio sincero di una felice mattina e di un buon inizio di settimana.
9: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige. Un mondo da sentire.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: 99, 99, non è possibile.
15: Tesoro? Tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso!
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99, Puma.
15: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
16: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Lo ha rifatto ancora una volta. Kimi Antonelli ha vinto anche il Gran Premio di Spagna, centrando a Madrid l'ottavo successo stagionale, l'ennesimo trionfo conquistato con grande naturalezza ed un po' di fortuna per il ventenne fuoriclasse bolognese, sempre più solo in testa alla classifica con ben 81 punti di vantaggio a 9 gare al termine della stagione. Un predominio assoluto che potrebbe far girare la testa, cosa che è sicuramente successa ieri sera alla Juventus del veterano Spalletti, battuta 3-2 dal Sassuolo della matricola Aquilani. Un vorticoso e un po' folle Luna Park di emozioni che ha finito con il punire le troppe disattenzioni difensive della vecchia signora. Si rialza invece il Napoli di Allegri, mentre questa sera rivedremo insieme Como, Inter e Roma, le altre tre protagoniste della Champions League. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport in questo lunedì 14 settembre, che apriremo tra poco tornando sul caso Malagò e sulla presunta ineleggibilità del neo presidente della Federcalcio. Secondo il procuratore generale dello sport Ugo Taucher, Malagò avrebbe dovuto essere già tesserato con la FIGC per partecipare alla corsa alla presidenza federale, elezione invece legittima secondo la procura federale. Ne parleremo ascoltando tra poco il parere dell'avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo. Dalle 8:30 poi torneremo sul rocambolesco 3-2 di Sassuolo Juventus e lo faremo ascoltando in diretta l'attuale amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali, ex dirigente proprio del Sassuolo. Inviateci subito i vostri messaggi e i vostri WhatsApp al 335-699-2949 ed ora, come sempre, microfono a Guido Ardone per la consueta rassegna stampa del lunedì.
2: A una settimana di distanza sembra aver fermato il tempo Kimi Antonelli, che anche questa mattina, come lunedì scorso in pratica, fa il pieno sulle prime pagine dei quotidiani sportivi. Fuga Kimi, scrive la Gazzetta dello Sport. A Madrid un trionfo con vista mondiale, facendo due conti, e come ricordava Filippo Corsini. Saluta tutti, scrive il quotidiano in vetta alla classifica. Ferrari ancora giù dal podio e questa volta nessun alibi, e nessun alibi aggiungiamo noi neanche per la Juventus, anzi follia, scrive in chiave calcistica ovviamente la Gazzetta nel taglio alto. Disastro bianconero, mentre riparte il Napoli grazie alla vittoria sul Bologna, ma ci attende un lunedì da leoni. Siamo nel taglio laterale, testa tosta è l'ora dei primi Inter e Roma, ma attenzione con le trappole Udinese e Torino, e c'è anche alle 18:30 il Como contro il Parma. Torniamo ad Antonelli, Corriere dello Sport. Ha vinto a Madrid dunque Real. Kimi, il mago dei sorpassi, fa il vuoto, primo in classifica con 81 punti di vantaggio su Rass, e poi ancora non è da Juve, rimonta per due volte ma poi al 94esimo viene battuta e perde con il Sassuolo. Ci vuole meno filosofia, il commento a margine. Tutto sport, abbiamo sì la Formula 1 nel taglio alto, Kimi colpo mondiale, ma poi c'è l'appello accorato rivolto a Spalletti in chiave Juventus: Lucio, fai qualcosa. Ma attenzione anche alla Torino, ovviamente con la Roma emergenza in attacco, e poi tutti gli altri riflessi della domenica. Allegri riparte e oggi Inter e Como, che occasioni. Buongiorno da Guido Ardone, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Anch'io Sport. All'allungo mondiale di Kimi Antonelli arriveremo tra pochissimo, perché sarà un lunedì di alta quota in Serie A e tutto in diretta su Rai Radio 1 naturalmente. Una ghiotta chance per l'Inter, per la Roma, attenzione lo dicevamo anche al Como, perché alle spalle rallentano, addirittura frenano come ha fatto la Juventus in modo rocambolesco in casa del Sassuolo.
3: Attenzione Esposito, solo la girata, rete! Il Sassuolo è in vantaggio con Esposito, immobile la difesa della Juventus. Sassuolo 1, Juventus 0. Zegrova aveva segnato il gol del momentaneo pari, ci riprova Zegrova, la conclusione, gol! Zegrova, doppietta Zegrova, e al 90esimo minuto si è di nuovo in parità. Sassuolo 2, Juventus 2, che partita! Può ripartire la Sassuolo, attenzione, il lancio dall'altra parte, Hazic sta per entrare in rigore, lo fa in questo momento, Hazic il tiro, gol! Ha segnato il Sassuolo al 93esimo minuto!
2: Il classico e velenoso gol dell'ex a chiudere una gara davvero da montagne russe, quella raccontata da Giuseppe Bisantis. Gol arrivato anche con la complicità involontaria, certo, di una difesa della Juve quantomeno da rivedere, mettiamola così, come conferma del resto sulla Gazzetta dello Sport Guglielmo Buccheri. Noi lo andiamo a leggere con Valentina Antonelli, che anche questa mattina ci accompagna in studio.
0: C'è qualcosa che non va nel mondo Juve e quel qualcosa sta diventando un peso insopportabile, cominciando dal fondo della giostra di Reggio Emilia. C'è da chiedersi come sia possibile prendere un gol oltre i titoli di coda, abbassando le difese fino a zero. Vista dall'alto l'azione del 3-2 è ciò che accade quando l'allenatore si mette il fischietto in bocca e chiude l'allenamento di metà settimana. Vince il Sassuolo per meriti, perdono i bianconeri per distrazioni in serie e per non aver mai dato l'impressione di voler vincere, se non dentro quei 7-8 minuti dopo aver battuto il Muso per la seconda volta. E stasera la vetta può già essere a 5 punti. Così male, i bianconeri non cominciavano dal 2021.
2: Ma non è su questo pur significativo aspetto statistico che si sofferma ai nostri microfoni e nel dettaglio proprio con Giuseppe Bisantis, il tecnico della Juve, Luciano Spalletti.
4: Io vado a vedere soprattutto quell'aspetto lì, che la squadra ha reagito ed è stata una reazione importante, per certi versi anche difficile da contenere, perché poi nel primo tempo abbiamo tenuta in gestione, però abbiamo creato troppo poco per quello che è stato il vantaggio della superiorità territoriale. Quando siamo andati sotto, vedere questa reazione qui, a me fa più piacere questa cosa qui che non tanto aver perso la partita. I punti si lasciano per non ritrovarli più, quelli persi, per cui c'è un'altra partita, noi si va a giocarla magari mantenendo la stessa voglia aggressiva e la stessa volontà di vincere la partita, avendo naturalmente più equilibrio.
2: E la partita in questione è quella che la Juventus giocherà giovedì a Torino contro gli olandesi della NEC, parliamo di Europa League, della giornata inaugurale, toccherà invece mercoledì al Milan a San Siro in un suggestivo incrocio con il Benfica, reduce proprio dal KO a livello europeo ma in Champions League e da altre due precedenti sconfitte in campionato per un totale di 3, il Napoli ha conquistato 3 punti preziosi grazie a questo gol.
3: Falasuli che quando entra palla al piede crea molti problemi, ancora lui protagonista, il cross in mezzo, la deviazione, rete! Il Napoli è passato in vantaggio con Lobotka, se non andiamo errati, al minuto 21 nel corso del secondo tempo. Dopo tanto spingere, la formazione di Massimiliano Allegri è passata meritatamente in vantaggio. La girata, crediamo a questo punto, proprio dello slovacco Lobotka, in traffico abbiamo fatto fatica, sì, ma si tratta proprio di lui.
2: Effetto energizzante, l'espressione chiave attorno alla quale ruota il pezzo sul Corriere della Sera di Monica Scozzafava.
0: Qualcosa si è mosso in casa Napoli. I 3 punti presi al Maradona contro il Bologna sono una fiala di vitamina che Allegri deve augurarsi sia a lunga tenuta, come quegli integratori che, se presi durante gli sforzi massimi, compensano carenze fisiche e mentali, sostengono, danno forza. L'effetto energizzante si chiama Costantino Favasuli e un po' Noah Lang, inseriti all'intervallo e che di fatto stravolgono il canovaccio di una partita fino a quel momento brutta, povera di rabbia. Basta una scintilla per vincere, per Max sarebbe bastata qualsiasi cosa pur di fare risultato, ed è quella che si accende nella testa di Allegri quando cambia gli esterni. Il gol lo fa Lobotka, inconsapevolmente ben piazzato ma imprendibile.
2: E l'effetto vitamina nelle parole di Massimiliano Allegri con Francesco Ripice, che era per noi al Maradona.
5: Era importante vincere prima di tutto, poi soprattutto fare una partita del genere. Abbiamo concesso poco e niente, a parte quando siamo addormentati sulla punizione dove abbiamo subito gol, fortunatamente era fuori gioco. Però direi che sono contento i ragazzi, è il primo passettino, abbiamo vinto la prima partita in casa. Ora bisogna preparare bene la partita di Firenze, perché è una partita bella, tosta, contro una squadra tecnicamente molto forte, e poi dobbiamo recuperare un bel po' di giocatori perché abbiamo 9 partite in 27 giorni. Ma no, non è che inizia la nuova stagione, intanto abbiamo vinto una partita in casa, ora bisogna arrivare alla sosta. Io credo che alla seconda sosta sarebbe quello, si vede dove la squadra, dove sarà la squadra.
2: E rispetto a quello che dice Allegri, per non perdere di vista il calendario, dopo il prossimo turno di campionato ci sarà appunto la prima sosta, quest'anno più lunga, 3 settimane, perché sono concentrati più impegni delle nazionali. Poi la seconda sosta di cui parlava il tecnico del Napoli arriverà alla metà di novembre. Ma senza spingerci così lontano, guardiamo invece alla giornata di oggi. Lunedì molto particolare, ore 18:30 Torino-Roma, Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese. Ribadisco che seguirete come sempre tutte le partite in diretta su Rai Radio 1, lunedì che può dire tanto nella parte alta, altissima della classifica, come conferma su Repubblica Andrea Sereni.
0: Un trono per 4, Como, Roma e Inter a caccia della Lazio capolista. Chivu e Gasperini con una vittoria rispettivamente contro Udinese e Torino guarderebbero tutti dall'alto e sabato si sfidano. Fabregas con il Parma vuole alimentare l'entusiasmo del lago dopo la festa vista in Europa. Giusto un anno fa l'Inter si schiantò sull'Udinese. 12 mesi dopo il cantiere aperto si è trasformato nella squadra campione d'Italia. Stasera con l'Udinese giocherà una formazione vicina a quella ideale. Spazio dietro a Stones, in porta ci sarà Martinez, nonostante l'errore di Madrid davanti Thuram per mettere minuti nelle gambe. Nel pomeriggio la Roma a Torino avrà la sua possibilità di issarsi in vetta in solitaria. La sensazione è che il tecnico giallorosso voglia provarle tutte per restare attaccato al treno che corre lì davanti in vista dello scontro diretto con l'Inter di sabato. Al Senigallia il Como, dopo la notte felice con il Lipsia, cerca continuità. Il Parma di Questa è rognoso, sa difendersi bene, contro però avrà quella che oggi sembra una macchina perfetta, considerata ormai da tutti una pretendente al trono. Sarà una lunga corsa.
2: Una lunghissima rincorsa è quella verso un titolo mondiale in Formula 1 vinto da un italiano, un'attesa che dura da oltre 70 anni come saprete. Veniamo così a Kimi Antonelli, che ha fatto sua la prima volta sul circuito cittadino di Madrid.
6: Ultimo giro per Kimi Antonelli che guida la corsa, ultimo giro per Verstappen e Norris che sono secondo e terzo e continuano a lottare, ultimo giro per Leclerc e Russell, quarto e quinto, anche loro in battaglia per un posizionamento migliore. Mentre arriva la bandiera a scacchi e Kimi Antonelli taglia il traguardo e vince il Gran Premio di Spagna, ottava vittoria stagionale per il leader del mondiale. Alle sue spalle chiudono Max Verstappen e Lando Norris a disegnare il podio. Kimi Antonelli vince ancora.
2: Questo è il racconto di Emanuele Codignoni, mentre provate a immaginarlo in musica, davvero per palati fini, l'incipit, la bella citazione sul Corriere dello Sport di Fulvio Solms.
0: Ho visto un re, un re felice perché non riusciva più a sbagliare nulla, neanche provandoci, un re giovane, 20 anni, che si chiama Andrea Kimi Antonelli, lungo, infatti il primo nome si sta perdendo per strada, e vince tutto, quello che non potrebbe, parliamo di Monza una settimana fa, e quello che non dovrebbe, come il primo GP spagnolo del Madring, che era, senza sembrava, destinato a Lando Norris. Ho visto un re, anzi due, perché sul podio a premiare il re della nuova Formula 1 è stato il re di Spagna Felipe VI. Ha vinto con fortuna Kimi, ma non ha rubato nulla. La Virtual Safety Car dà e toglie, stavolta semplicemente gli ha restituito quanto gli aveva sottratto sempre in Spagna, a Barcellona, laddove il beneficiario era stato Hamilton. Con l'ottavo successo ha prenotato la corona, un'opzione forte, i punti di vantaggio sul primo inseguitore, sempre Russell, sono passati da 66 a 81 e il mondiale si svilupperà su altre 8 gare, vuol dire che Kimi potrebbe perdere anche 10 punti a weekend, dunque non siamo qui più a parlare del se, ma del quando.
2: Nel frattempo è molto più incerta la situazione nel mondiale delle due ruote, parliamo della moto GP per un italiano che ha vinto in Spagna. Gli spagnoli hanno dominato a Misano, Gran Premio di San Marino, ma anche lì Kimi Antonelli è stato evocato, come racconta dalle colonne della Stampa Matteo Aglio.
0: Almeno Kimi ha vinto. Bagnaia dice quello che tutti pensano dopo il GP di Misano, mentre a Madrid sventolava il tricolore sul gradino più alto del podio. In Italia 6 piloti spagnoli concludevano in parata la gara. Non era mai successo prima in MotoGP. Le speranze della vigilia erano tutte su Bezzecchi, ma si sono spente in meno di un giro. Il tempo di vederlo andare al comando e poi finire a terra. A quel punto Marc Marquez ha approfittato del regalo, solo Martin ha cercato di mettergli i bastoni fra le ruote. Intanto Bagnaia cadeva e per il terzo GP consecutivo torna a casa senza un punto. Non ci resta che piangere. Per la rivincita bisognerà aspettare solo pochi giorni. Il prossimo weekend si corre il Gran Premio d'Austria.
2: E in effetti si torna subito in pista, lo ha detto al nostro inviato Luca Cesaretti anche Marco Bezzecchi. Sì, deluso per la caduta, ma non del tutto sfiduciato. Sentiamo.
7: Fondamentalmente ho preso una piccola sbacchettata prima di frenare e non sono riuscito a chiudere perfettamente la linea. Ho provato comunque a tirare dentro la moto, mi si è chiuso davanti purtroppo. Purtroppo le cose adesso stanno così e non bisogna focalizzarsi troppo sui negativi, ma più sulle cose positive. Ancora mancano tante gare, non ho mai pensato dopo le prime 7 gare di avere già la mano da qualche parte. E sono sicuro che neanche Mark ci sta pensando adesso. Però se fosse stato facile lo facevano tutti. E se non volevamo questi tipi di pressioni, io andavo a lavorare in officina da mio babbo. Invece sto provando a fare il pilota e quindi bisogna lottare con queste cose qua.
2: E poi la domenica ha detto davvero molte altre cose, allora andiamo avanti rapidissimi a colpi di titoli. Tennis: Zverev spegne la rivoluzione USA, il tedesco ha vinto il suo secondo slam stagionale nella finale contro uno Shelton teso e falloso. Siamo sul Corriere della Sera, secondo successo appunto per il tedesco che si avvicina a Jannik Sinner nel ranking. Corriere dello Sport: Pardomati, il ventenne, esalta l'Italia. Parliamo di pallavolo, degli europei, azzurri matematicamente agli ottavi, ma naturalmente bisognerà consolidare il piazzamento nel girone. Domani c'è la Repubblica Ceca, poi l'ultima contro la Slovenia giovedì 17, e dagli Ultimate Championship di atletica, il nuovo torneo dei campioni a Budapest, prima edizione, un Tamberi da favola che è volato a 2.37 e ha vinto dopo l'europeo anche il nuovo titolo con un'ottima misura. Grande Jimbo. Poi sullo sfondo c'è un tema che riguarda il nostro calcio, anzi i vertici del nostro calcio, complicato, controverso, se ne parlerà e cerchiamo di capirci qualcosina in più. Filippo Corsini, ancora buongiorno a te.
1: Esatto, buongiorno Guido, lo facciamo con quello che io definisco il nostro faro nella notte, l'avvocato Mattia Grassani, che ci aiuta come sempre a far chiarezza. Buongiorno avvocato.
8: Buongiorno a voi.
1: Allora, questa presunta ineleggibilità del neo presidente della Federcalcio Malagò, dicevo in apertura, per il procuratore generale dello sport Ugo Taucher, Malagò avrebbe dovuto essere già tesserato con la FIGC per partecipare alla corsa alla presidenza federale, però a quanto pare esisterebbe nello statuto della Federcalcio una norma appunto che non prevederebbe questo, ma basta la preferenza appunto delle varie componenti. Ecco, così, avvocato, che cosa ci può dire?
8: Innanzitutto esordisco con una battuta: tanto tuonò che piove, nel senso che la candidatura e poi l'elezione di Giovanni Malagò, che sembravano ormai in cassaforte blindate, sono state sicuramente messe in discussione da questa iniziativa del procuratore generale dello sport, che invoca un'interpretazione rigorosa e non esattamente letterale dell'articolo 29 dello statuto, il quale appunto parla di essere in regola con il tesseramento, ma non introduce un obbligo di tesseramento in capo a chi si candida e poi viene eletto, tanto che sia Giancarlo Abete dopo Calciopoli, sia Gabriele Gravina quando fu eletto dopo l'eliminazione con la Svezia dal playoff per il mondiale del 2018, furono candidati e poi eletti e governarono nei rispettivi mandati senza essere stati tesserati quando si candidarono e poi vennero proclamati presidenti federali nei rispettivi periodi.
1: Quindi, ecco, possiamo dirlo con certezza, non c'è il rischio ventilato di un possibile commissariamento da parte del CONI, della Federcalcio?
8: L'iniziativa della Procura Generale con trasmissione degli atti anche alla Giunta CONI, quindi con anche coinvolgimento di una componente politica dell'ente che governa lo sport italiano, non consente di escludere comunque ulteriori sviluppi rispetto a questa iniziativa. Il commissariamento è un passo assolutamente estremo che in questo momento mi sento di escludere. L'ipotesi che Giovanni Malagò non fosse candidabile comunque potrebbe portare, non ne sono convinto e non è la mia interpretazione, al più ad un annullamento delle elezioni del Presidente federale e quindi con necessità poi di intervenire in una seconda tornata. Ma il commissariamento opera quando ci sono gravissime irregolarità, violazioni e incapacità della federazione di potersi governare da sola, e questa non credo sia l'ipotesi attualmente in discussione.
2: E d'altra parte c'è chi ha fatto notare come il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, interpellato su questo aspetto scivoloso specifico, non abbia né confermato né smentito, insomma attende il numero uno dello sport italiano. Avvocato, attingendo, visto che Filippo Corsini parlava insomma di lei come un faro, da un suo recente intervento apprendiamo che c'è una sorta di precedente, se abbiamo ben compreso, una decisione, pronuncia diciamo così, del 2021 del Tribunale federale della FIGC, secondo la quale appunto il tesseramento non è requisito. Però torniamo al punto di partenza, perché qui la partita si gioca tra il fronte federale FIGC e quello che invece sostiene in queste settimane la Procura Generale presso il CONI, sostanzialmente. Cioè una federazione contro l'organo che tutte le governa, in pratica.
8: Siamo ad un'ipotesi di scontro tra la Procura Federale della FIGC e la Procura Generale del CONI. Il precedente non è solo quello che lei ha citato, cioè un pronunciamento del Tribunale Federale Nazionale del 2021, che è un organo di giustizia sportiva della FIGC, ma c'è anche una elezione di un componente del Comitato Regionale FIGC Puglia, tale Giovanni Fontanarossa, che da non tesserato viene eletto consigliere del governo regionale della FIGC, per cui vale la stessa regola di Malagò, e la Procura Generale dello Sport accolse la richiesta di archiviazione formulata da Giuseppe Chinè in quel caso, che invece oggi vede la Procura Generale dello Sport in una posizione esattamente opposta. Quindi c'è anche, diciamo, una valutazione di coerenza e di equiparazione delle due posizioni. Fontana Rossa sì, Malaga no. Malaga no, la Procura Generale dello Sport era la medesima, e quindi anche questo tipo di posizione fa pensare circa un cambiamento di opinione. E Malagò certamente è una figura molto più ingombrante e presente di Fontana Rossa, però ecco, certamente l'atteggiamento in precedenti situazioni, due, una del Tribunale Federale e una della Procura Generale nel caso Fontana Rossa, hanno portato a esiti di conferma e validità dell'elezione anche di un dirigente federale non tesserato al momento della presentazione della candidatura.
1: Avvocato Grassani, visto che le cose capitano tutte insieme, c'è anche la questione della Diana Bianchedi scelta da Malagò come capo delegazione della nazionale di calcio. Luciano Bonfiglio, il presidente del CONI, ha deciso, per vedere se ci sono problemi, di chiedere un parere all'ANAC, che sarebbe l'autorità nazionale anticorruzione. Che cosa succederà secondo lei per il caso Bianchedi? Anche qui via libera, disco verde?
8: Questa secondo me è una posizione ancora meno scivolosa e controversa rispetto a quella di Giovanni Malagò. Probabilmente se le due componenti, FIGC e CONI, avessero dialogato, avessero concertato di comune accordo questa nomina, e non si sarebbe neanche arrivato a scomodare il massimo ente in materia di trasparenza e regolarità delle funzioni amministrative e anche delle federazioni. Probabilmente l'esito sarà di definire meglio il ruolo della Bianchedi in seno alla FIGC, e con un mandato ben delimitato il via libera dovrebbe arrivare anche dall'ANAC.
1: Benissimo, è stato chiaro come al solito, grazie all'avvocato Mattia Grassani, buon lavoro avvocato, ci risentiremo presto e noi torneremo
8: grazie
1: dopo
8: il
1: GR1 delle 8.30, no Guido?
2: E ci tufferemo sui temi del campionato, in particolare sulla gara di ieri sera decisa da un gol dell'ex, ed è un ex anche il dirigente importante del nostro calcio, che sarà ai nostri microfoni, Giovanni Carnevali, attualmente direttore generale della Juventus. Dopo il GR1 torniamo con la seconda parte di Radio Anch'io Sport, a tra
1: grazie,
2: poco.
1: Grazie, a tra poco, buon GR.
9: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
10: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
11: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
9: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
12: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadeira e mobilità. Sono le 7:55 minuti. Partiamo dalla 10. Genova Ventimiglia, dove ci sono code tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Sulla 13 Bologna Padova si segnalano code a tratti tra Ferrara Sud e Bologna Interporto per chi viaggia verso Bologna. Andiamo in autosole Milano Bologna, code tra l'allacciamento con la 15 e Parma in direzione di Bologna a causa di un incidente. Ci spostiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, al momento 5 km di coda tra Montelupo-Fiorentino e la Strassigna in direzione di Firenze, sempre per un incidente. E sul tratto urbano della 24 nella capitale, 6 km di coda tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est in quest'ultima direzione. In chiusura sulla tangenziale di Napoli, code tra Fuorigrotta e Capodimonte in direzione della diramazione Capodichino. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10:28, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS. Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
13: Perché? Perché? Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Ecco perché.
14: Non fartela scappare.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed idee Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
18: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
19: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
18: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
19: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
18: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
19: Terme dell'Emilia Romagna.
18: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
20: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
21: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
20: Acqualete!
22: Acqualete.
21: What up?
22: Ottima mossa per le tue ossa.
23: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
24: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere.
25: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La minaccia di Mosca, guerra Russia-Ucraina vicino al confine europeo, colpito da droni russi, un treno che da Kiev stava arrivando in Polonia, sferrati altri convogli con a bordo diplomatici europei e l'ex direttore della CIA, Petraeus. La crisi degli stretti, attacchi incrociati in Yemen tra ribelli Houthi, filo iraniani e Arabia Saudita. Blocco di Hormuz, rinviato il vertice per trovare un accordo sulla navigazione, conseguenze sul prezzo del petrolio. Intervento di Giorgia Meloni sull'intelligenza artificiale. Servono regole globali per tutelare verità, lavoro, identità. La Premier chiede un'iniziativa europea. Al Senato si riprende oggi con la legge elettorale, domani il voto. Da Fratelli d'Italia Donzelli, vogliamo frenare le miniliste che creano solo caos. La doppia sfida di Elly Schlein alla Festa dell'Unità, vinciamo le primarie, poi battiamo il governo alle elezioni. E agli alleati il messaggio, prima il programma, il campo va allargato, non ristretto. Folla la camera ardente per Emma Bonino, volti noti e non. Il messaggio di tutti è grazie per le conquiste sui diritti. Sul feretro la bandiera dell'Europa, domani funerali di Stato laici. Scuola, settimana di ripartenza, oggi in classe in 7 regioni, il resto tra domani e il 17. In tutto 8 milioni di studenti. Tante le novità, dallo psicologo ai nuovi percorsi per le superiori. Oasis Mania, attesa per l'annuncio delle date europee del Tour 2027. Ieri sera spettacolo di droni con il logo della band sullo Stadio Olimpico di Roma. Un messaggio per i fan italiani, i fratelli Gallagher stanno arrivando. Formula 1, Kimi Antonelli, fuga per il mondiale, trionfo a Madrid, seria ipoteca sul titolo. Calcio, cade la Juve, riparte il Napoli e stasera in campo Inter, Roma e Como. Buongiorno da Luana Cremasco. Tornano a infiammarsi i rapporti tra Russia ed Europa. Un raid con droni di Mosca ha colpito un treno al confine con la Polonia e ne ha sfiorato un altro con a bordo diplomatici europei.
4: Momenti di paura alla stazione di Yahodin. I passeggeri scappano via dal treno mentre la locomotiva, colpita da un drone russo, esplode e prende fuoco. Poco prima, nello stesso punto, ad appena 2 chilometri dalla Polonia, erano passati altri 2 convogli, uno con i consiglieri per la sicurezza di vari paesi europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio, e l'altro con l'ex direttore della CIA Petraeus. Si impenna di nuovo la tensione tra Mosca e l'Europa. Lancia l'allarme il ministro degli esteri ucraino Sebiha. I barbari russi sono già alle vostre porte, reagite e scagliate tutto il peso delle vostre sanzioni contro il regime di Putin. No a mezze decisioni, dice rivolgendosi all'Europa e alla NATO. Si tratta di un atto deliberato, tuona il presidente Zelensky, mentre Mosca sostiene di aver preso di mira infrastrutture utilizzate per i rifornimenti militari dall'Europa. E il premier polacco Tusk avverte, nei prossimi mesi l'escalation potrebbe coinvolgere il territorio polacco. Sul fronte diplomatico, intanto, da Russia e Ucraina segnali su una ripresa delle trattative dirette con la mediazione degli Stati Uniti già a ottobre. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Il Medio Oriente, il ministro degli esteri dell'Oman ha annunciato il rinvio del vertice che era previsto per oggi a Salalah, nel sud del paese. Riunione che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo Persico alla ricerca di un accordo sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Nello Yemen continuano gli attacchi incrociati tra i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, e le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Sentiamo il corrispondente.
5: In Yemen si continua a combattere. Forze del governo legittimo e Arabia Saudita nelle ultime 24 ore hanno condotto contro gli Houthi 58 attacchi aerei in 6 province. Ma gli Houthi mantengono le posizioni conquistate nei giorni scorsi, in particolare il porto di Mocha e l'isola di Perim, che ora permettono ai ribelli, alleati dell'Iran, di controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, porta di accesso meridionale al Mar Rosso. Intanto cresce il numero di civili in fuga dalla guerra, 85.000 secondo l'ONU, soprattutto nella provincia di Taiz, la provincia che comprende la costa meridionale del Mar Rosso. Nonostante il controllo sullo stretto, al momento non risultano azioni Houthi contro i traffici marittimi internazionali, il numero dei transiti resta inalterato. I ribelli promettono che bloccheranno solo le navi dell'Arabia Saudita, minaccia seria per Riyadh, che dopo la crisi di Hormuz ha spostato sulle rotte del Mar Rosso e Bab el-Mandeb le forniture di petrolio ai paesi asiatici. asiatici. Resta aperta l'alternativa del canale di Suez, ma questa richiede 22 giorni di navigazione in più per raggiungere l'Asia. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
3: Una situazione, questa in Medio Oriente, che continua ad avere ripercussioni pesanti sul fronte energetico. Greggio ancora in salita. Facciamo allora il punto qui in studio con Giuseppe Di Marco.
0: Sì, prezzo del petrolio sotto pressione dopo l'interruzione dell'oleodotto che taglia da ovest a est la penisola arabica via alternativa allo stretto di Hormuz. Riyadh, primo esportatore mondiale di petrolio, dispone di riserve di greggio per garantire le esportazioni per una settimana al massimo. Dopo, fino al 4% dell'offerta globale di petrolio potrebbe essere a rischio. Questa mattina sui mercati asiatici il Brent ha raggiunto i 107,3 dollari al barile, il WTI è salito a 102,3 dollari al barile. Tra meno di un'ora capiremo se ci saranno anche ripercussioni sulle borse. Ma adesso abbiamo in diretta il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. Buongiorno.
6: Buongiorno e grazie.
0: Dunque, fin dove potrebbero arrivare i prezzi del greggio?
6: 120, anche di più, 150, ma questo lo diciamo da sei mesi. I prezzi non hanno ancora scontato la gravità della situazione, dell'ammanco fisico dallo scorso febbraio, anche nell'ultimo weekend, perché sperano i mercati che Trump abbia ragione, cioè che la guerra finisca entro pochi giorni, poche ore addirittura. Però le cose, i mesi passano, stiamo entrando nell'inverno con grossi problemi di quantità.
0: Sì, ovviamente ci saranno anche ripercussioni, ricadute sui prezzi dei carburanti che sono già alti.
6: Sì, infatti questa mattina il gasolio, che è quello che manca in tutto il mondo, ha raggiunto nuovi record. A differenza del petrolio, 107, era già stato raggiunto 117 lo scorso aprile, ma il gasolio è a massimi di 1.500 dollari per tonnellata, vuol dire che alla pompa nelle prossime ore 5-10 centesimi in più ci saranno.
0: Ecco, a proposito, giovedì scadrà lo sconto sulle accise sul diesel. Il governo sta lavorando su misure mirate, si parla di un bonus legato al reddito o alla professione. È questa la strada da seguire?
6: Assolutamente sì, perché ridurre le tasse, come è stato fatto finora, ci è costato più di 2 miliardi, va a vantaggio di tutti, anche di quelli ricchi che hanno delle macchine grosse che non hanno problemi. Mentre è giusto mirare per gli agricoltori, i pescatori, i camionisti, ricordandoci che però loro già godono di forti riduzioni o di completa esenzione sulle tasse. Detto questo, poi bisogna dare i soldi ai più poveri, questo è un po' più complicato.
0: Grazie al presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
3: Alle 8:07 minuti le parole del presidente americano Trump, che sposta sull'Ucraina il tema del caro energia. Sentiamo.
7: Ho chiesto al presidente Zelensky di non colpire le raffinerie russe da cui proviene il gasolio. Con queste parole Trump torna a intervenire sul conflitto russo-ucraino. Di rientro dalla visita di due giorni in Irlanda, dove già aveva accennato al tema, il presidente sull'Air Force One addossa la responsabilità del rialzo dei prezzi del gasolio a livello mondiale agli attacchi di Kiev in risposta all'invasione russa. Infine commenta la richiesta di regole più stringenti sull'intelligenza artificiale dopo l'appello del CEO di Anthropic, Dario Amodei. «Non minimizzo i rischi», dice Trump, «ma gli aspetti positivi saranno più di quelli negativi». Nelle ore precedenti aveva evocato forze negative che stanno sollevando il tema, mettendo in guardia dalla perdita del vantaggio competitivo sulla Cina. «Chi vince la gara sull'intelligenza artificiale», avverte il presidente, «vince tutto». New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E sul tema dei rischi derivanti dall'uso dell'intelligenza artificiale, anche le parole di Giorgia Meloni nel corso di un intervento inedito, avvenuto durante il confronto a porte chiuse tra i leader europei all'ultimo G7 di Evian e che è stato pubblicato oggi dalla Stampa. Ce ne parla Carla Macrellino, con cui siamo collegati in diretta.
8: Sì, buongiorno. La Presidente del Consiglio pone diversi interrogativi, partendo dall'assunto che l'intelligenza artificiale rappresenta la rivoluzione tecnologica più dirompente della storia dell'umanità, così ha detto, a differenza di altre scoperte del passato. Ma questa volta stiamo delegando ad una macchina il pensiero, evidenzia la Premier, che poi rivela che la sua introduzione è stata scritta da un algoritmo, dimostrando, quindi lanciando anche la vera sfida, cioè saper riconoscere il vero dal falso per non rinunciare alla base della democrazia, dice. dice: abbiamo bisogno di una bussola morale per non perderci, spiega, di un umanesimo tecnologico, e serve un'azione politica per delimitare e difendere i confini della sovranità umana, aggiunge la Premier, che specifica tre livelli di azione, partendo dalla difesa della dignità della persona, anche per non perdere il suo ruolo pratico e centrale nel lavoro, poi l'individuazione di chi è responsabile delle azioni degli agenti di intelligenza artificiale, li chiama così, e la tutela dei dati personali, aspetto questo fondamentale, secondo la Presidente del Consiglio, per evitare rischi a cittadini ma anche a istituzioni, e per questo chiede ai leader europei di adottare sistemi di certificazione digitale. È tutto, linea allo studio.
3: La pagina della politica con Filippo Amisano in diretta qui in studio.
9: Sì, oggi si torna in aula al Senato con l'esame della legge elettorale, al voto domani, legge che il centrodestra difende. In un'intervista al Corriere, Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, spiega: pensiamo agli italiani e vogliamo arrivare fino alla fine. E alle critiche per l'emendamento che aumenta le firme necessarie per la presentazione delle formazioni politiche che non sono già presenti in Parlamento, risponde: scegliamo di frenare le mini liste che creano solo caos. Certo che si andrà al voto a fine legislatura anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, che avverte: votare Vannacci è come votare per la sinistra. Sulla legge elettorale anche l'intervento alla festa dell'UDC del segretario Antonio De Poli, sentiamo.
10: Io credo che oggi, anche con la modifica della legge elettorale, con le preferenze, ritorneremo nei territori per far capire alla gente che c'è bisogno di politica.
9: Altra festa di partito, quella dei giovani di Forza Italia a Monte Silvano, chiusa dal segretario Antonio Tajani, che dal palco ha scandito: non ci saranno campi larghi o stretti che tengano, noi vinceremo le elezioni. Ascoltiamo.
11: Vedete, sono pieni di contraddizioni, sono un po' veramente dei ciucci a scuola, sono dei ciucci della politica, per quello non vinceranno mai.
9: Campo progressista che respinge le critiche e in cui ci si organizza per il voto alle politiche, ma prima c'è da stringere su programma e primarie. Giuseppe Conte alla festa del Fatto Quotidiano ribadisce: basta armi all'Ucraina, e sulle primarie avverte: la regola del partito più forte è egemonica. Parole pronunciate poco prima che la segretaria del PD chiudesse Reggio Emilia alla festa dell'Unità. Da Elly Schlein nessuna risposta diretta, ma un messaggio chiaro, come ci racconta il nostro inviato.
12: Andiamo a vincere e a cambiare l'Italia. Elly Schlein da Reggio Emilia lancia la coalizione progressista, che si può e si deve allargare, dice agli alleati, a cui chiede di accelerare sul programma prima di pensare alla leadership.
13: Ma se faremo le primarie, vinceremo insieme quelle primarie. Non abbiamo nessuna paura del voto.
12: Il record di longevità del governo, un'occasione sprecata, hanno fallito su tutto, continua la segreteria PD, che cita inflazione, PIL e salari fermi, costo dell'energia, ma anche una legge elettorale pensata con il solo obiettivo di evitare la sconfitta.
13: Se vincono ancora loro, porteranno al 5% del PIL la spesa militare. Se vinciamo noi, portiamo al 7% quella sanitaria.
12: Schlein elenca: salario minimo, tassazione degli extraprofitti, congedo paritario, abolizione della Bossi-Fini, ma anche il clima, altrimenti noi non ci saremo, citazione di Francesco Guccini, riconoscimento della Palestina e sostegno all'Ucraina attraverso uno sforzo diplomatico europeo. Diciamo quello che faremo, spiega la segretaria, e faremo quello che diciamo, mai più larghe intese. Meloni dica quando si vota, conclude: prima è e meglio è. Da Reggio Emilia con Federico Foroni, Lucio Abondi, GR1.
3: Per parlare delle elezioni in Svezia, risultato ancora incerto. Socialdemocratici primo partito, centrosinistra in leggero vantaggio, in calo l'ultradestra. Ma bisognerà aspettare i risultati definitivi e la possibile coalizione di governo non è scontata. La corrispondente.
14: Centrosinistra primo in Svezia, ma rispetto agli exit poll il vantaggio si riduce notevolmente, solo 0,4% di scarto, che si traduce però in 3 seggi parlamentari in più. Questo è il risultato quando manca ancora il 5% delle schede, quello definitivo si avrà probabilmente appena a metà settimana, quando verrà scrutinato il voto estero. Confermata la leadership dei socialdemocratici con il 28,1%, ma in calo di 2 punti. E arretra a sorpresa l'ultradestra dei democratici svedesi, con radici neonaziste, che punta al governo. Perdono quasi 3 punti, sono al 17,6. Si rafforzano invece i moderati del premier uscente Ulf Kristersson. Hanno annunciato di voler formare una coalizione con l'ultradestra, ma guadagnano quasi l'1%, sono al 19,9. Se saranno questi i dati definitivi, si aprirà comunque una partita complessa per la formazione del governo. Il centrodestra, compresi i radicali, è compatto sui programmi, mentre i socialdemocratici dell'ex premier Magdalena Andersson potrebbero faticare a formare una maggioranza stabile. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
3: Rai Radio 1, in questo lunedì di metà settembre rientro in classe per la maggior parte degli studenti italiani. Dopo Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto, questa settimana le lezioni riprenderanno mano a mano in tutte le altre regioni. Le novità non mancano per studenti grandi e piccoli, e poi altre se ne annunciano già all'orizzonte. Facciamo il punto qui in studio con Paola Guarnieri.
15: Eh sì, Luana, c'è una lista corposa di novità e ce ne sono altre che il ministro Valditara ha annunciato nelle settimane passate da mettere a terra nel corso dell'anno scolastico. Anno scolastico che, come dicevate, prende il via in modo massiccio questa settimana. Entro giovedì tutti gli 8 milioni di studenti saranno in classe. Lunedì prossimo ci sarà l'inaugurazione ufficiale dell'anno scolastico con Mattarella e Valditara. Quest'anno da Amatrice lo seguiremo. Le novità annunciate: stop ai compiti dopo le 8 di sera, gli istituti tecnici cambieranno nome, diventeranno licei, poi il capitolo studenti stranieri nella scuola statale sono ormai il 12%, oltre 864.000. Il limite che Valditara intende fissare è non più del 30% in ogni classe, limite che in realtà esiste già dal 2010 ma è spesso inapplicato. E poi il ministro intende avviare anche corsi di italiano per i genitori degli studenti stranieri, appunto. Poi entro fine anno arriveranno anche le nuove indicazioni nazionali per i licei, quelle per il primo ciclo, cioè elementari e medie, entrano invece nelle aule adesso. Prevedono, per esempio, più scrittura in corsivo, più memorizzazione, musica, inglese, informatica. Poi c'è il capitolo intelligenza artificiale, ogni scuola dovrà regolarla, ma dal ministero sono arrivate le linee guida comuni su come usarla e come no. Al debutto quest'anno il servizio Ascoltami, che offre supporto psicologico agli adolescenti dai 13 ai 15 anni su richiesta e fino a esaurimento fondi. I fondi sono 18 milioni di euro l'anno. Parte poi in 100 istituti la sperimentazione del liceo matematico, mentre vanno a regime quelle sulla filiera del 4+2, riguarda gli istituti tecnici e professionali, e quella sulla condotta, che prevede in caso di sospensioni lunghe attività solidali e di volontariato. Intanto però la campanella è già suonata, noi andiamo subito a Milano a sentire cosa sta accadendo con Francesco Perugini.
16: Primo giorno di scuola in Lombardia per 1 milione di studenti, noi lo festeggiamo davanti al liceo Marconi, una delle 5 scuole in Italia premiate per i percorsi di internazionalizzazione. Pensate, qui si studia anche cinese, ma è solo una delle tante tendenze della scuola milanese. Per esempio un'altra è quella della settimana corta alle superiori, ormai sono 51 su 58 gli istituti che hanno adottato le lezioni da lunedì al venerdì, e poi all'alberghiero Carlo Porta parte il primo corso del liceo del Made in Italy. Accanto alle novità, i classici problemi a partire da quello delle docenze: sono 28.000 secondo l'ultimo bollettino le cattedre che mancano in Lombardia, le chiamate sono in corso, ma inevitabilmente e soprattutto sul sostegno gli docenti arriveranno ormai ad anno scolastico già cominciato. Una giornata molto speciale sarà quella del Virgilio, dove nella ormai quarta D ci sarà il ritorno in aula di Francesca, Sofia, Leonardo e Kian, i 4 ragazzi ustionati nella tragedia di Carmontana la notte di Capodanno, tornano in classe dopo oltre 9 mesi.
15: Novità e antichi nodi irrisolti sono comuni a tante realtà, ne ricordiamo due: le supplenze tardive, malgrado le 206.000 stabilizzazioni tra docenti e ATA sono ancora 155.000 i docenti precari, e la fragilità delle strutture, una scuola su tre, ricorda Legambiente, è da ristrutturare o adeguare anche al cambiamento climatico. Ce ne parla Claudio Pappaianni dalla sede di Napoli.
17: L'apertura ufficiale è fissata per domani, ma in Campania per la maggior parte delle scuole la campanella tornerà a suonare tra meno di un'ora. In alcune realtà l'anno scolastico ha già avuto un prologo nei giorni scorsi. Le temperature tropicali di questa estate avevano alimentato il dibattito su un possibile rinvio di qualche settimana, ma è stata né più né meno una suggestione social. Ma resta il problema. In Campania sono solo 281 gli edifici scolastici climatizzati su un totale di 6.382. Per il resto le criticità sono quelle di sempre: le cattedre da coprire, il personale precario, la manutenzione e la messa in sicurezza, specie nei campi flegrei. A Pozzuoli le scuole apriranno domani, l'unico plesso che resterà chiuso è il Marconi, le cui classi saranno trasferite in altre sedi. Sul fronte degli insegnanti sono stati immessi in ruolo 2.775 docenti, tante ancora le supplenze. Molte le novità di quest'anno sotto il punto di vista della didattica: nuovi programmi per l'infanzia, analisi sull'intelligenza artificiale per imparare a gestirla, riforma degli istituti tecnici e spazio anche al latino opzionale già in terza media. Claudio Pappaianni, GR1 Napoli.
3: La cronaca: nella laguna di Venezia proseguono senza sosta le ricerche della donna ancora dispersa dopo il tragico incidente in laguna tra un taxi acqueo e il barchino, con a bordo anche il marito, che ha perso la vita.
18: Sul caso la Procura di Venezia indaga per omicidio nautico. La coppia, che si trovava sul barchino dopo il violento scontro, è finita in acqua. L'uomo, 25 anni, Sean Micheli, non ce l'ha fatta. I medici hanno dichiarato la morte cerebrale. Gabriella Acquerino, la moglie di 26 anni, risulta invece ancora dispersa. Violento l'impatto con un taxi acqueo al largo dell'isola di Tessera. Le forze dell'ordine hanno ritrovato la borsa della donna con i suoi documenti accanto alla barca capovolta, in parte inabissata. Questa mattina sono riprese delle ricerche, le acque sono limitate. Le forze dell'ordine hanno ritrovato la borsa della donna con i suoi documenti accanto alla barca capovolta, in parte inabissata. Questa mattina sono riprese le ricerche, le acque sono limacciose, torbide.

0: Ai militari ha raccontato di aver agito in una situazione di profondo disagio emotivo. L'inchiesta sulla bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci, dopo l'audizione in procura dell'ex compagna di Walter Lavitola, in carcere, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato, filtrano indiscrezioni sulle rivelazioni della donna riguardo i rapporti tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report, che però nega.
1: Ho fatto tutto in un rapporto di amicizia in cui ho creduto. Dalla festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta, Sigfrido Ranucci mette in chiaro: mai avuto interessi negli affari di Lavitola, mai un euro. Il giornalista smentisce le rivelazioni di Natalia Potenza. Nel colloquio Fiume coi PM antimafia, l'ex compagna del faccendiere mandante reo confesso dell'attentato avrebbe raccontato di un incontro a telefoni spenti tra Ranucci e Lavitola a casa di quest'ultimo pochi giorni dopo l'esplosione del la bomba. Non ho messo da parte il mio cellulare, puntualizza l'ex conduttore di Report. Dopo la perquisizione alla Vitola non c'ero, ero in tournée. Giusto, aggiunge, che i magistrati mi riascoltino. Agli inquirenti Potenza, che avrebbe negato di sapere dell'ordigno, ha consegnato un faldone di documenti sugli affari di la Vitola, parlando, secondo quanto trapelato, di investimenti tramite presunti prestanomi che dall'Italia si estendono all'America Latina e all'Africa, compresi quelli nel settore del carbon credit. Da qui potrebbe partire una seconda tranche di inchiesta per far luce sulla provenienza dei capitali dell'ex editore. Elena Baiocco, GR1.
0: L'addio a Emma Bonino. Domani funerali di Stato in forma laica nella Protomoteca in Campidoglio a Roma. Camera ardente aperta al pubblico anche oggi dalle 10 alle 19, sempre in Campidoglio. Sulla bara la bandiera dell'Europa e una sua fotografia. Nella sala c'è il sindaco di Roma Gualtieri, si sono visti tra gli altri gli ex presidenti delle Camere Fini e Casini, l'ex commissario europeo Gentiloni, tanti cittadini con un solo messaggio: grazie per le conquiste sui diritti. Ascoltiamo le loro voci.
2: È importante esserci perché Emma è stata una donna che ha segnato il futuro delle donne della mia generazione, senz'altro. Ci ha proprio insegnato che il pensiero politico può essere un pensiero fatto di affetto, umanità e condivisione.
3: Secondo me ha aiutato moltissimo noi donne, specialmente noi anziane, che all'epoca eravamo molto molto condizionate e costrette.
4: È stata una donna che ha rappresentato tanto per il paese, per il rispetto della donna, fa fare dei grandi passi in avanti in ambito sociale. Essere qua è il minimo che posso fare per ricordarla.
5: La Bonino è stata un elemento rappresentativo molto importante per la lotta e il riconoscimento di tutta una serie di cose a favore delle donne.
0: Il meteo, l'anticiclone delle Azzorre, sta portando temperature più miti in gran parte d'Italia. Si avvicina però una nuova ondata di maltempo. Le previsioni con il primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
6: Inizio di settimana con tempo stabile, anche se pioverà sul nord-est già da queste prime ore del mattino, ma soprattutto al sud tra Sicilia e Calabria. Situazione che si ripeterà anche nella giornata di domani, ma non ci saranno piogge al nord. Da mercoledì ci aspettiamo un primo cambiamento, a piogge temporali prima al nord, poi al centro-sud giovedì e venerdì. Sabato resterà un po' di variabilità e domenica ritornerà il bel tempo.
0: Buon compleanno Papa Leone. Il pontefice compie oggi 71 anni. Nato a Chicago il 14 settembre del 1955, Robert Francis Prevost è stato eletto l'8 maggio dello scorso anno. È il primo papa statunitense nella storia, il primo appartenente all'ordine di Sant'Agostino. Musica. Cresce l'attesa per l'annuncio delle nuove date del tour degli Oasis. Ieri sera uno spettacolo di droni ha illuminato a sorpresa il cielo di Roma, disegnando l'iconico logo in bianco e nero della band sopra lo Stadio Olimpico. Un messaggio inequivocabile per i fan italiani. Il gruppo sta arrivando e intanto i fratelli Gallagher fanno il piano di incassi anche sul grande schermo.
7: Nel mercato musicale sono abituati a esordire in vetta, ma forse non si aspettavano lo stesso al cinema. E invece gli Oasis hanno conquistato le sale. Giovedì, al suo primo giorno di proiezione, Don't Look Back in Anger, documentario sulla loro reunion, è stato l'incasso più alto in Italia, con poco più di 162.000 euro. Intanto, mentre i fan applaudono il racconto dei fratelli Gallagher e le immagini dal vivo che scorrono sul grande schermo, sui social della band una misteriosa serie di video stuzzica le fantasie sul prossimo tour. L'annuncio è stato affidato a una parata di droni su Manchester, a alert sincronizzati alle 17. A quell'ora si sapranno le date dei concerti degli Oasis del 2027, che stavolta includeranno anche l'Europa, e l'appuntamento di Roma potrebbe rivelarsi doppio.

0: Riccardi, GR1.
1: Sono le 8:25 minuti, è lunedì e come ogni settimana c'è Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
2: Buongiorno Luana, buongiorno a tutti. Torneremo sul campionato, torneremo soprattutto su Sassuolo-Juventus di ieri sera e lo faremo con un doppio ex molto celebrato, Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del club bianconero. Vi aspettiamo.
1: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Salvatore Sabatino, oggi regia Massimiliano Savino e Alessio Caranzetti, Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1 a tutti voi l'augurio di una felice giornata, ora la linea va allo sport.
3: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Come fa Conai a far emergere l'innovazione nascosta che rende gli imballaggi più sostenibili? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
6: Il nostro consorzio valorizza le buone pratiche attraverso il bando Conai per l'ecodesign, dando visibilità alle innovazioni realizzate che troviamo già a scaffale, quando con l'innovazione si è raggiunto il migliore equilibrio tra le funzioni dell'imballaggio, proteggere, conservare, ridurre lo spreco, e il suo impatto ambientale.
5: Quali sono gli interventi che le imprese adottano?
6: Principalmente si tratta di risparmiare materia prima, con pesi e spessori ridotti, rendere più riciclabile l'imballaggio, utilizzare materiale riciclato anziché vergine, introdurre imballi riutilizzabili e semplificare l'imballaggio.
5: Per info, conai.org.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
9: Regina, ma che bel sorriso!
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
13: GR1 Sport.
14: In studio Emanuele Granelli, il trionfo di Kimi Antonelli a Madrid è l'allungo forse decisivo per il titolo mondiale di Formula 1. Tra poco ci torneremo, ma partiamo dalla Serie A. Cade la Juventus sul campo del Sassuolo in un incredibile finale di partita.
15: Una sconfitta clamorosa quella della Juventus, perché ci sono stati due gol nei 4 minuti di recupero e perché i bianconeri, dopo aver rimontato due volte, hanno regalato il gol vittoria di Azic. Tutti all'assalto, contropiede, 3 contro 2 e l'ex segna, Luciano Spalletti.
16: Proviamo a fare la giocata individuale, perdiamo palla e loro ripartono, ma se viene gestita bene quella palla lì siamo uno di più, e se si vince la partita che cosa ci viene a dire?
15: Che è una genialata.
16: 3-2
15: per il Sassuolo con gol tutti nella ripresa, la sblocca Sebastiano Esposito, la pareggia Zegrova, in campo da poco per Conceição, e poi i minuti finali. 88esimo segna Bowie, anche lui subentrato. 91esimo pareggia ancora Zegrova. 94esimo Azic, tripudio Sassuolo, Alberto Aquilani.
17: Ho visto coraggio, ho visto voglia di andare a proporre quello che alleniamo, quello su cui basiamo un po' la nostra forza, il merito dei ragazzi che lo stanno facendo con l'attitudine corretta.
15: La Juve non si è accontentata del punto in un campo dove tutti faranno fatica. Assistenza tecnica Andrea Neri, Reggio Emilia, Giuseppe Bisantis, GR1.
14: Riparte invece il Napoli, 1-0 al Bologna, decisivo Lobotka. A metà ripresa il tecnico azzurro Massimiliano Allegri.
0: Era importante vincere prima di tutto, poi soprattutto fare una partita del genere, abbiamo concesso poco e niente. Però direi che sono contento i ragazzi, è il primo passettino, abbiamo vinto la prima partita in casa, però bisogna arrivare alla sosta. Io credo che alla seconda sosta sarei quello che si vede la squadra, questa è la squadra.
14: Vince anche il Lecce 3-2 al Monza e stasera si chiude la quarta giornata con Como Parma e Torino Roma alle 18:30 e Inter Udinese alle 20:45. Ora, come promesso, la Formula 1, Madrid in corona, Kimi Antonelli sempre più in fuga per il titolo.
18: Le mani sul mondiale, quelle di Kimi Antonelli, che a Madrid fa 8 vittorie in stagione e piazza il colpo potenzialmente decisivo nella rincorsa ad un titolo che ci manca come italiani dal 1953. Il furetto bolognese vince anche a Madrid davanti a Verstappen e Norris, fortunato per il timing della virtual safety car che mortifica la corsa dello stesso Norris che la guidava con autorità, ma è bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto e ad amministrare con la sapienza di un Mario Andretti o un Alain Prost una seconda parte di corsa d'attesa, aspettando che Leclerc faccia la sua sosta che sotto virtual safety car non aveva fatto avendo gomme dure, per poi al momento giusto piazzare l'allungo decisivo. Maturità, saggezza, in una parola 81 punti di vantaggio su Russell ancora opaco, solo quinto, e 101 su un Hamilton che la corsa non la finisce per problemi ai freni. Ferrari da rivedere, come detto il baronetto esce subito di scena mentre Leclerc guida la corsa per 40 giri con un azzardo giusto ma che non paga e chiude quarto. Bravo, fortunato, lanciato, per Kimi 8ª vittoria in stagione, il titolo, ma non diteglielo, è oramai a un passo. Manuel Codignoni, GR1.
14: E se in Spagna fa festa un italiano, a Misano invece in MotoGP è un monologo iberico.
19: 6 spagnoli davanti a tutti, il primo italiano solo settimo e Bezzecchi nella ghiaia al primo giro quando era in testa ed ora a meno 33 nel mondiale. Peggio di così, per i colori azzurri, la domenica in Riviera non poteva andare. Il riminese dopo un'ottima partenza ha provato a fare subito la differenza, troppo, ma non alza bandiera bianca.
20: Fa male, innegabile, però ancora mancano tante gare. Non ho mai pensato dopo le prime 7 gare di avere già la mano da qualche parte e sono sicuro che neanche Mark ci sta pensando adesso. È ovvio che Mark è un pilota di esperienza, un pilota molto veloce, quindi sicuramente non è un avversario facile, però se fosse stato facile lo facevano tutti e se non volevamo questi tipi di pressioni io andavo a lavorare in officina da mio babbo.
19: Marc Marquez ringrazia, vince e con Martin Quinto si sta in testa al campionato. Dopo il Mugello era a meno 102 dall'italiano dell'Aprilia, ora è in controllo della corsa al titolo. Da Misano, Luca Cesaretti, GR1.
14: Europei di pallavolo, gli azzurri calano il tris contro la Slovacchia e sono già agli ottavi con 2 turni d'anticipo.
21: Un set concesso alla Slovacchia, il secondo perso ai vantaggi, ma è ancora percorso netto. Italia punteggio pieno e con la qualificazione agli ottavi in cassaforte. Pardomati, 20 anni, centrale di Modena, si prende la scena alla sua prima da titolare. 22 punti, miglior realizzatore, la sua gioia.
22: È stato molto bello, soprattutto aver dato questa mano alla squadra è un onore. Non dico che era una partita come le altre, ma bisogna pensare alla prossima.
21: Domani la sfida con la Repubblica Ceca. Quali indicazioni ha dato la gara con la Slovacchia al CT De Giorgi? Cosa imparare da quel secondo set?
23: Set perso, non dico che ci sta, perché nel senso che uno non vorrebbe mai perderlo. Diciamo che è stato un momento che abbiamo gestito male alcune situazioni, è stato importante rispondere con qualità. È un europeo lungo, quindi bisogna prendersi sempre tutti i feedback che poi vanno usati di partita in partita.
21: Modena, Manuela Collazzo, GR1.
14: Tennis US Open, Alexander Zverev è il nuovo re di New York.
24: Pronti via, subito break per Zverev. Shelton falloso al servizio, Sasha piazza il secondo break e chiude 6-3 il primo set. Secondo parziale molto equilibrato, si va al tie break e Zverev lo gioca da campione e lo vince 7-2. Terzo set a sorpresa, l'americano sale in cattedra, aggressivo al servizio e Ben chiude 7-5. Nel quarto Zverev torna a dettare legge, brecca subito Shelton, parziale di 11-4, trionfa da fuori classe 6-3, 7-6, 5-7, 6-2, 3 ore e 32 minuti. Il tedesco in trans agonistica si rende conto della vittoria qualche secondo dopo aver chiuso la pratica Shelton. Zverev, 6 anni dopo l'incredibile KO con Thiem, conquista la grande mela, 3 finali slam consecutive in un magnifico 2026, vittorie a Parigi e New York, sconfitta con Sinner a Wimbledon, primo posto solitario nella race. Jannik prepara il rientro, sarà un finale di stagione al Cardiopalma con la la sfida per il trono tra il barone rosso della racchetta e il tedesco di Amburgo, che è diventato un campione vero, e il terzo incomodo, Carlitos Alcaraz. Emilio Mancuso, GR1.
14: Ora torna a Radio Anch'io Sport, buon ascolto su Rai Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
25: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
26: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
27: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Ripartiamo in leggero ritardo, le 8.37, ancora buongiorno da Filippo Corsini, Radio Anch'io Sport. Subito i nostri amici opinionisti, buongiorno a Paolo Casarin. Ciao Paolo.
2: Ciao Filippo e buongiorno ai nostri amici.
1: Buongiorno e ben ritrovato ad Alberto Cerruti. Ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta a casa e in macchina.
1: E ovviamente qui in studio accanto a me, come sempre, Guido Ardone. Ciao Guido.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto a chi ci ascolta. Ricordiamo rapidamente i nostri contatti, 335-699-2949 per i vostri messaggi, sms e whatsapp, e poi il numero verde per intervenire in diretta 800-050-001. Non è finita la giornata di campionato, anzi il meglio deve ancora venire. Alberto Cerruti, alle spalle rallentano o frenano tra il Milan e la Juve, prova a ripartire il Napoli, ma comunque lassù, occasione d'oro oggi per l'Inter, per la Roma, attenzione ovviamente anche alla Como. Sarà una giornata particolare.
3: Sì, una giornata molto interessante. Attenzione all'Udinese che gioca in casa dell'Inter, è l'unica squadra che fin qui ha fermato il Como e quindi non c'è nulla di scontato. Tornando alle partite del fine settimana, a parte i complimenti al Sassuolo che ha battuto e raggiunto la Juventus in classifica, voglio fare i complimenti al Cagliari, in questo momento quarto davanti al Milan, alla Juventus e al Napoli. Non vinceva tre partite nelle prime quattro dai tempi di Gigi Riva e questo dice tutto.
1: Paolo Casarin, ci sono volute quattro giornate, ma alla fine si sono rivisti anche i rigori, ne sono stati assegnati due proprio ieri. Questo che cosa vuol dire secondo te?
2: Beh, che i rigori esisteranno sempre, magari in numeri limitati, ma il rigore fa parte del calcio. Non si può dire qui non ci saranno più rigori. Perché? Perché poi? Che cosa vuol dire questo? Comunque direi questo Filippo, che quelli di questo turno di campionato sono state giocate 7 partite e sono stati fatti 31 gol, il che vuol dire 4,43 per gara, numeri assolutamente mai visti. Noi in campionati scorsi non arrivavamo mai a 3 per gara, siamo andati a finire a 4,45. Solo bravura o ci sono tanti errori in difesa, naturalmente? Ecco, questo è uno dei discorsi che mi fa pensare che questo campionato è appena cominciato e dobbiamo vedere ancora tante altre cose per giudicarlo.
1: E sicuramente le vedremo. Allora, possiamo salutare il nostro ospite, che ringrazio davvero di cuore per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a Giovanni Carnevali, l'amministratore delegato della Juventus. Buongiorno Carnevali.
5: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, intanto complimenti, perché non è da tutti davvero nel nostro ambiente accettare e confermare un invito dopo una brutta serata come quella di ieri. Brutta serata nel risultato, ma credo che il suo ritorno, Carnevali, nello stadio del Sassuolo, che l'ha vista protagonista per tanti anni ed è diventato grande anche grazie a lei, sia stato qualcosa di particolare, no? Ce lo può raccontare, Carnevali?
5: Beh, sicuramente qualcosa di speciale, perché dopo che io Sassuolo sono stato 13 anni e c'è stato un percorso importante, perché è un percorso in cui c'è stata veramente una grande crescita da parte di questa società, e è chiaro che il ritorno è stato anche abbastanza emozionante, anche perché si è rivisto tanti amici, tanti collaboratori. E poi chiaramente la proprietà con la famiglia Squinzi è quella che anche onestamente mi ha aiutato in questo percorso anche mio di crescita, per cui i ricordi sono andati al dottor Squinzi e alla moglie, e adesso da un po' di anni con la collaborazione con i figli, che sono delle persone straordinarie, e ho potuto constatare comunque che il Sassuolo è una grande società, è una grande squadra, e con un allenatore che ha fatto vedere anche ieri le sue qualità, per cui bene per il Sassuolo, ed è stata comunque una giornata speciale al di là del risultato, sicuramente che non ci voleva questo.
1: Alberto Aquilani, allenatore del Sassuolo, a lui davvero vanno i complimenti dopo questo rocambolesco 3-2, appunto rocambolesco 3-2, un risultato e un'altalena di emozioni, un frullatore un po' da incubo per i tifosi della Juventus, insomma sembrava il pareggio ormai decretato, tra l'altro da un ritrovato Zegrova, poi l'incubo finale. ma insomma ecco, nell'impreparazione della difesa juventina abbiamo visto tutti qualche cosa di inedito, mai c'era sembrata così impreparata la retroguardia bianconera. Carnevali, che cosa ne ha pensato?
5: Allora, se guardiamo sicuramente il risultato, è un risultato negativo, è vero, abbiamo commesso vari errori, anche se poi è anche vero che abbiamo creato delle occasioni. Fa parte un po' di questo percorso di crescita di questa società, di questa squadra. È inutile nasconderlo che sono stati fatti errori che la Juventus non può permettere di fare questi errori qua. Probabilmente questi errori sono dovuti anche dal fatto che dopo aver recuperato per due volte la partita e c'erano tutte le opportunità magari per poterla andare a vincere, abbiamo cercato di vincere a tutti i costi, ma in questo modo abbiamo creato delle grandi opportunità per il Sassuolo, dove loro sono stati bravi, perché è una squadra forte il Sassuolo, per cui dobbiamo dare il merito anche agli avversari oltre che il demerito nostro assolutamente. Abbiamo perso quell'equilibrio, ma proprio per cercare di vincerla questa partita qua, perché credo che deve essere, ecco, io di positivo onestamente devo trovare anche qualcosa, che è lo spirito che di voler cercare a tutti i costi di portare a casa un risultato positivo.
1: È vero.
5: Io spero che questa sconfitta ci possa servire anche di insegnamento, perché credo che in tutte le cose dobbiamo trovare anche qualche cosa per poter pensare a quegli errori che abbiamo fatto e per poterli non ripetere, perché a volte si dà colpe, non so, anche al reparto difensivo, il fatto che abbiamo perso equilibrio e tutto, ma le colpe sono di tutta la squadra, sono di tutti noi.
1: Certo. Allora, tante domande, tante curiosità per Giovanni Carnevali. Cominciamo da Alberto Cerruti. Vai, Alberto.
3: Buongiorno Giovanni, ecco, l'insegnamento può arrivare giovedì sera, la Juventus debutterà in Europa League a Torino contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Nel 1977 la Juventus ha vinto la sua prima Coppa Europea, era la Coppa UEFA contro l'Athletic Bilbao. Dopo 50 anni l'Europa League può essere un obiettivo forse più raggiungibile dello scudetto?
5: Buongiorno Alberto. Per me è una competizione importante, per cui dobbiamo cercare di ottenere il massimo risultato, perché io credo che per competere per lo scudetto c'è ancora molto da fare e c'è molto da lavorare. Credo che invece l'Europa League, sebbene una competizione non facile, sia sotto l'aspetto degli impegni contro squadre che comunque sembrano a volte facili sulla carta ma non lo sono, perché ogni trasferta è difficile, ed è soprattutto l'impegno dell'Europa League con le trasferte, con le partite di campionato, ma può essere un'opportunità assolutamente, e per noi deve diventare un'opportunità.
1: Paolo Casarin, prego.
2: Sì, buongiorno Carnevali. Come le sembra questo campionato appena cominciato, a dire la verità, con questi arbitri che non fischiano o fischiano poco? Anche ieri Sacchi, che è l'arbitro, ha fischiato 21 falli in tutta la partita, 9 nel primo tempo e poi 12 nell'altra parte. Ecco, le sembra uno sviluppo positivo, oppure può essere solo una fase iniziale che poi troverà un equilibrio diverso?
5: Buongiorno Paolo, ma sicuramente molto positivo. E spero che questo tipo di atteggiamento si possa portare avanti anche nel corso di tutte le altre partite di campionato. Ieri Sacchi ha fatto un'ottima gara, per cui lui sotto le altre componenti arbitrali molto bene, ma io sono contento del metodo di lavoro che sta portando avanti il signor Rossato, perché è bello, il calcio è diventato anche più veloce, c'è meno perdita di tempo, la nuova regola appunto dei 5 secondi può aiutare, credo che questo aiuti lo spettacolo. Il campionato è un campionato più divertente, è un campionato più competitivo, per cui penso che per quanto riguarda un po' lo spettacolo questo può aiutare, per cui credo che il lavoro che si sta portando avanti è un ottimo lavoro.
4: Carnevali, torno sulla sua Juventus. È chiaro che siamo di fronte a un primissimo scorcio di stagione, quindi cautela da parte nostra nei giudizi. Però, secondo una prima parziale analisi di molti osservatori, molti calciatori che sembravano non centralissimi nel progetto durante la scorsa, ormai scorsa estate, cito non casualmente Zegrova, ma lo stesso Conseil Sakop, Manners, Douglas Luiz, invece si stanno rivelando importanti nello scacchiere di Spalletti. Al contrario, ma anche qui siamo soltanto al primo assaggio, ripeto e sottolineo, ci si poteva attendere un impatto diverso dal ritorno di Colomouani, alla Ibegovic da coltivare e da far crescere, quindi magari sospendiamo la valutazione. La sua qual è in questo momento?
5: Oh no, sai, le valutazioni devono essere sempre fatte, però bisogna avere anche sapere il lavoro che stiamo facendo. Allora, io sono alla Juventus da 3 mesi, però in questi 3 mesi abbiamo cercato innanzitutto di capire quello che possono essere le opportunità, le possibilità. Sono arrivato in un grande club, per cui in questo momento sto cercando anche di studiare, perché la Juventus è una società in cui vista dal di fuori è differente da vederla all'interno, per cui si respira veramente questo spirito di grande, grande società. Abbiamo creato un gruppo di lavoro molto buono con Mister Spalletti, che io ritengo un allenatore straordinario, perché vedendolo allenare sul campo veramente è un allenatore, io penso che sia un allenatore più bravi che ci possano essere, per cui siamo fortunati ad avere un mister come Spalletti. Poi con l'area sportiva nostra, con Massara, Ottolini, per cui un gruppo di lavoro in cui ci vuole anche un po' di tempo, poi giocatori che erano in uscita, non in uscita, noi abbiamo cercato di capire i giocatori che abbiamo a disposizione e tutti assieme, parlo proprio tutte le componenti, parlandoci abbiamo cercato di fare dei ragionamenti, cercando anche di capire quelli che possono essere legati a tutto quello che possono essere le componenti economiche, le componenti legate al centro della griglia, cioè, ci sono tantissime situazioni in cui va fatto dei ragionamenti per cercare di non commettere degli errori. Ci vuole del tempo? Sì, ce ne vuole tanto. Dobbiamo lavorare senza pensare a quello che è stato fatto oggi o soprattutto a quello che è stato fatto nel passato. Dobbiamo cercare di guardare quello che possiamo fare domani. Cioè, oggi il risultato negativo, dobbiamo lasciarcelo già alle spalle. Oggi inizia l'allenamento, dobbiamo pensare alla partita di giovedì, dobbiamo pensare alla partita che avremo contro l'Atalanta. E sapremo che è un campionato dove dovremo lottare tutte le domeniche, ma deve essere anche lo spirito per essere un grande club come la Juventus.
1: Carnevali, tanti infortunati del momento tra l'altro non aiutano certo, insomma rendono la situazione ancora più complicata. Vi manca sempre questo, non dico grande attaccante, ma un attaccante almeno concreto. Credo che lo abbiate cercato un po' dappertutto. Non c'era davvero modo per riallacciare con Vlahovic ad esempio? Com'è andata la vicenda esattamente?
5: Beh, allora, inizio col discorso di Vlahovic. Io non ho mai parlato con il ragazzo, ma anche perché appena arrivato so che era stata fatta una proposta molto importante, perché poi dopo c'è tutto un aspetto economico generale che va conteggiato, non accettata dal giocatore, per cui non sono la persona che va a correre dietro ai ragazzi, perché non, uno deve avere assolutamente, immagino che Vlahovic sia stato molto rispettoso dalla maglia della Juventus, ci mancherebbe altro, però io fai la proposta, non viene accettata, da quello che mi è stato detto, punto, basta, per me finisce. Credo che, io sono convinto che la Juventus sia una buona squadra, ha tanti giocatori. Per cui, tornando al discorso degli infortunati, sì, ne abbiamo parecchi, perché abbiamo avuto parecchi, soprattutto anche infortuni con dove devono stare lontano dal campo per un po' di mesi, e sono giocatori importanti, però abbiamo tanti altri importanti, per cui lavoriamo su quelli che ci sono, fa parte dello sport, di questo gioco, nel calcio ci si può far male, assolutamente, per quello che non è che abbiamo 11 giocatori contati, abbiamo una rosa ampia e abbiamo dei giocatori giovani e dei giocatori di prospettiva, per cui bisogna anche cercare di lavorare pensando un po' a quello che tu puoi costruire.
1: Ancora Cerruti per Giovanni Carnevali.
3: Ecco, poco fa hai definito straordinario Spalletti e io sono d'accordo, però molti tifosi già invocano il ritorno di Conte, che tra l'altro vive a Torino. La Juventus l'anno scorso ha cambiato l'allenatore, ecco, può essere che i risultati facciano cambiare idea e programma alla società?
5: Alberto, tu mi conosci, sai che nello mio spirito non è quello di cambiare allenatori così in modo frequente, non ci penso assolutamente. Io penso che noi dobbiamo cercare di programmare, di costruire. Se qua non si programma e si cambia facilmente tutto, non riusciamo a costruire niente, per cui bisogna dare del tempo, bisogna avere pazienza, sapere che dovremo ingoiare bocconi amari, sì, ma poi dopo troveremo anche qualche soddisfazione anche da parte nostra. Il calcio è anche un ciclo, la Juventus ha vinto tantissimo nel corso degli anni, ci sta che in certi anni altre squadre diventano più competitive, ma è normale, penso che questa è la storia di questo nostro mondo, per cui non possiamo pensare che la Juventus sia diventata una società di un livello più basso rispetto a quello che era, ma guarda, fa parte un po' di tutti, per cui è un ciclo in cui ci sono dei momenti in cui sei all'apice, dei momenti in cui poi hai delle difficoltà e dalle difficoltà bisogna uscirne.
1: Ma l'obiettivo principale di questa stagione qual è? Che cosa avete chiesto a Spalletti esattamente? Ritornare tra le prime quattro?
5: Ma io penso che l'obiettivo di una società come la Juve è quella di vincere. Poi arrivi nelle prime quattro, nelle prime tre, dici di fare il massimo che tu puoi fare, sapendo che... ma perché? Perché rappresenti una grande società. Nello stesso tempo devi sapere come sei, quello che devi fare e devi lavorare. Io penso, guarda, che tante volte le chiacchiere contano poco e nulla. Noi abbiamo soltanto un sistema per crescere, lavorare, e credo che la voglia di lavorare non manca a nessuno, e dobbiamo poi dopo far capire anche a tutti i componenti che l'obiettivo proprio è proprio questo.
1: Paolo Casarin.
2: Sì, lei Giovanni avrà visto ovviamente che si sta giocando più a centrocampo rispetto a un tempo, ma non tanto lontano, e quindi non si va mai in area di rigore o poche volte, e quindi ci sarà probabilmente un limite nei calci di rigori concessi. Ecco, le sembra che tutto questo, che tra l'altro è favorito proprio dal fatto che l'arbitro non fischia a metà campo e lascia andare, ecco, e molte volte ha pure ragione, ecco, le sembra che questo sia un calcio del futuro, oppure stiamo facendo noi un calcio particolare e poi magari fra 2 o 3 mesi giocheremo come le altre squadre o le altre nazioni? Ecco, mi sembra che invece sia stato indovinato proprio il portare molti giocatori in mezzo al campo dove ci si può combattere, ma senza grandi falli, e se ci sono falli è proprio perché il gioco si smuove rapidamente in direzione dell'area di rigore.
1: Carnevali.
5: Io penso che nella nuova metodo o filosofia di lavoro c'è proprio il fatto di non fermare troppo il gioco, per cui di non fermare il gioco su dei falli che a volte sono falli da gioco ma leggeri, per cui si dà la possibilità di continuare. Certo, non dobbiamo esagerare, perché non dobbiamo esagerare, perché poi tante volte invece il gioco va fermato nel momento in cui c'è un fallo che è visto un po' da tutti, ma se questo aiuta, come dicevo prima, allo spettacolo meno, poi il fatto del centrocampo, dell'attacco conta poco, cioè si fischiano magari meno rigori, si fischiano meno rigori, bene, perché magari tante volte vengono fischiati dei falli con soprattutto falli di mano, di braccio, che sono a volte anche così ridicoli, ed è giusto che invece non vengano fischiati. Però penso che anche da parte nostra, di tutte le società, dobbiamo cercare di accettare ed aiutare il mondo arbitrale, dobbiamo cercare di contribuire, perché una volta possiamo essere danneggiati noi, l'altra volta è danneggiata la squadra avversaria, gli errori ci stanno e dobbiamo anche noi dare un aiuto, e fa parte anche questo del gioco.
1: Carnevali, il tempo è volato, guardando l'orologio ci siamo accorti che dobbiamo chiudere, e dunque va bene, ci siamo sentiti all'inizio stagione, lo faremo ancora, speriamo, a fine stagione con notizie migliori per l'ambiente Juve. Noi glielo auguriamo buon lavoro, la ringraziamo davvero tanto per la sua disponibilità e appunto appuntamento alla prossima. Grazie a Giovanni Carnevali,
5: grazie a voi, buona giornata, grazie, buon lavoro.
1: Grazie ad Alberto Cerruti, grazie a Paolo Casarin, grazie a Umbretta Conti in regia e a Alessandro Rosi e a Luciano Pecoraro che oggi hanno curato la parte tecnica, ci hanno assistito in regia.
4: Guido. Come abbiamo ampiamente ricordato, sarà un lunedì molto particolare per il nostro campionato con i 3 posticipi di questa 4ª giornata, dunque apertura anticipata per zona Cesarini alle 18:25 in vista del calcio d'inizio alle 18:30 di Torino-Roma e Como-Parma e poi questa sera a seguire alle 20:45 ci sarà anche Inter-Udinese, poi si andrà avanti nei prossimi giorni tra Europa League, anticipi della prossima giornata, insomma non ci si ferma, appuntamento a lunedì prossimo, Filippo Corsini.
1: Non c'è dubbio, a tutti voi buona giornata e buon ascolto qui su Radio 1.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano ancora l'attenzione tra Russia ed Europa dopo che i droni di Mosca hanno colpito un treno che da Kiev stava andando in Polonia, sfiorati altri convogli con a bordo diplomatici europei e l'ex direttore della CIA Petraeus, ed interviene il governo ucraino.
4: I barbari russi sono già alle vostre porte, agite subito, scagliate tutto il peso delle sanzioni contro il regime aggressivo di Putin, basta mezze decisioni. È perentorio il ministro degli esteri ucraino Sibiha nel suo appello all'Unione Europea e alla NATO. A soli 2 chilometri dalla Polonia, ieri droni russi hanno centrato la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia, tutti incolumi, ma poco prima erano transitati nello stesso punto altri 2 convogli, uno con l'ex premier britannico Johnson e i consiglieri per la sicurezza di vari paesi europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio, e un altro con l'ex direttore della CIA Petraeus. È stato un atto deliberato, dichiara il presidente Zelensky, mentre Mosca sostiene di aver colpito infrastrutture per il trasporto di armi da paesi europei. Il premier polacco Tusk parla di un'escalation che nei prossimi mesi potrebbe coinvolgere anche il territorio polacco. Trump frena il leader ucraino. Zelensky smetta di colpire le raffinerie russe perché, dice il tycoon, sta danneggiando il mondo provocando una carenza di diesel. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: E si inasprisce anche il conflitto in Yemen. Attacchi incrociati nella notte tra gli Houthi filo-iraniani e l'Arabia Saudita, grande alleata del governo locale, raid aerei e colpi di artiglieria nel nord, controllato dai ribelli che presidiano la fascia costiera del Mar Rosso e il passaggio strategico dello stretto di Bab al-Mandeb. Non cala la tensione poi anche attorno ad Hormuz. Il ministro degli esteri dell'Oman ha annunciato il rinvio del vertice previsto per oggi a Salalah, nel sud del paese, riunione che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli stati del Golfo Persico alla ricerca di un accordo sulla navigazione nello stretto. Una situazione questa che si riverbera sulle quotazioni del petrolio, che ha raggiunto cifre record in Asia questa notte. Si teme ora un effetto domino qui in Europa. Allora colleghiamoci subito con Milano perché i mercati si sono appena aperti. Luigina Venturelli, buongiorno, come sta andando?
5: Sì, diciamo che la settimana dei mercati finanziari inizia decisamente in salita, soprattutto per il prezzo del petrolio, con l'Arabia Saudita che ha chiuso l'oleodotto est-ovest e l'incontro in Oman tra Iran e Stati del Golfo rinviato. Il greggio adesso è scambiato oltre i 107 dollari al barile, più 2,5% in giornata, più 7% rispetto ad una settimana fa. Dall'altro però ci sono anche gli allarmi lanciati da alcune importanti aziende di intelligenza artificiale come Anthropic sui rischi di uno sviluppo incontrollato dei modelli più avanzati, che pesa sui titoli tecnologici e causa un'ondata di vendite. Così le borse europee hanno aperto in rosso. Milano, Francoforte e Parigi cedono circa 0,5 punto percentuale in avvio di contrattazioni, ed è stata una seduta in rosso anche per le piazze asiatiche. Tokyo meno 0,5%, il gruppo SoftBank ha perso fino al 13% dopo che Altman di OpenAI ha dichiarato che la società non sarà quotata in borsa quest'anno per concentrarsi sulla sicurezza. E poi anche Hong Kong ha perso oltre 3 punti percentuali. A voi.
3: Intelligenza artificiale, dopo i pesanti allarmi lanciati dai colossi del settore, sminuiti tuttavia dal presidente americano Trump, ne ha parlato anche Giorgia Meloni nel corso di un intervento inedito all'ultimo G7 di Evian, pubblicato oggi sulla stampa. La premier ha affrontato il tema dei possibili rischi, sottolineando la necessità di nuove regole globali. Difendiamo la verità, il lavoro e l'identità dell'uomo, ha detto. Vivere in un mondo in cui non si distingue più cosa sia vero da cosa sia falso significa rinunciare alla base della democrazia. Abbiamo il dovere di difendere la dignità personale, ha concluso Meloni, da forme degradanti di manipolazione come i deepfake. E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vonad per l'aviazione, la nube vulcanica a un'altezza stimata di circa 4 chilometri si sta muovendo ora verso sud in direzione dell'aeroporto di Catania. Scuola, dopo Trentino, Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto questa settimana le lezioni riprenderanno in tutte le regioni d'Italia. Entro giovedì tutti gli 8 milioni di studenti entreranno in aula. Le novità non mancano, dalle nuove indicazioni nazionali per infanzia, elementari e media, al supporto psicologico per gli adolescenti tra i 13 e i 15 anni, fino alla sperimentazione del liceo matematico che parte in 100 istituti. Il meteo inizia di settimana soleggiato su gran parte dell'Italia grazie all'anticiclone delle Azzorre. Temperature nella media stagionale o leggermente superiori. Da mercoledì però torna il maltempo con piogge e temporali a partire dal nord. E chiudiamo con la musica. I fan di una delle band più amate al mondo con il fiato sospeso per l'annuncio oggi alle 17 delle nuove date del tour, con diverse tappe in giro per Europa, Italia compresa. Gli Oasis, secondo le indiscrezioni, potrebbero esibirsi due volte a Roma, un'ipotesi che trova riscontro in un video ambientato proprio nella capitale, pubblicato sui social dalla band britannica, e in uno spettacolo di droni che ieri sera ha illuminato a sorpresa il cielo di Roma, disegnando l'iconico logo in bianco e nero degli Oasis sopra lo Stadio Olimpico. Mancano pochi secondi alle 9:06, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 10.
0: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
2: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
0: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
2: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
0: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
2: Terme dell'Emilia Romagna.
0: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Radio 1 Musica.
11: Ci siamo, eccomi qua di nuovo per un'altra settimana, dal 14 fino al 18, insieme a voi per Radio 1 Musica. Luciano Pecoraro alla parte tecnica, si è voltato subito e ha detto: com'è? Che devo fare? Ovviamente. E poi Danilo Gionta in regia, Nicoletta Simeone fino alle 10, quindi con tantissima musica. Oggi devo andare abbastanza veloce perché i pezzi, ho visto, sono piuttosto lunghi e io vorrei farli ascoltare tutti, se ce la faccio. Come sapete, è un viaggio dagli anni 60 fino a agli anni attuali, insomma, quindi 2020. E allora si parte subito con Elisa, questo è il nuovo singolo. L'album uscirà il 27 novembre, ricordate invece che l'11 settembre del 2027 terrà all'Arena di Reggio Emilia il concerto per i 30 anni di carriera. Questa è Kim.

0: musica.
1: Lo spiega proprio lei nella canzone che cos'è il kintsugi, quest'arte giapponese di inserire l'oro nelle crepe magari di un vaso, di qualcosa che si è rotto, insomma se ne parla ormai da un po' di tempo. Cominciamo invece questa scalata dagli anni 60 fino agli anni 20 e partendo appunto dagli anni 60 parliamo dei Young Rascals, che è un gruppo americano, però vi dico i nomi dei componenti e mi dite se vi sembra un gruppo americano, vabbè, Gene Cornish, ok, ma gli altri sono Felix Cavaliere, Eddie Brigati e Dino Danelli, per cui sono italoamericani, direi. I Young Rascals sentirono una canzone cantata dagli Olympics, questo pezzo piace tantissimo e allora registrarono una versione che era un pochettino più accelerata. Non erano molto soddisfatti di questo risultato, però il produttore disse: ma invece a me piace come è venuta fuori. Infatti raggiunse il primo posto in classifica nell'aprile del 66. In pratica la storia del pezzo è che il cantante non si sente bene, quindi va dal dottore per scoprire cosa c'è che non va, e alla fine il dottore gli dice: guarda, tutto ciò di cui hai bisogno è semplicemente un po' di buon amore, quello giusto. Loro ammisero: non eravamo molto soddisfatti della performance, è stato uno shock per noi quando è arrivato in cima alle classifiche. Se lo sono meritato, direi assolutamente. Good Lovin'. One, two.

Young Rascals con Good Lovin' alle 9:15 minuti. Questa è Radio 1 Musica e siamo agli anni 70 per sentire un po' di Earth, Wind & Fire. Non ne abbiamo mai parlato in queste settimane, invece era giusto colmare questa lacuna, innanzitutto perché capitanati da un uomo che non era soltanto un cantante, un autore, ma era praticamente un leader spirituale, e si tratta di Maurice White, che insieme al fratello Verdin White ha scritto questo pezzo che era Fantasy, che era degno dello studio 54, quindi un pezzo che poteva essere da discoteca, ma con un ritmo un pochettino rallentato e soprattutto con un messaggio piuttosto profondo. Per questo viaggio mistico Maurice si era ispirato a incontri ravvicinati del terzo tipo e dice: questa canzone parla di evasione da un mondo ingiusto, egoista e invidioso. C'è un luogo in cui tutti possono rifugiarsi, che è la propria fantasia. Ho dovuto scrivere la canzone con l'intento di condividere questo luogo con gli altri. È praticamente un meccanismo di fuga. Philip Bailey fece un'interpretazione eccezionale, perché veramente con delle note altissime, però pensate che lo stesso giorno era andato a giocare a basket e un suo collega della squadra gli aveva dato una gomitata in bocca, quindi lui ha registrato questo pezzo con un dente che gli ballava e il labbro spaccato, però è riuscito perfettamente. Earth, Wind & Fire, Fantasy.

È un pezzo che fa volare questo. Ogni uomo ha un posto, nel suo cuore c'è uno spazio e il mondo non può cancellare le sue fantasie. Fai un giro nel cielo sulla nostra nave fantastica, tutti i suoi sogni, i tuoi sogni si avvereranno subito. Questo è il testo di Earth, Wind and Fire di Fantasy che abbiamo ascoltato, e a me questa settimana di pausa è servita anche per rintracciare un po' di quelle che erano i vostri desideri, no, musicali. E quindi forse faccio un favore a Costanza, ma può darsi che non sia all'ascolto in questo momento, perché ripeschiamo dagli anni 80 i Prefab Sprout. Ora Paddy McAloon, che era poi il leader della band, è diventato, può darsi che non sia all'ascolto in questo momento, perché ripeschiamo dagli anni 80 i Prefab Sprout. Ora Paddy McAloon, che era poi il leader della band, è diventato quasi un mago se lo guardate.

pezzo che abbiamo scelto è Appetite. Praticamente è un consiglio rivolto ad un bambino, forse da parte di un genitore, perché cresca con valori appropriati senza perdere l'entusiasmo e anche l'apprezzamento per la vita. Quindi è una canzone estremamente ottimistica. Prefab Sprout, Appetite.

0: bello, Costanza c'è e ha mandato un messaggio di presenza al 335-699-2949. Grazie per i Prefab Sprout, sono tutti per te Costanza e naturalmente per tutti quelli che hanno amato questo gruppo straordinario. Grazie anche ad Anna da Bologna, a Fabrizio da Chiavari che sta guardando i bambini che cominciano ad andare a scuola, insomma primo giorno di scuola, quindi una giornata particolarmente emozionante per loro, e anche a Ennio da Torino che è sempre arrabbiato con qualcuno. Ennio però devo dire che è sempre presente e questo mi fa piacere. Quindi se volete scrivete, mandate WhatsApp al 335-699-2949. Ci sono le previsioni meteo e Radio 1 Musica torna subito dopo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Sensei ci insegna la sua mossa migliore.
1: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
2: Acqualete!
3: Acqualete.
1: What up?
3: Ottima mossa per le tue ossa. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 14 settembre. Sole su tutto il paese, a parte qualche rovescio temporale già dal mattino su Alpi e Prealpi, tra Veneto, Trentino e Friuli e sulla Sicilia. Fenomeni che però in serata tenderanno ad assorbirsi. Nel pomeriggio saranno possibili dei piovaschi sull'Appennino centro-settentrionale, ma risulteranno isolati e di debole intensità. Cielo sgombro da nubi infine sulle rimanenti regioni. Temperature in lieve rialzo, valori massimi che raggiungeranno i 32 gradi al centro-sud, non superiori ai 30 gradi a settentrione. Venti deboli e per lo più settentrionali, con moderati rinforzi sul basso Adriatico e l'area ionica, con mari generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Radio 1 Musica.

un ragazzo che non è mai stato molto soddisfatto del proprio aspetto. Somber lo dice proprio in questa canzone: il mio corpo non è pronto, cioè tu mi piaci ma io non sono pronto perché non mi piaccio assolutamente. Mercoledì 14 luglio del 2027 sarà in concerto a Milano, per chi volesse vedere questo ragazzo giovanissimo che tra l'altro è pure di bello aspetto, quindi non so che problemi avesse quando era così giovane. Siamo arrivati invece ad un album che ha fatto un po' la storia, l'album dei Temple of the Dog. Allora, questa avventura comincia quando Chris Cornell dei Soundgarden scrive due canzoni dedicate al suo amico Andrew Wood dei Mother Love Bone, che era morto di un'overdose di eroina nel 1990. Wood fu mantenuto in vita per 3 giorni, lui era sempre in ospedale e questa cosa lo scioccò tantissimo, quindi si unì a due membri dei Mother Love Bone per fare un album tributo, però non volle chiamarlo proprio con il nome del gruppo per non sembrare una sorta di avvoltoio che quindi guadagnava su quella che era la tragedia. Quindi decisero di chiamarsi Temple of the Dog proprio dal verso di una canzone dei Mother Love Bone. Hunger Strike fu l'ultimo pezzo che fu scritto per l'album, perché l'album aveva 9 pezzi. Chris Cornell odiava i numeri dispari e quindi dobbiamo arrivare a 10, e ha scritto questo pezzo così come riempitivo, che poi è diventato il pezzo trainante dell'albero. E disse Chris Cornell: volevo esprimere gratitudine per la mia vita ma anche il disprezzo per la gente che non si accontenta, che vuole sempre di più. La canzone parla di come i ricchi si approfittano di chi non ha niente. Poi gratitudine per la vita, e in realtà Chris Cornell poi si è tolto la vita il 18 maggio del 2017. Allora, i Temple of the Dog registrano questa canzone nel giorno in cui Eddie Vedder sta andando a fare un provino proprio per quella che sarebbe stata la sua futura band, i Pearl Jam. Si trova lì nello studio di registrazione in un angolo, Chris Cornell sta provando il pezzo, però non riesce a tenere il registro, quello più basso, perché lui aveva una voce veramente esplosiva. A questo punto, timidamente, Eddie Vedder si avvicina al microfono e prova a cantare le parti più basse. Chris Cornell, che era un generoso, dice: vabbè, ma così viene meravigliosamente, io quasi quasi ti tengo. E quindi sono loro che cantano insieme questo pezzo, Hunger Strike.

si chiude proprio con l'urlo straziato di Chris Cornell. Che bel duetto che ne è venuto fuori da questa Hunger Strike dei Temple of the Dog. Ancora noi proseguiamo negli anni, quindi arriviamo proprio alle soglie del 2000 con un album di debutto che è uscito esattamente nel 2000 di Nelly Furtado, che è una canzone, I'm Like a Bird, che è ispirata a quella che è stata una delle sue prime esperienze romantiche. Però lei è canadese e si era trasferita a Los Angeles. Pensate, magari viveva in un posto sperduto, molto tranquillo, si ritrova a Los Angeles e quindi si sente veramente di vivere da sola in questa città piuttosto caotica e insicura, incerta. Quindi dice: per scrivere questa canzone devo dire che è stata una breve ispirazione che mi è arrivata proprio, un'inaspettata svolta creativa. L'anno successivo è diventato un successo mondiale dopo che l'ha scritta, ha raggiunto la top 10 delle classifiche di tutto il mondo, ha ottenuto diverse certificazioni di platino e ha vinto il Grammy Award per la migliore interpretazione vocale pop femminile. Lei l'ha descritta come una canzone da spazzola per capelli, cioè avete presente quando siete davanti allo specchio, no? E vi spazzolate i capelli e intanto canticchiate questo pezzo. E si sentiva fortunata lei ad avere creato un brano con un fascino così duraturo e personale. Nelly Furtado.

sì, è una canzone questa che bisognerebbe ascoltare al mare. I'm Like a Bird, mi viene in mente Mauro che ci scrive dalla Maddalena, quindi un posto meraviglioso, al 335 699 2949. Grazie anche a tutti gli altri che hanno scritto, non riesco a nominarvi tutti, probabilmente Alberto, Marco da Roma, Liliana dalla provincia di Bolzano. Io sono stata felicissima di avere ritrovato la scrittura e la voce di Paola Turci, che è uscita appena venerdì scorso, poi con un nuovo singolo che si intitola E va bene così. In realtà era una canzone che doveva avere un titolo diverso, Paola contro Paola, perché erano le due Paole, quella un po' più arrabbiata e quella un po' più serena, un po' più saggia, che si confrontavano. Poi insomma alla fine lei ha detto, insomma, le cose le ho fatte e va bene così, e quindi per questo ha cambiato il titolo della canzone, ha detto in fin dei conti, anche con tutti gli errori che sono stati fatti, e va bene così. Ed è una frase che può andare bene a tutti noi. Frasi che

canzone, sì, è tornata veramente alla grande. Paola Turci, anche musicalmente, come melodia, veramente racchiude le sue due anime, una un po' più rock e l'altra un po' più malinconica. Si parla anche nella sua canzone di relazioni che finiscono, e lei ne ha esperienza, e anche nella prossima si parla di questo, che reazioni abbiamo quando qualcuno ci lascia, oppure quando lasciamo qualcuno. Ed è la domanda che si è posta un artista belga australiano, che è Gautier, con questo pezzo del 2011, Somebody That I Used To Know, che conquistò il mondo. È stata la canzone più venduta del 2012. È una canzone universale, perché poi alla fine tocca a tutti noi, perché tutti noi ci siamo passati. Ha vinto 2 Grammy Awards, però questo pezzo non è esattamente la farina del sacco di Gautier, cioè lui l'ha copiata abbastanza imprudentemente da un pezzo brasiliano, Seville, di Luiz Bonfá, che è uno dei più raffinati interpreti della bossa nova brasiliana. Il pezzo era del 1967, poi Gautier è stato pizzicato e a quel punto ha detto: avete ragione, era proprio lui l'ispirazione, e quindi ha accettato di versare il 45% delle royalties agli eredi di Bonfà, e poi credo che stia continuando anche a versarli, perché la canzone continua ad andare. È un pezzo che dice questo: non c'era bisogno che mi tagliassi fuori, che facessi finta che non fosse mai successo, che non fossimo niente, e non ho nemmeno bisogno del tuo amore, ma mi tratti come uno sconosciuto, è così brutto, per questo dico che ci siamo passati. Non c'era bisogno di abbassarsi a tanto, di far raccogliere i tuoi dischi ai tuoi amici e poi cambiare numero. Immagino di non averne bisogno, però ora sei solo qualcuno che conoscevo, somebody that I used to know. Now and then I think of when we were together.

bellissimo il messaggio di Caterina che ha inviato al 335 699 2949. L'avrà anche copiata sta canzone Gautier, però l'ha copiata bene, no? Più che altro devo dire, hai ragione Caterina, l'originale è diversissimo da questo, però l'inizio praticamente è uguale, e Caterina dice insomma l'arrangiamento e anche la sua voce soprattutto nel ritornello le ricorda Peter Gabriel, e in effetti è così, non ci avevo mai fatto caso, invece adesso riascoltandola e prestando più attenzione hai ragione, le note quelle un po' più alte sono proprio quelle di Peter Gabriel. Siamo arrivati agli anni 2020, ora la canzone che stiamo per ascoltare è una canzone evento, una canzone che praticamente fa un po' da spartiacque tra Mariah Carey e i vari record che sono stati raggiunti dagli altri artisti, soprattutto da lei. Allora, questa cantante è una cantante country che non è troppo conosciuta in Italia e si chiama Ella Langley. Poi il country sta virando molto al pop, quindi è qualcosa che possiamo tranquillamente ascoltare anche noi senza farci troppi problemi e senza sentirci sprovvisti di un cappellone o degli stivaloni. Insomma, questa canzone è stata pubblicata il 17 ottobre del 2025. È arrivata a 21 settimane in prima posizione nella classifica dei singoli americani. Intanto è già diventato il brano non natalizio con il maggior numero di settimane in vetta, ma se rimane anche tutta questa settimana in classifica, riesce ad abbattere il record pazzesco di Mariah Carey con la sua canzone di Natale, quindi pensate. Ma perché anche è bello ascoltare questo pezzo? Perché parla della vera America. Noi quando pensiamo alla America ci viene in mente New York, Washington, ma l'America è tutt'altro, e si parla di due stati che sono il Texas e il Tennessee, e dice questo: proprio quando pensavo di averlo fatto innamorare del Tennessee, avrei dovuto saperlo che non dovevo riportarlo ad Abilene, l'ho rimesso tra le sue braccia, non ero all'altezza di quella scintilla, lei viene dal Texas, lo capisco dal modo in cui balla per la stanza e a giudicare dal sorriso che ha stampato in faccia, non c'è niente che io possa fare. Quindi Ella Langley dice: io ce l'ho messa tutta, il mio cuore del Tennessee, però quando ci si mette il Texas di mezzo, insomma, bisogna farsi da parte, perché poi l'atmosfera è questa, sentite, no? Sì, sembra proprio di essere in Texas. Andate a vedere il video, c'è anche come protagonista la figlia dell'attrice Reese Witherspoon, è tutto stivaloni, cappelloni, insomma quella roba lì.

0: essere in Tennessee in questo momento. Una canzone proprio veramente che parla dell'America, anche perché dice: non ci vuole una sfera di cristallo per capire che un cowboy trova sempre un modo per andarsene. Bevendo Jack tutta da sola sta scegliendo il Texas. Io lo capisco. Immagino che si sia dimenticato della pioggia delle Smoky Mountains, di quelle vecchie canzoni di Hank del blues di Memphis che eravamo soliti cantare. Chissà, facciamo il tifo per Ella Langley, speriamo che possa battere All I Want for Christmas is You di Mariah Carey, perché non se ne può più e quindi che raggiunga queste benedette 22 settimane al top della classifica. Nicoletta Simeone vi saluta, grazie a Danilo Gionte in regia, a Luciano Pecoraro alla parte tecnica. Tra pochissimo ci saranno le notizie del GR1 e poi l'Italia in diretta, e con voi ci saranno Emanuela Ronzitti e Gianfranco Valenti. Ciao a tutti, a domani.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. La guerra in Medio Oriente, nello Yemen, quasi 60 attacchi aerei nella notte dall'Arabia Saudita contro i ribelli Houthi alleati dell'Iran, che nei giorni scorsi hanno preso il controllo della fascia costiera sul Mar Rosso e dello stretto strategico di Bab el-Mandeb. Secondo le Nazioni Unite si contano circa 86.000 profughi e si prevedono altre migliaia di sfollati. Intanto, saltato l'incontro in Oman in programma oggi tra delegazioni dell'Iran e dei paesi del Golfo alla ricerca di un accordo sullo stretto di Hormuz. Secondo Teheran, sono stati i sauditi a chiedere di cancellare l'incontro. E le tensioni nel Golfo Persico si ripercuotono sui prezzi di gas e petrolio. Gas che schizza 83 euro al megawattora. Vola anche il petrolio dopo la chiusura dell'oleodotto che taglia da est a ovest la penisola arabica. WTI a 102 dollari al barile, il Brent raggiunge quota 107. Abbiamo chiesto al presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, fin dove possono spingersi i rialzi.
4: 120, anche di più, 150, ma questo lo diciamo da 6 mesi. I prezzi non hanno ancora scontato la gravità della situazione, dell'ammanco fisico dallo scorso febbraio, anche nell'ultimo weekend, perché sperano i mercati che Trump abbia ragione, cioè che la guerra finisca entro pochi giorni, poche ore addirittura. Però le cose, i mesi passano, stiamo entrando nell'inverno con grossi problemi di quantità.
3: Ex Ilva, a Taranto in corso la protesta dei lavoratori dell'indotto dello stabilimento siderurgico, strade bloccate, sciopero di 24 ore fino a domani mattina alle 7. La mobilitazione in segno di protesta contro i possibili licenziamenti dopo lo stop all'area a caldo confermato dalla Corte d'Appello di Milano. Nella laguna di Venezia proseguono senza sosta le ricerche della donna ancora dispersa dopo il tragico incidente tra un taxi acqueo e il barchino sul quale si trovava con il marito. Marito che non ce l'ha fatta, ci aggiorna Massimo Buongiorno.
5: Dopo aver lottato per quasi 2 giorni tra la vita e la morte, alla fine Sean Micheli non ce l'ha fatta. La commissione medica dell'ospedale di Mestre ieri sera, poco dopo le 21, ne ha ufficialmente dichiarato il decesso. Fatto questo che comporta sul piano giudiziario l'apertura inevitabile di un fascicolo per omicidio nautico. Sean Micheli non aveva mai ripreso conoscenza dopo essere rimasto gravissimamente ferito nello scontro tra il barchino su cui si trovava e un taxi nautico nel canale di Tessera, sulla laguna di Venezia, avvenuto tra le 5 e le 5.30 del mattino sabato scorso. Sul barchino su cui si trovava viaggiava anche la giovane moglie, Gabriella Querini, di 26 anni, che si era trasferita dal Brasile. È su di lei che adesso si concentra l'attenzione, perché la si sta cercando ininterrottamente dall'alba di sabato scorso. Sul luogo da poco sono riprese le ricerche, ci sono i sommozzatori dei vigili del fuoco e anche i carabinieri del nucleo nautico di Venezia. È illeso il tassista, che è quello che ha reso le prime dichiarazioni su quanto avvenuto. Importante gli esami tossicologici. Si attendono gli esiti degli esami tossicologici sul tassista. Secondo alcune indiscrezioni non confermate, potrebbero essere positivi. Per il momento è tutto, a voi la linea.
3: Ed è di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso, con una nube vulcanica stimata in circa 4 km di altezza. Chiuso l'aeroporto di Catania, attività sospese per il momento fino alle 16. Meteo, cielo sereno su gran parte dell'Italia, l'anticiclone delle Azzorre sta portando aria più fresca e temperature nella media stagionale. Facciamo il punto con il primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
6: Inizio di settimana con tempo stabile, anche se pioverà sul nord-est già da queste prime ore del mattino, ma soprattutto al sud tra Sicilia e Calabria. Situazione che si ripeterà anche nella giornata di domani, ma non ci saranno piogge al nord. Da mercoledì ci aspettiamo un primo cambiamento. Piogge temporali prima al nord, poi al centro-sud giovedì e venerdì. Sabato resterà un po' di variabilità e domenica ritornerà il bel tempo, con temperature di fine estate che andranno dai 24 ai 30 gradi.
3: Riaperta in questi minuti la camera ardente di Emma Bonino, seconda giornata di omaggio popolare con centinaia di persone in fila alla protomoteca del Campidoglio a Roma. Resterà aperta fino alle 19, a seguire una veglia civile e poi domani i funerali di Stato in forma laica. calcio, oggi le ultime tre partite della quarta giornata di Serie A: alle 18.30 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20.45 Inter-Udinese, tutto in diretta su Radio 1. Ieri sera brutta sconfitta della Juventus sul campo del Sassuolo, un ritorno amaro nello stadio della squadra di cui è stato dirigente fino a poco fa per Giovanni Carnevali, oggi amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Sentiamo quello che ha detto questa mattina a Radio Anch'io Sport.
0: Fa parte un po' di questo percorso di crescita di questa società, di questa squadra. Sono stati fatti errori che la Juventus non può permettere di fare questi errori qua. Spero che questa sconfitta ci possa servire anche di insegnamento, perché credo che in tutte le cose dobbiamo trovare anche qualche cosa per poter pensare a quegli errori che abbiamo fatto e per poterli non ripetere.
3: Prossimo GR alle 11, linea ora all'Italia in diretta. Buon ascolto e buona giornata.
2: Italia in diretta.
7: Buon lunedì 14 settembre, sono le ore 10.06 da Emanuela Ronzitti
8: e da Gianfranco Valenti. Bentornata Emanuela.
7: Tornati insieme in questa settimana, lunga settimana di conduzione prima della ripartenza di tutti i palinsesti invernali. Tantissime novità, ma ve le racconteremo qui all'Italia in diretta nel corso della settimana. Tanti gli argomenti di oggi, sai Gianfranco? Parleremo di attualità ovviamente con le ultime novità relative al conflitto tra Russia e Ucraina. Ieri c'è stato un raid di Mosca al confine con la Polonia, è stato colpito un treno e una stazione di servizio. E poi parleremo anche però di scuola, con la ripartenza di questa settimana delle lezioni in tutta Italia e anche degli ultimi dati OCSE che analizzano il grado di preparazione dei nostri studenti, e capiremo ovviamente com'è andata. Vi parleremo anche però, oltre che di scuola, della storia di una bambina che è tornata a scuola, un'unica bambina, un'unica scuola per lei nelle isole delle Eolie. E poi la bizzarra idea, ma non troppo forse, di due sposi che hanno bandito dal loro matrimonio gli smartphone per gustarsi finalmente in totale serenità questo evento così importante. Poi spazio agli animali e tanti ospiti famosi.
8: Tanti ospiti oggi con noi, sì, con noi oggi ad esempio Elisa Tospina, Massimo Giletti per la grande inchiesta Rai, poi parleremo di musica, con noi ad esempio Nino D'Angelo, e quindi da Costiera Amalfitana tutti i suoi successi, e poi il Procida Film Festival che racconteremo con Francesco Della Calce e Andrea Sannino, che molti ricorderanno per la sua hit Abbracciami. Riconosco già dall'altra parte del vetro la squadra che oggi è con noi, che ogni tanto cambia e ci fa anche piacere, la famosa alternanza: Cristiana Faitati, Valentina Lorusso, Cecilia Mosetti e Graziana Vella. E beh, partiamo. Passenger.

0: Ma quanto è bello l'ultimo singolo di Passenger, It Was Gonna Be You, ultimissimo singolo tra l'altro, insomma se siete dalle parti di Milano in aprile 2027 Fabric ci sarà il suo ritorno in concerto dal vivo. Torna con noi tra l'altro Alessandro Rosi che oggi è alla parte tecnica e che ci assiste. E a proposito di assistenza, complimenti anche a Cecilia Mosetti che oggi diciamo si divide tra la redazione e la regia perché Mimmi Micocci ha i box, ma poi insomma ritornerà in pista certamente più forte di prima. 335-699-2949 per entrare in contatto con noi, cara la mia Emanuela.
1: E apriamo la nostra pagina di attualità, lo abbiamo detto in apertura, parliamo dell'attacco che ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri a soli 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Il raid ha sfiorato diversi treni diplomatici su cui viaggiavano importanti figure politiche e della sicurezza occidentale, tra cui l'ex premier britannico Boris Johnson, diplomatici europei, tra loro anche un italiano. Ne parliamo con il professor Gregory Aleggi, docente di storia e politica degli Stati Uniti all'Università Luis Guido Carli di Roma. Benvenuto all'Italia in diretta, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Eccoci professore, allora che cosa sta accadendo? Quali sono le novità rispetto all'escalation del conflitto Russia-Ucraina?
2: Ma il conflitto in senso macroscopico non cambia molto, cioè c'è uno stallo sostanziale, nessuna delle due parti fa grandi progressi decisivi che lasciano intravedere una soluzione militare. Abbiamo invece dei movimenti, diciamo, sul fronte diplomatico. Da un lato il rinnovato sforzo degli Stati Uniti di premere soprattutto sull'Ucraina perché ceda territorio alla Russia e chiuda la vicenda, e la Russia che alza il tono. Ricordiamoci che finora gli attacchi si erano fermati più o meno a Kiev, quindi diciamo a metà grosso modo del paese, e adesso arrivano fino al confine con la Polonia, rinforzando quel timore che la guerra in Ucraina sia solo l'antipasto di una guerra all'Europa.
1: Ecco, ma appunto abbiamo parlato di messaggio, no? Che è stato voluto dare, politico, militare. Qual è il messaggio preciso che sta inviando Mosca all'Occidente?
2: Mosca manda un messaggio di determinazione ad andare fino in fondo, un messaggio di non aver paura e un messaggio che il sostegno all'Ucraina è pericoloso. Cioè colpire un treno sul quale viaggiano importanti esponenti, diciamo, dell'establishment, nessuno di questi attualmente ha un incarico, come dire, operativo, no? Sono tutti ex, però sono ex di un certo giro. Facciamo un esempio molto semplificato. Nessuno, come dire, direbbe: beh, Mario Draghi non ha alcun incarico, stava su quel treno ma non rappresenta l'Italia, no? Ci preoccuperemo. Certo. Ecco, quindi è un messaggio: attenzione che sostenere l'Ucraina è pericoloso, attenzione che non, diciamo, non scampa nessuno. E questo, diciamo, è in contrasto con le dichiarazioni che ufficialmente ha fatto Putin in più di un'occasione, dove dice: io non ho intenzione di attaccare l'Europa, perché a 2 chilometri dal confine polacco è un po' difficile da ignorare.
1: Ecco, se quel drone avesse colpito quel treno?
2: Guardi, noi storici incominciamo a essere in partita sugli eventi che sono finiti 20 anni fa, anzi forse anche quelli, 25 delle Torri Gemelle, forse sono al limite di quello che possiamo commentare in prospettiva storica. Però indubbiamente ci sarebbe stata una reazione credo importante. Boris Johnson è anche simbolicamente stato un riferimento degli amici dell'Ucraina, è sempre stato, per i mille difetti che ha, su quello non ha mai avuto dubbi, e nel Regno Unito resta comunque un personaggio popolare. Se si fosse fatto male probabilmente ne avrebbe avuto un guadagno politico personale, ma ci sarebbe stato anche un aumento della determinazione britannica ad andare avanti. Nel complesso, se avessero colpito queste persone, sarebbe stato molto più difficile, la vita per il partito della tregua o dell'accordo a qualsiasi costo con la Russia. Sarebbe stato molto,
1: certo,
2: più difficile.
1: Senta, possibili incontri ad ottobre, come vede questa prospettiva?
2: Allora, da un lato, finché ci si incontra è sempre un buon segno. Dall'altro, se è vero quello che ha detto ieri Kushner, quindi il genero di Trump e il suo inviato per la politica estera, che se questi maledetti ucraini non accettano di cedere il territorio alla Russia non finiremo mai, in ottobre ci diremo le stesse cose che ci stiamo dicendo oggi. Quindi il punto è quello che la Russia in qualche modo ha già chiuso le possibilità di trattativa, mettendo in costituzione che le zone che ha già conquistato sono russe, non le può più ridare. E quindi è una trattativa che è già su un binario morto. È vero che in Russia se Putin vuol fare qualcosa poi alla fine si fa, però si è complicato parecchio la vita, diciamo, blindando conquiste prima che la guerra fosse finita.
1: Bene.
2: L'altro discorso, però, le lascio una finestra di speranza, perché ogni tanto quando parlo mi deprimo io stesso.
1: Ecco, qual è la finestra di speranza, professore?
2: Guardi, l'esperienza storica insegna che le vere trattative non sono quelle pubbliche. Cioè, gli eventi pubblici servono a qualche cosa, ma i veri progressi si fanno lontani dai riflettori, dove si può parlare fuori dai denti senza che finisca sui giornali, dove si possono dire le cose difficili, fare i compromessi. Quindi io spero che oltre alle
1: ci siano incontri sotto traccia di cui nessuno sappia nulla,
2: degli altri, che è bene che non se ne sappia nulla, perché forse da lì potrebbe uscire qualcosa.
1: E ce lo auguriamo. Grazie professor Gregory Alleggi, docente di storia e politica degli Stati Uniti all'Università Luis Guido Carli di Roma.

0: Le 10:21 su Rai Radio 1, sulla voce di Federico Zampaglione a gamba tesa. Perché un tempo piccolo? Perché Zampaglione? Perché Tiro Mancino? Perché oggi sarebbe stato il compleanno di Franco Califano. E questo è un pezzo, insomma, tra i suoi più belli, che lui ha appunto scritto, che poi è stata interpretata dai Tiro Mancino nel 2005. 10:21, questo è sempre Rai Radio 1, l'Italia in diretta, con Emanuela Ronzitti, con Gianfranco Valenti. E dai dati musicali passiamo ai dati OCSE.
1: Eh sì, continuiamo a parlare di attualità. Settimana decisiva per le riaperture di tutte le scuole d'Italia. Con questa settimana riprende l'anno scolastico in pieno. 8 milioni di studenti torneranno sui banchi. Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia oggi, ma insomma arriveremo fino all'apertura totale anche in Puglia. E poco prima della ripartenza, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia oggi, ma insomma arriveremo fino all'apertura totale anche in Puglia. E poco prima della ripartenza dell'anno scolastico sono stati

0: solito eravamo sotto, saliamo. Ecco, professore, in quali materie e che quale quadro ci consegnano questi dati?
1: Sì, allora diciamo che i dati che io posso commentare riguardano principalmente la mia materia, che è lettere, quindi diciamo che mi vorrei concentrare su quelli relativi alla lettura, che poi sono anche di base per
0: sì.
1: tutte le altre materie,
0: Che poi
1: perché
0: il
1: la
0: focus
1: capacità
0: è
1: di
0: un po'
1: comprendere un
0: dell'indagine, no?
1: testo. Eh sì, perché comprendere un testo è una capacità che poi noi ci portiamo in tutte le materie, ma io direi in tutta la vita, in qualsiasi contesto lavoriamo, operiamo, eccetera, eccetera. E per quanto riguarda la lettura, effettivamente i dati OCSE riguardo all'Italia sono leggermente superiori rispetto alla media, e secondo me la motivazione è che noi docenti di lettere abbiamo, diciamo, in qualche modo fatto l'impossibile in questi anni, cioè siamo riusciti a stare a cavallo tra la modernità, l'innovazione, la tecnologia, il digitale e dall'altra parte la tradizione, spesso conducendo delle vere e proprie lotte che però forse sono servite. Noi non abbiamo abbandonato del tutto i libri cartacei, non abbiamo abbandonato l'abitudine della scrittura a mano, abbiamo continuato a lavorare su testi anche molto complessi, quando la richiesta è sempre un po', anche se implicita, quella di semplificare, di andare ad aiutare lo studente ad apprezzare le materie ad ogni costo grazie alla semplicità. Ecco, abbiamo fatto un po' resistenza in questo caso e forse sta aiutando. Insomma, io me lo spiego chiaramente con i miei strumenti, poi per
0: Certo,
1: un'analisi più
0: sì. Ecco,
1: approfondita rimando ad altri.
0: parlavamo appunto della lettura. Quali sono, secondo lei, le
1: Sì.
0: difficoltà maggiori che i ragazzi incontrano nell'approccio alla lettura?
1: Allora, sicuramente il punto è questo lo posso dire con grande certezza. I ragazzi oggi sono abituati ad un mondo che va velocissimo. Velocissimo per la fruizione dei contenuti che fanno sui social, ma in generale anche per il modo in cui noi abbiamo strutturato la comunicazione, eccetera, eccetera. Quindi la lettura invece è qualcosa di lento, è qualcosa che ci impone necessariamente una lentezza, stare lì, capire, comprendere, sviscerare. L'esperienza di lettura è proprio entrare nella vita di un altro che ci sta raccontando la sua storia. Questa è una cosa con cui fanno molta fatica, perché richiede una pausa da questa performance continua e loro non hanno proprio gli strumenti per stare in pausa. Quindi la lettura in questo caso diventa quasi un'occasione, insomma, no? Per farli un attimo rallentare ed entrare con calma nelle cose, però è molto difficile.
0: Ecco, lei pensa che la scarsa concentrazione dipenda dai social? Perché le spiego, l'OCSE ha evidenziato che i quindicenni, no, sono esposti eccessivamente ai device e soprattutto gli italiani, 34,2, siamo nella top 10, usiamo maggiormente device. Ecco, potrebbe essere un legame secondo lei?
1: Scusate, ma vediamo nella nostra vita anche di adulti come funziona, no? Siamo continuamente richiamati dal telefono, non riusciamo più a vedere un film fino alla fine perché dobbiamo fare la pausa telefono, perché ci arriva un messaggio mentre stiamo leggendo e posiamo il libro per leggerlo. Stiamo lavorando e durante il lavoro siamo sempre lì che ogni tanto ci facciamo la pausa col telefono. Questa cosa non va bene. Non va bene soprattutto con dei ragazzi che in quel momento sono anche molto fragili perché stanno strutturando le proprie conoscenze, il proprio apprendimento, il modo in cui gestiranno le cose in futuro. Quindi sì, assolutamente sì. E guardate, io insomma ho iniziato anche a fare divulgazione culturale sui social ormai parecchi anni fa, mosso da un grande entusiasmo.
0: Sì, lei ha un
1: Perché io
0: canale, no,
1: con.
0: YouTube, dove in qualche modo
1: Sì,
0: cerca
1: sì.
0: di, no, attrarre e
1: Sì,
0: interessare alla lettura. Ecco, quali sono
1: esatto.
0: i generi letterari che i ragazzi prediligono e quali dovrebbero leggere per avere una maturità maggiore anche di comprensione e di analisi?
1: Allora, oggi in realtà la lettura tra i ragazzi sta andando di moda, per fortuna, grazie ai social. Guardate il mondo quanto è complesso, no? Da una parte critichiamo, ma dall'altra ci sono anche ovviamente cose così. Per esempio, il grande successo del genere del romance negli ultimi anni, insomma, libri che scalano le classifiche grazie ai ragazzi, era una cosa impensabile fino a qualche anno fa. Certo è che se non avviciniamo a questi testi, che sono sicuramente un buon avviamento alla lettura, anche dei testi più impegnativi, che tocchino dei temi più complessi, che abbiano una scrittura più approfondita,
0: Anche i
1: ecco,
0: grandi classici del
1: lì poi.
0: passato, no? Possono comunque avere
1: Sì, i
0: un.
1: classici magari attraverso la nostra mediazione a scuola, perché i classici sono veramente
0: Certo,
1: una cosa complessa
0: sono
1: per
0: complessi,
1: quell'età.
0: certo.
1: Però noi stiamo a scuola apposta, quindi li avviciniamo sicuramente a questi testi, non abbiamo rinunciato a farlo. La storia della letteratura la facciamo ancora con grande serietà e meno male, forse è uno dei motivi per cui i dati ci premiano. Però ecco, effettivamente anche trovare dei testi che possano toccare delle tematiche più complesse, perché spesso la lettura di cui loro fruttano. contribuiscono, insomma è una lettura molto, molto semplice, di puro intrattenimento, va benissimo così, però non è il libro in sé il punto, no? Ma è quello che c'è scritto.
0: Certo.
1: Quindi bisognerebbe anche lavorare sulla complessità anche lì.

0: Ecco, i dati OCSE spingono sul fatto che siamo deficitari in matematica e in lettura, ma il problema, secondo lei, si esaurisce con la scuola oppure in qualche modo c'entra anche la famiglia?
1: Guardate, io lo dico sempre, noi siamo una goccia in mezzo al mare. Noi professori di lettere facciamo 4 ore a settimana alle superiori con loro e in queste 4 ore dobbiamo fare milioni di cose, ok? E abbiamo tantissimi ragazzi in classe, perché spesso le classi sono anche molto numerose, quindi immaginate in quale modo noi, con quale fatica riusciamo a seguire tutti come dovremmo, no? Ecco, di conseguenza la famiglia dovrebbe essere un po' il luogo in cui queste passioni nascono al di là della scuola, e quindi avere in casa dei libri. Sai, ti racconto velocemente un aneddoto. Tempo fa, quando dovevamo fare la lettura dei Promessi Sposi, dicevamo noi spesso ai ragazzi: guardate, non comprate l'edizione scolastica dei Promessi Sposi, tanto sicuramente a casa ne avete uno, usate quello che già avete, vi risparmiate questi soldi. E i ragazzi oggi ti rispondono: professore, ma io non ce l'ho il libro dei Promessi Sposi a casa. Prima questo succedeva sì, molto spesso, portavano quello della mamma, quello dei nonni, quello dei fratelli. Allora ti dicono: noi non ce l'abbiamo i libri a casa, cioè le case si sono svuotate di libri. Allora noi scuola ce la mettiamo tutta, però chiaramente se poi il contesto culturale, familiare è questo,
0: certo,
1: ma c'è un grande impoverimento. Se ragazzi non arrivano a scuola, che non hanno mai conosciuto la loro città,
0: e non se ne parla neanche,
1: museo.
0: Questo non va bene, certo. Senta, c'è Giuseppe Tizza che ci sta scrivendo e dice che sta seguendo con interesse la trasmissione sulla lettura. Vorrei lanciare una proposta: perché non introdurre la lettura ad alta voce come vera e propria materia d'esame a scuola? Che ne pensa?
1: Sì, la lettura ad alta voce è una cosa che sicuramente aiuta, si fa tanto già in classe, perché comunque facciamo tanti progetti di lettura. Io poi giro le scuole un po' di tutta Italia anche grazie ai miei testi, ai miei libri, no? E quindi mi accorgo che le scuole organizzano grandi progetti di lettura che spesso prevedono la lettura ad alta voce, eccetera, eccetera. È sicuramente uno strumento interessante, è importante però ogni volta scegliere il libro giusto, quello è decisivo.
0: Bene.
1: La lettura ad alta voce,
0: certo,
1: prevede questo.
0: Certo, assolutamente. Sì. Grazie a Daniele Coluzio, complimenti intanto perché lei è divulgatore culturale su YouTube, professore di lettere, insomma, è scrittore.
1: Grazie.
0: Anche in qualche modo aiuta i ragazzi a comprendere l'importanza della lettura. Grazie.
1: Grazie, buona giornata.
2: Ringraziamo il prof. Stavo pensando, Manu, a quale fosse il primo libro che ho letto e non lo ricordo, non so se tu lo ricordi, ma magari lo chiederemo al nostro prossimo ospite, perché tra poco ci raggiungerà Massimo Giletti. Intanto adesso linea all'Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: te ne pentirai, Casatino.
1: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
6: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
7: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show. Fiesta. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
8: Tale e Quale Show, da mercoledì 23 settembre alle 21.30 su Rai 1.
9: Verde. Viaggiare informati.
10: Buongiorno, buongiorno e buon inizio di settimana da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 10:32 minuti e 50 secondi. Lunedì 14 settembre, caratterizzato da traffico intenso per i consueti spostamenti pendolari del mattino, con l'inizio delle attività lavorative in alcune regioni anche per l'inizio delle attività scolastiche. Partiamo dalla 10 Genova 20 miglia per comunicarvi che ci sono 3 km di code tra il bivio della 7 Milano Genova, Genova Peglia in direzione del confine di Stato verso 20 miglia. Sulla Torino-Brescia anche qui si registrano code per 3 km tra Bruni Stradella e Castel San Giovanni, ma anche tra Castelvetro e Cremona. Sulla 8 la Milano-Varese, incidente tra la 9 Lenate Chiamo Chiasso e l'Ainate verso Milano. E in area milanese, attenzione, sulla 4 Milano-Brescia un incidente tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino. In questo incidente sono rimaste coinvolte due auto. In A14 la Bologna-Ancona abbiamo delle code per incidente tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna e un altro incidente che sta determinando code tra Cesena e Forlì. E sulla 30 Caserta Salerno si registrano code per traffico congestionato tra Palma Campania e Nocera Pagani. Ecco, mi fermo qui, grazie per l'attenzione, vi auguro un buon inizio di settimana, guidate con prudenza e la linea torna al programma L'Italia in diretta. Arrivederci.
9: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: 1980 per Gelosa Cara, questo era Lucio Battisti all'Italia in diretta, un disco bellissimo, tra l'altro, cara Emanuela, l'ultimo disco con i testi firmati da Mogol, e si sente perché comunque la voce di Battisti è riconoscibile, insomma uno dei più grandi artisti della storia musicale italiana, forse il migliore, almeno questa è la mia opinione, però poi insomma poi conta moltissimo anche il testo, conta moltissimo anche l'arrangiamento, la produzione, in questo caso curata da Jeff Wesley, che molti ricorderanno ad esempio per altri capolavori di Claudio Baglioni come l'album Strada Facendo. Questo è un disco molto bello, così come era anche molto bello il precedente, Una donna per amico. E adesso qualcuno ci viene a trovare, per quanto virtualmente, ma qualcuno ci viene a trovare, Emanuela.
1: Eh sì, allora ti faccio questo indovinello. È una modella, conduttrice, scrittrice, attivista, pioniera del body positivity in Italia, del digital, è una digital creator, ha scardinato i rigidi canoni estetici tradizionali per ridefinire il concetto di bellezza e inclusività. E conosciuta al grande pubblico anche grazie al programma televisivo Detto Fatto. Di che sto parlando?
0: Chi se non Elisa Dospina? Elisa, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ma buongiorno, che bella presentazione, grazie.
1: Ecco, allora Elisa, raccontaci un po' le tue novità.
2: Allora, da dove partiamo?
1: Tu sei un vulcano di idee, quindi vai.
0: Possiamo parlare anche del bambino, insomma, del piccolo, se ti va, partiamo anche da quello.
2: Vabbè, partiamo sì, che ormai vabbè, sono mamma da 3 anni del mio piccolo Nicolò, l'amore della vita mia, ovviamente. Quest'anno siamo
1: a scuola, immagino, no?
2: È a scuola, sì, qualche ora a scuola, sempre se non chiamano perché era disperato stamattina.
1: Beh, è cominciato la scuola dell'infanzia, no?
2: Sì, esatto, la materna. siamo appena tornati da Venezia con un progetto molto bello che si chiama La Trappola di Venere, ideato da Gianluca Mac, che parla della violenza di genere dal punto di vista maschile, cosa succede nelle menti dell'omicida. E dove per la prima volta debutto come adesso attrice, un parolone, insomma, ho contribuito ecco a questo documentario e rappresento appunto la Venere, della Trappola di Venere, che è un demone che si insidia nelle menti appunto delle persone, e questa vocina convince che tutto quello che sta succedendo è una cosa che è giusta, che va fatta.
1: Però, come è stato partecipare?
2: Beh, calcolando che seguo il percorso di Gianluca, che aveva debuttato con un cortometraggio qualche mesetto fa, poi ho condotto insieme a lui una trasmissione appunto che parlava della Trappola di Venere, quindi confrontandomi molto con Polizia di Stato, psicologi, psichiatri, associazioni. Diciamo che interpretare quella vocina è stato, cioè, un'arma a doppio taglio. Da un lato la curiosità di capire cosa può accadere nella testa di ognuno di noi, sì. E dall'altro ovviamente anche la paura, no? Perché quando c'è la conoscenza automaticamente poi dice, cioè la testa ti dice, ah, allora può capitare anche a me? E la risposta è sì.
1: Beh, sì, insomma, impegnativa questa cosa dal punto di
0: vista psicologico. Elisa, poco fa parlavamo proprio con un prof di lettere per quanto riguarda la lettura, per quanto riguarda le abitudini dei più giovani, ma in tutto questo rientra anche la cultura popolare, quindi rientra la televisione. E tu ne hai fatta tantissima, anche bene, per dire la verità. Ad esempio, Detto Fatto, grazie, ecco, per usarne una. E voi lì, secondo me, avete un po' anticipato, chiamiamo le mode, con come dire, con i tutorial, quindi con la rete, però veniva incastonata nella televisione, e quello poteva essere un ottimo mezzo per parlare ai più giovani, secondo me.
2: Noi abbiamo parlato tantissimo con i più giovani, perché in particolare il mio spazio, trattando di corpi, cercando di farlo con leggerezza, ma raccontavamo sempre storie, e quando raccontavamo storie facevamo capire quanto era importante il rispetto, no? Perché dietro ogni persona c'è una storia che merita rispetto, e non necessariamente questa storia deve essere svelata sempre. Quindi davanti a un nostro commento superficiale che può essere «Oh, ma quanto sei dimagrita! Oh, ma quanto sei ingrassata!» c'è un mondo magari dietro, e questi mondi non sempre sono leggeri, ecco. E abbiamo parlato tantissimo di prevenzione, di bullismo, insomma abbiamo fatto veramente 10 anni di tante cose belle. Era, Detto Fatto, è sempre stato un'oasi felice davanti e dietro le quinte, perché insomma ancora oggi con la produzione ci sentiamo, ma calcolate che noi eravamo 100 tutor e molti
0: Però
2: di noi sono ancora in
0: tanti.
2: contatto tra di noi, siamo proprio diventati amici e tra l'altro con la tragedia del Crans Montana ci siamo ancora una volta riuniti per dare la possibilità a uno dei genitori di vivere accanto a suo figlio. Ed è stata una cosa di una bellezza, cioè, quando veramente il lavoro diventa umanità, diventa rapporti sociali, che è quello che forse deve rimanere in un'epoca in cui siamo semplicemente iperconnessi. Quindi sconnetterci e far rete può essere anche quello già una piccola soluzione.
1: Senti, ma tu sei stata una delle prime in Italia a trasformare il concetto di curvi, no? Da semplice categoria commerciale ad un manifesto di libertà. E è stato sdoganato questo concetto un po' negli anni. Però sembra adesso un po' tornare, sembriamo un po' tornare indietro. La moda sembra fare un passo indietro, ti risulta?
2: No, nel senso che dal 2010 che abbiamo iniziato questo percorso in maniera mediatica molto forte, abbiamo fatto dei passi avanti enormi, tanto che oggi una ragazza che ha una taglia 44-46 fa meno fatica rispetto a 20 anni fa a trovare un capo carino della sua taglia. Basta pensare al fast fashion, all'e-commerce, alle stesse aziende che si sono negli anni aggiornate, sviluppate e hanno trovato comunque il business, no? Nel vestire ovviamente delle taglie che magari non hanno preso in considerazione per tanti anni. Quindi no, non facciamo passi indietro. Se poi qualcuno si diverte a fare i titoloni che la body positive
1: Quindi,
2: o la body
1: ok. Quindi è un po'
2: positive
1: uno spot che fine a se stesso, questo ci stai dicendo. Quindi, insomma, i giornali hanno dato, insomma, stanno dando indicazioni che non sono poi quelle corrette, perché si va verso,
2: Ma
1: no?
2: sì, assolutamente, perché la body positive parla di rispetto, quindi rispetto per i corpi. Vedo che anche semplicemente svelando in anteprima una gravidanza, c'è cioè chi si indigna perché giustamente dovrebbe essere la coppia a darla, piuttosto che se una è ingrassata ci sono i commenti sotto dicendo ma fatevi i fatti vostri, cosa ve ne frega, già quello vuol dire che abbiamo vinto.
0: Elisa, adesso per restare sull'attualità, è un tema anche molto antipatico per dire la verità, insomma, su quanto accaduto in questi ultimi giorni a Laura Pausini, che ha postato una foto dietro le quinte di uno spettacolo molto noto e lì, insomma, come dire, l'ha modificata con un'app, credo che fosse FaceApp, insomma, piuttosto usata da tutti noi, poi per carità, ed è stata subissata di critiche sia, insomma, da giovani e meno giovani, però ormai purtroppo è, come dicono quelli bravi, more solito, insomma, lo fanno un po' tutti, però forse hanno un po' esagerato nei suoi confronti. Che ne pensi?
2: Beh, Laura è al centro di polemiche sempre e comunque. Da che abbiamo un talento nazionale che fa conoscere la bella musica in tutto il mondo, dovremmo essere orgogliosi. Si parla appunto del suo fisico, cioè, c'è sempre un appunto per criticare chi ha un successo, chi ce la fa. Io personalmente capisco che c'è questa necessità di modificare le foto perché tanto comunque che la modifichi o che la modifichi, che non la modifichi hanno sempre qualcosa da dire. E lei sul suo corpo devo dire che ha lavorato molto. Ma gli haters sono sempre dietro l'angolo e quindi probabilmente sarà anche stanca di tutto questo, perché poi a noi donne più mature, diciamo che abbiamo superato i 30 anni,
1: Anche
2: sai, non
0: 40.
2: è più concesso, esatto, i 40, ma anche 50, 60, diciamo
0: Certo.
2: che l'age shaming, come piace chiamare adesso. È un altro di questi problemi che bisogna cercare di scavallare, ma semplicemente perché a scuola già i professori dovrebbero iniziare a insegnare che è normale che una persona invecchi, è normale che non abbiamo sempre 20 anni, è normale che la pelle a un certo punto possa cedere, che il seno non sia più sodo, che prendiamo qualche chilo per la premenopausa. Insomma, la normalità è diventata eccezione. E nei social c'è gente che si stupisce che la pancia, si ingrossi quando sei incinta, cioè la follia.
0: Sì. Elisa, rimani
1: la cosa più bella.
0: Rimani, esatto. Rimani ancora con noi, facci questo regalo, rimani qualche minuto con noi. Intanto ascolta insieme con noi, se ti fa piacere, l'ultimo singolo di Fiorella Mannoia, che è Eroi.
3: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola.

0: alle 10.51 con Fiorella Mannoia. Questa era Eroi, l'ultimo singolo. Sono passati un po' di mesi oramai e Fiorella è stata per tanti mesi in tour con il suo spettacolo Anime Salve, ricordiamolo, 30 anni dalla pubblicazione di quel disco meraviglioso con Ivano Fossati e Fabrizio Dendre. E tra l'altro adesso, insomma, in autunno arriverà anche una tournée teatrale per lei. Il 1° di ottobre ci sarà l'esordio al Teatro degli Arcimboldi di Milano, e con noi c'è un'altra donna di valore come Elisa Dospina, che è ancora appunto in collegamento con l'Italia in diretta. Elisa,
1: Grazie ragazze, che capolavoro questo brano.
2: Beh, su queste note ti faccio questa domanda a bruciapelo, però qual è stata secondo una tua riflessione la barriera più difficile da abbattere dall'inizio della tua carriera?
1: Ma è l'ignoranza, fondamentalmente, perché come dicevamo prima, siamo iperconnessi ma non abbiamo voglia di conoscere, ci limitiamo a leggere mezzo titolo, a cercare di sapere tutto con un'estrema superficialità, quando abbiamo tutti i mezzi per approfondire, per capire, ma anche per studiare, per acculturarci. Cioè, se io mi interesso di un argomento, ho voglia di vedere anche, no, dei punti di vista differenti per farmi una mia idea personale. Invece la gente preferisce omologarsi a un'idea unica, ed è spesso anche un'idea sbagliata, perché è un'idea dettata appunto da questa superficialità che non è stata approfondita, e quindi automaticamente si traggono dei giudizi veloci che sono giudizi gratuiti.
2: Senti, tu parli spesso, no, ai giovani di accettazione, di autostima, un po' insomma il fulcro del tuo pensiero, ma qual è il messaggio principale che senti in qualche modo di dover dare ai ragazzi che oggi crescono con questa pressione dei social sempre dietro, tu che li frequenti social?
1: Ma i social sono il cinema, tempo fa si andava solo nelle sale, oggi abbiamo anche appunto questo telefonino, questo computer che ci permette di entrare in una realtà virtuale che spesso non è la realtà che viene vissuta. Quindi quello che chiedo sempre a loro, specie ai più grandi, quando vado nelle scuole, è di sviluppare un pensiero critico, perché senza quello non andiamo da nessuna parte. E poi di capire, di autoanalizzarsi sempre, di sviluppare i propri punti di forza, perché ognuno di noi ne ha uno, di cercare il proprio talento, e dall'altra parte saper valutare quali sono i nostri limiti. Tutti, ecco, non possiamo far tutto.
2: Certo. Questo è poco ma sicuro. Senti, ma guardando anche un po' al passato, no, la tua storia, com'è nata la tua ascesa nel mondo dello spettacolo, della moda? Come ci sei finita sostanzialmente?
1: In una maniera molto buffa. Stavo lavorando, perché fin da piccola ho lavorato per guadagnarmi i miei soldini per le mie piccole cose. Ero in una fiera ed è passata una talent, che sarebbe appunto una persona che fa scouting per trovare appunto le nuove modelle, e mi fa: vorresti diventare una modella per le taglie forti? Io ero nel delirio di una fiera milanese, e la guardo in malo modo e le dico: ma perché non la fai fare a tua madre, per esempio? Credevo che mi stesse prendendo in giro, no? Invece poveretta mi ha fatto vedere questo book con delle donne bellissime. Ho detto: scusa, ma tu mi vedi come queste? Ho detto: cioè, queste sono donne da catalogo. Ho detto: boh, cioè, mi sembra un po' un sogno, non so. Insomma, la settimana dopo ero su un set. Da lì le cose non sono andate immediatamente bene, perché comunque sono entrata nella moda nell'anno in cui nel reparto taglie forti, da che si sfilava con una 50, le taglie erano ridotte a una 46, io ero una 48, quindi al primo lavoro non mi entravano i jeans, però è andata tutto sommato bene, perché hanno fatto un cambio di jeans. Al secondo lavoro mi hanno proprio mandata a casa.
2: Eri troppo curvi.
1: Ero troppo curvi. Stavo poi a richiamarmi, tanto che quando mi hanno richiamato quell'azienda lì con la quale poi ho lavorato,
2: avevano cucito delle taglie troppo piccole. Non erano 48,
1: detto, ma
2: erano...
1: Mi state prendendo in giro. Cioè, mi avete mandato a casa la settimana scorsa, adesso vado bene, come funziona?
2: Beh, si vede che hanno visto qualcosa.
0: Vabbè,
2: dai.
0: È andata.
2: Bene, noi la ringraziamo, sì. Elisa, per essere stata con noi, per averci raccontato le novità. Insomma, abbiamo fatto un percorso insieme a lei. Grazie mille per essere stata con noi.
1: Grazie a voi per questa bella chiacchierata e grazie per avermi ospitata.
2: A presto.

0: alle 10.59 su Rai Radio 1 con Rossana, con Fuego Lento, con un brano di 30 anni fa, ma adesso la linea va alla GR1, tra pochissimo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. In apertura, i rincari dei prezzi di gas e petrolio, conseguenza delle tensioni nel Golfo Persico e della recente interruzione dell'oleodotto che taglia da ovest a est la penisola arabica. Gli aggiornamenti in diretta da Milano con Luigi Naventurelli.
4: Sì, il prezzo del petrolio si impenna ulteriormente rispetto all'apertura di questa mattina, dopo che l'Arabia ha dovuto chiudere l'oleodotto est-ovest. Il previsto incontro in Oman tra Iran e Stati del Golfo è stato rinviato. Il greggio ora è scambiato oltre i $108 al barile, più 3,5%. E altrettanto fa il gas sulla piazza di Amsterdam, €84 al megawattora, in aumento quasi del 6%. Dall'altro lato è una giornata difficile per i mercati, anche per gli allarmi lanciati da alcune aziende di intelligenza artificiale sui rischi di uno sviluppo incontrollato che sta pesando sui titoli tecnologici. Così le borse europee, che già avevano aperto in modo debole, accentuano le perdite. Milano cede 1%, seguita da Parigi e Francoforte -0,7-0,6%. Solo Londra resta in territorio positivo. A Piazza Affari vanno bene gli energetici come Eni, invece molto male i titoli tecnologici come Prysmian, -6%, e il produttore di semiconduttori per l'intelligenza artificiale STM, -5%. A voi.
3: Una situazione, lo accennavamo, creata dalle forti destabilizzazioni in Medio Oriente. Yemen, quasi 60 attacchi aerei nella notte dall'Arabia Saudita contro i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, che nei giorni scorsi hanno preso il controllo della fascia costiera sul Mar Rosso e dello stretto strategico di Bab el-Mandeb. Secondo le Nazioni Unite si contano circa 86.000 profughi e si prevedono altre migliaia di sfollati. Intanto è saltato l'incontro in Oman, in programma oggi, tra delegazioni dell'Iran e dei paesi del Golfo alla ricerca di un accordo sullo stretto di Hormuz. Escluso infine dagli Stati Uniti il capo del nucleare di Teheran dal vertice dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Il raid dei droni russi, che ieri ha preso di mira un treno ucraino vicino al confine polacco, ha chiaramente lo scopo di spaventare i paesi occidentali affinché smettano di sostenere l'Ucraina e si astengano dal recarsi sul posto per esprimere il loro sostegno. A dichiararlo è l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, al suo arrivo a Rovaniemi, in Finlandia, per un vertice sull'Artico. In Italia ora, per la cronaca, violenza su una ragazza poco più che maggiorenne, attratta con l'inganno nella cantina di un uomo di 26 anni conosciuto in rete. È accaduto a Castellammare di Stabia, nel napoletano. La giovane è stata sequestrata per diverse ore e costretta a subire gravi violenze fisiche e sessuali. Il ragazzo è stato arrestato. È di nuovo allerta rossa sull'Etna, che torna a deruttare, e tornano i disagi per il trasporto aereo.
5: Voli dirottati negli scali siciliani, quello di Palermo in particolare, dopo l'allerta rossa, stop quindi ai voli nell'aeroporto di Catania Fontanarossa, interessato dalla nuova emergenza Etna a causa di un'imponente nube di cenere alta almeno 4 km diretta verso sud. La società catanese di gestione dell'aeroporto ha disposto la sospensione degli arrivi fino alle 16 a causa della nube di cenere. Nella notte l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, aveva emesso un avviso dell'Osservatorio Vulcanologico per l'aviazione. Le telecamere di sorveglianza visibile e termica dell'osservatorio sono attive 24 ore su 24 per monitorare lo spostamento della nube di cenere. I passeggeri sono pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Seguiranno ulteriori aggiornamenti così sul suo sito l'aeroporto di Catania. Elena Paba, GR1.
3: Proseguono le ricerche della 26enne di origini brasiliane Gabriella Querino, ancora dispersa dopo lo scontro nella laguna di Venezia tra un taxi acqueo e il barchino su cui si trovava con il marito Sean Micheli. L'uomo, pescatore di 25 anni, non ce l'ha fatta. La coppia si era sposata appena 3 mesi fa. Si indaga per omicidio nautico. Scuola, dopo Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto, questa settimana le lezioni riprenderanno in tutte le regioni d'Italia. Entro giovedì tutti gli 8 milioni di studenti saranno in aula. Le novità non mancano, dalle nuove indicazioni nazionali per infanzia, elementari e medie, al supporto psicologico per gli adolescenti tra i 13 e i 15 anni, fino alla sperimentazione del liceo matematico che parte in 100 istituti. Sport, calcio, dopo il ritorno al successo del Napoli, 1-0 al Bologna, il primo KO della Juve, 3-2 sul campo del Sassuolo. Stasera si chiude il programma della quarta giornata di campionato con 3 partite. Alle 18.30 Como Parma e Torino Roma, alle 20.45 Inter Udinese, tutto in diretta qui su Radio 1. E sono le 11.05, la linea torna all'Italia in diretta dalla redazione del GR1. Buon ascolto e buona giornata.
1: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu. L'Italia in diretta.

0: Io vorrei ballare come Harry Styles, vorrei cantare come Harry Styles, magari ci proverò e sarò pronto quando arriverà il momento giusto, sarà il 7 e l'8 di agosto, perché al Circo Massimo, due serate uniche per Harry Styles, appunto. Questa è l'Italia in diretta, sono le 11.09 con Emanuela Ronzitti, con Gianfranco Valenti, con un pochino anche di ansia, Emanuela, per dire la verità, perché l'estate dell'anno che sta per arrivare si preannuncia veramente ricca di concerti, soprattutto proprio nel mese di agosto, soprattutto qui a Roma, quindi dobbiamo
1: accarrozzarci. Quindi sei pronto?
0: Carrozziamoci bene, non si sa mai, carrozziamoci bene.
1: Bene, allora, mio caro Gianfranco, continuiamo a parlare di scuola, ma questa volta vi raccontiamo una storia molto, molto,
0: molto
1: particolare,
0: sì,
1: e che tutto sommato ci fa molto piacere. Una notizia che ha fatto il giro dei media il 10 settembre 2026, possiamo segnarlo sul calendario come una data storica per Ginostra, un piccolo isolato borgo dell'isola di Stromboli nelle Eolie. Dopo ben 20 anni di chiusura, la scuola primaria del paese ha riaperto ufficialmente i battenti. Era da tanto tempo, insomma, che era chiusa, era considerata la scuola più piccola d'Europa, è considerata la classe composta da una sola alunna di 6 anni e c'è un'unica insegnante. Ma noi di questa storia ce la facciamo raccontare da Cristiana Roccella, assessore con diverse deleghe e nello specifico, in questo caso, con delega all'istruzione per quanto riguarda le isole Eolie. Benvenuta all'Italia in diretta.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie.
1: Buongiorno. Allora, assessore, dunque, ci racconti un po' questa storia che sembra una favola in qualche modo. Ecco, come è andata il 10 settembre?
2: Questa storia parte prima del 10 settembre,
1: certo,
2: ovviamente.
1: Immagino.
2: Ginostra è una comunità molto piccola dove d'inverno vivono 38 persone, tra cui la coppia di genitori di Aisha, di questa bambina che è cresciuta fino adesso nell'isola e ovviamente uscendo poi per andare a trovare i nonni, andare a vedere altre persone venendo nelle altre isole, andando anche in Sicilia, e i suoi genitori hanno valutato quest'anno che avrebbe dovuto iniziare la sua scuola primaria, hanno valutato varie possibilità e chiesto alla dirigenza scolastica e al comune, che doveva mettere a disposizione degli spazi, se era possibile ricreare le condizioni per aprire la scuola a Ginostra. Noi in questi anni abbiamo fatto molto lavoro per la promozione e la protezione dei diritti dei bambini. E chiaramente il diritto all'istruzione è uno dei diritti primari e noi abbiamo ritenuto che portare la scuola dove stava Aisha invece che chiedere ai suoi genitori di separarsi per farla andare a scuola da un'altra parte dove l'avrebbe accompagnata la sua mamma mentre suo papà rimaneva lì, sarebbe stato meno tutelante dal punto di vista del suo diritto ad avere un'istruzione e a crescere. Ovviamente ci sono delle cautele perché Aisha andrà a scuola da sola e quindi
1: adesso ci arriviamo. Le volevo chiedere, sì, che effetto le fa, lei immagino che si trovasse lì, no, il 10 di settembre, era lì insomma ad accogliere la bambina, che effetto
2: No, io non sono andata perché stavamo aprendo tutte le altre scuole,
1: ecco,
2: con la dirigente abbiamo ma poi abbiamo ritenuto che la dirigente di non, siccome c'era molta attenzione intorno
1: troppa,
2: a questa cosa,
1: troppa,
2: volevamo aspettare che si un po' stabilizzasse la situazione, anche perché lei ha cominciato a sentirsi un po' troppo appunto al centro dell'attenzione, e quindi ci andremo presto con la sua dirigente, ma non siamo andate ancora.
1: Ecco, che
2: sono in contatto con la sua mamma costantemente.
1: Che cosa le ha detto la mamma allora?
2: La mamma era ovviamente molto emozionata, anche perché l'hanno accompagnata, appunto è un posto dove vivono 40 persone, quindi nelle strade in cui lei è passata tutti sapevano che sarebbe andata a scuola e che quindi l'avrebbero accolta, quindi l'hanno salutata intanto che lei faceva la sua stradina per arrivare a scuola, lì ha incontrato la sua maestra, suo papà anche lui era molto emozionato, e quindi è stata una giornata di grandi festeggiamenti ed è certamente come dire, un passaggio storico ovviamente per Ginostra, appunto è una delle cose che riprendono piano piano a esistere. L'anno scorso abbiamo riaperto la scuolina di Alicudi, che anche quella era chiusa perché ci sono due bambini piccolissimi che vanno all'asilo, e quindi lì abbiamo riaperto questo spazio. Anche lì riaprire lo spazio alla scuola significa avere la prospettiva del fatto che ci siano dei piccoli che vivono da quelle parti, che è un modo un po' poi di dire che la vita ricomincia e si rinnova. Questi sono ovviamente posti dove è più facile che la gente se ne vada, che non che ci siano famiglie che ritornano e che decidono di allargarsi in quei territori, e quindi questa cosa ci fa molto piacere.
1: Ecco, la maestra che ha accettato questo incarico, qual è stato per lei, com'è stata per lei questo tornare ad andare proprio, no, a ricoprire un incarico così complicato, visto che voi avete avuto sicuramente dei colloqui, no?
2: Ma, penso che sia stato come io credo succeda in questi posti. Forse l'avrete capito dal mio accento, che io sono una delle persone che hanno scelto di vivere qui. Io non sono nata qui e ci sono
1: Sì,
2: arrivata ad un
1: infatti mi
2: certo
1: era venuto il
2: punto.
1: dubbio, insomma.
2: Ci sono arrivata a un certo punto e ho fatto questa scelta, che è una scelta di noi che cerchiamo una dimensione diversa e che ci facciamo assolutamente travolgere dal magnetismo e dalla bellezza di queste isole. E per una persona che poi fa un percorso professionale che è legato al trasferire le proprie conoscenze dei bambini per aiutarli nel loro percorso di crescita, fare un'esperienza in un posto così straordinario come Ginostra, poi Ginostra è veramente un posto unico al mondo, perché poi c'è questa presenza del vulcano, che è una cosa che va solo
1: Immaginiamo, immaginiamo.
2: vissuta. E quindi penso che sia un'esperienza, adesso onestamente non sono in grado di dirle esattamente qual è stata la motivazione personale di una persona che sceglie di fare un percorso di questo tipo, ma immagino che sia anche il fatto di mettere in gioco la propria vita in modi diversi. So che questa insegnante ha insegnato in vari luoghi d'Italia e quindi tra i tanti ha deciso di fare anche un'esperienza così intensa e
1: Bene,
2: così
1: bene, siamo
2: particolare.
1: contenti. Allora, abbiamo in collegamento anche però Federica Ciccanti, pedagogista clinico, formatore e mediatore familiare. Benvenuta all'Italia in diretta, dottoressa.
3: Grazie e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, dottoressa, abbiamo raccontato la storia di questa piccola che è tornata a scuola ed è l'unica però alunna. Ecco, quali sono i timori più grandi poi per il futuro scolastico di questa piccola alunna?
3: Ma guardi, ascoltando la storia raccontata dall'assessore, più che di timori, secondo me bisogna avere delle accortezze, in quanto i timori nascono da anche altri aspetti e non solo dall'apprendimento realizzato in un'aula da sola con una sola insegnante. Io credo che la prima cura da avere è che all'interno di questa esperienza venga creato un progetto, anche con la scuola digitale online o con delle gite preorganizzate dove Aisha possa stare anche con altri bambini. L'altro aspetto di cui avere cura, secondo me, è non tanto pensare che rischia la solitudine perché è in un'aula, ma l'aula non è la scuola, ma è quello di essere costantemente sotto i riflettori o sotto l'attenzione di un solo adulto, no? Come diceva giustamente l'assessore, che si sono limitati, no? Ad andare, proprio per non creare quel senso di fenomeno, insomma, o di situazione paradossale e anomala. Ecco, io su questo sono assolutamente d'accordo, quindi va creato un progetto. Ma i rischi nascono a 360 gradi, non solo dall'aspetto
1: Ecco, ma il tema
3: dell'apprendimento
1: della
3: realizzato in
1: socializzazione rimane,
3: digitalmente.
1: no? E quindi
3: Certo.
1: come lo tamponiamo?
3: Allora, secondo me lo sviluppiamo in maniera diversa, preorganizzandolo, poiché tutti pensiamo che l'educazione sia trovare, come dire, la soluzione fuori casa con gli amichetti che ti aspettano fuori. In questo caso, intanto parliamo di una famiglia che è già inserita nel territorio. Cosa si può fare di diverso? È proprio quello di organizzare e prepensare, quindi utilizzare più l'aspetto organizzativo con gite scolastiche, mantenendo i rapporti con la famiglia d'origine, con eventuali altri parenti e continuando, io direi, anche a lavorare di cultura, come sta facendo l'assessore, dove dice che si parla di rinascita. Ecco, io credo che Aisha si possa, come dire, sollevare e aiutare, aiutandola a vedere ciò che c'è e non solo ciò che manca. Quindi il confronto, il rapporto anche con altri bambini al di fuori dell'isola può aiutarla ad aprire gli occhi su un territorio che è già uno sguardo sul mare, quindi la può aiutare, paradossalmente la può anche aiutare.
1: Ecco, però io insisto un po' sul tema, no? E parliamo ovviamente della prima elementare, ma insomma 5 anni sono tanti da sola, no?
3: Sì, sono tanti da sola per oggi che parte, diciamo che poi le cose possono anche modificarsi. Bisogna avere l'attenzione, secondo me, a non focalizzare troppo l'attenzione sull'errore, perché altrimenti rischia di diventare un eco, e bisogna avere l'attenzione a leggere anche i valori di questa famiglia che con la sua cultura ha fatto una scelta di questo tipo. Quindi bisognerà sicuramente incentivare appunto incontri anche al di fuori dell'isola preorganizzandosi, secondo me, da quello che appunto sento anche l'assessore, è importante che venga valorizzata la scelta di questa famiglia, che potrebbe portare paradossalmente anche l'apertura su altri. Poi rispetto al rischio in sé per sé, come dire, al fatto che manchi una socializzazione, sì, certo può mancare, ma è solo nel tempo e a seconda di quello che viene fatto o non fatto anche dalla famiglia e dal territorio che possono effettivamente svilupparsi delle problematiche, ma non è automatico né matematico. Però sì, il rischio ovviamente c'è, come per tutti i bambini.
1: Ma siamo sicuri, insomma, che questa amministrazione sarà vicino alla bambina e alla famiglia. Ringrazio Cristiana Rocella per essere stata con noi e Federica Ciccanti. Grazie.
2: Grazie.

0: 1987, questa era, c'è chi dice no, naturalmente il titolo dell'album, a me piacciono tantissimo gli anniversari, cari Emanuele, insomma 40 anni tondi tondi per questo disco di Vasco Rossi, naturalmente prodotto da Guido Elmi, perché quello era un po' l'inizio di Vasco, e abbiamo scelto Lunedì perché le scelte banali poi sono quelle che piacciono di più, diciamo, al nostro pubblico. Prima si parlava di grandi concerti per l'estate 2027, naturalmente ricordatelo, perché a 2027 sono i 50 anni di carriera, quindi è il giubileo di Vasco, e noi a Roma sicuramente, Emanuela, io lo so, saremo insieme presenti, io già me l'immagino quel momento.
1: Beh, molto volentieri, direi, vedi, perché è uno dei miei cantanti preferiti, quindi non posso mancare a questo appuntamento. E ovviamente saremo lì tutti con gli smartphone, no?
0: Per forza a fare le foto, che poi è una usanza che secondo me andrebbe un po' vietata, però vabbè, ognuno è libero di fare quel che vuole.
1: Ecco, continuiamo a parlare proprio di spigolature dall'Italia, vi raccontiamo una storia curiosa questa volta. Nell'era dello smartphone, della condivisione in tempo reale, dove ogni momento speciale sembra dover essere validato da una storia su Instagram piuttosto che da TikTok, ci sono invece due giovani sposini, una coppia londinese, Jack e Johnny, che hanno deciso di celebrare le loro nozze nel cuore dei Colli Euganei, imponendo una regola ferrea, ovvero mettendo in quarantena tutti gli smartphone. Vengono letteralmente gli invitati privati dello smartphone e partecipano a questo evento liberi da ogni collegamento web, internet, insomma lontani dalla connessione. E questa storia ce la racconta Andrea Mateazzi, titolare dell'agriturismo che ha ospitato gli sposi. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora Mateazzi, raccontiamo com'è andata, come si sono presentati innanzitutto questi due sposini, con quali richieste?
2: Innanzitutto sono due sposini inglesi, si sono presentati dopo aver visto più location, hanno scelto noi, che noi siamo in Veneto, a Padova, rispetto un po' alla Toscana, altri posti che avevano visto, hanno scelto noi, e poi con delle esigenze un po' particolari, e una delle tante è stata appunto questa scelta di depositare su un vassoio tutti gli smartphone di tutti gli ogni invitati.
1: Ecco, quando è arrivata questa richiesta, no? Un po' bizzarra nell'epoca 4.0, 5.0, 6.0,
0: quella che è, insomma, dai, un punto c'è sempre.
1: Un punto c'è sempre. Che cosa ha pensato?
2: Ah, niente, io sostanzialmente pensavo fossero ragazzi un po', che facessero un po' parte di qualche casa reale o qualcosa del genere, invece sono due semplicissimi ragazzi, che hanno scelto appunto di per anche una questione di social, queste cose qua, contro un po' tutte le cose che moderne che ci circondano, hanno fatto questa richiesta proprio scritta ai loro invitati sul save the date, e quindi una volta loro arrivati in location sono passati a ritirare gli smartphone a tutti gli invitati.
1: Ecco, com'è cambiata, lei che comunque era insomma presente, la dinamica della festa rispetto ad un matrimonio tradizionale? Si è sentita una differenza?
2: Sì, si vedevano tutti gli ospiti molto più concentrati nel raccontarsi cose, insomma, casuali di tutti i giorni, insomma, anche perché contatti di parentela evidentemente che arrivano un po' da tutto il mondo si sono ritrovati qui, e quindi sì, vedevi le persone molto più concentrate, molto più, insomma, una situazione un po' diversa rispetto alla qualche situazione. Solita, la solita situazione che vedi un po' tutti i giovani invitati, 99% con i telefoni in mano a fare foto, insomma.
1: Ecco, io ho parlato di matrimonio tradizionale perché stanno tutti ormai con gli smartphone. In realtà il tradizionale era ai tempi, vero Gianfranco? Non c'era lo smartphone.
0: No, non c'era, no.
1: Quindi in realtà siamo tornati a quello tradizionale. Vedi. Però ecco, c'è stata una resistenza da parte degli ospiti o erano già tutti pronti, organizzati?
2: No, erano già tutti pronti questi ragazzi inglesi da Oxford, quindi molto preparati.
0: Erano inglesi, fossero stati italiani o spagnoli, chissà, un po' più calienti. Gli inglesi sono come gli svizzeri.
2: È già da un anno loro che, pianificando il loro matrimonio, hanno messo anche per iscritto, anche nei nostri confronti, insomma, perché ne fossimo al corrente, che sia i nostri personale che un po' tutti loro non assolutamente non volevano che ci fosse.

0: se ci fossero scatti o cose, non perché siano persone di fama, ma proprio per una questione proprio di privacy loro.
1: Ecco, abbiamo parlato, no, di meta favorita la Toscana di solito, ma anche l'Umbria. Invece questa volta hanno scelto una meta della quale si parla un po' meno, però è bellissima. Parliamo della sua zona. Che cosa trovano coloro che vengono appositamente in questo territorio, per organizzare un evento speciale?
0: Noi siamo nel territorio dei Coliugani, adesso patrimonio comunque dell'UNESCO, siamo in provincia di Padova e noi offriamo un territorio molto vasto per passeggiate, bicicletta, passeggiate a cavallo e siamo circondati da ulivi, vigneti, agriturismi di ogni genere. Noi abbiamo appunto rilevato questo agriturismo dove c'è olio, vigneti, passeggiate, quindi
1: Insomma, un mondo da
0: sistemandolo,
1: scoprire,
0: mettendolo un po'.
1: meraviglioso. L'Italia, se lo diciamo sempre, è tutta bella, vero
0: Esatto,
1: Gianfranco?
0: bellissima.
1: E
0: Stefano, grazie,
1: complimenti,
0: grazie.
1: complimenti a lei, insomma. Grazie, grazie molte. Allora, Gianfranco,
2: Che caldo.
1: beh,
2: No, non
1: insomma,
2: è vero,
1: dai,
2: no, se n'è
1: no.
2: andato, se n'è andato
1: Rispetto a
2: il caldo.
1: quest'estate, gli e te stiamo
2: Però, però non si sa mai nella
1: migliorando.
2: vita, quindi, come dire, strabuzzate gli occhi e le orecchie, vediamo cosa succede. Diamo la linea al meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 14 settembre. Sole su tutto il paese, a parte qualche rovescio temporale già dal mattino su Alpi e Prealpi, tra Veneto, Trentino e Friuli e sulla Sicilia. Fenomeni che però in serata tenderanno ad assorbirsi. Nel pomeriggio saranno possibili dei piovaschi sull'Appennino centro-settentrionale, ma risulteranno isolati e di debole intensità. Cielo sgombro da nubi infine sulle rimanenti regioni. Temperature in lieve rialzo, valori massimi che raggiungeranno i 32 gradi al centro-sud, non superiori ai 30 gradi a settentrione. Venti deboli e per lo più settentrionali, con moderati rinforzi sul basso Adriatico e l'area ionica, con mari generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. L'Italia in diretta.
2: 11.31, questa è Rai Radio 1, naturalmente sempre in diretta, con l'Italia in diretta, perché se il programma, cara Emanuela, si chiama l'Italia in diretta, se dovesse essere registrato potremmo avere un colpo fortissimo dietro il collo, invece così non è.
1: Sempre
2: fortuna.
1: In diretta, io e Gianfranco Valenti.
2: Tutta la vita.
1: Tutta la vita.
2: Ormai è tutta l'estate che siamo in diretta. Senti, io perdonami, ma davanti ho sempre le immagini, gli highlights delle partite di calcio che si sono giocate ieri e l'ospite che sta adesso in collegamento
1: so che ti
2: con
1: piace,
2: noi
1: perché?
2: È, secondo me, felicissimo non è, perché io non sono felice. C'è lui come me e juventino Massimo Giletti, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Beh, devo dire che siccome parto questa sera con lo stato delle cose, mi sembra che la tua gentilezza nel parlare della Juve sia...
2: Ma sai cos'è, Massimo? Mal comune mezzo gaudio. Condividiamo il dolore in questo momento.
4: Il dolore che condividiamo però mi sembra da 4-5 anni. È un virus.
2: È vero.
1: Siamo partiti male, mio caro Gianfranco, perché Massimo lo dobbiamo trattare bene stasera.
2: Figurati.
1: Sta scaldando i motori, vero Massimo? Che cosa ci aspetta questa nuova edizione?
4: Allora, noi questa sera torniamo con lo stato delle cose su Rai 3. Abbiamo dei documenti molto importanti sia sull'inchiesta di Ranucci, perché siamo andati in Africa e abbiamo incontrato con le nostre telecamere Chimutengo, che è il grande accusatore di tutte le operazioni che la Vitola avrebbe fatto in Africa, il riciclaggio di cui viene accusato anche da Chimutengo, i sabotaggi, insomma tutto molto delicato. E per la prima volta però vediamo questo famoso personaggio Chimutengo, che di solito parla sempre attraverso il telefono.
1: Sì.
4: E su Garlasco abbiamo altri elementi importanti, perché abbiamo degli scritti che non si sono mai visti di Andrea Segno, e sono strani perché parlano del suo rapporto anche col sesso.
1: Però insomma c'è da aspettarsi, insomma, una stagione scoppiettante. Come sarà impostata quest'anno? Ci sono delle novità?
4: Ma no, guarda, conferma, io direi, perché quando un programma vince il terzo programma più visto del lunedì sera della televisione, porta in alto di nuovo come una volta Rai 3, ha una l'orchestra e un conduttore che rimangono lì, ancora penso che l'inchiesta sia il nostro, nostro mantra. Noi non dobbiamo abdicare a cercare di fare domande, a cercare di indagare e a non smettere di cercare soprattutto la verità, perché poi chi ti ascolta abbia una riflessione. Io non sono un ideologico, sono uno che cerca la verità e questo è importante.
1: Beh, diciamo, insomma, è uno dei giornalisti più incisivi della televisione italiana, Massimo. E di recente hai pubblicato anche un video, io ho notato questo video che poi è rimbalzato, insomma, su tutte le testate giornalistiche per presentare la nuova redazione al pubblico social. Ed è diventato virale, caro Gianfranco, lo sai perché? Ce lo facciamo dire da Massimo. Massimo, perché è diventato virale?
4: Ma perché credo che poi lì ci sia un po' la mia storia. A me fa molto effetto. Io sono entrato in quelle stanze nel 1989, avevo 27 anni.
1: Raccontiamo quale stanza per chi ci ascolta.
4: Prego?
1: E raccontiamo in quale stanza per chi ci ascolta.
4: Le stanze della redazione di Mixer.
1: Programma storico.
4: Che io vedevo un ragazzo giovane iniziare un lavoro difficilissimo, quello del giornalismo d'inchiesta. E alla fine, quando mi hanno detto che lo stato delle cose andava a lavorare in questa strada, in quegli uffici, in quella stanza dove io, entrando, ho rivisto con gli occhi un ragazzo giovane, mi sono emozionato, perché penso che poi la mia vita inizia lì, giornalisticamente finirà lì.
1: Beh, no, speriamo che sia molto più lunga.
2: Molto
1: dai.
2: Molto lunga.
4: No, io ragazzi, guardate, io vado ai Caraibi.
1: Lì, secondo me, avrei da fare.
2: Massimo, fino alla fine, sempre.
4: Sì, quello sì. Sì, fino alla fine, che sto un po' vivo ancora per godere qualche attimo della mia vita, ricordo.
1: Senti, una curiosità, però siamo, insomma, quasi in chiusura, ma che cosa ti disse Minoli quando ti parlò la prima volta?
4: Beh, guarda, fu un incontro tra il tragico e il comico, nel senso che Minoli aveva deciso di vedermi dopo 6 mesi che io insistivo di chiamarlo, tentavo un colloquio disperatamente, alla fine dice venga, e lì successe un po' di tutto, però troppo lungo, troppo complicato, ma alla fine secondo me lui aveva capito che non ero un figlio di papà, ma ero uno che voleva davvero, aveva l'emozione, la voglia, il desiderio, la passione per fare questo lavoro. E mi diede altri 10 appuntamenti, 15 appuntamenti, alla fine cedette.
2: Poi lo hai dimostrato, Massimo, per cui...
1: Beh, insomma... però, insomma, sei stato caparbio e la tua caparbietà lo porterai anche stasera, come sempre, con lo stato delle cose su Rai 3. Diamo l'orario di inizio della...
4: 21:20, Rai 3, lo stato delle cose, una grande inchiesta sulla storia di Ravitola e di Ranucci, e Garlasco con dei documenti inediti esclusivi mai visti prima.
1: Grazie Massimo, saremo tutti collegati, grazie.
2: Grazie Massimo.
1: Bocca al lupo.
4: Grazie a voi, grazie. Viva Radio 1.

0: Beh, le 11.39, questa è Rai Radio 1 naturalmente con l'Italia in diretta, con la squadra, con grande sempre, veramente un
1: complimento. Ma che voglia di estate.
0: Ma facciamo
1: ancora
0: i complimenti anche alla nostra squadra che sta lavorando tenacemente dall'altra parte, grazie sempre a Cecilia Mosetti e grazie anche a Valentina Russo oggi con noi. Questo è un tormentone, perché poi quello è il titolo che deve essere utilizzato, con Sera Amalfitana, Nino D'Angelo, Arisa, Fabio Rovazzi, e con noi c'è il maestro Nino D'Angelo. Nino, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: No. Che giorno è oggi, Nino?
2: E chi è sciolto? Pomeriggio.
0: Il giorno peggiore della settimana, perché di lunedì penso che sia sempre complicato, caro Nino, essere.
2: Mamma mia, si ricomincia un'altra volta.
0: Si ricomincia un'altra volta. E poi tu sei il mago delle ripartenze, caro Nino, perché insomma la tua fama, la tua gloria, i tuoi successi, le tue canzoni, i tuoi film. Però quest'estate veramente con questo pezzo hai acchiappato, utilizziamo questo termine, anche i più giovani, per quanto i più giovani ti hanno sempre apprezzato.
2: Sì, sì, è stata una cosa che penso che non volevo nemmeno fare io.
0: No.
2: Pensi che fortuna. No, perché quando me l'hanno proposta ho detto, ma io già faccio questa cosa, mannaggia miseria. Poi era tutto in italiano, perché non c'era lo spazio dove metterla sta parte di Nino D'Angelo. Allora gli ho detto a Rovazzi, guarda, ma io non me la sento sta di fare questa cosa, perché loro il pezzo l'avevano scritto 5 anni fa, non è un pezzo di oggi.
1: E poi?
2: Diciamo, solo la parte napoletana è quella che ho scritto io, la parte che canto io, ma il pezzo era già stato scritto da loro 4-5 anni prima. Poi invece mi sono venuto a trovare carini, mi hanno coccolato,
1: ti hanno allisciato, si dice da noi.
2: Mamma, no,
1: hai ceduto alla fine.
2: No, mia moglie e mio figlio sono stati quelli là. Mio figlio, ma perché? È così? Ma tu devi fare, ma che ti frega? Vai, dai, dai qua. Però poi oggi è troppo bello vedere i nipoti miei ballare la costina
1: dai.
2: A casa la mattina si sta costina mattina.
1: Profumo di estate, vero Gianfranco?
0: Profumo di estate, ma poi insomma lui è abitudinario, perché poi moltissimi dei suoi film sono stati girati d'estate, hanno avuto anche quelli un grande successo. E caro Nino, a proposito di estate, perché la costiera amalfitana non si può portare a Milano, ma non si può portare nemmeno l'isola di Procida, che è meravigliosa. Tu sarai protagonista ai protagonisti appunto del Procida Film Festival dal 23 al 27 settembre, in particolare, se non ricordo male, il 26 proprio sarai a Procida con una retrospettiva dei tuoi film, quelli degli anni 80 fino insomma ai giorni a noi più vicini, quindi insomma da Popcorn e Patatine sino al Cuore Altrove, sino a Tano da Morire, e quindi ci sarà un po' tutto Nino D'Angelo in quella serata.
2: Sì, sì, è un piacere. Francesco è stato molto carino a invitarmi a fare questa cosa. È bello, pure per me è bello rivedere qualcosa degli anni 80, perché poi non è che io sto a casa a vedere i miei film degli anni 80 miei.
1: Rivedo quando passano sulle televisioni.
2: Quelli passano sulle televisioni private.
1: Certo.
2: Poi mi piace, perché non sembro io quello là. Cioè, è bello, è troppo bello, è come se io vedessi un attore amico mio che lo guarda, è troppo bello. Poi ci sono dei film che sono anche molto legato, come Lucinzia da Magliette, che mi ricorda il regista Mariano Laurenti, che è stato uno dei primi insomma a farmi fare il cinema, Nini Grassia, Calabrese, Latitano, Lombardo. Insomma, tutti questi personaggi che purtroppo non ci stanno più e che hanno fatto tanto per questi film miei.
0: Nino, tra l'altro, hai citato Francesco, il nome non è casuale, insomma, Francesco Della Calce, che è anche con noi direttore artistico proprio del Procida Film Festival. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, ciao Nino.
0: Beh, insomma, abbiamo
2: ciao,
0: letto
2: Francesco, da quanto tempo?
3: Da quanto tempo?
0: E invece si sono sentiti un quarto d'ora fa, ma va bene lo stesso. Con Emanuela, caro Francesco, leggevamo il programma di questa edizione che ti vede appunto, come dire, a capo, e noi ci auguriamo che tu riuscirai a venirne a capo, perché ci sono tantissimi titoli e tantissimi ospiti, ma chi te l'ha fatto fare?
3: Infatti ci pensavo pure io, parlo pure io in asburgico, me lo stavo chiedendo pure io chi mi ha fatto fare, però diciamo che è l'amore per il cinema ed è il tema, poi non a caso Nino ne è assoluto protagonista. Io sono, come dire, gli sono grato immensamente, neanche so spiegarglielo quanto, perché, come direbbe Henry De Luca in un libro molto importante, dice: è bastato arrivare a 13 anni e subito sono stato messo tra gli uomini, ho perduto la puzza di bambino. Ecco, noi non vogliamo perdere la puzza di scugnizzo, precisamente. E noi partiamo proprio così, partiamo con un omaggio a Pasquale Squitieri e con Franco Nero, che interpretava Coppola Rossa nei Guappi, ci sarà anche Paola Squitieri e Fabio Testi, e chiudiamo con lo scugnizzo di Viviani, che in questo momento è al telefono con voi, che è Nino D'Angelo.
1: Senti Nino, ma che effetto ti fa sapere che intere generazioni continuano a guardarti a distanza di 40 anni, a guardare quei tuoi film degli anni 80?
2: Beh, a me sono fiero di questo, perché poi la mia è una storia che conoscete tutti, da dove vengo, che cosa è bella. Diciamo che tutto quello che non mi hanno dato negli anni 80, quando il pubblico era molto più diviso su di me, lo sto avendo oggi. E i ragazzi di oggi amano molto le cose che fai, proprio perché oggi manca il valore della famiglia, manca il valore, si è screditato un po' il valore dell'amore vero, e li ritrovano in quei film. Secondo me questo è successo per i giovani di oggi,
1: quindi dà un po' di insegnamento anche, no? Alla riscoperta dei sentimenti, valori,
2: sì, ma sui valori proprio di quei film dove c'è sempre il valore del padre, della madre, che ne so, della famiglia, sì, che è un valore assoluto. Loro li trovano, poi al di là poi dei film che erano film fatti a basso costo, dei film fatti in 3 settimane addirittura. Gisella Maglietta in 3 settimane a Capri è stata campione d'incasso, ma e sono un miracolato, diciamo.
0: No, non è vero, non è vero, tanto sudore. Francesco Della Calce, centrale Nino D'Angelo in questo festival, centrale poi tra l'altro anche Massimiliano Gallo, che magari ci ascolta e che salutiamo, che chiuderà il 27, ma centrale anche Tony D'Angelo, il figlio di Nino, perché ci saranno diciamo una retrospettiva legata appunto ad Una notte, nel 2007, suo film, ma soprattutto Nino 18 giorni, che è un documentario che ha avuto un grande successo lo scorso anno al Festival di Venezia.
3: Allora, intanto io devo fare dei ringraziamenti, e oltre alla famiglia Borgogna devo ringraziare il patron Gippino e suo figlio Fabrizio, che è sempre vivo per questo festival. Ma il ringraziamento per questa edizione io lo devo fare a Tony D'Angelo, perché senza Tony, senza l'amicizia che ho per questo regista importante, per questo ragazzo straordinario, per questo autore veramente molto sensibile, io non avrei avuto poi questo assist per giocare al fianco di Maradona, qui a fianco di Nino. Tony, no, è stato meraviglioso. Sì, la verità è così, e Tony è stato così gentile, così umile, così anche proprio generoso, ed è un autore che io voglio, non ha bisogno di me, io sono un critico cinematografico nella classifica ATP, sarò 70esimo, ma posso, infatti me ne porto migliori come Valerio Caprara in giuria, ma devo dire che lui, Tony, con Una notte, per esempio con L'esordio, dove Nino interpreta un tassista, ed è uno dei film che proietteremo sull'isola, già aveva fatto capire che il buongiorno si vede dal mattino, direbbe il maestro, direbbe Nino, e poi con questo documentario ha raggiunto una maturità, io vi invito a vederlo, è stato premiato quest'anno come miglior documentario proprio, e questa cosa fa sì che si possa, diciamo, avvertire quello che è stato Nino, perché poi molti non lo sanno, ma Nino ha avuto il premio Flaiano, ha avuto il premio Garosone, il premio Annibale Ruccello, Nastri d'Argento, Davide Onatello, Sciacco d'Oro,
2: qualche Davide,
3: questo Nino, no, Nino che diceva che è miracolato,
0: No, io volevo tornare un attimo su Nino prima di salutarvi, perché quest'anno sono i 40 anni di Fotoromanzo e vabbè, film di Mariano Laurenti, ok, però il prossimo anno, Nino, sono comunque 30 anni di T'anno da morire, che credo sia un film al quale tu tieni moltissimo, anche perché hai scritto la colonna sonora, poi è un pezzo che molti, molti conoscono, quindi il prossimo anno bisogna festeggiare questo, Nino.
2: T'anno da morire, e T'anno da morire, io ringrazio a Goffredo Fonfi. Ehi. il grande Goffredo, che è stato un po' il mio vero sdoganatore. Goffredo Fofi, che mi presentò Roberta Durra, allora regista pure lei alle, diciamo, alle prime armi, come, e praticamente mi presentò questa regista che prima fece un documentario su di me e l'anno dopo mi volle come musicista, e io insomma accettai, perché lei mi fece scrivere le canzoni in napoletano, perché erano tutte di litere siciliane, e io dissi: ma io non ci azzecco niente di questo fatto, se li fai cantare in napoletano, dice, che c'è da Napoli con la Sicilia? Cioè, tipo, guarda che ti sbagli, la canzone napoletana in Sicilia è amato quanto Napoli. Lei si rese conto che era così e mi fece fare questo film bellissimo contro la mafia, veramente penso che là è stata brava soprattutto Roberta. Poi certo che le musiche erano importanti e sono stato molto contento di aver partecipato, di aver fatto forse la cosa il film che veramente mi ha fatto conoscere a tutti gli intellettuali, a tutte le persone che poi si sono molto ricreduti sul mio conto.
1: Senti Nino, a me è rimasto sempre insomma una domanda in testa rispetto al tuo look. Noi ti conosciamo no, storicamente con questo taglio di capelli a caschetto, a un certo punto però hai deciso di tagliare tutto. Quando è avvenuto quel cambio e perché hai deciso di darci un taglio? Mettiamola così.
2: Perché ci sono dei momenti nella vita che possono capitare a tutti. E che io, dopo la morte di mamma, ho conosciuto purtroppo la depressione. E una delle cose che mi fecero stare così era che io volevo essere, dimostrare agli altri che non era il caschetto che mi fa... che io ero anche bravo oltre al caschetto, che sotto a quel caschetto c'era anche una testa, e non ci riuscivo. Per cui un giorno ho deciso di fare una sfida, se ero più forte io il caschetto, insomma. Poi alla fine eravamo forti tutti e due.
0: Poi sei diventato anche più affascinante, Nino, te lo dice un uomo, insomma, voglio dire.
1: È vero, confermo.
0: Conferma anche Emanuela Ronzitti, per esempio, diciamoci la verità.
2: Meno male, la vecchiaia. Beh, sì.
0: C'è stata una generazione che si domandava
1: il
0: come facevi.
1: Il fascino dell'età matura.
0: E anche l'età matura, insomma, però poi...
2: Grazie.
0: Nino, prima di salutarvi, di salutarti, insomma, ringraziamo anche Francesco Della Calce, naturalmente, per averci concesso un po' del suo tempo.
3: Grazie a voi.
0: Il tuo rapporto con il Festival di Sanremo, un po' curioso, un po' combattuto, che poi la tua storia inizia proprio su quel palco 40 anni fa, mi sembra.
2: Ah, Festival di Sanremo, sì. Il primo Festival di Sanremo lo faccio nell'86.
0: 86, 40.
2: E la televisione, con tutto che avevo, tutto quel successo, mi chiamava poco e io mi lamentavo sui giornali, alle radio. Un giorno mi ha chiamato Pippo Abbate e mi ha detto: ma tu ti lamenti sempre che non ti fanno parlare della televisione, vieni a Domenica Inn. Vado a Domenica Inn e Pippo Baudo mi fa trovare la vera nel camerino. Praticamente dici: sta questo signore la vera, sai che è il padrone del festival, veramente io non lo conoscevo, e disse: questo signore vuole parlare con te. Ho parlato con lui, mi ha detto: se fai una bella canzone napoletana con un po' di italiano dentro, perché allora era vietato cantare il napoletano a Sanremo. Adesso tutti vogliono cantare il napoletano, sì, ma allora me era vietato.
1: Lingua internazionale ormai.
0: Allora noi ringraziamo e salutiamo davvero Nino D'Angelo e Francesco Della Calce.
1: Grazie per essere stati con noi.
0: Per essere stati con noi. 23-27 Procida Film Festival. Adesso Nino ha parlato di Pippo Baudo come suo, diciamo, quasi scopritore da un certo punto di vista, ma Lucio Dalla invece in un certo senso è stato scopritore di uno che è diventato poi un grande cantautore napoletano negli ultimi anni, che è Andrea Sannino. E Andrea è con noi. Ciao Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a voi tutti. Allora, magari... E un grande abbraccio al maestro Nino D'Angelo.
0: Lo vedi,
4: vedi. Della napoletanità.
0: Vedi che bello.
1: Che bello incontro.
0: Andrea, con Emanuela a un certo punto ci siamo messi su YouTube a guardare il videoclip di Abbracciame. 85. Sì.
4: Web esiste, come dire, la ripubblicazione dei video, quindi non ho contato tantissime in più, però sì, il video ufficiale ormai ha questi numeri qui.
0: È stata una grande conquista, però accennavo a Lucio Dalla perché magari molti non lo sanno, però c'è una parola che vi mette in connessione, che è Uanema. Ci spieghi perché?
4: Allora, guarda, io ho avuto la fortuna e la benedizione forse di incontrarlo per puro caso, perché vinsi un provino per un programma proprio di Rai 1, che era la puntata zero del Treno dei Desideri, programma famosissimo di Antonella Clerici, nel 2006. Io vinsi questi provini, cantai con lui in prima serata, il giorno dopo mi invitò a cantare perché era a pochi chilometri da casa mia, e da lì è nata un'amicizia che è durata per 6 anni almeno, fino a quando poi non ci ha lasciati. E devi sapere che ogni volta che lo sentivo, ci incontravamo, lui mi chiedeva novità, storie sulla mia famiglia, sul Napoli, e a ogni racconto che ti facevo le affermava Uanema, no? Io diventavo Guaglione, lui mi chiamava Guaglione al telefono, e poi ripeteva questo Uanema, Uanema, Uanema, e da lì poi, quando ho scritto il mio primo album, che contiene anche Abbraccio, l'ho voluto intitolare Uanema proprio per rendergli omaggio.
0: E vedevamo con Manuela che adesso sarà in scena con lo spettacolo Semplicemente André, e questa penso che sia una bella prova, una prova d'artista, una prova d'attore, una prova, diciamo, da artista a 360 gradi, Andrea.
4: Sì, guarda, il teatro in realtà è molto più presente nel mio background rispetto alla musica. Io, ecco, ho debuttato. Collaborazione che ho avuto con Alessandro Siani, Semplicemente André invece è il primo spettacolo che ho scritto, quindi l'ho scritto io, perché nasce dal libro. Io ho pubblicato un libro con la prefazione di Maurizio De Giovanni, che si chiama Prima di Abbraccio, dove racconto tutto quello che era la mia vita prima di arrivare a quella canzone che poi me l'ha cambiata. Ma è una missione, io la chiamo una missione, perché in realtà mi interessa poco di vendere il libro, invece mi interessa tantissimo andarlo a divulgare nelle scuole. Infatti da lì è nato lo Scuola Tour, che mi ha visto in più di 80 scuole, tra le elementari e i licei, tra la Campania e la Puglia. Sono andato in giro a testimoniare gratuitamente, ci tengo a sottolinearlo, e a fare incontri con gli studenti, perché penso che i ragazzi, i giovani d'oggi, io sono padre anch'io di 3 bambini adesso, penso che abbiano bisogno di esempi positivi, ma di esempi concreti, veri, che tu li vedi in faccia, negli occhi, non solo attraverso lo schermo dei social.
0: Vero.
4: E quindi poi dal libro è nato lo spettacolo teatrale.
1: Insomma, tanti progetti, bello, tanti bello. Progetti.
0: E tra l'altro qui non possiamo dire il titolo, ma Andrea Sannino sarà protagonista anche della sigla di un notissimo programma Rai, però non diciamo quale.
1: Lo
0: però
1: scopriremo a breve.
0: Lo scopriremo sicuramente.
4: A brevissimo.
1: Beh, intanto in bocca al lupo per i tuoi progetti.
0: Grazie davvero,
4: prima
0: Andrea Sannino.
4: Grazie per l'ospitalità, un abbraccio.
1: Un abbraccio, mio caro Gianfranco.
0: Abbiamo fatto un pezzettino di Napoli in questi, diciamo, 30 minuti, grazie a Nino D'Angelo, grazie a Francesco Della Calce, direttore artistico del Procida Film Festival, e grazie ad Andrea Sannino, che appunto adesso sarà presto in scena con Semplicemente André, e ripetiamolo, non vogliamo spoilerare, insomma, però autore della sigla di un glorioso programma Rai che sta per ricominciare, diciamo così.
1: Beh, insomma, siamo stati bene in loro compagnia, però noi adesso ce ne andiamo dritti al GR, poi al GR Regione, e torniamo subito dopo e continuiamo a parlare invece di animali. Quindi vi lasciamo alle notizie.
0: A tra poco.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.
9: 99, 99, non è possibile!
10: Tesoro? Tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso!
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99, Puma.
10: Pronto?
9: 99.
10: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
14: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Ancora lontana la riapertura dello stretto di Hormuz, salta il vertice tra i paesi del Golfo Persico e l'Iran, mentre lo stretto di Bab al-Mandeb, dalla parte opposta della penisola arabica, resta sotto il controllo delle milizie alleate di Teheran.
4: L'Arabia Saudita è nell'angolo con i due stretti di Hormuz e di Bab al-Mandeb chiusi al passaggio delle petroliere e con l'oleodotto est-ovest fermo da giorni dopo l'attacco delle milizie sciite irachene. In più i sauditi si trovano a dover far fronte agli attacchi sempre più potenti da parte degli Houthi che, appoggiati dall'Iran, in Yemen combattono contro le truppe governative sostenute da Riyadh e hanno preso il controllo di altre isole strategiche nel Mar Rosso meridionale, rafforzando così il loro dominio su una cruciale rotta di navigazione marittima. Ma ormai lo scontro è diretto. Gli Houthi attaccano anche in Arabia Saudita, che risponde con decine di raid aerei. Nell'incontro programmato per oggi in Oman, saltato, i paesi del Golfo cercavano un accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz. È stata l'Arabia Saudita a chiederne il rinvio, dice Teheran. Secondo la CNN, la Casa Bianca vorrebbe nuovi negoziati con la Repubblica Islamica, ma non su Hormuz, bensì sul nucleare. Intanto l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver bloccato la partecipazione del proprio rappresentante alla conferenza sul nucleare dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in corso a Vienna. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Non si ferma la corsa dei prezzi energetici a causa dell'interruzione dell'oleodotto che taglia da est a ovest la penisola arabica. Riflessi sul petrolio con il Brent che ha superato i $108 al barile e WTI 103, mentre il gas è ben oltre gli €84 al megawattora, in aumento di quasi il 6%. In rialzo anche i prezzi dei carburanti, quello della benzina al self-service sulla rete stradale è di €2,10 al litro, €2,21 per il gasolio. In autostrada invece €2,19 al litro per la benzina, €2,29 per il gasolio. Nuovi raid di Israele in Cisgiordania. L'esercito di Tel Aviv ha arrestato 4 palestinesi nel governatorato di Betlemme. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa, aggiungendo che i soldati hanno preso d'assalto la città di Betlemme, i campi profughi di Deishe e Aida, e fatto irruzione nella città di Tubas, dove hanno perquisito numerose abitazioni. Nella notte i militari israeliani, nonostante il cessate il fuoco, hanno anche attaccato la località di Haddata, nel Libano meridionale. Una persona è morta e altre 25 risultano disperse dopo il ribaltamento di un'imbarcazione di migranti al largo dell'isola greca di Gavdos, vicino a Creta. 51 le persone tratte in salvo da un mercantile e da una petroliera, lo ha reso noto la Guardia Costiera greca. Sfida all'ultima scheda in Svezia, la coalizione di centrosinistra sarebbe in vantaggio con 176 seggi contro i 173 del centrodestra. Tuttavia lo scrutinio è al 94% e i leader dei partiti ancora non si sbilanciano. Se la vittoria del centrosinistra, guidato dalla socialdemocratica Magdalena Andersson, venisse confermata, la formazione di un governo potrebbe richiedere tempo, un vero e proprio rebus di possibili alleanze per raggiungere la maggioranza necessaria a governare. È stato arrestato ed è ora in carcere il 26enne, accusato di aver sequestrato, picchiato e violentato una ragazza appena maggiorenne a inizio agosto a Castellammare di Stabia. L'uomo avrebbe conosciuto la vittima sui social e dopo averla attratta in una cantina buia e isolata, l'avrebbe immobilizzata usando persino delle assi di legno per poi colpirla e abusare di lei. La denuncia della giovane avrebbe trovato pieno riscontro nei referti medici ospedalieri e in diverse testimonianze. Il GIP ha quindi disposto il carcere per il 26enne. È stato denunciato con immediato ritiro della patente il calciatore Daniel Maldini, figlio dell'ex capitano del Milan, Paolo. Ieri mattina, alla guida della sua Porsche, ha causato un incidente.
5: Era alla guida nonostante avesse bevuto troppo e sembra avesse assunto sostanze stupefacenti. Gli esiti del pretest, effettuato subito dopo lo schianto, dovranno essere confermati dagli esami del sangue. Daniel Maldini ha 24 anni, attualmente gioca con il Cagliari, 2 gol già all'attivo in questo campionato di calcio. Ieri mattina era con 3 amici, 2 ragazzi ed una ragazza, in via Caracciolo, a pochi passi dall'Arco della Pace a Milano, quando non avrebbe rispettato una precedenza ad un incrocio, urtando un'auto con 2 persone a bordo, un uomo ed una donna. Coinvolta nell'incidente anche una terza vettura che era parcheggiata a bordo strada. Nessuno ha riportato ferite gravi, ma Maldini è stato subito sottoposto dagli agenti della polizia locale milanese agli accertamenti previsti dal codice della strada. Test che hanno segnalato il superamento della soglia di 0,50 microgrammi per litro di alcol nel sangue. Daniel Maldini ora è a casa ed è in buone condizioni di salute, ha fatto sapere il suo legale Danilo Buongiorno. A luglio era stato sentito come testimone nell'ambito dell'inchiesta sul presunto giro di escort nelle notti milanesi. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: Caso Roggero, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena per grazia presentata dalla difesa di Mario Roggero, gioielliere cuneese di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato la sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla domanda di grazia e, in subordine, la detenzione domiciliare. La Procura Generale aveva espresso parere negativo. Ancora senza esito le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origine brasiliana dispersa da ieri dopo lo scontro tra due imbarcazioni al largo dell'isola di Tessera. Sull'incidente, costato la vita al marito 25enne della ragazza, è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Il barchino da pesca sul quale si trovavano i neosposi si è scontrato con un taxi acquatico. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle ore 16 di oggi per le nuove eruzioni dell'Etna, lo comunica SAC, la società di gestione dello scalo siciliano. Papa Leone XIV compie 71 anni. Robert Francis Prevost, nato a Chicago nel 1955, celebra il suo secondo compleanno da pontefice. Molti messaggi di auguri delle istituzioni, tra cui quelli della Premier Meloni, che sui social ha ricordato il suo sprone potente a riaccendere i sogni. Ad augurare buon compleanno al Papa anche il presidente del Senato, La Russa, che sottolinea l'importanza del suo richiamo alla pace in una stagione attraversata da conflitti. Sport, calcio, stasera si chiude la quarta giornata di Serie A in diretta su questa rete, come sempre i tre posticipi alle 18.30 a Como Parma e Torino Roma, poi in serata Inter Udinese. Ieri per la Juventus è arrivata sul campo del Sassuolo la prima sconfitta stagionale. L'intervista a Luciano
0: Spalletti. La squadra ha reagito ed è stata una reazione importante, per certi versi anche difficile da contenere. Quando siamo andati sotto, vedere questa reazione qui, a me fa più piacere questa cosa qui che non tanto aver perso la partita.
6: Ho visto che ha fatto i complimenti ad Azic, è ancora un giocatore vostro, è un giocatore che può rientrare nei piani della Juve.
0: Azic ha il bagaglio pieno di grandissime qualità e deve fare ancora delle conoscenze, però attraverso poi la possibilità di giocare più frequentemente come sta facendo, e sta facendo anche gol, chiaro che la maturazione poi può avvenire velocemente e diventare un giocatore importante.
6: Avete subito l'opportunità di riprendervi giovedì Europa League, c'è il NEC.
0: La possibilità di riprendere poco, perché i punti si lasciano per non ritrovarli più, quelli persi, per cui c'è un'altra partita, noi si va a giocarla tentando di vincerla, magari mantenendo la stessa voglia e la stessa volontà e qualità di vincere la partita, avendo naturalmente più equilibrio.
6: Assistenza tecnica Andrea Neri, Reggio Emilia, Giuseppe Bisantis, GR1.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
10: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
11: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
12: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
13: Dopo il mancato intervento della polizia per un incidente sulla Mebo, il sindacato Siulp si difende, stradale al collasso per carenza di organico, servono assunzioni per garantire la sicurezza. Firmato poco fa al Palazzo della Provincia di Trento il protocollo d'intesa su accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, l'assessore Tonino afferma vicino alle persone che hanno bisogno di essere seguite. A fuoco nella notte un tabacchino a Merano, fumo in tutto l'edificio e residenti invitati a stare all'aperto fino alla fine delle operazioni, prende quota l'ipotesi dolosa. Riapre questo pomeriggio il nuovo centro sportivo di via Fogazzaro a Trento, si potrà nuotare dalle 6 alle 23, il direttore di Asis Martino Orler afferma, con garante e polizia troveremo dove posizionare le telecamere per garantire privacy e sicurezza del cittadino. Un ben ritrovato a tutte le ascoltatrici, un ben ritrovati a tutti gli ascoltatori da Bolzano in studio, Valentina Leone, da Trento vi parla Luca Bindi, regia tecnica di Nunzio Messere e Michele Porrino e apertura a Bolzano.
14: E dunque, dopo l'incidente di mercoledì sulla Mebo e le critiche della giunta provinciale sul mancato intervento delle pattuglie, il sindacato Siulp rompe il silenzio. Nessuna inefficienza della polizia, mancano gli agenti e gli alloggi. Sentiamo.
15: Mercoledì 9 settembre, sulla corsia nord della Mebo, all'altezza della famigerata curva Valtala, tra Terlano e Vilpiano, sotto la pioggia, una carambola con 8 veicoli coinvolti e 3 feriti. Un gran lavoro per i vigili del fuoco volontari di Terlano, ma della polizia stradale neanche l'ombra. Si infiamma così la polemica per il mancato intervento. Il sindacato della polizia stradale Siulp si difende così. Sentiamo Luca Donadio.
16: Il problema è stato da noi evidenziato e portato nelle sedi opportune già diversi anni fa, la carenza di organico, soprattutto in alcuni reparti come la polizia stradale, ma anche in un discorso più ampio a tutta la polizia di Stato, fa sì che ha portato a una riduzione delle pattuglie sul territorio e quindi purtroppo a casi come quello verificato in data 9.
15: Nessuna inefficienza quindi, risponde il Siulp, ma un deserto di pattuglie. Dagli anni 2000 l'organico in provincia è crollato del 40%. Alessandro Mazzier, del sindacato.
17: Attualmente in tutta la provincia di Bolzano come polizia stradale siamo 97 persone, 97 poliziotte e poliziotti, a fronte dei 160 che eravamo a inizio 2000 e a fronte di un maggior traffico sia leggero che pesante sulle strade.
15: A gravare sulla sicurezza è anche l'emergenza casa e il costo della vita, che spinge il personale alla fuga dalla provincia. Dal sindacato l'out-out alla politica, servono alloggi dedicati e più assunzioni. Anna Zangerle, TGR Bolzano.
13: Lo abbiamo sentito dai titoli, parliamo ora del protocollo d'intesa firmato poco fa al Palazzo della Provincia di Trento su accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori alla presenza dell'assessore Tonina e dei rappresentanti delle istituzioni firmatarie. Ci colleghiamo in diretta con Daniele Benfanti, a te la linea Daniele.
18: Sì Luca, buongiorno dal Palazzo della Provincia di Trento, dove pochissimi minuti fa è stato firmato un importante protocollo sui TSO, i trattamenti sanitari obbligatori. Tutti insieme, azienda sanitaria, tribunali, commissariato del governo, comuni, province e forze dell'ordine, per dare maggiore equilibrio al rapporto tra la salute mentale da una parte, la libertà personale e poi la sicurezza di tutti dall'altra. Vengono definiti meglio con questo protocollo i ruoli dei soggetti coinvolti, viene fatta chiarezza maggiore sulle responsabilità nelle situazioni delicate. Si accorciano anche i tempi burocratici, si introducono le nuove tecnologie, si prevedono corsi di formazione per le forze dell'ordine sulle tecniche di allentamento della tensione. Notifiche e audizioni al paziente poi rafforzano la sua possibilità di contraddittorio. Sentiamo allora la soddisfazione dell'assessore provinciale alla salute Mario Tonina ai nostri microfoni e poi la linea può tornare allo studio.
19: Ma innanzitutto è molto importante perché dal 2010 l'ultimo firmato protocollo, ma soprattutto è stato un lavoro di squadra per garantire, per permettere a persone che hanno bisogno di essere seguite attraverso la firma del protocollo di oggi, si potrà intervenire, ma soprattutto si potranno dare le giuste risposte.
14: In occasione della giornata mondiale della fisioterapia, ospiti oggi in studio la presidente dell'Ordine Altoatesino Carla Naletto e il consigliere Marco Infelisi. Attenzione agli abusivi e alla pubblicità ingannevole, il loro appello. Ascoltiamo.
20: pronti a promesse miracolose, privi di laurea, amabili a confezionare video promozionali su TikTok e sui social. Il fenomeno dei falsi fisioterapisti è in costante ascesa anche in Alto Adige. Pubblicità ingannevole che fa leva su chi soffre di dolori cronici o cerca risultati sorprendenti senza sforzo. Attenzione però, Marco Infelisi, consigliere.
21: Sono fatti soprattutto da persone non competenti che si mettono lì a tirare il collo, a tirare le ossa. Possono provocare anche danni seri e questo per esempio è un punto cruciale del nuovo codice deontologico che l'ordine sta sviluppando. Limitare queste pratiche perché sono pericolose.
20: Un far west dove molti si fingono professionisti della riabilitazione. C'è la pubblicità ingannevole ma anche il vero e proprio esercizio abusivo. Carla Naletto, presidente dell'ordine.
22: L'ordine monitora il territorio dal punto di vista degli abusivi, ha contatti con i NAS, comunque segnalazioni di presunto abusivismo da parte dei cittadini sono sempre importanti.
20: La prima difesa resta l'informazione. Una volta scelto, il professionista raccomanda all'ordine verificare sempre l'iscrizione dell'operatore all'albo ufficiale. Sul sito ofibz.it è possibile farlo in pochi secondi, perché la salute non è un contenuto da social media e merita la massima tutela. Matteo Battistella, TGR Bolzano.
13: Presentato stamani il Festivalare Trentino Air Show, 12ª edizione che si terrà nel prossimo fine settimana all'aeroporto Caproni di Trento, tante le novità e le sorprese il servizio.
23: Tra grandi macchine, acrobazia e la possibilità di vivere da vicino una realtà che normalmente si osserva soltanto dalla pista, torna Festivolare il 19 e il 20 settembre, un festival cresciuto negli anni insieme alla rete di persone, istituzioni e volontari che lo rendono possibile, come spiega il general manager dell'evento Roberto Sani.
24: Noi siamo l'unico air show dove le persone possono salire sugli aerei, possono parlare con i piloti, possono vivere veramente a 360 gradi la vita di un aeroporto dentro un air show in un contesto poi così meraviglioso come il nostro Trentino.
23: Tra gli istruttori Paolo Pocobelli, pilota acrobatico e disabile, apprezzato anche dal presidente Macron, la cui storia è diventata un libro.
25: Porto sempre Festivolare come esempio e come benchmark a livello qualitativo. È veramente un bellissimo air show dove l'inclusione è una delle parole d'ordine, oltre al fatto di essere aperto alle famiglie, una festa veramente per tutti.
23: Manuel Fondato, TGR Trento.
14: Ieri a Bolzano si è riunito per la prima volta il nuovo gruppo dell'organizzazione giovanile collegata a Sinistra di Linke. Sentiamo.
26: Non hanno certo numeri da capogiro, ma la voglia di farsi sentire non manca. Anche l'Alto Adige da adesso ha un suo gruppo nell'Unione Giovani di Sinistra, l'organizzazione giovanile collegata a Sinistra Italiana, che qui a livello locale è Sinistra di Linke. A farne parte ragazzi e ragazze tra i 14 e i 30 anni. Grazie alle ultime iscrizioni si è superato il numero minimo di 8 tesserati necessario per aprirne una. Alla prima riunione è stata invitata anche la stampa, ci si conosce, anche con chi è collegato da remoto, si iniziano a buttare giù idee.
27: Siamo per lo più giovani studentesse e studenti, qualche lavoratore anche, alcuni fuori sede che adesso studiano o a Vienna o a Roma.
28: Io ho scelto di tesserarmi perché comunque essendo giovane e rappresento anche un po' il futuro dell'Italia, mi sembra comunque importante che io dia un contributo.
26: Le priorità da affrontare qui in Alto Adige, emerge dall'incontro, sono legate soprattutto al lavoro. Salario minimo, lotta al precariato e al caro vita, poi il problema della casa, è impossibile per i giovani permettersene una.
27: Il fatto di dover stare con i genitori fino a tardi è un tema molto caro a noi.
26: Nelle idee del partito, sono sicuri i giovani tesserati, si riconoscono in tanti. La prova, dicono, nella grande partecipazione a manifestazioni come il presidio a Termeno contro la presenza di Jean-Pascal Home di Alternative für Deutschland a raduno provinciale dei giovani di Südtiroler Freiheit. Simona Peluso, TGR Bolzano.
13: Oggi pomeriggio ci sarà l'inaugurazione del nuovo centro, il nuovo lido in via Fogazzaro. Dopo 3 anni di lavori si potrà tornare a nuotare al coperto dalle 6 di mattina fino alle 23. Il centro dispone anche di 2 palestre dove questo pomeriggio si alleneranno le giovanili dell'Aquila Basket. Risolti anche in parte i problemi delle telecamere, sentiamo il presidente di ASIS Martino Orler.
29: Sì, dopo 3 anni riapriamo il centro sportivo Marathon di via Fogazzaro con alcune importanti novità. Prima cosa, la piscina di 25 metri rinnovata, quindi siamo contenti di ridare alla città questo spazio, ma poi anche delle palestre completamente rinnovate. Avremo la palestra che usano le giovanili di Aquila Basket, ma anche delle palestrine per attività quali i tuffi a secco, le ginnastiche ed altre attività sportive che magari sono meno frequenti ma altrettanto importanti per la città e per i giovani della nostra città.
13: C'è stato un po' di polemiche sulle telecamere, lì logicamente possiamo dire tutto risolto.
29: Ma tutto risolto nel senso che è tutto da capire, nel senso che il tema per noi cruciale è la sicurezza dei nostri ospiti e dei nostri clienti, dei nostri fruitori. Quindi il tema telecamere rimane un po' in stand-by, nel senso che il garante ha detto che non si possono riprendere in alcune aree gli armadietti per tutelare la sicurezza delle persone. Adesso lavoreremo con questura, con garante, con le forze dell'ordine per trovare una soluzione che tuteli la sicurezza delle persone e anche la loro privacy.
14: Incendio nella notte in una tabaccheria in via Roma a Merano. I vigili del fuoco volontari di Maia Bassa sono stati allertati intorno alle 23 a causa della presenza di fumo all'interno dell'edificio. Le fiamme sono state poi rapidamente domate con l'arrivo di ulteriori squadre di volontari e i locali ventilati. I residenti degli appartamenti limitrofi sono stati informati della situazione e a titolo precauzionale invitati a uscire temporaneamente all'aperto. Le indagini sono ancora in corso, ma è possibile che si sia trattato di un incendio doloso. Al vaglio anche le camere di sorveglianza del tabacchino e delle attività limitrofe.
13: Un agricoltore 59enne è rimasto schiacciato con le gambe sotto il trattore. L'incidente a Tres Predaia, Val di Non, l'incidente, che non è un infortunio sul lavoro, è avvenuto nella campagna di proprietà dell'imprenditore agricolo, più precisamente nel piazzale di casa dove, stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che l'uomo, agganciando per spostarlo un carro raccogli frutta, sia rimasto schiacciato con le gambe sotto il trattore che guidava. L'uomo è stato soccorso e trasportato in elicottero al Santa Chiara di Trento, dove è stato ricoverato in codice rosso, ha subito la subimputazione di un dito.
14: Finché la maternità e la cura dei familiari comporteranno svantaggi professionali, la reale parità di opportunità è ancora lontana. Questo è il messaggio chiave dell'intervento di Brigitte Hofer, consigliera di parità per la provincia di Bolzano, nell'ultima campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono del lavoro da parte delle donne. A destare preoccupazione sono i dati dell'Osservatorio del mercato del lavoro, che dicono che nel 2025 in Alto Adige sono state 869 le madri altoatesine che hanno rassegnato le dimissioni entro il primo anno di vita del figlio. In particolare, in caso di contratti a tempo determinato, i dati dicono che la maternità porta spesso al mancato rinnovo del rapporto lavorativo.
13: E ora andiamo in Trentino, a Palù di Giovo, per conoscere una vendemmia speciale e inclusiva. Sentiamo un po'.
0: Mani che lavorano, dita che raccolgono grappoli, l'anima che si ristora. Questo è Müller Thurgau. Siamo in Valle di Cembra. Le colline assolate che guardano a sud da sopra il paese di Palù di Giovo ospitano la vendemmia sociale. Persone con autismo qui trovano gioia e soddisfazione. Manuel Tomasi ha scoperto che suo figlio Marco, che ha un disturbo dello spettro autistico, quando lavora qui nelle campagne di famiglia trova una serenità inaspettata. I filari silenziosi danno tranquillità. I movimenti ripetuti per raccogliere l'uva rassicurano.
1: La vendemmia sociale che abbiamo messo in programma questi giorni è un momento di gioia per stare assieme a questi ragazzi che hanno visto com'è la gioia della montagna, dell'agricoltura eroica della Val di Cembra, vedere il frutto dell'uva concretizzarsi, vedere l'amore che danno questi ragazzi per la terra, il frutto antimagna dell'agricoltura eroica della Val di Cembra, vedere il frutto dell'uva concretizzarsi. Vedere l'amore che danno questi ragazzi per la terra, il frutto antico dell'uva, porta serenità alla

0: tre partite. Siamo in chiusura, oggi il meteo dice soleggiato in regione, vi ricordiamo i nostri siti web TGR Bolzano e TGR Trento e che il giornale radio regionale tornerà oggi con un anticipo di 40 minuti, ovvero alle ore 18.05 per dare spazio alle radiocronache delle partite di calcio di Serie A tra Torino-Roma e Como-Parma che inizieranno alle ore 18.30. Grazie per averci seguito fin qui e da Nunzio Messere, Michele Porrino, Valentina Leone e Luca Bindi a tutti voi l'augurio sincero di cuore di una felice giornata e di un buon inizio di settimana.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
2: Spazio Rai Alto Adige. Un programma di e con Elena De Concini.
3: Eccoci pronte e pronti con Spazio Rai Alto Adige, sono le 12 e 25 minuti e 29 secondi e siamo in diretta dallo studio 6 della sede di Bolzano sulle frequenze regionali di Rai Radio 1. Io sono Elena De Concini e vi accompagnerò anche oggi tra cultura, territorio e racconti che ci aiutano a leggere il presente. Un saluto e un ringraziamento anche al nostro tecnico di oggi, Aaron Schrott, in regia. Negli ultimi anni il turismo è stato spesso raccontato attraverso i numeri, gli arrivi, le presenze, il fatturato e l'occupazione. E le bellezze delle proposte e i problemi sono spesso oggetto di grandi discussioni sui social che poi si placano a fine stagione. Ma quando i numeri del turismo superano certi limiti, certe soglie, quali effetti producono sulle comunità che vivono i territori ogni giorno? Chi beneficia davvero di questa crescita e soprattutto esiste ancora per alcuni spazi, in alcuni luoghi, un equilibrio tra economia, ambiente e qualità della vita delle comunità ospitanti? Sono domande particolarmente attuali in Alto Adige, una delle regioni europee a più alta intensità turistica e credo, ma lo scopriremo fra pochissimo, saranno al centro della prossima edizione dei colloqui di Dobbiaco in programma il 25 e il 26 settembre prossimi e che hanno anche un titolo, Il turismo, 40 anni non ci hanno insegnato nulla? Lo scopriamo insieme ai nostri due ospiti che sono qui accanto a me, David Hoffman, coordinatore insieme a Jessica Delfs e organizzatore dei colloqui di Dobbiaco. Buongiorno David, benvenuto.
4: Buongiorno e grazie per l'invito.
3: Grazie a te di essere qui e la seconda ospite è al telefono, è collegata, è la giornalista e scrittrice Cristina Nadotti, una delle protagoniste dei colloqui di Dobbiaco e che arriverà al simposio con un intervento dedicato al rapporto tra turismo, territori e benessere delle comunità locali e autrice del libro Il turismo che non paga, edizioni Ambiente. Sentiamo se è in linea. Buongiorno Cristina.
5: Buongiorno a voi.
3: Eccola, eccola. Bene, quindi ci siamo tutti e partirei da questo tema dei colloqui di quest'anno, David, che tornano fra l'altro su un tema che ha inaugurato la prima edizione nel 1985, appunto il turismo, perché iniziamo proprio dalla domanda semplice ma chiara, perché avete deciso di riprendere questo tema quest'anno?
4: Sì, in effetti adesso, perché siamo la nuova generazione che adesso organizza i colloqui da 2 anni, abbiamo pensato, vabbè, andiamo a vedere quali sono le radici dei colloqui e abbiamo visto che si parlava già 40 anni fa del turismo e ci siamo detti, tutt'oggi è assolutamente attuale e sentito nella società, un tema molto importante che impatta sull'ambientalismo che c'è legato all'ambiente e anche al sociale, no? Il turismo che abbiamo soprattutto in Alto Adige. E quindi ci siamo detti, ok, è proprio il caso di riportare questo argomento e vedere storicamente come si è sviluppato. E ci siamo proprio chiesti, rivedendo gli archivi dei colloqui di 41 anni fa, abbiamo visto che il discorso intorno al turismo è molto simile a quello che abbiamo tutt'oggi, no? E quindi ci siamo chiesti, ma come mai? Cioè non ha cambiato nulla in 40 anni? Ero ancora ragazzo in quell'epoca, cioè appena nato quasi, no? E adesso sono qua e vedo che già quando ero nato si parlava della crisi sociale ed ecologica, si parlava che il turismo

0: nuovo va verso il turismo di massa che impatta sull'ambiente, impatta sulle comunità, eccetera. E quindi siamo detti, ok, questo è proprio il tema.
1: Un formato di quest'anno un po' ridotto su 2 giornate, appunto una parte seminariale, insomma di conferenza e poi come sempre anche tanti altri linguaggi come quelli del documentario, del film, poi ci racconterà in dettaglio il programma, ma appunto con Cristina Nadotti abbiamo detto sarà ai colloqui come speaker e quello che dicevi tu, David, 1985, Hans Glauber. Il fondatore parlava di un turismo diverso e il libro di Nadotti denuncia i costi un po' nascosti del turismo e anche la miopia di certe soluzioni che forse sono state prese negli anni ma che non hanno di fatto forse cambiato troppo la situazione. E partirei con Cristina proprio chiedendoti anche di aiutarci rispetto a che cos'è l'overturismo, una parola che non ti piace, si legge nel libro,
2: No.
1: ma che con il tuo aiuto possiamo iniziare magari a comprendere nella sua complessità.
2: Allora, il termine overturismo, sovraffollamento, non mi piace perché in realtà banalizza molto un problema che ha varie sfaccettature, che ha vari aspetti. Quindi nel mio libro cerco proprio di analizzare quali sono tutti gli aspetti dell'economia, della società, della cultura, che vengono in qualche modo intaccati quando il turismo si sviluppa in maniera non programmata. Lo dico subito, io nel mio libro preciso che io al turismo ci credo, perché il turismo può essere una risorsa, è una importante fonte di conoscenza, ha moltissimi aspetti positivi. Quello che io contesto è un turismo non programmato e soprattutto un turismo che, come dirò anche nel mio intervento ai colloqui di Dobbiaco, è un turismo che parte solo dal punto di vista del turista e dei suoi bisogni, mentre secondo me è necessaria una sorta di rivoluzione copernicana e partire sempre dalle comunità ospitanti. Fammi dire che già nel 1983 l'Organizzazione Mondiale del Turismo stava mettendo in guardia contro uno sviluppo incontrollato del turismo. Quindi, come hai detto tu giustamente nell'introduzione, come diceva David, in realtà che cosa può fare un turismo che non viene governato? Ci è molto chiaro. Il problema è che non abbiamo ancora provato, o non tutti ci hanno provato, perché poi in realtà l'Alto Adige è una delle regioni, lo scrivo anche nel mio libro, dove qualcosa è stato fatto, dove c'è più attenzione perché esistono delle comunità. In questo senso la montagna è importante perché ci sono già delle comunità.
1: Però questo cambio anche proprio di visuale rispetto al dare voce alle comunità ospitanti, appunto, è proprio una voce che si deve inserire all'interno di questo ragionamento, è fondamentale perché David Hoffman, anche forse nella preparazione di questi colloqui, il turismo viene raccontato parzialmente e da punti di vista magari molto particolari, no? Dai turisti sui social, quando vanno in giro, raccontano che cosa vedono, che cosa fanno, cosa hanno provato. I politici ovviamente lo utilizzano spesso come volano economico, di occupazione, insomma come sviluppo e anche gli imprenditori come richieste di categoria specifica, insomma, sul territorio. E mancano però, manca la popolazione. In preparazione dei colloqui avete un po' osservato qual è l'umore in Alto Adige, ovviamente anche se il territorio è
0: Certo.
1: complesso e vario, insomma.
0: Sì, certo, ovviamente ci sono differenze da dove si vive, no? Però in generale, in effetti, il tema è molto sentito. Cioè, noi ovviamente come colloqui di Dobbiaco capiamo ed è ovvio che il turismo è un settore importante economico che ci ha anche nel passato portato benessere economico, no? Però è anche molto chiaro che la società, le persone che vivono sul territorio sentono che diventa troppo o che è diventato troppo. Si può parlare per esempio delle manifestazioni che ci sono state solo un anno o due fa, adesso non mi ricordo bene, Make Tourists Pay, no? Che hanno avuto una ripercussione abbastanza grande nel discorso pubblico, o anche, non so, cioè, Sì, no, io
1: Anche sui
0: sono
1: social
0: tra l'altro
1: stessi
0: sui
1: si parla
0: social,
1: di
0: sì,
1: questo,
0: appunto,
1: certo, anche
0: sì.
1: da parte di chi vive.
0: E di chi vive e poi sono attivista per il clima e quindi anche lì sento le persone, no, che dicono, cioè, dove si va con tutto questo traffico che abbiamo sulle strade e poi anche adesso i mezzi pubblici sono affollati e questo lo vivo anche io, nella tratta da Bressanone a Bolzano che non ha quella proprio esposta al turismo di più, come per esempio, non so, se si va in Val Pusteria. Comunque, questo è molto sentito e si potrebbe anche menzionare il fatto che oltre a noi altre tre istituzioni locali hanno deciso di dedicarsi quest'anno con un simposio o anche con una mostra al turismo.
1: Il
0: Quindi è
1: territorio si
0: sentito.
1: muove, certo,
0: Sì.
1: è ovviamente un argomento molto complesso, però tu ci hai raccontato, Davide, una cosa che spesso avviene, cioè questo senso di magari di fastidio o di rifiuto. E mentre Cristina Nadotti va ancora più in profondità, perché dare voce alle comunità significa iniziare a vedere i costi nascosti per la comunità rispetto ovviamente ad un flusso incontrollato di turismo. E quali sono questi costi nascosti, Cristina?
2: Allora, quando io ho iniziato a ragionare sul mio libro, ho pensato soprattutto ai costi ambientali, perché naturalmente vedevo da frequentatrice della montagna e da frequentatrice del mare, vedevo quanto sull'ambiente un numero sempre maggiore di persone impattava, come stava dicendo appunto anche Davide. Però in realtà i costi ambientali sono strettamente legati a tutti gli altri costi che un territorio deve sostenere. Nel mio libro io faccio l'esempio di una persona che non lavora nel turismo o non ha assolutamente nessuno nel suo nucleo familiare che lavora nel turismo. Ecco, quella persona che cosa ne avrà dal turismo? Certo, qualcuno mi può dire: tutto il territorio ne beneficia, ma in realtà pensiamo ai costi che diventano maggiori per servizi che sono, lo citava anche Davide, che sono usati non solo dai turisti, pensiamo ai trasporti pubblici che scoppiano, pensiamo alla raccolta dei rifiuti che diventa sempre più problematica, pensiamo al sistema di depurazione e poi pensiamo a tutte le risorse che il turismo consuma, l'acqua. Per esempio, il turismo è un'attività che per sua natura consuma molto, molta più acqua, ma pensiamo anche soltanto all'inquinamento luminoso e acustico. Sono due tipi di inquinamento che spesso vengono trascurati. Però dicevo, il problema ambientale, che è quello su cui mi sono concentrata all'inizio, non può essere assolutamente slegato da altri problemi. Qual è il problema di uno sviluppo turistico incontrollato? È soprattutto quello di creare una monocoltura, e nessuna monocoltura è sia sostenibile nel lungo periodo, sia redditizia alla fine, perché in montagna lo stiamo vedendo molto bene, c'è un abbandono progressivo di alcune attività tradizionali. Ora, magari queste attività tradizionali sarebbero state destinate a scomparire lo stesso, però puntare tutto sul turismo forse ne ha accelerato la scomparsa. Ecco perché è quanto mai importante mettersi in testa che il turismo è un'industria e, come tutte le industrie, estrae. Non può essere considerato soltanto, perché al turismo è legata quest'idea di gioia, di svago, ma non è soltanto quello.
1: Il turismo può essere anche però rivelatore quando i numeri diventano incontrollabili, spesso come anche scrivi e come insomma raccontano anche gli esperti, poi disvela invece magari delle fragilità di una comunità, quindi servizi, assistenza, perché appunto li va a sollecitare anche molto troppo. E giustamente Cristina hai parlato di montagna, noi siamo in Alto Adige, il turismo invernale, al turismo invernale, al cambiamento climatico hai dedicato un capitolo e ovviamente i colloqui di Dobbiaco parlano del nostro territorio. A entrambi chiedo anche questo, c'è cioè un ecosistema ovviamente molto fragile, quello montano, nella specificità dell'Alto Adige, quali vedete ovviamente le criticità e quali magari invece delle soluzioni a lungo termine, ovviamente stiamo parlando. Cristina.
2: Allora, guarda, la popolarità della montagna è sicuramente cresciuta negli ultimi anni. Un tempo andava in montagna chi voleva vivere la montagna. Adesso la montagna, in una società che ha sempre più bisogno di evasione dalla città, è diventata una meta ambita anche da chi non conosce e non capisce la montagna. Allora io credo che una delle prime cose per chi amministra i territori montani sia appunto di mettere, e questa è una delle domande che mi è stata fatta nel preparare il mio intervento ai colloqui di Dobbiaco, di mettere dei limiti. Io lo dico molto chiaramente, i limiti non sono un tentativo di avere una decrescita felice o di porre delle limitazioni. I limiti sono indispensabili per chiederci che cosa vogliamo, cioè bisogna stabilire dei confini, delle priorità con chi abita i territori, cioè è a loro che va chiesto, ma tu che cosa vuoi davvero in casa tua? Questa domanda però va fatta informando le persone su quali sono i lati negativi, perché finora si è parlato soltanto di più arrivi, più soldi. Ci sono comunità, penso alla Val Sarentino in Alto Adige, ci sono comunità che questa domanda se la sono fatta. Io credo che se la facciano sempre più comunità, ma questa è una decisione politica che deve venire da una riflessione. E un'altra cosa su cui io sto ragionando, secondo me noi dobbiamo, recuperare sempre di più un sistema economico basato anche sulle cooperative, perché altrimenti abbiamo sempre alcuni grandi imprenditori, che per carità ci vogliono anche, però la comunità va coinvolta anche in una gestione che sia una gestione economica, a mio parere.
1: E David Hoffman, nei colloqui di Dobbiaco avete attori e attrici locali, così ci racconti anche un po' il programma in risposta poi anche a questa idea di approfondire proprio il tema di turismo e montagna.
0: Sì, in effetti vorrei ritornare a questo aspetto che il turismo è diventato un'industria, no? Che sembra che sacrifichi proprio l'ambiente e le comunità sull'altare del profitto, no? E quindi ci diciamo che serve proprio un cambiamento di cultura qua, no? Un altro approccio all'economia, un'economia che si prende cura, dell'ambiente e delle comunità, e quindi diventa sostenibile. E quindi ci siamo detti, ok, la cosa per trovare una soluzione, la cosa che ci serve e che magari nel passato non c'è stato in questi 40 anni o troppo poco, è il dialogo più forte, la confrontazione tra ambientalisti, le persone che si occupano del sociale, le comunità stesse e coloro che profittano, no? Economicamente. E sotto per, un attimo per sottolineare questo aspetto dell'industria, se guardiamo come si sono sviluppati i posti letto solo dal 2022, quindi quando si era attuato, ho deciso il stop ai posti letto. In 4 anni sono incrementati di oltre 30.000 posti letto e per paragonare, no, nel passato di 30 anni, anche un po' più di 30 anni, i posti letto si sono cambiati, sono sempre stati intorno ai 210.000 e 230.000, no? Quindi sempre un po' lì, abbastanza stabile, no? Si avrebbe potuto rimanere lì. In un livello stabile. Poi, negli ultimi anni, anche prima del stop ai posti letto, è iniziato proprio a incrementare e poi è proprio scatenato, no? Quando si è deciso questo. Quindi questo porta a luce che è proprio un'industria che ha il capitale, cioè che è forte riguardo al capitale. E va aggiunto che in effetti si vede che le imprese piccole stanno morendo e coloro che sono grandi crescono, no? E lì sì, bisogna proprio cambiare rotta. E quindi ci siamo detti vogliamo invitare albergatori che già adesso vivono questa realtà, no? Che sono già un po' una rappresentanza delle due cose, magari dell'ambiente, della coscienza riguardo alle comunità e anche ovviamente sono albergatori, quindi nel settore economico. E magari posso dire un po' chi abbiamo invitato,
1: Sì,
0: brevemente.
1: appunto, c'è un programma su 2 giorni, avete una prima giornata che appunto riguarda un documentario, appunto, che ci parla proprio di come i nostri territori vengono visti dai turisti, ma anche da chi abita i vari luoghi, anche in maniera un po' scherzosa, un po' senza, come dire, moralismi, però è un documentario molto interessante.
0: Assolutamente un documentario che andrà, cioè sarà un'anteprima del documentario che si chiama Splendidi Scenari, con un punto di domanda. È un documentario sulle curiose derive dell'overtourism qua in Alto Adige. La regista è Karin Dureker, che poi dopo il documentario sarà anche lì, assieme a Lisa Maria Gasser, che è giornalista e che appare anche nel documentario, e assieme a Franz Ladinser, che è albergatore, si discuterà del documentario dopo.
1: Mentre la giornata del 25, del 26 è una giornata, insomma, piena di
0: Giusto.
1: interventi. Qui abbiamo pochi minuti, veramente pochi secondi, ma riusciamo a raddrizzarla per raccontare il programma.
0: Brevemente, oltre ovviamente a Cristina Dotti, abbiamo anche Ulrike Kindl, che è ex professoressa dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che si è occupato tanto della cultura delle Dolomiti, quindi parlerà dell'eccesso di turismo, una profezia che si autoavvera o che si autosconfigge. Che lei, e poi dopo gli interventi, i keynote, abbiamo brevi interventi della prassi, per così dire, tre interventi, ogni intervento rappresenta una degli aspetti della sostenibilità, no? Cioè l'ambiente, il sociale e l'economia. E poi dopo questi interventi brevi avremo una discussione partecipata con diverse
1: Diversi
0: persone, attori,
1: attori e attrici
0: attuatesini
1: locali,
0: locali,
1: certo,
0: sì.
1: quindi una lunga giornata di dibattito. Come detto, i nostri minuti sono esauriti, ma io ovviamente ringrazio moltissimo David Hoffman per essere stato qui con noi. Grazie. E
0: Grazie.
1: grazie a Cristina Nadotti. Ti verremo a sentire
2: Grazie
1: quindi ai colloqui
2: a voi. Grazie.
1: di Dobbiaco, che ricordo il 25 e il 26 settembre prossimi. E ora, prima di cambiare argomento, visto che abbiamo parlato di altitudini, saliamo, saliamo con Daniele Silvestri, la sua Salirò.

0: E dopo la Salirò ripartiamo con un nuovo appuntamento con Audaci della Cultura, il ciclo di incontri promosso dalla ripartizione Cultura Italiana che ha al centro Trevi, protagoniste e protagonisti della vita culturale altoatesina. E a raccontarci di questa nuova stagione è il padrone di casa della rassegna, autore, attore, speaker, volto televisivo e moderatore di questi incontri, Gianluca Iocolano. Buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno, grazie dell'invito. Che belle parole poi con cui mi hai accolto.
0: Una presentazione.
1: Grazie.
0: Perché mi ricordavo, abbiamo presentato l'anno scorso Audaci della Cultura e mi hai detto dovrò essere un presentatore serio. E quindi io ti ho presentato seriamente, ce l'hai fatta l'anno scorso?
1: Ma in realtà ogni tanto siamo riusciti comunque a sviare la questione della serietà e abbiamo alleggerito, come piace fare a me, però è stata una bella edizione molto ricca e adesso siamo insomma pronti a presentare un nuovo ciclo di appuntamenti da qui a dicembre.
0: E il prossimo appuntamento è proprio il 23 settembre, giusto? Il primo,
1: esatto.
0: Con Luca D'Andrea, un autore e scrittore molto importante. Lo lascio presentare a te, anche raccontandoci un po' il filo rosso di questi incontri per chi ci ascolta. Che cos'è Audaci della Cultura?
1: Audaci della Cultura è un po' come dice il nome. Voglio soltanto, sono andato a controllare, è giovedì 24.
0: Giovedì 24
1: allora
0: settembre,
1: alle 18, Centro Trevi, Trevi Lab. Anch'io ho dovuto controllare però, che ogni tanto vado in confusione. Appunto, come dice il titolo, noi siamo andati a ricercare un po' delle personalità che avessero a che fare con il mondo della cultura, anche da un punto di vista un po' di questa cosa del coraggio, dell'audacia, oppure una questione di uscire un po' fuori dagli schemi o provare a fare un passo oltre la linea della comfort zone, no? Di cui si discute tanto. E, per esempio, la questione di un autore come Luca D'Andrea è interessante perché la sua storia personale, insomma, ha iniziato a scrivere, poi era sempre un insegnante, poi è riuscito con i primi romanzi a prendersi il pubblico, però ha dovuto lavorare tanto, spingersi, e adesso probabilmente la questione dell'audacia su un autore del genere è il fatto di riuscire sempre a scrivere qualcosa che per il grande pubblico, nel suo caso, per fortuna, deve sempre essere attrattivo e a quel punto non puoi più fare mezzi passi falsi, no? Perché devi continuare ad essere audace nel tuo modo anche di scrivere e di preparare le storie da raccontare.
0: Sentiremo come ha gestito lui il suo successo internazionale, perché di questo si tratta. Ricordiamo, giovedì 24 settembre, così la data è corretta, questo è il primo incontro, ce ne saranno ovviamente altri, ci dai anche altri nomi?
1: Sì, avremo degli appuntamenti in ottobre, abbiamo un appuntamento in novembre con Valeria Told, anche lei è un personaggio che all'interno del mondo culturale altoatesino si è reinventata diverse volte, insomma, da presidente direttrice di enti, poi ha un'importante esperienza anche al teatro di Siracusa, poi è tornata in Alto Adige, adesso fa un nuovo progetto musicale sulla formazione, quindi tutte dei modi di reinventarsi sempre, che hanno sempre a che fare secondo me con il volersi mettere in gioco, con l'audacia di riprovare, ritentare, no? E poi chiuderemo questo ciclo di 5 appuntamenti anche con l'ultimo in dicembre, con Andrea Spichler, il regista documentarista bolzanino, anche lui diciamo star internazionale anche lui, e che però ha iniziato secondo me con dei bei graffi al mondo cinematografico che l'hanno fatto un'audace in tutti i sensi, e ci piacerà insomma conoscere anche un po' la persona dietro al personaggio, no? Che è sempre anche una cosa che cerchiamo di fare in questi appuntamenti.
0: Questo è il bello proprio delle conversazioni che nascono ovviamente magari da delle domande che tutti possono fare, poi si entra un po' di più anche nell'intimo di questi percorsi a volte straordinari. E siccome queste conversazioni non sono ancora avvenute, io ti chiedo di quelle dell'anno scorso, perché hai dialogato con ospiti anche lì molto diversi: Manuel Randi, il nostro Stefano Bizzotto, Marcello Landi, Claudia Corrent e altri esponenti dell'editoria. C'è non dico una persona, però magari una frase, un'esperienza che ti ha colpito, visto che anche tu fai questo mestiere?
1: Ma guarda, il filo rosso è sempre legato alla questione un po' degli inizi, no? Di secondo me tutti hanno dovuto lavorare e hanno dovuto sempre sudare per poi riuscire a conquistarsi, insomma, anche il titolo poi di ospite di Audace della Cultura. Però veramente sembra sempre questa cosa che tante volte nel campo artistico, nel campo culturale, anche abbiamo guardato un po' di cercare delle persone che avessero a che fare con il management culturale, no? Cioè, sempre le persone debbano arrivare con delle idee e poi così in un modo molto naif riescano a nascere delle cose incredibili. Invece non è mai così, c'è sempre la cultura del lavoro, c'è la passione, c'è quello che i tedeschi dicono essere fleißig, no? Molto diligenti e restare sul pezzo e perseguire la propria strada. E quella credo che sia una cosa che ha legato un po' tutti gli ospiti, ognuno nel suo campo, in una maniera quasi, non dico inaspettata, però comunque una cosa che poi ho notato a posteriori.
0: E questo appunto è Audaci della Cultura. Ricordiamo il prossimo e il primo appuntamento di stagione è per giovedì 24 settembre. Non ti lascio andare via, Gianluca, perché tu appunto hai
1: Sono qui.
0: tanti ruoli, anche quello di conduttore televisivo, e in questo periodo sei in TV su Rai Alto Adige con Teddy, la nuova veste di quest'anno un po' diversa rispetto all'anno scorso. La prima puntata l'abbiamo vista ieri, quindi va in onda di domenica mattina con Don Paul Renner. Raccontaci brevemente questa nuova stagione.
1: Sì, abbiamo cambiato un po' il punto di vista di Teddy, perché Teddy era un incursore che entrava un po' in maniera metaforica in delle tematiche e nella puntata tematica incontrava delle persone che parlavano del tema. Allora abbiamo cercato di pensare, ma come mai dopo questi quasi 7 anni di programmazione non ribaltiamo un po' la cosa e invece di dedicarci a più persone in una puntata ci dedichiamo soltanto a un personaggio che poi è un po' quello che
0: Esatto.
1: interessa a me, che piace proprio tanto.
0: E poi è come Audaci della Cultura, in un certo
1: Esatto,
0: senso, un bel
1: anche
0: dialogo, no?
1: questo, no? Per fare un dialogo un po' più, diciamo così, leggero e anche per vedere i ritmi, perché anche qui facciamo la battuta all'inizio: cosa fa un parroco quando non parroca o non dice messa, no? E quindi andiamo a vedere anche che cosa cucina Don Paolo Renner, per esempio. Questa cosa è interessante, secondo me, incuriosisce anche il pubblico a un certo punto in alcuni livelli, e quindi è divertente poi portare questi personaggi anche da un punto di vista adesso, tra molte virgolette, più umano anche allo spettatore. Abbiamo iniziato con Don Paolo, abbiamo già registrato la puntata con Oscar Meissner, che è un cuoco molto impegnato, che tra l'altro si lega anche ai temi di cui avete parlato poco fa, perché anche lui per la Val di Funes ha portato avanti un progetto importante, Slow Food Travel, e quindi ci ha parlato anche del suo quotidiano anche nella lotta sociale, un po', diciamo così, per cercare di difendere la valle. E poi gireremo anche con una giornata con Tania Pichler, che è la presidente di Museion.
0: Questi gli ospiti di Teddy in TV. Se vi siete persi la prima puntata dedicata a Don Paolo Renner, è possibile ovviamente rivederla sul sito di Rai Alto Adige nella sezione Mediateca. E invece i prossimi appuntamenti in TV sono appunto per domenica 27 settembre e poi 11 ottobre, i prossimi due che ci hai nominato, e andrà avanti alle ore 9 sul canale 808. Grazie moltissime,
1: Grazie a te, grazie per
0: Gianluca
1: l'invito e questa bella
0: Iocolano.
1: chiacchierata.
0: Il tempo però ovviamente sta per finire, io rimani un attimo qui in studio, gli ultimi minuti solamente per lo spazio agenda, non riuscirò a dire tutti gli appuntamenti che mi sono fissata, ma almeno due. Partiamo da Merano, sabato 19 settembre all'Urania Merano, appuntamento con il pluripremiato documentario Silence of Reason, il film della regista cumiana Novakova, un lavoro che riflette sui crimini di guerra commessi durante il conflitto in Bosnia e Erzegovina e sul tema della memoria delle vittime, organizzato da Teatro Zappa. E poi cambiamo completamente argomento, ma sono pochi gli eventi dedicati a questi, quindi lo segnalo: dal 17 al 20 settembre a Bolzano ci sarà il Festival Senza Glutine, quindi 4 giornate dedicate ad alimentazione, salute, informazione e gastronomia, con incontri e show cooking, degustazioni, insomma, tutti su questo argomento, 100% senza senza glutine, nel cuore di Bolzano, tra la stazione centrale e il Walter Park e il Walter Platz. Questi sono i due appuntamenti, diciamo, finali della trasmissione. Siamo ovviamente arrivati al termine della prima parte di Spazio Rai Alto Adige. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi che ci avete seguito. Un grande grazie al nostro tecnico Aaron Schrott qui in regia e anche al collega Tommaso Zamboni in assistenza. Noi ci ritroviamo ovviamente alle 13:25 con la seconda parte della trasmissione, sempre qui su Rai Radio 1 in Trentino Alto Adige. È tutto per il momento e a tra poco.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Golfo Persico chiuso, stretto sul Mar Rosso bloccato, volano i prezzi di petrolio e gas. Ultime battute per la legge elettorale, al vaglio dell'Aula del Senato domani il voto finale. Compleanno tra preghiera e lavoro, Papa Leone compie 71 anni, gli auguri di Mattarella, dialogo, inclusione, antidoto, errori sul del passato, la Premier Meloni, il suo cammino al servizio dell'umanità. Sequestra e violenta per ore una ragazza, arrestato un 26enne in provincia di Napoli, si erano conosciuti sui social. L'incidente di Daniel Maldini, l'attaccante del Cagliari positivo ai test di alcol e droga, denunciato per guida in stato di ebbrezza e patente ritirata. Primo giorno di scuola è la settimana in cui riprendono le lezioni in tutte le regioni, le novità delle guide, a cominciare dall'intelligenza artificiale. Calcio, Inter e Roma in campo nei posticipi della quarta giornata in Serie A, nerazzurri al Meazza contro l'Udinese, giallorossi in casa del Torino, anche per il Como che ospita il Parma, guarda alla testa della classifica. Buongiorno da Alice Andreoli. In apertura, l'escalation della crisi nei corridoi marittimi del Medio Oriente che infiamma i mercati dell'energia. Lo stretto di Hormuz resta chiuso, saltato il vertice tra i paesi del Golfo Persico e l'Iran che si sarebbe dovuto tenere in Oman. E intanto anche lo stretto di Bab el Mandeb dalla parte opposta della penisola arabica è bloccato dagli Houthi alleati di Teheran. Per gli ultimi aggiornamenti mi ha raggiunto in studio Marco Barbonaglia.
4: Lo stretto di Hormuz, presidiato dai Pasdaran, quello di Bab el-Mandeb dagli Houthi, le navi che trasportano petrolio saudita hanno la strada bloccata. Riyadh non può neppure utilizzare l'oleodotto est-ovest, fermo da giorni, dopo l'attacco delle milizie sciite irachene, filo Teheran. Questa mattina gli Houthi hanno preso altre isole strategiche nel Mar Rosso meridionale, rafforzando il controllo su una rotta cruciale. E ormai è scontro vero e proprio tra le milizie yemenite sciite che colpiscono anche in Arabia Saudita e Riyadh che risponde con raid aerei. Almeno 58 denunciano gli Houthi, che hanno fatto sapere di aver lanciato decine di droni e missili balistici contro obiettivi militari in Arabia Saudita per rappresaglia contro gli attacchi di Riyadh. L'incontro in programma oggi in Oman con i paesi del Golfo per trovare un accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz è saltato. È stata l'Arabia Saudita a chiedere il rinvio, punta il dito Teheran. Per la CNN la Casa Bianca vorrebbe nuovi negoziati con la Repubblica Islamica, ma sul nucleare, non su Hormuz. L'Iran intanto accusa Washington di aver bloccato la partecipazione del suo rappresentante alla conferenza sul nucleare dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in corso a Vienna e annuncia di aver convocato l'incaricato d'affari austriaco dopo che il suo governo non ha consentito al capo del programma nucleare iraniano di partecipare appunto alla conferenza.
3: La guerra russo-ucraina cresce, l'allerta in Europa dopo l'attacco con droni russi su un treno che trasportava diplomatici e politici occidentali, tra cui l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex direttore della CIA David Petraeus. L'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri, Kaya Kallas, ha parlato di un messaggio al mondo occidentale con l'obiettivo di dissuadere i paesi dal sostenere l'Ucraina e dal recarsi nel paese. Il Ministero della Difesa russo ha replicato che il treno attaccato era utilizzato per carichi militari. Il Cremlino giudizi positivi all'appello di Trump a Kiev a interrompere i raid contro le raffinerie russe e sulla disponibilità di Cina e India a mediare per porre fine al conflitto. E le tensioni russo-ucraine, la chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui su Hormuz mettono, lo dicevamo, sotto pressione il prezzo del petrolio. Il Brent ha superato i 108 dollari al barile, il WTI i 103 dollari, mentre il gas è ben oltre gli 84 euro al megawattora, in aumento di quasi il 6%, in rialzo anche i prezzi dei carburanti, la benzina al self-service sulla rete stradale è a 2,107 euro al litro, il gasolio a 2,21, in autostrada la benzina 2,19 euro al litro, il diesel 2,29. E come spiega il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, le quotazioni al barile rischiano ulteriori aumenti.
0: 120, anche di più, 150, ma questo lo diciamo da 6 mesi. I prezzi non hanno ancora scontato la gravità della situazione, dell'ammanco fisico dallo scorso febbraio, anche nell'ultimo weekend, perché sperano i mercati che Trump abbia ragione, cioè che la guerra finisca entro pochi giorni, poche ore addirittura. Però le cose, i mesi passano, stiamo entrando nell'inverno con grossi problemi di quantità.
3: Testa a testa all'ultima scheda in Svezia, dove i primi risultati delle elezioni legislative delineano una maggioranza in bilico, un vero e proprio rebus governativo. La corrispondente.
2: Se questo risultato sarà confermato, la Svezia avrà un nuovo governo. La leader socialdemocratica Magdalena Andersson è ancora prudente, il suo è il primo partito con il 28% e la coalizione di centrosinistra finora all'opposizione è avanti dei 3 seggi parlamentari. Ma bisogna scrutinare ancora il 5% dei voti, soprattutto quelli provenienti dall'estero. E in base al sistema elettorale svedese molto potrebbe ancora cambiare. Proprio per questo il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, non mostra alcun segno di voler ammettere la sconfitta. Ha guadagnato un punto, si trova al 19,9 e mette il dito nella piaga. Per i socialdemocratici sarà difficile formare un governo stabile con la sinistra, i verdi e il partito di centro. L'unico dato consolidato sembrerebbe l'arretramento della destra estrema dei democratici svedesi, il movimento fondato a suo tempo da militanti neonazisti. 3 punti percentuali in meno e al 17,6. Garantendo il sostegno esterno al governo centrista di Kristersson, l'ultradestra era riuscita a far approvare leggi molto restrittive sull'immigrazione. Secondo la socialdemocratica Andersson, la Svezia deve mantenere la sua linea dura sul modello della Danimarca. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
3: Cresce l'allarme sull'intelligenza artificiale dopo che il fondatore di Anthropic, Dario Amodei, ha lanciato la proposta di rallentarne lo sviluppo per evitare di perderne il controllo e dopo che Sam Altman, responsabile di OpenAI, ha annunciato ieri il rinvio della quotazione a Wall Street. Trump sostiene che l'intelligenza artificiale porterà più benefici che danni e parla di forze negative che vogliono rallentarne i progressi, pur non escludendo del tutto l'introduzione di tutele. Sul tema c'è anche un intervento inedito della Premier Meloni.
5: La rivoluzione tecnologica più dirompente della storia dell'umanità. Parte da questa definizione Giorgia Meloni nel suo intervento sull'intelligenza artificiale al G7 di giugno a Devion in Francia di fronte ai leader europei. Un discorso a porte chiuse pubblicato oggi dalla Stampa durante il quale Giorgia Meloni pone diversi interrogativi perché a differenza di altre scoperte del passato spiega questa volta stiamo delegando ad una macchina il pensiero e questo concetto è stato scritto da un algoritmo, rivela Giorgia Meloni, dimostrando e lanciando la sfida sottintesa, cioè saper riconoscere il vero dal falso per non rinunciare alla base della democrazia, dice. Abbiamo bisogno di una bussola morale per non perderci, aggiunge, di un umanesimo tecnologico, serve un'azione politica per delimitare e difendere i confini della sovranità umana. Da qui la Premier specifica i 3 livelli di azione, partendo dalla difesa della dignità della persona per non perdere il suo ruolo pratico e centrale nel lavoro, poi l'individuazione di chi è responsabile delle azioni degli agenti di intelligenza artificiale e la tutela dei dati personali. Aspetto questo fondamentale, secondo la Presidente del Consiglio, per evitare rischi a cittadini e istituzioni e per questo chiede ai leader europei di adottare sistemi di certificazione digitale. Carla Macrellino, GR1.
3: Ultime battute per la legge elettorale al Senato, approvati i primi 2 articoli, domani il via libera finale di Palazzo Madama, la maggioranza difende il testo e rivendica la reintroduzione delle preferenze, l'opposizione parla di incostituzionalità e fa muro.
6: Una rivoluzione la nuova legge elettorale per Fratelli d'Italia nel rapporto tra Parlamento ed elettori e all'insegna della chiarezza, sottolinea capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan.
7: Questa legge è molto semplice. Chi vince le elezioni ha la maggioranza per governare e dunque chi perde le elezioni non dovrebbe andare al governo.
6: Rivendica la battaglia per il ritorno alle preferenze anche Maurizio Lupino Moderati.
8: Finalmente dopo tanti anni ridare la possibilità ai cittadini con la preferenza di scegliere il proprio deputato e il proprio senatore.
6: Opposizioni che fanno invece muro su una riforma che dicono incostituzionale, il Dem Andrea Giorgis.
9: Questa scelta di alzare, di quadruplicare le firme è perfettamente coerente con lo spirito di questa legge, provare a penalizzare, a svantaggiare le opposizioni.
6: Anche sulle preferenze, solo una presa in giro attacca dal Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino.
10: Appena un 18% del Parlamento sarà eletto con le preferenze, quindi questa è una legge super truffa verso gli elettori e anche verso i candidati.
6: Alessandra Allegra, GR1.
3: Rai Radio 1, le 13:10 minuti, sequestrata e violentata per ore in una cantina a Castellammare di Stabia, la vittima, una ragazza poco più che maggiorenne, era stata adescata sui social dal suo aguzzino, un 26enne del posto.
11: Dovevano incontrarsi dopo essersi scambiati diversi messaggi in chat, ma l'appuntamento si è trasformato in un incubo. La giovane è stata attirata con una scusa nella palazzina di via Alcide De Gasperi, in un locale buio e isolato. Una volta dentro, il 26enne ha sbarrato la porta d'ingresso con un termosifone e le ha sottratto il cellulare. Poi l'avrebbe immobilizzata, minacciata di morte e picchiata più volte. Dopo un'intera notte di abusi, la ragazza si è confidata con gli amici, si è rivolta a un centro antiviolenza per poi denunciare tutto ai carabinieri, che hanno incrociato testimonianze e referti medici. Sequestrati anche i cellulari con i messaggi scambiati prima dell'incontro. Il 26enne è stato arrestato e accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona, pluriaggravati, incensurato, ma per il giudice per le indagini preliminari c'era la possibilità che avrebbe colpito ancora. Fabrizia Ralla, GR1.
3: Si attende la conferma dell'esito positivo ai test alcolemico e tossicologico eseguiti al figlio dell'ex giocatore Paolo Maldini, Daniel, che ieri mattina a bordo della sua Porsche ha causato un incidente stradale a Milano.
12: Nessun provvedimento al momento è stato preso dalla società sportiva del Cagliari. Oggi Daniel Maldini dovrebbe rientrare in Sardegna per partecipare agli allenamenti della sua squadra. Ieri mattina l'incidente in via Caracciolo, zona Arco della Pace a Milano. Maldini era alla guida quando non avrebbe rispettato una precedenza ad un incrocio, urtando un'auto con due persone a bordo, un uomo ed una donna. Coinvolta nell'incidente anche una terza vettura che era parcheggiata a bordo strada. Ai test effettuati dagli agenti della polizia locale subito dopo lo schianto è risultato che avesse bevuto troppo e che avesse assunto sostanze stupefacenti. Gli esiti del pretest dovranno essere confermati dagli esami del sangue effettuati in ospedale. Daniel Maldini ha 24 anni, sabato con la maglia del Cagliari il suo secondo gol in campionato. La società aveva dato un giorno di riposo ai calciatori prima di rientrare e Maldini era tornato a Milano, dove vive la sua famiglia. Era con tre amici, due ragazze ed una ragazza, nessuno ha riportato ferite gravi. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: Ancora disagi all'aeroporto di Catania per le nuove eruzioni dell'Etna. Stop ai voli.
13: Sospesi gli arrivi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La decisione è stata presa per la presenza di cenere vulcanica nell'atmosfera e per la direzione dei venti in quota. La società di gestione ha disposto la chiusura dello spazio aereo fino alle 16 di oggi. La situazione sta provocando pesanti ripercussioni sul traffico aereo dello scalo. 8 i voli in arrivo cancellati, 24 quelli dirottati verso altri aeroporti, Comiso, Palermo e Trapani. Un volo Euroflyer proveniente da Londra è stato invece dirottato a Bari. Per le partenze da Catania risultano cancellati 25 voli, mentre 9 decoleranno da altri aeroporti. La SAC invita i passeggeri a verificare con la propria compagnia lo stato del volo prima di raggiungere l'aeroporto. Da Palermo, per il GR1, Davide Camarrone.
3: È in corso lo sciopero di 24 ore dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, indetto dai sindacati FIM, FIOLM, UILM e USB. La protesta durerà fino alle 7 di domani. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte in segno di protesta, ma è annunciato un blocco stradale anche sulla statale in direzione Bari. Il segretario generale FIOM CGL di Taranto, Francesco Brigati.
14: Stanno scioperando in primis per chiedere il blocco dei licenziamenti. Noi oggi chiediamo al governo, nell'incontro di una convocazione che ancora non è arrivata, il blocco dei licenziamenti per i lavoratori dell'appalto. Bisogna ritirarlo per avviare una discussione, altrimenti noi continueremo con iniziative di mobilitazione. Bisogna dare delle risposte a questi lavoratori, ai lavoratori dell'appalto, dell'indotto, di Acciaierie d'Italia, di Ilvina S. Parliamo di più di 15.000 lavoratori che non hanno nessuna prospettiva.
3: Al Campidoglio, secondo giorno di apertura della Camera Ardente per Emma Bonino, anche oggi tante le persone in fila per rendere omaggio alla leader radicale, protagonista di fondamentali battaglie per i diritti delle donne e non solo. Linea a Cristina Cusumano.
15: Chi stringe una rosa bianca tra le mani? Chi è visibilmente commosso? Il via vai di persone è continuo davanti alla Camera Ardente per Emma Bonino. Tra i tanti venuti a darle l'ultimo saluto, molte donne, quasi tutte della generazione che ha vissuto e combattuto le battaglie della storica leader del Partito Radicale. Ascoltiamo le loro parole.
16: Siamo qui perché vogliamo starci per forza, perché la verità.
17: Ieri sera sono tornata dalle vacanze, sono passata da casa di mamma. Ho detto andiamo mamma perché è importante. Noi siamo cresciute come donne, come cittadine, anche grazie a una persona così tanto coraggiosa da esporsi, da dire, da avere il coraggio di essere anche in contraddizione sempre con tutti.
15: E poi ci sono i ricordi di chi l'ha conosciuta personalmente.
18: Io ho conosciuto Emma Bonino che avevo 12 anni, perché mio padre era all'interno del Partito Radicale. La ricordo con una forza, una convinzione, una inarrestabilità.
19: È stata una gran donna, ci ricordiamo le grandi battaglie.
15: E sui due libri firma all'ingresso della Camera Ardente si moltiplicano pagina dopo pagina i pensieri di affetto. Sul feretro di Emma Bonino una foto in bianco e nero e sul monitor nella sala uno scatto che la ritrae sorridente. E oggi a dare l'ultimo saluto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani e il ministro della difesa Guido Crosetto. La Camera Ardente allestita nella sala della protomoteca del Campidoglio rimarrà aperta fino alle 19 e poi in piazza del Campidoglio la veglia civile. Domani i funerali di Stato in forma laica, sempre qui nella sala della protomoteca alle 12.30. Saranno presenti le più alte cariche della Repubblica. Dal Campidoglio è tutto, vi restituisco la linea.
3: Papa Leone XIV compie 71 anni, nato a Chicago nel 1955 e celebra il suo secondo compleanno da pontefice. Molti messaggi di auguri dalle istituzioni, tra cui quelli della Premier Meloni che ha scritto: il suo cammino al servizio dell'umanità lungo e poco fa è intervenuto il Presidente della Repubblica Mattarella. In diretta c'è Valentino Russo.
20: Sì, gli auguri per il compleanno, ma anche per l'imminente onomastico, sono stati l'occasione per il presidente Mattarella per ricordare e fare sue le posizioni espresse da Papa Leone. Soprattutto, scrive il capo dello Stato, in un momento in cui la minaccia e l'uso della forza, lo spregio per le regole internazionali, le conseguenze dei cambiamenti climatici causano sofferenze per tanti innocenti. Donne e uomini di tutto il mondo guardano con speranza al suo alto magistero che sollecita popoli e nazioni alla responsabilità. Queste le parole di Mattarella che invita, d'accordo con il pontefice, a edificare il bene, a tramutare l'autorità in servizio e ad avviare con giustizia percorsi di sincera riconciliazione e vera pace, favorendo l'uso equo delle risorse e la cura del pianeta. Linea allo studio.
3: Grazie Valentino Russo, lo dicevamo, è il secondo compleanno da pontefice per Papa Leone, prima missionario, poi vescovo, teologo, agostiniano, pastore, uomo essenziale, ora guida della Chiesa Cattolica nel mondo. Sentiamo.
21: Il cuore è la missione, l'interiorità è la forza di andare nel mondo a portare la pace. Nato in una famiglia cattolica di un sobborgo di Chicago, Robert Prevost è da sempre un uomo di riflessione e decisione. Formatosi alla luce del pensiero e della spiritualità di Sant'Agostino, conosce lo sforzo della ricerca interiore e il fuoco della missione. Diventa così missionario, priore generale degli agostiniani, poi vescovo in Perù. Chiamato a Roma da Papa Francesco, si occupa di uno dei dicasteri più delicati della Curia, la Congregazione per i Vescovi, dove valuta i profili dei candidati all'Episcopato, un incarico che richiede prudenza, saggezza e una profonda conoscenza dell'animo umano. La sua esperienza della Chiesa Universale si arricchisce così all'ombra del cupolone. Ama lo sport e la condivisione, teologo, pastore, ma anche matematico, uomo essenziale di grande semplicità e dolcezza, sparire perché rimanga Cristo, ha detto nella sua prima omelia da pontefice. Antonio Scoppettuolo, GR1.
3: Si chiude il cerchio dei rientri in classe dopo Trentino, Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto. Questa settimana le lezioni riprendono infatti in tutte le altre regioni e non mancano le novità, comprese le linee guida sul corretto uso dell'intelligenza artificiale.
1: Un nuovo anno scolastico prende definitivamente il via, dopo l'anticipazione avvenuta la scorsa settimana nelle regioni del Nord-Est, fino ai ragazzi e alle ragazze della Puglia, gli ultimi a rientrare in classe questo giovedì. Tra le novità principali, maggiore attenzione al corsivo, al latino e alla matematica, oltre all'inevitabile regolamentazione dell'intelligenza artificiale, in linea con quanto emerso dall'indagine dell'Istituto Indire, su 5.300 studenti, che mette l'accento sull'uso consapevole, critico e autonomo delle nuove tecnologie. Luigi Ballerini, presidente del Comitato Scientifico del Festival dell'Innovazione Scolastica e psicoterapeuta.
4: La tecnologia educa chi la utilizza. Noi dobbiamo educare i ragazzi a capire quando e come non usarla, quindi quando tenere uno spazio umano di lavoro. E quindi compito alla scuola educare a un tempo lento.
1: Tra le altre novità, l'educazione sessuale e affettiva e una maggiore presenza dello psicologo nelle scuole, con l'obiettivo generale di combinare competenze tradizionali e nuove tecnologie, rafforzando la qualità dell'apprendimento. Mauro Zanda, GR1.
3: Musica per la nuova stagione, tante novità e appuntamenti. Sentiamo le uscite della settimana.
22: Let's go!
23: Si scaldano i motori per un autunno discografico ricco. Già questa settimana il calendario è ghiotto di novità, partendo dalla voce inconfondibile di Miley Cyrus, che inaugura un nuovo capitolo della sua carriera, cambiando etichetta discografica e pubblicando Best Persuades. Album solista per un veterano come Roger Taylor, leggendario batterista dei Queen. In attesa di vedere al cinema Queen Budapest la prima settimana di ottobre, intanto esce Violence Insane in a Beautiful World, dal chiaro messaggio: che bello il mondo in cui viviamo, non rovinatelo. Sul fronte nostrano, attesissimo il nuovo lavoro di Malika Ayane, Cicale, un bel ritorno per una delle voci più amate del panorama italiano.
24: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia.
23: Ritroviamo anche Benge Fede, progetto anticipato sui social dal racconto misterioso di una ragazza nella Ville Lumière. Chiudiamo con la tradizione. Domenico Modugno con L'affetto della memoria. Esce in digitale, quel concept album dedicato alla vita contadina del Sud Italia degli anni 50. Marcella Sullo, GR1.
3: Parte oggi la vendita dei biglietti per i concerti del tour 2027 di Harry Styles, tour che farà tappa a Roma con un doppio concerto il 7 e l'8 agosto al Circo Massimo. Migliaia stanno provando ad assicurarsi uno dei 120.000 biglietti disponibili per assistere ai due show nella capitale. La vendita sarà suddivisa in due fasi. I prezzi vanno dai 99 euro ai 162 per l'area sotto il palco, ma la pop star ha messo a disposizione anche biglietti gratuiti dedicati a chi fa volontariato. Le modalità per tentare di ottenerli sul sito di Harry Styles. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Massimiliano Savino e Francesco Ciafardini, da Alice Androli che ha condotto in studio. Una buona giornata, ora c'è lo sport.
25: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
26: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
25: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
26: Perché? Perché?
25: Ecco perché.
26: Non fartela scappare.
25: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
27: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
28: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
27: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
28: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
27: Chieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
28: Terme dell'Emilia Romagna.
27: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
29: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
0: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
0: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, da 4,95 da microtasso.
2: Tutto ok?
0: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, da 4,95 TAG 738. Rata finale 12.

0: Un ritorno amaro per Giovanni Carnevali, che da quelle parti è cresciuto come uomo e come dirigente. Ora dovrà però far crescere la sua Juve, apparsa a Reggio Emilia, ingenua e fragile in difesa.
1: Una giornata speciale, al di là del risultato, sicuramente che non ci voleva. È inutile nascondere che la Juventus non può permettere di fare questi errori qua. È vero che abbiamo creato delle occasioni. Spero che questa sconfitta ci possa servire anche di insegnamento.
0: Almeno la buona notizia di giornata, la doppietta di Zegrova. Come lui, da possibile esubero a pedina fondamentale, i vari con Seisao, Kop Meiners, Douglas Lewis, causa anche i tanti infortuni, una Juve forse diversa da come la si immaginava quest'estate.
1: Giocatori che erano in uscita, non in uscita, noi abbiamo cercato di capire i giocatori che abbiamo a disposizione e tutti assieme abbiamo cercato di fare dei ragionamenti per cercare di non commettere degli errori. Ci vuole del tempo? Sì, ce ne vuole tanto. Io penso che siamo fortunati ad avere un mister come Spalletti.
0: La chance di riscatto arriva presto, giovedì a Torino, gli olandesi del NEC Nijmegen nell'esordio in Europa League. Non sarà l'Europa che conta, ma...
1: Per me è una competizione importante, perché competere per lo scudetto c'è ancora molto da lavorare. L'Europa League, sebbene una competizione non facile, per noi deve diventare un'opportunità.
0: Guido Ardone, GR1.
2: Dal calcio ai motori, proscenio ancora per Kimi Antonelli, ieri primo al traguardo di Madrid e sempre più leader del mondiale Formula 1.
3: L'errore che non si deve fare come italiani è quello di dare tutto per scontato. Che Antonelli vada così forte, che vinca con regolarità, che sappia tenere dietro avversari con molta più esperienza, senza timori reverenziali. Non ci si deve abituare alla bellezza, perché sì, di bellezza si tratta. Ieri il successo al Madrid, l'ottava meraviglia di una stagione irripetibile, è stato l'allungo probabilmente definitivo verso un titolo che ci manca come italiani dal 1953. Lo dice la classifica: Russell con la stessa macchina paga 81 punti, più di 3 gare, Hamilton con la Ferrari addirittura a oltre 100 lunghezze, ma soprattutto tutto lo dice la pista. Prendete il Madrid, si parte da zero, tutti, e al pronti via il furetto bolognese in qualifica mette la sua Mercedes in prima fila, mentre Russell la piazza solo al sesto posto. Questo è il termometro del talento. Questa la misura di un ragazzo normale che fa cose straordinarie. La forza della leggerezza, che nasconde in realtà una profonda introspezione e un grande lavoro su se stesso. L'anno scorso, ci aveva raccontato, le cose non andavano. Ho pianto tanto, ma ogni lacrima mi è servita per costruire quello che sono ora. Perché poi, ok, la fortuna della virtual safety car al momento giusto, ma al posto giusto bisogna trovarci, sì. E inoltre guai a dimenticare i due sanguinosi zero per problemi meccanici di Barcellona e Silverstone. A compensare, Kimi è semplicemente il più bravo di tutti al momento. A 20 anni ha il mondo ai suoi piedi e questo mondo se lo sta per andare a prendere. Manuel Codignoni, GR1.
2: Tennis in chiusura con la vittoria agli US Open. Alexander Zverev diventa protagonista assoluto del 2026 e della speciale classifica, ma anche nel ranking generale insidie per Sinner, che conserva al momento il primo posto su graduatorie e altro. Nostra intervista ad un ex grande campione azzurro, sentiamo.
4: Con Paolo Bertolucci, Zverev trionfa a New York, 2 slam in cascina in questo 2026, 3 finali. Grande sfida per il numero 1 a fine stagione. Il tedesco intanto è primo nella race, la classifica che ci porterà alle finals di Torino.
5: Con la vittoria di Zverev a New York si chiude il capitolo degli slam, ma questo 2026 ci offrirà ancora un finale di stagione pieno di grandi avventure su campi da tennis. Ci sarà il rientro di Sinner e ci sarà questa volata tra lui e il tedesco per chi a fine anno conquisterà la corona mondiale.
4: Sarà una parte finale di stagione che si annuncia spettacolare. Tra Jannik e Sasha c'è un certo Carlos Alcaraz che farà da terzo incomodo.
5: Tutti gli occhi sono adesso puntati sulla sfida tra Alexander Zverev e Jannik Sinner. Non dobbiamo però dimenticarci che dobbiamo avere un po' di pazienza per rivedere il nostro giocatore al massimo livello, visto che viene da un infortunio e da un'assenza di un paio di mesi, e soprattutto è tornato e sembra già in gran forma lo spagnolo Carlos Alcaraz, per cui sarà una lotta a tre.
2: Emilio Mancuso, GR1.
6: Spazio Rai Alto Adige. Un programma di e con Elena De Concini.
7: Eccoci, seconda parte di Spazio Rai Alto Adige, dalla sede Rai di Bolzano, in vostra compagnia se vorrete fino alle 14.10 circa. Con me Daniel Chizzali, al di là del vetro, in assistenza tecnica. Oggi un bel ritorno, la prima puntata di stagione di Benvenuta Adolescenza, la rubrica mensile dedicata agli adulti con figli adolescenti, e la puntata di oggi sarà dedicata all'educazione.

0: relazione sesso-affettiva insieme ad Ayed Bolzano. Ma prima della rubrica vogliamo parlare ancora di un appuntamento d'arte e cultura sul territorio. Lo scorso mercoledì sono stata ad Arge Kunst di Bolzano in via Museo e quello che sentite in sottofondo sono i suoni di questa esposizione dal titolo Condition of Suspended Present, la prima personale in Alto Adige dell'artista ucraina Natalia Zuban, attiva tra Ucraina e Paesi Bassi. La mostra, curata da Zasha Kola, trasforma gli spazi espositivi in un ambiente attraversato da suoni, meccanismi e sculture in continua trasformazione. Tanti gli orologi sparsi sulle pareti della galleria, ostacolati nel loro movimento, e poi c'è una grande struttura in ceramica disposta su un meccanismo che la frantumerà lentamente e una macchina che ridurrà la ceramica poi in polvere fina, setacciata dalle mani di Natalia Zuban, che poi la conserverà. Una mostra che ci porta a riflettere sul tempo, sull'attesa e sulla violenza che attraversa il nostro presente. Natalia Zuban è nata a Opishna, città simbolo della tradizione ceramica ucraina, e le sue opere non sono appunto oggetti fissi, ma processi che cambiano e si trasformano nel tempo. A raccontarci di questa mostra è proprio lei, partendo dal titolo Condition of Suspended Present. Che cosa significa per lei vivere in un presente sospeso?
1: Because I think that the exhibition brings together four works that
2: Per me
1: I
2: il titolo
1: made
2: della mostra, Condition for Suspended Present, significa un po' il tempo in cui viviamo e in cui stiamo vivendo, perché penso che la mostra porti quattro lavori che ho fatto da quando la guerra in Ucraina è iniziata e per me è questo un po' ciò che rappresenta il tempo sospeso, cioè, e per me e per molte persone che sono in Ucraina ora.
0: Una delle caratteristiche della sua arte è quella della autodistruzione delle opere. Le ho chiesto come mai ha scelto proprio questo destino per le sue opere.
1: So one of the works witnessing an event, it's gonna be gradually destroying on display. Well, I started thinking of this work
2: Allora, c'è un lavoro che
1: when
2: si
1: I
2: chiama
1: first
2: Witnessing an Event ed è un lavoro che si autodistrugge gradualmente perché io ho iniziato a pensarlo quando ho passato il confine in Ucraina dopo che la guerra era iniziata e sono stata 4 ore in un bus per l'Ucraina e poi altre 6 in una totale altra situazione. E ciò è davvero strano perché sei in un posto in cui non sei sicura e poi l'attimo dopo ti muovi in una zona di sicurezza. E quindi per me Witnessing an Event è un tempo in cui fare esperienza di ciò, è come essere in uno stato in cui aspetti un attacco ma non sai quando arriva. Ma aspetti qualcosa succedere e non c'è un conto alla rovescia, non c'è un tempo, ma un'attesa e resti in questa condizione.
1: So you don't know what's gonna happen, you don't know when it's gonna happen.
0: Nella mostra si sentono suoni, attriti e ticchettii continui. E proprio in entrata dalla strada, la prima opera che si vede è una rete di confine. Le ho chiesto quale ruolo ha l'ascolto nel suo lavoro artistico e poi il significato di questa rete. Ascoltiamo.
1: For the clocks, it's of course connected to the passage of time and the how we
2: Per quanto
1: experience
2: riguarda il suono degli orologi, ciò è
1: time.
2: connesso comunque con il passaggio del
1: Again, the
2: tempo.
1: title of the
2: È
1: work is
2: connesso
1: suspended
2: questa idea
1: present,
2: di un tempo
1: missing
2: sospeso, che poi è anche il titolo della mostra.
1: what's interesting
2: Il suono è ovviamente qualcosa che sembra ok per i primi 10 minuti e poi non se ne può quasi più, cioè diventa ridondante ed è connesso a quest'idea di attesa, come possiamo fare questa esperienza di un passaggio del tempo.
1: Time stretches, or like how we can experience this passage of time like in a different way. With this work, I wanted to talk about borders and boundaries, also limits, but at the same time, talk
2: Per
1: about
2: quanto riguarda la rete che è in vetrina, penso che con questo lavoro vorrei parlare dei limiti, dei confini e il significato anche che alcuni oggetti semplici hanno. La rete in Ucraina è usata ad esempio per la protezione, ci sono appunto reti antidroni che sono utilizzati per fare appunto delle costruzioni per proteggersi dai droni nelle strade.
1: Protect from the like certain kind of weapon, like drones.
0: Prima di salutare Natalia Zuban, le ho chiesto cosa vorrebbe si portassero a casa i visitatori della mostra.
1: Because I also think after the like a
2: Penso
1: four-year
2: che con
1: war,
2: l'inizio della guerra il mio lavoro è cambiato
1: like it's
2: molto.
1: not
2: Possiamo vederlo forse come un medium alla fine, cioè serve per comunicare
1: not such a
2: alcune
1: shocking
2: cose,
1: kind of thing
2: creare
1: that
2: un
1: we're thinking.
2: ambiente. Probabilmente non riesco a rispondere
1: Because
2: molto a questa domanda con
1: my work, I'm
2: precisione,
1: trying
2: ma
1: to bring attention
2: condividere
1: to what is happening
2: un'esperienza.
1: because
2: Penso che
1: especially
2: dopo
1: what is
2: quattro
1: happening
2: anni
1: now
2: di
1: in Ukraine,
2: guerra
1: like the
2: la nostra
1: situation just gets
2: percezione è anche
1: worse.
2: cambiata.
1: So
2: Non
1: I
2: è
1: think that's why at least for me it's important
2: scioccante
1: in my
2: più
1: work here, sure.
2: come all'inizio nelle news, ma in realtà sta peggiorando molto la situazione ed è per questo che io anche porto i miei lavori qui.
0: Ringrazio Natalia Zuban e Francesca Verga, co-direttrice artistica di Arge Kunst, che ha tradotto le risposte dell'artista, mentre a Zascha Kola, co-direttrice della galleria e curatrice della mostra, ho chiesto che cosa l'ha colpita del lavoro di Natalia Zuban e perché ha scelto di portare questo progetto ad Arge Kunst.
3: Ero molto colpito nell'opera di Natalia, che lei sta facendo un'opera che si autodistrugge. Questa è la prima cosa che mi ha colpito molto perché è l'inverso della guerra. È un self-harm, è una persona che distrugge se sue stesse lavori e quindi la senso di mancanza è anche molto difficile e grave in questo senso per me che lei tutto quanto dolore che ha dovuto anche esprimersi così, di togliere le opere che forse per lei erano le più belle. E che lei ha lavorato per 8 mesi, poi ho capito la prima volta e anche dopo. Quindi questo mi ha colpito molto come l'artista e come lei usa il linguaggio di ceramiche. Una volta lei ha detto: ma perché ceramiche? E certo che perché lei ha fatto per anni, è un'esperta, eccetera, ma la risposta sua era: perché si rompe? E la cosa stranissima, nel senso che lei fa la scultura, ma lei piace la possibilità di romperlo.
0: La mostra di Zuban parla di tempo, di attesa, ma non rappresenta direttamente la guerra. E anche per questo motivo, forse, è stata scelta un'altra artista, Yevgenia Belorusets, un'artista ucraina nota a livello internazionale per il suo lavoro di testimonianza sulla vita quotidiana durante la guerra, che partecipa a questa mostra attraverso fotografie e testi. Sentiamo sempre cosa ci racconta Zascha Kola rispetto a questo.
3: Sì, un lato è sempre interessante avere gli artisti e non solo i telegiornali che si racconta la guerra e anche per me, anche i lavori di Natalia che parlano di attesa, è un'attesa per il fine della guerra, al fine, o anche quando tu senti questi orologi. Sono così violente che il È difficile stare nella mostra perché c'è un è molto ansiosa, crea una sensazione di essere dentro una guerra. Quindi questo è un lato, anche se è astratto. Ma Eugenia è forse anche lei sul testo e anche sulle fotografie abbastanza astratto sulla guerra. Noi vediamo una serata in Kiev e lì vediamo le amici che si parlano e una volta c'è per esempio un maschio che copre le sue orecchie e al fondo c'è un sistema di musica, quindi no, ma lui copre come c'è un'esplosione, ma noi non sappiamo se lui copre per la musica o per la guerra.
0: Nel salutare Zascha Kola, il suo invito è quello di scoprire entrambe queste due artiste ucraine che provano a raccontarci il loro presente attraverso l'arte. La mostra è visitabile fino al prossimo 14 novembre in via Museo a Bolzano.

0: benvenuta Adolescenza. Spazio per i genitori. Bentrovate, bentrovati per questa nuova stagione di Benvenuta Adolescenza, la rubrica mensile di Spazio Rai Alto Adige dedicata ai genitori e agli adulti che ogni giorno accompagnano ragazze e ragazzi nella crescita. Ripartiamo questo settembre con un tema molto importante dedicato a ovviamente le ragazze e ai ragazzi, ma soprattutto a noi che stiamo vicino a loro. È un tema delicato, spesso circondato da tanti dubbi, che è l'educazione affettiva, sentimentale e sessuale. Abbiamo deciso di dedicarvi non una ma due puntate in questa stagione, quindi questa e poi la prossima in ottobre, dividendo questo tema perché ci sono tante sfaccettature, tanti aspetti che riguardano ovviamente sia noi genitori sia il rapporto con i nostri ragazzi. Oggi proveremo a capire come vivono questi temi gli adolescenti di oggi e quale ruolo hanno invece le nostre idee, le nostre paure e il nostro modo di stare nella relazione proprio su questi temi. L'idea quindi di entrare nel concreto di cosa fare e dire ai nostri figli nella prossima puntata, mentre oggi lavoreremo proprio su di noi. Secondo l'UNESCO e l'OMS, un'educazione affettiva e sessuale completa non riguarda soltanto ovviamente la prevenzione sanitaria, ma aiuta i giovani a sviluppare capacità relazionali, rispetto reciproco, consapevolezza emotiva e capacità di chiedere aiuto quando serve. Ne parliamo oggi con due professioniste che incontrano ogni giorno gli adolescenti, le famiglie, vanno nelle scuole, lavorano in un consultorio. Do il benvenuto a quella a mia sinistra, a Giulia Rodighiero, psicologa, psicoterapeuta e responsabile dei progetti di educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole per AIED Bolzano. Buongiorno Giulia.
1: Buongiorno, è un piacere essere qua e grazie per l'invito.
0: Grazie, grazie a te e una bentrovata, un benvenuto anche a Francesca Fiocco, ostetrica e membro del direttivo del consultorio AIED di Bolzano. Buongiorno Francesca.
2: Buongiorno, grazie Elena per l'invito e grazie per questa occasione.
0: Grazie veramente a voi, perché il tema io lo aspettavo da tanto tempo. Benvenuta Adolescenza, sono tanti temi trattati. Io ricordo che la rubrica è sempre riascoltabile su Rai Play Sound e quindi sono felicissima di avervi qui oggi e di iniziare questo discorso. Abbiamo detto oggi una prima parte importante che mi metterà sotto torchio forse, Giulia, non lo so.
1: Siamo pronte, siamo pronte.
0: Ok, con noi come genitori dobbiamo un attimo pensarci e come appunto affrontiamo questo tema. Io vorrei partire così ad illustrare, magari ad avere un po' una fotografia generale rispetto a questo tema e gli adolescenti di oggi, la sessualità, le relazioni, voi che vivete professionalmente, no? Vi sentite fare delle domande, ovviamente entrate nelle scuole, avete contatto sia con i genitori che con i ragazzi, se ci sono delle grandi differenze secondo voi oggi rispetto a come i ragazzi e le ragazze parlano, affrontano queste tematiche.
1: C'è da dire che di sicuro i nostri ragazzi e le nostre ragazze oggi rispetto a un tempo hanno più accesso alle informazioni, internet ha dato una grande mano in questa direzione. Avere più informazioni però non vuol dire poi saperle usare o saperle sfruttare, di fatto un conto è sapere le cose, un conto è starci dentro le cose, per cui quello che vediamo noi quando andiamo nelle scuole o quando i ragazzi e le ragazze vengono in consultorio è che il tema dell'affettività e della sessualità rimane una costante e rimane un argomento che crea curiosità, paure, incertezze e questo probabilmente lo sarà sempre.
0: Ma sono più sciolte a parlarne, perché forse a volte noi genitori abbiamo in mente questo di una nuova generazione che di questi temi parla e chiacchiera così facilmente.
2: Forse nel web, forse quando non devono metterci la faccia, per cui sicuramente se pensiamo alla vita online i ragazzi possono dimostrarsi più coraggiosi, però nella realtà la loro capacità di parlare di questi argomenti sia tra di loro che con gli adulti è rimasta la stessa.
0: È centrale, come ci ha raccontato Giulia, ci ha raccontato Francesca. Io cito come sempre all'inizio qualche dato per così avere una panoramica. Secondo una recente indagine condotta da Ipsos per Save the Children, che esplora le esperienze, le percezioni e i comportamenti degli adolescenti italiani in relazione alla sessualità, il 66% degli adolescenti tra i 14 e i 18 anni dichiara di aver vissuto esperienze sessuali, con una prevalenza maggiore tra i ragazzi, il 72%, rispetto alle ragazze, il 59%. Le motivazioni che sono state espresse da questi ragazzi in forma anonima, ovviamente, sono date dalla curiosità, dalla scoperta, il 55%, il desiderio di un'intimità, di entrare in relazione con l'altra e con l'altro, e anche la percezione che era arrivato il momento giusto per il 43%. Una fascia, quindi, 14-18 anni, è un'esperienza, da questi dati, ovviamente, come possiamo intuire, fondamentale, centrale nella vita dei nostri ragazzi, e rimangono anche dei fattori, diciamo, preoccupanti, come la pressione sociale, che riguarda il 16% e che nei ragazzi raggiunge il 18%, cioè arriva il momento in cui forse queste esperienze bisogna farle, e la pressione del partner, il 9%, di altre persone, e anche le influenze di sostanze in percentuali molto piccole. In generale, la ricerca ci porta comunque delle prime esperienze fatte con un esito positivo. Anche qui, Francesca, Giulia, ci sono questi dati, riportano un po' la vostra esperienza?
1: Assolutamente, allora tra i 14 e i 18 anni vuol dire in tutta la fascia dell'adolescenza, che è proprio la fascia d'età in cui io inizio a sentire delle pulsioni, un desiderio di stare con l'altro, in maniera diversa, dalle relazioni amicali alle relazioni sentimentali, quindi ad ampio spettro in termini relazionali. Quello che noi ci teniamo sempre a dire è che in questa fascia d'età noi abbiamo un corpo che sta mutando verso un corpo adulto, per cui la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze raggiunta la maggiore età, quindi 18 anni, hanno un corpo che è in grado di fare quello che i corpi adulti fanno, ma che la nostra mente arriva molto dopo, perché il cervello è un organo che compie la sua maturità intorno ai 25-26 anni, questo gli studi neuroscientifici ce lo dicono già da un po'. E quindi mettere assieme, tenere assieme un corpo che sa fare delle cose, che ha delle
0: Prova anche.
1: pulsioni, certo, e un cervello che però non è del tutto maturo, è una sfida impegnativa per i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Quindi l'accompagnamento che può arrivare dai genitori, dagli adulti di riferimento e dagli esperti è importante.
0: Arriviamo un po' al cuore di questa puntata, che abbiamo detto riguarda noi. Da una parte sapere come si muovono i ragazzi e le ragazze oggi, e dall'altra iniziare invece magari ad esplorare le nostre paure, i nostri timori e anche magari il nostro entusiasmo, la nostra voglia di entrare in contatto anche su queste tematiche con le ragazze e i ragazzi. Francesca Fiocco, su questo voi vedete delle paure comuni negli genitori che incontrate, qualche timore?
2: I dubbi e le paure dei genitori sono principalmente quelli che ci riportano il timore di aver anticipato l'argomento, quindi la paura che parlare di questi argomenti ai ragazzi possa in qualche modo o turbarli o anticipare una vita sessuo-affettiva verso cui non sono ancora indirizzati. O dall'altra parte il timore di affrontare l'argomento troppo tardi. Spesso i genitori, e questo si trova anche nelle statistiche, si sentono anche impreparati rispetto al linguaggio da utilizzare, rispetto agli argomenti. Pensano che l'educazione sessuo-affettiva parta in un certo momento della vita, che quindi non considerano il fatto che loro hanno fatto fino a quel momento educazione sessuo-affettiva, per cui che c'è una educazione volontaria, ma fino a quel momento ce n'è stata una involontaria che è avvenuta e è iniziata da quando il bambino è nato e che loro fanno quotidianamente. Di fatto l'educazione sessuo-affettiva riguarda come maneggiamo il corpo dei nostri figli, come ci relazioniamo con loro, il rispetto che noi diamo verso il loro corpo e anche il rispetto che noi abbiamo verso il nostro corpo, come lo giudichiamo, come lo trattiamo. Faccio un esempio: se chiedo a mio figlio di dare un bacino, allo zio, anche se lui non vuole e in qualche modo lo incito a farlo, il messaggio che passa è che non rispetto un tuo desiderio, ma il fatto che un adulto, parente, desideri darti un bacino va rispettato. Quindi ci sono diversi atteggiamenti e consigli che diamo ai nostri figli che riguardano l'affettività e la sessualità. Quindi è un percorso che si fa, che si fa insieme, e questo non vuol dire che se pensiamo indietro nel tempo abbiamo paura di aver fatto dei grossissimi errori, ma perché si può sempre rimediare.
0: E poi Francesca, mi sembra anche, ne parlavamo anche prima di iniziare questa puntata, che forse siamo all'interno di una generazione invece di genitori che di questi temi inizia effettivamente a parlare già da tempo, ma insomma si affronta come, proprio come ruolo genitoriale, come modo di essere vicino alla crescita dei ragazzi e delle ragazze, senza grossi tabù, insomma con una naturalezza, perché sappiamo quanto sia importante questo tema poi per lo sviluppo di tutta la vita di una persona. E quello che mi dicevi, Francesca, mi dà uno spunto. Noi come genitori, prima di buttarci a parlare con i nostri ragazzi, ci rendiamo conto che è arrivato il momento, magari, non so, entriamo un po' nel panico, potremmo però fermarci e riflettere su quello che abbiamo dato come indicazione, come esempio negli anni precedenti, in una sorta di continuità educativa, forse.
1: Direi che più che potremmo proprio partire dall'idea che sarebbe buono se lo facessimo, nel senso che spesso noi genitori siamo molto più improntati sul che cosa faccio, che cosa dico, come lo dico, ma spesso è utile che prima di fare delle cose noi ci interroghiamo sul come siamo stati fino adesso in questo tipo di relazione, e come sto io con questo argomento. Per cui è vero, siamo dei genitori, ma siamo delle persone e siamo state delle persone che sono stati figli e noi stessi abbiamo ricevuto un'educazione sesso-affettiva, noi stessi abbiamo imparato come si sta in relazione con noi stessi, con gli altri. E in qualche modo queste cose, come diceva prima Francesca, noi le abbiamo già trasmesse e quindi fermarsi un attimo e senza giudizio, quindi in un'ottica del tutto osservativa e curiosa, chiedersi cosa ho fatto fino adesso? Su cosa posso tornare indietro? Cosa posso mettere in discussione? Che cosa ho trasmesso fino adesso? Quali paure, quali tabù, quali valori ho cercato di trasmettere come l'ho fatto? È un buon punto di partenza.
0: Come sempre, benvenuta adolescenza, accolgo le vostre parole, poi mi vengono in mente proprio degli esempi pratici da genitore. I nostri figli effettivamente ci mettono di fronte, magari alla stessa scena, no? Due adulti che si baciano in pubblico in diversi momenti della loro crescita, e si inizia con magari una faccia sorpresa e romantica dei piccoli bambini che vedono questo gesto come un gesto d'affetto, a una faccia quasi di schifo a un certo momento quando si arriva nell'adolescenza, no? A me è capitato, mi date i baci, ma com'è possibile? Magari era solamente così, un abbraccio, un gesto affettuoso tra partner. Quindi i bambini leggono anche gli stessi gesti in allineamento con i propri sentimenti, con l'argomento.
1: Assolutamente, poi c'è da dire che noi possiamo leggere le statistiche, possiamo informarci, adesso ci sono in aiuto dei genitori diversi manuali anche che parlano dell'educazione in generale, ma anche dell'educazione sesso-affettiva. Poi c'è da dire che noi dobbiamo sempre chiederci dove sta mio figlio, dove sta mia figlia, in che momento di vita è, che cosa sa lui, che cosa pensa lui o che cosa pensa lei, e quindi un po' come dire, non esiste un manuale che vada bene per tutti, per cui interrogarsi su se stessi e sui propri figli penso sia sempre un buon punto di partenza.
0: Ricordo quindi che stiamo parlando con Francesca Fiocco, ostetrica di AIED Bolzano, e Stava parlando ora Giulia Rodighiero, psicologa e psicoterapeuta, entrambe andate nelle scuole, incontrate i genitori e qui appunto vogliamo sapere però anche la vostra esperienza professionale in base ai colloqui, soprattutto con gli adulti, perché di questo parliamo oggi. Quali sono le informazioni che vi chiedono più spesso e che voi date? E questo penso possa anche interessare chi ci sta ascoltando.
2: L'informazione che ci piace sempre che passi e che in realtà in qualche modo nei nostri colloqui viene sempre fuori è che non c'è bisogno di dare risposte immediatamente. A volte i giovani ci trovano impreparati, a volte le domande che ci fanno suscitano in noi imbarazzo, agitazione e questo noi lo mostriamo. Questo non vuol dire che non possiamo prenderci un tempo per gestire le nostre emozioni, comunicarlo ai nostri figli, il fatto che alcune domande ci hanno appunto sorpresi, che in questo momento non abbiamo la risposta, ma che ci prendiamo un tempo per capire qual è il linguaggio che vogliamo utilizzare per spiegare questo argomento. E questo li rassicura molto, cioè il fatto di sapere che non dobbiamo essere prestanti subito, che questo non vuol dire, non giudica la nostra capacità di andare incontro ai bisogni dei nostri figli. L'importante è che non evitiamo la domanda, che non la rimandiamo un momento che poi non arriva mai, perché in questo modo il messaggio che passa è o che non li riteniamo abbastanza maturi per parlare di questo argomento, o che per noi questo argomento è così tabù che non ne vogliamo parlare.
0: Voi andate in diversi ordini e gradi delle scuole, quindi i primi incontri saranno sicuramente anche alle scuole elementari, poi vedete i ragazzi e le ragazze delle medie e delle superiori. Ci sono delle differenze a seconda del grado della scuola rispetto sempre alle paure, magari alla mancata informazione dei genitori su questa tematica?
2: Quando andiamo in quinta elementare e incontriamo in realtà i genitori delle future quinte, quindi che sono ancora in quarta, a volte il timore dei genitori è che durante gli incontri vengono anticipati argomenti per cui i figli non sono ancora pronti, per cui non hanno le basi per comprendere certi argomenti. In realtà poi noi incontriamo i loro figli di fatto in quinta elementare e in molte classi, direi in tutte le classi, più della metà dei bambini ha tutte le informazioni, le conosce. Alcune volte hanno visto anche dei film porno in quinta elementare, ma su questo noi li rassicuriamo dicendo che i nostri interventi servono proprio per ricontestualizzare quello che possono aver visto, tradurre le informazioni che loro hanno da amici, cugini più grandi, che magari appunto non hanno avuto un accompagnamento, una traduzione affettiva. Noi li aiutiamo a dargli una cornice che gli permette di avere un'informazione corretta. Sicuramente i bambini non sono tutti informati allo stesso modo, non hanno le stesse conoscenze, non le hanno ricevute dalle stesse fonti, ma tra di loro parlano e quindi in un modo o nell'altro, in modo filtrato e non, vengono a conoscenza di molti argomenti. E quindi questo timore alla fine dei nostri incontri viene di solito sciolto.
1: Poi c'è da dire una cosa, quando incontriamo i genitori nella scuola elementare sono preoccupati all'idea che i figli vengano traumatizzati, alcuni di loro, mentre altri invece hanno paura di non aver fatto abbastanza. Alle medie la situazione è diversa perché i genitori toccano di più, colgono di più il fatto che l'ambito sesso-affettivo sta diventando un ambito all'interno della vita del figlio o della figlia. È anche vero che noi ad esempio facciamo questi incontri nell'ultimo anno delle medie, che è un'età molto complessa perché alcuni di loro sono già molto grandi, nel senso che sembrano dei ragazzi e delle ragazze delle superiori, alcuni di loro in termini di sviluppo possono sembrare più piccoli, per cui è un'età in cui c'è poca armonia anche all'interno della stessa classe, ma in generale i genitori sentono di più, che questo è un ambito che sta diventando loro, e questo spesso li spaventa. I genitori iniziano a sentire lì l'urgenza di capire come affrontare l'argomento con i figli, sempre con la paura del magari li sto invitando allora a fare del sesso se gliene parlo, o magari non so come dirlo, non so cosa dire, come lo devo fare, mi devo sedere a tavola e devo dire bene, iniziamo questa conversazione. E alcuni di loro, in maniera molto onesta, dicono che saprebbero anche magari che cosa vogliono dire, delle nozioni le hanno, dei loro valori in mente li conoscono, ma che è proprio il loro imbarazzo a bloccarli, perché non sono argomenti di cui noi siamo molto abituati a parlare. E questo fa la differenza nel modo in cui i genitori scelgono di parlare o di rinunciare di parlare. Perché siamo esseri umani, anche noi genitori, per cui magari abbiamo in mente che qualcosa è importante farlo, ma poi le nostre emozioni si mettono di mezzo, un po' come succede ai nostri figli.
0: E questa era anche un po' l'idea di questa nostra prima chiacchierata rispetto all'educazione sesso-affettiva per gli adolescenti da parte dei genitori, cioè quella di riuscire comunque a ricordarsi di fermarsi prima di entrare in azione e quindi di entrare poi in relazione e in dialogo con i ragazzi. Abbiamo capito che è un tema fondamentale, centrale nella fascia adolescenziale, quindi non possiamo da un certo punto di vista evitarlo, possiamo però fermarci, magari informarci su alcuni aspetti se abbiamo delle paure, di mancanze, di lacune rispetto all'argomento, ma soprattutto ascoltare noi stessi e il nostro passato, come ci siamo comportati fino adesso. Questo è un po' il riassunto di questa puntata. Siete d'accordo? Avete degli elementi, delle informazioni da dirci in chiusura?
1: Aggiungerei che anche i genitori possono chiedere aiuto nel momento in cui non sanno come parlare, come approcciarsi ai figli. Ogni tanto nel nostro lavoro al consultorio ci capita che dei genitori arrivino proprio chiedendoci come faccio ad aiutare mio figlio o mia figlia in questo nuovo momento di vita. E questo è notevole, perché penso che la domanda di fatto per noi genitori sia: che tipo di adulto voglio essere per mio figlio o per mia figlia? E quando ci accorgiamo che il tipo di genitore che vorremmo essere viene sporcato, viene influenzato troppo da alcuni nostri tabù, alcune nostre credenze, alcune nostre paure, allora forse ha senso che prima aiutiamo noi stessi e dopo, una volta che ci siamo aiutati, possiamo aiutare anche i nostri figli.
0: Benissimo, sono assolutamente d'accordo, quindi nella prossima puntata invece però entriamo in azione. Ci saranno con noi ancora Francesca Fiocco e Giulia Rodighiero del consultorio AIED, che ringrazio moltissimo per oggi. Grazie Giulia.
1: Grazie a te.
0: Grazie Francesca.
2: Grazie anche a voi.
0: Grazie a voi ovviamente che ci avete ascoltato. Se vi siete persi parte della puntata o le scorse, sapete che potete riascoltarle su Rai Play Sound, mentre la prossima andrà in onda il 12 ottobre, continuando appunto questo argomento. Hai appena ascoltato Benvenuta Adolescenza, una rubrica all'interno del programma Spazio Rai Alto Adige. Trovi tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Informiamo gli ascoltatori che le stazioni di Radio 1 del Trentino Alto Adige si ricollegano alla rete nazionale. L'appuntamento con i programmi regionali è per domani alle ore 12:25.
1: La musica, la teoria, l'armonia, insomma la tecnica, ma non basta, e bisogna appunto attraversare le emozioni.
2: Esattamente, c'è uno studio molto rigoroso degli strumenti e quindi della tecnica e di tutto quello che serve ovviamente per tenere in mano lo strumento con il quale raccontarsi. Ma poi diciamo che la musica è un'arma a doppio taglio, perché il musicista è al tempo stesso uno che la fa la musica e uno che l'ascolta, perché nel momento stesso in cui la produce, poi lei è come se rimbalzasse fuori e tornasse dentro le sue orecchie e comincia a fare effetto. Questo loop, diciamo, finisce per far sì che i ragazzi, anche quando studiano, quando performano, performano sul palco quando sono sul palco e suonano,
1: sì,
2: finiscono in qualche modo per avere un rapporto con le emozioni che a volte gli gioca contro e a volte gli gioca a sfavore. Proprio perché ciascuno di noi è fatto in un modo diverso, apparteniamo a grandi famiglie, per cui sai, ci sono delle cose mentre studi che fai fatica a portare avanti, alcuni ritmi, alcuni il ritmo per esempio, altri fanno fatica a controllare le dinamiche, altri fanno fatica davvero a tenerla in mano. Allora questo giocare contro e a favore delle emozioni, abbiamo, proprio partendo da questo aspetto, abbiamo elaborato una serie di metodi che consentono ai ragazzi di imparare a suonare e a cantare con più consapevolezza da un lato, ma anche mettendoci molto meno tempo, proprio perché capiscono che spesso non riescono a fare una cosa perché emotivamente non ci arrivano o ci sono degli ostacoli.
3: Franco, a proposito di meteo dell'umore, mi ha colpito tanto che tra gli strumenti che mettete a disposizione dei ragazzi c'è anche ci sono delle audioteche di musica strumentale di generi e stili diversi organizzate in 9 famiglie emotive e 27 stati d'animo. Siccome io ho sempre pensato che a ogni mio stato d'animo in un momento della mia vita dovesse corrispondere una musica che mi potesse aiutare, immagino che il metodo bene o male sia questo, no?
2: Sì, è assolutamente soggettivo, ma nello stesso tempo anche ascoltare e diciamo nominare il proprio stato d'animo è qualcosa di estremamente importante. Noi non lo facciamo mai perché lo vediamo come elemento istintivo. Se invece tu hai uno strumento che ti consente in qualche modo di nominare i tuoi stati d'animo, di nominare le emozioni e di andare a controllare dentro di te che cosa davvero ti fanno, allora tu cominci a crescere e soprattutto cominci a governare questo sistema straordinario che è la musica e non farti governare da lui, in sostanza. Quindi le audioteche servono proprio per rendere consapevole l'ascolto, e allora tu vai dentro queste audioteche con migliaia di brani di generi diversi, di stili diversi, che arrivano da tutte le parti del mondo, dall'Africa, dall'Asia, e cominci ad ascoltare questi brani solo strumentali, perché lo sappiamo, no? La musica ci fa provare tutto senza dover spiegare nulla, e però nello stesso tempo ti relazioni con loro e cominci a fare un percorso e intanto scopri musica meravigliosa che non hai mai sentito, e poi cominci a comprendere come funzioni tu rispetto alla musica.
1: Come ha preso forma, Franco, questa idea? Come ci sei arrivato a questa idea di insegnare e di formare i musicisti? E chiaramente avrà avuto un peso la tua esperienza sia nei meandri dell'industria discografica sia sui palchi di tutto il mondo, immagino.
2: Questo sì, devi però tenere presente che il CPM nasce nel 1984 e per 40 anni ha svolto davvero una funzione trainante, portando la musica popolare e il jazz all'attenzione delle istituzioni, perché una volta c'era soltanto la musica classica, sì. Quindi noi abbiamo fatto insieme a altri amici, ad altre poche istituzioni, questo tipo di lavoro. E soltanto che questo tipo di approccio, che è un approccio tecnico, pragmatico, strutturale che riguarda appunto la tecnica chitarristica, vocale, nel pianoforte, cioè tutto quello che comodo è tecnica, oggi non basta più. Oggi serve prendere in mano se stessi, se non vuoi che il mondo ti prenda in mano, i ragazzi devono imparare a prendersi in mano da soli, ed è una cosa che è nata nel 1987 nel carcere di San Vittore, quando 3 anni dopo la nascita in pratica del CPM, dove ho fatto i primi laboratori esperienziali di musica applicata ai cori e alla coralità, e come in qualche modo i detenuti messi a fare non dei brani, ma semplicemente lavorando sull'intervallistica, incominciassero a vivere una vita di comunità. E da lì ovviamente è nato un pensiero: che cosa fa davvero la musica nella nostra struttura emotiva? E da lì è partita una ricerca. Ho scritto libri che poi in qualche modo sono quelli che stanno alla base dei nostri metodi, e quindi è stato un percorso lungo. Quello delle audioteche, per esempio, è un progetto che è partito nel 2013, che si è concluso nel 2020. Sono 7 anni di lavoro in 12 carceri in Italia, dove abbiamo testato con migliaia di persone proprio questo metodo per l'ascolto emotivo consapevole. Poi adesso l'abbiamo messo a punto per darlo ai ragazzi.
3: Franco, lo dicevamo, un viaggio, quello del CPM, che parte dalla metà degli anni Ottanta. Oggi, in un mondo che è così cambiato, sia per la fruizione della musica, sia per l'uso dell'intelligenza artificiale, i tuoi ragazzi che cosa chiedono? Quali sono le loro paure maggiori nell'affrontare un mondo, come dicevamo, che dalla metà degli anni Ottanta ad oggi è cambiato incredibilmente?
2: Allora, La musica artificiale, diciamo, l'intelligenza artificiale, tutto quello che è artificiale ci circonda da sempre e ci affascina, anche perché se pensiamo per esempio alla fantasia che può generare un sintetizzatore andando a emulare da un lato, ma soprattutto a creare magari suoni che in natura si fanno fatica a sentire. Quindi c'è un discorso di interesse, di fascino. Nello stesso tempo, però, cosa accade? Accade che la nostra realtà è una realtà biologica. Sono milioni di anni che abbiamo strutturato attraverso il suono, attraverso la musica, tutto il nostro sistema di relazioni emotive. E allora il musicista, in quanto musicista, non può astenersi dal vivere questa esperienza sulla propria pelle, sulla carne, con le mani, con la testa, con il cuore. E tutto questo il musicista l'ha sempre fatto fino ad ora per il piacere di farlo. Adesso, come dicevo, è cambiato un po' il mondo e da un lato si va verso una certa automazione, dall'altro si va verso la ricerca di una profondità che consente e ci consente di governare questi cambiamenti e di governarla anche questa automazione. Dobbiamo sempre domandarci qual è il prezzo da pagare per aver consegnato alle macchine il compito di emozionarci. Allora, noi che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo un lavoro compensativo. Proviamo in qualche modo con coscienza a sviluppare la formazione musicale integrale, che significa intelletto lucido, ancora più lucido, per riuscire a immagazzinare in maniera veloce tutte le informazioni che ci arrivano proprio dalla dimensione organizzativa, strutturale, teorica della musica, e di fianco educazione emotiva ed educazione immaginativa, perché le emozioni e l'immaginazione sono i due elementi che la musica suscita dentro di noi. Quello che vogliamo e far fare alla musica la sua opera meravigliosa, che è maieutica, il che significa trarre dai ragazzi, tirar fuori dai ragazzi non la loro energia cinetica quando devono andare a ballare o quant'altro, attraverso quel, ma tirar fuori e vivere in maniera consapevole il loro mondo emotivo, poterlo guardare, poterlo osservare. Facendo questo nasce dentro di loro una coscienza, una consapevolezza di possedere non solo un'anima, ma di possedere anche l'elemento musicale come elemento interiore. E quindi è un gioco, perché sottolineo, sono paroloni, ma poi alla fine la musica fa lei da sola, basta che ci sia ovviamente qualcuno in grado di accompagnarli a vivere questa esperienza.
1: È vero, è vero. Franco, ovviamente sono arrivati molti messaggi dei nostri ascoltatori per te. Cinzia da Gorizia ti ringrazia per essere sempre giovane e pieno di vitalità e inventiva. E poi c'è anche Marco che dice, ascoltando, dice: chi non ha tempo di imparare e di ascoltare non ha tempo nemmeno di condividere e aiutare. Ed è molto bella questa cosa che dice Marco. E Franco, devo anche dirti che la canzone più richiesta in questi giorni, indovina qual è, dai nostri ascoltatori, ovviamente Impressioni di settembre, quindi tra l'altro tra un mese compie 55 anni e continua a essere veramente un grandissimo evergreen molto amato, così questo come statistica per te, ecco.
2: È stato un bel regalo di gioventù aver scritto questo brano, questa musica che rimane patrimonio non soltanto mio, nostro, del gruppo, ma di tutti. È una bella soddisfazione da un lato, e vuol dire che in qualche modo io, che sono sempre ho sempre pensato che queste cose speciali ci arrivano da chissà dove, non finirò mai di ringraziare proprio per averla immaginata e averla potuta offrire.
1: E noi non finiremo mai di ringraziare te.
3: Siamo noi che ringraziamo
1: la BFM per aver pubblicato questa meraviglia. Grazie Franco Mussida e buon lavoro con il CPM Music Institute, con questa bellissima idea della formazione musicale integrale. Grazie Franco.
2: Grazie a voi. Grazie mille.
1: E ovviamente ce l'ascoltiamo, Impressioni di settembre, ce l'hanno richiesta tutti i giorni praticamente,
3: quindi
1: quale migliore occasione,
4: e alla fine le accontentate.
1: Sì, poi peraltro la single version, quella
3: single
1: pubblicata
3: version,
1: ottobre 71, perché poi nel disco ce n'era entrata una versione un po' più estesa. Questa è la single version.
3: Single version.
1: Impressioni di settembre, la PFM.

0: La BFM con la leggendaria Impressioni di settembre che ci avete chiesto tanto in questi giorni.
1: Che scrivono?
0: Ma no, adesso arrivano messaggi su quello che ci ha raccontato Franco Mussida. Marzandro da Scandiano sottolinea la frase: qual è il prezzo da pagare per aver consegnato alle macchine il compito di emozionarci?
1: Che è quello che dicevamo fuori onda.
0: Sì. È estremamente interessante e originale questo metodo, dice Giacomo, che si preoccupa anche dell'aspetto emotivo ed emozionale del musicista. Chissà cosa sarebbero stati con più consapevolezza di sé i vari Nick Drake e artisti fragili hanno trovato nella musica il conforto per esprimersi.
1: È vero.
0: C'è anche un messaggio vocale, sentiamo che ci dicono, sentiamo.
2: Sì. Ciao, sono Manuela da Nechelina, provincia di Torino.
1: Ciao Manuela.
2: Sono uscita adesso dal lavoro e accendendo la radio sono felice di sentirvi ancora, almeno per quest'altra settimana.
0: E
2: spero di risentirvi molto molto presto.
1: E lo speriamo anche noi.
2: Perché siete stati una bellissima compagnia in queste giornate caldissime. E programma stupendo. Vi abbraccio.
1: Grazie.
2: Ciao ciao.
1: Grazie Emanuela.
0: Che bello, grazie davvero, grazie mille. Anche Yuri dice che ci ha scoperto 2 settimane fa in podcast. Ha fatto una full immersion su Rai Play Sound.
1: Come ora... quelle serie TV.
0: Esatto.
1: Si è chiuso.
3: Un binge listening.
0: Esatto. E ora ci ha raggiunto online e in diretta e dice che mettiamo bellissima musica e che non ci lascia più. Purtroppo Yuri siamo costretti. Perché fino a venerdì
1: torneremo.
3: Le podcast rimangono sulla pagina di Rai Play Sound.
0: Si possono riascoltare all'infinito i podcast.
1: Esatto.
0: Il maestro Mussida, dice giustamente Michele, ha toccato le corde giuste.
1: Come sempre.
0: C'è il secondo break del Mangiadischi.
1: Già la reclame.
0: Sì.
1: Così.
0: E poi andiamo a parlare di Yoko Ono.
1: Ciao.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
12: Il Mangiadischi.
0: Indubbiamente.
1: È sempre il Mangiadischi.
0: Indubbiamente.
1: Sì.
0: Siamo arrivati alle ultime 8 reclame. Fai il conto, Michele.
1: È vero.
0: È il countdown. Eugenio Dall'Aquila dice: Moog preso in affitto. Grandissimi, quello della PFM.
1: È vero.
0: Di Impressioni di settembre, è vero. Anche il maestro Bernardini annuisce. Luciano da Genova dice: quando le mie figlie avevano intorno ai 5-6 anni, nei viaggi in macchina mettevo cassette che variavano dai Queen a Vivaldi, dal blues alla bossa, dal jazz al pop, senza commentare, lasciavo che assorbissero e basta. Oggi che sono adulte sanno valutare.
1: Che bello, eh?
3: Una buona educazione musicale.
0: Esatto.
1: Sempre viaggi lunghi allora.
0: E senza forzare, no?
1: Senza
0: così
1: forzare.
0: Voi
1: sì.
0: Ascoltate, capite voi quello che vi piace.
3: Devo dire che è un po' l'approccio che hanno usato anche i miei genitori, un po' di sentire macchina e stessa la passione dei genitori che poi ti contagia.
0: Certo, è così. Io ricordo grandi viaggi in macchina quando avevo 7, 8.

0: 18 anni con la voce del padrone di Battiato, e quello ovviamente lascia un segno.
1: Pensavo con Bach.
0: Anche con Bach. E va bene, comunque 335-699-2949, quante cose che si imparano ascoltando voi e soprattutto direi io i nostri ospiti, dice Marina da Murano. E continuate a scriverci se vi va, noi adesso ci infiliamo e ci entriamo nel mondo di Yoko Ono con una canzone che parte dolce e poi ha un risvolto...
1: Come spesso
0: sì, ha un risvolto vagamente erotico, ma sì. Noi a un certo punto rientreremo
2: per non fare gaffo.
0: Si intitola Kiss Kiss Kiss e lei è Yoko Ono al Mangialischi, e tra poco parliamo proprio di lei con uno scrittore che ne ha parlato a lungo.

0: Kiss Kiss Kiss Yoko Ono.
1: Ma poi ci domandiamo, no, sì, ma perché alcuni hanno un'antipatia nei confronti di Yoko Ono?
0: Ora,
1: poi sì, ascolti alcune canzoni e dici, ma
0: Marcella, quindi tu, sì, hai già preso una parte.
1: Allora, io l'ho sempre avuta, allora, questa parte.
2: Ci sono delle fazioni in studio.
0: Sì, io
1: spero che Matteo mi faccia cambiare
0: io
1: idea.
0: Io resto neutrale.
1: Va bene.
0: Allora, intanto dico che domani verrà pubblicato da UTET un libro intitolato Cara Yoko, dichiarazione d'amore per una donna circondata dall'odio. Quindi tu rappresenti...
1: Allora, io rappresento l'odio,
0: sì,
1: va bene.
0: L'autore è Matteo B. Bianchi. Nelle note che accompagnano l'uscita di questo libro c'è scritto: dopo aver ascoltato Kiss Kiss Kiss da adolescente, l'ho liquidata come una scema.
1: Oh, poi, lo vedi che anche Matteo...
0: No, però poi la storia è cambiata.
1: È cambiata, è cambiata.
0: Allora, diamo il benvenuto a Matteo B. Bianchi, che oggi è con noi al Mangiadischi e ci spiega un po' questa parabola. Vediamo com'è andata. Buongiorno, Matteo.
3: Buongiorno a voi. Allora, sono qua per convertirvi.
0: Esatto.
3: Nel senso che anch'io, come tutti, all'inizio, insomma, da adolescente, eccetera, eccetera, ero convinto che Yoko Ono fosse una cretina, ero convinto, insomma, di tutto quello che sostanzialmente i giornali e i media, il modo in cui me la raccontavano.
0: Certo.
3: Ecco. Poi, crescendo, ho cominciato a interessarmi a quello che faceva Yoko Ono e ho scoperto una verità, in realtà, che tutti quelli che odiano Yoko Ono in realtà,
0: sì,
3: sanno ben poco di Yoko Ono.
1: Vedi.
3: Cioè, in molti la odiano, ma senza sapere esattamente perché. Perché sanno che è giusto odiarla, mettiamola in questi termini. In realtà, scoprendo e approfondendo la vita e le opere di Yoko Ono, si capisce che i motivi per odiarla ce ne sono abbastanza pochi, se devo essere sincero.
0: Allora, siccome anche tra gli ascoltatori ci sono dei messaggi di quantomeno di perplessità, io te li leggo e poi andiamo a perorare la causa di Yoko.
1: La causa di Yoko.
0: Perché, per esempio, sì, c'è Gioacchino che dice: ma che succede? La radio fa interferenze? Poi Michele che dice: a questo brano bastava aggiungere un goccio d'olio. Insomma, c'è della perplessità su questa interpretazione di Yoko, che poi è stata una delle sue caratteristiche anche sui palchi. Ci sono i video celebri di John Lennon che si esibisce con Chuck Berry e con Yoko Ono a fianco, con Chuck Berry che la guarda
1: perplesso.
0: Un po' perplesso. Però approfondiamo, insomma, un po' questa questione.
2: Sì, anche perché come... Scusami, Matteo.
3: Vai.
2: Come diceva anche John Lennon, in realtà Yoko Ono è l'artista sconosciuta più famoso al mondo.
0: Sì.
2: Cioè, nel senso, tutti sanno chi,
3: esatto,
2: è, ma nessuno sa bene cosa fa. Quindi spiegaci tu qualcosa,
3: allora,
2: la grande fan.
3: Sì, per intenderci, Yoko Ono è, ancora prima di incontrare John Lennon, era un'artista performativa.
0: Sì.
3: Quindi già una, come dire, attività artistica non esattamente rivolta alla massa. Cioè, per intenderci, oggi la più famosa esponente è Marina Abramovic, che è ovviamente molto celebrata, eccetera, ma se tu racconti quello che fa Marina Abramovic, tipo stare seduta 8 ore su una sedia immobile, e questo è arte, per la maggior parte del pubblico tutto questo è incomprensibile.
0: È vero.
3: Figurati lei che lo faceva negli anni 60. E il problema vero è questo, che Yoko era un artista di super nicchia che si è fidanzata con l'uomo più famoso del mondo. Di colpo lei è diventata famosissima, ma nessuno capiva quello che stava facendo, perché era davvero una cosa difficile e di nicchia quella che lei stava facendo. Per cui si è trovata davanti, come dire, il teleobiettivo del mondo, ma lei non ha mai cambiato la sua direzione anche artistica. Avrebbe potuto farlo, avrebbe potuto scegliere di fare delle cose molto più semplici, molto più mainstream. Lei ha deciso di andare avanti per la sua strada, e la sua strada era difficile
0: e il mondo
3: quindi
0: non era pronto.
3: Il mondo non era pronto, forse non è pronto neanche adesso per certi versi, però devo dire che quello che a me consola è che nel corso degli anni, mentre quest'odio feroce per Yoko Ono è durato per decenni, almeno negli ultimi 10-15 anni c'è una forte inversione di rotta. Per esempio, molti musicisti americani stanno, ma di grande importanza, voglio dire, dai Sonic Youth a Lana Del Rey a David Byrne dei Talking Heads, eccetera, eccetera, stanno dichiarando il loro grande amore e rispetto per Yoko Ono, le stanno facendo dei tributi in forma di dischi, di cover, di omaggi, eccetera, eccetera. Quindi
1: Matteo,
3: dire,
1: avremmo solo dovuto fidarci di John Lennon.
3: Esattamente, cioè avremmo dovuto capire che John Lennon ci aveva visto qualcosa in questa donna, e forse, però, guarda, un po' ci scherzo, ma un po' no. Mi rendo conto, voglio dire, anche da un punto di vista culturale, se Yoko Ono fosse stata una modella svedese alta e bionda, sarebbero state diverse le cose. Lei era una giapponese, bassa, coi capelli lunghi, questo sguardo cupo, non sicuramente rispettava i canoni della bellezza di allora, e forse neanche adesso. Quindi la gente si chiedeva, fa delle cose assurde, è fisicamente così, cosa ci ha visto l'uomo più famoso del mondo in lei? Questa cosa era appunto per il pubblico in generale letteralmente incomprensibile, ma quasi nessuno ha detto vediamo che cosa fa Yoko Ono, cerchiamo di capire. Anche i giornalisti dell'epoca non l'hanno fatto oggettivamente.
2: Senti Matteo, se, a proposito di questo, io penso che sia ancora molto sconosciuta come artista Yoko Ono, quindi se tu dovessi consigliare un'opera da cui partire di Yoko, quale consiglieresti?
3: Guarda, c'è molto semplice, perché si può andare su YouTube a cercarla, si chiama Cut Piece, cioè il pezzo del taglio. È una cosa che lei ha fatto negli anni 60, subito prima di conoscere John Lennon, tra l'altro. Ed è un pezzo molto semplice. Lei è con una tunica sul palco, ci sono un paio di forbici e il pubblico è invitato a tagliare pezzi del suo vestito. Progressivamente lei rimane quasi nuda e in questo modo lei sta rappresentando un'istanza femminista, che è quella della donna oggetto che è alla mercé degli uomini, no? È un concetto che da vedere molto oggi è molto interessante, all'epoca era più o meno sconvolgente, stiamo parlando appunto degli anni 60. Ma per farvi capire, quando è nato il figlio di John Lennon e Yoko Ono, Sean Lennon, John ha deciso di interrompere la carriera musicale per alcuni anni per seguire la crescita del figlio. E in questo Yoko Ono è stata molto importante, perché gli ha detto: tu sei il musicista più famoso del mondo, non hai l'obbligo di fare un disco tutti gli anni. Se ti vuoi fermare per dedicarti a tua famiglia, lo puoi fare. E questa cosa all'epoca era stata considerata come la prova che lei gli avesse fatto il lavaggio del cervello.
1: Matteo, ma invece la tua di conversione quando è avvenuta? Cioè, quando ti è scattato il passaggio da chi è questa scema a diamole un'opportunità? Che cos'è che ti ha fatto cambiare idea?
3: Allora, intanto vi voglio dire che la cosa che a me all'epoca aveva più scandalizzato è stata quella che io considero il capolavoro oggi di Yoko Ono. Cioè, Yoko Ono, 6 mesi dopo la morte di John Lennon, ha fatto un disco che è uno dei suoi dischi più belli, che si chiama Season of Glass, cioè Stagione di Vetro, e sulla copertina ha messo una foto fatta da lei degli occhiali sanguinati di suo marito. Sì. Questa copertina all'epoca è stata considerata vergognosa, scandalosa, inaccettabile, è stata vista come il suo tentativo di fare soldi sulla morte del marito addirittura. In realtà questa è un'opera performativa a sua volta, cioè lei ha detto: io voglio che tutto il mondo veda il dolore che sto vivendo io, e il dolore che sto vivendo io è atroce, io ho visto mio marito sotto i miei occhi che veniva ucciso e questi sono i suoi occhiali insanguinati. Questa cosa, secondo me, è ovviamente all'epoca chiunque le sconsigliava di fare questa scelta. Nessuno, tutti le dicevano: non pubblicare questa fotografia come copertina del disco, perché ti verranno addosso tutti, cosa che è successa. Ma lei è andata avanti per la sua strada, perché è un artista con delle idee molto precise, e oggi io riconosco quanto questa copertina è una copertina più importante della storia del rock, fondamentalmente. E ci vuole del tempo a volte per riconoscere il valore di un gesto, il valore di una scelta artistica.
2: Senti Matteo, volevo chiederti, quello che mi ha colpito molto dell'opera artistica di Yoko Ono è anche la forte cifra autobiografica, come ricordavi anche tu adesso con la copertina del disco. C'è un episodio della vita di Yoko Ono che è poco conosciuto e che ti ha colpito in modo particolare?
0: E che magari può far cambiare idea anche ai nostri ascoltatori su di lei?
3: Allora, sicuramente una cosa che molti ignorano, per esempio, è l'impegno politico e anche e soprattutto femminista, in un momento in cui queste scelte erano ancora molto contestate, e lei è stata molto d'avanguardia in questo. Però una cosa che secondo me sicuramente è l'aspetto che più dovrebbe, come dire, convertire anche gli infedeli, è il fatto che recentemente è stato riconosciuto che il testo di Imagine di John Lennon è opera di Yoko Ono. Questa cosa John Lennon l'ha sempre dichiarata, ha sempre dichiarato che è stato un errore da parte sua non registrare Imagine come canzone di John e Yoko, ma registrata solo come canzone di John Lennon. E l'associazione discografica americana qualche anno fa, visto che esistevano varie interviste in cui John Lennon dichiarava questa cosa, ha riconosciuto, diciamo in maniera postuma, il contributo di Yoko Ono. Quindi una delle canzoni più belle della storia esiste grazie alle parole di Yoko. E questo vorrebbe dire, almeno questo dovrebbe in parte
2: convincere
3: a rivalutarla agli occhi di chi la detesta. Ma quello che voglio dire io alla fine è che io sono anche d'accordo se uno mi dice io detesto Yoko Ono, perché comunque è inevitabile che lei ha anche un carattere molto particolare, che non è esattamente simpatica nei suoi, nelle sue varie manifestazioni eccetera eccetera, però molto spesso la gente appunto non ha una precisa idea del perché la sta odiando. Invece io sono sicuro che approfondendo di più i discorsi che lei ha fatto lungo tutti questi anni e anche questi dischi strani che lei ha fatto, che oggi sono riconosciuti completamente d'avanguardia rispetto all'epoca, allora forse si può almeno capire le intenzioni che aveva. Poi uno può piacerle o non piacere, però almeno capisce cosa c'è dietro, ecco.
0: Beh, devo dire che intanto c'è un ascoltatore che dice, Michele, dice da oggi Marcella amerà Yoko Ono. Vediamo se è vero, ma poi ci sono tanti commenti, ovviamente chi dice probabilmente se non fosse stata la moglie di Lennon non sarebbe mai stata così famosa. Io aggiungo probabilmente non avrebbe mai cercato questa fama, no Matteo, se capisco quello che ci hai raccontato, cioè avrebbe continuato per la sua strada radicale.
3: Allora, voglio dire anche... Esatto, voglio dire anche un'altra cosa che il pubblico ignora. Yoko Ono era ricchissima, cioè lei proviene da una delle famiglie più
1: aristocratiche
3: ricche del Giappone. Cioè lei da bambina giocava con i figli dell'imperatore, quindi stiamo parlando di quel livello di ricchezza, miliardaria. Quando la famiglia si è trasferita a New York, lei è entrata al Sarah Lawrence, che è uno dei college insomma più importanti d'America, ha cominciato a studiare musica contemporanea, arte performativa eccetera, ha deciso di fare l'artista e i suoi genitori l'hanno diseredata, quindi lei è passata ad essere miliardaria a povera in canna, e ha continuato a farlo. Cioè non è che il fatto di essere lei è andata a lavorare come segretaria, lavorava, viveva in una casa dove non c'era l'elettricità né il riscaldamento, cioè è una che ha proprio accettato la povertà più assoluta pur di portare avanti le sue idee. Ecco, questo credo che dica tutto, ancora prima di avere mai incontrato John Lennon. Lei ha fatto questo.
0: Luciano da Genova dice: essendo io un appassionato d'arte mi avete convinto, ora andrò a indagare su questa donna.
1: No.
0: Quindi caro Matteo, vedi, è servito fare questa
3: chiacchierata. Uno l'abbiamo convertito.
0: esatto. Matteo, grazie davvero per averci raccontato qualcosa da questo libro che uscirà domani, Cara Yoko, dichiarazione d'amore per una donna circondata dall'odio. E ovviamente chi vuole approfondire, chi vuole
1: correre in libreria,
0: chi si è un po' incuriosito può andare
2: per scoprire la storia di questa artista sconosciuta,
0: esatto,
2: ma famosissima.
0: Esatto, grazie Matteo Bianchi.
1: Matteo, ci sono
3: grazie
1: degli appuntamenti dove ti possono trovare di promozione del libro?
3: Ci saranno un po' di appuntamenti, però intanto dico una cosa importante: il 22 di settembre alla Triennale di Milano ci sarà una serata omaggio di Yoko Ono in cui presenteremo il libro, ma ci saranno anche dei collezionisti di Yoko Ono, insomma sarà una cosa interessante per chi vuole scoprire un po' la figura di Yoko Ono può venire il 22 di settembre in Triennale.
0: Che bello, che
1: benissimo,
0: bene.
1: Grazie mille.
0: Grazie Matteo.
3: Grazie a voi e viva Yoko.
0: Sì, sempre. Allora, noi abbiamo ascoltato Kiss Kiss Kiss da quel disco particolarissimo che è Double Fantasy, che esce proprio nell'80.
2: Sì,
0: l'anno...
2: L'ultimo disco di John Lennon, l'ultima della morte.
0: Sì. E in quel disco ci stanno canzoni splendide e conosciutissime, tipo Just Like Starting Over, che stiamo per ascoltare. Quindi magari andatevi ad ascoltare quell'album.
1: E allora ci ascolteremo anche in futuro Imagine con un altro orecchio.
2: Con la consapevolezza del contributo di Yoko.
0: Esatto, questa è Just Like Starting Over, John Lennon.
4: This one's for Gene and Eddie and Elvis. And Buddy.

0: Senti che urla pure John, però.
1: Anche John.
0: Fa come Yoko, fa come Yoko. Insomma, si sono alternati commenti molto critici, ma anche qualcuno possibilista.
1: Tipo chi si sta convertendo?
0: No, tipo chi dice, vabbè, andrò ad approfondire. Quindi...
2: Poi quello è il senso dell'operazione, come diceva anche Matteo, ti può anche non piacere, però magari sapere
1: riconoscerle,
2: cosa ha fatto.
1: Esatto. No? Una sua storia artistica.
0: C'è
1: e
0: chi
1: umana.
0: È molto critico, tipo Paolo, che si firma Paolo Ono, dice se la fai Yoko Ono è arte, se la faccio io è TSO. Però
2: non è... Vabbè, però questo di tanta arte concettuale.
0: Sì. E il maestro Bernardini dice che c'è un bellissimo mashup che io non ho ancora avuto la fortuna di vedere, ma lo farò subito, tra la performance urlata di Yoko e The Great Gig in the Sky dei Pink Floyd.
1: Cerchiamola subito.
0: Sì, decisamente. Il rapporto Ono-Lennon, dice Alessandro da Rimini, mi ricorda un po' quello tra Battisti e la moglie. Se ricordo bene, Mogol disse molto tra le righe che il rapporto artistico e l'amicizia finirono quando arrivò la moglie di Lucio. Non lo so se poi è vero, se è andata veramente così.
2: Anche se in realtà negli anni sia Paul McCartney, ma soprattutto George Harrison, che era quello che, diciamo, che aveva un rapporto peggiore con Yoko Ono, hanno dichiarato che non è il motivo per cui sono sciolti i Beatles, c'erano altre dinamiche
0: è vero. E beh, vabbè, insomma, non lo sapremo mai in realtà come sono andate le cose lì dentro, no?
2: Purtroppo non eravamo lì con loro.
0: No, infatti. Ci manda un messaggio Paolo da Roma
1: che dice
0: a domani per la poesia.
1: Domani eravamo preoccupati. Domani arriva la poesia.
0: Sì. Però insomma sì.
2: Ma sarà una poesia concettuale a questo punto.
0: È probabile. Anche Mauro dalla Maddalena ricordava quel filmato del live di Chuck Berry con John Lennon in cui Berry guardava un po' perplesso la performance di Yoko Ono.
1: No, fuori onda ricordavamo anche, per chiunque abbia visto Get Back, che già al momento era delicato, ci stavano per sciogliere i Beatles e sempre sullo sfondo c'era Yoko.
2: Questa figura che abbassava
1: l'attenzione.
0: Sì. Intanto il nostro amico Matteo, fan di Peter Gabriel, ci manda delle foto dalla mongolfiera.
1: E chissà,
0: però sta volando in mongolfiera.
1: Che bello.
0: Ed è molto bello. Ora c'è un messaggio di Niccolò che ci dà lo spunto per arrivare alla prossima canzone.
1: Sentiamo.
0: Perché dice, forse c'è anche un po' di maschilismo nell'odio a Yoko Ono.
2: Forse sì.
0: Sei d'accordo?
1: Quello che diceva anche l'autore Matteo. Se fosse stata una modella svedese, tutti avrebbero giustificato il comportamento di John Lennon.
0: Certo, ma infatti anche Giacomo dice il patriarcato accusava sempre le donne di ogni cosa, ma in realtà Niccolò poi approfondisce, no? Esistono uomini performativi come Fatur dei CCCP o come Mangoni degli Elio e le Storie Tese, che fanno delle cose assurde oggettivamente, e però sono adorati e molto apprezzati. Quindi,
2: a questo punto sembra l'ideale lanciare.
0: Sì. A questo punto c'è una canzone assurda, giustamente,
1: degli
0: Elio e le Storie Tese, che si chiama Beatles, Rolling Stones e Bob Dylan, che racconta una storia rivisitata di Bob Dylan, che a un certo punto cerca di reclutare i Beatles come sua band, e loro, John Lennon, proprio dice: no, guarda Ciccio, non ci interessa.
1: Ciccio proprio gli dice.
0: Esatto.
1: Sì.
0: E invece poi lo va a dire ai Rolling Stones, che dice sì, volentieri. E quindi Elio e le Storie Tese, che sono notoriamente degli estimatori dei Beatles e meno dei Rolling Stones, dicono: i sei ricchissimi incapaci diventarono i Bob Dylan. Insomma, è una storia un po' diversa da come sono andate di fatto le cose, ma è la loro versione. Beatles, Rolling Stones e Bob Dylan. Eccola qua.

0: Non credo sia andata proprio così.
1: Non è andata
0: non
1: così,
0: credo.
1: Molto carina.
0: Fabrizio da Trento ha una sua versione dei fatti. John Lennon, con le sue paturnie, è stato salvato da una nonna forte come la moglie. È stato fortunato, si è rilassato. Peccato che poi, ovviamente, sia scomparso prematuramente.
1: Potrebbe essere.
0: Sì. Vabbè, insomma, allora, grazie a Matteo B. Bianchi per averci raccontato la sua Yoko Ono in questo Cara Yoko che esce domani.
1: Per gli amici milanesi, appuntamento il 22 settembre.
0: Ringraziamo anche Franco Mussida che ci ha parlato del nuovo corso di formazione musicale integrale del CPM di Milano. E noi ci diamo appuntamento a domani.
1: A domani.
0: Tu
1: domani.
0: Ci sei, Marcello?
1: Domani no, però mi collego per l'ultima puntata.
0: Va bene, va bene. Ciao Federica Forni.
2: Ciao Lucio Pasqua, ciao Marcella.
1: Ciao ragazzi.
0: Grazie a Luca Bernardini in regia, Alessandro Rosi in console, grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto. Noi diamo la linea come sempre al GR1 delle 15 e poi all'estate in onda. A domani, 13.30.
1: A domani, restate sempre su Radio 1.
0: Ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. L'escalation in Yemen fa schizzare le quotazioni dell'energia, l'avanzata degli Houthi all'imbocco del Mar Rosso rafforza il controllo delle milizie filo-iraniane su una zona importante per l'esportazione di gas e petrolio della regione, già penalizzate dalle difficoltà per la navigazione nello stretto di Hormuz. Il greggio è sopra i $100 al barile, il metano costa più di 83 euro al megawatt ora, in aumento anche i carburanti al self su strada, la benzina secondo lo Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese oggi è in media 2,11 euro al litro, il diesel 2,22 euro. Non si fermano gli attacchi israeliani in Cisgiordania, arrestati 4 palestinesi a Betlemme, lo riporta l'agenzia palestinese WAF, aggiungendo che i soldati dello Stato ebraico hanno preso d'assalto campi profughi e città dove hanno perquisito numerose abitazioni. E nella notte i militari israeliani, nonostante il cessate il fuoco, hanno attaccato la località di Adata nel Libano meridionale. Intanto Tel Aviv si scaglia contro la proposta della Norvegia di mettere al bando il commercio con gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, infliggendo pene fino a 3 anni di carcere. Il conflitto tra Russia e Ucraina, l'attacco contro un treno passeggeri dimostra quanto Putin sia disperato, così il segretario della NATO Rutte all'indomani dei raid con droni russi al treno che trasportava diplomatici e politici occidentali, fortunatamente senza conseguenze. La nostra risposta è aumentare il sostegno a Kiev, ha proseguito Rutte dopo che il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato che le forze militari di Mosca continuano e continueranno a svolgere il loro compito in Ucraina. Ora la cronaca: nel canale che collega Venezia a Tessera sono riprese le ricerche di Gabriella Querino, la donna travolta da un taxi nautico sabato mattina mentre era a bordo di un barchino. Insieme a lei c'era anche il marito, morto il giorno dopo lo scontro. Disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo.
3: La 26enne era caduta in acqua e mai più riemersa sabato mattina in seguito al violentissimo scontro fra un taxi nautico e il motoscafo su cui lei viaggiava con il marito, Sean Michieli, morto ieri sera all'ospedale di Mestre dopo quasi 2 giorni passati in terapia intensiva. I due stavano attraversando il canale da parte a parte mentre il taxi viaggiava in direzione dell'aeroporto di Venezia. Nelle prime ore dopo l'incidente la presenza della donna a bordo era stata messa in dubbio, ma poi sul barchino ripescato dalla laguna i carabinieri hanno trovato la sua pochette con i documenti e alcuni effetti personali. Anche i familiari di Michieli, pescatore da generazioni, avevano detto agli inquirenti che i due erano quasi inseparabili in barca e che quasi sicuramente anche sabato mattina erano usciti assieme alla ricerca di esche, partendo dall'isola di Burano, dove vivevano. E i carabinieri stanno indagando per accertare la dinamica dello scontro, in attesa degli accertamenti tecnici sul barchino su cui viaggiava la coppia. Stando ai primi riscontri, il taxi che lo ha colpito stava viaggiando al doppio della velocità consentita in quel tratto di laguna. Il tassista è stato sottoposto agli esami tossicologici, mentre la Procura di Venezia ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Daniele Lettig, GR1.
2: Il caso di Mario Roggero: il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena per grazia presentata dalla difesa del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo responsabili dell'assalto al suo negozio nel 2021. I legali del 72enne di Cuneo avevano chiesto il differimento in attesa della decisione del presidente Mattarella su un'ipotetica grazia in subordine ai domiciliari. La Procura Generale aveva espresso parere negativo. Ora in Francia, dove il governo ha ultimato una nuova versione del provvedimento che vieta l'accesso ai social network per i minori di 15 anni dopo che la norma precedente è stata bocciata dal Consiglio Costituzionale. Il corrispondente.
4: Proteggere i nostri adolescenti quando navigano su internet è dal primo giorno la mia priorità. Inizia così la lettera inviata da Emmanuel Macron alla Commissione europea per presentare la nuova proposta di legge che vieta l'utilizzo dei social network per chi ha meno di 15 anni. La legge approvata dal Parlamento a inizio estate era stata poi bocciata dal Consiglio Costituzionale francese a metà agosto, ma l'inquilino dell'Eliseo ha deciso ora di riprovarci, tenendo conto delle osservazioni della Corte Costituzionale, secondo cui il provvedimento rappresentava una violazione sproporzionata della libertà di espressione degli adolescenti. Il nuovo testo introduce più flessibilità, con alcuni divieti che scatteranno per chi ha meno di 13 anni, e prevede un confronto serrato con le piattaforme digitali per limitare l'avvio automatico di video che spesso tiene i ragazzi incollati sullo schermo degli smartphone per diverse ore e per evitare il flusso continuo di notifiche negli orari notturni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete!
6: Acqualete.
4: What up?
6: Ottima mossa per le tue ossa. L'estate in onda.
7: Lunedì 14 settembre, questo è un lunedì particolare perché io e Valentina Poggi inauguriamo ufficialmente l'ultima settimana qui all'estate in onda.
8: Saremo insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì fino a venerdì dalle 15 alle 16,
7: dalle
8: cara Marzia.
7: Dalle 15 alle 16, grazie, appunto mi hai ricordato che dovevo presentarmi, io sono sempre Marzia Valentini Carbone.
8: E io sono sempre Valentina Poggi.
7: Valentina Poggi. E oggi per i nostri ascoltatori abbiamo una domanda alla quale insomma siamo proprio curiosi di vedere come risponderete.
8: Sì, perché ci siamo immaginati insomma quelle volte in cui magari si va in un posto, in un luogo a seguito di un invito, ma lo si fa controvoglia.
7: Io spero che non fosse il caso di ieri, Vale, alla mia festa sei venuta controvoglia.
8: Ieri sono venuta felicissima di esserci e anche post evento ti posso dire che è andato, cioè che mi è piaciuto molto, quindi felice di aver accettato e anche di aver partecipato.
7: Quindi non hai accettato controvoglia. Però capita nella vita che ci sentiamo un po' costretti dalle circostanze per non far rimanere male qualcuno. Insomma, a tutti noi almeno una volta è capitato di dire sì a un invito, ma avremmo tanto voluto dire no.
8: Magari quindi, per lavoro, magari in famiglia, succede insomma, no? Sui compleanni dove magari non vuoi partecipare, oppure quella cena con gli vecchi compagni di scuola che non ci si vedeva dal 1975. Vabbè, ok, vado.
7: Però quanto è bello quando invece poco prima ti scrivono che hanno avuto un contrattempo e tu rimani a casa
8: più.
7: Sul divano a riposarti. Allora, il numero della diretta è il 335-699-2949. Fateci sapere gli inviti ai quali avete dovuto dire sì ma avreste preferito dire no. E nel frattempo noi festeggiamo qui all'Estate in Onda 30 anni di amicizia e 20 anni di carriera insieme.
8: Secondo me a loro insomma piace stare insieme e magari quando si fanno l'invito a vicenda lo accettano.
7: Lo accetto, beh, lo accetterei anch'io con Marrakesh e Ghe Pequeño qua a Radio 1 Casini.

0: proprio ieri Marrakech e Gué hanno insomma celebrato questo loro sodalizio musicale e anche di amicizia, perché sono ben 30 anni che sono legati in qualche modo, si sono riuniti e Milano era tutta lì per loro. Io sono Valentina Poggi, questa è l'Estate in Onda insieme a me.
1: Io sono Marzia Valitutti Carbone e ieri sarei andata anch'io volentieri a seguire il concerto
0: all'Ippodromo.
1: Sì, tu l'hai mai visti dal vivo?
0: No, loro no, però in effetti sono due che andrei a seguire super volentieri, quindi sì. Mi piacerebbe, magari ci andiamo insieme.
1: Magari ci andiamo insieme, sono anche un bellissimo esempio, perché poi nella vita stringere amicizie sul lavoro senza invidie non è facilissimo, quindi sono anche un bel esempio per tanti altri
0: artisti. E quindi,
1: artisti.
0: Cara Marzia, tu vuoi venire al concerto di Marrakech e Gué?
1: Sì, ti direi di sì, senza indugi.
0: Accetti questo invito non controvoglia?
1: Accetto questo invito non controvoglia. E a proposito di questo, la domanda del giorno è proprio: avete mai accettato un invito da parte di qualcuno perché costretti, ma in realtà avreste preferito fare altro? Il numero è sempre lo stesso, 335-699-2949, e io direi che è arrivato il momento anche di chiederlo ai nostri ospiti.
0: Lo chiediamo subito ai nostri ospiti, ci sono venuti a trovare, uno è un po' più vicino, uno arriva un pochino più da lontano. E allora io presento un imprenditore, un manager, un produttore discografico, si occupa anche non solo di sport, ed è Andrea Di Maso. Benvenuto. Ciao.
2: Grazie per l'invito.
0: Ciao.
1: Grazie a te per averlo accettato. E vicino ad Andrea Di Maso è seduto un ex rugbista che ha giocato per più di 28 anni a rugby, attualmente è un velista professionista e ci racconterà anche che poco fa ha gareggiato una importantissima gara. Sto parlando di Alvise Faraon, che oltre a questo fa anche dei podcast, quindi è esperto di comunicazione.
2: Buon pomeriggio, grazie, presentazione un po' lunga. Ciao Marzia, ciao Mario, grazie. Però sì, sono tutte le cose che
1: curriculum,
2: faccio.
1: Il tuo curriculum, fai tante cose, mi sembrava giusto renderti onore e omaggio.
2: Sono onorato. Grazie mille.
0: Comunque ci stanno arrivando tantissimi messaggi per quanto riguarda la domanda del giorno, che abbiamo detto essere: avete mai accettato un invito controvoglia? Adesso lo chiediamo anche a voi. Vi voglio leggere un messaggio di un nostro ascoltatore. Solitamente quando si deve fare un esborso tipo le imposte si va sempre malvolentieri. Vabbè, ci sta, insomma,
1: non come dargli torto.
0: Però tocca farlo.
1: Tocca farlo. Io sono un
0: imposte vanno poi pagate, ragazzi.
1: Cose, però vanno pagate. Io mi impiccio sempre, sbaglio, infatti mi affido al mio commercialista, perché altrimenti farei dei disastri.
0: E poi ci scrive anche Franco: sicuramente non accetto volentieri le cene aziendali.
1: Vabbè, sempre perché non è una collega come Valentina, insomma,
0: esatto.
1: con cui è un piacere uscire anche fuori dal lavoro. E allora rigiriamo la domanda ai nostri ospiti. Alvise, ti è mai capitato di accettare un invito, però avresti voluto dire di no?
2: Innumerevoli volte.
0: Non a noi, chiaramente.
2: No, ma infatti il vostro l'ho accettato subito.
0: Vero, confermiamo.
2: Immediatamente, sono arrivato, ho preso il treno e arrivato direttamente.
1: E non vieni proprio da dietro l'angolo, perché tu sei di Venezia, però vivi a Treviso.
2: Vivo a Treviso, sì, però venire a Roma è sempre una bella occasione, ed era una bellissima occasione venire qui a chiacchierare con voi. Quindi questo invito confermo 100%, non controvoglia, anzi.
0: E invece, ecco, quindi insomma da noi a posto. E per quanto riguarda gli inviti che invece cerchi di sgattaiolare?
2: Sicuramente gli eventi, diciamo, comandati. Quindi per quanto riguarda Venezia ci sono tantissimi eventi, specialmente magari con temperature un po' rigide, quindi carnevale, situazione dove...
0: Ma no, ma il carnevale è bellissimo.
2: Certo, ma quando lo fai per tanti anni,
1: okay,
2: magari...
1: È bellissimo per noi che siamo di Roma, immagino che loro saranno pieni di carnevale, basta, non ne possono più.
0: E invece Andrea?
3: Io prima, diciamo, mi succedeva molto più spesso, oggi sono più selettivo, per cui cerco anche di dire di no, se non è il caso, no? E ultimamente sto dribblando un pochino i matrimoni.
1: Ah, poi secondo me i peggiori sono quelli in estate.
0: Scusa, bravo. Tu sei sposata a settembre?
1: No, io a giugno.
0: Ah, a giugno.
1: Esatto, a giugno. Esatto. Perché io penso sia proprio scortese invitare una persona a un matrimonio, non so, il 15 di luglio.
3: Bravo.
1: Proprio, soprattutto col caldo, insomma, volevo fosse un piacere che gli invitati non venissero, cioè, insomma, non si presentassero controvoglia al mio matrimonio. Però Andrea, questa cosa che hai detto di imparare a dire di no, secondo me è molto importante, perché poi nella vita... è giusto anche rispettare noi stessi. Se in un posto non vogliamo andare, abbiamo la parola. diciamo no.
3: Esatto, non solo, anche magari la libertà di poter scegliere gli amici o le persone da frequentare, no? Anche per sentirsi più anche in linea con quello che facciamo.
1: È vero.
3: Per cui,
1: e i social sì. Oggi sono anche un problema per questo, perché le persone hanno la
0: mania di mostrare anche dove stanno. Oddio, parlo io che sono sempre lì che mi taggo ovunque, però in effetti quando vado perché ho voglia di andarci, quindi insomma benvengano i tag in quel caso.
1: Sì, benvengano i tag, però molto spesso le persone magari scrollando sui vari social si sentono di dover fare qualcosa perché la fanno tutti, e questo è un tema secondo me importante che potremo affrontare da qui a venerdì.
0: Chissà, continuate a seguirci. Allora, invece, continuando a parlare con i nostri meravigliosi ospiti, ho una domanda per il nostro Alvise, che appunto inizia questa sua bellissima carriera sportiva con il rugby, per poi traslare, perché adesso insomma dalla terraferma sei sul mare, sei andato nel mare, ma i valori dello sport che ti hanno lasciato e che ti sta tuttora lasciando il mare con la barca, ti stanno aiutando in qualche modo nella tua vita, nella carriera in generale?
2: Ma assolutamente, sicuramente sia i valori del rugby che quelli della vela in particolar modo sono comuni, e c'è un grandissimo rispetto per l'avversario, un rispetto per i compagni di squadra, quindi poi i compagni di equipaggio, e sono valori che poi ti servono in tutto quello che fai giornalmente. Direi fondamentalmente il rispetto per quello che si fa e per le persone che hai intorno, con cui navighi, con cui sei in campo. Quindi dal rugby alla vela il passo molto breve. Infatti anche insomma i neozelandesi sono maestri in questo, e gli inglesi, insomma tutto il mondo Commonwealth.
0: Vero, lo sai che ti stavo per chiedere come sei approdato alla barca a vela dal rugby? In effetti c'è un collegamento che ci insegna appunto la Nuova Zelanda e...
2: Sì, ma tutto il mondo britannico comunque è abbastanza legato, e poi dopo con l'avvento della Coppa America con i grinder, quindi queste maniglie con cui cazzi le vele, ok, o issi le vele, e, è il più faticoso sicuramente di bordo, e diciamo che con la modernizzazione dagli anni 80 sono state incluse altre discipline sportive all'interno della vela, e il rugby, la canoa e il canotaggio sono state le tre principali, con cui australiani, neozelandesi, americani e poi anche gli italiani, insomma tutte le varie coppe che ci sono state dagli anni 80 ad oggi hanno incluso altri sportivi professionisti olimpionici, medagliati olimpici, sì, soprattutto con...
0: E anche Alvise Faraone, in rappresentanza direi,
2: tra l'altro porto una maglietta di uno di questi grinder qua, è una storia bellissima, lui disegnò questo piragno, questo badass fish, okay, sul bulbo di Luna Rossa nel 2000, perché portava avanti tutti questi valori in cui lui credeva, tra l'altro Romo Ranieri, ex rugbista pure lui, quindi una vita in barca.
1: Vedi, noi non sappiamo se Andrea Di Maso ha giocato in questo caso a rugby, però con la tua azienda hai collaborato con alcuni dei più importanti enti del settore sportivo,
3: sì,
1: tra cui il comitato organizzatore del Sei Nazioni di Rugby.
3: No, io posso dire di essere stato parte del comitato organizzatore del 2005, se non è 2005-2006, sì. Beh, il rugby ha fatto parte della mia vita, ma sai, voi credete nel karma? Io ci credo molto.
0: Sì, certo. Oggi il fatto, volte lo invoco anche.
3: Esattamente. Oggi il fatto di essere qui ha un senso, no? Proprio perché c'è questo karma che mi rincorre, e il rugby è stato uno degli sport che poi ho tanto amato, sia per quei valori di cui parlavi prima, che sono fondamentali, e il rugby è straordinario in questo, e poi anche per lavoro, perché grazie a Dio sono entrato un po' nell'orbita del mondo del rugby, della federazione, da lì per tanti anni abbiamo lavorato, ho seguito poi le Fiamme Oro, per cui il gruppo sportivo della Polizia di Stato per tantissimi anni, è stata un'esperienza favolosa. E per cui sì, il rugby ha fatto parte della mia vita.
1: Ma Alvise, lo avevi mai conosciuto prima?
3: Non personalmente.
2: Ma mi aspettava per il
3: non
2: karma.
3: Personalmente.
0: Ma noi abbiamo creato questo salotto,
3: bravo,
0: qui,
3: bravo,
0: proprio perché appunto,
3: bravo,
0: sapevamo che c'erano delle sinergie che si dovevano incontrare oggi pomeriggio qui all'Estate in Onda. Allora, a proposito di questo, restate ancora con noi, Alvise, Andrea e cara Marzia, anche tu, perché sentiamo un po' di musica. C'è Miley Cyrus con Midnight qui su Radio 1.

0: E lei era Miley Cyrus con Midnight Sky, un brano uscito nell'agosto del 2020 che pensate che Miley ha voluto addirittura dirigere, ha fatto lei il videoclip, quindi applausi per Miley Cyrus.
1: Un artista tutto tondo.
0: La domanda del giorno per i nostri ascoltatori che si fossero sintonizzati adesso è questa: avete mai dovuto accettare un invito controvoglia? Il numero della diretta è il 335-699-2949 e un ascoltatore, Dario, ci scrive: ho ricevuto un invito la sera della finale, era il campionato europeo di calcio del 2000. Giocavano la Francia contro l'Italia. Solo dopo 20 anni ho perdonato quel mio amico che mi ha invitato. Dario,
1: ai ai,
0: potevi dire di no, come ci insegna il nostro Andrea Di Maso che è qui con noi.
2: Brava.
0: Agli inviti bisogna saper dire di no.
2: Esattamente.
1: E arriva il messaggio anche da parte di Claudia e ci scrive: vado malvolentieri a cena con un amico che di solito mi rovina la pizza parlando dell'apocalisse. Non dico che dovrebbe essere divertente come voi, ma insomma almeno non predire catastrofi. In effetti
0: non è una cena rilassante.
1: No, per niente.
0: No, direi per niente rilassante. E insieme ad Andrea Di Maso è qui con noi anche Alvise Faraon. Alvise, prima abbiamo detto che tu ti occupi anche di comunicazione.
3: Assolutamente sì.
0: Raccontacelo.
3: Racconto il punto. Cioè, puoi uscire se vuoi adesso.
1: Il tema dell'elementare. Raccontaci la comunicazione.
3: Ti dico come è andata l'estate, se vuoi.
0: Vai. Hai un podcast?
3: Sì, ho un podcast. Ho iniziato 2 anni fa questa avventura parlando di rugby, che era il mio. Cioè, ho un sacco di altri interessi, compresa quella. Però il rugby era il mio. Ho giocato 28 anni e nessuno comunicava. 2 anni fa questa avventura parlando di rugby, che era il mio, cioè ho un sacco di altri interessi, compresa quella, però il rugby era il mio, ho giocato 28 anni e nessuno comunicava in maniera, come dire.

0: intervista, no, raccontaci.
1: No, perché sennò non lo ascolterebbe nessuno.
0: Okay. Racconta okay. Il personaggio che c'è dietro.
1: Sì, raccontiamo il personaggio che è tutto quello che c'è, cioè, cosa come è servito il rugby nella sua vita, che cos'è il rugby per lui, però è più che altro legato alla vita del professionista e al professionista fuori dal campo, e soprattutto, insomma, tutte ci sono, come andrà a confermare, ci sono moltissimi aneddoti legati ai terzi tempi, alle feste.
0: Ho una domanda su questo: il terzo tempo, cioè, va accettato l'invito per il terzo tempo o si può disertare?
1: No, è impossibile disertare.
0: No.
1: Cioè, no, ma a parte che, cioè, nel momento in cui si fischia la fine, ok, hai perso anche la finale della Coppa del Mondo, però abbracciati, tifosi con tifosi, giocatori con, cioè, con gli avversari.
0: Anche contro voglia al terzo tempo ci si va in qualche modo, anche se hai perso la finale mondiale.
1: Tassativamente.
2: Andrea, al di là del rugby, parliamo adesso di un progetto molto bello che tu hai, che ti vede impegnato, che è il Festival del Cuore,
1: sì.
2: Dove tu aiuti tante persone, insomma, una cosa
1: sì.
2: speciale che
1: sì.
2: a breve ripartirà.
3: Diciamo è un appuntamento annuale. Cerco di essere breve nel raccontarvi questo Festival del Cuore. Diciamo, io nel corso della mia vita, per tutta una serie di accadimenti, mi sono sentito di dover fare qualcosa nel sociale. Per cui tutto è partito da lì e ho cercato di aiutare e sostenere i bambini principalmente, perché insieme agli anziani sono forse le categorie più deboli, no? E per cui sono entrato in contatto con molte realtà nel mondo del sociale, e da lì mi è venuta questa idea di organizzare un evento ogni anno insieme agli amici imprenditori, manager, per sostenere anche economicamente ogni anno un progetto. E da lì abbiamo fatto tante cose. Quest'anno sarà la 17ª edizione.
0: Wow, beh, un traguardo importante.
3: Esattamente. E man mano, insomma, è diventato un evento sempre più spettacolare, diciamo così. E per cui è una serata bellissima, dove di solito ci sono 400-500 persone a cena, per cui è una cena spettacolo con uno spettacolo.
0: Ma possiamo venire?
3: No, voi dovete venire.
0: Perché ci piacerebbe venire. Insomma, no, Marzia?
2: Assolutamente. Quando è il
3: 2 dicembre.
2: Il
3: 2 dicembre.
0: Abbiamo tempo per organizzarci.
3: Siete anche fortunate quest'anno.
0: Perché?
3: Perché, diciamo, è sempre stata una serata molto istituzionale,
0: okay.
3: Per cui organizzata in location istituzionali. Spazio 900, che è una location
2: sì.
3: romana, ci
2: molto
3: ha ospitato
2: famosa.
3: Per forse più di 10 edizioni. Quest'anno mi è venuto in mente un po' di fare una cosa più underground, nel senso che abbiamo preso il Vinile, che è una discoteca romana, per far vivere un po' a tutti gli ospiti presenti, anche quelli che hanno un'età un po' più avanzata, e fargli vivere quelle emozioni che si vivono nelle discoteche.
0: Certo.
3: Che sono emozioni importanti.
0: È un po' la
3: io
0: febbre del sabato sera, facciamo il 2 di dicembre.
3: Diciamo una specie di... Sì, dai.
0: Ci può stare.
2: Ma sì. Magari un'età per
0: da qui a dicembre, insomma, ha modo di prendere il treno o l'aereo in base a quello che deciderà, anche al Vise.
3: Deve venire anche al Vise, proprio perché c'è questo karma di cui parlavamo prima.
1: Non controvoglia. Questo è un invito con tantissima voglia. Grazie.
3: Ci può portare anche un pallone che lo regaliamo a qualche
0: che bella idea
3: bambino.
1: Guarda, se vuoi ti porto un pallone.
3: Vai.
1: Con tutte le firme della prima stagione del podcast, con tutti gli ospiti.
3: Bello. Ottimo,
1: te lo porto.
3: Ottimo, affare fatto. E voi cosa portate?
0: Noi stesse, poi io ci penso, ma quello che vi voglio descrivere ora è questa stretta di mano che si sono dati, che non l'avete vista, ma noi sì, e mi ha fatto un po' anche venire un po' di emozione tra Alvise e Andrea per questo patto di beneficenza, in cui appunto Alvise regalerà questo
2: pallone
0: da rugby per la,
2: che è un'idea
0: l'evento sì, del Festival del Cuore.
1: Le abbiamo fatte emozionare.
2: È un'idea veramente meravigliosa. Rimanete con noi, Andrea Di Mano e Alvise Faraon, perché ora c'è l'Onda Verde e poi l'Estate in Onda.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati, 15:31 aggiornamenti sul traffico e viabilità. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, un incidente ancora a tratto chiuso. Siamo tra Vignole e Serravalle verso Milano, poi andiamo in A4. Qui troviamo code a tratti tra San Donà di Piave e San Stino verso Trieste, e code per un veicolo in panne tra Sirmione e Somma Campagna verso Venezia. In A1 in questo momento ci sono code a tratti per traffico tra allacciamento A15 e lo svincolo

0: Verso Milano, ma troviamo code anche per un veicolo in panne tra lo svincolo Reggio Emilia e allacciamento a 22 verso Bologna. In A10 lavori in corso, code a tratti tra Borghetto e Finale verso Genova, per chiudere in A14 e qui traffico molto intenso, code a tratti, siamo tra Forlì e Imola verso Bologna e tempi di percorrenza 30 minuti circa. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
7: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato, una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
1: L'estate in onda.
8: 15:34 qui all'Estate in Onda su Radio 1. Io sono Valentina Poggi, insieme a me.
9: Io sono Marzia Veritutti Carbone e insieme a noi abbiamo Alvise Faraon, che ha giocato per 28 anni a rugby, adesso è un velista, e Andrea Di Maso, imprenditore, manager e produttore discografico, che mi diceva ha avuto anche un passato che ha a che fare col calcio.
10: Sì,
9: sì, questa risposta sì.
10: Diciamo lo sport, poi la metafora della vita, ha sempre fatto parte proprio della mia vita, no? E per 5 anni sono stato vicepresidente dell'Ascoli Calcio, che è il quarto club più antico d'Italia, peraltro, nato nel 1898. È stata una bella esperienza. Diciamo che il risultato migliore abbiamo riportato dopo 17 anni ai playoff per tornare in Serie A all'Ascoli, e quella è stata, insomma, mi ricordo ancora quei momenti, è stata una bella emozione.
9: Ma tra il calcio e il rugby, tra i denti, ce lo puoi dire cosa preferisci? Non lo diciamo a nessuno, eh?
10: Io tra il calcio e il rugby preferisco venire qui da voi.
9: La barca
10: preferisco venire qui da voi. Ma c'è un perché, peraltro, posso dirlo?
9: Certo, certo.
10: Sempre, oddio, sempre so, questo karma. No, ma c'è sempre calma. Questo karma. Io ho sempre fatto l'imprenditore nella vita, da quando ero giovanissimo. Ho iniziato con la musica e avevo 15-16 anni. Però avevo in testa di fare radio, e infatti l'unico provino, colloquio, diciamo così, che ho fatto nella mia vita l'ho fatto a Radio Rai. Avevo 18 anni, per cui oggi ne ho 53, fate il calcolo, e questa direttore del personale mi disse: le faremo sapere. È stato il primo ed unico.
11: Ti hanno chiamato 38 anni dopo.
10: No, sono venuto anche dopo. Ma avrei fatto qualsiasi cosa. Mi accontavo pure di fare l'importante lavoro. Volevo fonico. Poi, però, dopo ho fatto anche un po' di radio, perché io nasco DJ.
9: Eh sì, perché poi sì. Tutto ciò noi lo abbiamo presentato così, perché non è che potevamo citare tutte le sue attività, che tra l'altro
12: già ti sei mi ha sgridato, esatto, prima che l'ho presentato.
9: Troppa roba.
8: Ma il nostro Andrea ha anche delle label, si occupa di musica, sì. Quindi etichette discografiche, e poi tra l'altro posso dire che fai della musica bellissima.
10: Grazie.
8: Parliamo di musica comunque elettronica eccetera, sì. Ma ho ascoltato alcuni tuoi brani, mi sono un po' impicciata, me gustano.
10: Bravo.
9: E allora sabato eri a Dissonanze.
10: Allora non sono potuto andare per motivi di lavoro, ma c'era Peggy Gou, che è una delle mie DJ preferite attualmente. Sì.
9: Io l'ho vista.
8: Lei sì.
9: Peggy Gou.
8: Sì.
13: Veramente, sei andata?
12: Sì, sono andata.
13: È stato bello,
12: veramente un bel evento.
8: Ricordiamo per gli ascoltatori di Dissonanze questo festival, sì, che appunto si è tenuto a Roma in queste giornate, e dove appunto nella line-up c'era anche Peggy Gou.
13: Peggy Gou.
12: Attesissima.
8: Che piace molto.
12: C'erano tantissime persone. Poi la cosa bella è che tutti avevano un mood positivo. Sì. Non ho visto, insomma, gente su di giri, non ho visto Riss. È stato molto bello.
8: Come mai non
12: c'erano anche degli stand di cibo?
8: Suonare.
13: No, personale no, però sai, quella è una particolarità proprio loro, perché Dissonanza è un brand dei ragazzi che hanno fondato il DC10 a Ibiza, peraltro sono romani.
8: Notissima discoteca appunto di Ibiza.
13: E il DC10, che appare dal di fuori come un locale forse un po' troppo trasgressivo, diciamo così, mm-hmm, in realtà è probabilmente oggi la situazione più chiara e trasparente che c'è a Ibiza. Bellissimo,
8: l'anno scorso mi è piaciuto molto.
13: Ti è piaciuto?
8: Vabbè, esatto. Mi piace Ibiza in generale, quindi comunque sono abbastanza di parte, sì, però il DC10, DC10, sì, insomma, come si chiama,
12: è un'isola magica Ibiza, sì, questo mood,
8: sì, però mo non fare quella che sì, è perché abisco. A te piace Mykonos,
12: sì, vabbè, a me piace Mykonos, mi piace anche Ibiza, mi piace anche Roma, mi piace, però sì, io preferisco Mykonos, ma Ibiza è comunque, che io vuoi dire Ibiza.
8: No, sei stato tu al Ibiza? Ibiza?
14: Guarda, navigato in tutto il Mediterraneo, mi manca Ibiza.
12: No, le Baleari le devi fare.
14: No, ho fatto Minorca insieme, okay, dai, facciamo una trovata.
8: Facciamo una regata. Nel frattempo si sono stretti di nuovo la mano e siamo già a due.
14: Perché offre lui il viaggio? Io le ho portato il pallone, questo non lo sapevo.
13: Va bene, volentieri, mi fa solo del piacere.
12: Se vi serve che fai il caffè, veniamo anche io e Valentina. Io faccio un ottimo caffè.
13: Io lo davo per scontato.
14: No, io volevo aprire candidature, però se lo vuoi dare per scontato.
8: Tra l'altro qui con noi e dall'altra parte del vetro abbiamo anche un'altra nostra amica che è Vanessa. A sto punto allarghiamo l'invito, viene anche lei, no?
12: Ma sì, più siamo più ci divertiamo. Sono, ma d'accordo, mi meraviglio di te, Alvise, che non sei stato a Ibiza con la vela. C'è un mare stupendo.
14: Certo, tra l'altro adesso c'è l'Ibiza Joy Sale, che è una settimana di regate speciale, meravigliosa. Sono regate solo per super maxi yacht, neanche i maxi, sono per i super maxi, sono barche, vabbè, non sono barche, sono navi a vela, e, competizione bellissima, totalmente, diciamo, nel professionismo amatoriale, nel senso che è un po' la scusa per far ritrovare gli armatori negli yacht club e discutere di business e far divertire i regatanti.
8: E a proposito di business, noi adesso sai cosa facciamo? Ci ascoltiamo una che di business se ne intende. Tra l'altro sarà nella spiaggia del Couscous Fest a San Vito Lo Capo a Trapani proprio sabato 26 settembre. Lei è Dito nella Piaga con Businessman.

0: 22, questa è sempre l'estate in onda qui su Radio 1. Io sono Marsa per tutti Carbone, con me e Valentina Poggi abbiamo Andrea Di Maso e Alvise Faraon. E stiamo parlando
1: di tutta la loro carriera, ma adesso, essendo personaggi insomma che si occupano veramente di tutto, di cosa non vi occupate? Poi si spazia da un argomento all'altro, ma io vorrei chiedere, visto che comunque loro si occupano anche di sport ma anche di imprenditoria, come gestiscono in qualche modo i momenti difficili della vita? Perché comunque in effetti sappiamo che la vita è fatta di alti e bassi, se vogliamo, no? E nello sport probabilmente questo lo sport forse ci aiuta a capire, a gestire anche questa cosa qui, ma c'è un po' un tabù ancora della sconfitta? Lo chiedo a voi, sia come persone sia anche magari come personaggi pubblici. Inizio da Andrea.
2: Allora, sì, nella vita ci sono tanti momenti difficili nella vita imprenditoriale, no? Perché poi lo sappiamo tutti cosa può accadere nella vita,
1: certo,
2: a tutti quanti noi. E diciamo, io da quei momenti lì prendo spunto per essere migliore poi dopo, per cui proprio per parlare anche di sport, che è la metafora della vita, come abbiamo detto prima, è dalle sconfitte poi che tiriamo fuori tante cose che poi ci servono nella vita, no?
1: I più grandi successi.
2: Io quando sbaglio, sono uno che sbaglia tutti i giorni, cerco di riflettere su cosa ho sbagliato e su cosa posso migliorare, per cui nella vita imprenditoriale ho sempre ragionato così, continuo a sbagliare tanto. E però sicuramente la forza di oggi è frutto proprio degli errori di ieri, per cui sì.
0: È questo che fa la differenza poi tra un grande imprenditore e una persona che invece si tira indietro. Avevo sentito un detto, mi confermerete se è così, che diceva che un grande imprenditore deve aver fallito almeno 7 volte i suoi progetti imprenditoriali per potersi definire tale. Magari questa è un'esagerazione, però nasconde un concetto importante, che è quello di non mollare mai.
3: Sì, magari anche più di 7, siamo 700 adesso.
0: 700 forse sono un pochino, no, troppe, però
1: di errori, loro la sanno gestire bene perché sono sportivi.
3: Di errori sempre tanti, costantemente, giornalmente, però ognuno poi somatizza e li risolve come meglio crede, come meglio riesce. Ognuno ha i suoi riti, no? Io ne ho alcuni, cioè poi possono far ridere oppure no.
0: E ora, ce ne racconti uno perché siamo curiose.
3: Allora, se ci sono più di 20 gradi, prendo la barca e vado, inizio a girare in giro per la laguna e mi faccio le fare i miei, guardo tramonti, albe, vado magari a pescare, cerco di stare proprio da solo.
1: Okay.
3: E se ci sono meno di 20 gradi, mi alleno, è l'unica cosa, cerco di esorcizzare più possibile,
1: cioè,
3: di sfogare allenandomi.
1: La tua vita è in base al termometro, quindi
3: la mia vita,
1: come si dice?
3: Termometro. Sì, sì. Temperatura, sì, il comune denominatore. Forse sono gli Oasis, ecco, sì.
1: Ah,
3: sì.
0: Buona musica.
1: Tra l'altro,
3: fra un'ora sappiamo, fra un'ora esatta,
1: esatto,
3: sappiamo
1: le date e i luoghi, le location.
3: Ho 3 dispositivi accesi sui vari rivenditori pronti
0: per prendere i biglietti.
3: Che sarà un'impresa impossibile. Comunque,
1: no,
3: sì,
1: ci dobbiamo riuscire. Scusami, abbiamo un sacco di cose da fare ormai insieme. C'è la regata da fare di Ibiza, poi c'è il 2 di dicembre.
0: La del cuore.
1: Tra l'altro, a proposito di cose da fare insieme, ci scrive Sandra da Trieste, quindi questa è romanzana tua. Allora, sono felice di potervi sentire tutta questa settimana, quindi si rivolge a noi, cara Marzia, visto che sono a casa, ma poi venite qui l'11 di ottobre, c'è la regata barcolana e potreste fare una serata qui che siamo sul mare.
3: Siete invitati, io sono là.
1: Vedi quanti
3: siete
0: inviti, questa puntata ci riempie, quanti inviti graditi.
1: Graditi, anche perché ricordiamo insomma ai nostri ascoltatori che la domanda del giorno era appunto, avete mai accettato un invito controvoglia? Qui oggi all'estate in onda ne sono arrivati tantissimi inviti e noi li abbiamo accettati praticamente tutti. Adesso capiamo di venire anche su a Trieste.
0: Assolutamente.
1: Dalla nostra
0: anche
1: Sandra.
0: Trieste è molto molto bella.
1: Non ci sono mai stata.
0: Io sì, per
3: meraviglioso,
0: lavoro.
3: Meraviglioso. Tra l'altro di diretta Barcolana, regata più grande del mondo, diretta Rai, se vogliamo dirla.
1: Certo, quindi cioè, siamo a cavallo.
0: Siamo
1: da
0: a posto.
1: Siamo in barca.
0: Da Roma a Trieste è un po' lontana, un weekend è poco, servono almeno 3-4 giorni.
1: Il 11 ottobre che giorno è? Adesso mi vado anche
3: sabato. Domenica 11.
1: Quindi il weekend si può fare.
3: Sì, la manifestazione inizia giovedì e finisce domenica.
0: Beh, perfetto. Senti Alvise, abbiamo detto che tu hai giocato a rugby, ora sei un velista. entrambi questi, insomma, queste discipline presuppongono un contatto con tante persone. Il rispetto è la parola d'ordine che per il rugby, ma anche per la vela, perché immagino che poi fare le regate non sia semplice. Andare a vela è una cosa complicata, anche faticosa. Come capita mai, insomma, capitano mai dei litigi? Raccontaci un po' questa vita da velista.
3: Diciamo che all'interno di un'imbarcazione, soprattutto uno scafo da regata, lo screzio è più all'ordine del giorno che in una squadra di rugby, ecco. E, però comunque ci sono sempre i punti di riferimento in base ai ruoli. E, io ho un'età per la quale sono ancora, diciamo, giovane, perché la vela, soprattutto la vela professionistica, è un gap di età, un delta d'età molto ampio, quindi si trovano, ci sono comunque timonieri e altri
1: più esperti,
3: ruoli
1: più grandi,
3: over 60, che sono solo da ascoltare e da seguire, quindi continuo ad essere tuttora un rookie, un ragazzino, quindi devo stare detto l'ultimo mondiale ne ho prese un
1: infatti
3: paio.
1: Stavo per dire ragazzino fino a una certa, perché comunque hai partecipato un paio di settimane fa, insomma, al mondiale della classe 12 metri, quindi tanto di cappello innanzitutto.
3: Bellissimo, stupendo, le barche originali della Coppa America dagli anni 50 all'87, tra l'altro con l'ultimo di questi scafi costruiti, che è la barca che difese la Coppa America nell'87. È un onore farne parte e soprattutto navigare con questi gioielli, è stato un'emozione incredibile. Mancato il podio per poco, per una rottura, però va bene, parte dello sport, parte del gioco.
1: Si dice che in qualche modo, così lo dico in maniera per consolazione, l'importante è partecipare,
3: no.
1: Però...
3: No,
1: vero?
3: No, decisamente no.
0: L'importante è partecipare, però chi partecipa vuole vincere,
1: certo,
0: giustamente.
1: Poi magari c'erano anche i presupposti, credo, quindi comunque per fare bene, quantomeno.
3: C'erano
1: quindi
3: i presupposti per fare bene, poi abbiamo rotto una parte della barca all'ultima prova, che eravamo lì punto a punto per entrare nel podio.
0: Quindi è stata colpa della barca, non vostra. Rimanete qui perché adesso ascoltiamo un po' di musica e poi ritorniamo all'estate in onda.

0: 12 agosto del 1996, questo è il primo estratto dell'album del debutto Lunas Rotas. Stiamo parlando di El Talisman di Rosana. Questa è l'estate in onda su Radio 1. Cara Marzia, non siamo sole, siamo ancora in compagnia di due amici.
1: Di due che sono diventati anche amici tra di loro. Qui ormai creiamo unioni, creiamo amicizie. Non abbiamo mai creato un fidanzamento, però l'estate in onda.
0: Fidanzamento niente. C'era gente che sperava. Cioè, mi avevano fatto pure le carte, i tarocchi, cosa che mi avevano fatto?
1: Le previsioni.
0: Le previsioni astrologiche, niente. Signori, ancora così stiamo. Va bene.
1: Vabbè. Ma magari da qui a venerdì
2: succederà
1: qualcosa.
2: Oggi, ma sicuro che non
3: mai dire mai.
1: Tranquilli. No. Magari da qui a venerdì succede qualcosa. Allora, Alvise, io ho una curiosità, perché abbiamo detto che tu sei un velista, ma qual è la traversata più lunga che hai mai fatto?
2: Allora, l'anno scorso ho fatto Cannes-Mykonos. È stata importante, poi ho fatto Monte Carlo Trieste, quindi ho sempre girato, però sono risalito e speriamo, dovrebbe essere l'anno buono per la transatlantica.
1: Ma da Cannes a Mykonos quanto ci hai messo?
2: Ci ho messo, mo barato, perché ero con 1400 cavalli, quindi non ero con una barca a vela.
1: Ah, ok.
2: Ci ho messo, però no, comunque sei legato dal carburante. Ci ho messo 5 giorni.
1: E quindi la notte in porto, ovviamente, non fate le notturne.
2: No, esatto, invece Monte Carlo, Trieste, sempre a largo.
0: Senti, Alvise, cosa ti auguri, visto che appunto, insomma, da qui a breve... C'è un augurio in generale che ti fai, un sogno nel cassetto che vuoi realizzare?
2: In quale ambito? Di quelli che hai descritto?
0: No, è quello che preferisci tu.
2: Beh, sicuramente il podcast che adesso apre tutti gli sport è l'obiettivo principale, insomma. E vorrei tanto riuscire a comunicare lo sport nella maniera in cui lo vedo, come una lettura della vita, come mi suggeriva prima Andrea, perché è realmente una componente delle vite di tutti i giorni, okay, anche se non ce ne accorgiamo, e di comunicarlo nella maniera più pura e soprattutto anche simpatica, non più tecnica e statistica, ma che sia una fonte di intrattenimento.
0: E Andrea possa avvicinare anche magari le persone al rugby, credo.
2: Sì, tutto, a tutti gli sport, al rugby.
0: E
2: anche,
0: agli
2: sì,
0: altri, chiaramente.
1: E Andrea, invece, tu che augurio ti fai?
4: Ci penso spesso, questa è una domanda non preparata, ma ci penso spesso. Mi piacerebbe avere ancora più strumenti e mezzi per poter aiutare ancora di più.
1: Questa
4: per essere più incisivo.
1: È una cosa che ti fa onore.
4: Sì.
1: Che ti fa onore?
4: Ci sto lavorando.
1: Ma sono sicura che, anzi siamo sicuri che ci riuscirai nel migliore dei modi. Allora ringraziamo Andrea Di Maso per essere stato qui con noi oggi.
4: Grazie a voi. Grazie a voi, è stato bellissimo. E voi siete bravissime.
1: Grazie.
4: La trasmissione è fantastica, è volata quest'ora. Potremmo fare un'altra ora, vogliamo
1: magari
4: chiedere
1: ma lo studio serve alla
4: regia
1: se...
0: non si può fare, che dobbiamo da dare la linea al GR1, all'Italia in diretta, quindi comunque
4: bene.
0: Però magari lo facciamo un terzo tempo fuori.
4: Bene,
0: pensate,
4: bene,
0: eh?
4: Ottimo.
1: Ringraziamo, a proposito di terzo tempo, anche Alvise Faraon.
2: Grazie mille ragazzi, siete state fantastiche,
0: grazie,
2: veramente super brave, complimenti.
0: Grazie di essere venuto, anche sceso insomma da Treviso per proprio
2: un
0: apposta
2: piacere,
0: per noi,
2: piacere.
0: Grazie davvero. E allora cara Marzia, allora noi oggi dobbiamo ringraziare come sempre i nostri famosi saluti e ringraziamenti di fine ora, perché in regia abbiamo avuto anche oggi il piacere di essere con Ludovico Suppa, c'è in redazione con noi Stefania Livoli, e il tecnico oggi era Gennaro Strazzullo.
1: E ringraziamo anche per la scelta musicale Corinna De Laurentiis. Se avete perso la puntata potete riascoltarla su Rai Play Sound.
0: E ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta, e noi ci
1: sentiamo domani.
0: Ascoltiamo domani.
1: Ci sentiamo domani. Ciao!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete!
5: Acqualete.
4: What up?
5: Ottima mossa per le tue ossa. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Alice Andreoli. L'escalation sulle rotte del petrolio, Arabia Saudita nell'angolo con i corridoi marittimi bloccati sul Mar Rosso e nel Golfo Persico, così come l'oleodotto di collegamento est-ovest. Gli Stati Uniti nel frattempo pongono il veto sul capo dell'agenzia nucleare iraniana a Vienna. Per gli aggiornamenti in studio Marco Barbonaglia.
4: Gli Stati Uniti si sono opposti alla partecipazione del capo dell'agenzia nucleare iraniana Mohammad Eslami alla conferenza annuale della IEA a Vienna perché è soggetto sanzionato, ma il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Grossi, ha dichiarato che da oltre un anno non è possibile verificare con continuità lo stato delle scorte di uranio dichiarate da Teheran, una situazione che, ha concluso, richiede un intervento con massima urgenza. Negare il visto d'ingresso in Austria al capo dell'Organizzazione Iraniana per l'Energia Atomica crea un precedente che riguarderà tutti, ammonisce Teheran, che accusa l'Arabia Saudita di aver chiesto il rinvio dell'incontro, previsto per oggi, con i paesi del Golfo per trovare un accordo sullo Stretto di Hormuz, un'opportunità persa, sottolinea Teheran. Riyadh, con lo Stretto di Hormuz presidiato dai Pasdaran e quello di Bab el-Mandeb dagli Houthi, e l'oleodotto est-ovest, che dopo l'attacco delle milizie sciite irachene filo Teheran sarà fuori servizio per alcune settimane, è sotto scacco. Con gli Houthi sponsorizzati dagli Ayatollah è guerra aperta. L'Arabia Saudita ha risposto agli attacchi sul suo territorio con quasi 60 raid aerei e le milizie sciite e yemenite hanno lanciato per rappresaglia decine di droni e missili balistici su obiettivi militari sauditi. La Casa Bianca per ora ha deciso di non aprire un altro fronte intervenendo in risposta alle richieste dei sauditi.
3: E le crisi internazionali causano nervosismo anche sui mercati azionari. Ci colleghiamo con Milano, la linea Chiara Rancati.
5: Prima di tutto non si arresta la corsa del prezzo del petrolio. Il Brent europeo, dopo questi nuovi disordini di cui parlavate, è ormai a un passo dai $110 al barile, mentre il WTI americano tocca quota 104. In forte rialzo anche il gas naturale. Alla borsa di Amsterdam si scambia in questo momento a 83,70 euro al megawattora. Sono oltre 40 euro in più rispetto a tre mesi fa e con i picchi di consumo dell'inverno che si fanno sempre più vicini. Un clima di tensione che inevitabilmente si riverbera anche sui mercati azionari, messi oggi in difficoltà anche dalla nuova ondata di incertezza che tocca l'intelligenza artificiale, stavolta non tanto per i timori di una bolla, ma per quelli di natura etica sollevati nei giorni scorsi da alcuni manager del comparto. A Milano l'indice FTSE MIB in questo momento perde l'1,28%, è il peggiore tra i principali listini europei, zavorrato proprio dal tech, con Prysmian e ST Microelectronics, entrambe in calo di oltre il 6%, negativo in avvio anche Wall Street, con in particolare il Nasdaq che scivola dello 0,85%. Linea a voi.
3: Nel giorno del suo 71esimo compleanno, Papa Leone XIV ha ricevuto gli auguri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha ricordato le difficoltà dello scenario internazionale e le sfide relative alle nuove tecnologie, auspicando che il Pontefice continui a richiamare la centralità della persona. Mentre la Premier Giorgia Meloni sui social ha ricordato l'invito di Prevost ai giovani a riaccendere sogni e visioni e a non cedere alla rassegnazione. Il giocatore del Cagliari, Daniel Maldini, nel pomeriggio sarà regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti della squadra. L'attaccante, coinvolto in un incidente sabato notte a Milano con conseguente ritiro della patente, è risultato positivo all'etilometro ma negativo ai test sulle sostanze stupefacenti. Lo rendono noto sia il club rosso-blu che una nota legale del calciatore. Arriverà domani in libreria La Santa di Casa, il nuovo romanzo di Patrizia Rinaldi, l'ideatrice del personaggio della giovane investigatrice non vedente Blanca, diventato popolare anche in TV. Abbiamo intervistato la scrittrice.
6: Torna alla sua Napoli, Patrizia Rinaldi, in particolare ai Campi Flegrei, dove è nata e dove si svolge la storia della protagonista, Alena, a partire dagli anni 50.
7: Come molte donne degli anni 50, Alena aveva il sogno di un destino prestabilito. Si sposa col suo fidanzato storico e il parto, invece di essere un parto di un figlio, è un parto quasi gemellare. Ma ne perde una, Maria Stella, che va via quasi subito dopo la nascita con un sorriso strano.
6: E lei la santa di casa?
7: Lei diventa la santa di casa, diventa la persona a cui confidare i segreti e soprattutto è una presenza fortissima che porta Elena a poter digerire i soprusi della vita.
6: Eppure anche Elena è un po' una santa di casa.
7: C'è una dimensione eroica, è il vero eroismo, quello che si rialza, che accetta scelte non proprie e che soprattutto forma una specie di tenacia, un desiderio di vita esagerato.
6: Un personaggio, Rinaldi, che un po' le assomiglia.
7: Credo che tutti i personaggi ci somiglino, anche gli antagonisti. Mi piacerà raccontare un periodo, anche quello difficile della nostra storia, dove però sopravviveva la speranza.
6: Paola D'Angelo, GR1.
3: E noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 17.
0: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
11: L'Italia in diretta. Bentrovate alle 16:07:42.
12: Brava, lo aspettavo aspettando. Paola Nania sui secondi è implacabile.
11: Sono implacabile insieme a Claudio De Tommasi. Quando sono con te, in modo particolare. Sono quasi le 16:08, guarda, ormai se dobbiamo 16:08, dire la verità.
12: Allora, benvenuti ancora una volta a questa Italia in diretta del pomeriggio. Questa sarà l'ultima settimana dell'Italia in diretta in generale, perché poi dal 21, da lunedì 21, partirà quello che sarà il palinsesto invernale.
11: Noi avremo anche delle anticipazioni nei prossimi giorni.
12: Sì, del palinsesto. Parleremo di quel che succederà?
11: Parleremo di quel che succederà. Qualche conferma, qualche novità. Sempre bello.
12: Tutto molto bello. Allora, questa è l'Italia in diretta, come dicevamo, e saremo insieme a voi quest'oggi fino alle 18:30. E perché poi c'è il calcio, e quando arriva il calcio, sapete, dobbiamo far spazio con estremo rispetto e riverenza. Allora, prego.
11: Io intanto ricordo il numero, che è il 335-699-2949, per scriverci. Noi leggiamo, interagiamo, cerchiamo di seguire il flusso delle vostre riflessioni. Partiamo subito con un argomento delicato, che è l'educazione sesso-affettiva a scuola. C'è un referendum che ha raccolto un numero considerevole di firme, c'è una legge, che è la legge Valditara, che ad alcuni piace, ad altri no. Ne parleremo con uno psicologo, uno psicoterapeuta, per cercare di comprendere meglio questo tema, al di là, diciamo, della politicizzazione, come si suol dire, del tema stesso, Claudio. E poi abbiamo la tua musica. Dove
12: la musica, ma oggi è un giorno di compleanni, no?
11: Sì.
12: Tra l'altro l'hai suggerito tu, che fai
11: stranamente. Come mai?
12: Fai un sorrisino quasi ironico, però succede. Ne parleremo, perché oggi, tra le tante ricorrenze, ci sono anche due compleanni importanti, uno fondamentale per la musica italiana, visto che parleremo di Franco Califano. Tra l'altro ne parleremo con qualcuno che ha collaborato, che l'ha conosciuto bene, ed è Federico Zampaglione, lui dei Tiro Mancino. E poi parleremo anche di Amy Winehouse, perché qualche anno dopo, ma anche il suo compleanno.
11: Purtroppo ci ha lasciato presto.
12: Ma non solo di quello, ci saranno tante le cose di cui parleremo, ma cominciamo con la musica.
11: Sì,
12: cominciamo con la musica e diamo un tono, una nota di speranza a tutto quanto, visto che il mondo, insomma,
11: noi accendiamo il PC
12: e ci spaventiamo,
11: notizie,
12: e ci sale l'angoscia, esatto. Però insomma, per allontanare anche questa è una canzone che cerca di dare e di raccontare la speranza, l'eccitazione, ma anche l'incertezza che accompagnano gli inizi di una relazione d'amore. Si chiama Charlie Gear insieme a Cat Burns e Small Talk.

0: Una piccola nota di speranza con Charlie Gia e Cat Burns per questo loro Small Talk.
1: Damiano Rizzi è psicologo, psicoterapeuta, psico-oncologo e molte altre cose che ci racconterà. Grazie di essere qui.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Abbiamo pensato di lasciare spazio a delle riflessioni, ovviamente dal suo punto di vista, sull'educazione sesso-affettiva, di cui si sta parlando moltissimo perché un referendum partito in sordina ad agosto sta raccogliendo moltissime firme, siamo oltre 500.000 firme per rivedere la legge Valditara. Cerchiamo di comprendere, quando parliamo di educazione sesso-affettiva, intanto di cosa stiamo parlando, perché spesso c'è forse un pregiudizio. Lei cosa ne pensa?
2: Allora, che sicuramente c'è moltissima confusione, che sicuramente ogni referendum che va ad abrogare, in questo caso la legge Valditara, è importante. C'è però da ricordare che la legge Valditara non sta bloccando l'educazione sesso-affettiva, nel senso che non esiste nel nostro paese l'educazione sessuale comprensiva, come andrebbe chiamata. La legge Valditara obbliga, cioè chi richiede il consenso genitoriale per quelle realtà che extrascolastiche entrano nella scuola a parlare di educazione sesso-affettiva, perché dentro la scuola non se ne parla. In questi giorni sta iniziando l'anno scolastico, nelle nuove indicazioni nazionali che regolano i programmi per le scuole elementari e per le scuole medie non esiste la parola violenza di genere, è scritta soltanto una volta e viene definita una triste patologia. Una triste patologia, la patologia è l'antitesi dell'educazione. Sappiamo che la violenza di genere è un comportamento appreso e a scuola si può diseducare la violenza. C'è tanta confusione, c'è tanta ideologia, ma è obbligatorio parlare di violenza di genere perché abbiamo sottoscritto la Convenzione di Istanbul nel 2013, l'abbiamo ratificata e ci obbliga l'articolo 14 a parlare di stereotipi di genere, a parlare di possesso, a parlare di gelosia, che non sono delle forme di amore.
1: Quindi, dottor Rizzi, quando parliamo di educazione sesso-affettiva, che al momento non è possibile sia alle scuole elementari che alle scuole di infanzia, parliamo di corsi esterni alla scuola che hanno accesso alla scuola, in cui viene spiegato cosa? Non lo so, l'orientamento sessuale, appunto il rispetto del corpo, quali dovrebbero essere, quali sono, quando si tengono questi corsi, gli elementi introdotti?
2: Allora, quali dovrebbero essere? Ce lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ce lo dice la Convenzione di Istanbul stessa che citavo prima, cioè educare alle relazioni significa in qualche modo, e tenere molto presente la violenza di genere significa in qualche modo essere capaci di regolare le emozioni. Perché è importante regolare le emozioni? Perché per regolare le emozioni proprie significa riconoscerle e in qualche modo regolarle e condividerle con le altre persone, che è l'antitesi del dominare le emozioni come vorrebbe qualcuno, perché spesso quando si chiede soprattutto agli uomini e ai maschi di dominare le emozioni, si sta chiedendo di dominare chi quelle emozioni le fa sentire. Che cosa accade invece oggi? Immaginate, molto spesso quello che accade, c'è uno psicologo e un'ostetrica, una ginecologa che entrano nelle scuole, parlano, come dire, di malattie sessualmente trasmissibili, parlano della componente organica. Quindi quando si parla di educazione sessuale non vuol dire insegnare ai bambini a fare sesso, come qualcuno dice, perché lei non so se sa, ma molti genitori chiedono agli insegnanti di non fare entrare nessuno a parlare di educazione sesso-affettiva. Cos'è che succede? Il fatto di non avere educazione sesso-affettiva nel nostro paese, a 8 anni, a 11 anni, i bambini e le bambine si informano attraverso la pornografia. Allora, io credo che sia molto meglio.
1: Facile accesso, questo sicuramente.
2: Certamente, io credo che sia molto meglio in qualche modo trovare un accordo e insegnare nelle scuole in maniera, cioè con un programma ufficiale, con un programma, come dire, che intende
1: guidato,
2: far sì
1: in
2: che,
1: qualche maniera.
2: Cioè, esattamente, anche perché la sessualità non è soltanto l'atto sessuale, cioè la nostra vita è in qualche modo, ce lo ha insegnato Freud, la pulsione sessuale orienta la vita di un bambino fino all'ultimo dei suoi giorni.
1: Senta, Damiano Rizzi, parleremo dopo di uomini ed emozioni che sono strettamente legate anche a un tema che è quello dei femminicidi. Rimanendo però sull'educazione sesso-affettiva, attualmente la legge Valditara parla e rende necessario il consenso informato alle famiglie, questo sì, dalle medie in poi. Perché invece non andrebbe usato, secondo lei, il consenso informato? Molte famiglie ritengono che sia un tema delicato su cui devono avere una visibilità, e questo prevede la legge Valditara.
2: Ma guardi, perché è proprio sbagliato chiedere il consenso, perché sono proprio quelle famiglie in cui c'è violenza che il consenso non lo danno. Nel nostro paese, in Italia, sono 6.000 i bambini abusati e l'89% è abusato in ambito familiare. Questa idea della famiglia, come dire, da mulino bianco, è un'idea che vale per alcune famiglie, ma non vale di certo per tutte le famiglie. E quindi, se noi parliamo di diritti, e dobbiamo parlare, come dire, di un qualcosa che è esigibile e realmente concretizzabile, concreto per tutte e per tutti i bambini. Allora, se noi chiediamo il consenso, andiamo proprio ad escludere quelle famiglie dove c'è violenza molto spesso, e quindi non stiamo dando un diritto, e stiamo parlando di privilegi più che di diritti. In tal senso è sbagliato, perché noi non chiediamo il permesso ai genitori per insegnare la matematica. Allora, siccome amare è una competenza, deve essere insegnata come la matematica, senza chiedere il permesso.
1: Allora, noi ci fermiamo un attimo, Claudio, e sì, poi se ci aspetta Damiano Rizzi, torniamo il tema dell'emozione degli uomini.
0: Torniamo da lei. Allora, a proposito di emozioni, non so se siete o vi ricordate, o siete esperti, o vi ricordate di Alice nel Paese delle Meraviglie. C'era un personaggio che si chiamava Regina di Cuori, che è rimasta passata,
1: un po' squilibrata.
0: A proposito di emozioni, no? Esatto. Preda delle sue emozioni, la frase è ricorrente, non a caso era: tagliateli la testa, stava sempre là. E però è anche un brano dei Litfiba del 1997 che si rovescia e diventa una canzone d'amore.
1: Interessante, Litfiba. Siamo in commissione.

0: 90, Piero Pelù, Spina genera Spina, ed erano i Litfiba nel 1997 con questa Regina di Cuori.
1: Damiano Rizzi, psicologo psicoterapeuta particolarmente sensibile alle tematiche collegate all'educazione sessuaffettiva, alla violenza di genere, e mi interessava molto il tema che Damiano Rizzi aveva anticipato, quello del legame tra gli uomini e le emozioni. Però dottore, volevo intanto sentire Claudio, perché sì, spesso di violenza di genere parliamo tra donne, invece mi fa piacere.
0: Sì, tra l'altro insomma, interessato perché ho due figlie di 22, di 23 anni.
1: Non ti lascio indifferente.
0: Certo. Per cui insomma son temi e problemi e domande che mi pongo. Non crede però che in generale, cioè, la spinta anche dei social, ma non soltanto, visto che in un mondo che si dibatte tra il conformismo e l'affermazione assoluta del sé, proprio questa dell'emozione, della gestione delle emozioni, del riuscire a inserirle in un contesto, diciamo, sano, sia un tema centrale?
2: Ma assolutamente sì, guardi, io ho dedicato un capitolo intero a questo tema nel mio libro Adolescenza, parliamone, educare all'amore per disarmare la violenza, che è edito da PM e si trova nelle librerie online. Perché l'ho fatto? Perché lei ha toccato un tema molto importante, cioè la regolazione emotiva. Da dove nasce? Nasce, provate ad immaginare un bambino. Un bambino ha le emozioni regolate dalla mamma o dalle figure di attaccamento principali, di accudimento principali. Che cosa vuol dire regolare le emozioni? Quando un bambino piange, è piccolo, non sa ancora le cose, qualcuno inizia a dire: guarda, tranquillo, non ti preoccupare, o tranquilla, non sta succedendo niente, e spiega un senso, inizia a dare un senso alle cose. Non sta succedendo niente perché a un certo punto della nostra vita, e non è un caso che il libro si chiama Adolescenza, parliamone, e tocca a noi, siamo noi che dobbiamo in qualche modo identificarci con una nuova figura che saremo noi, una figura adulta, facendo un po', come dire, i conti e il lutto dell'identità infantile. Ovviamente fare i conti con le emozioni inizia molto molto prima. E quando i bambini iniziano ad autoregolarsi le emozioni, e il ruolo che svolge la mamma, e lo deve svolgere la loro mente. Cosa accade?
1: Prego.
2: Perché questo è centrale per capire che cosa succede anche in tanti femminicidi. Se, e spesso accade agli uomini, perché sono gli uomini che uccidono le donne, se io non riesco a fare questa operazione di autoregolamentazione emotiva, io passo da una mente regolata dalla mamma a una mente che viene regolata dalla compagna o dalla moglie. Avete presente quando si dice in termini gergali non ha tagliato il cordone ombelicale?
1: Sì, come no.
2: Significa che ancora la mente è eteroregolata, regolata dall'esterno. In quei momenti, e molto spesso, io purtroppo ne ho testimonianza diretta in famiglia, perché mia sorella è stata uccisa dal marito. Nel 2013, il 9 luglio, quando, e nella più parte dei casi, perché si dice che quando lei lo lascia è il momento più pericoloso? Perché in quel momento c'è un collasso psichico.
1: Cioè nel momento in cui noi affidiamo all'esterno la nostra regolazione emotiva, certo, questo ovviamente anche nei casi purtroppo dei femminicidi, certo, quando quella regolazione esterna viene a mancare si squilibra il sistema fino alle, diciamo, conseguenze più pericolose e più estreme.
2: Certo. E però bisogna aggiungere una cosa, perché non tutti quelli che non hanno tagliato il cordone ombelicale, certo, uccidono le donne. Certo. Allora, che cosa succede? Che in alcuni soggetti una vita intera di eteroregolazione emotiva vuol dire che sostanzialmente io non so chi sono quando sono al lavoro, quando sono in casa, quando sono con gli amici, mai. Una vita intera genera una patologia. Non significa, vuol dire che sostanzialmente io non so chi sono quando sono al lavoro, quando sono in casa, quando sono con gli amici, mai. Una vita intera genera una patologia. Non significa, per essere precisi,

0: fissi, perché non chiedono aiuto, perché stanno 4 volte peggio delle donne su alcune
1: E non
0: forme
1: c'è la
0: di
1: facilità
0: patologia.
1: di esprimere questo disagio. Grazie,
0: Non sono
1: Damiano.
0: educati a farlo, non sono educati a farlo, per quello l'educazione è fondamentale, perché si può imparare a farlo, si deve imparare a farlo.
1: Grazie, Damiano Rizzi, psicologo psicoterapeuta, per essere stato con noi. Buon pomeriggio.
0: Buon
1: Grazie.
0: pomeriggio anche a voi.
2: E allora, dice il nostro regista Francesco
1: Ci sgrida, ci
2: Galluzzo, si sta
1: sgrida.
2: sgridando che andiamo in pubblicità e poi torniamo qua e parliamo però di Franco Califano, di Amy Winehouse, di un sacco di bella gente.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: L'Italia in diretta.
2: Eh già, è proprio l'Italia in diretta e sono le 16, no, non ti faccio dire secondi, 16:30 e 45 secondi.
1: Non
2: rotondo.
1: È vero, erano 43, hai sbagliato.
2: Va bene, comunque oggi è il 14 settembre, sbaglio?
1: No, giusto.
2: Ah, sul giorno, vedi, ci acchiappo sui secondi meno.
1: Sì.
2: Allora, proprio il 14 settembre è uno di quei giorni che, come diceva la vecchia canzone, insomma, alcune cose sono successe, cose che hanno poi cambiato un po' il corso della storia. Stiamo parlando ovviamente di musica. Ad esempio, due personaggi, prendiamo a esempio di tutto quello che è successo tempo fa.
1: Guarda
2: nel,
1: come ho i tuoi appunti.
2: Ai
1: qui,
2: miei
1: così
2: appunti,
1: seguo.
2: Ce l'hai pronti?
1: Sì,
2: allora,
1: sono qua.
2: Uno è Franco Califano, che nasce a Tripoli, in Libia, all'epoca era una colonia italiana, la Libia, il 14 settembre del 1938. Poi, insomma, si trasferiscono prima a Salerno, poi a Roma, e poi proprio Roma resterà la sua patria artistica affettiva, ma possiamo considerarlo proprio in ogni senso, no? Un cantante che viene
1: il
2: da Roma,
1: califo,
2: è il califo, è il califo,
1: califo
2: da Roma,
1: califo.
2: Che ha scritto un po' poi per tutte, ma ne parliamo più avanti. Intanto cominciamo a suonare la musica, avremo anche un ospite che è Federico Zampaglione, come dicevamo, da Tiro Mancino, che proprio del califo ci parlerà, visto che l'ha conosciuto, ci ha lavorato insieme. E questa è la sua canzone, insomma, una delle più famose. La vuoi annunciare tu?
1: No.
2: No, si chiama Tutto il resto è noia.

0: E allora, tutto il resto è noia, ma non ho detto gioia, ma noia. Che sia chiaro.
1: Che sia chiaro. Allora, c'è questo stornellare romano?
0: Beh, questo è una cosa un po' che ricorre, cioè proprio nel suo modo di cantare, però questo è un po'. Riassume quello che è l'affrontare anche a livello testuale quelli che sono stati i suoi temi più forti, che poi lui ha vissuto epoche diverse, no? Un'epoca in cui era anche un po' sottovalutato, forse è diventato quasi a un'icona trasgressiva, un personaggio da cronaca rosa, visto anche tutte le vicende che ha dovuto attraversare.
1: Amatore.
0: Sì, riflessione filosofica sull'amore, sulla libertà, sulla solitudine. Poi è stato rivalutato in questa sua presentazione di una Roma quasi esistenziale, malinconica e vitalistica. Però più che parlarne io e te, mia cara Paola,
1: era così bello.
0: Era così bello.
1: Però
0: io vorrei parlarne,
1: meglio,
0: visto che l'abbiamo inventato, a un grande personaggio, un grande amico che è Federico Zampaglione, Tiro Mancino. Come stai, Federico?
1: Ciao.
2: Allora, sto sulla tangenziale completamente paralizzato dal transito.
1: Ecco. La bellezza di Roma.
0: Quindi
1: si vuol dire.
0: Sei in un posto da califfo, praticamente.
2: Esattamente, nel bel mezzo di un ingorgo di quelli spaventosi.
0: Allora, noi abbiamo chiamato per te, perché grande estimatore, ma anche perché, insomma, ci hai lavorato, l'hai conosciuto, lo sai anche imitare da un punto di vista, no, proprio vocale. Dici un po',
2: sì,
0: Federico.
2: Sì, Califano, abbiamo avuto un rapporto lungo e interessante, pieno di sfaccettature. Era una persona veramente particolare, aveva un modo di essere a volte anche un po' contraddittorio, però per me è stato veramente uno degli artisti più veri, veraci, espressivi che ci siano mai stati.
0: Cioè,
2: e
0: tu
2: credo
0: che
2: come...
0: Prego,
2: sì,
0: continua.
2: Prego.
0: No, vai, continua.
2: Come ha raccontato Roma, Califano, nelle sue gioie e nei suoi dolori, l'hanno fatto in pochi.
0: Senti, ma proprio questo, cioè l'immagine che lui dà della sua visione della vita, ma quindi anche della sua vita, e corrispondeva poi a quanto lui riusciva a vivere nel bene e nel male?
2: Guarda, vedi, per esempio, voi prima stavate ascoltando Tutto il resto è noia,
0: sì,
2: no? Quella canzone è stata croce e delizia per il Califfo.
0: Immagino.
2: Perché gli ha dato un'immagine appunto della persona, cioè è stato forse il più grande successo,
1: sì,
2: ma in molti l'hanno identificato solo con quella canzone.
0: Certo.
2: E non sono andati a scoprire la grande poesia e le grandi fragilità che c'erano dentro altre canzoni di Califano. E se ci pensi, questo testo può essere fuorviante
0: rispetto a quello perché che è la poetica, diciamo, di...
2: Beh sì, perché comunque diventa tutta una noia, diventa tutta una palla, dopo un po' non se ne può più.
1: Tutto il traffico in tangenziale.
0: Tutto traffico in tangenziale, giusto.
2: Eh sì, capito, quindi ha portato il rapporto poi a diventare una grande noia, che era una sfaccettatura raccontata in questa canzone.
0: Sì.
2: Ma poi ne ha fatte tante altre dove parlava di altro, parlava di sentimenti diversi, era molto più romantico di così, meno cinico. Però quelle altre canzoni spesso sono state un po' oscurate da questo inno,
0: da questo grande successo,
2: Da questo inno che è diventata una canzone manifesto e ha fagocitato, cioè ha nutrito molto il personaggio, ma ha messo un po' in ombra un lato suo più sensibile,
0: certo,
2: più fragile, più umano, più infantile anche a volte. Più puro, ecco.
0: Parli di questo offuscare, un po' successo anche alla sua vita, no? Attraverso le sue vicende esistenziali.
2: Lui ha offuscate le cose,
0: certo,
2: nel senso che Franco era un grandissimo poeta, però era anche un grandissimo personaggio. Un personaggio che ti divertiva, che ti poteva far ridere, che ti stupiva. Più caricavi sul personaggio l'attenzione, più andava in ombra la poetica, capisci? Che
0: certo, sì, capisco. Se ne faceva prendere
2: anche
0: lui stesso, insomma, da questo gioco.
2: Cioè,
0: perverso.
2: Tu lo vedevi, esatto, perché lui era poi tante cose diverse. Allora, quando poi vedevi Califano che diceva la formazione dell'Inter mentre dormiva, non pensavi che poi fosse la stessa persona che poteva scrivere capolavori come Minuetto, come L'ultima spiaggia, come La nevicata del 56, come Io mi perdo, come insomma, come poesie di grande anche delicatezza.
0: Infatti è questo, a volte è delicato come non dal suo personaggio pubblico non ti potevi aspettare, no?
2: Lo so, e questo ha fatto sì che fosse visto da tanti come un artista meno sensibile e meno poetico di quello che era.
0: Sono l'artista maledetto per certi versi, no?
2: Che lo era assolutamente, però a volte un po' macista, mentre invece lui era un grande narratore dell'amore.
1: Federico Zampaglio, hai citato una serie di canzoni pazzesche, per esempio Minuetto, che è una delle mie preferite, ma la tua
2: nuda, ma Califano è, non si può dire la canzone preferita. Califano era un'anima, aveva l'anima del grande narratore e quindi ti faceva innamorare delle sue storie, che fossero più ironiche, che fossero più drammatiche o a volte anche più ciniche, come Tutto il resto è noia, però aveva una penna veramente densa di vita, di umanità, di sofferenza, di fallimenti, di sogni, di pazzia, c'era tutto dentro la sua scrittura. E non potrei dire una canzone sola, ti posso dire che Califano è uno degli artisti che in assoluto nella mia vita mi ha dato più emozione ascoltare.
0: Stavi domandando qualcosa, Paola?
1: No, io sono rimasta sul Minuetto, perché l'idea di un testo così delicato, no, abbinato a una figura così chiassosa come siamo abituati a ricordare Franco Califano, invece dà proprio il senso della sfaccettatura dell'artista di cui parlavi. Sì.
2: Beh, ma il personaggio a volte può diventare ingombrante, e sì, quando il personaggio ingombra fa ombra sulla musica, che invece è un qualcosa che spesso andrebbe lasciato in purezza, capito? Non troppo.
0: Però ci vuole una collaborazione da parte del personaggio stesso, perché altrimenti in questo momento in cui i media, no, governano, cercano grandi titoli, ovviamente se tu lo alimenti.
2: Mo vi racconto questa per darvi la misura.
0: Dai.
2: Quando scrivemmo Non escludo il ritorno, che fu il pezzo che lui portò al Festival di Sanremo.
0: Certo.
2: Allora, io pochi giorni prima che partisse, era una canzone molto romantica, molto intensa, chiamai entrambi il Califfo e il suo manager, che era un caro amico e una persona tra l'altro molto intelligente, molto capace. E a tutte e due gli dissi: ragazzi, mi raccomando,
1: state buoni,
2: parlate solo della musica, soprattutto a Franco gli dissi: Fra, mi raccomando, non ripartì con le donne, non ti mette di mezzo le mie donne, non ti preoccupare. Insomma, dopo che era partito per il festival, due giorni dopo io accesi la televisione, mi sembra, in una di queste trasmissioni tipo La vita in diretta e queste cose, e c'era il maestro che ovviamente ho avuto 1500 note. Era ripartito questo.
0: Era ripartito.
2: Che dobbiamo fare?
0: Senti,
2: però è stato un grande, un gigante, ragazzi, un gigante vero.
0: Prima di ascoltare uno dei tuoi classici, Tiro Mancino, io volevo sapere però, Federico, cioè, conti fatti, consciamente e inconsciamente, direttamente e indirettamente, emozionalmente, quanto ha influenzato il tuo modo di vedere e fare musica quello che è stato Franco Califano?
2: Tantissimo, perché Franco mi ha insegnato a non scrivere ma a parlare solo di quello che vivi veramente. Lui, se sentiva una parola che risultava scritta, che apparteneva un po' al mondo della scrittura, la eliminava immediatamente. Lui attingeva tutto dalla vita, da episodi di vita reali.
0: Dal quotidiano, quindi possiamo
2: dal
0: dire.
2: Quotidiano, quindi lo raccontava senza fronzoli, per quello che era, e questo me l'ha insegnato tantissimo
0: Franco Califano. Allora, Franco Califano, nato il 14 settembre del 1938. Io ti lasciamo qui a Radio 1, qui al
1: traffico della tangenziale.
2: Ne so venuto ne sono riuscito a venire fuori.
0: Ah, ecco, vedi, allora, ti ha aiutato Radio 1, ti ha aiutato l'Italia in diretta.
2: Non può piovere per sempre.
0: Sì, certo, questa è un'altra frase fondamentale nella nostra vita. Grazie Federico, esatto. Ti aspettiamo,
2: ciao,
0: qui in studio quando vuoi.
2: Ciao. Evviva il califfo.
0: Evviva il califfo, ciao. E questa è una delle canzoni scritte proprio Tino Mancino, Federico Zampaglione, si chiama Due Destini.

0: Due destini, questi sono Tiro Mancino, questa invece è l'Italia in diretta quando sono, non posso dirlo perché poi mi corregge sempre.
1: Allora, 48 minuti, diciamo.
0: 48 minuti diciamo e basta.
1: 16 e 48.
0: Lui, Franco Califano, ne abbiamo parlato con Federico Zampaglione.
1: Ma hai visto come lo imita, hai sentito come lo imita bene?
0: Ma saranno anni e anni in cui
1: si è esercitato
0: a lungo. 14 settembre 1938, una cinquantina d'anni dopo, o poco meno, nasceva da una famiglia di origine ebreo-russa a Southgate, un quartiere settentrionale di Londra, Amy Jade Winehouse. Tu volevi, grande. Stavamo parlando del Club 27, no?
1: Sì, triste club. 20.
0: Tristissimo.
1: Dei 27. Artisti
0: cos'è?
1: Morti a 27 anni.
0: Quali sono? Te li ricordi?
1: Janis Joplin, me li sono scritti. Kurt Cobain, sì. Jim Morrison.
0: Brian Jones, Jimi Hendrix e insomma un po' di gente che è ovviamente Amy Winehouse.
1: Fa un po' impressione questa coincidenza.
0: Fa un po' impressione, una strana coincidenza attorno alla quale poi sono nate leggende, miti e
1: un po' dark,
0: e visioni molto dark, direi. E, lei comincia, pensate che è un'altra vita di quelle turbolente.
1: Non
0: tranquillissima. Lei è espulsa a 13 anni dalla scuola. A 13 anni espulsa dalla scuola per scarso...
1: Vabbè che sei un adolescente difficile, però...
0: Sì, per scarso rendimento, capito? E, però lì incontra un, come viene definito dalle biografie, un astuto produttore, ideatore di Pop Idol, che la mette sotto contratto. E quindi qualche anno dopo, nel 2003, esce il suo primo album che si chiama Frank, un successo di critica e di pubblico. Lei comunque è rimasta un po' nella storia per la sua voce innanzitutto, per le interpretazioni, per questo atteggiamento anche sempre perduto, come del resto raccontano i suoi testi.
1: È anche
0: sempre
1: questo stile un po' vintage, no?
0: Un po' vintage, sì, perché si rifaceva al grande solo, si rifaceva comunque al rhythm and blues, e sempre con incontri, in questo suo caso, con personaggi maledetti, quanto se non più di lei, che non sempre la trattavano
1: al
0: torniamo a quanto dicevamo a inizio puntata di questa Italia in diretta di oggi, ma ne parliamo con qualcuno che insomma dal suo fascino è rimasta coinvolta, e sto parlando di Federica Amoroso, cantante jazz, che sa cosa significa un tributo a Amy Winehouse. Benvenuta Federica.
1: Ben trovata.
2: Ciao, grazie a tutti, mi sentite?
1: Sì.
0: Ti sentiamo.
1: Poi Amy Winehouse non è proprio la cantante più facile a cui ispirarsi, Federica.
2: Assolutamente no, non credo che esisterà mai più una Amy Winehouse. Il suo timbro è inconfondibile, unico, rarissimo, e penso che i suoi testi siano qualcosa di magico, perché raccontano la sua storia.
0: La raccontano anche diciamo, senza filtri, cioè in maniera molto
2: anche
0: cruda.
2: Senza filtri, sì. Lei parlava tantissimo d'amore, e quasi sempre amori tossici, andati a male, e su questo lei trovava la sua ispirazione, scriveva dei capolavori.
0: Da un punto di vista, quindi tu cantante, da un punto di vista proprio dell'essere cantante, cos'è che ti ha affascinato e qual è la caratteristica principale della voce e del modo di cantare di Amy Winehouse?
2: Allora, intanto il timbro, che è inconfondibile, cioè a me piace ascoltare una cantante e poterla riconoscere. Rispetto a quello che oggi si sente in giro, il suo è un timbro che ti rimane, ce lo riconosceresti ovunque. E la cosa che più mi piace di Amy, ed è anche la cosa più difficile da poter mettere in scena, diciamo da interprete, da cantante, è proprio questa sofferenza che lei metteva nelle sue canzoni, che era la sua sofferenza, ed è difficile da poter in un certo senso replicare, perché avevano un'intenzione, un significato che solo lei sapeva come esternarla, e quindi è veramente complicato e difficile. Quindi mi limito a fare, diciamo, la cosa, interpretarla a mio modo, cercando di dare un'interpretazione migliore, la migliore possibile, però sicuramente lei era l'unica che poteva cantare i suoi brani e interpretarli.
0: Anche perché l'aveva vissute quelle storie in prima persona, sulla sua pelle.
2: Era una cosa, assolutamente sì, quindi era una cosa proprio molto personale, sentita una cosa un po' difficile, anche perché è stata pure sfortunata, cioè, quindi non penso di avere mai avuto degli amori così tossici come lei.
1: Per
2: ecco.
1: Fortuna, mi viene da dire.
0: Però essendo lei come era, quindi un personaggio insomma sofferto, certo, già dall'inizio, forse certi incontri sono, non dico inevitabili, da un punto di vista di un destino che ti impone certe cose?
2: Sì, diciamo che questa cosa che hai appena raccontato lei la descrive esattamente in uno dei miei brani preferiti,
0: sì,
2: che è Love is a Losing Game, ovvero paragonare l'amore ad un gioco che alla fine è tutto destino, è fortuna, insomma, non è una cosa che ti capita, nel senso che scegli come farla capitare, cioè tu ti affidi al destino e lei in questo è stata veramente molto sfortunata e ha perso la sua partita, possiamo anche dire.
0: Allora, noi ti ringraziamo, stiamo per finire il tempo, dobbiamo dare la linea alla GR1, Federica Amoroso, cantante jazz, e come se avete sentito dalle sue parole, innamorata di tutto quello che è riuscita a fare nella sua breve vita, Amy Winehouse, chissà che cosa avrebbe potuto ancora tirar fuori.
2: Fare.
0: Infatti.
2: Sì.
0: E ci ascoltiamo proprio la canzone di cui ci hai parlato, Love is a Losing Game. Grazie a Federica Amoroso per essere stata con noi qui all'Italia in diretta. Lei è Amy Winehouse, si chiama Love is a Losing Game, e subito dopo il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: '99 Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a €99 al mese con microtasso Ford. Anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale €12.122.
4: Lunch is ready!
5: Listo in la mesa!
6: Essen ist fertig!
4: A tavolo!
5: È pronto! In tavola!
7: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16.300 IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a €1.000 di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Spesa gourmet online? Lo fai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o €5 di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a €36.900, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Nuovo rialzo del prezzo del petrolio sui mercati internazionali, con il Brent sopra i $108 al barile. A pesare sono gli attacchi contro le infrastrutture energetiche dell'Arabia Saudita, mentre resta incerta la situazione nello stretto di Hormuz. L'oleodotto est-ovest, colpito da un attacco con droni, è bloccato e sono stati rinviati i colloqui tra l'Iran e i paesi del Golfo sulla sicurezza della navigazione. Donald Trump torna a difendere la corsa all'intelligenza artificiale. L'unico controllo di cui ha bisogno l'intelligenza artificiale è un presidente forte come me, ha scritto il capo della Casa Bianca sul suo Social Truth, criticando Dario Modei di Anthropic, che ha lanciato la proposta di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per evitare di perderne il controllo. Se gli Stati Uniti frenano, ha dichiarato Trump, l'unico paese a rallegrarsene è la Cina. La cronaca: sequestrata e violentata per ore in una cantina a Castellammare di Stabia la vittima, una ragazza poco più che maggiorenne, adescata sui social da un 26enne del posto.
3: In chat si raccontavano le loro vite. Il 26enne, conosciuto sui social, le aveva persino parlato di un incidente stradale costato la vita al fratello. In apparenza l'inizio di una relazione che per la ragazza si sarebbe però presto trasformata in un incubo. Il giorno del primo incontro lui l'avrebbe attirata con una scusa nella cantina di un condominio di via Alcide De Gasperi a Castellammare di Stabia. Con un termosifone avrebbe sbarrato l'uscita per poi toglierle il cellulare. Da quel momento botte e abusi per più di 3 ore. Prima di liberarla l'avrebbe anche abbracciata come se niente fosse, facendole promettere di non dire nulla. La ragazza però ha trovato la forza di denunciare. Ai carabinieri ha fornito una descrizione precisa dell'uomo, soprattutto dei tatuaggi sul corpo. Incensurato, ritenuto dal giudice per le indagini preliminari socialmente pericoloso, dovrà rispondere di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona, pluriaggravati. Fabrizio Aralla, GR1.
2: Ancora una vittima sul lavoro ad Ostia, sul litorale romano. Un operaio è morto cadendo da un ponteggio. Ferito anche un secondo lavoratore, che non sarebbe però in pericolo di vita. In corso indagini dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica. Lo sciopero di 24 ore dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, indetto dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB. La protesta durerà fino alle 7 di domani. I lavoratori chiedono di essere convocati dal governo e hanno occupato la strada provinciale per Statte in segno di protesta. Sentiamo il segretario generale FIOM CGL di Taranto, Francesco Brigati.
4: Stanno scioperando in primis per chiedere il blocco dei licenziamenti. Noi oggi chiediamo al governo, nell'incontro di una convocazione che ancora non è arrivata, il blocco dei licenziamenti per i lavoratori dell'appalto. Bisogna ritirarlo per avviare una discussione, altrimenti noi continueremo con iniziative di mobilitazione. Bisogna dare delle risposte a questi lavoratori, ai lavoratori dell'appalto, dell'indotto, di Acciaierie d'Italia, di Pinaes. Parliamo di più di 15.000 lavoratori che non hanno nessuna prospettiva.
2: Nel giorno del suo compleanno, Papa Leone abroga a motu proprio le misure di contenimento salariale adottate dal suo predecessore Francesco durante il Covid. Vengono così rialzati gli stipendi, anche quelli dei cardinali, che erano stati decurtati del 10%. Le misure possono ora essere superate nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano proseguiranno con strumenti diversi nell'impegno di garantire la sostenibilità economica, e quanto si legge nelle motivazioni della decisione. Restiamo a Roma, a Campidoglio, secondo giorno di apertura della Camera Ardente per Emma Bonino. Anche oggi tante le persone in fila per rendere omaggio alla leader radicale, protagonista di fondamentali battaglie per i diritti delle donne e non solo.
5: Prosegue senza sosta il viavai di persone davanti alla Camera Ardente per Emma Bonino.
6: È stata una donna che ci ha reso libere, è stata molto importante per i nostri diritti civili, soprattutto delle donne.
5: Da dove arriva lei?
6: Dalla Sardegna.
7: Mi siamo qui perché la merita.
8: Ieri sera sono passata da casa di mamma, ho detto andiamo mamma perché è importante, noi siamo cresciute come donne, come cittadine, anche grazie a una persona così tanto coraggiosa.
9: Cara compagna di tante battaglie, ti sia lieve la terra.
5: Sul feretro di Emma Bonino, una foto in bianco e nero sul grande monitor della sala, uno scatto che la ritrae sorridente, tanti i messaggi di cordoglio. Ha saputo conquistare il rispetto e l'ammirazione di quanti hanno scorto in lei una figura di riferimento nella lotta per la dignità della persona. Così hanno scritto i reali disperati Spagna, Felipe e Letizia, in un telegramma fatto recapitare ai familiari della storica leader del Partito Radicale. La Camera Ardente rimarrà aperta fino alle 19, poi in Piazza del Campidoglio la veglia civile. Domani i funerali di Stato in forma laica, saranno presenti le più alte cariche della Repubblica. Dal Campidoglio, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: È tutto, prossimo GR1 alle 18.
10: L'Italia in diretta.

0: È la voce di Olivia Rodrigo, in realtà si chiama Olivia Isabel Rodrigo ed è sì forse la più grande, vabbè c'è sempre Beyoncé, c'è sempre Taylor Swift, però insomma tra le più grandi nuove star del pop americano, non dico l'ora perché poi mi rimprovera, Paola Nania e Claudio De Tommasi.
1: Ciao.
0: Per quel che riguarda
1: ben trovati
0: l'Italia in diretta di questo 14 settembre, diciamo lei è cominciata come attrice a Disney Channel, faceva una serie di grandissimo successo come High School Musical, ma la sua grande passione, che è diventata davvero il suo lavoro ma a livelli stratosferici, con questo nuovo album che si chiama Seem Pretty Sad to Be a Girl So in Love, e questa era la sua Stupid Song.
1: Adesso, in Italia è esplosa come negli Stati Uniti?
0: Meno. Però forse era più famosa quando faceva, almeno tra gli adolescenti, quando faceva Gabriella in vedevano anche le mie figlie.
1: Per questo sei informatissimo.
0: Per questo sono informatissimo.
1: Mi sembrava
0: infatti. Allora, parliamo adesso di Roma.
1: Ma hai portato le scarpe per il
0: trekking
1: camminare? Urbano?
0: Sono sempre pronto.
1: Sei pronto? Anch'io. Con noi c'è Carlo Coronati, che è autore di un libro, e capirai perché ti ho parlato delle scarpe, Roma, guida errante nella bellezza nascosta, la capitale fuori rotta, in questo nuovo libro. Ben trovato Carlo Coronati.
2: Buonasera a voi e agli ascoltatori.
1: Allora, di Roma abbiamo parlato e sentiamo parlare sempre tanto, però c'è sempre da scoprire e in maniera nuova.
0: Dipende dal punto di vista, forse.
1: Esatto.
0: No?
1: Come possiamo scoprire cose nuove di Roma?
2: Ma mi dedico da tanti anni al trekking urbano perché amo questa città nelle sue parti più misteriose. Esiste infatti una Roma che si cela, si nasconde, non si concede al primo sguardo. Non è la Roma dell'overtourism, è una Roma del...
0: E meno male, e meno male, perché mi coinvolge da vicino l'overtourism, però
1: ce l'hai sotto casa.
0: Sì, comunque prego Carlo.
2: E dicevo che è una città che chiede del tempo, della curiosità, soprattutto lentezza, e la lentezza, quella che in francese si dice la lentezza del flâneur, cioè quella che va a scoprire quegli angoli, segue un po' tutti i propri sensi, segue gli odori, segue la vista, segue i rumori particolari, e quindi è una modalità di sviluppare una conoscenza di questa Roma per borghetti, per periferie, per i palazzi colorati, per la street art. Tant'è vero che in questo libro abbiamo anche inserito un grosso capitolo dedicato alla street art, e diviso in per macro aree romane, diciamo. Quindi sono 13 trekking urbani più questo grande capitolo sulla street art.
0: Allora, trekking urbani da fare a piedi o in bicicletta?
2: Sono trekking urbani proposti a piedi. La descrizione è pensata proprio per godere questa città, perché solo andando a piedi non si rischia nulla, nel senso non si deve stare attenti ad altre cose.
0: Sì, non si rischia di essere investiti da qualche macchina, magari.
2: No, beh, sì. Certo, l'attenzione in una città è sempre necessaria.
0: Certo.
2: Però comunque, diciamo, io utilizzo moltissimo il verde cittadino. Roma, come sapete, è la città più verde d'Europa, quindi ci sono tantissime aree verdi, parchi, zone naturalistiche bellissime, quindi lì non si rischia. Però diciamo che abbiamo pensato anche ai ciclisti, perché mettiamo nella scheda introduttiva il livello di ciclabilità. Ovviamente se ci sono le scale, i gradini, la ciclabilità cala
1: un attimino. Certo,
2: però abbiamo fatto in modo, proprio perché gli itinerari sono da 13, 14, 15 chilometri, di suggerire un itinerario vicino, connesso, in modo che il ciclista possa realizzare magari 30 o 45 chilometri. Se vuole andare in bicicletta ha più opportunità, si arricchisce la proposta, insomma.
1: Mi pare di capire, scusa Claudio, ti interrompo, che il centro storico viene escluso da questo giro, oppure c'è un modo anche di scoprire il centro storico dove l'overtourism non è ancora arrivato?
2: Ma diciamo che siamo fuori dall'anello delle mura aureliane, ma siamo all'interno del raccordo anulare. Diciamo, non andiamo a toccare essenzialmente il centro storico, però ci concediamo anche un bellissimo tour proprio attorno alle mura aureliane, e sono 23 chilometri, di cui 15 ancora visibili di mura aureliane, e quindi in quel caso siamo abbastanza vicini al centro storico.
0: Allora, leggendo la tua biografia, Carlo Coronati, autore di questa guida errante nella bellezza nascosta, stiamo parlando di Roma, romano ma mezzo valdostano, no? O sbaglio?
2: Esattamente, esattamente, perché da 13 anni vivo e anche lavoro in parte in Val d'Aosta con un altro editore, ma al limite dico alle montagne, però ecco, lo spirito col quale io ho realizzato questi miei libri e questo ultimo è proprio uno spirito montano, cioè nel senso che comunque mi piace fare delle traversate, dei lunghi percorsi connessi quasi sempre con la metropolitana, in modo tale che uno non utilizza la macchina per raggiungere il luogo di partenza, in modo tale che è libero alla fine del percorso di rientrare. L'idea è sempre quella di scoprire, un po' come ho sempre fatto in montagna con le guide che ho scritto negli anni passati di montagna, appunto.
0: E leggevo anche che stai per raggiungere 20 guide scritte faticosamente, perché sono tutte frutto di camminate vere, di esplorazioni reali.
1: Quindi questi 13 trekking urbani sono stati sperimentati di persona? Personalmente,
2: sì, sono stati sperimentati, certo, e soprattutto sono stati ripetuti, rivisti, perché la prima esplorazione magari non soddisfa, perché poi si passa in una strada che non trovi idonea, oppure vorrei passare per un murales nuovo che è stato appena realizzato. Quindi, diciamo, tutte le guide che ho scritto sono guide calpestate, non sono guide frutto di Google Maps o di qualche strumento tecnologico e dall'alto ti fa vedere il percorso.
0: Quindi alla fine, Carlo Coronati, un libro che permette di ricordare di come anche una città che dovrebbe essere urbanizzata, invasa, invadente, grande, grandissima, credo che sia come estensione nelle più grandi città d'Europa, nasconda poi dei tesori veri che non sono visibili all'occhio distratto, certo, citando quasi il Piccolo Principe.
1: Come siamo un po' poetici oggi.
2: Sì, sicuramente è una città dove purtroppo anche i romani stessi, ormai vivendo in una situazione di traffico caotico, tendono a conoscere il proprio quartiere o magari proprio la propria zona. Quando io li accompagno facendo dei gruppi, scopro che anche quelli che dicono all'inizio "ah, ma io qui conosco", poi in verità scopro che conoscono poco, quindi è veramente una modalità nuova di addentrarsi, di svicolare, ecco, in qualche modo in quegli spazi. Consideriamo che Roma ha delle aree verdi talmente selvagge, ma selvagge nel senso buono, non,
0: sì,
2: che tipo il Parco del Pineto, tipo la stessa Villa Ada nella parte, diciamo, più verso i Parioli, oppure l'Insugherata, sono delle aree verdi talmente, la Caffarella per dire, sono aree verdi dove non si ha più la percezione di dove si è, perché non si vede nessun monumento, nessun palazzo, quindi veramente ci si trova nella campagna romana stando dentro Roma.
0: Che è una specie di miracolo, questo potremmo dire.
1: E invece
0: succede.
1: Sì.
0: E invece
1: basta avere le scarpe giuste.
0: Allora, torniamo alle scarpe con cui hai introdotto questo. I tacchi no, non vengono consigliati. Allora,
2: Roma, no, non è suggerito.
0: Non è suggerito. Quindi esplorazione lenta, perché solo lentamente si possono capire, ammirare e anche vivere, no? Dei paesaggi, dei colori, anche dei profumi, se vogliamo. Roma guida
1: lontano
0: errante,
1: dallo smog.
0: Lontano dallo smog, nella bellezza nascosta di Carlo Coronati, edizione Il Lupo. Tra l'altro, Carlo, sei anche in giro a presentare il libro, se non sbaglio, un po' in tutta Italia.
2: Sì, adesso dal fine settimana iniziano una serie di presentazioni abbastanza continue. La prima, se la vogliamo dire, è presso il negozio Alta Quota, via Benzoni 37, metro B, Garbatella, insomma.
0: Per chiunque avesse voglia di saperne di più. Grazie a Carlo Coronati. Grazie, Carlo.
1: Grazie.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Allora, noi adesso continuiamo a parlare di Roma, ne parleremo io e te, ma da un altro punto di vista.
1: Mi incuriosisce questa Roma, questo trekking
0: questa
1: urbano.
0: Roma trekking urbano.
1: Me li devo studiare.
0: Lui è di Roma, precisamente del Casal Lombroso, mi pare, una cosa del genere, ma ve lo specifico meglio. È fulminaccio.

0: Allora, questa però la deve disannunciare Paola, che se l'è cantata. Come si chiama?
1: Stupida fortuna? Sfortuna. No, perché io ero concentrata a controllare il quartiere di Fulminacci. Mi hai colto di sorpresa.
0: Di sorpresa ti ho colto.
1: Te lo dico. Casal Lumbroso, zona Roma Ovest, verso Ottavia.
0: Fulminacci da quelle parti, ma altre, no, tanta altra gente. Continuiamo a parlare di Roma, in questo caso declinandolo dal punto di vista musicale. De Gregori, no? Nato, però lui è cresciuto a Pescara, poi si è ritrasferito a Roma, è andato al Virgilio, è stato poi storicamente il quartiere Prati. Antonello Venditti invece dalle parti del quartiere Trieste, non a caso cantava di Giulio del Liceo.
1: Quartieri,
0: diciamo, di Roma. E c'è una Roma musicale che magari potremmo anche andare a visitare. Pensate che c'è stato realizzato anche un durante l'emergenza Covid, c'era stato una ricerca da parte di molti studenti che andavano proprio a identificare quelli che erano i percorsi musicali, se uno voleva fare
1: legati alle canzoni
0: e via dicendo. Però non ne ho trovata traccia, perché di qualche tempo fa probabilmente è scomparso. Però tutti i percorsi della Roma musicale secondo me devono partire innanzitutto dal Ponte della Musica.
1: Vero.
0: Il Ponte Armando Trovaglioli, no?
1: Stupendo.
0: Che poi tra l'altro è un luogo di ritrovo anche degli skaters. C'è il Parco della Musica, il Parco di Villa Groli, il Museo Al Maxi, il Teatro Olimpico, e poi ovviamente ci sono i grandi luoghi della musica, a cominciare dall'Auditorium,
1: Parco della Musica.
0: Diverse Parco della Musica.
1: Appunto. È una città musicale secondo te, Roma o no?
0: Lo era di più prima, secondo me, però questo è probabilmente
1: opinione personale
0: legata anche ai ricordi, perché uno sa che
1: quando siamo giovani
0: cerca di indorare sempre la pillola di ciò che è stato, di ciò che succedeva quando
1: ma
0: si era
1: perché
0: giovani.
1: Perché c'era più musica, diciamo, dal basso?
0: C'era più, molto più presenti i locali in cui si faceva live music,
1: certo.
0: C'era un intero quartiere che era Ostiense, con delle vie dedicate a quello che era il clubbing, ovvero la musica da discoteca, con dei locali che hanno fatto un po' la storia del clubbing di quei tempi, da
1: e
0: quelle
1: tu
0: parti.
1: Ne sai qualcosa, caro
0: Facevo
1: Claudio.
0: Il DJ, ne so qualcosa, sì. Però questa è un'altra storia, un'altra vita, è un altro
1: la vita
0: mondo.
1: Di Claudio.
0: Però c'erano grandi locali come il Big Mama, che ha fatto la storia del blues, che chiusi durante la pandemia. Adesso ce ne sono ancora tanti di locali.
1: Quindi la pandemia ha dato un
0: brutto colpo, ha dato alla musica dal vivo, ma in genere al clubbing, perché comunque c'è stato un momento che anche nel quartiere delle discoteche all'Ostiense, che Spencer era stato riconosciuto anche dal The Guardian, che aveva indicato come il luogo dove andare se uno veniva a Roma. Questo sempre pre-pandemia. Poi è arrivata la pandemia, è stato un brutto colpo, un po' per tutte le discoteche, ma per tutti i locali. Adesso c'è una progressiva
1: ritorno,
0: nuova fioritura dei locali dove si fa musica al vivo, l'asino che vola, il vinile, l'Argo Venue, il Lian, che è un barcone sul Tevere, la Sienna, il Monk, e ovviamente quello che è stato
1: alcune
0: anche
1: sono in zona mia, guarda, grazie per i consigli,
0: grazie per i consigli. E poi ovviamente il Palasport, che è, tra l'altro, annoverato come uno dei capolavori della musica italiana, dell'architettura italiana, vedi mi confondo come Frank Zappa, dell'architettura italiana razionalista del XX secolo, che ha visto i grandi concerti della storia italiana, i grandi nomi hanno suonato tutti là. C'era un tempo appunto il quartiere Ostiense, però io voglio dare una notizia che riguarda Roma. La posso dare?
1: Certo.
0: È uscita da pochissimo, ma proprio da poco. L'elenco ufficiale delle date dei concerti degli Oasis per il 2027. Bene, è ufficiale, ormai dopo l'annuncio dato tramite social con una Vespa che girava per Trastevere, il 29 e il 30 di luglio gli Oasis suoneranno allo Stadio Olimpico.
1: 2027.
0: Si scatena già la caccia al biglietto. Questa si chiama Slide Away, subito dopo la pubblicità.
1: A dopo!

0: Conad.eu.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
4: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21.20 su Rai 3.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
7: Acqualete! Acqualete.
6: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa.
8: Meteoradio.
9: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si allontana ulteriormente il sistema nuvoloso che interessava il sud, lasciando solo della residua instabilità sui settori ionici della Sicilia, mentre il cielo si manterrà sereno altrove. Domani, martedì 15 settembre, condizioni di generale bel tempo, pur con una marcata instabilità pomeridiana lungo l'Appennino e sulle regioni del centro-sud, dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali, fenomeni che interesseranno anche le aree interne della Sicilia, le coste occidentali della Sardegna e i monti del nord-ovest. Ampie schiarite e tempo più asciutto sul resto del paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sui bacini meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, con punte attorno ai 28-31 gradi, mentre al centro-nord i valori oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
8: L'Italia in diretta.
10: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ti tocca a te presentarlo, Paolo.
1: Ultimo alle 17.35.
0: Buonasera. Sei stata testimone di come se la sia cantata e ballata.
1: Sì,
0: ma
1: però
0: anche io
1: mi muovevo molto, per cui sei solo contro noi due.
0: Ultima era Romantica, con il quale abbiamo aperto
1: il nostro spazio economia. Apriamo la serranda di Spazio Economia. Tra poco Paola Bonanni, caporedattrice della redazione economica, che mia capa,
0: quindi la mia
1: meravigliosa redattrice. Esatto. Ecco. Tra poco parliamo del Salone dell'Auto di Torino, perché ieri si è conclusa e Paola Bonanni l'ha seguito. Prima però c'è la borsa con Chiara Rancati da Milano. A te la linea, Chiara, ciao.
2: Buonasera a voi. È stata una giornata veramente complicata per i mercati finanziari. Pesa il nervosismo portato dal nuovo, la nuova corsa del prezzo del petrolio, ma anche i timori legati all'intelligenza artificiale. Non si ha più paura della bolla adesso, ma salgono tutti quei timori legati all'etica di cui alcuni manager del settore hanno parlato nel fine settimana. Milano così si avvia a chiudere quasi a meno 1,7%, appesantita proprio dai titoli dell'high tech. Prismian e Steam Micro Electronics in fondo al nostro listino principale perdono una il 6,5%, l'altra oltre il 7%, ed è negativa anche Wall Street, particolarmente pesante il Nasdaq, che perde quasi l'1%. Corrono invece, come dicevo, i prezzi delle materie prime energetiche. Il Brent è arrivato in corso di seduta a un passo dai $110 al barile. In questo momento è risceso un po', ma siamo comunque a 107,60. Sale anche il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam. Siamo sopra gli 83 euro al megawattora. Sono 40 euro in più rispetto a 3 mesi fa. Linea a voi.
1: Grazie Chiara Rancati, e di nuovo benvenuta Paola Bonanni, caporedattrice della redazione economica, che è tornata a Roma con una valigetta di interviste.
3: Sì.
1: Cioè, una valigetta.
3: Un tot, anzi, poi direi in un momento come questo, abbiamo appena sentito Chiara parlarci di quello che è il problema del momento, il petrolio, quindi di conseguenza i carburanti, e anche a Torino se ne è parlato, anche se devo dire i vari marchi e insomma cercavano di non esasperare la situazione. Allora, diciamo, appunto, si è chiuso ieri il terzo Salone dell'Auto di Torino, quindi quello di quest'anno 2026, oltre 540.000 visitatori nei 3 giorni di manifestazione, e anche quest'anno l'evento è stato con ingresso gratuito, e questo ha portato moltissimi giovani, tante famiglie molto interessati, specialmente di alcune macchine particolari che sembravano più dei giocattoli che
1: stiamo vedendo le immagini, ecco, che scorrono sul sito.
3: Quindi, cioè, poi tra l'altro nel Salotto Buono di Torino, perché Piazza Castello, Piazzetta Reale, Giardini e Musei Reali e insomma quindi tutto il centro storico di Torino. Allora, il programma ha alternato esposizioni di auto contemporanee, appunto, ma anche quelle storiche, e queste hanno avuto veramente un grandissimo successo nei giardini. Poi ci sono stati incontri dedicati alla filiera industriale, appuntamenti sul design, che questo non manca mai, ricordiamo, c'è il Made in Italy ha un suo peso grosso, e poi anche le prove su strada. Allora, io inizierei subito, Paola, se sei d'accordo, anche
1: dalla valigetta.
3: Ecco, tirerei fuori Andrea Levi, che è il presidente del Salone, ha parlato di numeri, appunto, sentiamo.
4: Quest'anno è un'edizione ricchissima, direi la più ricca degli ultimi 5 anni, perché abbiamo, a parte 47 case automobilistiche, ma soprattutto 37 anteprime nazionali, e poi la presenza di tutte le motorizzazioni, quindi questo è molto importante. È il salone, direi, della neutralità tecnologica, perché abbiamo davvero un'offerta ricchissima, e questo è importante, perché ci sono stati gli anni un po' disorientamento del pubblico, quando magari aveva un'offerta troppo sbilanciata sulle vetture elettriche. Adesso le case automobilistiche, non dico che hanno fatto un passo indietro, ma hanno allargato l'offerta, questo è molto positivo, quindi tante le novità, tante le possibilità per il pubblico di scelta. Al Salone Auto Torino abbiamo anche i test drive, in modo tale che dopo essersi informati sulle nuove tecnologie le si può direttamente provare. Questo, diciamo, un modo per informare il pubblico su dove sta andando anche il settore automotive.
5: Piero Ferrari quest'anno qui ha detto: macchine belle perché comunque costano. A proposito di costi, quindi sono macchine più adatte adesso anche a un pubblico diciamo che non può spendere delle cifre esagerate?
4: Sì, assolutamente, anche nei prezzi. Tutte le macchine elettrificate ora sono non solo più tecnologiche, che vuol dire ad esempio un'autonomia migliorata, un'efficienza migliorata al di là della propulsione, ma anche sicuramente più economiche. L'ampia offerta ha portato anche non solo alla presentazione di modelli più efficienti con più autonomia, ma anche a prezzi sicuramente più bassi, circa di un 10% magari rispetto a quello che era i prezzi di 2 o 3 anni fa. Quindi più offerta, prezzi più vantaggiosi. Devo dire che la grande offerta anche asiatica, soprattutto dalla Cina, porta vetture dal rapporto qualità-prezzo molto interessante, poi magari sono vetture ancora non note al grande pubblico. Le case europee, lasciami dire, hanno risposto comunque con anche loro con prodotti più efficienti, con prezzi più sostenibili, quindi sicuramente è un'annata buona per l'automotive, lo vediamo anche comunque da dati di vendita che dimostrano una lieve ma incremento delle vendite.
5: Quindi nonostante i problemi Hormuz, il gasolio, il petrolio, è un settore che tiene?
4: Il settore sì, sta tenendo fortunatamente, perché soprattutto in Italia tutto l'indotto, quindi non solo le case costruttrici, ma abbiamo un'eccellenza, un know-how che va valorizzato, e quindi il mercato tiene. Dobbiamo poi essere in grado comunque sempre di esportarlo anche fuori dall'Italia.
3: Dunque, quindi ecco, questo è quello, l'attualità e l'oggi. Però il Salone è stata anche occasione per celebrare un momento importante della storia dell'automobile e appunto del design italiano. Nella Corte d'Onore di Palazzo Reale c'è stata una celebrazione suggestiva per il centenario della nascita di Sergio Pininfarina, la presenza di Piero Ferrari con 10 auto, quindi direi opere d'arte in realtà quelle esposte. E ho avvicinato appunto Piero Ferrari, il figlio di Enzo Ferrari, che fondò l'azienda Mito, la scuderia Ferrari. Faccio proprio una breve sintesi: ebbe inizio, lo sapete, nel 29 a Modena, 1929, mentre la nascita della casa automobilistica vera e propria col marchio Ferrari è del 47 a Maranello, e questo dopo una parentesi di auto avio costruzioni nel 39. Allora, insomma, a Piero Ferrari ho chiesto di una visione dell'auto oggi, e ciò che emerge è il suo concetto di bellezza appunto legato all'italianità. Sentiamo.
6: La visione dell'auto oggi è che sta cambiando il mondo intero, è difficile fare una, diciamo, una dichiarazione su quello che sarà, certo, quello che è il presente e quello che è il futuro. È difficile da immaginare, però le automobili e la cultura che abbiamo noi è quella di fare delle automobili belle, perché se sono belle poi dopo i contenuti vengono dopo. Quindi il bello, le macchine eleganti sono una cosa importante.
5: Ferrari è sempre comunque una chiave dell'auto.
6: Cerchiamo di fare, di tenere la tradizione, ma guardare sempre il futuro e fare sempre delle novità. E questo è quello che cerchiamo di fare.
7: Bello guardare sempre al futuro, bella sì. Immagine.
0: Riprenderemo a parlare del Salone dell'Auto di Torino, ma subito dopo uno dei brani più famosi degli ultimi 40 anni e più. Sto parlando di un brano nato per caso, perché i protagonisti, Queen da una parte e David Bowie, stavano tutti e due nello stesso momento in uno studio di registrazione a Montreux in Svizzera. Il risultato del loro incontro è questo, Under Pressure.

0: mi sa che la conoscono un po' tutti questa, no?
1: Ma quale miglior intro musicale per un'altra celebrazione. Grazie Claudio. Allora, quella di Pininfarina, appunto, un'altra pietra miliare del settore auto. In alcuni sport si parla di binomio, vedi il cavallo con il cavaliere. Ecco, anche in questo caso è un binomio, quello di Enzo Ferrari e Pinin Battista Farina. È il più celebre, duraturo, iconico della storia del design e dell'ingegneria automobilistica mondiale. È stato un incontro antico, risale agli anni 50, ha visto fondersi la potenza della meccanica, l'eccellenza ingegneristica di Maranello con la grazia, appunto, l'eleganza e le linee sensuali del design torinese, quello di Sergio Pininfarina, il figlio appunto di Pinin, allora 25enne, che ha reso celebre nel mondo il marchio. Sentiamo Lucia Morselli, che è la presidente della Pininfarina in occasione della celebrazione appunto del centenario dalla nascita di Sergio Pininfarina. Eccolo.
2: E ha portato la bellezza fruibile, la bellezza sulle strade, la bellezza per tutti. Un'auto disegnata da Pininfarina non è solo di chi se lo può comprare, che come sappiamo rasenta il collezionismo, ma è di chiunque la vede, di chiunque la gode. È la bellezza a disposizione del mondo.
3: E continuerà così?
2: Continuerà così, e continuerà così, come dicevo, in due modi. Uno, disegnando il bello, portando l'incanto nella vita delle persone, ma anche costruendo automobili, perché non si può soltanto immaginare, bisogna anche realizzare.
3: E quindi le auto continueranno a essere costruite?
2: Le auto continueranno a essere costruite, nel mondo la produzione di auto aumenta, non è che diminuisce. Il segmento lusso, super lusso o collezionismo, dove opera per la maggior parte Pininfarina, continuerà ad esistere, continuerà ad espandersi. L'arte non finisce mai.
1: Ecco, l'arte non finisce mai, però torniamo all'oggi e sintetizzo, perché altrimenti parlerei fino a domani.
4: Il tema merita.
1: E veniamo ai marchi, perché è un po' quello che anche gli ascoltatori si chiedono: bene, bello tutto l'antico, il Made in Italy, ma in realtà c'è un mondo che pressa, anzi che ormai ha sfondato. Ormai ha sfondato l'Europa, e parliamo dei marchi asiatici. Ecco, allora sentiamo cosa dice Roberto Pietrantonio, addio, di Mazda Motor Italia, a proposito dell'arrivo, in questo caso giapponese.
5: Mazda è un costruttore giapponese proveniente da Hiroshima, già questo non ne caratterizza un po' i valori, che fa della passione per il prodotto automobile quasi la propria ragione di vita. E se devo definire tre elementi identitari, mi viene da pensare il design, il piacere di guida, che è un elemento che non deve mancare in nessuna Mazda, e la tecnologia resa umana, perché poi l'uomo è sempre al centro del pensiero progettuale e realizzativo di ogni vettura. Tutto questo dovrebbe assolvere all'obiettivo principale di Mazda, è quello di migliorare un po' la vita di chi è a bordo di una propria vettura.
1: Ecco, quando si parla di una macchina importante, quindi non un'utilitaria, si temono i costi e i consumi. Sì. In questo caso?
5: Beh, allora, è costanza e coerenza tutta giapponese la necessità, vendendo anche in 130 paesi del mondo, di proporre diverse soluzioni tecnologiche in questo percorso verso auto sempre migliori dal punto di vista dell'impatto sul climatico, e questo sicuramente avviene attraverso la proposizione di diverse tecnologie. Quindi noi ad oggi proponiamo per ogni esigenza. Prima era facile, quando un cliente doveva acquistare una vettura diceva: beh, scelgo un benzina o un diesel a seconda dei chilometri che faccio. Oggi le soluzioni sono tantissime, perché si parla di elettrificazione progressiva, quindi di mild hybrid, full hybrid, plug-in elettrici o vetture completamente elettriche, e noi al momento offriamo tutte queste tecnologie, dando la possibilità di scelta al cliente.
1: Io passerei, ecco, questo
4: è l'Asia, questo è il Giappone.
1: E passerei alla Cina, che fa, è quella che fa un po' più paura nel settore, no? Al Salone dell'Auto di Torino sono arrivati lo scorso anno, sentiamo cosa è successo in un anno con Marco Santucci, Managing Director di Geely. La Cina torna al Salone di Torino. C'è sempre una certa tensione quando si parla di marchi cinesi. In realtà sono marchi che si stanno adattando alla competizione occidentale.
5: Sì, e forse ricorda un po' gli anni 90 dove c'erano i marchi giapponesi che entravano in Italia e c'era tensione. Oggi sono Toyota è il primo marchio al mondo ed è indubbiamente uno dei marchi più credibili. E io vedo lo stesso tipo di fenomeno con i marchi cinesi. Tra l'altro l'entrata in Europa per alcuni marchi è anche semplificata. Se prendiamo Geely, proprietario di Volvo dal 2010, proprietario di Lotus, hanno lanciato Lincoln Co, Polestar, hanno il 50% di Smart, i più grandi azionisti di Mercedes, hanno azioni importanti in Aston Martin, diciamo che sanno cosa vogliono gli europei a livello di design, sicurezza. Infatti una delle cose che più mi stupisce del marchio Geely e Zeekr è proprio sono i contenuti di sicurezza. Se guardi i 5 stelle Euro NCAP che prendiamo su tutte le macchine, comprese la piccolina, hanno punteggi spesso superiori ai marchi occidentali.
1: In un anno cos'è cambiato? Perché un anno fa la presentazione di Geely, mi ricordo l'abbiamo fatta qui proprio per la trasmissione Sportello Italia, da un anno a questa parte i pro e i contro.
5: 70 concessionari di punti vendita assistenza, 3.000 contratti già all'attivo, un lancio con una garanzia vita che ha fatto scalpore e questo è quello che è cambiato. Il mercato e le persone hanno cominciato a conoscere la qualità del prodotto, di alcuni prodotti cinesi.
1: Cosa comporta la crisi internazionale, petrolio, Hormuz sul settore auto?
5: Allora, a parte il disastro, diciamo, che ovviamente colpisce un po' tutti e sotto gli occhi di tutti, io spero che l'unica cosa positiva che possa portare è una maggiore consapevolezza che i prodotti di così definiti come NEV, New Energy Vehicles, quindi plug-in piuttosto che elettrici, siano oggi scoperti anche dagli italiani, perché in Europa o fuori dall'Europa sono molto conosciuti come alternative molto più efficienti dei motori termici. Noi oggi abbiamo la possibilità di guidare macchine tutti i giorni quando sono elettriche, ricaricandole quasi a gratis con l'energia che produciamo ai pannelli solari, con l'energia che facciamo e creiamo a casa magari o qua ricarichiamo da casa, contrariamente alle pompe di benzina che non potremmo mai avere a casa, oltretutto con alcuni benefici, se pensiamo al bollo piuttosto che gli stessi costi di manutenzione sono stimati ad essere il 50% inferiori rispetto a un motore termico.
1: Una domanda dell'automobilista: quanto dura una ricarica?
5: Allora,
1: una macchina?
5: Quanto dura? In realtà è come con i telefonini, tu carichi la macchina quando non li usi, perché la macchina va caricata quando vai a dormire e ce l'hai sempre carica. Noi ci hanno abituato per decenni a caricare le macchine nelle 2 ore al giorno in cui la usavamo, perché con la benzina non è possibile fare altrimenti. Poi è ovvio che se uno viaggia, quindi negli spostamenti più importanti e più lunghi, uno deve prevedere una sosta di ricarica. Quanto dura? La domanda è semplicissima, dipende dalla piattaforma di ricarica. Se io prendo la Zeekr, per esempio, con una piattaforma 800 volt, carico dal 10 all'80% in 10 minuti, che vuol dire io vado a prendermi il caffè ed è carica. La macchina ha più di 350-400 km di autonomia nel tempo di un caffè. Sarà sempre più veloce per tutte le macchine, ma è un utilizzo molto marginale. La maggior parte delle volte tu la carichi quando vai a dormire, anche con l'asciugo, con la presa di casa.
4: Allora, grazie Paola Bonanni per averci guidato in questa carrellata dal Salone dell'Auto di Torino.
1: Grazie, io vado a parcheggiarmi.
0: Redazione. Grazie Paola Bonanni, ciao, questa Paola. È l'Italia in diretta, 17.55 e non dico i secondi come al solito, però arrivano i Level 42, 1986, il loro decennio di grazia, e con loro, con i Level 42, con Lessons in Love, andiamo al GR1 e poi torniamo qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
3: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonio Ranges. Dopo l'altolà di Donald Trump, anche la Cina definisce allarmismo l'appello di big del settore a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per ragioni di sicurezza, mentre il presidente americano rilancia denunciando una cospirazione contro gli IA e i data center che sostiene favorirebbe proprio Pechino. Trump annuncia poi che Mosca e Kiev hanno accettato di non colpire gli obiettivi energetici e attribuisce alla guerra russo-ucraina e non alle mosse dell'Iran l'aumento mondiale del prezzo dei carburanti. Intanto in Medio Oriente i ribelli yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato altre due isole a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, allargando il controllo sul Mar Rosso e spingendo alle stelle il prezzo del petrolio. Riyadh chiede di rinviare il vertice del Golfo sullo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti escludono Teheran dalla conferenza della IEA a Vienna. A Strasburgo si apre la plenaria dell'Europarlamento, prorogate le sanzioni a Mosca ma solo per altri 7 giorni, allerte in Europa dopo l'attacco con droni russi a un treno con diplomatici e politici occidentali.
4: Un attacco per spaventare l'Occidente e ridurre il sostegno a Kiev. Per Kaya Kallas è questo l'obiettivo del raid russo contro il treno passeggeri ucraino vicino al confine con la Polonia. Dobbiamo fare esattamente il contrario, dice l'alto rappresentante europeo. Anche il cancelliere tedesco Merz avverte: la pace in Europa è a rischio e la minaccia russa va presa sul serio. Per il segretario generale della NATO, Rutte, l'attacco dimostra quanto Putin sia disperato. Mosca vuole dividere gli alleati, ma la risposta sarà aumentare il sostegno a Kiev, sottolinea Rutte. Da Varsavia, il vice premier e ministro degli esteri polacco Sikorski sostiene che in caso di aggressione alla NATO, l'Europa avrebbe la superiorità aerea sulla Russia anche senza gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri italiani si dice preoccupato per la guerra ibrida russa, non solo provocazioni militari, ma iniziative per dividere gli alleati. Tajani non crede a una volontà di Mosca di scatenare una guerra diretta contro la NATO. La guerra, dice, la sta già facendo ed è ibrida. Da Strasburgo, Marilu Lucrezio, GR1.
3: Il Papa compie 71 anni, gli auguri di Mattarella e Meloni, e nel giorno del compleanno Leone XIV cancella Italia gli stipendi di cardinali, prelati e dipendenti vaticani decisi da Francesco durante la pandemia.
5: Con il motu proprio emanato nel giorno del suo compleanno, Leone XIV archivia la spending review voluta da Francesco nel 2021 in era Covid. D'ora in poi stop al blocco degli scatti biennali di anzianità per il personale e al taglio del 10% dei compensi dei cardinali di curia. La decurtazione dei dipendenti apicali come capi e segretari dei dicasteri era stata fissata invece dell'8%, anche questa sarà abolita. Le misure predisposte da Francesco per la pandemia, che aveva investito le attività del Vaticano e costretto ad una revisione al ribasso delle previsioni di spesa, non riguardavano comunque gli stipendi basilari. Questi ultimi infatti avevano conservato gli scatti biennali per preservare il reddito delle famiglie. Da oggi l'intero sistema retributivo dalla Santa Sede del governatorato ritorna alla piena normalità pre-Covid. Antonio Scoppettuolo, GR1.
3: Ora la cronaca, una notizia dell'ultima ora: investito da un autobus il primo giorno di scuola, 18enne gravissimo, l'incidente vicino all'istituto Fumagalli di Castelnuovo nel Lecchese. E resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due rapinatori e ferito un terzo. Respinta la richiesta di differire la pena in attesa della decisione del Quirinale sulla grazia. A Venezia, ancora senza esito, le ricerche della 26enne dispersa nella laguna dopo lo scontro tra due imbarcazioni, scontro nel quale è morto il marito 25enne. È stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Venezia. E chiudiamo sul meteo: in arrivo una nuova ondata di maltempo, da mercoledì colpirà in particolare le regioni settentrionali e il versante tirrenico. Chiudiamo qui, linea all'informazione regionale.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
2: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
6: Travolta da un furgoncino a Bressanone, muore una donna di 85 anni. Sempre a Bressanone investita anche un'altra anziana di 93. È grave. Emergenza casa e lavoro in Trentino per chi esce dal carcere, anche per associazioni e servizi sociali, sempre più difficile aiutare a trovare alloggio e occupazione per reinserirsi. Il Senato approva il subemendamento che ridisegna ancora il collegio elettorale della Bassa Atesina. Bolzano e Laives fanno collegio a sé. Gli altri centri della Bassa Atesina passano al collegio di Merano. Esulta il centrodestra, critiche le opposizioni. Per il Lido Manazzon di Trento un'estate da 73.000 ingressi. Oggi inaugurata la struttura interna, la sauna pronta nel 2027. Ripartono i tuffi con madrina, l'olimpionica Francesca Dallapè. Buonasera, terza edizione del giornale radio del Trentino Alto Adige. Benvenuti al nostro ascolto. A Bolzano c'è Anna Saccoccio, in studio a Trento Daniele Benfanti che vi parla, in regia Mattias Höglinger e Simone Covi per l'apertura Linea Bolzano.
7: In apertura la cronaca, investimento mortale stamattina a Bressanone intorno alle 11. Una donna del posto di 85 anni è stata travolta da un furgoncino mentre, non è chiaro se fosse in sella alla sua bici o a piedi, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali del ponte Mozart sul lato di Millan. La donna è rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo, i vigili del fuoco l'hanno liberata, i soccorritori del 112 hanno cercato di rianimarla, invano. L'85enne è morta sul colpo. Sul luogo dell'incidente anche polizia locale e carabinieri. E sempre a Bressanone c'è stato un altro incidente oggi. Una donna di 93 anni è stata investita sempre da un furgoncino in via Dante. È grave.
6: E torniamo in Trentino. Per gli ex detenuti è sempre più difficile trovare non solo lavoro ma anche un alloggio per ricostruirsi una vita. APAS è l'associazione che si occupa fin dagli anni 80 del reinserimento di chi ha conosciuto l'esperienza del carcere. Il nostro servizio.
8: Da solo non ce l'avrebbe fatta?
9: No, non ce l'avrebbe fatta da solo.
8: Perché quando si esce dal carcere è difficile?
9: Difficile dove vai? Dove non ti ho la famiglia, non c'è lavoro, non c'è niente.
8: Abdul, nome di fantasia, è stato per un anno e mezzo in carcere a Trento. Scontata la pena, il mondo fuori si è trasformato in un buco nero, con un alto rischio di recidiva se non fosse stato per APAS, l'associazione trentina che da 40 anni si occupa di reinserimento dei detenuti. Per Giuseppe Malatesta, assistente sociale, sono proprio i primi giorni di libertà i più delicati.
10: Una volta fuori non si hanno più i riferimenti che si sono persi nel corso del tempo durante la detenzione, quindi sicuramente ci si trova spaesati e più in difficoltà. Ci dicono i dati che nel momento in cui riescono a fare un percorso di pena fuori dal carcere, questa recidiva si riesce ad abbattere di parecchio.
8: Ma anche l'associazione oggi è in affanno per trovare case e lavoro.
10: Negli ultimi anni una gran difficoltà a trovare opportunità per loro dopo il periodo in APAS, e questo è uno dei problemi più grossi che affrontiamo adesso e che i servizi sociali della città affrontano in questo periodo.
8: Laura Galassi, TGR Trento.
7: Il collegio senatoriale Bolzano Bassa Atesina diventa collegio Bolzano Laives a grande maggioranza italiana. Le proteste della base SVP non sono bastate a tornare allo status quo. Esultano Forza Italia e Lega, critici i Verdi. Nel servizio le voci dei senatori Dunvalder, Unterberger e Spagnolli e dell'ispiratore della norma Alessandro Urzì.
11: Un collegio senatoriale ristretto ai soli comuni di Bolzano e Laives. Tutti gli altri centri della Bassa Atesina passeranno al collegio di Merano. Respinta una prima richiesta SVP di lasciare tutto invariato, il Senato ha approvato il subemendamento che restringeva il collegio ai due comuni principali con la certezza teorica di un senatore italiano. In cambio la SVP ha ottenuto ulteriori garanzie sulla rappresentanza alla Camera.
12: La nostra ipotesi subordinata, cioè di tenere insieme la Bassa Atesina, siamo riusciti. Oggi Vadena e Branzolo sono stati di nuovo riaggregati diciamo alla Bassa Atesina, e in toto ovviamente adesso appartengono al nuovo collegio Valvenosta Merano.
13: E se si guarda il pacchetto di tutto quello che abbiamo ottenuto su questa legge elettorale, rimane sempre molto positivo, anche se questa cosa della bassa Tesina ovviamente ci dispiace molto.
11: Un mercato, secondo Luigi Spagnolli del PD, attuale senatore del collegio.
14: In cambio la Volkspartei ha avuto una modifica della legge elettorale in cui ha la certezza di poter fare anche in futuro 5 eletti su 6 in Alto Adige. E questo per la Volkspartei è un grosso vantaggio.
11: Una misura di buonsenso che dovrebbe accontentare tutti, secondo Urzì di Fratelli d'Italia, un collegio su 5 garantito agli italiani è il minimo.
15: Un'unica certezza, questa è una soluzione che va bene a tutti i gruppi linguistici.
11: Roberto Bivarelli, TGR Bolzano.
7: La polizia stradale risponde alle polemiche dopo l'incidente di mercoledì sulla Mebu e le critiche della giunta provinciale sul mancato intervento delle pattuglie. Il sindacato SIULP rompe il silenzio. Nessuna inefficienza, mancano gli agenti e gli alloggi.
16: Mercoledì 9 settembre, sulla corsia nord della Mebu all'altezza della famigerata curva Valtala, tra Terlano e Vilpiano sotto la pioggia una carambola con 8 veicoli coinvolti e 3 feriti. Un gran lavoro per i vigili del fuoco volontari di Terlano, ma della polizia stradale neanche l'ombra. Si infiamma così la polemica per il mancato intervento. Il sindacato della polizia stradale SIULP si difende così. Sentiamo Luca Donadio.
17: Il problema è stato da noi evidenziato e portato nelle sedi opportune già diversi anni fa, la carenza di organico, soprattutto in alcuni reparti come la Polizia Stradale, ma anche in un discorso più ampio a tutta la Polizia di Stato, fa sì che ha portato a una riduzione delle pattuglie sul territorio e quindi purtroppo a casi come quello verificato in data 9.
16: Nessuna inefficienza quindi, risponde il SIULP, ma un deserto di pattuglie. Dagli anni 2000 l'organico in provincia è crollato del 40%. Alessandro Mazzier, del sindacato.
18: Attualmente in tutta la provincia di Bolzano come polizia stradale siamo 97 persone, 97 poliziotte e poliziotti, a fronte dei 160 che eravamo a inizio 2000 e a fronte di un maggior traffico, sia leggero che pesante, sulle strade.
16: A gravare sulla sicurezza è anche l'emergenza casa e il costo della vita che spinge il personale alla fuga dalla provincia. Dal sindacato l'out-out alla politica, servono alloggi dedicati e più assunzioni. Anna Zangerle, TGR Bolzano.
6: Un protocollo d'intesa fra tribunali, provincia, comuni, ASUIT e forze dell'ordine. Obiettivo: gestire meglio i casi di trattamento sanitario obbligatorio che coinvolgono sempre più persone anche in Trentino che soffrono di patologie psichiatriche. Ascoltiamo allora Elena Bravi, direttrice dell'integrazione sociosanitaria dell'azienda sanitaria trentina.
19: La valenza di questo protocollo è quella di allineare gli interventi nei casi di emergenza. Quando parliamo di accertamenti sanitari obbligatori o trattamenti sanitari obbligatori, parliamo dell'unico caso in sanità in cui un trattamento è obbligatorio. In nessun altro caso noi possiamo obbligatoriamente sottoporre una persona senza la sua volontà a un trattamento sanitario. Questo ce la dice lunga sulla gravità e il senso di responsabilità che noi dobbiamo avere nel mettere in atto queste azioni, che rappresentano una privazione della libertà personale temporanea, ma pur sempre una privazione della libertà personale. Lavorare su un protocollo del genere significa mettere insieme i contributi di tutti, quindi forze di polizia, magistratura, sanitari, per cercare di mantenere al meglio la dignità della persona, la tutela dei suoi diritti, avere una grande attenzione agli aspetti etici, clinici, ma anche alla sicurezza della società, ai cittadini.
6: E ora parliamo di temi etici, il fine vita, con l'ascolto di Stefano Semplici, docente di filosofia morale all'Università Tor Vergata. La quarta commissione del Consiglio Provinciale Trentino ha concluso le audizioni sul disegno di legge sul suicidio assistito. Ora i lavori proseguiranno con l'esame delle normative adottate in Toscana, Sardegna, Emilia-Romagna e Veneto e delle relative pronunce della Corte Costituzionale per verificare possibili convergenze tra le diverse forze politiche del Consiglio.
7: Il TAR di Bolzano ha sospeso l'abbattimento del terzo lupo previsto dal piano della provincia per il 2026. La decisione arriva dopo il ricorso urgente presentato da un'associazione animalista che ha impugnato il decreto del presidente Kompatscher di venerdì scorso. Secondo il tribunale amministrativo, uccidere il lupo prima della decisione collegiale avrebbe reso la situazione irreversibile. La fine dell'alpeggio, inoltre, ha ridotto il rischio di nuove predazioni. L'udienza collegiale è fissata per il 14 ottobre. In quella sede i giudici amministrativi valuteranno in sede cautelare anche i profili di legittimità del piano di abbattimenti contestati dall'associazione.
6: Ieri ha chiuso il lido esterno Manazzona Trento con oltre 73.000 ingressi estivi, numeri quasi da record. Da oggi aperta la ristrutturata piscina interna, novità anche per i tuffi.
20: Lido Manazzon, primo giorno di apertura della vasca interna, una festa per il mondo del nuoto, ma in primo piano c'è sempre la sicurezza dei cittadini, dice il sindaco Franco Ianeselli.
21: Il comune qui ha investito più di 10 milioni di euro. Beh, noi dobbiamo proprio creare le condizioni perché tutti si sentano sicuri. A quel garante della privacy, io lo dico con rispetto, che ci ha fatto spegnere le videocamere negli spogliatoi, dobbiamo interloquire per trovare un modo per proteggere gli spogliatoi e gli armadietti e poi lavorare anche magari sulla carta d'identità, cioè su qualcosa che controlli di più gli accessi.
20: Poco più in là la palestra in cui si allenano le giovani promesse dell'Aquila e poi la gioia di Francesca Dall'Appè per la ripartenza dei tuffi in vasca ma anche in palestra.
22: Ci sarò anch'io per aiutare il nostro mondo, i tuffi, a crescere e magari, perché no, ricominciare a sognare qualcosa di grande.
20: Ma non finisce qui. A Lido Manazzone è previsto anche un grande centro wellness con una terrazza esterna, sauna e bagno turco, ma se ne riparlerà nel 2027. Andrea Selva, TGR Trento.
6: 500 prenotazioni al mese dal mercoledì al sabato e dalle 23 alle 3 di notte. Il bus notturno a chiamata del Comune di Trento ora raddoppia. Dopo 3 anni di sperimentazione dal centro storico alla collina est di Trento, ora il servizio sarà garantito anche verso Piedicastello, Vela, Mattarello e Meano. Si chiama On Off e si gestisce con un'applicazione telefonica, come spiega Valentina Benoni del Servizio Mobilità del Comune di Trento. Ascoltiamola.
23: È un trasporto a chiamata, quindi io chiamo l'autobus e gli dico vorrei partire da una determinata destinazione e arrivare a un'altra determinata destinazione. Queste destinazioni che cito devono essere fermate dal trasporto urbano. Gli utenti sono per lo più la parte ovviamente del mondo studentesco o che ama la vita notturna, perché è un servizio notturno dalle 23 alle 3 di notte. E ciò non toglie che possa essere utilizzato ovviamente da tutti, funziona col normale biglietto urbano o per chi ha l'abbonamento con l'abbonamento, quindi non c'è un limite alla categoria, è ovviamente dedicato alla fascia giovane.
6: Rimaniamo ancora in Trentino, oltre 200 persone questa mattina hanno affollato la cattedrale vegetale di Artesella nella valle laterale della Valsugana, dove si è celebrata la festa del creato, dedicata quest'anno all'acqua viva, messa presieduta dall'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi.
24: 200 persone hanno partecipato nella suggestiva cattedrale vegetale di Artesella alla messa del creato, presieduta dall'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi. Una celebrazione immersa nella natura, nell'ambito delle iniziative della diocesi, per il tempo del creato, quest'anno dedicato all'acqua viva. Un momento di riflessione sul progressivo arretramento dell'attenzione per l'ambiente e un'occasione per ricordare la figura di San Francesco.
25: Questo splendido anfiteatro abbiamo davvero la possibilità di capire che il creato, con la sua bellezza, la sua armonia, è davvero un terreno che può dare molto alle nostre relazioni e aiutarci a sviluppare quelle armonie di cui tanto ha bisogno l'umanità in quest'ora della storia. E proprio contemplando il creato possiamo arrivare a scoprire che non c'è alternativa all'incontro, non c'è alternativa alla sinergia, non c'è alternativa al fare sistema.
24: Manuel Fondato, TGR Trento.
7: A Bolzano tutto pronto per la nuova stagione del Teatro Cristallo, presentato il nuovo programma.
26: Il teatro come nutrimento per menti libere. Questo è il titolo scelto dal Teatro Cristallo di Bolzano per la nuova stagione 2026-2027, che ad oggi già conta 255 abbonamenti sottoscritti. Un cartellone ricco di spettacoli di prosa, musica e danza, in collaborazione col Teatro Stabile di Bolzano e il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento. Sentiamo quale sarà il filo conduttore da Franca Toffol, presidente del Teatro Cristallo.
27: Quello della pace. Sicuramente quello della pace. Tantissime conferenze,
0: concerti, reading su questo tema particolare.
26: Il sipario si alza il 16 ottobre con Alessandro Bergonzoni e il suo Arrivano i dunque, ma sono molti i nomi degli artisti in programma, tra cui Marco Paolini. In tutto 14 appuntamenti dove in scena andranno i grandi temi contemporanei, tra cui guerra, ambiente e intelligenza artificiale. Molte le attività per avvicinare ragazzi e bambini al teatro. Da quest'anno inoltre attivo anche l'accompagnamento in sala per famiglie e anziani. Abbiamo sentito Gaia Carroli, direttrice del Teatro Cristallo.
1: La mente libera è quella che non ha già le risposte, non possiede già tutte le risposte, ma si lascia sorprendere da delle domande. E credo che questo sia il senso del teatro. Venire a teatro significa accettare delle nuove domande, cambiare prospettiva, e il luogo dove questo è possibile, dove questo diventa un'esperienza condivisa, è proprio la sala del teatro.
26: Valeria Brigida, TGR Bolzano.
6: Siamo in chiusura, ma c'è spazio per le previsioni meteo per la nostra regione. Domani ancora tempo soleggiato, mercoledì in arrivo annuvolamenti irregolari e verso sera possibili anche dei temporali. Le temperature massime di oggi 28 gradi a Trento, 29 a Bolzano. È davvero tutto. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
3: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
3: Tale e quale show, da mercoledì 23 settembre alle 21.30 su Rai 1.
4: Zona Cesarini.
5: Buon pomeriggio e benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Pierischi. 18, 25 minuti e 30 secondi spaccate in questo istante qui su Radio 1. Si chiude la quarta giornata di campionato di Serie A e quindi noi seguiremo insieme tutte e tre le partite di questo pomeriggio e di questa serata. Andiamo a vedere subito il programma. Como-Parma fra pochissimo in contemporanea con Torino-Roma. Queste le due partite che seguiremo a partire dalle 18.30. Poi alle 20.45 continueremo con Inter-Udinese, questi tre match appunto che chiudono il quarto turno del massimo campionato di calcio. Poi dopo ci saranno anche le interviste con i protagonisti, ascolteremo calciatori e allenatori insieme, quindi scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, tutte le vostre curiosità su questa giornata di campionato che si avvia alla conclusione. Tra l'altro scendono in campo squadre che possono balzare in testa alla classifica su tutte Roma e Inter, quindi attenzione, al momento c'è la Lazio prima a 10 punti, Roma-Inter a 9 insieme al Cagliari che seguono, ma Roma-Inter devono giocare appunto fra pochissimo, quindi potrebbe cambiare ancora la classifica in campionato. Saluto la nostra squadra, Gian Brettaconti, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo e in redazione come sempre Tony Tisi, e ci avviamo verso la doppia sfida delle 18.30, quindi da una parte Torino-Roma con Diego Carmignani, dall'altra Como-Parma con Manuel Codignoni. Buon calcio.
6: I posticipi del campionato di calcio di Serie A.
7: Bentrovati dallo Stadio Olimpico Grande Torino. Le ultime tre gare di questo lunedì all'insegna della Champions. Per le gare che hanno appena attraversato, Roma, Como ed Inter, tre squadre che insomma hanno ambizioni altissime anche in classifica, e la Roma quest'oggi di scena a Torino con una vittoria potrebbe andare in testa momentaneamente alla classifica, attendendo naturalmente la gara di Inter-Udinese. Ovviamente stiamo parlando di squadre che ambiscono a finire questa quarta giornata a punteggio pieno. La Roma di Giampiero Gasperini, che proviene da un pari non da buttare certamente in Turchia, di fronte il Torino che proviene invece da un risultato pieno, quello di Firenze, che ha iniziato un po' a far capire di che pasta è fatta la squadra guidata da quest'anno da Ignazio Abate, anche con cambiamenti e nomi nuovi che imperversano sia fra i titolari quest'oggi ma anche nelle varie panchine delle due squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo. Andiamo dunque a declinare l'undici della squadra di casa, il Torino allenato da Abate con Perri in porta, il trio davanti a lui, recuperato Saul Coco, e a lui al centro dell'attacco, soprattutto a lui toccherà arginare le scorribande di Donny Malen, al suo fianco Comuzzo e Jomert. Per le fasce invece fuori Cacciamani nel Toro, Belgali sulla destra e Fortini sul lato opposto, riempito di centrocampisti, la linea mediana. Sappiamo anche che ha avuto un ottimo esito nella gara di Firenze, anche condito con il gol di Mandragora dalla distanza. Gineitis, Fitzgim e appunto Mandragora, applauditissimo al momento dei titoli di testa di questa gara. Non c'è, c'è Adams, problemi fisici per lui, ce la fa Simeone nonostante i fastidi alla schiena, in avanti insieme a Vlasic. La Roma guidata da Giampiero Gasperini con un 3-4-1-2 presumiamo, visto che Dybala potrebbe essere al fianco di Malen, alle loro spalle Sulé, oppure sarà doppio trequartista che parla spagnolo, due argentini ovviamente alle spalle dell'olandese, lo capiremo tra pochissimo. Diciamo anche che non c'è Ndicka in difesa, visto che ha avuto un problema intestinale, dunque insieme a Svilar in porta ci sono Mancini, Balerdi alla prima da titolare con la maglia giallorossa ed Hermoso, altra prima da titolare per intestinale, dunque insieme a Svilar in porta ci sono Mancini, Balerdi alla prima da titolare con la maglia giallorossa ed Hermoso, altra prima da titolare per Molina sulla fascia, quella destra

0: Questa sera squadre che peraltro sono già in campo per i preliminari di rito. Il Como è l'unica squadra italiana che in Champions ha portato a casa il bottino pieno, andando a vincere 4-1 con il Lipsia proprio qui al Sinigaglia, al debutto assoluto in quella che una volta si chiamava Coppa dei Campioni, nella Champions League. Como che ha 7 punti in classifica, frutto di due vittorie e di un pareggio, e vincendo questa sera andrebbe ad agganciare ovviamente momentaneamente la Lazio in testa alla classifica, fermo restando che ci sono altre compagini che però potrebbero superarla. Una su tutte è proprio la Roma, che gioca contemporaneamente. Dall'altra parte c'è un Parma che invece è affamato di punti, perché ne ha raccolto appena uno nello scontro salvezza di una settimana fa contro il Monza, e che con il proprio tecnico Cuesta che chiede risposte ai propri calciatori. Ci sono delle novità rispetto a quelle che erano le anticipazioni della vigilia, soprattutto per quello che riguarda il Como, che fa evidentemente turnover, o per meglio dire ruota gli uomini vista la qualità della rosa. Andiamo subito allora a leggervi le formazioni. La prima sorpresa riguarda subito la porta: non c'è Butè ma c'è Sanchez a difendere i pali della squadra lariana. Difesa 4, Couto, Jacopo Ramon, Kempf e Caichi, preferito ad Alex Vaia. Centrocampo intoccabili Maxi Perrone, Lucas Dacunha. Sulla tre quarti Diao, Nico Paz e Baturina, e di punta non c'è Duvicas ma c'è Moise Kean all'esordio, dunque da titolare con la maglia del Como. Per quello che riguarda il Parma invece, con un 3-4-2-1 abbastanza fluido dal punto di vista dell'organizzazione, Carlos Cuesta risponde così a Cesc Fabregas: Corvi in porta, Del Prato, Diego Carlos e Troilo in difesa. A centrocampo Brički, Sierro, Mandela Keita e Valeri. Sulla tre quarti El Bilal Touré e Lontani, l'autore dell'unico gol fino a questo momento in campionato del Parma, una settimana fa per l'appunto il gol che ha valso il punticino contro il Monza. E di punta c'è non Romero bensì Nesta El Fej, che è stato preferito alla sudamericana e dunque inizierà da titolare. A dirigere la sfida sarà il signor Mucera della sezione di Palermo, assistenti Biffi e Santa Rossa. Quarto uomo Massa, Var e Avar, Giua e Mazzoleni. Tutto è pronto o quasi per il fischio d'inizio, visto che il Parma è già schierato alla destra della nostra postazione, mentre i giocatori del Como sono ancora raccolti tra di loro in cerchio per andarsi a cercare e trovare la motivazione di ritornare direttamente a Torino, dove magari si è già iniziato a giocare. Diego?
1: Tutto è pronto a quanto pare, con il pallone nel cerchio di centrocampo. Matisulè la prima a battere, sarà la Roma proprio in questo istante. In maglia bianca la formazione guidata da Giampiero Gasperini attaccherà verso destra nel corso di questo primo tempo. Maglia da trasferta con banda orizzontale giallorossa. C'è Paolo Dybala che tocca il primo pallone della sua partita, lo porta a spasso all'indietro, retropassaggio dalle parti di Balerdi, rimette in moto il pallone sul settore di sinistra, dove la Roma si sta muovendo in questo momento con Hermoso e la triangolazione che coinvolge Sule e Molina. Centra il gioco la squadra di Gasperini, retropassaggio ancora dalle parti di Mancini. È una Roma che, come abbiamo detto, si presenta con diverse novità, due esordi dal primo minuto nella loro carriera in giallorosso, vale a dire Balerdi e Molina, entrambi argentini, entrambi soddisfacenti, soprattutto Balerdi con le sue prime apparizioni, le prime due apparizioni da subentrato. È una Roma che, come abbiamo potuto notare, non ha nel ballottaggio la staffetta Dybala Sulè, la caratteristica di questa serata. C'è infatti il pronosticato in campo Rodrigo Mora in panchina. Non ci sono tantissimi tifosi della Roma, la trasferta è vietata per i residenti nella capitale, dunque però presenza che c'è e come nella tassello dello stadio Granata, che ospita la tifoseria ospite, anche in tribuna diverse maglie giallo rosse. È tenuta a Granata la squadra guidata da Ignazio Abate, che finora è rimasta a guardare un palleggio piuttosto sterile della Roma, che riparte ancora da dietro, muove il pallone sulla destra con Lulli. Attenzione a questo slalom di Paolo Dybala, poi scaccia via il pericolo Jomert per la rimessa laterale in attacco della Roma. 1:30 è trascorso dall'inizio di Torino-Roma, parziale 0-0, Como.
0: Siamo una decina di secondi più indietro, perché qui si gioca da 1:20 a 0-0 anche tra Como e Parma, con le divise tradizionali per entrambe le compagini. Divisa con maglia blu, numerazione e inserti bianchi, con calzoncini bianchi e calzettoni blu per il Como. Divisa invece tradizionale gialla con bande verticali e numerazione blu per il Parma, che adesso attacca dal settore di destra con Nesta El Fej, lato corto dell'area di rigore. Gli mette le mani addosso Kempf portandolo fuori area, recupera il pallone il Como, che prova a partire con Baturina, lo slalom slalom, cerchio di centrocampo, il fantasista della squadra di Cesc Fabregas va alla conduzione, va allo scambio con Moise Ken, che poi di sponda restituisce il pallone a Nico Pazza, che apre poi a destra per Diaw davanti a Secio e Valeri, prova ad andare via all'ex cremonese Diaw, poi invece sceglie ancora il retro.

0: Passaggio per Nico Pazza che va a dialogare con Maxi Perrone, poi arriva da Acuña anche a dare sostegno alla manovra, attenzione la triangolazione, Baturina al limite dell'area di rigore, incespica un po' sul pallone anche grazie alla buona interdizione da parte della coppia Diego Carlos Troilo che lo sbilanciano leggermente, ma subito una iniziativa interessante da parte del Como che ha un po' gigioneggiato col pallone, poi con tre passaggi direttamente in verticale è riuscito a mettere la Baturina direttamente al limite dell'area di rigore e ci è voluta tutta quanta diciamo l'esperienza di Diego Carlos e Troilo per andare a togliere il pallone da una situazione di potenziale pericolo. Diego Carlos che peraltro è un ex ed è proprio lui adesso a manovrare il pallone, lo scambio con Sierro che poi apre per lo stesso Diego Carlos a destra, palla poi all'indietro per Troilo all'interno dell'area di rigore del Parma, lo scavetto in avanti a cercare la sponda di Elfej che riesce in qualche maniera a mettere in movimento il Bilalturi, attenzione Lontani recupera il pallone vagante, Lontani lo appoggia poi a Valeri, lato corto dell'area di rigore, attacca il Parma, traversone di Valeri sul secondo palo, c'è in anticipo però Kempf che pulisce poi la propria area di rigore, ma una partita vivace, si gioca a tutto campo da una parte e dall'altra, si complica la vita il Como in fase di disimpegno perché Maxi Perrone non vuole buttare via il pallone sulla pressione di Mandela Keita, alla meglio, e riesce ad andare poi a retropassaggio verso il proprio portiere Sanchez, 3:15 sul cronometro, 0-0 tra Como e Parma, Torino.
1: Minuto 4 di Torino-Roma, parziale sempre di 0-0, il primo reale concreto pericolo di questi primi 6 minuti di gioco l'ha portato il Torino con un'imbeccata per vie centrali da parte di Fitzjim, il tentativo di imbucata, il movimento era stato di Mandragora che aveva dettato il passaggio al compagno di squadra e di reparto, ma è stato attento Svilar in presa bassa ad uscire, ad anticipare la corsa del numero 8 Granata. Roma che prova a rifarsi in avanti a meno spazi di quelli che sembra avere il Toro quando attacca, anche perché i Granata difendono a 5 adesso in linea in questo istante mentre vi parliamo, è molto ben visibile il muro Granata che ha in questo esatto istante procurato un calcio d'angolo alla Roma. Gli applausi che state sentendo sono per l'approdo nei pressi della bandierina di Paolo Dybala, provengono dal settore ospiti chiaramente, sta per partire la parabola con il mancino dell'argentino, centralmente allontana di testa Saul Coco, ancora Roma in possesso di palla, si mantiene in avanti, la rincorsa al pallone da parte di Emanuele Lulli che non riesce ad ottenere il salvataggio sulla linea della rimessa laterale, non della porta, dunque rimessa laterale per il Toro, siamo entrati nel sesto minuto, 0-0 tra Torino e Roma, torniamo a Como.
0: Dove insiste il Parma che prova a sfondare dal settore di destra con Bricci, buona la fuga da parte del giocatore svizzero sulla destra, poi cercato di mettere in mezzo il pallone cercando secondo me più che altro di guadagnare un calcio d'angolo considerato che non c'era nessuno al centro dell'area di rigore, poi il rimpallo è andato a favorire l'intervento del difensore, l'ultimo a toccare è stato proprio lo stesso esterno del Parma e dunque nulla di fatto, si gioca da 5 minuti e un secondo, è 0-0 tra Como e Parma, sentite in sottofondo i tifosi del Sinigaglia che inneggiano alla propria squadra, questa peraltro è la prima partita in casa in campionato del Como ed è la squadra diciamo l'Ariana, l'unica squadra a non aver ancora giocato in tutti i 5 massimi campionati fino a questo momento una partita in casa, l'esordio in casa era stato in Champions, ma attenzione adesso al Parma con Mandela Keita, limite dell'area di rigore, poi si incaponisce nel tentativo di conclusione con il destro, alla fine trova sì il tiro ma sbilanciato in precario equilibrio e soprattutto senza rincorsa ne esce fuori una ciabattata che finisce direttamente in curva e che non crea nessun problema a Sanchez, Parma che comunque la sta giocando in maniera interessante, non si limita a difendere ma cerca anche di ripartire, interessanti le iniziative principalmente sul settore di resta dove Bricci e del Bilalturi sembrano abbastanza ispirati, adesso però la palla danza a centrocampo con D'Acuña che la porge all'indietro a Nico Pazza, Nico Pazza apre bene a destra per Diao che ha spazio per avanzare, il raddoppio di Valeri dopo che era andato a chiudere Del Prato costringe il giocatore del Como a servire nuovamente D'Acuña che prova a muoversi in orizzontale tra le linee, si appoggia poi a Kempf che va ad alimentare il tema offensivo, siamo ai 40 metri, lo scambio in orizzontale per Perrone per Jacopo Ramon e al servizio ancora per Couto che prova a metterla in mezzo per Ken, non riesce alla sponda perché gli toglie il pallone dai piedi Troilo, poi c'è Ken che recupera un pallone in maniera regolare, resta a terra un giocatore del Parma ma si continua a giocare, palla in aria per Ken, l'anticipo di Troilo elegante di testa che poi con l'esterno pulisce proprio i 16 metri, resta a terra intanto Simone Lontani per il Parma ma si continua a giocare perché adesso è ancora il Parma che cerca di allungare il campo con il pallone per Valeri, viene messo giù Valeri questa volta in maniera irregolare secondo Mucera, l'intervento fallosa è stato fatto da Diao, calcio di punizione poco più dietro la linea mediana nella metà campo del Parma, ritmi alti 6:45, Como 0, Parma 0, Torino.
1: Minuto 8 di Torino-Roma, risultato sempre fermo sullo 0-0, gara godibile anche qua, ritmi alti, due affondi nel periodo non collegato, uno per parte, ancora il Toro con una combinazione e una coralità in attacco che ha visto la Roma sbandare, altro tentativo di imbeccata dentro l'area in verticale, attenzione a questo cross nell'area del Toro, Lulli recupera il pallone fuori area, Mancini probabilmente in posizione di fuorigioco, adesso viene segnalato, fa segno al compagno di squadra che insomma ha accelerato troppo il passaggio in avanti, dicevo, di una sortita con Fortini che dentro l'area ha cercato Simeone, gran chiusura in scivolata in calcio d'angolo da parte di Balerdi, dall'altra parte c'è stato un contropiede con Malen che ha messo in moto Dybala, cross ben piazzato a mezza altezza, a livello come dire di estetica e di tocco, nessun compagno però a ricevere dall'argentino dalla destra dove si era inserito perfettamente su questa azione in transizione da parte della Roma, si riparte con il calcio di punizione a favore del Torino in direzione della porta alla nostra sinistra, si avvia la battuta Lucas Perri, minuto 9 del primo tempo, 0-0 tra Torino e Roma, torniamo a Como.
0: Entriamo nel nono minuto anche a Como, 0-0 tra Como e Parma, attacca il Como, lo fa dal settore di destra con Couto che va a scambiare con Diao, poi palla all'indietro per Nico Pazza ai 40 metri, cerca di inventare, va invece poi con il sinistro al centro per Kempf che sposta la palla dalla destra verso nuovamente la sinistra, arriva Baturina anche a dare manforte al giro palla del Como ma si chiude a riccio il Parma, allora cerca l'imbucata direttamente dal centrocampo Ramon, la respinta è della difesa del Parma ma adesso sta diventando un assedio perché attacca veramente con 9 undicesimi il Como, qui però non si capiscono, una triangolazione in vero abbastanza scontata se vogliamo, Caichi e Baturina, il pallone di ritorno per Caichi non trova lo scatto del fantasista balcanico, la palla finisce direttamente oltre la linea di fondo e dunque può respirare il Parma che andrà a battere questo calcio di rinvio, sarà affidato all'ex della partita Diego Carlos che va a posizionare il pallone all'altezza dello spigolo alto dell'area piccola del proprio portiere Corvi prima di andargli a restituire il pallone, sulla pressione di Moise Kean Corvi va allo scarico per Troilo all'interno sempre dell'area di rigore del Parma, alla fine ricorre al lancio lungo il difensore della squadra emiliana per andare ad evitare la pressione che gli veniva a portare ai giocatori del Como, sbagliano però gli ospiti, allora recupera la palla ancora Diego che prova ad andare via sul settore di destra, arriva anche Nico Pazza a dargli manforte, il passaggio corto per il giocatore argentino che poi sceglie di ripartire all'indietro da Maxi Perrone che gli detta una buona linea di passaggio all'indietro per andare ad allargare il gioco poi dalla destra verso la sinistra dove si fa trovare pronto Caichi, palla però all'indietro nuovamente per D'Acugna, anzi per Kempf che si appoggia in orizzontale a Perrone, siamo tornati all'altezza del cerchio di centrocampo, prosegue ammaliante il giro palla del Como che cerca di trovare spazi nella retroguardia della Parma che fino a questo momento si difende però con grande attenzione tattica cercando di chiudere tutte le linee di passaggio per le imbucate, per i tentativi di imbucata che pure ci sono stati, alza allora il pallone il Parma adesso a cercare Diao, lato corto dell'area di rigore in due su di lui, va via Diao con l'esterno Nico Pazza, la Veronica in area di rigore viene portato fuori, poi la Mandela Keita, ancora Nico Pazza, palla al centro, poi Troilo in qualche maniera tocca il pallone, Mandela Keita evita anche il calcio d'angolo, un'iniziativa bellissima dal settore di destra da parte di Nico Pazza che ha saltato uomini come se fossero birilli, ancora Como, il traversone, Perrone dal limite dell'area di rigore sulla seconda palla, il tunnel a cercare ma non a trovare Nico Pazza, cerca di uscire in qualche maniera il Parma con Lontani che porta la palla verso la linea del fallo laterale ma ancora il Como a recuperare la palla, ancora con Diao, lato corto dell'area di rigore, adesso veramente il Como sta spingendo molto, ancora la giravolta di Diao su se stesso, Perrone, limite dell'area di rigore, la palla e poi per Couto che va all'indietro da Ramon ma siamo ancora nei pressi dei 16 metri della squadra parmigiana con il tentativo di attacco da parte del Como che è rutilante, Como che cerca di sfondare con Baturina, traversone d'esterno a cercare sul secondo palo di Diao, la palla viene messa in corner da Valeri, primo calcio d'angolo della partita, lo batterà il Como, 10:50, Como 0 Parma 0, Torino.
1: Minuto 12, parziale sullo 0-0 tra Torino e Roma. Paio di minuti fa, chance clamorosa per i giallorossi, cross da sinistra da parte di Hermoso, in tuffo di testa Donny Malen, sembrava fatta per il vantaggio giallorosso, alto sopra la traversa, il suo colpo di testa, ricordiamo il 18 gennaio scorso, è stato il battesimo del gol, quello dell'Olimpico Grande Torino per Malen, appena approdato in giallorosso, vuole riprendere quel discorso, attenzione a Sule, dentro la di rigore, ci prova dalla distanza la Roma, la deviazione pressione e la palla in calcio d'angolo, ancora una volta Malen, stavolta da fuori area con il portiere Perri che era stato messo leggermente fuori posizione da una sortita di Sule che era stata arginata in scivolata dalla difesa granata, palla risputata fuori, è arrivato di gran carriera proprio Donny Malen che è andata a cercare la porta, ancora muro granata che è riuscito a deviare, calcio d'angolo. Nel frattempo ogni volta che va verso la bandierina Dybala si prende gli applausi dei suoi tifosi. Seguiamo ancora questa azione della Roma, corner da sinistra tagliato di testa, allontana il Toro, riprende il pallone Lulli, contro cross ed è Perri che riesce ad avere la meglio su Mancini in elevazione. Minuto 13, parziale di 0-0 sempre tra Torino e Roma. Torniamo a Como.
0: 0-0 anche a Como, tra Como e Parma, attacca però ancora la squadra di casa, siamo al 13esimo, lo fa con Nico Pazza che va da Batullina, che incespica un po' sul pallone, riesce in qualche maniera a poi servire nuovamente Nico Pazza, arriva anche Caichi ad alimentare il tema offensivo, traversone al centro area a cercare addirittura l'inserimento di Maxi Perrone che di testa, non proprio la specialità della casa, è riuscito a prendere il tempo ai difensori del Parma incuneandosi tra le linee ma non ad inquadrare la porta, un colpo sulla parte superiore della testa e non di fronte piena come invece bisognerebbe colpire da quella posizione, e dunque nasce una palombella che finisce direttamente sul fondo senza disturbare Corvi. Nel periodo non collegato c'è stata la battuta del calcio d'angolo sul quale ci eravamo lasciati, l'educatissimo sinistro di D'Acugna aveva trovato la testa di Kempf che però non aveva a sua volta trovato la porta. Adesso ancora il Como che cerca con Diaw di recuperare il pallone strappandolo a Del Prato che d'esperienza ne mantiene il possesso, poi da palla a Troilo che un po' di frustrazione, un po' perché non aveva tante altre possibilità essendo pressato da Nico Pazza, gli spara il pallone addosso, è andato a guadagnare una rimessa laterale nei pressi della propria bandierina di destra. È un Como che dopo una fase iniziale in cui aveva lasciato spazio anche a qualche sortita del Parma, adesso sembra pigiare decisamente sull'acceleratore e recuperare ancora il pallone con Baturina che va da D'Acugna, cerco di centrocampo, sfera all'indietro poi per Kempf che si appoggia nuovamente allo stesso D'Acugna, il capitano della squadra di casa, va ad appoggiare per Ramon davanti alla panchina di Fabregas, riceve il pallone, anzi davanti alla panchina di questa, l'allenatore del Parma, riceve il pallone Nico Pazza che pesca tra le linee Baturina che si incune in area di rigore, le finte, Ken, la conclusione, la parata di Corvi, conclusione centrale da parte di Moise Ken che si è fatto trovare pronto all'appuntamento ma poteva decisamente fare meglio perché era una sorta di rigore in movimento e qui ha provato a piazzarla rinunciando alla potenza ma non ha trovato neanche la precisione l'ex Juventus e Fiorentina. 14-10, Como 0 Parma 0, occasioni per il Como ma la partita non si sblocca. Torniamo a Torino
1: dove il 15esimo, Torino e Roma sono sempre ferme sullo 0-0, l'occasione più importante è quel colpo di testa di Malen in tuffo con la libertà di andare verso la porta, alto di un soffio sopra la traversa il tentativo da parte dell'olandese. Roma in controllo in questa fase dopo che c'è stato l'inizio che vi abbiamo raccontato abbastanza equilibrato anche con il Toro sorprendentemente efficace nelle sue sortite in avanti, Roma che sta avendo la meglio dal punto di vista del palleggio, anche approfittando di qualche sbavatura arretrata da parte della formazione guidata da Ignazio Abate, prova a mettere velocemente il pallone in avanti, Mancini sbaglia, direttamente rimessa dal fondo la palla, Mancini che insieme a Balerdi ed Hermoso, lo ricordo, costituisce il terzetto arretrato, non c'è Ndicka, in realtà c'era un ballottaggio Balerdi-Mancini, ci sono entrambi titolari in campo, Ndicka che ha avuto un problema fisico, non è possibile il suo impiego quest'oggi, non c'è panchina mentre ci sono i recuperati Wesley e Koné, prova Dybala ad andarsene, viene fermato con le cattive maniere in questo caso da Vlasic che spiega le sue ragioni a Maresca, calcio di punizione per la Roma in avanti sulla tre quarti avversaria con Dybala pronto sul pallone, minuto 16, 0-0 tra Torino e Roma, Como.
0: 15:30 in riva al lago, 0-0 tra Como e Parma, fa fatica a mettere assieme tre passaggi di fila il Parma, attenzione Como in area di rigore con Moise Ken messo giù, l'arbitro dice che non c'è niente, si continua a giocare, errore scellerato in fase di disimpegno da parte del Parma che cerca di uscire palla al piede dalla propria metà campo ma sbaglia anche in questa occasione, palla recuperata dal Como che subito dal centrocampo è andata a servire Ken che in area di rigore però è stato spostato con il corpo d'esperienza da in questo caso Troilo che gli ha impedito di arrivare sul pallone, non c'è stata nessuna nessuna protesta peraltro da parte del centravanti del Como e della Nazionale, che si è rialzato subito. L'arbitro era molto vicino e ha detto che si poteva continuare a giocare. Si continua a giocare con il Como che continua ad attaccare, questa volta dalla sinistra, con Baturina che si avvicina ai 40 metri all'area di rigore del Parma. Si appoggia poi a Dacugna che prova ad andare via lontani, l'appoggio poi per Couto, si propone largo a destra di Aou che riceve, palla a tra i piedi del giocatore con la maglia numero 11 della squadra di casa, davanti a sé c'è Valeri, l'appoggio allora è all'indietro ancora per lo stesso Couto che ridà il pallone a Diao che deve un po' rincorrerlo, diciamo cercando lo spunto vincente, prova ad andare via convergendo a Valeri, traversone in area ancora per Moise Kean, trattenuto molto bene da Troilo che lo sta praticamente marcando a uomo. È un bel duello anche dal punto di vista fisico perché sono due marcantoni importanti, sia Moise Kean che Troilo. In questo momento il duello lo sta vincendo il difensore del Parma, che è riuscito a limitare quelle che sono le offensive dell'ex Fiorentina Juventus. Vedremo se continuerà ad essere così. Intanto il pallone tra i piedi del portiere del Parma, che riesce finalmente a servire Mandela Keita, finalmente, diciamo, perché aveva un po' traccheggiato con il pallone tra i piedi perché non trovava linee di passaggio. Infatti il Como recupera ancora il pallone con Maxi Perrone che di prima va da Baturina al limite dell'area di rigore, perde un po' un tempo di gioco Baturina, poi aspetta che arrivi Caichi in sovrapposizione, Caichi va via un uomo, entra in area, prova a mettere in mezzo il traversone, la palla sbatte sugli stinchi di Diego Carlos e finisce fuori dall'area di rigore. 17:30, 0-0 tra Como e Parma, nuovamente Torino.
1: Minuto 18 sulla sinistra, Molina poi per Cristante va a cercare Mancini che era dentro l'area di rigore, era andato a presidiare il lato destro nelle avanzate in cui si sganciano a turni gli uomini di Gasperini. Qui Mancini si era inventato una posizione interessante, deviazione di testa della difesa del Toro, rimessa laterale della Roma che si conferma ancora squadra che sta facendo la partita delle due. Il calcio di punizione precedente di Dybala è stato sprecato con un passaggio verso Sule che ha provato a mettersi in proprio, non è riuscito a trovare la porta, rimessa laterale con Dybala, prova ad andarsene, viene fermato, Fortini fa buona guardia sul ritorno da parte di Lulli, sarà rimessa dal fondo a favore dei Granata che stanno proteggendosi, si stanno sicuramente facendo riconoscere nei duelli parecchi vinti dalla formazione guidata da Abate. In ogni caso Roma sempre minacciosa anche con la pressione avanzata, rischiosissimo qui Perri verso Mandragora che scaraventa davanti il pallone, Roma che recupera velocemente ancora verso Dybala, Campanile che si alza, rimessa laterale che si mantiene in attacco per la Roma, operata da Lulli, minuto 19, 0-0 tra Toro e Roma. Torniamo a Como.
0: Lo schema da calcio d'angolo per il Como, ha liberato al tiro Nico Paz dal limite dell'area di rigore, ha provato l'argentino a piazzarla, la palla però è stata deviata ed è finita fuori di un soffio. Se fosse stata nello specchio della porta Corvi non ci sarebbe mai arrivato. Morale della storia, si dispera Nico Paz, terzo calcio d'angolo per il Como. Siamo arrivati, cari amici radioascoltatori, al tramonto del 19esimo minuto di gioco, è sempre 0-0 tra Como e Parma. La bandierina questa volta è quella di destra, ancora Lucas Dacugna sul punto di battuta con il mancino, traiettoria a rientrare, 5 uomini del Como all'interno dell'area di rigore. La battuta invece è corta per Baturina che poi la ridà lo stesso Dacugna che va al traversone sul secondo palo, palla rimessa in mezzo, anzi un tentativo probabilmente sì di rimetterla in mezzo effettivamente, che però non ottiene l'effetto sperato né dal punto di vista del centrare la porta né del servire un avversario. Si trattava ancora una volta di Kempf come nell'occasione precedente, evidentemente è uno schema, la palla si spegne però sul fondo e dunque pericolo scappato per il Parma che con Corvi questa volta sceglie il rilancio lungo a cercare Nesta El Fejj che di nuca prova a mettere il pallone sulla corsa per El Bilal Touré. In anticipo sull'ex giocatore dell'Atalanta c'è Caichi che riesce a difendere il pallone facendolo carambolare poi direttamente oltre la linea di fondo e dunque il nuovo possesso sarà in favore del Como. Quando siamo arrivati al 21esimo minuto di gioco, che inizia praticamente in questo istante, Como 0 Parma 0, dopo un inizio in cui il Parma aveva cercato anche di mettere il pallone al limite o all'interno dell'area di rigore del Como, c'è stato un monologo della squadra di casa fino a pochi istanti fa, monologo che potrebbe ancora continuare perché c'è questo lancio lungo in avanti a cercare nuovamente Moise Kean, anticipato per l'ennesima volta da Mariano Troilo che sta facendo fino a questo momento una gran partita, rimessa laterale in zona d'attacco in favore del Como che però riparte da Maxi Perrone dal cerchio di centrocampo e allora ci fermiamo anche noi. 20:30, 0-0 tra Como e Parma, Stadio Olimpico, Grande Torino, Diego Carmignani.
1: 21esimo, Torino 0, Roma 0, Lulli sulla destra, il tentativo di andarsene in area di rigore, Lulli il pallone che viene salvato in scivolata da Saul Coco, riesce a mettere in calcio d'angolo anche con il brivido e l'illusione che la palla potesse carambolare direttamente a rete per un autogol, ma è stato sontuoso lo sputo da parte di Lulli. Coco è andato in scivolata a evitare che Malen andasse anche lui in estirata a mettere a porta vuota la palla dell'1-0, visto che era fuori causa Perri. Ancora calcio d'angolo per la Roma, perché Dybala ha preso un pallone di ritorno, è andato subito di destro a cercare i compagni dentro l'area, evidentemente no, evidentemente c'è stato un altro tocco di un romanista, pertanto sarà rimessa dal fondo proprio per il Toro, affidata a Lucas Perri. Possiamo parlare della seconda importante opportunità per la Roma dopo il colpo di testa di Malen finito alto di poco, qui con la porta che era rimasta praticamente sguarnita dopo il tentativo disperato in uscita di Perri sulla sgroppata e sul gioco di prestigio sulla fascia di Lulli. È stato provvidenziale Coco ad anticipare Malen, che nel periodo non collegato era stato trovato con grande intuito da Dybala nel cuore dell'area di rigore, con un assist a giro, diciamo, che avrebbe messo in condizione a Malen di andarsene. Altro passaggio in avanti di Dybala, libera Malen davanti a Perri, Malen fuori gioco, però c'è fuori gioco segnalato adesso, il gol è annullato, assist in verticale immediato da parte di Dybala, lo scatto di Malen che avevamo visto in posizione quantomeno dubbia nel momento della fuga in avanti, si riparte, in questo momento non è stato verificato.
0: Ti chiedo scusa Diego, ha segnato il Como, è il 23esimo minuto, Como 1 Parma 0, ha segnato in mischia Ramon, a te.
1: Grazie a Manuel Codignoni. Dunque nulla di fatto per il gol della Roma con Malen annullato per fuorigioco, rimane di 0-0 il parziale al minuto 23 qui allo Stadio Olimpico Grande Torino, e invece in Riva al Lago il gol sembra essere arrivato. Manuel Codignoni.
0: È proprio così Diego, lo speaker pronuncia adesso in sentirete probabilmente in sottofondo il nome del marcatore, Jacopo Ramon, lo facciamo anche sentire. Jacopo Ramon che in mischia è andato con una deviazione sotto misura a realizzare il gol dell'1-0, che raccontiamo sugli sviluppi di un calcio d'angolo nato da un bel tiro di Couto dai 25 metri che Corvi ha messo in corner. Il pallone è finito sui piedi di Nico Pazza, che è entrato in area di rigore, ha armato il mancino, è andato al tiro cross dalla destra e sotto misura si è avventato in posizione evidentemente regolare, visto che il gioco riprende in questo momento e il gol ha passato anche l'imprimatur del VAR. Proprio lo stesso Jacopo Ramon che lo ha convertito in tocco vincente per il gol del Como, che dunque passa in vantaggio. Un gol che possiamo dire era ampiamente nell'aria, visto e considerato il dominio territoriale che la squadra di casa stava estrinsecando fino a questo momento, squadra di casa che però insiste perché vuole cercare di piazzare l'1-2. Baturin al traversone sul secondo palo a cercare di Aou, che aggancia bene il pallone, esce così Corvi, alla fine è il solito Troilo a disinnescare la minaccia e a mettere il pallone vagante in fallo laterale. Gli applausi del Sinigaglia che sentite in sottofondo testimoniano l'apprezzamento dei presenti, tantissimi, nonostante sia un Monday night, diciamo Monday afternoon, anzi più che night, pomeriggio di un giorno lavorativo al Sinigaglia, per quello che sta facendo la squadra di casa. 24-10 il risultato, Como 1 Parma 0, il gol un paio di minuti fa da parte di Jacopo Ramon alla prima marcatura stagionale. È tempo per noi di tornare a Torino.
1: Siamo all'interno del 25esimo minuto, Torino 0, Roma 0, anche visti i cenni di cronaca nei nostri interventi, è una Roma, avrete intuito, che sta uscendo dominante da questo primo tempo, un gol annullato, altre due chance importanti, soprattutto dall'altra parte Toro che non si è visto, è molto impegnato ad arginare le sfuriate giallorosse che passano anche attraverso la sortita dei suoi difensori. Ora è Hermoso che prova la triangolazione errata con Molina, troppo potente il pallone di ritorno da parte dello spagnolo. Anche un'altra nota possiamo fare a proposito di difensori giallorossi: tre anticipi almeno da parte di Balerdi, che hanno cancellato ogni tentativo di Simeone di raccogliere palloni invitanti, spesso anche preso d'anticipo di molto rispetto a quello che era l'intenzione del Ciolito. E in un'occasione Balerdi, praticamente con il suo anticipo, aveva fornito un assist in profondità che per pochissimo Sule non è riuscito ad agganciare, si sarebbe ritrovato praticamente a tu per tu con Perri. Ancora Roma in avanti con questo cross, arriva dall'altra parte dove Pisilli non riesce a deviare in rete, lascia scorrere il pallone perché arriva Lulli, altro cross dalla destra col Mancini che salta a vuoto, allontana la difesa granata, Toro che si salva ancora, arrivano pericoli giallorossi da ogni dove, granata che riescono a fare muro e ad annullare ancora una volta le velleità dei giallorossi. Attenzione a questo tentativo però di Simeone per Belgali, tocco di Molina verso Svilar, si sarebbe involato l'algerino verso il portiere di giallo vestito quest'oggi della Roma. Insomma, capitano tante cose all'Olimpico Grande Torino, non gol, pertanto ribadisco 0-0 tra Toro e Roma al minuto 27. Torniamo a Como.
0: 27esimo anche in Riva al Lago, Como 1 Parma 0, il gol lo ricordiamo al 23esimo di Jacopo Ramon su invito di Nico Pazza. Como che però non è pago e continua ad attaccare con il suggerimento di Dacuña per Caichi, i due però non si capiscono, poi a distanza si vanno a spiegare, allora la palla che finisce docile direttamente tra le braccia del portiere del Parma Corvi, si sbraccia Carlos Cuesta, il giovanissimo tecnico del Parma che evidentemente non è soddisfattissimo di quello che stanno facendo i propri calciatori, altrettanto chiaro che reggere l'urto, l'impatto di una squadra come il Como che attacca veramente con 9 10 undicesimi quando sceglie di spingere sull'acceleratore diventa complicato per qualsiasi compagine, allora il Parma come in questo caso cerca di ricorrere al lancio lungo che però non ha esito perché la palla finisce tra i piedi direttamente di Sanchez che sulla pressione di Briczki va alla spazzata in avanti, palla recuperata, seconda palla recuperata dal Parma con Lontani che sbaglia però lo stop, la carambola favorisce però comunque l'intervento di Sierro che si addormenta sul pallone, il grande pressing feroce da parte del Como porta alla recuperazione con Maxi Perrone che adesso cerca il pallonetto per il servizio verso Caichi che commette però un'irregolarità, no, tutto regolare, si continua a giocare, era finito a terra in questo caso ancora Briczki ma tutto buono, allora Diao attacca sul settore di destra davanti a sé c'è Valeri, si rinnova il duello con l'esterno ex cremonese, la palla all'indietro di Diao a pescare Couto che in orizzontale cerca Dacuña, il fosforo, il cervello della squadra di Fabregas, alza la testa il capitano del Como e poi pesca nuovamente largo a sinistra Baturina che va nuovamente all'indietro nella zona di Kempf torna da Baturina, spigolo alto dell'area di rigore, prova ad andare via Briczki, converge Baturina, arma poi il destro, palla alta sulla traversa, ma al pubblico di Fede Comasca va bene così, sentite sottofondo gli applausi. 27:50, Como 1 Parma 0 Torino.
1: Minuto 29, lanci in avanti, sempre all'indirizzo di Malen, sottovalutatissimo da Jomert, palla che poi non si sa come arriva dalle parti di Perri, pericolo Malen costante, anche se devo dire quest'oggi sembra avere le polveri bagnate, visto un paio di possibilità che abbiamo descritto che il Malen dei momenti migliori avrebbe sicuramente messo alle spalle di Perri. Siamo al 29esimo, rimane di 0-0 il parziale, scatto in avanti sulla sinistra per il Toro con Comuzzo. Il duello è con Balerdi, si accentra, Comuzzo attende l'arrivo di compagni visto che è praticamente deserta l'area di rigore, sceglie di andare dalla parte opposta, quella di destra dove arrivava di gran carriera Belgali che non riesce a trovare il pallone, anzi lo trova dopo che è uscito, lo scaraventa addosso ai tabelloni pubblicitari. Sulle fasce devo dire il Toro aveva avuto un ottimo avvio soprattutto su quella di sinistra con Fortini, dall'altro lato il velocissimo Belgali si è dato da fare, non abbastanza, soprattutto la Roma che avendo un predominio tattico e di possesso palla così pronunciato costringe a stare sulla difensiva anche gli esterni. Attenzione al Toro però che ci prova dalla distanza con Jomert, una sortita centrale dopo aver vinto un contrasto e un rimpallo da fuori da 25 metri, alto sopra la traversa, quello che probabilmente sì, è il primo tiro in porta del Toro, altissimo. Comunque segnali da parte dei Granata alla mezz'ora, 0-0 tra Torino e Roma. Torniamo a Como.
0: 29:20 sul cronometro qui al stadio Sinigaglia di Como, sempre Como 1 Parma 0 e non cambia neanche il canovaccio, continua il Como ad attaccare, lo fa con Baturina al limite dell'area di rigore che riceve spalle alla porta dopo l'invito di Nico Pazza, portato fuori area d'esperienza da Troilo, riesce a servire Diao che finisce giù, tutto regolare perché Troilo gli toglie bene il pallone, prova ad innescare la velocità e innesta il Feja, attenzione al break del Parma, 3-2, innesta il Feja, arriva anche Lontani a dare una mano, innesta il Feja, serve lo stesso Lontani che cerca il traversone, arriva poi la chiusura da parte di Maxi Perrone che mette la Parma in corner, primo angolo della partita in favore del Parma. 4 ne ha battuti il Como, dunque seguiremo questo calcio d'angolo che verrà battuto dalla bandierina di sinistra, ovvero quella più prossima rispetto a quello che è il nostro punto d'osservazione, ma la porta è quella alla nostra sinistra. Vediamo cosa dice l'arbitro. Dice che c'era stato forse un fallo in precedenza, perché potrebbe esserci forse un calcio di punizione e non un calcio d'angolo. Vediamo cosa l'arbitro sta parlando adesso con i calciatori. No, è calcio d'angolo. È calcio d'angolo, è andato semplicemente lontani a prendersi il pallone che era lontano rispetto al punto di battuta. Vogliate perdonare l'involontario gioco di parole, ma si trattava di una locuzione di cronaca, e adesso andrà con il destro a battere il calcio d'angolo all'interno dell'area di rigore del Como con traiettoria a rientrare. La battuta del corner sul primo palo e poi la palla che finisce nuovamente fuori. Vediamo se c'è stata una deviazione da parte del portiere. Mi è parso che il tentativo di colpo di testa sia stato di Del Prato, che ha anticipato tutti. Non c'è stata deviazione, calcio di rinvio, brivido per i tifosi del Como, ma non si sblocca la partita, o per meglio dire non si sblocca di nuovo. Il 31esimo, Como 1 Parma 0. Torniamo a Torino.
1: Contropiede del Toro con Fitzgim, allarga troppo, l'assist verso Simeone, costretto a rincorrere, arriva sul lato sinistro, non da parte Nenza, Belgai a dare una mano, palla all'indietro, Toro che ricomincia da capo, riparte da Comuzzo che poco fa in area di rigore ha forse toccato con una mano, l'arbitro ha giudicato nullo il suo intervento nonostante le proteste della squadra giallorossa. Roma che stava insistendo in quell'azione, in un paio di tentativi sulla destra, Sulè si è messo in luce, anche un calcio d'angolo lui battuto, poi non è riuscito a concretizzare la Roma proprio sul cross a mezza altezza da parte dell'argentino, da cui anche questo contropiede che il Toro non è riuscito a capitalizzare nonostante la gran corsa di Simeone. Ancora un lancio in avanti, Toro che si mantiene piuttosto avanzato con i suoi effettivi. Fitzgim sulla destra riesce a trovare uno spazio per un'azione personale, un dribbling ubriacante, viene però fermato da Molina, possesso ancora del Toro sulla destra con Belgali, prova a centrarsi, si sposta a sul sinistro, lo cede a Vlasic esternamente, Mandragora carica il sinistro che Svilar riesce a sventare, classico tiro che si sarebbe infilato all'angolino alla sinistra di Svilar, Mandragora col piede sempre caldo da lontano reduce dal gol di Firenze, dunque pericolo serio per la porta giallorossa, il più serio che finora ha portato il Torino. Siamo al minuto 33, rimane di 0-0 il parziale tra Torino e Roma, gara abbastanza aperta in questa fase. Como
0: 33esimo del primo tempo anche a Como, Como 1 Parma 0. Vi diciamo che ci eravamo lasciati con un calcio di rinvio in favore del Como, poi come da nuove regole, come da nuove disposizioni, c'è stato l'intervento del VAR a dare ragione di fatto a Del Prato e a dire che sì, c'era stata deviazione, dunque è stata invertita la decisione ed è stato battuto il calcio d'angolo, che però non ha avuto esito perché la traiettoria disegnata da Sierro, dalla destra, è finita direttamente tra le braccia di Sanchez. Si lotta adesso a centrocampo con il Como che recupera il pallone, il servizio per Ken all'area di rigore, Ken si libera bene da parte della guardia di Troilo, poi però con il sinistro non riesce ad inquadrare la porta, ma c'è stata probabilmente deviazione, è così, e allora ci sarà un calcio d'angolo. Calcio d'angolo è già il quinto che andrà a battere il Como, due ne ha battuti il Parma. La bandierina in questo caso è quella della sinistra, diciamo, del fronte offensivo della squadra dariana, la porta è quella alla nostra destra, dunque si tratta sostanzialmente della bandierina lontana rispetto al nostro punto d'osservazione. Sul punto di battuta c'è Baturina che va allo scambio corto con D'Acugna, che poi gli ridà il pallone, ancora Baturina, morbido in area di rigore, il colpo di testa di Brischi a mettere nuovamente la sfera in corner, colpo di nuca anzi, perché Brischi è andato ad anticipare con la nuca Moise Kean, che era pronto ad approfittare dell'eventuale pallone vagante nel caso in cui l'esterno svizzero avesse mancato l'intervento, invece così non è stato e allora ci sarà un nuovo corner. Lo seguiamo prima di tornare nuovamente a Torino per Torino-Roma. La bandierina questa volta è quella di destra, l'entopede si avvicina al punto di battuta, ancora Lucas D'Acugna, il capitano, l'anima del Como, con il mancino, vedremo se metterà la palla all'interno dell'area di rigore oppure se andrà allo scambio corto. Credo che questa volta sarà una traiettoria diretta in area di rigore, alza il braccio destro a chiamare lo schema, è così, sul secondo palo non ci arriva nessuno, rincorre il pallone Nico Pazza senza riuscire però a mantenere, ad ottenerne il possesso, e dunque nulla di fatto. 34:30, la palla si spegne direttamente sul fondo, Como 1 Parma 0, ricordiamo il marcatore del gol che fino a questo momento decide la partita, Jacopo Ramon al 23esimo, e torniamo nuovamente allo Stadio Olimpico Grande Torino. Diego Carmignani, Torino-Roma.
1: 35esimo cross di Sulè, colpo di testa da parte di Dybala, fuori, intesa tra argentini a distanza, questo al minuto 35 del primo tempo, parziale sempre fermo sullo 0-0. Il fatto più importante del momento qui sul campo del Torino è questa inversione in avanti tra Dybala e Sulè, con quest'ultimo che si è occupato della zona destra da diversi minuti. Dybala invece forse più vicino anche a Malen in posizione di seconda punta, ma sta agendo sul centro-sinistra a differenza di quanto capitato a inizio gara. Colpo di testa di Mancini a liberare con questa nuova sortita del Toro sul settore di sinistra con Fortini. Stanno leggermente riequilibrandosi le cose da un po' di tempo per quantomeno l'occupazione degli spazi nelle due fette del campo, visto che nella zona centrale, diciamo, della nostra cronaca è stato soltanto giallo-rosso il predominio. C'è Hermoso che prova una sgroppata centralmente, cede a Pisilli, non tanto in mostra nel corso di questa partita, verso Cristante vede Lulli, la ennesima sgroppata di quello che forse è il migliore della Roma finora, ovvero il giovanissimo classe 2007, cede a Sulè, si sistema il pallone sul sinistro per un eventuale cross dentro la di rigore, cede allontanando dall'area il pallone su Pisilli, giro palla che ora va sulla a sinistra con Molina, sballatissimo il suo tentativo di cross direttamente fuori, rimessa dal fondo a favore del Toro, minuto 37, 0-0 tra Torino e Roma. Torniamo a Como.
0: 37esimo anche in riva al lago, Como 1 Parma 0, il gol di Jacopo Ramon al 23esimo è quello che fino a questo momento decide la partita e non cambia il tema tattico del match. C'è da dire però che i ritmi si sono leggermente abbassati soprattutto da parte del Como, anche perché era fisiologicamente impossibile correre e pressare così come era stato fatto nei primi 25-30 minuti, e questo dà un po' di spazio anche al Parma per cercare di manovrare. Lo fa in questo momento nella propria metà campo con Diego Carlos che si appoggia in orizzontale a Troilo, Troilo per Del Prato, il capitano del Parma, cerco di centrocampo, va a servire Mandela, Keita, Mandela Keita ancora per Diego Carlos, palla all'indietro per Troilo, adesso sale nuovamente l'intensità del pressing del Como, allora lancio lungo in avanti per la sponda di Lontani che trova Valeri, attenzione Valeri entra in area di rigore, Valeri, le finte di Valeri che poi serve Lontani, traversone in area di rigore a cercare il Fege, buco da parte di tutti, pallone che viene recuperato dall'altra parte da Bricchi, ma è tutto vanificato da una posizione di fuorigioco, il guardaline va ad alzare la bandierina a segnalare che effettivamente c'era un offside, dunque nulla di fatto, buono comunque iniziativa da parte del Parma sul settore di sinistra, tutta sull'asse Lontani Valeri, con un buon lavoro tra l'altro da parte del giocatore classe 2008 Lontani, Simone Lontani, che è stato l'autore, lo ricordiamo ancora una volta, dell'unico gol fino a questo momento segnato in stagione dal Parma contro il Monza, classe 2008, Simone Lontani che può diventare insomma un elemento interessante di questo Parma, ma siamo già dall'altra parte perché il rilancio lungo di Sanchez prova a pescare Ken che va al contrasto con con Del Prato, finiscono entrambi a terra, ha avuto la peggio Del Prato ma si continua a giocare, si rialzano entrambi, Parma che adesso prova a portare nuovamente il pallone in avanti con Brici, che seguiamo questa offensiva del Parma che però rallenta, palla all'indietro per Keita, e allora se il Parma rallenta noi ci fermiamo. 37-55, Como 1 Parma 0, Torino.
1: Siamo al 39esimo, 0-0 tra Torino e Roma, prova ancora di più il Toro a tessere e a costruire qualcosa, visto che sono stati rilanci soprattutto anche efficaci in diversi casi, il tema principale degli attacchi dei Granata. Poco fa c'è stato ad esempio un tentativo di imbeccata verso Simeone, duello fisico con Mancini e con anche lamentele da parte dell'argentino per un atteggiamento troppo ruvido da parte del suo diretto avversario, fallo non fischiato e rimessa laterale per la Roma. Quello che sta per battere invece adesso il Toro è un calcio di punizione a ridosso del centrocampo, siamo vicini al minuto 40 del primo tempo, ci fermiamo, linea Saxa-Rubra per la messa in onda dello spot pubblicitario.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Malen, la palla in rete, il vantaggio della Roma al 40esimo.
3: al 40° minuto cambia il risultato dello Stadio Olimpico Grande Torino, imbeccata da parte di Dybala su un contrasto vinto al centrocampo, un flipper che ha messo in moto Malen davanti a Perri. Inizialmente il suo tentativo non è andato a buon fine, la palla è rimasta lì, ha allungato il piedino Malen e ha fatto rotolare la palla docilmente in rete per il suo sesto centro in campionato. Tutto questo nasce da un'azione confusissima a ridosso della tre quarti, dove l'assist di Dybala in profondità è stata la cosa, diciamo, più lineare. Poi il tocco da parte di Malen è stato un complesso gioco di collaborazione insieme a Perri, il suo controllo a seguire e la scivolata proprio da terra, riuscendo ad estendersi il più possibile per far precipitare la palla in rete. La palla dell'1-0 che permette alla Roma di essere in vantaggio. Il contrasto vincente a centrocampo che ha originato tutto ha visto Pisilli, anche claudicante, protagonista, diciamo un lavoro sporco e oscuro, ma utilissimo alla causa giallorossa. Significa al minuto 41 il nuovo parziale qui di Torino, Roma in vantaggio 1-0, la rete di Malen sui Granata che fanno ripartire il gioco da centrocampo. Como.
0: A Como non si gioca invece, 41° minuto del primo tempo, perché è rimasto a terra Elbilal Touré, contuso dopo un contrasto all'interno della propria area di rigore. Poi in un primo momento il Como aveva anche continuato a giocare, ad attaccare, non essendosi reso conto appunto che il giocatore ex Atalanta era rimasto a terra. Poi gioco fermo e adesso il nuovo possesso in favore della squadra ospite. Como 1 Parma 0, dicevamo, non è successo granché nel periodo non collegato. Il rinvio di Corvi con il mancino, con la palla che supera la metà campo, il colpo di testa, la sponda di Nesta El Fejja che cerca di mettere in movimento proprio lo stesso Elbilal Touré, perfettamente ristabilito, la sponda anche abbastanza involontaria ma efficace di Brichi che fa correre Elbilal Touré sul settore di destra. Poi non riesce la combinazione con lo stesso Brichi, anche perché c'è stata la buona interdizione della coppia Kempf Kaiki ad impedire appunto che il pallone finisse sui piedi del proprio compagno di squadra, e allora la sfera viene recuperata poi dal Como che con la collaborazione del proprio portiere Sanchez la rimette in gioco. Nico Pazza, linea centrale del campo, spazio per avanzare a destra, la verticale per Diao, si rinnova il duello in questo caso con Del Prato, lato corto dell'area di rigore, le finte di Diao che entra in area, palla poi al centro, prova a piazzarla Duvicas, la palla sbatte sulle natiche probabilmente di Moise Kean, di uno tra Moise Kean e Diego Carlos, onestamente non ve lo sappiamo dire cari amici radioascoltatori, ma comunque è stata rimpallata. E adesso attenzione perché c'è il break del Parma con Valeri, ancora velocissimo Valeri, cerca Nesta El Fejja che entra in area ed è preziosissimo l'intervento da parte di Jacopo Ramon, proprio l'autore del gol, che in questo caso in chiusura fa un gol da difensore, ovvero sia toglie la palla dai piedi di Nesta El Fejja ed impedisce al Parma di portare in avanti un'offensiva che poteva essere molto molto molto efficace. Si continua a lottare però sul pallone che vagante girava sul settore di destra, alla fine si avvinghiano sul pallone Kaiki e Brischi, finiscono entrambi a terra. L'intervento irregolare è stato dell'esterno svizzero del Parma, calcio di punizione del Como, 42-20 sul cronometro, Como 1 Parma 0, nuovamente Torino.
3: Qui siamo al minuto 43, cambiata da pochissimo la situazione, da 3 minuti, da quando al minuto 40 Malen ha portato in vantaggio la Roma in casa del Torino, cosa che è accaduta dopo 26 minuti nel suo esordio in campionato a fine gennaio del 2026, il suo esordio in Serie A, quello di Malen, condito da gol in quell'occasione. Siamo da quel momento al gol numero 20 da quando è iniziata la sua avventura in Serie A, festeggiato sotto la tifoseria giallorossa che ha visto in presa diretta questa azione tutta in verticale per vie centrali, recupero al centrocampo, palla immediata di Dybala in velocità verso Malen che è scattato verso Perri, diciamo che ha vinto un contrasto con il portiere Granata, poi portandosi avanti e da terra in maniera abbastanza se vogliamo contorta si è riuscita a trascinare verso il pallone rimasto lì e poi con la punta del piede a mettere in porta la palla dell'1-0. Toro che ha avuto una reazione, ha avuto una combinazione a ridosso della tre quarti che non è arrivata a buon fine con Simeone protagonista. Roma che ovviamente al minuto 44 vede ripagata quella che è stata una sicuramente gara di predominio sinora anche dal punto di vista delle occasioni, ma poco prima ricordo c'è stato anche lo squillo del Toro con Mandragora dalla distanza. Siamo vicini alla fine del primo tempo, minuto 45 che inizia adesso, Roma in vantaggio in casa del Toro con la rete di Malen, la sua sesta in campionato. Torniamo a Como.
0: La battuta del calcio d'angolo in favore del Parma, Valeri in area di rigore, la sponda, la palla che resta lì, si alza un campanile, poi Brischi cerca di arrivare sul pallone, in qualche maniera svirgola malamente Sierro, che poteva anche andare al tiro, invece ha cercato un improbabile appoggio, la palla finisce sui piedi di Sanchez che la rilancia, siamo già dall'altra parte con Baturina che sbaglia l'invito però per Diawo, che aveva attaccato bene lo spazio all'interno dell'area di rigore, troppo morbido però il passaggio di Martin Baturina con Diawo che non può arrivarci, 44 e 30 sul cronometro, dunque ultimi 30 secondi. Poi vedremo se ci sarà recupero qui in Riva al Lago. Como 1, Parma 0, Parma che in questi ultimi minuti cerca di alzare il baricentro buttando il cuore oltre l'ostacolo, ma fino a questo momento non registriamo parate da parte di Sanchez né occasioni particolarmente limpide per la squadra di Carlos Cuesta, che adesso cerca comunque di gestire il pallone, lo fa ancora con Sierro, maglia numero 4, linea centrale del campo, palla spostata poi all'indietro nella zona di Troilo, il migliore a parere di chi vi parla dei suoi, ancora lo stesso Sierro. Un minuto di recupero, 60 ulteriori secondi da qui alla fine del primo tempo. Vediamo questo possesso palla del Parma se ha esito prima di tornare a Torino per Torino-Roma con Mandela Keita che riceve il pallone spalle alla porta, molto lontano però diciamo dai legni difesi da Sanchez, cerca la combinazione il Parma senza riuscire ad ottenerla e guadagna poi una rimessa laterale comunque in zona d'attacco affidata nuovamente a Brischi che mette in movimento Sierro, attenzione limite dell'area di rigore, Sierro prova al traversone a cercare il colpo di testa che non inquadra la porta da parte di Simone Lontani, bravissimo Lontani a prendere il tempo tra Kempf e Ramon e questa è l'occasione più limpida per il Parma di tutta quanta la partita, 45-40, siamo agli sgoccioli della prima frazione di gioco, Como 1, Parma 0, ma occasione Parma, torniamo a Torino.
1: Dove la gara è finita per quanto riguarda il primo tempo con il parziale che sorride la Roma avanti 1-0 sul Torino grazie alla rete di Donny Malen al minuto 40, squadra negli spogliatoi, a te.
0: E proprio in questo momento arriva anche il duplice fischio da parte di Mucera che dice che per il primo tempo può bastare così, anche qui 1-0 ma in vantaggio è la squadra di casa, vince il Como 1-0 sul Parma, la rete l'ha realizzata Jacopo Ramon dopo 23 minuti, ha dato il parziale, la fine del primo tempo anche Diego Carmignani da Torino e allora, visto che entrambe le partite sono all'intervallo, ci fermiamo, linea a Roma, GR1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
6: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
5: E tutte quelle persone nella foto?
6: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
5: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
7: GR1.
8: Buonasera da Sony Oranges. L'intelligenza artificiale è la gallina dalle uova d'oro, parola del presidente americano Trump che ne difende lo sviluppo in aperto contrasto con gli allarmi etici lanciati dagli addetti ai lavori. L'inviata.
9: Per Donald Trump la corsa all'intelligenza artificiale è soprattutto una gara con la Cina e gli Stati Uniti hanno un unico imperativo, arrivare primi. Lo ribadisce in un post in cui afferma che c'è bisogno non di limiti, ma di un presidente forte e con un quoziente intellettivo alto, che grida ai rischi di uno sviluppo fuori controllo del settore, viene bollato dal presidente come cospirazionista, di più traditore. E non risparmia una frecciata diretta a Dario Amodei, numero uno di Anthropic, una delle aziende leader in tema di AI, colui che ha fatto un pubblico appello a rallentare la corsa allo sviluppo delle superintelligenze. La Cina entra nel dibattito e fa sapere che le paure sollevate dai big della Silicon Valley sono puro allarmismo, che si vada avanti, insomma, la stessa linea del presidente americano, che sempre sul suo social scrive anche di Iran, lo definisce un paese in fallimento che chiede di trattare. Annuncia poi che sia Mosca sia Kiev hanno concordato di non colpire più i reciproci siti energetici. Per il tycoon è la guerra russo-ucraina ad aver provocato l'aumento del prezzo del diesel, non il conflitto con Teheran. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
8: Zelensky apre alla tregua sugli obiettivi energetici annunciata da Trump. Kiev è pronta a fermare gli attacchi se avrà garanzie analoghe da Mosca. Intanto a Strasburgo si apre la plenaria dell'Europarlamento con l'Ucraina in primo piano dopo l'attacco russo a un treno al confine polacco. L'Unione proroga fino al 22 settembre le sanzioni alla Russia. Intanto in Medio Oriente i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran conquistano altre due isole nel Mar Rosso a nord dello stretto di Bab el Mandeb. Riyadh chiede il rinvio del vertice del Golfo sullo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti escludono Teheran dalla conferenza dell'AIEA a Vienna. E le conseguenze si riflettono sui mercati azionari. Vola il prezzo del petrolio, ma si registra anche il crollo dei titoli high-tech per i timori sull'intelligenza artificiale. Milano la peggiore, ha perso l'1,6%.
10: Il Brent sfiora i $110 al barile, il futuro potrebbe essere ancora peggiore. Federpetrol Italia non esclude che si arrivi a $120. Pesano le tensioni nel Golfo Persico, soprattutto ora che l'importante oleodotto saudita Est-Ovest è stato colpito da un attacco e rimarrà in gran parte fuori servizio per diverse settimane a causa delle riparazioni necessarie. Oggi sono saliti ancora il prezzo di benzina e diesel alla pompa e gli industriali italiani si dicono preoccupati dai costi dell'energia. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini chiede al governo di fare presto sul decreto bollette. Lo rassicura il ministro dell'economia Giorgetti, che spiega gli interventi riguarderanno famiglie, imprese, settore pubblico, mobilità e serviranno a garantire la nostra sovranità non soltanto energetica ma anche tecnologica e a ridurre la dipendenza dall'estero. Amalia Carosi, GR1.
8: Ex Ilva, sciopero dell'indotto a Taranto fino alle 7 di domani, quando è previsto l'incontro sul futuro dell'acciaieria. La protesta dopo le lettere di licenziamento per 2500 lavoratori e la conferma dello stop all'area a caldo. Biagio Prisciano, film CISL Taranto.
11: Qui si tratta di disinnescare una vera e propria bomba sociale. Noi non possiamo immaginare una Taranto che viva solo e solamente di ammortizzatori sociali e subisce anche licenziamenti.
8: Legge elettorale, il Senato chiude l'esame della riforma, domani il voto finale prima del ritorno alla Camera. Tra le modifiche introdotte a Palazzo Madama, le preferenze con capilista bloccati, la revisione delle norme sulla raccolta delle firme e l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. La cronaca, sequestrata e violentata per ore in provincia di Napoli. Dopo un mese di indagini è arrestato il presunto aggressore.
12: Si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, poi si danno un appuntamento di persona. È la notte tra il 2 e il 3 agosto. Con l'inganno l'attira in una cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia. L'uomo sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare e le dice: stasera ti uccido. È l'inizio di un incubo per una giovane di 22 anni. Lui la picchia, lei lo scongiura di lasciarla andare. Preghiere che restano inascoltate, le stringe le mani al collo e poi, bloccata con delle travi, la violenta per ore. Dopo un mese di indagini, i carabinieri arrestano il presunto aggressore, Romolo Russo, 26 anni, con le accuse di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. Il GIP nell'ordinanza sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Il racconto della ragazza ha trovato riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e nelle testimonianze delle persone con le quali la vittima si era confidata. Eleonora Fioretti, GR1.
8: La scomparsa di Emma Bonino, chiuso ormai la Camera Ardente e in piazza del Campidoglio la veglia civile per la leader radicale. Domani alle 12.30 nella sala della Promoteca i funerali di Stato alla presenza delle più alte cariche della Repubblica. Tragico incidente in provincia di Lecco, uno studente di 18 anni è stato travolto da un autobus poco dopo l'uscita dalla scuola nel giorno di ripresa delle lezioni. È gravissimo, ancora da accertare la dinamica dell'incidente. Oggi Papa Leone XIV compie 71 anni. Dalle più alte cariche dello Stato gli auguri di buon compleanno al Pontefice. Le donne e gli uomini guardano con fiducia al suo magistero, ha scritto in un messaggio il presidente Mattarella. Il suo invito a riaccendere sogni e visioni, uno sprone potente per tutti noi, ha aggiunto la Premier Meloni. E chiusura la musica, l'attesa è finita per i fan italiani degli Oasis. I fratelli Gallagher suoneranno a Roma nelle uniche due date italiane, il 29 e il 30 luglio 2027. La L'annuncio è arrivato sui social della band con le istruzioni per registrarsi entro il 17 settembre e accedere all'acquisto dei biglietti dei due concerti allo Stadio Olimpico di Roma e per le altre date. Il tour partirà il 21 maggio da Glasgow in Scozia e toccherà altre 10 città, tra cui la loro Manchester, Monaco, Barcellona, Parigi, Boston e Las Vegas. I biglietti avranno prezzi tra i 92 e 276 euro. Ci fermiamo qui, linea Onda Verde, poi torna la Serie A. Buon proseguimento d'ascolto.
13: Onda Verde, viaggiare informati.
14: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.27, apriamo in A7 Serravalle Genova tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano, dove si segnalano 8 km di coda per un incidente che ha visto coinvolto un camion. Il traffico defluisce attualmente sulla sola corsia di sorpasso e per le lunghe percorrenze è consigliato il percorso alternativo sulla A26. Andiamo in Lombardia in A1 tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Bologna, segnalato un altro incidente. Rimaniamo in A1 ma sul tratto Firenze-Roma tra Guidonia e la diramazione di Roma Nord in direzione Firenze si registra 1 km di coda per un veicolo in avaria. In Abruzzo in A14 tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione Pescara una perdita di carico sulla carreggiata causa rallentamenti e infine chiudiamo in Sicilia sulla tangenziale di Catania tra Bicocca e San Giovanni Galermo in direzione dell'allacciamento con la A18 presenti code per traffico intenso. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
13: In collaborazione con il CIS.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
18: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
19: Nuvola la trovi su siscom.eu.
20: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
21: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
20: E tutte quelle persone nella foto?
21: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
20: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
22: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
23: Ma settembre sta finendo.
22: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
24: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai...
22: Bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di farfalle.
24: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se...

0: Gioca, caro Diego, cari amici radioascoltatori, squadre negli spogliatoi, ci sono i panchinari che stanno effettuando in campo esercizi di riscaldamento al termine dei primi 46 minuti, Como 1, Parma 0. A decidere è la rete di un difensore, quella di Jacopo Ramon al 23esimo minuto su assist di Nico Pazza. Jacopo Ramon al primo gol stagionale con la maglia del Como, Como 1, Parma 0, fra qualche minuto il secondo tempo ed è tempo per noi ritornare allo studio da Giacomo Prioreschi.
1: Perfetto, grazie a Manuel Codignoni, grazie a Diego Carmignani. Fra pochissimo torneremo da loro, ricordando solamente il programma di questa giornata, perché state seguendo appunto Como Parma e Torino Roma. Sono le due partite iniziate alle 18:30 che chiudono questo quarto turno di campionato. Ce n'è un'altra alle 20:45, Inter Udinese, e anche qui la seguiremo insieme. Continueremo su Zona Cesarini con Francesco Repice e Fulvio Collovati al microfono, e poi ricco post partita che faremo subito dopo la sfida fra Inter e Udinese. Quindi scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Saremo con Filippo Grassia, parleremo ovviamente di questa giornata proprio alla conclusione, ascolteremo anche le interviste poi di Como Parma e Torino Roma, insomma un po' tutti i protagonisti di questo lunedì di calcio che chiude il quarto turno del massimo campionato di calcio italiano, e trarremo anche le prime conclusioni, daremo un'occhiata alla classifica che si sta muovendo in questo momento con la Roma che al momento è davanti al Torino. Vedremo come andrà, ma torniamo sui vari campi per un commento poco prima dell'inizio, credo che manchi poco. Andiamo intanto a Torino, a Diego Carmignani, per un commento su questo primo tempo. Diego, ancora Malen, questa volta forse anche con un pizzico di fortuna, però quando c'è un'azione da gol è sempre lì lui.
2: Sì, fortuna ma anche grande voglia, non so se sei d'accordo, di metterla in rete, perché si è proteso fino all'impossibile su questo pallone vagante. E lo ripetiamo, è stato un pallone in profondità di Dybala dopo un contrasto che è stato vinto da Roma a centrocampo, immediato verso Malen che si è involato verso Perri, in scivolata anche con il disturbo di Comuzzo, primo tra virgolette contrasto col portiere vinto, e poi rincorrendo di nuovo la palla che era rimasta lì in estirata con la punta del piede a mettere alle spalle dell'estremo difensore Granata la palla dell'1-0. Ricordo ancora che qui ha inaugurato il suo filotto di gol appena arrivato in Serie A Malen, e qui si è andato a prendere di nuovo l'abbraccio dei propri tifosi per un vantaggio meritato per quello che sta dicendo la partita dal punto di vista della personalità, della qualità e del possesso stesso della palla, ma anche della partita in sé. Insomma, se c'è una protagonista di questi primi 45 minuti è la Roma, anche con un gol annullato a Malen, un colpo di testa alto, un salvataggio del Toro che dall'altra parte però è andato vicino al bersaglio grosso con l'unica vera parata dell'intero incontro, quella di Svilara alla sua sinistra con una stoccata direi del, possiamo dire, solito Mandragora. Toro che deve mischiare le carte perché ha chance anche in panchina, ha carte da giocarsi, e ora si stanno per riaffacciare le due squadre. Giacomo, a te.
1: Perfetto, grazie. Notizia dell'ultima ora: Çalhanoğlu out per la partita contro l'Udinese, affaticamento agli adduttori, sarà rivalutato nei prossimi giorni, quindi non ci sarà Çalhanoğlu. Poi più tardi ci collegheremo appunto con Francesco Repice e Fulvio Collovati per le ultime su questo. Torniamo invece a Como, da Manuel Codignoni per Como Parma. Piccolo quesito prima di ripartire, perché Manuel, penso che le squadre stiano rientrando in campo, ma è un Como che si sta permettendo anche, io lo definirei una sorta di mini turnover, sei d'accordo?
0: È assolutamente così, mini turnover, perché ci sono diversi giocatori tra quelli di primo piano che hanno iniziato la partita in panchina, ma diciamo parlare di turnover è comunque insomma anche ingeneroso nei confronti di chi c'è in campo, perché ok, non c'è Duvikas, gioca Moise Kean, stiamo parlando comunque di un giocatore importantissimo, non c'è Butte, gioca Sanchez, parliamo di giocatori di primissimo piano, la rosa è larga e ha bisogno di mettere in ritmo un po' tutti quanti, diciamo così, l'allenatore del Como. Como che ha fatto la partita, ha avuto diverse occasioni al di là del gol di Jacopo Ramon, l'unico squillo il Parma l'ha avuto proprio al tramonto del primo tempo con quel colpo di testa di Lontani. A te, perché qui sta per cominciare.
1: E allora torniamo a rimbalzo di linea, Torino-Roma con Diego Carmignani, Como-Parma con Manuel Codignoni, ripartiamo da Carmignani.
2: Grazie. Allora, il Toro sta cercando di ovviare alle carenze che ha avuto nel primo tempo, abbastanza eloquente, anche perché ci sono dei bocciati. Uno ad esempio è Gineitis, che non si è visto e che è stato anche, insomma, in qualche modo sovrastato a centrocampo, perché il predominio della Roma è stato, anche i numeri lo dicono, soprattutto lì fuori, appunto.

0: Il numero 66 è il momento di Daniel Braganza, ma c'è un bocciato anche sulle fasce, non da buttare secondo me la gara di Belgali, che lascia spazio forse al più in palla Cacciamani, che tra l'altro insomma si potrebbe dire vede la Roma interessatissima, perché è un profilo che è stato a lungo inseguito dai giallorossi, ora se la vedrà proprio contro la squadra di Gasperini, che lo stima moltissimo. Roma in avanti senza evidentemente cambi, è iniziata da una ventina di secondi la partita, Toro che attacca verso destra rispetto alla nostra postazione, è lì che dovrà cercare di rivolgersi per cercare di raddrizzare una gara che lo vede sotto 1-0, vi ricordo la rete numero 6 in campionato di Donny Malen, arrivata al 40esimo, che ci permette di ricordare il parziale di 1-0 a favore della Roma, mentre se ne sta per andare il primo minuto di gioco. Como, anche lì la partita potrebbe essere riniziata, Manuel Codignoni.
1: È così Diego Carmignani, ma soprattutto questa volta a differenza del primo tempo siamo noi leggermente in anticipo di una trentina di secondi, perché qui si gioca già da un minuto e venti. Como 1, Parma 0, questo è il parziale al termine dei primi 45 minuti, non ci sono stati cambi, il Parma adesso manovra all'interno della propria area di rigore con il proprio portiere Corvi, è tornato a salire di tono anche la pressione, il pressing da parte dei giocatori del Como, che aggrediscono fisicamente veramente i portatori di palla, come in questo caso la scivolata di Nico Passa che cerca di mettere in difficoltà Mandela Keita, che riesce comunque a scaricare all'indietro per Troilo, palla spostata poi a sinistra nella zona di Del Prato che si appoggia nuovamente allo stesso Keita, Keita metronomo del centrocampo della squadra di Carlos Cuesta, lo scavetto in avanti di Diego Carlos a cercare la profondità per El Fejo, anticipato però in questo caso da Kempf, la palla torna in possesso però del Parma dopo un rimpallo, e lo stesso Diego Carlos, l'ex della partita, è in prestito dal Fenerbahce ma è transitato anche da Como, il difensore con la maglia numero 34 del Parma, poi palla per Lontani che scivola sul dopo un controllo abbastanza complicato e poi va anche diciamo a subire però in realtà un fallo che gli ha fatto Diaone, tentativo di rubargli il pallone, calcio di punizione all'altezza della linea mediana, lo batte Keita che alza subito un campanile in area di rigore a cercare El Fejo, la gran botta di El Fejo che con il mancino si libera al tiro, non inquadra la porta, ma primo squillo da parte della punta centrale del Parma che fino a questo momento si era solamente distinto per tante sportellate, finalmente una conclusione verso la porta anche se non la inquadra. 2.45, Como 1, Parma 0, decide la rete realizzata da Jacopo Ramon al 23esimo minuto, e mentre un pipistrello passa davanti alla nostra postazione, segno che le ombre della sera stanno calando sul lago di Como, è tempo per noi ritornare a Torino.
0: Terzo della ripresa, Torino 0, Roma 1, ancora un palleggio per vie centrali dove il Toro sta cercando anche di serrare i ranghi, soprattutto dopo l'ingresso in campo del portoghese Daniel Braganza, lo scambio ottimo con Fitzgim, sempre tra i migliori del Toro, illumina sulla sinistra, si fa vedere Mandragora, continua l'azione su quel lato con Cacciamani, il gioco di prestigio fino al cross dalla linea di fondo, quasi un tiro cross che stava minacciando la porta di Svilar, momento di impasse ma la palla è sfilata poi tranquillamente andando sull'esterno della rete, Cacciamani che deve sicuramente fare quel qualcosa in più che non c'è stato nel corso del primo tempo, perché non possiamo individuare direi un protagonista nel Toro nel tentativo di accendere la luce, sicuramente non Simeone, sicuramente non colui che porta il 10 sulle spalle, vale a dire Nikola Vlasic, diciamo che restiamo a quel tiro di Mandragora e poco altro, è una ottima resistenza a quelli che sono stati gli attacchi più volte sferrati dalla Roma. Toro che ha guadagnato la rimessa laterale nella propria metà campo, sempre sul lato sinistro che è presidiato, lo ricordiamo, da Cacciamani, dall'altra parte è stato dirottato Fortini, attenzione alla Roma molto alta nella difesa, una contrasto perso, potrebbe avviare un'azione a ripartenza di Granata, riesce a spuntarla qui la Roma con Lulli che va in profondità dopo uno scambio con Sule, guadagna una rimessa laterale in attacco la squadra guidata da Giampiero Gasperini, siamo al quarto minuto di gioco nella ripresa, c'è la Roma sempre in vantaggio 1-0 in casa del Torino. Como.
1: 2 minuti di gioco sul cronometro della ripresa sono 5, Como 1, Parma 0, Parma che cerca di essere più intraprendente ma che in questo momento viene fagocitato dalle strette maglie del centrocampo del Como, che recupera la palla con Nico Pazza che si avvia sul settore di destra verso l'area di rigore, apre poi nuovamente ancora di più sul settore di destra per Diaw, in due su di lui, allora la palla è all'indietro per Couto, traversone dalla tre quarti, è un brutto tiro cross in realtà quello che esce dal destro del difensore del Como, la palla si spegne direttamente sul fondo con Gabriele Corvi che indossa una vistosa casacca arancione, divisa invece nera con numerazione in inserti bianchi per l'altro portiere inoperoso fino a questo momento, ovvero sia Robert Sanchez, palla che si spegne dicevamo sul fondo e Corvi la va a rilanciare in avanti a cercare Brischi, duello aereo con Caichi, lo vince l'esterno di sinistra del Como. La palla però viene rimandata nuovamente in avanti dal Parma, in questo caso con Diego Carlos. Fase abbastanza confusa del match, prova a mettere giù il pallone in questo caso Jacopo Ramon, che poi riparte da Sanchez, l'estremo difensore che è in prestito dal Chelsea del Como. Si appoggia a Maxi Perrone che alza la testa nella propria metà campo, il consegnato per Da Cugna, che poi ridà la sfera ancora allo stesso Maxi Perrone. Nico Paz, palla all'indietro con calma, pazienza e anche con un po', diciamo, di tranquillità ostentata. Il Como cerca di far girare il pallone ma lo perde perché la sfera viene recuperata dal Parma. Sbaglia qui però Lontani, che aveva in mente un'idea ben precisa, quello di andare a servire sulla corsa il Fej, che non ci arriva, prova a rincorrere il pallone in qualche maniera con grande generosità, il Bilal Touré non riesce a tenerlo in campo, la palla si spegne oltre la linea del fallo laterale, praticamente sotto la nostra postazione, quasi nei pressi della bandierina. Rimessa laterale in favore dunque del Como al limite della propria area di rigore. Si gioca da 6 minuti e 15, Como 1, Parma 0, Torino.
0: Sesto della ripresa, Roma avanti 1-0 con un Toro che ha provato a infastidire il possesso di palla arretrato dei giallorossi, che ripartono con Cristante, lungo lancio verso Dybala che poteva prendere un pallone dentro la di rigore, poteva inventarsi una magia con il sinistro, ha deciso di rincorrere, non di calciare, per prolungare questa iniziativa giallorossa che passa ancora attraverso i piedi di Molina sul lato sinistro, cede al suo connazionale Dybala, è molto decentrato e fuori dall'area di rigore. Malen, difesa del Toro che ha la linea esterna rispetto all'area stessa, Roma che è costretta ad essere ricacciata all'indietro, a ripartire da lontano per inventare soluzioni alternative, come una progressione sulla destra di Lulli che cede a Sule che si è acceso nel periodo non collegato, ha messo in area un paio di palloni invitanti, gioca decentratissimo il numero 18, mentre Dybala è spesso al fianco di Malen dentro la di rigore, anche un colpo di testa lo ricordiamo nel corso del primo tempo in area da parte dell'argentino. Su lei, prova lui a inventare con Mancini a fare da sponda, quasi da trequartista, a cedere un pallone che però non arriva da nessuna parte perché c'è l'onnipresente Fitzjim che va indietro verso il portiere granata Lucas Perri, ancora un retropassaggio rischioso. Fitzjim, lo ribadisco, sbaglia pochissimo, è il motorino di questo Toro che si riavvia. Attenzione, a centrocampo c'è uno spazio in cui si può infilare Braganza, lo cede di nuovo a Fitzjim centralmente, Pisilli va a contrastare, Fitzjim continua con questa azione sulla destra che si arena, però si orizzontalizza con la Roma con estrema difficoltà. Il Toro, una Roma del genere a prenderla di sorpresa, in effetti si arena del tutto questa iniziativa del Torino. Minuto 8, Torino 0, Roma 1, Como.
1: Attacca il Como, fascia di destra, Como 1, Parma 0, siamo arrivati al nono della ripresa, con calma e pazienza però riparte all'indietro la squadra di casa da Kempf che si appoggia poi a Nico Pazza che apre dove trova libero a sinistra Baturi nel lato corto dell'area di rigore, palla nuovamente al limite dell'area di rigore per Nico Pazza, stop così poi il calcetto di Nico Pazza che cercava il pallone ma trova invece lo stinco di Mandela Keita, va a generare un calcio di punizione al limite dell'area di rigore del Parma in favore della squadra ospite. Si prepara anche il primo cambio della partita, lo farà proprio Carlos Cuesta per il Parma, è pronto ad entrare Frigan, maglia numero 20, che va a ricevere adesso le ultime indicazioni da parte dei collaboratori del giovane tecnico del Parma. C'è una sostituzione probabilmente anche per quello che riguarda il Como, pronta all'uso, è pronto ad entrare infatti con la maglia numero 17 Jesus Rodriguez, ma nel frattempo si continua a giocare, in questo caso sbaglia il disimpegno il Parma, viene subito rimesso in gioco il pallone ma troppo, con troppa fretta e troppa, diciamo, veemenza, perché è tempo dei cambi. E allora fuori Baturina, così la sua prova, dentro Cacheré, fuori anche Diao e dentro Jesus Rodriguez, questi cambi per quello che riguarda il Como. Vediamo chi lascerà lo spazio per quello che riguarda il Parma a Frigan, se la sostituzione avviene subito, altrimenti andiamo a Torino. No, la sostituzione avviene subito, allora fuori con la maglia numero 19 e il Bilal Touré, che è anche un po' acciaccato ci sembrava, dentro Frigan, nulla cambia nello scacchiere tecnico di entrambi i tecnici. 9:40, Como 1, Parma 0, torniamo a Torino.
0: Anche a Torino stanno per avvenire due cambi, attenzione però alla Roma in area, Molina, lo scambio clamorosamente fallito, poi il colpo del 2-0, sarebbe stato un gol meraviglioso, palleggio aereo con Malen in veste di suggeritore a mezza altezza per l'arrivo in area dello stesso Molina, stop a seguire per colpire poi con il destro a spiovere alto sopra l'incrocio di pali di pochissimo, il primo squillo di questo secondo tempo, un gol da brasiliani insomma in azione, nonostante gli argentini per la Roma siano tantissimi. E il quinto che manca all'appello è Santi Castro, sta per arrivare al suo momento insieme a quello di Rodrigo Mora. Vedremo un po' chi cambierà Gasperini, anche qui si tratta di fare rotazione rispetto alle recenti fatiche di Coppa, anche per dare minutaggio a giocatori che devono entrare in palla e contribuire a questa fase sicuramente positiva della Roma. Attenzione a Balerdi che riesce con la punta del piede ad allontanare il pericolo, o meglio ad avvicinare il pallone verso Svilar, un retropassaggio sulla corrente. Vlasic sta rischiando un po' troppo la Roma dietro, sta giocando con il fuoco, anche perché il fastidio procurato dagli avanti è Granata è andato aumentando. Qualche palleggio temerario da parte degli uomini di Gasperini può essere rischioso. Insiste il Toro, attenzione, si chiama questa azione con Fitzgim, cede sulla destra verso Fortini, ancora Fitzgim che riceve un pallone, lo scambia con Braganza, fitta rete di passaggi sulla tre quarti, poi Saul Coco addirittura che diventa il regista avanzato di questa azione lunga ma sterile da parte del Torino. Ancora non c'è modo di operare i cambi per la Roma, il Toro è costretto a rintanarsi indietro. Minuto 12 che inizia adesso, Torino 0 Roma 1, ancora Como.
1: 12esimo anche a Como, Como 1 Parma 0. Ci eravamo lasciati sui cambi e subito uno dei giocatori che sono entrati in campo, Jesus Rodriguez, poco fa ha provato a lasciare il proprio segno sulla partita con una bella discesa sul settore di destra, la conclusione sul primo palo, la parata di Corvi in angolo. Ancora Como che continua ad attaccare, però lo fa questa volta con Couto, sempre sulla fascia di destra, si propone proprio lo stesso Jesus Rodriguez, la palla invece è al centro per Maxi Perrone che prova a pescare sul secondo palo, Caichi che la rimette in mezzo a cercare Moise Kean, ma invece c'è l'intervento in chiusura, in pulizia della propria area di rigore da parte dell'onnipresente Troilo che allontana la palla dalla propria zona di pericolo, andando a disinnescare una situazione potenzialmente pericolosissima. Ma è ancora il Como che cerca nuovamente di alzare i giri del motore con Da Cugna, l'apertura a memoria verso la sinistra dove arriva puntuale a ricevere il pallone Caichi che salta poi l'uomo, lo rincorre Briccichi che lo costringe a dare il pallone all'indietro a Cacheré che tocca la prima pallone della sua partita. Sul secondo palo in traversone a cercare Jesus Rodriguez, libera la difesa del Parma, gli applausi del Sinigallo Gaglia sottolineano comunque l'apprezzamento anche in questo caso per la avvolgente manovra della squadra di casa che non riesce però a sfondare, a bucare ancora il muro del Parma che invece recupera palla e prova a ripartire in questo caso con Simone Lontani che si appoggia a Keita, Keita che va via di forza al proprio marcatore Nico Paz, non riesce però ad avere la meglio sull'uomo che è andato in raddoppio su di lui, ovvero sia Maxi Perrone. La palla finisce direttamente oltre la linea del fallo laterale, ci fermiamo anche noi, 14esimo minuto che inizia proprio in questo istante, Como 1 Parma 0 Torino.
0: Simeone davanti a Svilar che gli chiude la porta, ancora il Toro in avanti, pericolo clamoroso rappresentato da questa imbucata verso Simeone, scavalcata di netto la difesa della Roma, pronto Svilar a impedire che la palla finisse alle sue spalle, a mezza altezza, non facilissimo questo intervento in uscita a tu per tu con il Ciolito, il primo pallone giocabile di un certo pericolo per il numero 18 del Toro, posizione regolare, controllo e davanti a Svilar che con il corpo è riuscito a fare scudo e impedire che il risultato cambiasse, rimane di 1-0 a favore della Roma sul Torino che pochi istanti fa al minuto 14 ha rischiato di pareggiarla nonostante un certo predominio della Roma, costante però non così smaccato come nel primo tempo, è un qualcosa che forse anche Gasperini non vuole permettersi, tant'è che ha operato questo doppio cambio, fuori Malen, autore del gol partita per il momento, dentro Castro, fuori anche Sule per Rodrigo Mora, cambiano insomma gli interpreti poco nelle intenzioni di una Roma votata all'attacco che per ora sta subendo ancora le iniziative dei Granata. Sulla sinistra c'è Cacciamani che cerca di liberarsi di Lulli, duello fra numeri 77 classe 2007 tra l'altro, questo che costringe il Toro però ad accentrare il gioco con Vlasic molto arretrato, ha cercato di cambiare posizione per diventare un riferimento per la sua squadra il capitano del Torino, va sulla destra verso Fortini, c'è una Roma che prova a suonare la carica perché è stata in qualche modo ferita nell'orgoglio nell'azione di poco fa, salvata da Svilar, lo ricordo ancora, siamo al minuto 15, resiste il vantaggio 1-0 della Roma in casa del Torino. Torniamo a Como, Manuel Codignoni, a te.
1: Siamo al quarto d'ora della ripresa, Como 1 Parma 0, attacca, manco a dirlo, il Como, fascia di sinistra, ma nel periodo non collegato c'è stata un'occasione potenziale non concretizzata dal Parma con un bel break, con una bella discesa sul settore di sinistra di Bricchi, che poi ha sbagliato completamente il cross in area di rigore. C'erano sia Lontani che Nesta e il Fege che si sono disperati per la mancanza di precisione da parte dell'esterno svizzero, perché quella poteva essere un'occasione importante. Sbaglia adesso il Como in fase di impostazione, riesce però subito Cacheré a pulire un pallone che stava diventando sporco perché stava per arrivare sui piedi di Nesta El Fege, e allora ancora la squadra lariana ad alimentare il tema offensivo con Jesus Rodriguez, fascia di destra, lato corto dell'area di rigore, prova ad andare verso la linea di fondo, il traversone sul secondo palo deviato, la palla che finisce oltre la linea di fondo per quello che è il nono corner, se non abbiamo sbagliato i conti, cari amici radioascoltatori, in favore della Como. 3 ne ha battuti il Parma, la bandierina è quella di destra, la più distante rispetto al nostro punto d'osservazione, la porta è quella alla nostra sinistra. Sul punto di battuta va Lucas Dacugna, il capitano, una delle anime del Como, si diceva uno dei protagonisti della grande ascesa dalla Serie B fino ai vertici del calcio europeo con la partecipazione alla Champions. Como che è stata l'unica squadra italiana a vincere in Champions nella prima giornata, lo ricordiamo. Il traversone di Dacugna in area, libera la propria area di rigore Diego Carlos, che svetta con un colpo di testa imperioso a togliere la palla dalla testa proprio di Moise Kean. La sfera finisce direttamente dall'altra parte, dove Sanchez, il portiere del Como, la va a recuperare, la va a porgere poi successivamente al giocatore con la maglia numero 27, Couto, palla che viene allargata poi sul settore di sinistra dove era rimasto Nico Pazza, che la ridà poi all'indietro a Maxi Perrone, dialogo anche in questo caso tutto argentino per vie centrali. Cacheré prova l'appoggio verso Dacugna, ancora Cacheré, si appoggia nuovamente a Perrone che cerca di velocizzare vedendo l'inserimento di Nico Pazza in area di rigore. Nico Pazza, la conclusione deviata con la scivolata di Troilo che va ad alzare un campanile ad impedire la palla di andare verso la porta di Corvi, poi l'elegante palleggio di Sierro al limite della propria area di rigore, prova a mettere in movimento i propri compagni di squadra con il lancio in avanti per Lontani che stoppa benissimo un pallone complicato, ma è ancora più bravo in questo caso di rincorsa Jesus Rodriguez, anzi Dacugna, a togliere la palla dal giocatore del Parma e con la collaborazione del proprio portiere a perfezionare il disimpegno. 17.05 sul cronometro della ripresa, Como 1 Parma 0 Torino.
0: 17esimo, 1-0 per la Roma in casa del Toro. Roma che si rifà sotto in attacco dopo che ha subito quell'azione da gol di Simeone, anche un cartellino giallo su cui c'è da discutere forse, sempre con Simeone protagonista. Seguiamo però questo tentativo da parte di Lulli sulla destra, calcio d'angolo guadagnato, ancora Simeone vivissimo in questa fase della partita, lungo lancio da parte di Lucas Perri, prende il tempo al diretto avversario, Simeone se ne va, viene fermato e strattonato da Hermoso che viene ammonito. Nell'occasione c'era la protesta principalmente verso l'arbitro Marischio da parte della Roma per questo suo intervento, c'era da capire insomma se potesse essere invece anche il Toro a lamentarsi per un cartellino di diverso colore. Calcio d'angolo per la Roma, fuori, viene allontanato il pallone che Pisilli non riesce a colpire, scatta Simeone davanti, vince il primo contrasto, si ritrova praticamente addosso a Svilar che allontana un campanile che rimane a ridosso del centrocampo, che sarà tra poco ridisegnato da Gasperini per l'ingresso in campo imminente da parte di De Ron e di Manu Koné. Ancora la Roma in avanti però con Dybala, cerca e trova Lulli, il cross arretrato, ancora Dybala scivolando, non riesce a trovare la coordinazione, anzi si trattava di Cristante, ha provato la coordinazione di sinistro, alta sopra la traversa la palla, tra poco il doppio cambio nella Roma, siamo entrati nel minuto 19 della ripresa, Toro 0 Roma 1 Como.
1: 19esimo anche a Como, altri tre cambi di cui vi dobbiamo dare nota. Como 1 Parma 0, non è cambiata la situazione, è un cambio importante per quello che riguarda il Como, fuori Moise Kean e dentro Duvicas, applauditissimo al suo ingresso in campo. Due cambi anche per quello che riguarda il Parma, fuori Nesta El Fege e Sierro, al loro posto Romero e Bernabé, che diciamo non è in perfette condizioni fisiche ma che Carlos Cuesta decide di lanciare nella misca. Proprio lo stesso Bernabé tocca il primo pallone della sua partita porgendolo all'indietro a Troilo, cerchio di centrocampo, palla allargata poi sul settore di sinistra dove Del Prato riceve la sfera, la scambia con Keita, cerchio di centrocampo ancora in orizzontale per Troilo, palla dall'altra parte nuovamente a destra per Diego Carlos, cerca spazi allargando la manovra alla squadra di Carlos Cuesta, poi il velo di Frigan per Bernabé che arriva al limite dell'area di rigore, porge poi il pallone a Valeri, attenzione Valeri, limite dell'area di rigore, cerca il cross dalla sinistra in area di rigore ma la sfera viene intercettata poi dalla difesa del Como, ancora lo stesso Valeri che cerca di alimentare il tema offensivo con un traversone a cercare Frigan, il colpo di testa a liberare titolare della difesa del Como, in questo caso con Caichi che è saltato più alto dello stesso Frigan, ma dall'altra parte a destra Brischi cerca di andare verso la linea di fondo in due su di lui, allora deve rinculare e porgere la sfera all'indietro a Diego Carlos, con pazienza adesso il Parma cerca di schiacciare il Como all'interno della propria metà campo, impresa invero non particolarmente semplice contro una squadra organizzata come quella di Fabregas, che sbaglia però il disimpegno dopo aver recuperato il pallone, qui ci mette una pezza Kempf mettendo la palla direttamente in fallo laterale dopo che uno scellerato retropassaggio sembrava in grado di favorire l'inserimento di Romero. 20-10, la partita è ancora viva, Como 1 Parma 0 Torino.
0: Siamo al 20° del secondo tempo, la Roma è avanti 1-0 in casa del Torino. C'è stato il doppio cambio annunciato dentro Kone e De Ron, come si è detto, ma cambia parecchio nello scacchiere della Roma, perché a uscire è Cristante, insieme a lui Paolo Dybala. Dunque credo proprio che sarà Pisilli l'uomo a cui sarà dato l'incarico di sostenere gli uomini più avanzati, che sono Rodrigo Mora, Castro appunto sulla tre quarti, probabilmente il numero 61, dico probabilmente perché non stiamo vedendo la Roma ben dispiegata in avanti in questa fase, soprattutto centralmente Mancini con un tocco in avanti verso Mora, il tentativo riuscito di copertura di testa di Jomert riesce in qualche modo a fermare questo pericolo, giocata da parte di Mandragora, la palla smistata sulla sinistra, davvero molto spesso applaudito per le sue giocate il numero 8 del Torino, che però non riesce a avere collaborazione dai compagni. Roma che esce dalla difesa, anche devo dire c'è un Mancini più avanzato ultimamente che mi sembra voglia rappresentare un puntello più a centrocampo, dove evidentemente la Roma sta soffrendo da qualche minuto. Siamo al minuto 22, non è una gara scintillante come nel primo tempo, il più grosso pericolo, lo ricordo, è stato rappresentato da Simeone, che è stato fermato da Svilar, lo stesso Simeone che adesso si è liberato fallosamente secondo l'arbitro Maresca di Balerdi, se ne sarebbe andato da solo verso Svilar, da rivedere anche questo episodio a sfavore del Torino. Minuto 22, Torino 0 Roma 1 Como.
1: 22esimo minuto, attacca il Como, Como 1 Parma 0, ma nel periodo non collegato occasione colossale per quello che riguarda il Parma, ve la racconteremo fra un attimo. Adesso torniamo in cronaca perché c'è Nico Pazza che porge il pallone a Ian Couto, Couto si appoggia nuovamente a Jesus Rodriguez, fascia di destra, sfera poi all'indietro per lo stesso Nico Pazza che con pazienza la porge al compagno di squadra Jesus Rodriguez, poi Perrone alza la palla verso il secondo palo dove non c'è l'inserimento di Couto e l'uscita di Corvi disinnesca la minaccia. Ma dicevamo del Parma, tutto nasce dall'ennesima discesa di Valeri dal settore di sinistra, palla sul primo palo, Romero in spaccata va a botta sicura e la palla si infrange sul palo a Sanchez battuto, sulla ribattuta sul pallone il primo ad arrivare è il giocatore con la maglia numero 27, Brichki, che pasticcia un po' va poi alla conclusione, Sanchez riesce a intercettare la palla non irresistibile e così si salva, ma Como che rischia tanto, Parma vicinissima al gol del pareggio con un legno clamoroso colpito da Romero. Vedremo se adesso questo pericolo corso andrà a scuotere il Como, che in questi ultimi minuti sembrava essersi un po' addormentato, sembrava diciamo voler amministrare, ma sappiamo tutti quanti che questa è una squadra che funziona benissimo solamente quando va a tutto gas, e quando invece sceglie di amministrare spesso e volentieri può avere delle amnesie anche diciamo importanti dal punto di vista difensivo. Infatti è molto migliorata in attacco la squadra di Fagregas, ma prende forse un po' più gol rispetto all'anno scorso, questa sembra essere un po' l'idea che ci si è fatto dopo queste prime giornate. Ad ogni modo adesso la palla è all'interno del cerchio di centrocampo, la manovra è il Como con Nico Pazza che riceve da Jacopo Ramona, l'autore del gol che fino a questo momento decide la partita. Couto si appoggia nuovamente a Jesus Rodriguez che prova ad inventare dalla fascia di destra le finte orientare Valeri, poi il tunnel a cercare Nico Pazza, ma la palla finisce sui piedi di Mandela Keita che è salito tanto in questa ripresa e va a intercettare il pallone e a pulire la propria area di rigore. 23:50 sul cronometro della ripresa, Como 1 Parma 0, Parma vicino al gol del pareggio. Torniamo a Torino.
0: 23:30 Torino, Roma sempre avanti 1-0 sui Granata. Altro episodio che ho visto protagonista Simeone, ancora un lancio con la Roma che viene infilata e superata dalle intuizioni dei giocatori a disposizione di Ignazio Abate, e Simeone davanti a Svilar riesce a superare il portiere avversario con un tocco, poi va a terra, non è chiarissima poi l'evoluzione, se potesse essere addirittura fallo da parte del portiere in area di rigore o se ha semplicemente perso il tempo tempo giusto per andare a rincorrere questa palla che è stata poi neutralizzata ancora dalla Roma con i suoi difensori e il suo portiere. Roma in avanti ancora con Mancini, spessissimo protagonista di sortite avanzate, cross da parte di Lulli, scavalca tutti, il tocco a liberare da parte del Toro con Braganza che si libera di un avversario, termina a terra, si trattava di Molina, cede centralmente la Veronica, l'errore, Roma che va alla conclusione con Molina, la parata da parte di Lucas Perri alla sua destra, si è riuscita a liberare del suo diretto avversario Molina, con grande intelligenza ed esperienza si è proiettato verso la porta, ha preso bene la mira sull'angolino, Lucas Perri si è disteso alla sua destra, traiettoria bassa, messa in calcio d'angolo, dunque reazione della Roma a una serie di momenti di appannamento e di sbandamento che sembrano preoccupare, ma è un Toro che sta trovando nuovi protagonisti, in assoluto Simeone, ma poco fa anche Braganza con una giocata, e seguiamo questo calcio d'angolo perché la battuta sembra imminente da destra, la traiettoria in area, una mischia con il Toro che riesce a liberare l'area di rigore, minuto 25, Torino 0, Roma 1, di nuovo Como.
1: Attacca il Parma ancora con l'inesauribile Valeri sul settore di sinistra che riesce a guadagnare un calcio d'angolo tra le proteste di Couto che si lamenta, dice la palla era già uscita prima che la toccassi io. 26esimo minuto nel corso della ripresa, Como 1 Parma 0, decide sempre la rete realizzata nel primo tempo al 23esimo per la precisione da Jacopo Ramon, ma ci sarà un calcio d'angolo in favore del Parma, la bandierina è quella di sinistra, il quarto corner per la squadra allenata da Carlos Cuesta, 9 ne ha battuti invece il Como, la battuta sarà a rientrare rispetto ai pali difesi da Sanchez sul primo palo, va ad intervenire, ad anticipare tutti quanti Perrone che poi fa carambolare la palla direttamente sugli stinchi del Prato, credo sia stato proprio del Prato l'ultimo a toccare, la palla finisce direttamente sull'esterno della rete senza creare problemi a Sanchez che la osserva tranquillamente uscire e la rimette poi in gioco dopo aver fatto lo scambio corto consueto come di solito accade nel calcio moderno con Kempf, lo stesso Kempf supera la prima linea di pressione che gli veniva portata da Frigan, va alla verticale per Duvicas che spaglia la porta, cerco di centrocampo, fa correre a memoria Jesus Rodriguez, attenzione il break del Como, Rodriguez in area di rigore, doppio passo, Rodriguez, palla sul destro, la palla viene contrata in questo caso da Troilo, finisce in corner, calcio d'angolo in favore del Como, calcio d'angolo numero 10, ma siamo lunghi, è il 27esimo, Como 1 Parma 0, Torino.
0: Ammonito Pisilli, c'è voluto un intervento falloso, direi abbastanza plateale, per fermare l'esuberanza di Braganza che sta diventando un fattore in questo Torino, centralmente dopo essersene andato a Manu Koné si era involato per vie centrali, cartellino ben speso da Pisilli, secondo ammonito della gara, Hermoso l'altro, dunque due romanisti in due eventi che effettivamente fanno sì che il 100% di cartellini arrivati siano stati utili alla causa, anche perché nel primo caso Simeone stava andandosene verso la porta. Ritorno ad riabbracciare i colori granata per Riccardo Rodriguez che è tornato da pochi giorni a parametro zero, riveste di nuovo i colori della squadra che a lungo l'ha visto protagonista, è entrato poco fa nel terzo cambio del Toro, attenzione avanti Comuzzo, centralmente ottimo cross, prolunga e rimessa laterale Lulli per l'ennesimo pericolo che aleggia nell'area di rigore della Roma, minuto 28, ribadisco il parziale di una gara molto incerta in questo momento, Torino 0 Roma 1, di nuovo Como.
1: 29esimo della ripresa, Como 1 Parma 0, e anche qui l'impressione è che possa succedere qualcosa da un momento all'altro in un senso o nell'altro, perché il Parma è cresciuto tanto nella ripresa ma il Como comunque non disdegna le ripartenze, e lo stesso Jesus Rodriguez è andato per due volte alla conclusione, la prima come ci eravamo lasciati con il tiro messo in corner, la seconda poi sugli sviluppi dello stesso corner, prima con una battuta da fuori, poi con un calcio con un colpo di testa che però non ha creato problemi a Corvi, colpo di testa invero abbastanza morbido, va anche detto che non è proprio la specialità della casa, quella per il numero 17 del Como, adesso c'è colpo di tacco volante da parte di Nico Paz, si porta avanti la palla con la nuca, quasi come un gioco da circo Duvicas, commettendo però una irregolarità, e allora calcio di punizione in favore del Parma al limite della propria area di rigore, palla indietro per Corvi che la gira a Bernabé che a memoria apre sulla settore di sinistra per Del Prato che cerca la verticale per Valeri, un altro che è cresciuto tantissimo in questa ripresa, l'ex giocatore della Cremonese, pesca tra le linee Romero che spaglia la porta, spazio per girarsi, provano ad andare via da Cugna, gli sporca il pallone e dà la possibilità a Kempf di rubarglielo. Poi sbaglia però il Como in fase di impostazione, inizia a mancare un po' di lucidità anche in casa d'Ariana, segno che la tanta corsa del primo tempo forse ha lasciato dal punto di vista atletico un po' di imprecisione, figlia appunto della stanchezza. Ma adesso mi smentisce il Como con Cacheré che pesca tra le linee Caichi, che cerca lo scavetto e non riesce a superare Corbio, per meglio dire lo supera ma non inquadra la porta. Pezzo di bravura sull'asse Cacheré Caichi, è proprio il brasiliano con l'esterno, è andato al cucchiaio delizioso a superare Corbi non inquadrando la porta. Como vicino al secondo gol, ma la situazione resta invariata. Siamo alla mezz'ora della ripresa, Como 1 Parma 0. Il gol di Jacopo Ramonda al 23esimo della ripresa è quello che resiste come unico presente sul tabellino. Torniamo a Torino.
0: Mezz'ora anche qua, sempre 1-0 per la Roma, la rete di Malen al 40esimo del primo tempo. Malen che è uscito così come tutto il tridente della Roma, ricordo sulle Dybala, Malen dentro in questo momento ci sono Rodrigo Mora e Santi Castro, che finora hanno davvero non figurato rispetto a quello che hanno fatto i loro compagni nel momento diciamo più complicato per la Roma. Si stanno dando da fare, contribuisce agli attacchi giallorossi in particolare Pisilli, a cui chiesto però gran lavoro anche nel ritorno tra le linee centrocampo. Anche il cartellino giallo poco fa sta a testimoniare l'apporto da parte del numero 61 giallorosso nel Torino. È entrato Rodriguez, l'ho detto, non ho detto che è uscito Fortini. Tra l'altro Rodriguez è stato protagonista di un ottimo cross, ancora a cercare la testa dei compagni dentro l'area di rigore della Roma, dove c'è Svilar proprio adesso con il pallone tra i piedi, retropassaggio, poi ancora gira verso Balerdi, provano una combinazione gli uomini di Gasperini, che è elettrico in questa fase, si sta sbracciando per quello che non funziona in questa Roma. Dall'altra parte invece un più compassato Abate credo possa essere soddisfatto della tenuta del campo e di una partita che è ancora nelle possibilità del Torino, soprattutto i pericoli che stanno arrivando, la sgroppata sulla destra di Mancini, si sta dando tantissimo da fare su quel lato, si lamenta con i compagni anche lui, un clima abbastanza elettrico in casa giallorossa. Il campo però era finito, attenzione al Toro, si lancia nello spazio con proprio Braganza e la giravolta, il ritorno su di lui da parte di Balerdi e il raddoppio che argina questa avanzata. Era praticamente a campo aperto verso Svilar, in questo caso Braganza, dopo aver perso un contrasto con E, gli ha concesso questa autostrada, non ha avuto il passo per arrivare a tu per tu con il portiere giallorosso. C'è stato il raddoppio da parte dei difensori della Roma che hanno bloccato l'avanzata del portoghese, dunque pericolo vivissimo a ridosso di Svilar. Minuto 32, resiste il risultato di vantaggio della Roma, 1-0 in casa del Torino, resiste il gol di Malen. Como.
1: Ancora il tiro il Parma con Romero da fuori area, conclusione non difficile per Sanchez. Como 1 Parma 0, attenzione perché adesso c'è il break del Como, siamo arrivati al 33esimo. Nico Paz riceve da Caichi, che nel precedente collegamento vi abbiamo raccontato vicino al raddoppio con il delizioso scavetto a scavalcare Corvi ma senza inquadrare la porta. Jesus Rodriguez a destra ancora per lo stesso Nico Paz, che con pazienza va a servire Cacheré, che nel periodo non collegato è stato ammonito, l'unico ammonito di una partita correttissima fino a questo momento, anche perché ben tenuta in pugno dal direttore di gara, che ricordiamo ancora una volta il signor c'era della sezione di Palermo. Palla ancora all'indietro di Jesus Rodriguez nella zona di Jacopo Ramon. Ramon sposta poi la sfera al centro, cerchio di centrocampo per Kempf. Tutti gli effettivi del Parma sono alle spalle della linea della palla, si preparano anche altri due ingressi per quello che riguarda il Parma, sono pronti ad entrare Fabian e Holmquist, ma nel frattempo si continua a giocare. Il giro palla del Como dà la possibilità alla propria squadra di respirare e cerca di stanare peraltro anche il pressing del Parma con diciamo nella speranza di trovare una disattenzione dal punto di vista delle marcature preventive. Così non è, anche se comunque la sfera viene recuperata in qualche maniera adesso dal Parma, ma si continua a lottare a centrocampo, cerchio di centrocampo. Bernabé alza un campanile proprio a servire Lontani, che rincorre il pallone, c'è in anticipo più vicino rispetto a Lontani Jesus Rodriguez. Palla poi all'indietro per il portiere del Como Sanchez. Adesso sta un po' diciamo più di lotta che di governo il Como in questa fase della partita, non è più dominante come nella prima frazione di gioco, ma ripeto, ci sta che possa essere un po' stanca la squadra di Fabregas perché ha giocato giovedì e soprattutto perché ha corso tantissimo nella prima frazione di gioco. Adesso c'è l'accelerazione però da parte del Como con il pallone in profondità per Duvicas, che lo lavora bene al limite dell'area di rigore ma era oltre la linea dei difensori, dunque ci sarà un calcio di punizione in favore del Parma nella propria metà campo e si preparano i cambi, due per il Parma e due per il Como, ma ve ne parleremo nel prossimo collegamento. 35esimo, Como 1 Parma 0 Torino.
0: Minuto 34, Torino 0, Roma 1, lanci lunghi a cercare Simeone di scavalcare la linea difensiva della Roma, è un'arma che il Toro sfrutta spesso, anche perché spesso funziona anche nei contrasti vinti e che hanno permesso sortite avanzate come quella che poco fa ha permesso appunto al Ciolito di andarsene, secondo almeno Balerdi, una sbracciata che l'ha tramortito, poi ha continuato, è stata riassorbita quell'azione del Torino con Simeone. Attenzione a Roma in avanti, Mora, il cross dentro l'area, liftato, il colpo di testa non troppo potente, sempre di Mancini credo, che è un attaccante aggiunto in questa lunga fase della Roma in cui cercano fortuna diversi interpreti che non siano Dybala e Malen, che sono usciti, si alternano insomma nel fare comprimari. In questo caso Mancini ha colpito di testa in elevazione, morbido il pallone, amministrato facilmente da Lucas Perri, che va al rinvio lungo. Nuovo duello tutto argentino, è veramente godibilissimo, tra Balerdi e Simeone, contrasti, c'è sempre una scintilla che in questo caso permette al Torino di battere un calcio di punizione sulla tre quarti romanista, lo fa velocemente, prova a velocizzare la squadra di Abate, che lo ribadisco è una statua di nero vestita nell'area tecnica rispetto al movimento infinito. Se c'è qualcuno che non ha mai smesso di camminare o correre oltre ai giocatori è stato Gasperini, davvero indemoniato per quello che evidentemente vorrebbe ma che non sta accadendo nella sua squadra, che è avanti 1-0 in ogni caso a casa del Torino. Siamo a 10 minuti dalla fine, Como.
1: Siamo arrivati al 36esimo, ora da ripresa che volge al tramonto, fra poco entreremo nel minuto di gioco numero 37, dunque 8 più recupero al termine della sfida della Sinigaglia. Como 1, Parma 0, ci eravamo lasciati con i cambi 2 per parte. Per quello che riguarda il Como, fuori Nico Paz, dentro Ricci, fuori anche Capitan D'Acugna, dentro Miglia. Per quello che concerne invece il Parma, fuori Bricchi, dentro Holmquist, è uscito anche Lontani, al suo posto è entrato Fabiana. Gioco fermo adesso perché c'è un intervento irregolare ai danni di Maxi Perrone, calcio di punizione nei pressi della linea mediana del campo in favore del Como, con l'arbitro che è andato a parlare con l'autore del fallo e a spiegargli le proprie motivazioni. C'era nei pressi del direttore di gara anche Miglia, il nuovo entrato, che era andato a parlare con Mucera per chiedere spiegazioni circa la sua decisione di evidentemente insomma non prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dell'autore del fallo. Calcio di punizione già battuto con il Como che adesso al piccolo trotto cerca di amministrare il pallone nella propria metà campo con Couto, palla all'indietro per Sanchez, il portiere del Como schierato quest'oggi in sostituzione di Butè, non ha avuto una giornata particolarmente complicata, ci sono state un paio di occasioni per il Parma ma entrambi non hanno inquadrato la porta. Attenzione intanto perché Jesus Rodriguez per il Como, viene pescato tra le linee, Jesus Rodriguez, la palla per Ricci, ancora Rodriguez in area, la conclusione, la risposta di Corvi, Ricci recupera la seconda palla, la porge nuovamente a Rodriguez, siamo ancora all'interno dell'area di rigore del Parma, la gran botta e la palla che viene rimpallata questa volta da Troilo, una gran voglia di segnare. Jesus Rodriguez ha tirato in porta almeno 5 volte da quando è entrato in campo e in questa occasione prima Corvi e poi il corpo di un difensore del Parma. Attenzione però, disattenzione da parte di Corvi che non trattiene, mischia in area e poi c'è il raddoppio. Il gol del raddoppio da parte del Como che la chiude qui, la va a chiudere al 38esimo minuto di gioco. Como 2, Parma 0, la deviazione sotto misura al termine di un'azione confusissima sotto porta, credo sia stata di Miglia, mi riservo di essere più preciso al secondo collegamento, per intanto vi ufficializzo quello che è il gol del raddoppio. Como 2, Parma 0, è il 39esimo minuto nel corso della ripresa, torniamo nuovamente a Torino.
0: Dove i minuti sono 38, c'è un cartellino rosso verso un collaboratore di Abate, tanto impassibile direi l'allenatore Granata, ma invece evidentemente in escandescenza alle sue spalle. Chi è stato allontanato lo ricostruiremo più in là. Nel frattempo il Toro tenterà un assalto finale con Duvan Zapata, chiamato in causa al posto di Mandragora. Applausi direi per entrambi. Mandragora davvero osannato sia nella presentazione che durante la gara per un cavallo di ritorno condito dal gol di Firenze, ma non da meno ovviamente Zapata con i perenni problemi fisici che non permettono all'ex capitano del Toro di essere tra i protagonisti indiscussi di questa squadra. Chissà come continuerà il suo cammino in Granata. Nel frattempo è la Roma che prova sulla destra a crossare, nel frattempo una parte dello stadio sembra meno illuminata rispetto a del resto il tentativo a ridosso della curva del Toro della Roma di crossare non va a buon fine, c'è deviazione, ci sarà calcio d'angolo sulla bandierina di destra, sta per andare alla seconda battuta nel corso di pochi minuti la Roma. Andiamo a vedere un po' se la traiettoria sarà in maniera immediata messa in area di rigore da Pisilli, il cross a rientrare, il pallone molto alto, lo stacco di testa fuori misura è stato da parte credo di Hermoso, la palla comunque molto molto distante dai pali. 40esimo, Torino 0 Roma 1 Como.
1: 40esimo anche a Como, rettifichiamo il nome del marcatore, non ha segnato Miglia bensì Caichi. Avevo visto un 6 in mischia, c'era il 6 ma c'era anche l'1 davanti, dunque si trattava di Bruno Caichi che esordiva da titolare quest'oggi e dunque si presenta con questa rete. Como 2 Parma 0, Como che adesso continua ad attaccare con Jesus Rodriguez che viene messo giù, ma è tutto regolare per il direttore di gara. Azione confusissima quella che ha portato al raddoppio del Como con l'uscita così così da parte di Corvi, la palla che è rimasta lì, si è innescato un flipper micidiale sotto porta e alla fine l'ultimo tocco decisivo in mischia è stato proprio quello del brasiliano Caichi, che è andato a siglare il gol del 2-0 che virtualmente chiude la partita dopo che un buon Parma aveva cercato di tenerla viva nella ripresa, cercando a più riprese di creare problemi a Sanchez, che però sostanzialmente non si è esibito in nessun tipo di parata, perché tutte le conclusioni pericolose che sono state originate dall'attacco parmense sono state direzionate fuori dai pali, se escludiamo un paio di tiri da fuori di David Romero dove le parate sono state però abbastanza scolastiche. Ancora Como che attacca con lo stesso Caichi che va a cercare Jesus Rodriguez in aria, non ci arriva per questione di centimetri il 17 del Como, la palla poi si spegne dall'altra parte in fallo laterale. 41esimo che volge al termine, Como 2 Parma 0, le reti una per tempo di Jacopo Ramon e di Caichi. Torniamo a Torino.
0: 41esimo, Torino 0 Roma 1, gran salvataggio di Martin Deron sul lungo lancio di Braganza dalla tre quarti a cercare lo scatto di Zapata a mezza altezza, è riuscita a leggere questa azione in maniera assolutamente perfetta l'ex atalantino che si è intromesso in questa manovra in verticale del Toro e allontanare, ripeto, a mezza altezza poi un campanile che ha permesso alla Roma di rimpossessarsi della sfera, tornato utile e come Deron in questa azione è stato chiamato in causa da Gasperini anche per fare ordine in una Roma non lucidissima in questo secondo tempo, soprattutto davanti devo dire non sono arrivati spunti così chiari nella manovra e nelle intenzioni dei giallorossi. Pisilli ci prova ora lui sulla tre quarti a illuminare, è pronto per un'eventuale imbucata, Mancini si sgancia sulla destra, solito cross dopo aver ricevuto da Lulli, solito dialogo con i compagni da parte di Gianluca Mancini per qualcosa che andrebbe aggiustato. Nel frattempo un calcio d'angolo è stato conquistato dalla Roma con Pisilli che si incarica della battuta, ancora bandierina di destra, resiste il vantaggio della Roma al minuto 42 sul Torino 1-0, nuovo cambio per i giallorossi, dentro Rensch, fuori Lulli. Como.
1: Partita decisamente più indirizzata qui invece a Como dove il risultato è di 2-0 in favore della squadra di casa. Como 2 Parma 0, palla scodellata dopo che il gioco era stato interrotto e possesso per il Parma nella propria metà campo con il pallone affidato a Diego Carlos che sulla pressione che gli viene portata da Cacchere perde palla. Attenzione, Duvicas riceve, spalle alla porta, limite dell'area di rigore, palla poi all'indietro per Ricci che vede Jesus Rodriguez in posizione di mezzo destro, riceve Rodriguez, pesca in area di rigore Couto, l'uscita da parte di Corvi ma da fuori arriva il tentativo da parte di Luis Miglia, questa volta sì e non inquadra la porta per questione di centimetri. Como vicino al terzo gol, 44esimo minuto, saremo più brevi visto che qui la partita è meno in bilico rispetto a Torino per cui ci fermiamo qui. Como 2 Parma 0, torniamo a Torino-Roma.
0: Minuto 43 di Torino-Roma, 1-0 per i giallorossi, la rete di Malen al minuto 40. Sono saltati un po' gli schemi, anche i ruoli. Qui ad esempio c'è stato un tocco sulla sinistra verso Coné da parte di Svilar, andato in anticipo su un avversario. Palla che ha visto Coné protagonista di una sgroppata sulla sinistra. Su un tentativo più avanzato della Roma è intervenuto il portiere Perri. Altro campanile sulla tre quarti, viene fischiato un fallo su Comuzzo. Parte veloce il Torino che lo ribadiamo ha messo in campo oltre a Simeone anche Duan Zapata, pertanto è un doppio attaccante quello che propone, le due punte in più un Vlasic non esattamente in giornata quest'oggi. Zapata con il fisico, Balerdi grandissima gara soprattutto nell'anticipo e nel anche compiere azioni temerarie, ma che in questo caso sono risolutive, perché Zapata in un contrasto poteva andarsene, la prepotenza del colombiano è stata annullata dall'argentino al suo esordio dal primo minuto con la Roma, che cerca di smistare sulla sinistra ora con il tocco che sarebbe stato davvero utile a liberare Rodrigo Mora da parte di Molina. C'è l'intervento di Comuzzo, prova il Torino a rimanere attaccato alla partita, a mettere più uomini avanti possibile, e in effetti sta occupando la metà campo della Roma in questo ultimo minuto di gioco dei regolamentari. È il 90esimo, Torino 0 Roma 1. Como,
1: con la forza della disperazione, il Parma prova a riversarsi all'interno dell'area di rigore del Como cercando di riaprirla. 44 e 50, fra 10 secondi conosceremo l'entità del recupero allo stadio Sinigaglia. Como 2 Parma 0, mischia in precedenza all'interno dell'area di rigore appunto della squadra di casa, con Romero che è andato in pressing sul portiere del Como Sanchez riuscendo a toccare il pallone ma senza però a riuscire a sfruttarlo. 3 minuti di recupero, è stata una partita in cui il tempo effettivo è stato comunque abbastanza alto, dobbiamo dire, per merito del direttore di gara e per merito anche di quelle che sono state le nuove direttive che hanno snellito molti processi decisionali e hanno incoraggiato il gioco. Almqvist intanto per il Parma stoppa male un pallone invitantissimo che gli arrivava dal centrocampo e non riesce a tenerlo in campo, la palla si spegne sul fondo e dunque rimessa dal fondo in favore del Como. Partita godibile, dicevamo 45 e 40 sul cronometro, si giocherà per altri 2 minuti e 20, Como 2 Parma 0. Sentiamo se è arrivato il momento dell'extra time anche all'Olimpico Grande Torino. Diego,
0: qui il primo minuto dei 4 concessi è iniziato da una trentina di secondi, il Toro sotto di un gol con la Roma, lo ricordo, sta per approfittare di un calcio di punizione centralissimo ma molto distante dalla porta, tantissimi uomini in maglia granata dentro l'area e Braganza incaricato di andare con il mancino lunghissimo, non riesce insomma ad approfittare di questa chance il Toro, anche se la palla rimane a ridosso della bandierina, la insegue Saul Coco, alla meglio Molina, rilancia in avanti, attenzione a questa corsa disperata di Castro, Rodriguez salva di testa, altro tentativo da parte della Roma con Balerdi riesce a ottenere questo pallone che sembrava molto complicato da gestire, ripartenza di Molina
1: e
0: con
1: la
0: l'esterno.
1: Riapre il Parma, ti chiedo scusa Diego, il gol di Romero, 46 e 30, Como 2 Parma 1, non è ancora finita, a te.
0: E qui è finita invece questa azione in contropiede della Roma con un tentativo errato, totalmente errato di Rodrigo Mora di andare ad aprire sul lato opposto, si trovava sulla corsia di sinistra, è stato ottimo Molina secondo me nel cercare la fuga del compagno. Sbilenco il tentativo in avanti, attenzione ancora la Roma, il Toro è sbilanciato, Castro dentro l'area, cerca il dialogo con Mora, non arriva il tocco vincente perché la difesa del Toro è molto molto decisa e riesce a allontanare questa chance per la Roma. Secondo minuto di recupero che va concludendosi dei 4 concessi. Seguiamo quest'ultima azione della Roma perché sembra un po' sbilanciato il Toro, riesce però a riassorbire quello che è l'ennesimo assalto di Mancini, ma la palla non è uscita, attenzione Mancini da dietro, il colpo del 2-0, il raddoppio della Roma è arrivato con Pisilli per il gol che chiude la partita anche qua. Abbiamo fatto bene a seguirla questa azione della Roma perché Mancini ha battagliato con due rivali, ha ceduto il pallone a un compagno, allontanato per un attimo dalla difesa del Toro e in diagonale Pisilli l'ha messa all'angolino, la palla del 2-0 che chiude la partita. Siamo nel terzo minuto di recupero, 2-0 per la Roma in casa del Torino, ma c'è un problema fisico per Pisilli che ha esultato a metà, diciamo. Dunque 2-0 della Roma, gara che sta per volgere al termine, forse si è riaperta quella di Como, Codignoni.
1: Allora, in teoria i 3 minuti di recupero sono esauriti, ma si continua a giocare perché ha portato il pallone in avanti il Como andando a guadagnare una rimessa laterale in zona d'attacco per cercare di tenere quanto più possibile lontana la palla dalla propria porta. Adesso la palla finisce nuovamente fuori, ne approfittiamo rapidamente per raccontare il gol del 2-1, discesa di Holmquist sul settore di destra che ha avuto la meglio su Caichi, assist al centro per Romero che è andato ad infilare Sanchez, ma non c'è più tempo perché senza un ulteriore extra time la partita finisce e dunque il Como batte il Parma 2-1. Como 2 Parma 1, rapidamente la successione delle reti. Jacopo Ramon per il vantaggio del Como al 23esimo del primo tempo. Il raddoppio in mischia di Caichi al 39esimo della ripresa e poi al 47esimo in pieno recupero il gol del 2-1 del Parma. Con questi tre punti il Como sale a quota 10 e dunque va ad agganciare la Lazio e resta alle spalle della Roma, che come avete sentito da Diego Carmignani è andata ad espugnare il campo dell'Olimpico Grande Torino. Per il Parma invece un punto appena in quattro partite, la situazione di classifica inizia a essere complicata, anche se dobbiamo dire non era probabilmente la partita di Como quella in cui cercare al massimo di muovere la classifica, visto che il Como è una squadra molto in forma, una squadra molto lanciata, una squadra che anche in Champions si è saputo far valere. Como 2 Parma 1, questo il finale dal Sinigaglia. Linea a questo punto a Diego Carmignani per il commento della sua partita e poi Roma. Diego,
0: gara che sta per concludersi, ma attenzione agli ultimi assalti del Torino, che è andato vicino alla palla del 2-1 con Simeone. Di nuovo la Roma si è riuscita a aggrappare alla propria difesa, forse si sono anche pestati i piedi nell'occasione Simeone e Zapata, che lateralmente sono andati all'inseguimento di un pallone. Il tempo di recupero qui è passato da un bel po', pertanto con il gol che è stato messo a segno da Pisili, quello del 2-0, possiamo considerare un extra time dovuto, anche perché dopo il gol del 2-0 Pisili è rimasto a terra. Più che un'esultanza è stato un cercare di capire se il proprio corpo potesse continuare a riprendersi, ha avuto una distrazione fisica, ma lo vediamo sgambettare Pisili, andare a inseguire questo pallone sulla sinistra. Gara che è stata virtualmente chiusa dalla Roma, ma il Torino non si dà per vinto. Siamo oltre, ripetiamo, i minuti di recupero, guadagna un calcio d'angolo, vedremo se ci sarà la possibilità. No, non è calcio d'angolo, ma rimessa dal fondo a favore della Roma. Gasperini sta iniziando a dare il 5 ai propri giocatori e ai propri collaboratori, perché il campo del Toro è stato espugnato, tra poco sarà certificato anche dal triplice fischio che non arriva. L'arbitro si impossessa della sfera e decide che è finita qua. L'arbitro Maresca per la conclusione della gara, che certifica il primato in classifica a punteggio pieno della Roma, 4-4, con enorme difficoltà visto il secondo tempo battagliero del Torino. Comunque un gol per tempo, il primo di Malen intorno al 40esimo, e non così lontano nel finale del secondo tempo anche arrivato il raddoppio con Pisilli. Nel mezzo c'è stato un Toro che ha provato a rialzarsi, ha creato dei grattacapi alla Roma, che secondo quello che abbiamo potuto vedere anche da Gasperini è un po' calata nella ripresa. Primo tempo vantaggio strameritato, finisce con questo risultato corretto per quelle che sono state le occasioni e per quello che è stato espresso. Roma che ora aspetterà per capire se sarà solitaria in vetta alla classifica. La gara dell'Inter ovviamente, non dimentichiamo anche che il successivo impegno di campionato è proprio Roma-Inter. È tutto dallo Stadio Olimpico Grande Torino, dove ringrazio Alberto Gaetano per l'assistenza tecnica. Qui la Roma ha vinto 2-0 in casa dei Granata, che comunque hanno dimostrato di essere una squadra che sta andando nella giusta direzione secondo noi rispetto a quello che sono i piani di Ignazio Abate. Meglio però ha fatto la Roma, meglio questa squadra guidata da Gasperini, e ora sotto la tifoseria a festeggiare questo primato e a punteggio pieno in classifica nella Serie A. È tutto, la linea torna definitivamente agli studi di Saxarubra.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ascolta, si fa sera.
4: Al microfono Monsignor Santo Marcianò, vescovo di Frosinone, Veroli, Ferentino ed Anagni e Alatri.
5: Buonasera a tutti. Prima di vivere la passione, Gesù vuole cenare con i suoi. Può sembrare un privilegio, di fatto lo è, ma non conferisce alcun potere. Infatti quella sera egli mostrerà loro il cuore della missione per cui si è fatto uomo, ovvero amare fino alla fine, servendo. Non pronuncia un discorso solenne, al contrario, si cinge un asciugamano alla vita e inizia a lavare loro i piedi, dicendo semplicemente: fate come ho fatto io, lavatevi i piedi gli uni gli altri. È il segno dell'Eucaristia, come sappiamo, nel Vangelo di Giovanni, con la quale resterà con noi per sempre. Dunque, portare Gesù nel mondo attraverso l'amore che si fa servizio. Cari amici, la nostra missione è tutta qui. E solo la logica del servizio sconfigge la tentazione di cercare i privilegi dell'avere, del potere, del successo, che poi scivolano facilmente nelle notti della violenza, della prevaricazione, della guerra. Ecco allora il vero impegno dei costruttori di bene e di pace. Penso al servizio umile e generoso di padri e madri, di spose e sposi, di sacerdoti e consacrati, di lavoratori e volontari, di uomini e donne che sanno amare come Gesù fino al dono della vita, perché si lasciano amare da Lui. Amico, amica, accogli nella tua vita il Dio che vuole lavarti i piedi. Lasciati amare e ama fino alla fine. Nel buio che avvolge il mondo, tu sarai luce di servizio e costruttore di pace. Non temere dunque.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
6: Ufficio Cose Smarrite.
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per... Ufficio Cose Smarrite.
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli.

0: va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
1: Tale e quale show, da mercoledì 23 settembre alle 21.30 su Rai 1.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
3: No, è mio! È papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Zona Cesarini.
8: Eccoci ancora insieme qui su Radio 1, Zona Cesarini, Giacomo Priereschi, 20, 33 minuti e 40 secondi in questo istante. Subito il nostro 1 SMS WhatsApp per commentare le due partite che abbiamo seguito insieme, 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, vittoria della Roma che porta i giallorossi davanti in classifica a 12 punti, mette pressione all'Inter che sta per scendere in campo fra pochissimo alle 20.45 contro l'Udinese a San Siro. Tra l'altro, prossima giornata in cui ci sarà l'incrocio tra Inter e Roma, quindi è un momento importante sicuramente di questo inizio di campionato, e ci sono anche interessanti novità per quanto riguarda le formazioni, infortunati e quant'altro. Allora direi di andare subito a San Siro da Francesco Repice e Fulvio Collovati per tutte le ultime su questa sfida che inizierà fra meno di un quarto d'ora. Buonasera Francesco, buonasera Fulvio.
9: Grazie a Giacomo Prioreschi, grazie.
10: Buonasera.
9: Cioè le campagne che ci assicura questo primo collegamento dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove ormai prossimo il calcio d'inizio che sarà dato dal signor Pairetto della sezione di Nicolino, l'arbitro di questa sfida tra Inter e Udinese. Nel frattempo vi diciamo che gli applausi, quindi il vuoto che avete sentito quando siamo entrati in collegamento, è dovuto al fatto che è stato premiato con la maglia numero 10 Lothar Matthaus, un legend, e con lui Beppe Bergomi, entrambi dal presidente dell'Inter Marotta, entrambi premiati con le rispettive maglie nerazzurre, la maglia numero 2 dello zio Bergomi e la maglia numero 10 di Lothar Matthaus, giocatore meraviglioso. Chiedo conferma a Fulvio Collovati.
10: Sì, dico solo sì.
9: Di quelli che
10: strepitoso.
9: Non se ne vedono, è strepitoso. E allora però andiamo a questo Inter-Udinese di stasera, perché Giacomo Brieschi diceva giustamente da studio ci sono delle novità di formazione importanti che riguardano in particolar modo sì. L'Inter, perché insomma evidentemente adesso le partite cominciano a essere tante, cominciano a essere molto ravvicinate, avendo l'Inter comunque una panchina molto lunga, e Cristian Chivu ne approfitta e cerca di far riposare qualcuno. Allora, Martinez in porta, difesa, c'è Akanji, c'è Bastoni, ma c'è Stones dal primo minuto, e questa è già una notizia. In mezzo al campo, a meglio, sulle corsie laterali, a destra c'è Giuff e sulla sinistra c'è Carlos Augusto, perché Di Marco evidentemente non è ancora a postissimo, ha un problema al ginocchio, esatto, che lo sta un pochino rallentando in questo suo lavoro settimanale per le partite, e preferisce evidentemente adesso Cristian Chivu tenerlo un minimo a riposo. Poi riposo anche per Calhanoglu, anche lui ha qualche problemino, quindi in cabina di regia si assesta Zirinski, che quel ruolo lo conosce bene. Le mezzali saranno Barella e Mkhitaryan, che ha giocato poco in questo inizio di stagione e quindi è fresco, è pronto e può dare sicuramente il suo grande contributo di grande professionista e di grande calciatore alla squadra e nell'azzurra campione d'Italia. E poi in attacco Pio Esposito e Thuram, un altro che riposa, quindi è Lautaro Martinez. Le scelte, Fulvio Collovati, di chi?
10: Quale sarà la risposta dell'Inter alla vittoria straripante di questa Roma? Quale sarà? Oppure anche del Como, la vittoria del Como, che ormai è una realtà di questo nostro campionato. Chivu lo fa lasciando in panchina l'autore della doppietta contro il Napoli della giornata scorsa, Lautaro Martinez,

0: e non è nemmeno in panchina Çalhanoğlu, non è nemmeno in panchina.
1: No, lì c'è un problema fisico.
0: Evidentemente ha un problema fisico. Ma è chiaro che l'Inter deve dare una risposta. È consapevole della propria forza, al di là del fatto che incontra un Udinese che l'allenatore dice che non ha nulla da perdere, però l'Inter deve rispondere a questa Roma, veramente, anche a questo Como, perché ormai dobbiamo tenere in presente anche questo Como. È una realtà del nostro campionato, l'Inter che gioca, crea gioco, segna, ha affrontato Real Madrid con grande personalità, ha perso, dominando, ha perso. Però questa sera, insomma, di fronte all'Udinese non ha alternativa, deve assolutamente vincere.
1: Ecco l'Udinese, allora con il portiere, con il dente di attacco Ekelekamp, Gomez e Davis. Ekelekamp e Davis, anzi Gomez e Ekelekamp saranno un pochino più arretrati rispetto a Davis. Camara e Vojvoda sulle corsie esterne, un ex del Como, con Miller e Castrom che saranno invece a presidio della mediana. In difesa Abacqua con Cabasele e De Bos, tutti davanti ad Okoye, e qui addirittura con tre attaccanti, sì. Naic, per cui aveva iniziato bene l'Udinese, aveva iniziato la stagione molto bene, poi ha avuto, diciamo,
0: ha perso
1: così
0: con la Lazio,
1: con la Lazio perdono tutti.
0: Questo inizio campionato devo dire che mi sorprendete quello che sta facendo la Lazio.
1: Esatto.
0: Ma è assente Solé, è assente Zaniolo, anche l'Udinese ha degli infortunati, bisogna dirlo, è un po', diciamo, il tema dominante di questa prima parte del campionato. Tantissime squadre, dal Napoli al Milan, tanti infortunati, però l'Udinese è una squadra fisica, una squadra che dovrà limitare i pregi dell'Inter, dovrà giocare limitando i pregi dell'Inter, che sono le corsie laterali, il centrocampo, che secondo me è il miglior centrocampo d'Italia, e poi un attacco, come abbiamo detto prima, Francesco, che può permettersi il lusso di lasciare in panchina un giocatore come Lautaro Martinez.
1: Insomma, manca poco al fischio d'inizio, manca poco all'ingresso delle squadre all'interno del terreno di gioco, che questa sera si presenta in perfette condizioni, la temperatura non è eccessivamente calda, quindi insomma i giocatori potranno dare il massimo all'interno del campo. Ci siamo, tra pochissimo Inter Udinese, che è l'ultima partita di questa quarta giornata del campionato di calcio di Serie A, e quindi la linea può tornare agli studi di Roma.
2: Grazie a Francesco Repice e Fulvio Collovati. Meno di 5 minuti esatti all'inizio di Inter Udinese, ultima partita di questo quarto turno del campionato di Serie A, quindi fra pochissimo torneremo a San Siro per seguire insieme il primo tempo di questa sfida.

0: James Blunt con Taste Like Summer qui a zona Cesarini, 20:42 minuti e 40 secondi. Siamo pronti per tornare a San Siro e seguire insieme il primo tempo di Inter Udinese. Quindi in linea Francesco Repice e Fulvio Collovati. Buon calcio.
1: Il posticipo del campionato di Serie A.
2: Un cordiale buonasera gentili ascoltatori dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, un cordiale buonasera da Fulvio Collovati e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Gioia Campagna sono pronto a raccontarvi questo ultimo confronto della quarta giornata del campionato di calcio di Serie A, il Monday Night tra Inter e Udinese. L'Inter seconda in classifica al momento con 9 punti, anzi terza in classifica visto che c'è la Lazio a quota 10, e quindi un Inter che è chiamata a dar la caccia alla lupa, che si è aperta ufficialmente stasera dopo la vittoria dei giallorossi a Torino, la quarta consecutiva grazie alle reti di Donny Mullen, non è una notizia, e di Pisilli. E comunque un Inter che stasera si presenta evidentemente con delle soluzioni di formazione che devono tener conto degli sforzi fatti in Champions League a Madrid della prossima partita di campionato sabato alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma proprio contro i giallorossi, e del fatto che poi ci sarà una lunga sosta, e quindi ne approfitta Cristian Achimu per dar riposo ad alcuni suoi protagonisti che hanno speso tanto in questo avvio di stagione. E la formazione dell'Udinese dopo un inizio molto confortante, c'è stato uno stop, diciamo così, un rallentamento, e dopo 3 partite a 4 punti in classifica, comunque diciamo così in linea con quello che dovrebbe essere idealmente il cammino della formazione friuliana, anche se dobbiamo dire il suo tecnico Lunic pretende di più da questi ragazzi, anche se stasera però proprio il tecnico friuliano dovrà fare a meno di giocatori importanti, decido 2 su tutti, Solé e Nicolò Zaniolo. Andiamo con ordine, quindi andiamo alle formazioni, partiamo dall'Inter padrona di casa, Martinez tra i pali con Stones titolare dal primo minuto, Akanji e Bastoni in difesa, Giuffo sulla corsia destra, da quella opposta a Carlos Augusto, in mezzo al campo Zielinski in cabina di regia, le mezze ali, Barella e Mkhitaryan in attacco, ci saranno più Esposito e Thuram, quindi in panchina Lautaro Martinez, in panchina anche Bissek, addirittura nemmeno convocato Çalhanoğlu per un piccolo affaticamento muscolare. L'Udinese con una, diciamo così, una formazione, un assetto molto molto coraggiosi, ci sono 3 attaccanti come Gomez, come Ekelenkamp e come Davis, di fatto l'unico centravanti però vero della formazione proprio Davis, e centravanti molto molto pericoloso. Sulle corsie esterne agiranno Camara e Vojvoda, e poi in mezzo al campo Miller e Karlström con i difensori Abakamwa, Cabasele e De Bosse, tutti davanti ad Okoya. Dirige la partita il signor Pairetto della sezione di Nicolino, maglia a strisce verticali bianconere per l'Udinese, maglia grigio antracite con banda orizzontale nerazzurra per l'Inter. Buonasera, benvenuto in trasmissione Fulvio Collovati.
3: Ciao Francesco, buonasera a tutti voi. Ma l'abbiamo detto nell'anteprima, l'Inter deve rispondere alla lupa, questo termine che hai usato tu, che 4 partite, 12 punti, 4 vittorie, la lupa è un segnale chiaro, definitivo da parte dopo l'ottima prestazione anche in Champions, dobbiamo sottolinearlo, da parte della squadra di Gasperini, anche al Como deve rispondere, per cui però insomma deve fare i conti contro l'Udinese. Non dimentichiamoci che l'anno scorso l'Udinese fu la squadra che espugnò proprio San Siro battendo l'Inter, la squadra nerazzurra. È chiaro che non può permettersi un passo falso l'Inter, però deve fare i conti contro questa squadra fisica che qualche assenza ce l'ha. Però
2: una gara che è iniziata da 40 secondi con l'Inter che attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione, l'Udinese che si fa vedere in avanti con un traversone in mezzo, attenzione alla conclusione provata dal cuore dei 16 metri e nerazzurri, è stato esattamente se non andiamo errati Ekelenkamp a provare il tiro, sì, dall'interno dell'area di rigore, un tiro che è stato però ammortizzato dai difensori dell'Inter, che è finito docile tra le braccia di Martinez, diciamo anche degli spettatori, anche stasera c'è una presenza importante importante al Meazza, circa 70.000 se non 70.000 più spettatori, con buona presenza anche di supporter friulani che sono lontanissimi rispetto alla nostra postazione, ma sventolano i loro vessilli, le loro bandiere, le loro sciarpe bianconere friulane al cielo di Milano. Ancora Udinese in avanti, questa volta dalla corsia di destra, un pallone che ora viaggia centralmente, viene controllato da Ebosse, il quale alza la testa, vede sul settore di sinistra Camara. Camara è pronto a sfidare Giuffa, e questa sarà una bella sfida su questa fascia, sì, proprio sotto
3: Camara
2: la nostra postazione.
3: Ha già fatto un'incursione mettendo una palla in centro, dove è che il Camp insomma si è un po' incespicato col pallone, però devo dire che è una bella sfida, perché Diouf è uno che va, che non aspetta, però insomma deve rendersi conto che deve fare anche la fase difensiva.
2: C'è un pallone
3: Camara.
2: Esatto, avendo Camara è ovvio che potrà sfruttare più che altro Davis. I suggerimenti del numero 11 dell'Udinese, questa volta hanno provato i compagni di squadra di Davis a sfruttare la corsa in profondità, ma il lancio che arriva dai possedi dalle retrovie è risultato troppo lungo per lo scatto del numero 9. Nessun problema per la retroguardia dell'Inter, che ora manovra il pallone all'interno della propria tre quarti campo, con Stones costretto a retrocedere anche lui sulla pressione di Karlström. Ancora bastoni e ancora Stones, vediamo se questo pallone riesce a superare la linea di metà campo. Siamo al terzo minuto nel corso del primo tempo a San Siro, il parziale è fermo sulla 0-0 tra Inter e Udinese. Non abbiamo detto, Fulvio Collovati, che c'è in panchina anche Curtis Jones, è andato anche lui in panchina, il che significa che quell'errore a Madrid forse può aver, come dire, innervosito l'ex Liverpool.
3: Ma tu parli dell'errore
2: a Madrid del primo gol del Real.
3: Del portiere?
2: No, parlo di Curtis Jones, il centrocampista ex
3: Liverpool. Io pensavo il portiere, pensavo Martinez.
2: No, quello è l'errore, ma anche nel corso del primo gol c'è stato.
3: Anche nel corso del primo gol c'è stata questa insufficienza, diciamo, tecnica da parte di Jones. Effettivamente, ma
2: Jones e Bissek, tutti e due sono tutti e due in panchina.
3: Tutti e due in
2: stasera.
3: Panchina. Sono stati puniti, tu dici?
2: Non lo so, io però.
3: Non è stato punito giustamente Martinez, perché poi tieni presente che ci sta anche un po'.
2: Poi ha fatto una gran partita a Madrid.
3: No, ha fatto delle parate.
2: Tanto attenzione, c'è Giovanni di rigore che non riesce a agganciare palla, poi però viene fermato dall'uscita del portiere. Poi è interessante lo spunto del numero 9, è francese dell'Inter, che era stato imbeccato in profondità dai dischi, il pallone che è stato controllato dai difensori dell'Udinese, esce bene, dobbiamo dire, l'Udinese palla al piede dalla sua tre quarti o almeno, prova a farlo addirittura dal limite della propria area di rigore, ancora Kellekamp che è stato attaccato irregolarmente alle spalle da un avversario che ha costretto l'arbitro e ha convinto l'arbitro a fermare l'azione e a comandare il calcio di punizione in favore della formazione friulana. C'è con il numero 22, se non erro, anzi con il numero 23, Buivoda, che provava a fuggire sulla corsia di destra. Anche questo pallone però risulta essere troppo lungo e Akanji riesce ad arrivare nettamente in anticipo sugli avversari e riesce anche ad impostare mettendo il pallone sui piedi sapienti di Mkhitaryan dalla corsia di sinistra. L'armeno blocca la sua corsa, vuole l'intervento di Carlos Augusto, viene premiato Carlos Augusto, che poi sviluppa azione centralmente lì dove si è portato Alessandro Bastoni. Vediamo che Bastoni è costretto anche lui a rallentare l'azione, segno evidente che l'Udinese è capace di far blocco, esatto,
3: di compattarsi bene, perché è una squadra che chiaramente questa che deve, la partita che deve fare è questa, cioè cercare di ripartire, di compattarsi bene, chiudere tutti gli spazi. Almeno questi primi 5 minuti mi sembra in fase difensiva molto compatta, nel 3-4-2-1, perché in realtà i due attaccanti, Gomez, la novità Gomez, esatto, che è un ragazzo del 2003 spagnolo.
2: C'è stato un lancio per Barella in profondità che proveniva dalla corsia di sinistra ad opera proprio di Akanji, pallone però lungo sulla quale Okoye non ha avuto grandi difficoltà ad intervenire in presa alta anticipando il centrocampista sardo. Di tutto questo, gentili ascoltatori, che non abbiamo raggiunto il sesto minuto nel corso del primo tempo qui a San Siro, è ancora 0-0 tra Inter e Udinese. Stiamo cercando di capire dove sta giostrando Gomez, in quale zona del campo si è ridosso delle punte. Ora però attenzione all'Esposito per Thuram, che entra in area di rigore adesso per Troisson dalla parte opposta, era partito da quel lato del campo Carlos Augusto, il cross però di Thuram rivedibile con l'interno del piede destro,
3: molto
2: doveva essere
3: direi
2: più preciso.
3: Tu cercavi la posizione di Gomez, allora sì. Gomez nel 3-4-2-1 praticamente si schiera sulla fascia destra alle spalle di Davis, mentre a sinistra c'è Ekelkamp, che l'abbiamo già visto essere protagonista di un paio di azioni come punto di riferimento. Lui un po' svaria nel fronte d'attacco, però gioca prevalentemente dietro Davis sulla fascia destra.
4: Intanto Runic si arrabbia un po' con qualcuno dei suoi giocatori, vorrebbe più partecipazione in mezzo al campo, evidentemente non la trova ancora Kelekamp, lanciato sulla settore di sinistra Zielinski, che si fa soffiare il pallone dall'avversario. Attenzione Kelekamp, caricato forse alle spalle, termina a terra in area di rigore, peraltro l'arbitro lascia proseguire l'azione e peraltro diciamo che la carica è arrivata quando era ancora abbondantemente fuori dai 16 metri avversari. Sbaglia Barella, viene fermato dal numero 8 Karlstrom, l'Udinese rientra in possesso del pallone ancora con Camara che si dà molto da fare, adesso è ai 35 metri, eccolo qui il numero 46 Gomez, che effettivamente giostra proprio sul lato destro del terreno di gioco a ridosso dell'area di rigore. Il possesso palla dell'Udinese quando siamo giunti all'ottavo minuto nel corso del primo tempo, e la parziale ancora fermo sullo 0-0. Intanto cross dalla corsia di sinistra, Stones con la testa ancora per Gomez che decide di puntare l'avversario, scappa un po' Carlos Augusto preoccupato a destra dell'arrivo di Vojvoda, infatti eccolo premiato l'ex giocatore della Como che ora va a puntare l'avversario, mette palla sul sinistro, attraversore che parte, secondo palo Davis prova l'aggancio prima di lui a Kanji con la parte alta della fronte, mette sul fondo e quindi calcio d'angolo, il primo giro della bandierina è in favore dell'Udinese.
3: È una buona iniziativa da parte dell'Udinese, costruita, creata sulla fascia destra tra Vojvoda, che è ex giocatore del Como come giustamente sottolineavi tu, un uomo di fascia, un uomo che quando si accentra Gomez chiaramente ha tutta la fascia libera per potersi inserire, in questo caso è stato protagonista di un ottimo cross dove appunto c'è stato l'intervento da parte del difensore interista.
4: Il tiro dalla bandierina in fuori dell'Udinese lo batte proprio Vojvoda da sinistra con l'interno del piede destro, la traiettoria di entrare rispetto alla porta di Martinez, traversone che parte in mezzo pericoloso, allontanato ma non tanto dai difensori dell'Inter, ancora Gomez, pallone in mezzo, colpo di destra a rete, l'Udinese è in vantaggio. Pron, il numero 14 che vediamo a Bancuà, il difensore della formazione friulana, ha svettato nel cuore dell'area di rigore dell'Inter, ha colpito di testa, ha trovato l'angolo più lontano, immobile Martinez, era veramente impossibile andare ad intercettare, no, questa traiettoria.
3: Assolutamente Francesco, non poteva assolutamente intervenire, e devo dire che è partita benissimo, è partita meglio l'Udinese, oltretutto l'avevamo detto sulle palle inattive, attenzione alla fisicità di questi giocatori. A Bancuà, come l'hai soprannominato tu, come si chiama realmente, è scattato, è saltato di testa sovrastando i difensori interisti che non sono piccoli, attenzione, perché da Stones, Kanji, anche lo stesso Bastoni sono colpitori di testa, ma devo dire sul cross di Gomez, hai visto che bel cross che ha fatto Gomez,
4: sì, bella palla,
3: l'ha messa assolutamente in parata, all'incrocio dei pali alla sinistra di Martinez, questa volta assolutamente incolpevole.
4: Diciamo che Stones e Bastoni contro Davis e Abancua appunto hanno avuto grandi difficoltà, perché c'era anche il numero 9 proprio lì in attesa del pallone, si è fatto schermo del suo compagno di squadra, il numero 14 invece Abancua, che è andato immediatamente a colpire, ha potuto però guardare il cross,
3: ha guardato, bravissimo,
4: esatto.
3: Bravissimo, noi dobbiamo spiegarlo tecnicamente perché a volte sei sovrasti i tuoi avversari,
4: chiudi gli occhi e colpisci,
3: noi invece colpisci, ma non guardi il pallone, te lo dico anche da ex difensore quando andava dentro l'area di rigore avversaria, qui ha colpito con precisione, praticamente colpendo, indirizzando il pallone verso l'incrocio dei pali alla sinistra di Martinez.
4: Ancora Udinese sugli scudi, il pallone in mezzo, giocato molto bene dobbiamo dire dal numero 8 Karlstrom, retropassaggio per Okoye ed eccolo qui l'autore del gol, Abancuà, che va in profondità a cercare Davis, legge bene la traiettoria, Stones salta di testa e va a colpire il pallone, poi giocandolo con i propri compagni di reparto, segnatamente con Akanji. Sono 11 i minuti sul cronometro nel corso del primo tempo a San Siro, l'Udinese in vantaggio per 1-0 grazie al gol al nono di Abancuà, un gol, ripetiamo, molto molto bello per costruzione e per esecuzione. L'Inter deve reagire, c'è un lancio in profondità per Carlos Augusto che è molto molto avanzato e ha lasciato a Bastoni la fascia sinistra, evidentemente l'Inter adesso deve rischiare qualcosina mentre l'Udinese si concede anche dei disimpegni molto leziosi, molto eleganti, ma allo stesso tempo molto efficaci, uscendo poi dal piede da una corsia all'altra, da quella sinistra intasata a quella destra intasata a quella sinistra libera, con il numero 77 Bossé affiancato da Cammarà che si accentra come di consueto la palla sulla sinistra, poi il tocco in orizzontale, Vojvo da altezza dei 30 metri è costretto a indietreggiare, pressato da Mkhitaryan a Bancuà. Poi il pallone per il numero 27 Cabasele, i due difensori centrali con il Bosse che si fa trovare pronto nella posizione di mezzo sinistro, preferisce l'Udinese il possesso palla, preferisce indietreggiare, preferisce occupare la propria tre quarti campo dando modo all'Inter di alzarsi ma non dando la possibilità agli uomini di Cristian Chivu di impossessarsi del pallone. Di prima intenzione Okoye a sinistra per il Bosse, questa catena, quella di sinistra è quella preferita dall'Udinese in questo primo tempo.
5: Direi di sì, con Camarà migliore rispetto a Diouf che ha fatto pochissimo fino ad ora, sta spingendo molto Camarà, ma devo dire qual è la forza dell'Inter. La forza dell'Inter sono, è uno schema collaudato ormai, gli inserimenti continui degli uomini di fascia, degli inserimenti da parte di Barella. Tutto questo non c'è stato, è vero che siamo appena al 12° minuto, ma i duelli fino ad ora in questi primi 12 minuti sono stati vinti dai giocatori dell'Udinese.
4: Bastoni nel cerchio centrale del terreno di gioco, Cristian Chivu rientra in panchina piuttosto amareggiato, lo sguardo di Kolarov, il suo secondo invece inchiodato sul terreno di gioco, sul campo di San Siro, dove gli uomini in maglia nerazzurra cominciano a far girare le palla con una certa insistenza nella tre quarti campo della formazione ospite. C'è ancora Stones, c'è il pallone per Bastoni, due che dialogano, Zielinski che viene a prendersi la palla adesso in posizione di regista, va in verticale da Giuff, si allarga a Thuram, viene appoggiato da Kanji, ora praticamente tutta l'Inter, fatta eccezione naturalmente per Martinez, è nella tre quarti campo dell'Udinese, Giuff molto interno, Barella anche, ci sono pochi spazi lì in mezzo al campo, sono molto più sguarnite le corsie laterali e l'Inter dovrebbe cercare di sfruttarle di più, a mio avviso, ecco che prova a farlo con Carlos Augusto, scambia anche lui con Mkhitaryan che giostra alle sue spalle, viene incontro Barella ai 30 metri, Barella si gira con la fascia di capitano al braccio, gran palla per Thuram in due tempi, in tre tempi riesce Okoye a bloccare la palla, colpo di testa di Thuram sull'imbucata di Barella, prima parata del portiere friulano, tap-in cercato visto che la respinta è stata corta ancora da Thuram per Okoye che ha ripreso il pallone, pallone che è rimasto lì poi in qualche modo è riuscito a bloccarlo.
5: Dobbiamo raccontarlo perché questo giro palla da parte dell'Inter, che è stato forse un minuto di possesso palla sviluppatosi centralmente per poi andare sempre sugli esterni, in questo caso un centrocampista Barella ha messo una palla per l'inserimento di Thuram, ecco Thuram ha colpito benissimo di testa, ma altrettanto bella è stata la risposta di Okoye, perché Okoye devo dire si è disteso sulla fascia sul palo destro e ha evitato un gol, per cui la prima opportunità da parte dell'Inter
4: con il centravanti che ancora messo in movimento in area di rigore, questa volta la Zielinski si lamenta un po' Thuram per un contatto, diciamo così, per un corpo a corpo con Amanqua, l'autore del gol che sta decidendo la partita. Udinese che esce ancora in maniera molto ordinata, devo dire, dalla propria area di rigore. C'è Ebosse con la pallone tra i piedi, viene a prenderselo molto lontano rispetto alla tre quarti campo avversaria, e Kerenkamp che è un po' un uomo che tecnicamente
5: a me piace molto,
4: esatto,
5: perché
4: esatto,
5: gioca tutto campo, lo viene a prendere il pallone come hai detto tu in fase difensiva, non ha un ruolo per lui, parte da sinistra essendo qua a mezza destra dietro la punta, ma viene anche ad aiutare il centrocampo e poi si inserisce spesso perché è uno che ha un ottimo tiro.
4: Intanto Evosè gioca il pallone all'indietro, fa fatica il numero 27 Cabasele a liberarsi di Thuram che poi lo atterra platelmente strappandogli la maglia, tirandogli la maglia rugbisticamente ai danni dell'avversario. L'arbitro ovviamente non può far altro che fermare il gioco e comandare il calcio di punizione fuori dell'Udinese, già battuto Kastrom e Vekelekamp. Davis di sponda ancora una volta bene per Vojvo, dà il lancio in profondità ancora per Davis, gioca veramente bene l'Udinese, il tentativo di aggancio di Davis, l'errore di Giuppe, ne approfitta nuovamente il numero 9, il pallone in mezzo, rete il raddoppio dell'Udinese con le Kellenkamp.
5: l'avevamo detto un minuto fa.
4: Ma è incredibile, l'errore qui ce ne sono in serie però sì, di errori. Sì, sì, un errore sì. Di Giuff.
5: Il primo errore è stato del... io lo voglio vedere.
4: Di Giuff perché ha restituito praticamente palla a Davis.
5: E non è entrato assolutamente in partita e sta soffrendo Camara, dobbiamo dirlo. Per cui ha regalato il palla a Davis.
4: Ha regalato il pallone a Davis che l'ha recuperato in area di rigore sulla sovrapposizione di Kellenkamp, sempre a sinistra, anche alla posizione decentrata. C'è stato questo tiro di punta sul quale Martinez poteva fare sicuramente meglio.
5: Devo dire che insomma, è stato un tiro improvviso, l'inserimento di Kellenkamp abbastanza improvviso, come è inaspettato questo 0-2, dobbiamo dirlo, ma non possiamo dire che non sia meritato, perché,
4: no, perché l'Udinese sta giocando.
5: L'Udinese sta giocando veramente meglio. Che errore di Giuff.
4: E poi anche lì. Forse si aspettava il cross Martinez, è andato a coprire il secondo palo, ma vediamo. L'almanacco del calcio, anzi, sì. il manuale del calcio dice che devi coprire il tuo palo.
5: Devi coprire il primo
4: poi
5: palo.
4: Se è bravo a metterlo sul secondo, è pazienza.
5: Ha fatto un movimento strano, hai fatto bene a sottolinearlo, diciamo ai nostri radioascoltatori, perché ecco, è andato quasi
4: col passo verso lì a prendere il cross, e invece lui l'ha messa sul primo palo.
5: Quasi per andare a prendere il cross, invece gliel'ha messa sul primo palo.
4: In maniera anomala, con l'esterno destro da sinistra.
5: 2-0, ma soprattutto dopo 15 minuti, dopo 16 minuti, devo dire abbastanza clamoroso.
4: Si gioca il 18esimo adesso nel corso del primo tempo qui alla Meazza di Milano, l'Udinese in vantaggio per 2-0. Le reti di Abacqua e di Kellenkamp, insomma dobbiamo dire un Udinese che peraltro diciamo così ha legittimato con la manovra questo suo doppio vantaggio. Ora ci sono delle proteste di San Siro per una presunta trattenuta ai danni di Thuram in area di rigore, ma era un corpo a corpo in cui entrambi i giocatori, Thuram provava a usare il corpo dell'avversario e ovviamente il numero 27 dell'Udinese, si tratta esattamente di Cabasele, provava a sua volta a cercare di non farlo girare.
5: È un corpo a corpo, come hai detto tu, l'attaccante è davanti, cerca di difendere il pallone.
4: E poi anche lui strattonava la maglia.
5: Anche lui strattona
4: come si fa tra centravanti e difensore centrale? È sempre stato così.
5: Ma gli abiti hanno deciso e lasciano correre. Non fischiano più. Secondo me fanno bene, perché questa è, diciamo, vogliamo dire, è una complicità da parte di tutti i due giocatori.
4: Allora, attenzione che adesso l'arbitro va da Kibu e lo espelle, espolle un uomo della panchina dell'Inter. Perché non è Kibu? Perché perdeva tempo l'Udinese per un calcio di punizione. Vediamo se Kolarov è stato buttato fuori dal campo dal signor Pairetto. È un momento molto molto concitato della partita. E Kolarov che va a dire all'arbitro: ma che cosa fai? Ma che cosa stai facendo? Fanno fatica a trattenere il giocatore serbo, che peraltro insomma di carattere ne ha da vendere. E adesso esce dal campo Kolarov, deve accomodarsi in tribuna evidentemente perché deve aver detto qualche parola di troppo al direttore di gara. E allora non ha avuto esitazioni Pairetto e strappa immediatamente il cartellino rosso. Il tutto è nato dal fatto che dopo quella strattonata in aria, o quella presunta strattonata e comunque reciproca in aria, c'è stato un calcio di punizione fuori dell'Udinese fischiato per fallo ai danni di Camara. E lì l'Udinese ha cominciato a perdere un po' di tempo, ha fatto innervosire la panchina dell'Inter, si è perso un po' troppo tempo e a quel punto c'è stata appunto l'espulsione. Rosso diretto per Kolarov, ancora Udinese in avanti. Attenzione a Davis, è molto pericoloso quando punta centralmente, ci vogliono addirittura
5: molto fisico perché sa difendere bene il pallone. Tieni presente che alle spalle c'ha giocatori come Stones, come Akanji, che sono difensori di 1,90,
4: Bastoni, esatto.
5: E lui anche Bastoni, per cui lui sa mantenere il pallone, sa lottare, e devo dire che insomma è un punto di riferimento per i bianconeri.
4: Perde palla ancora l'Inter, Mkhitaryan saccheggiato da Kaslop, poi in qualche modo il pallone giunge a Vojvoda, riesce l'Udinese a andare nuovamente dal suo centravanti che però non prova nemmeno a girarsi cercando la compagno di squadra, lo trova poi in seconda battuta andando a combattere contro i difensori, i centrocampisti nell'azzurri, pallone in mezzo di Kellenkamp per Gomez che stava correndo verso l'area di rigore. chiude in qualche modo, si chiude la difesa dell'Azzurra. Barella sono alla carica, Mkhitaryan prova a farsi vedere sulla corsia di sinistra, 21esimo minuto del corso del primo tempo a San Siro, conduce l'Udinese sull'Inter per 2-0. Noi torniamo a Roma per la messa in onda del primo mini spot della serata.
6: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
4: Recupera palla l'Inter e prova a lanciare Thuram, spalle alla porta, serve sul settore di destra. Pio Esposito, lo scambio tra i due. Pio Esposito non si è visto moltissimo in questi primi 21 minuti di gioco. Ci prova Zielinski, va in orizzontale da Bastoni, Bastoni 25 metri, si avvicina al limite, ancora il cross in mezzo. Prova Esposito a girarsi con Ebossé, che invece gli proibisce il tentativo di tiro in porta. Sbaglia questa volta Davis, recupera Barella, il tocco di Akanji per Giuffo, il quale restituisce il pallone all'ex City. Barella che rimane sulla corsia di destra in posizione di ala, riesce a smistare il pallone centralmente su Stones, da questi a Bastoni, in orizzontale però l'Inter, il movimento di Carlos Augusto che non viene premiato, e Akanji che viene nuovamente messo in movimento dal proprio compagno di reparto, da questi a Barella, o andare attraverso, eccolo che parte, secondo pallo lunghissimo, Carlos Augusto di testa per il tentativo di Thuram, andata a vuoto, un giocatore dell'Udinese, poi però attenzione alla posizione di fuori gioco, evidentemente
5: fuori gioco, sì.
4: Di Pio Esposito,
5: di Pio Esposito.
4: Un po' strana questa cosa, perché il cross veniva da sinistra
5: al fondo, però l'assistente ha sbandierato, vedi che l'assistente ha sbandierato, ma io ho qualche perplessità,
4: fuori gioco non era sicuro,
5: allora fallo di Pio Esposito
4: che
5: qui segnala
4: cos'è quello lì? Hanno tirato una riga
5: su due scarpini. Hanno tirato un'unghia fuori gioco, ma non ci posso credere.
4: Non è possibile. Intanto il gioco è ripreso e l'Inter ha recuperato il pallone. Siamo al 23esimo minuto nel corso del primo tempo qui a San Siro, con l'Udinese in vantaggio per 2-0. I marcatori, li ricordiamo i nostri ascoltatori, Abanqua ed Ellen Camp, attenzione, Pio Esposito da sinistra, il cross che parte troppo sul portiere, Okoye in due tempi, ma senza eccessivi problemi d'animo fa sua la sfera all'interno dell'area piccola. È una partita complicata per l'Inter, però sappiamo che è una squadra che insomma da un momento all'altro può avere la fiammata giusta per riaprire tutto, e poi può giocare sull'entusiasmo, sulla spinta dei tifosi e sulla capacità tecnica dei suoi giocatori. Ancora Udinese però, e Gallecamp sta giocando una gran partita, viene anticipato Gomez, l'intervento di Bastoni, lancio in profondità per Thuram, ottima la chiusura del numero 27 Cabasele, c'è però ancora Thuram a destra, sovrapposizione di Barella all'altezza della linea di fondo, basso di lui, e Karen Campa gli mette il pallone oltre il perimetro di gioco, e quindi ci sarà il primo tiro dalla bandierina in favore dell'Inter quando siamo giunti al 24esimo minuto nel corso del primo tempo a San Siro. L'Udinese in vantaggio per 2-0, batte corto Barella per Zielinski, che si può avvicinare, entrare nelle rigore, traversone che parte all'altezza del primo palo, ancora Karen Campa, poi Mkhitaryan, raso terra al volo, ribattuto, secondo tentativo con il pallone abbondantemente fuori dallo specchio della porta. Ottima la soluzione di Mkhitaryan, diciamo che lo stanno brillando per qualità quei centrocampisti che di qualità ne hanno da vendere, però possono, ecco, come in questa occasione.
5: Ma questo poteva essere un surplus, tiro dal limite, insomma non c'è Çalhanoğlu, è chiaro che i giocatori lì ce li ha, a cominciare da Zielinski, dallo stesso Mkhitaryan che ha giocato poco ultimamente, ma questa è un'opportunità per lui. Devo dire che l'Inter deve assolutamente reagire, sta reagendo, però come giustamente hai detto tu, l'Udinese è molto compatta, non regala, è molto fisica, sulle palle native, ecco, è un bel duello, perché giocatori come Cabasele e Bossé sono molto forti fisicamente, però dall'altra parte abbiamo Stones, abbiamo Akanji, abbiamo lo stesso Bastoni, giocatori molto forti di testa.
4: Intanto Chivo continua a parlare con i suoi difensori, c'è Zielinski in possesso di palla del cerchio centrale del campo, Stones si allarga a Kanji, l'Udinese si è già messa a posto con una linea a 5, con Vojvoda a destra e con Camara sulla corsia di sinistra, e tre difensori centrali a banco, autore del primo gol, e poi Cabasele e poi ovviamente Bossé. Nel frattempo recupera palla proprio Camara, cambia con Kellenkamp, Giuff prova fino a questo questo momento abbastanza opaca di questo ragazzo, che ha delle qualità sicuramente, ma che questa sera, almeno relativamente ai primi 26 minuti di gioco, non è riuscito ad esprimerle. C'è invece Abba qua, che va in verticale a cercare Gomez, la pressione alle sue spalle non è fallosa, dice l'arbitro. L'Inter riconquista la palla, Zielinski a sinistra per Mkhitaryan, alla vertice dell'area, parte del cross da sotterra, Abba qua che restituisce palla ai nerazzurri, grandissimo gol di Carlos Augusto, con il piede sinistro ha cercato e trovato l'angolino remoto e più lontano per il gol dell'1-2. Gol bellissimo di Carlos Augusto,
5: meraviglioso, da 30 metri. L'Udinese protesta per un presunto fallo che secondo me non c'era, ormai gli arbitri lasciano correre, si è impossessato del pallone Carlos Augusto e non ci ha pensato su, col mancino ha calciato da 30 metri alla sinistra nell'angolino con una potenza devastante, una potenza rara, e devo dire che adesso ha riaperto la partita, vedi? Questo è l'Inter, una squadra che anche nelle difficoltà ha giocato, guarda come ha calciato.
4: Il gol è stato confermato, sono andati a rivedere semplicemente il contatto tra Bastoni e Gomez, ma non era assolutamente fallo.
5: Assolutamente nulla, il gol è bellissimo.
4: Siamo 2-1 per l'Udinese, l'Inter ha accorciato le distanze, ma evidentemente adesso l'Inter cercherà da qui già alla fine del primo tempo di rimettere a posto una situazione che la vedeva soccombere per due reti. Adesso il vantaggio, ripetiamo, lo svantaggio è stato dimezzato, Giuffè, sulla corsia di destra contro Cammarà, che gli soffia la palla, evita anche il calcio d'angolo, si accontenta di concedere rimessa laterale dal fronte offensivo destro dello schieramento interista, proprio con Giuffa adiacente alla bandiglia del corner, serve Barella quasi alla vertice, Mkhitaryan che viene incontro, scambio arretrato con Zielinski che avanza all'altezza dei 30 metri, va a servire Bastoni, c'è anzi Stones sul settore di sinistra, al Cosa Gusti cross in mezzo, il tentativo al volo con l'interno del piede sinistro di Thuram, il pallone che è finito di un paio di metri distante rispetto al montante destro Okoye. Secondo me la voleva stoppare, sai?
5: La poteva anche stoppare, sì, la poteva stoppare.
4: Ma secondo me voleva stopparla. Poi gli
5: dici che voleva
4: via.
5: Stopparlo? Tentato...
4: Tra l'altro anche qui viene fischiato un fuorigioco, evidentemente un fuorigioco di Carlos Augusto, non me voleva stoppare.
5: Una via di mezzo. È andato poco convinto, esatto, diciamo. Non sapeva nemmeno lui se stopparla oppure calciare, perché ha calciato senza, con poca forza, con poca cattiveria.
4: Intanto Kallström, scusate, lotta in mezzo al campo, recupera il pallone, prova ad andarsene, viene messo giù, questa volta per l'arbitro c'è il contatto falloso, l'azione irregolare commessa da Zielinski e il calcio di punizione è in favore degli ospiti. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 29esimo nel corso del primo tempo a San Siro, l'Udinese conduce per 2-1. Ebosse prova a superare la linea di metà campo, c'è sempre Cammarà che gli offre la possibilità sull'auto di competenza, che è quello sinistro, abbraccato da tre uomini. Cammarà è costretto a perdere molti metri all'interno del terreno di gioco e accedere addirittura il pallone a Okoye, che esce fuori dalla propria area di rigore, serve ancora una volta a Mankwa sul settore di destra, poi la triangolazione volante, gli uomini di Rich, ma il passaggio per Gomez, l'assistenza per Gomez che gravitava attorno, o perlomeno cercava proprio di calpestare con i tacchetti degli scarpini la fascia laterale destra, è stata inutile perché il pallone ha superato l'out, è terminato fuori per la rimessa laterale in fuori dell'Inter, già effettuata, c'è Bastoni dalla corsia di sinistra, vediamo cosa decide di fare, un traversone in mezzo per Pi Esposito, che è il suo da fare, comunque con i difensori dell'Udinese Cabaselle, perché ovviamente
5: Pi Esposito gioca molto con le mani, perché cerca di farsi spazio con furbizia, però sta trovando pane per i suoi denti, perché chiaramente Cabaselle è molto fisico, lo stesso Ebosse, i due centrali sono veramente molto fisici, per cui non si è ancora visto il migliore Esposito in questa prima mezz'ora.
4: Questa volta non c'è intesa tra Stones e Carlos Augusto, con il pallone che finisce fuori dal campo, la rimessa laterale sarà in favore dell'Udinese dal fronte difensivo destro, il suo schieramento con proprio il numero 23 Vojvoda, che cerca compagni in avanti, Davis che termina a terra, anche in questo caso l'arbitro lascia proseguire il gioco. Karlström si lotta veramente in maniera selvaggia quasi all'interno della tre quarti campo dell'Udinese, ancora Vojvoda questa volta prova a far filtrare i palloni in mezzo a due avversari che invece glielo sporcano. Fortuna per l'Udinese che schizza la traiettoria all'interno dell'area di rigore friulana, dove può intervenire il portiere Okoye, poi il colpo di testa di Stonze che costringe più pallone in corsa verso la linea laterale destra dell'Inter, riesce ad ammortizzare il pallone il giocatore nerazzurro, serve ancora una volta Zielinski che lo mette in movimento, e la 17 per il 7, la posizione di mezzo destro, più Esposito che prova a girarsi, c'è fallo.
5: Vedi,
4: è grande più Esposito,
5: vedi,
4: però qua.
5: Vedi come sa difendere, esatto, la palla avendo l'avversario alle spalle.
4: Lui si appoggia,
5: te lo dico per esperienza, perché lui si appoggia
4: e prova a far scorrere la palla.
5: Fa scorrere la palla, lui ti tiene anche con le mani dietro, ma
4: poi
5: non è
4: se
5: fallo.
4: Riesce a girarsi e ricorre la palla, lì lo devi mettere.
5: Bravissimo.
4: Giù.
5: Se riesce a girarsi, tira e va al tiro. Bravissimo. Capito? In questo caso di sinistro non si è girato perché il suo controllore gli ha fatto fallo.
4: Calcio di punizione in favore dell'Inter. Lothar Matthäus con la sua bellissima moglie guarda interessatissimo la partita dalla tribuna d'onore. Intanto calcio di punizione che Zielinski e Barella, con Barella che lo batte dai 35 metri a sinistra, Carlos Augusto, traversone che parte deviato, pallone che assume una sana traiettoria, respinto corto dei difensori dell'Udinese, Zielinski con il destro, pallone che finisce sul fondo, ma questa è, diciamo così, adesso un'opzione per l'Inter, questa, perché quando l'Inter, il pallone schizza fuori dall'area di rigore su questi traversoni, gli uomini al limite, prima Mkhitaryan, poi Carlos Augusto, terzo tentativo di Zielinski.
5: Tre soluzioni, un gol.
4: Esatto.
5: In questo caso Zielinski ha calciato male, ma ha calciato fuori, però era da solo, perché al limite dell'area spesso si trovano i centrocampisti.
4: Perché devi andare a marcare quelli che stanno in area di rigore. Sì, sì. Intanto bene adesso Gomez, proprio per cerca di farsi muovere il pallone, cerca di farsi dare il pallone sulla corsia di sinistra a Cavaselle, peraltro si fa vedere spesso in fase di impostazione, sono difensori che partecipano alla costruzione della manovra offensiva dell'Udinese. Eccolo qua, nuovamente in possesso di palla il 27, il lancio in profondità estremo settore di sinistra, ancora Giuff con un colpo di testa rischioso, male Stones, attenzione Davis in aria, arriva Gomez, si addormenta sul pallone, avrebbe potuto tirare direttamente Carlos Augusto, è arrivato alle sue spalle, è riuscito a bruciarlo in anticipo, ma lì Gomez si è addormentato letteralmente.
5: Sì, indubbiamente si è addormentato perché non pensava di avere l'avversario alle spalle, ma anche Diouf, l'ennesima sbavatura su questa
4: fascia destra. Anche Stones dobbiamo dire male nei disimpegni. Sono due o tre palloni
5: in
4: regalati agli avversari.
5: In fase difensiva devo dire l'Inter ha concesso qualche disattenzione al di là della bravura dei giocatori dell'Udinese.
4: Intanto Barella, posizione di ala sinistra, minuti sul chilometro 34 nel corso del primo tempo, a San Siro conduce l'Udinese per 2-1, a Manqua poi il raddoppio di Ekelekamp, poi la rete di Carlos Augusto, allora Diouf sulla corsia di destra, prova ad accentrarsi, va da Zielinski che avanza palla al piede, scoperchia poi la mediana andando a pescare i bastoni sulla corsia di sinistra, da quelle parti c'è anche Carlos Augusto, preferisce tornare dal numero 7 bastoni che poi va a servire Stones al limite, tentativo di triangolazione tra Akanji e Thuram, molto bravo dobbiamo dire Castro, ma ancora una volta a chiudere il dialogo e a dare indietro per il proprio portiere che rinvia un po', come si direbbe una volta, come si diceva una volta, la viva il parroco, ma insomma in quella situazione non si può fare altrimenti.
5: Ma sai, i portieri adesso non si può pretendere che nella costruzione dal basso impostino sempre i portieri, a volte è giusto anche se l'avesse fatto Martinez contro, ecco, Real Madrid.
4: Probabilmente non avrebbe preso il secondo gol.
5: Non avrebbe preso gol.
4: Intanto ancora Stones cerca il pallone in profondità, non lo trova. Buona la chiusura di Camara che sta veramente facendo una gran partita. Sbaglia Kelecamp, qui Esposito a destra. Thuram, arriva Barella col controtempo anche da terra. Si libera, palla di
7: rete. Ha pareggiato l'Inter. Nicola Barella, di forza, di potenza, di volontà, di determinazione, nonostante fosse caduto a destra dall'interno dell'area di rigore, la posizione decentrata, Brigata Sassari l'ha messa verso l'angolo più lontano e l'Inter ha pareggiato.
5: E questo è l'Inter, la bravura, abbiamo sottolineato la bravura dell'Udinese nei due gol, con cui è andata in vantaggio. Ma la forza dell'Inter è questa, è uno schema ormai collaudato con gli inserimenti dei centrocampisti, l'abbiamo detto, al tiro Carlos Augusto, al tiro Mkhitaryan, al tiro Zielinski per la quarto tiro dal limite, anzi era un po' esterno, ecco, era messo
4: tra
5: anche una posizione
4: la
5: esterna.
4: Sua conclusione credo da un avversario che ha ingannato il portiere Okoye, però era caduto a terra perché era stato colto in controtempo dalla tocco all'indietro di Thuram, ha recuperato la posizione ma soprattutto ha uncinato il pallone da terra e se lo ha ritrovato sulla destra nella zona destra del rigore per poterlo incrociare verso il palo destro più lontano, poi ha trovato anche la deviazione di un avversario, il pallone è finito in porta, ma insomma pareggio meritato dobbiamo dire dell'Inter che è immediatamente, come dire, reagito al doppio svantaggio, ancora Hellekamp, attenzione l'Udinese però non rinuncia a giocare, forse addirittura fin troppo leziosa, così come lezioso Mkhitaryan che viene bruciato da Vojvo, da Amagua, da questi per Karlstrom, l'Udinese che continua però a spingere e c'è Vojvo da sulla corsia di destra, si accentra anche lui, punta proprio Mkhitaryan, si concede qualche giochetto col pallone, serve ancora largo per Hellekamp, la sovrapposizione di Karlstrom che provando l'altra versione viene chiuso da un avversario, si tratta di Carlos Augusto, poi il pallone finisce fuori, l'ultimo entrato in contatto è stato il capitano della formazione bianconera friulana e quindi ci sarà la rimessa dal fondo in favore dell'Inter, già battuta, corre Akanji, pallone per Diouf che non è preciso, Camara addirittura col no look pass per Hellekamp, Camara sta facendo una partita strepitosa,
5: sì, uno dei migliori dell'Udinese, ma addirittura non solo sta mettendo in difficoltà Diouf sulla fascia sinistra in fase offensiva, ma devo dire che temporeggia, è molto credibile anche quando deve fare le chiusure, è visto come in questo caso.
4: Intanto evidentemente San Siro galvanizzato dalla prova dell'Inter, attenzione c'è un lancio però in profondità per Davids, non so se fosse in posizione irregolare, così infatti la linea dell'Inter, la linea difensiva della Azzurra si era alzata bene, non era riuscito a scrutarla in quel movimento il numero 9 friulano, calcio di punizione è già battuto, ripetiamo siamo al 37esimo nel corso del primo tempo 2-2, il parziale in questa prima frazione di gioco fino a questo momento molto molto spettacolare, due volte in vantaggio l'Udinese, doppio vantaggio per l'Udinese, 1-0, 2-0 firmato Abakambua e Hellekamp e pareggio nerazzurro con le reti dell'1-2 di Carlos Augusto e poi di Barella della 2-2 che vale il pareggio fino a questo momento, dicevamo San Siro sta spingendo, adesso capisce che è il momento propizio per andare ad incitare dei calciatori che avranno sicuramente trovato morale dal raggiunto pari, intanto pallone che viene giocato da Vojvo, da attaccato in maniera fallosa ma assolutamente involontaria da Bastoni che va a chiedere scusa all'avversario, l'arbitro già comunque fermato l'azione, comandato il calcio di punizione in forma in favore della squadra ospite, c'è Carl. No, sì, il calcio di punizione è stato proprio battuto da Karlstrom che gioca proprio con Vojvo da quel lato del campo, si fa vedere Gomez, si vede che è un giocatore che ha dei numeri per come tocca la palla proprio, no? Per
5: tecnica, cui, insomma... devo dire che è partito bene, negli ultimi 10 minuti è un po' sparito, un po' sparito, ma tieni presente che è un ragazzo di 23 anni mi pare, giovane, insomma,
4: si è addormentato sul più bello quando aveva il pallone del terzo gol dell'Udinese,
5: ha avuto quell'opportunità che si è trovato praticamente quasi davanti al portiere, però si è addormentato, ha dato il tempo al difensore dell'Inter di intervenire.
4: Guardate, guarda l'Inter come Voivoda che si permette delle escursioni all'interno della propria area di rigore con due uomini che lo attaccano, alla fine Barella mette il pallone fuori dal campo, grande personalità comunque della formazione friulana che si concede anche queste, ripetiamo, queste licenze, bravo Davis per creare il campo a Davis che parte sulla corsia di sinistra, la sua velocità mettendo in moto le potenti leve, il numero 9 vertice dell'area di rigore, sovrapposizione di Kelly, campo di due e si cercano e si trovano a meraviglia, arriva Camara a dar sostegno alla propria squadra dalla corsia di sinistra, poi anche lui cerca le corsie centrali e poi appoggia per Akanwa, il quale scambia corto con Vojvoda, il palleggio dell'Udinese con Karlstrom, poi con Cavasese, con il numero 67, tratta esattamente di Ebose, ancora l'Udinese in possesso palla, tutta l'Udinese dobbiamo dire, nella metà campo dell'Inter, fatta eccezione ovviamente per il portiere Okoye, con Ebose che si muove, pressato da Diouf, Udinese che adesso deve rintanarsi dalla propria metà campo, rischia qualcosina con questo tocco in orizzontale che passa indenne la linea di mediana dell'Inter, con Gomez che può controllarlo dialogando con lo stesso Vojvoda, c'è alle sue spalle Akanwa, il quale senza correre rischi serve all'indietro il proprio portiere Okoye. Siamo al 41esimo minuto nel corso del primo tempo a San Siro, 2-2 tra Udinese, tra Inter Udinese, attenzione l'Inter in avanti con Thuram, pallone arretrato ancora Barella in aria, parte il destro, la deviazione di Okoye in calcio d'angolo, teniamo la linea perché dovremo adesso osservare e raccontare gli sviluppi di questo tiro dalla bandierina. Barella sembra ispirato stasera.
5: Posso dire, è una partita spettacolare,
4: bella.
5: Una bellissima partita, perché l'Udinese non rinuncia, però l'Inter, ragazzi, quando va in avanti crea sempre pericoli con i suoi giocatori.
4: Da destra Barella con l'interno del piede destro, la traiettoria d'uscita rispetto alla porta difesa da Okoye e la rincorsa del numero 23, pallone in mezzo pericoloso, allontana la difesa bianconera, poi Mkhitaryan due volte murata la sua conclusione. Gomez potrebbe andare in contropiede, ma le chiusure preventive dell'Inter molto bene da quel lato del campo, addirittura con tre uomini riesce a catturare nuovamente il pallone, c'è Mkhitaryan, c'è sulla sinistra questa volta Thuram, il quale scambia palla con Zielinski che arriva dalle retrovie, bastoni centralmente, si alternano i ruoli dei giocatori dell'Inter, eravamo abituatissimi a vederla con Simone Inzaghi, questa cosa sta ribadendo il concetto Cristian Kivue, fa assolutamente bene, mentre attenzione adesso a bastoni da questi ancora per Stones, sulla corsia di destra c'è Barella al vertice dell'area, è costretto a temporeggiare, noi ne approfittiamo per cedere la linea a Roma per la messa in onda del secondo mini spot della serata.
6: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia, ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
4: Molto bravo Camara anche in questa occasione, su Diouf riesce a far calambolare il pallone sui piedi dell'avversario e guadagnare una rimessa dal fondo. Sottolineerei ancora una volta la prova di Camara, anche una questione.
5: Camara secondo me è il migliore dell'Udinese, però è tutta l'Udinese, devo dire,
4: sì,
5: che
4: sta giocando molto bene.
5: Partita. Gioca con personalità, ha avuto ragione l'allenatore ha detto, è chiaro che l'Inter è la squadra più forte del nostro campionato, però se andiamo a giocare con poca personalità, con
4: è inutile
5: poca
4: scendere lucidità, in campo, cioè,
5: per cui non abbiamo nulla da perdere, e devo dire che con questa mentalità i giocatori di talento ce li ha, sanno giocare la palla,
4: sono preparati fisicamente,
5: sono molto preparati fisicamente, per cui insomma, poi è chiaro che giochi contro una squadra che può
4: una delle migliori squadre d'Europa, quindi
5: ha recuperato al Napoli due gol, ha recuperato anche all'Udinese.
4: Intanto continua ad attaccare l'Inter, questa volta sulla corsia di destra con Thuram, 43 minuti nel corso del primo tempo a San Siro, 2-2 tra Inter e Udinese in questo ultimo appuntamento della quarta giornata del campionato di calcio di Serie A. Nello stretto l'Inter va con Diouf a cercare di evitare la pressione di Ekelekamp, lo fa sfruttando anche l'appoggio di Akanji prima, Barella poi c'è Thuram sulla corsia di destra, punta gli avversari, si accentra, serve Akanji, prova proiezione offensiva l'ex City, pallone che schizza dopo una serie di rimpalli sui piedi dei nerazzurri, a sinistra Carlos Augusto al vertice, potrebbe andare attraverso la croca,
5: fa
4: Thuram in tuffo di testa anticipando l'avversario, questa volta in Bosse, traiettoria centrale in due tempi,
5: però
4: Okoye, però quelle da centravanti,
5: questa è da centravanti, e giustamente tu l'hai fatto notare, i cross arrivano più dalla sinistra, c'è più lucidità questa sera da parte dei giocatori dell'Inter sulla fascia sinistra. Carlo Augusto poi ha fatto un gol bellissimo, bastoni, gli inserimenti di bastoni sulla fascia destra, devo dire che Camara sta limitando gli inserimenti di Diouf, Thuram spesso si allarga sulla fascia destra, però devo dire sulla fascia sinistra che l'Inter crea molto.
4: Attenzione a Ebosse con l'Udinese che va all'impostazione, 44 minuti sul cronometro che scadono in questo istante, si gioca l'ultimo minuto regolamentare, vedremo se l'arbitro farà recuperare qualcosa, non c'è stato il ristoro, non si sono dissetati i giocatori, segno evidente che la temperatura in campo non è proibitiva, l'Inter però ruba palla, attenzione con Thuram, le sue spalle, e Ekelenkamp, chiediamo scusa, commette fallo, c'è il calcio di punizione in fuori dei nerazzurri che potrebbero chiudere questa fase del primo tempo, la fase finale del primo tempo in attacco. Calcio di punizione battuto corto da Zielinski verso Bastoni, poi Stones, tutta l'Inter nella metà campo dell'Udinese, ovviamente nella sua metà campo, ma abbondantemente fuori dall'area di rigore. Martinez, Stones va sulla corsia di sinistra, Bastoni pronto ad accogliere il pallone con l'interno sinistro, smistarlo per Esposito che prova a diagonale con Mkhitaryan, prova la conclusione, ribattuta anche questa, Davis questa volta sbaglia, poi recupera palla,
5: questo è fallo,
4: è fallo perché va sul piede di appoggio di Zielinski, molto generoso
5: fallo
4: Davis,
5: da
4: ma in questo caso molto ingenuo, cartellino giallo per
5: ha
4: lui.
5: Sbagliato perché è entrato in possesso, è andato ad aiutare la sua squadra in fase difensiva, è entrato in possesso del pallone, poi cosa ha fatto? Voleva servire uno dei suoi compagni, si è reso conto di aver sbagliato e il giocatore dell'Inter si è impossessato e da dietro la falciata, per cui giusta la munizione,
4: giusto,
5: e attenzione, attenzione perché l'Inter ha, non c'è Çalhanoğlu, però
4: Zielinski, non c'è Çalhanoğlu ma c'è Barella, c'è Zielinski,
5: non c'è Çalhanoğlu, e Di Marco che è
4: Di Marco,
5: altro,
4: però Carlo Augusto lì non ho capito perché non va a tirare col sinistro, perché la zolla di terreno sulla quale è adagiato il pallone sarebbe ideale per un sinistro, visto che verso destra a circa 7-8 metri rispetto al limite dell'area di rigore, quindi stiamo parlando di 23-24 metri, 25 al massimo, lì può andare, deve andare un sinistro, si può andare anche col destro anomalo, chiedo scusa, sì, ad aggirare dall'esterno la barriera, se andrà a Barella con il tiro, così sembra essere, infatti ci prova, c'è una deviazione, il pallone che finisce sul fondo e quindi in calcio d'angolo. Questa è una soluzione che ormai adottano in molti, lo si fa da molto tempo per la verità, è perché con l'interno del piede si cerca quel palo che si dovrebbe trovare con l'interno del piede sinistro, invece si va con l'interno del piede destro a fare il giro dalla parte opposta.
5: Parte opposta,
4: insomma, sì, sono cose low che si dovrebbe

0: venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. A preoccupare il capo della Casa Bianca l'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale, che dice è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Il Brent sfiora i $110 al barile. Zelensky resta cauto e fonti vicine al Cremlino confermano che un'intesa è in discussione, precisando però al Financial Times che il presidente russo è riluttante ad un accordo prima dell'inverno. La crisi mediorientale si sposta nel Mar Rosso, salta il vertice in Oman per riaprire lo stretto di Hormuz e il prezzo del petrolio, come abbiamo sentito, vola. L'Arabia Saudita ora è alle prese con i ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, che intensificano l'offensiva contro Riyadh.
3: Due stretti, Bab el Mandeb e Hormuz, una sola crisi e il rischio che il Mar Rosso diventi la nuova frontiera della guerra regionale. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, conquistano altre isole strategiche yemenite per controllare lo stretto di Bab el Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. Per l'Arabia Saudita è un problema che si fa ogni giorno più grande. Riyadh sostiene infatti le forze governative yemenite contro gli Houthi, ma fatica a lanciare una controffensiva capace di fermare l'avanzata dei ribelli. Fonti israeliane non confermate riportano che Riyadh avrebbe chiesto aiuto a Tel Aviv dopo che Washington non ha risposto all'appello. A pesare i danni che gli Houthi hanno fatto all'oleodotto che collega i giacimenti dell'est all'ovest dell'Arabia Saudita, il passaggio che ha permesso a Riyadh di fare circolare il suo petrolio da quando lo stretto di Hormuz è impraticabile. Serviranno almeno 6 settimane per ripararlo e anche la diplomazia si impantana nelle sabbie della penisola arabica, saltato l'incontro previsto oggi in Oman tra i paesi del Golfo e l'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz e negato il visto al responsabile iraniano dell'Agenzia per l'Energia Atomica per partecipare a una riunione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a Vienna. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Il premier israeliano Netanyahu ha duramente criticato i registi del documentario NASA premiato al Festival di Venezia, definendo intollerabile che l'istigazione all'antisemitismo provenga dall'interno del paese. Nel film, basato su testimonianze anonime di soldati e intelligence, le forze armate israeliane vengono accusate di aver ucciso deliberatamente civili palestinesi a Gaza. In risposta, lo Stato ebraico ha aperto un'indagine interna per identificare le fonti che hanno collaborato alla realizzazione della pellicola. Torniamo in Italia con la cronaca. A Venezia ancora senza esito le ricerche della 26enne dispersa nella laguna dopo lo scontro tra due imbarcazioni.
4: Dopo 3 giorni di ricerche, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato soltanto la borsetta di Gabriella Querino. Le acque torbide del canale Tessera, che collega Venezia all'aeroporto, non hanno ancora restituito il corpo della 26enne brasiliana, mentre su quello del marito, Sean Micheli, morto dopo 2 giorni d'agonia, la procura ha ordinato l'autopsia. I periti dovranno analizzare i resti del barchino della coppia, affondato dopo lo scontro con un taxi acqueo. Va ricostruita la dinamica dell'impatto avvenuta all'alba di sabato, in un tratto a percorrenza veloce senza telecamere. Da stabilire anche il senso di marcia e la velocità delle imbarcazioni. Nell'inchiesta per omicidio nautico il tassista resta l'unico indagato. Le vittime erano partite da Burano verso le 5 del mattino. Micheli, pescatore di vongole, aveva coinvolto nell'attività la donna arrivata in Italia 3 anni fa per lavorare come modella. I due si erano sposati a giugno. La sorella di lei ha lanciato una raccolta fondi per permettere ai genitori di venire in Italia ad assistere alle ricerche. Simone Zazzera, GR1.
2: Sequestrata per oltre 3 ore in una cantina e violentata dal ragazzo conosciuto sui social, è accaduta a Castellammare di Stabia. Una giovane poco più che maggiorenne attirata con l'inganno al primo appuntamento. Lui l'avrebbe immobilizzata, picchiata e minacciata di morte, liberandola solo dopo averle fatto promettere di tacere. Lei invece lo ha denunciato, arrestato un 26enne. La morte di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dall''ndrangheta, è stato sentito oggi dal PM di Velletri come persona informata sui fatti il compagno di Denise. L'uomo era l'unico presente nell'abitazione di Ariccia quando la 35enne si è lanciata dal terzo piano. Nell'ambito dell'inchiesta per istigazione al suicidio, al momento contro ignoti, intanto sono stati avviati accertamenti sui 2 telefoni cellulari trovati in casa. Al Campidoglio la veglia civile per Emma Bonino, in piazza politici, amici e personalità della cultura e dello spettacolo.

0: ricordano la leader radicale. Per noi in diretta c'è Federico Mello.
1: Sì, sono ancora in corso gli interventi per questa veglia civile, è cominciata alle 20, subito dopo la chiusura della Camera Ardente, visitata da migliaia di persone, tra cui molte donne. Appena ha finito di parlare Francesco Rutelli, prima di lui Luciana Castellina, Roberto Saviano, Luigi Manconi, Concita De Gregorio, un commosso Marco Cappato, i leader del centro-sinistra. Vengono ricordati aneddoti personali, le tante battaglie, da quella contro le mutilazioni femminili alla lotta per la Corte Penale Internazionale. Alcune centinaia le persone presenti, alcuni hanno portato delle rose rosse, altri delle bandiere dell'Europa. Dallo schermo una lunga e commovente carrellata di immagini della leader radicale che si chiude proprio con le sue parole: a me hanno sempre detto che ero troppo, diceva Bonino, troppo giovane, troppo donna, troppo vecchia, siate troppo. L'appello ai giovani e non solo, suggellato da un applauso. Per ora da Piazza del Campidoglio tutto, linea allo studio.
0: Grazie Mello. È morto 87 anni Bob Mackey, costumista americano soprannominato il sultano delle paillette. Per oltre mezzo secolo ha firmato alcuni dei look più celebri dello spettacolo, vestendo star come Cher, Diana Ross, Tina Turner, Whitney Houston, Liza Minnelli e Julie Gardner. Maestro degli abiti spettacolari tra piume, strass e appunto paillette, Mackey ha vinto 9 Emmy e ottenuto 3 nomination agli Oscar. Era l'ultima notizia. La linea torna al calcio, prossimo GR1 alle 23. Buon ascolto.
2: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
3: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche tilt troppo e ora so tutto.
4: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 € al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 €. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 €. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
12: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
14: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
15: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
15: Tua a 36.900 €, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
16: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
17: Infatti.
16: E perché nella foto sei su un palco?
17: È una storia lunga.
16: Quanto lunga?
17: Fino alle 5 del mattino.
16: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
18: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo dell'ultima sfida della quarta giornata del campionato di calcio di Serie A. Le squadre di Inter Udinese sono andate a riposo sulla parziale di parità 2-2 in vantaggio 2-0. La squadra friulana con Akamwa e con Ekerenkamp, il pareggio dell'Inter arrivato grazie alle reti di Carlos Augusto e di Barella. Studio.
19: Bene, grazie a Francesco Repice e Fulvio Collovati. Torneremo da loro davvero fra pochissimo per commentare questo interessantissimo primo tempo fra Inter e Udinese. Ricordo i risultati della giornata fin qui: Como Parma 2-1, Torino Roma 0-2. Si sta giocando in Premier League Inghilterra, Leeds Newcastle 44esimo minuto 2-0 per il Leeds, e in Liga Spagnola Villarreal Betis, col Betis che è appena passato in vantaggio 2-1 quando siamo al 44esimo minuto. Torniamo da Francesco Repice e Fulvio Collovati, e visto insomma che di calcio ne sapete molto, vi chiedo un'analisi su questi gol segnati, perché sono stati tantissimi. Ora non voglio andare nello specifico solamente in Inter Udinese 2-2, ma è stata una quarta giornata con tanti gol segnati, merito delle nuove direttive arbitrali e troppi problemi difensivi delle squadre. Che sta succedendo? Perché quantomeno ci stiamo divertendo molto.
18: Siccome Fulvio Collovati ne sa più di tutti, io passo la parola a lui.
20: Ne so più di tutti. No, anche delle nuove direttive che lasciano correre, i giocatori fanno meno sceneggiate, il gioco più veloce, più rapido, non ci sono pause. E dobbiamo abituarci, ci stiamo lentamente, molto lentemente, con queste direttive, questo avvicinando al calcio inglese, perché l'intensità, noi abbiamo bisogno di intensità, per ritrovare l'intensità. E devo dire che le direttive ci aiutano, poi dopo è chiaro che qua ci troviamo di fronte, nel caso specifico di questa sera, a una squadra che l'anno scorso ha fatto 89 gol, dico bene, 89 gol, la seconda in classifica ne ha fatti 24 o 25 meno. Per cui stiamo parlando dell'Inter, naturalmente una squadra abituata a fare gol, e sullo slancio dell'Inter ormai l'Inter trema, qualche errore difensivo lo commette, ma anche le altre, vedo la Juve ieri sera, abbiamo visto, per non parlare del Milan che si è ritirato 2-0 contro la Lazio all'inizio, per cui diciamo che queste big devono ritrovare un po' la solidità difensiva, in quanto all'attacco devo dire che i gol li hanno sempre fatti.
18: Ti do un dato, Fulvio. Sì, la Roma in questo campionato ha segnato 12 gol e ne ha subito uno. E male ne ha fatti 6 di questi 12. Dallo scorso campionato ad oggi ha vinto 9 partite consecutive.
20: Tu mi hai dato questo dato e io te ne dico un altro di dato. Io sono stato uno dei primi, consentimi di dire questo, che con Gasperini sulla panchina della Roma ho detto: sta a vedere che quest'anno la Roma, se gli prendono i giocatori, li hanno preso male, li prendono, la Roma può essere competitiva con quest'Inter per lo scudetto.
18: Studio.
19: Io qui farei anche un'analisi, ovviamente siamo solo alla fine del primo tempo, le squadre immagino fra poco torneranno in campo, però Francesco, Fulvio, questa Udinese ha fermato il Como, sta giocando un'ottima partita con l'Inter, è qualche anno insomma che ha ritrovato davvero una dimensione interessante, no?
18: Peraltro con un allenatore che, contrariamente a quelli che l'hanno preceduto, sta rimanendo tanto su quella panchina, quindi forse hanno capito che Lunic non è un tecnico episodico, è uno che sta costruendo qualcosa di importante a Udine.
20: No, poi sottolineiamo anche questo, che stasera gli manca il difensore centrale richiesto da tante squadre, solo gli manca Zaniolo, Palma, un altro giovane interessantissimo che può entrare nel giro della squadra nazionale, mi pare. Ci sono dei giocatori a tante assenze, anche l'Udinese, però è una squadra che vedi, gli ha dato personalità, ha una filosofia di gioco ben chiara, si compatta molto, perché è chiaro che con l'Inter che ti costringe con gli esterni tutto a compattarti dentro, ma si difende bene e poi riparte e ti mette anche dei gol, perché noi l'abbiamo visto con Gomez, se non si addormentava,
18: io dico soltanto gol. Guarda, un'altra cosa, se mi permette Giacomo Prioreschi,
19: certo.
18: Quell'espulsione di Kolarov, allora è chiaro che è una cosa che non si fa, è chiaro che è una cosa che danneggia la panchina, ma credo che abbia dato ancora più fervore, ancora più fuoco alla squadra. allora, quell'atteggiamento lì, no?
20: Se fosse studiato, tu dici.
18: Io non volevo arrivare a questo, però, cioè, però è come mettere pressione, è come incendiare lo stadio. Era quello che faceva Giuseppe Mourinho, parliamoci chiaro.
20: Vabbè,
18: ecco.
20: Giuseppe Mourinho
18: allora, a me queste cose colpiscono molto, perché questo modo di gestire le partite è tipico degli allenatori che sono stati ex calciatori di grande personalità, che hanno anche nei momenti difficili devono inventarsi qualcosa da fuori al campo per mettere
20: per
18: ancora più
20: esatto, per scuotere per accenderlo ancora di più.
18: Io
20: devo dire che la mossa è riuscita sotto questo aspetto,
18: punto perché... direi di sì.
19: A proposito di personalità, Giacomo. Sì, no, volevo chiedervi negli ultimi secondi prima di lasciarvi la linea, a proposito di personalità, Carlos Augusto, che è un vice di Marco, ma insomma ha già segnato due gol pesanti, ha due squadre quest'Inter.
20: È un titolare acquisito, l'Inter ha due squadre, può permettersi, lui avremmo detto di lasciare fuori, beh, ce l'hanno con infortunato, però Lautaro Martinez, perché poi c'è Thuram, c'è Pio, insomma il giocatore, l'Inter ha due squadre come hai detto te.
18: È iniziato il secondo tempo, grazie a Giacomo Prioreschi, noi quindi iniziamo il racconto della ripresa di questo Inter Udinese, sono sul 2-2 le squadre, nella prima frazione di gioco le reti di Hakan Wair, la doppio di Ekelenkamp e poi l'1-2 di Carlos Augusto con il pareggio di Barella, le squadre che non hanno effettuato sostituzioni si sono ripresentate in campo con i medesimi 22 che hanno disputato la prima frazione di gioco. Attenzione che attacca l'Inter con Barella, il cross in mezzo per Thuram, l'uscita con grande lettura dobbiamo dire, e poi in presa bassa è andato ad arpionare il pallone, non era semplice perché era molto distante dalla porta, sì. Questa traiettoria
20: non tutti escono fino lì,
18: no.
20: Non tutti i portieri sono così attenti, precisi, e poi posso dire Barella è un trascinatore, oltre a far gol, vedi anche questo cross, c'è un giocatore dell'Udinese per terra.
18: Secondo me si tratta di, vediamo, sulla corsia di sinistra, da quel lato del campo, non vorrei si trattasse di Camara, no, si tratta di un difensore, si tratta di Cabasele, non so che tipo di problema stia accusando, a dire il vero, perché si copre il volto con una mano, anzi con due mani, evidentemente qualcosa di molto doloroso. Non credo ci sia stato, no, c'è stato uno scontro con un suo compagno addirittura, sono entrati in rotta di collisione con un compagno e lui ha avuto la peggio quando si trattava di andare a chiudere sull'incursione di Barella, un colpo allo sterno ed è molto doloroso, lì fa molto male,
20: assolutamente, sì.
18: Praticamente all'altezza del trapezio, zona anteriore, però proprio sotto il collo, quella zona lì fa veramente molto molto male quando prendi un colpo, infatti sono tutti abbastanza preoccupati, anche se non si tratta di nulla assolutamente di grave, ed allora vanno immediatamente a soccorrere il numero 27 dell'Udinese, a capire se può rientrare a giocare, se può appunto riprendere la sua posizione. È un colpo molto doloroso, non so se abbia, e non posso assolutamente dirvelo, e se abbia lasciato delle conseguenze sul difensore della formazione ospite. Ricordiamo che c'è un solo ammonito, si tratta di Davis, in una partita particolarmente corretta nel corso del primo
20: molto
18: tempo,
20: corretto, sì.
18: Anche se dell'espulsione di Collaro abbiamo parlato per quello che riguarda gli aspetti disciplinari, ma insomma ne abbiamo parlato anche in una certa maniera andando molto al di là tanto su palle righe, ma evidentemente era semplicemente una provocazione. Nel frattempo il pallone viene restituito all'Udinese che ne deteneva il possesso, 3 minuti sul cronometro nel corso del secondo tempo, 2-2 il parziale, si è ancora non si è rialzato proprio il numero 27 Cabasele,
20: no,
18: che chiede adesso
20: è ai bordi del campo, vediamo se sì. Rientra, sta aspettando l'ok dell'arbitro, pensa che adesso c'è una nuova regola, mi pare un minuto,
18: sì, non so cosa si debba aspettare, sì, anche se il pallone è distantissimo, c'è questa nuova regola e bisogna rispettarla. Intanto c'è il lancio in profondità per Davis che lotta con Akanji, pallone che schizza sui piedi di Bastoni, addirittura con la coscia, Bastoni dall'indietro al proprio portiere Martinez, quest'ultimo di rotta la traiettoria verso il settore di destra dove si trova Akanji. Akanji va in orizzontale ancora una volta da Stones che si è appropriato della fascia centrale della difesa dell'Inter, qualche disimpegno non proprio precisissimo, Mkhitaryan va a sinistra, comincia ad accelerare, poi sterza su Gomez, serve Zielinski avanza verso l'area di rigore, libera sulla sinistra ancora Bastoni che va al cross con il pugno conscio, pallone che finisce sui piedi di Diouf, c'è ancora Camara su di lui, colpo di tacco di Barella, Diouf all'indietro, va alla conclusione Mkhitaryan e ci pensa con un tuffo sotto l'incrocio dei pali, Okoye a togliere il pallone dalla porta in 3-2 sembrava cosa fatta per l'Inter, che avrebbe rimbalzato.
20: L'Inter quando attacca così Francesco è straripante, non c'è niente da fare, passa da una fascia all'altra, da una fascia all'altra con questi cambi di direzione, poi soprattutto crea questa opportunità. Adesso palla in attivo
18: con il cross di Barella da destra, un tentativo di colpo di testa a Camua sulla incornata di Stones che allontana ora tutta l'Udinese rintanata nella propria metà campo. Diouf, ultimo uomo dell'Inter in difesa, va ad accaparrarsi della sfera, poi serve Mkhitaryan in linea verticale, quest'ultimo per il movimento molto molto preciso di Bassoni che fa viaggiare Carlos Augusto all'interno della rigore avversaria. Arriva Esposito, la mette all'indietro, spalle alla porta a Thuram, è venuto un avversario, esce dal limite dell'area, serve Zielinski, conclusione ribattuta da Castro. Mora, evidentemente l'Udinese deve resistere alla pressione dell'Inter, scivola e Bossé, poi il pallone termina fuori, ultimo a toccarlo è stato Thuram, secondo il collaboratore dell'arbitro che opera di fronte alla nostra postazione. Non è assolutamente convinto Chivo, non era convinto nemmeno Thuram, invece è convintissimo il guardaline e l'arbitro, che evidentemente non attendono nemmeno la revisione e dicono che si deve andare con la rimessa dalla fondo. Poi diciamo così molto sollecitata dal direttore di gara che ha contato i secondi, Cammarà si trascina il pallone fuori nel tentativo di andarsene sia a Diouf che a Barella, poi allontana il pallone, qualche fischio di San Siro, rimessa laterale in fuori dell'Inter dal fronte offensivo destro, il suo schieramento sempre Barella, dobbiamo dire che Barella
20: tra i migliori,
18: è tra i migliori questa sera. Nel cerchio centrale del campo c'è Bassoni attaccato,
20: ma sai, capitano in assenza di Çalhanoğlu, insomma si rende proprio ancora con più personalità, partecipe del gioco, fa un po' il play, fa un po' l'uomo che si inserisce, ha fatto gol, fa un po' il tuttologo anche in chiave nazionale, è importante, chiave nazionale è importante averlo già dopo 4 partite in queste condizioni fisiche,
18: molto molto importante evidentemente per la nazionale. Lui è una pedina fondamentale per Roberto Mancini. Tanto attenzione a Mkhitaryan che prova ad andare via Gomez, lo costringe quest'ultimo al retropassaggio per Bastoni, si allarga a sinistra, questa volta Barella non riesce a controllare, pallone che invece viene giocato splendidamente da Carlos Augusto, intervento di Achele, campo alle spalle di Barella, calcio di punizione fuori dell'Inter che adesso sembra veramente molto più reattiva degli avversari in mezzo al campo. Siamo giunti al settimo minuto di gioco nel corso della ripresa, il punteggio ancora di parità 2-2 tra Inter e Udinese in questa ultima sfida valida per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A. Ancora Zielinski che attacca, sfrutta lo scivolone di Carlo, ma poi serve Pio Esposito, prova a restituirgli il pallone, Udinese in difficoltà, costretta a rilanciare nel nulla del proprio attacco. Devo dire un Udinese che sta soffrendo in questo inizio di ripresa, anche se diciamo così non ha rischiato tantissimo, fatta eccezione per il tiro di Mkhitaryan che sembrava vincente.
20: Però l'impostazione che giustamente ci dà questa credibilità, cioè è un Inter più aggressiva che gioca nella metà campo dell'Udinese ed Udinese che fa fatica a ripartire rispetto a quello che ha fatto il primo tempo.
18: Intanto commette fallo proprio Cabaselli che nel frattempo è rientrato all'interno del terreno di gioco, ristabilendo così la parità numerica e parità anche nel punteggio 2-2 tra Inter e Udinese. Ha commesso fallo ai danni di Thuram, calcio di punizione già battuto, Carlos Augusto da sinistra prova attraverso in mezzo raso terra e va a Bacanua a mettere il pallone, crediamo sul fondo, e si tratterà di battere un calcio d'angolo in favore dell'Inter. Da sinistra va Barella con l'interno del piede destro, la traiettoria a rientrare rispetto alla porta avversaria, agito da raccattapalle Federico Di Marco che era lì, ha baciato anche il pallone prima di darlo al suo capitano, come a dire dai che questa è la palla buona per passare in vantaggio.
20: Vediamo.
18: Parte Barella con il cross, secondo palo, colpo di testa di Carlos Augusto, era di
20: Carlos
18: là.
20: Carlos Augusto è un colpitore di testa, ragazzi, è un grande colpitore di testa, non è altissimo rispetto ai suoi compagni di difesa, però è un ottimo colpitore di testa, i suoi gol di testa sulle pali in attivo li fa sempre.
18: C'è stata la parata abbastanza semplice, dobbiamo dire, di Okoye, però tutti centravanti non altissimi che però saltavano tanto, il povero Beppe Savoldi per esempio.
20: Io l'ho marcato, anzi ti dirò di più, fammi dire questa cosa un po' così anche in radio cronaca. Ho esordito, avevo 18 contro anni Beppe, contro Beppe Savoldi che era alto 1,79-1,80 ma saltava, aveva un
18: differenziale,
20: un differenziale di un metro, saltava da fermo, aveva un'esplosività assolutamente
18: grandissimo giocatore. che ricordiamo ovviamente con grandissimo affetto. Tanto sbaglia Mkhitaryan, non c'è intesa con Bastoni, il pallone finisce fuori, qualche mormorio di San Siro. Siamo giunti al nono minuto nel corso del secondo tempo, 2-2 tra Inter Udinese, e vuole adesso Davis difendere palla dalla corsia di destra, in due su di lui, guadagna un'altra rimessa laterale il centravanti friulano, poi batte il 5 con Alessandro Bastoni, duello ruvido ma molto molto leale, molto bello quello tra Davis e Bastoni, ancora Davis, questa volta Zelinski alle sue spalle, Davis fa qualcosa di strano dall'indietro, una traiettoria sulla quale ancora una volta Cambaselli deve intervenire per chiamare in causa il lontanissimo Coi, il quale con i piedi mette in movimento a sinistra e Vosse, si fa vedere come di consueto, e Kellekamp riceve palla da quel lato del campo, la triangolazione con i compagni molto molto precisa, molto bella dobbiamo dire anche in questa occasione. Vediamo che adesso la palla viene portata orizzontalmente rischiando all'Udinese, infatti sbaglia e Vosse recupera Mkhitaryan, Mkhitaryan è più esposito, prova a far filtrare, è un altro che sta giocando una gran partita dell'Udinese, si tratta di Karlström che è riuscito ad allontanare mentre insiste l'Inter, ancora con Thuram in area di rigore, da destra parte il tiro, Murato anche in questo caso deve accontentarsi di una rimessa con le mani, la formazione di Christian Kivu già battuta dal fronte offensivo destro del suo schieramento, Zielinski prova ad accentrarsi ai 35 metri con il sinistro, c'è anche Bastoni che va in area di rigore, più esposito, spalla alla porta di prima, bene per Mkhitaryan che deve girarsi in qualche modo, Barella con la punta del piede anticipa l'avversario, verso il lunga troppo il pallone, la respinta è corta dei difensori friulani e poi dal limite Mkhitaryan dopo l'assistenza di Barella manda il pallone sul fondo oltre la traversa, l'Inter va al tiro con una facilità spaventosa,
20: bravissimo, trova sempre i centrocampisti liberi al limite dell'area con Mkhitaryan, con Çalhanoğlu anche se questa sera non c'è, con Barella, con Zielinski, sanno sempre perfettamente, sono tempisti, sanno qual è il tempo per inserirsi e devo dire fuori gioco da parte
18: sì, era
20: di
18: fuori
20: Davis.
18: Gioco di Davis che infatti si è fermato,
20: è un Inter che adesso vuole far sua la gara, lo vedi perché l'Udinese sta un po' rinunciando a quella che sono le ripartenze che ha fatto andando sul 2-0, adesso l'Inter vuole cercare di chiuderla, ecco.
18: E siamo al dodicesimo nel corso di ripresa, gran palla di Barella per Diouf da destra che può entrare in area di rigore, parte il traversone retrotto, chiude, ha segnato l'Inter, minuto 12 nel corso della ripresa a San Siro, l'ha ribaltata l'Inter e questa volta il lancio di Barella per Diouf in una zona di campo, quella estrema destra, estrema sinistra difensiva dell'Udinese completamente scoperta, e Vosse era andato a farsi
20: forse
18: una
20: l'unico
18: passeggiata
20: errore di Camarà, l'unico esatto. Errore di Camarà che non è stato aiutato dai propri compagni, si è ritrovato in fase, vedi che sta discutendo con i propri compagni, evidentemente ha detto io ero in fase offensiva,
18: qualcuno deve andare
20: a chiudere, però bellissimo il lancio da parte di Barella, stavo dicendo che l'Inter voleva chiuderla, voleva andare in vantaggio e hai visto che dopo nemmeno 4-5 secondi l'Inter con una bella, con questa filtrante di Barella per
18: molto lucido. Andare dietro il pallone per Thuram, si sta rivedendo il tutto per la posizione di Diouf sul lancio che arrivava dalle retrovie, io sinceramente non so se fosse in posizione, posso sapere da questa posizione, assolutamente impossibile capirlo. Vediamo se è stato convalidato il gol, è stato convalidato il gol, anzi no, l'arbitro dice convalidato. 3-2 per l'Inter, c'è il boato adesso di San Siro, si sono resi conto anche dagli spalti del Meazza e i tifosi nerazzurri che il gol è stato convalidato, vediamo se e quale sarà la reazione dell'Udinese, rimessa con le mani di Gomez, un pallone giocato adesso male dobbiamo dire dagli uomini di Rinic che devono ribadire il concetto andando a ripetere appunto la rimessa laterale, cosa che accade in questo momento a Camuai, quindi sotto di due gol l'Inter ha ribaltato la partita, ora conduce per 3-2, lancio per Davis alle prese con Stones che rinvia sui piedi di Zielinski, grande intervento di Stones, quella volta con la triangolazione tra Mkhitaryan e Zielinski e il tocco a destra per Carlo Saluzzo, troppo lungo, anzi troppo largo,
20: non si sono capiti, uno è andato incontro a Zielinski invece lo ha praticamente lanciato, per cui il pallone è andato in fallo laterale, adesso dovremmo per forza
18: comunque continua a giocare l'Udinese, attenzione Camarà, rigore, recupero e chiusura splendida della diagonale di Akanji.
20: Akanji, sì sì.
18: È a difesa dell'Inter, però adesso le misure in campo devono essere, come dire, relative al punteggio che sta maturando all'interno del terreno
20: però,
18: di gioco.
20: Però io ti dico questo, perché l'Inter l'ho osservato tantissime volte, qualcosa in fase difensiva l'Inter concede sempre, perché rischia con i propri difensori che giocano molto alti. È chiaro che in questo caso è intervenuto a Canci perché è veloce.
18: E ora Mkhitaryan si fa ammonire per protesta, perché avrebbe voluto l'ammonizione di Gomez, che era strutturato là dietro. E allora l'arbitro si è indispettito, dopo avergli concesso il calcio di punizione a favore, ed è andato a restare sui danni il cartellino giallo. Siamo al quarto d'ora nel corso del secondo tempo. L'Inter in vantaggio sull'Udinese per 3-2, la partita è comunque ancora aperta, molto molto vivace. Mkhitaryan a sinistra per Bastoni, che finta di andare al cross su Gomez, che tuttavia non molla la presa. Passaggio di Bastoni per Zielinski ai 40 metri su Barella, attaccato alle spalle dai Kellenkamp. Zielinski e grande dribbling, e poi tocco corto ancora per Barella, va al fraseggio dello stretto. Ora la formazione campione d'Italia sciorinando quella capacità tecnica che tutti le riconosciamo, ovviamente grazie al tasso importante, alla cifra proprio tecnica dei suoi calciatori. Bastoni si muove in mezzo più esposito, il pallone largo, e allora prova ad approfittare l'Udinese con il lancio di Bossè sulla settore di sinistra per Davis, che corre, c'è Kellenkamp solo in mezzo, va ancora Davis, pallone in mezzo, in due tempi c'è Martinez, ma anche qui chiede scusa a Canci.
20: Chiede scusa
18: a Canci, sta chiedendo scusa, poi ha alzato le mani come a dire c'è qualcosa che non va forse nei difensori, c'è forse Stonze che non sta bene, o forse a Canci che
20: c'è
18: non sta bene, uno dei due,
20: un infortunio. Sì sì, c'è un infortunio da parte del giocatore dell'Inter.
18: Ma c'era un'autostrada per Kellenkamp, completamente solo in area di rigore.
20: Sembrava che il giocatore dell'Inter si fosse fermato.
18: Intanto è entrato sul campo con il numero 7 per l'Udinese Guye, ed è uscito Gomez. Vuol dare comunque spessore al suo settore offensivo. Runeich, Stonze a terra. Stonze a terra ha qualche problema fisico, è evidente che abbia qualche problema fisico, perché lì c'era un buco in mezzo clamoroso.
20: C'era un buco, allora l'Inter è stata fortunata qua, perché sul lancio il giocatore dell'Udinese non ha messo con precisione la palla in mezzo, altrimenti Davis per Kellenkamp era completamente da solo, perché evidentemente Stones si era infortunato e si era praticamente fermato.
18: Pavard al posto di Stones. E quindi i giocatori, c'è l'acqua di Santivo, può tranquillamente farli entrare in campo. I minuti sul cronometro, che sono 17 nel corso della ripresa. L'Inter che conduce per 3-2 sull'Udinese, rimonta, era sotto 2-0 la formazione campione d'Italia, ha segnato 3 gol, 2 nel primo tempo, 1 nella ripresa. Entra anche Curtis Jones al posto di Mkhitaryan. Allora, applausi per Mkhitaryan, comunque applausi di rispetto e di considerazione per questo giocatore molto molto forte, magari un pochino in là con la carta d'identità. Dentro Curtis Jones, prova non brillantissima di Mkhitaryan.
20: Ma Mkhitaryan, sai, paga il fatto di
18: aver giocato poco.
20: Esatto. Sai, uno con la sua età
18: ha bisogno
20: di giocare, ha bisogno di carburare, in termini poveri, bisogno di giocare, di entrare in condizione, poi dopo lo devi limitare, un po' come fa Modric col Milan, subito va in condizione, poi dopo però non è che lo puoi sempre far giocare, per cui Mkhitaryan è un giocatore, a me non è dispiaciuto, certo non è il migliore Mkhitaryan.
18: Intanto ha provato l'Udinese a farsi luce mettendo il pallone tra le linee di difesa e di centrocampo dell'Inter, poi Barella va a scontrarsi con l'arbitro, l'arbitro opportunamente ferma tutto perché l'Inter aveva perso palla, ma ovviamente era stato addirittura Pairetto a far da scudo in fallo di ostruzione, diremo così, a Barella. I due hanno battuto il 5 e il direttore di gara ha lasciato il pallone alla formazione padrona di casa, il pallone tra i piedi di Akanji di fronte alla sua area di rigore. Siamo al 18° nel corso della ripresa a San Siro con l'Inter che conduce per 3-2 sull'Udinese. Il rilancio in profondità di Martinez, il colpo di testa di Evos, e poi arriva Cammarà, ancora un retropassaggio per il compagno di squadra dal lato sinistro difensivo friulano, un rilancio che trova subito pronto all'arresto di petto Barella, che va in verticale più esposito, spalle alla porta, al limite riesce ad allargare su Thuram, che nonostante lo sforzo e la scivolata non è in grado di tenere il pallone all'interno del perimetro di gioco, ci sarà una rimessa in favore dell'Udinese. È già battuta con Akanwa che porta palla in profondità con il lancio per il nuovo entrato al 2-10, il colpo di testa di Akanji, in precisione anche su Carter Jones che attende la sfera sul settore di sinistra, va a scambiare con P. Esposito, ancora Curtis Jones, l'ex Liverpool, tocca il pallone con la suola dello scarpino, poi lo triangola con Zielinski, si fa vedere nuovamente il numero 7, colpo di tacco per Bastoni che lì, anche se di pochi metri alle sue spalle, si muove molto Curtis Jones, adesso funge da calamita per i palloni che gli servono, i compagni di squadra a cui lui va a porgere la sfera. È evidente che il numero 21 vuole fungere un po' da regista in questa fase della partita, è il più fresco di tutti, ha tanta capacità tecnica, tanta visione
20: di
18: gioco.
20: Si nasconde, si fa vedere, sa che la squadra ha bisogno di lui, del suo apporto. Mkhitaryan era chiaro stanco, evidente il suo apporto è fondamentale in questo secondo tempo.
18: Intanto P. Esposito commette fallo ai danni di Cavaselle, fino a questo momento molto bravo il numero 27 sul giovane centravanti italiano. Dobbiamo dire
20: questo è un duello fino ad ora vinto del difensore, si può dire. Poi dopo Pio Esposito ci ha abituato anche a prodezze, per cui la partita è tutt'altro che terminata, però fino ad ora devo dire un duello vinto dal difensore dell'Udinese.
18: Ancora Canuà va da Castron con Guglie che viene strattonato alle spalle, non secondo l'arbitro, il capitano dell'Udinese che recupera il pallone. Castron va sul settore di sinistra, viene anticipato dall'intervento molto molto deciso da parte di Bastoni, poi qualche protesta per un fallo presunto a danni di Pio Esposito, il fallo invece lo commette Turam sul numero 14 dell'Udinese, Abba Kamwa, con lui il quale ha stappato questa partita grazie alla sua rete nei primi minuti della sfida. Nel frattempo abbiamo raggiunto il 20° minuto del corso della ripresa, l'Inter che conduce per 3-2 sull'Udinese, Udinese che sembra però non volersi dare per vinta. Camara va proprio dal numero 27, Cabasele, forse va in profondità quest'ultimo a cercare i compagni del pacchetto avanzato che non arrivano sul pallone, colpo di tacco di Barella, splendido, ancora una volta l'Inter si fa vedere con il suo capitano da destra, lato corto dell'area di rigore, poi la sterzata, poi Curtis Jones, il tocco in laterale operato da Pavard per lo stesso Barella, Barella che praticamente adesso può sfruttare anche la corsa di Pavard, una volta uscito Stones fa di fatto l'esterno destro aggiunto con Bastoni che è stato spostato centralmente insieme da Kanji, il cross è proprio di Pavard, colpo di testa ad allontanare Diego Bossé, ma Kanji rimane lì a conquistare la respinta del difensore dell'Udinese, va da Pio Esposito, spalle alla porta, fa da sponda Curtis Jones nel cuore dei 16 metri avversari, cerca lo spazio Zielinski, Esposito, il quarto gol dell'Inter, Pio Esposito, gol meraviglioso, bellissimo, bellissimo, gol da calcio a 5.
20: Un'azione, posso dire, strepitosa, avevamo detto, ma guarda che incredibile, calcio incredibile, avevamo detto un minuto fa, ma la partita è tutt'altro che finita, Pio Esposito si può svegliare da un momento all'altro, e devo dire che un calcio a 5, praticamente, un 1-2, cioè
18: triangolazioni strette in area di rigore,
20: un torello dentro l'area di rigore, poi Pio Esposito si impossessa il pallone e lo mette sul palo lontano.
18: Ma
20: questa
18: dov'è
20: è la forza
18: bravo
20: dell'Inter.
18: Ma dov'è bravo poi questo ragazzo? Perché ha inizio azione, ecco qui, tiene la palla lì, mette le spalle alla porta.
20: Ha servito lui, è nata da lui, guarda cosa ha fatto.
18: E consente ai compagni di salire, di venire tutti incontro al pallone.
20: Ma guarda che tu quando hai un centravanti così, facilita l'inserimento dei centravanti.
18: No, che nel pallone ci vuole il centro, ci vuole il centravanti.
20: Ci vuole il centravanti.
18: E niente da fare.
20: Il nostro campionato sta dicendo questo. Prima in classifica, la partita non è ancora terminata, ma mi permetto di dire, sono le squadre che hanno centravanti.
18: C'è poco
20: da
18: fare.
20: La Roma e l'Inter. L'Inter e la Roma. E terza in classifica il Como che, che ne ha due di centravanti, King e Dovigas.
18: E non sottolineerei, non sottovaluterei nemmeno Lazio che comunque lì con 10 punti.
20: Assolutamente.
18: Che sta facendo bene, anche se magari non c'è un centravanti di grande richiamo nella squadra e nella formazione biancoceleste, che però riesce coralmente a fornire delle grandi prestazioni. Intanto Barella ancora per Pio Esposito in area di rigore. Guardate come lotta, guardate come costringe i difensori a rifugiarsi proprio sempre in queste azioni, magari anche subendo fallo, in queste azioni difficoltose, in queste azioni sporche, in queste azioni difficili.
20: Ti posso dire da dietro, marcandolo, immedesimandomi, è difficile da marcare. È difficile innanzitutto perché ti trovi davanti uno o altro 1,90, per cui non lo sposti, è lui che ti sposta col suo corpo per cercare di farsi spazio sul lato sinistro e sul lato destro. Quando non fa questo, cosa fa? Aspetta l'aiuto
18: l'arrivo del compagno e tiene lì la palla.
20: Il gol,
18: intanto sostituzione, Bonnier e Di Marco escono. Thuram, che non aveva capito che doveva uscire, quindi va a dire all'arbitro scusa esco subito, non l'ho fatto apposta. Di Marco e Bastoni. Allora vediamo come si mette adesso l'Inter, perché rimane quindi Carlos Augusto, allora, va a fare il difensore centrale
20: come ha sempre fatto, un giocatore
18: a sinistra va Di Marco e poi ovviamente Bonnier va a far compagnia lì davanti a Pio Esposito.
20: Pensa che cambia Marco,
18: chi
20: un nazionale
18: sta pensando anche alla partita di sabato,
20: tu dici sta pensando alla Roma, sì, sul 4-2 la partita non è terminata, ma in questo secondo tempo l'Inter sta dominando,
18: siamo al 25esimo.
20: Udinese, non penso che Martinez abbia fatto un intervento nel secondo tempo,
18: Lautaro Martinez si è riposato tutta la partita,
20: un po' come se fosse sconfortato l'Udinese, da andare dal 2-0 vinceva 2-2, infatti subito con quello stato mentale lì ha preso il terzo gol.
18: Eccolo Carlos Augusto, la sua prima azione da difensore centrale, che va a rimbalzare sul piede di Goye e mette palla sulla fondo, semplice rimessa in fuori dei nerazzurri. 25 i minuti sul cronometro, Lunic può rimproverare veramente poco alla sua squadra, perché contro questa Inter è molto molto complicato resistere, anche se in vantaggio per 2-0. Dobbiamo dire che l'Udinese stasera ha dimostrato comunque grande organizzazione di gioco offensivamente parlando. Guardate Pio Esposito come mette in difficoltà il difensore, va a fare sportellate anche quando il pallone è perso, in qualche modo ne fiacca le resistenze. Poi il retropassaggio di Carlos Augusto, ancora per Martinez che va rasoterra a cercare a trovare Curtis Jones, avanza l'ex Liverpool verso la linea mediana della capo, scambia in orizzontale con Zielinski, ottima la prova di Piotr Zielinski, dobbiamo dire.
20: Guarda, Barella, Zielinski e Carlos Augusto, se parliamo di centrocampisti, loro due, devo dire che
18: ha funzionato tanto il centrocampo dell'Inter stasera.
20: Non ho fatto rimpiangere Çalhanoğlu assolutamente, ma è una coppia, anzi sono i due titolari acquisiti, poi quando c'è Çalhanoğlu.
18: C'è anche Sucic in panchina.
20: C'è anche Sucic. C'è Mkhitaryan, che suo lo
18: c'è Luis Enrique a destra, ci sono tanti giocatori, c'è Bissek come difensore, è ovvio che l'Inter ha una rosa molto, un organico molto lunghi e può beneficiare l'equipo di questa fortuna e quindi la mette a frutto, perché ruota poi tutti i suoi campioni. Intanto Curtis Jones tra le linee riceve palla da Barella, cerca con l'esterno Bonilla, triangolazione tra i due, Curtis Jones molto molto rapido a superare Gouye, si ferma, va a servire Di Marco appoggiato da Bonnier, che mantiene la posizione regolare alle spalle della linea difensiva avversaria, va traversone in mezzo e Bossek allontana, poi arriva anche il tentativo di Akeren in campo con la sforbiciata di Camara, corre Davis contro Akanji, riesce a spostare l'avversario ma non riesce poi a guadagnare il pallone, che intanto prosegue la sua corsa e finisce oltre la linea laterale per la rimessa con le mani in favore dell'Inter. Battono il 5 adesso i giocatori nerazzurri, battono il 5 Akanji, se non andiamo errati, e Carlos Augusto, finisce a terra Bonnier dalla parte opposta. L'intervento è quello del numero 27, del solito Cabasele, che mette palla sulla fondo, ci sarà tiro dalla bandierina in favore della formazione nerazzurra. Si è battuto il 5 con Pavar, per la verità, non con Carlos Augusto, la prima evidentemente appena entrati in campo, aveva ricevuto un pestone comunque Bonnier. Adesso il pallone ovviamente non è calcio d'angolo, è rimessa al fondo, ma non ci sarebbe stato male il calcio di punizione fuori dell'Inter, perché il pestone l'ha preso,
20: il pestone
18: chiaramente
20: l'ha preso, l'arbitro non l'ha visto, praticamente non l'ha concesso.
18: Allora fuori per l'Udinese con il numero 23 Vojvoda e dentro con il numero 13 Nicolò Bertola, e poi fuori anche, vediamo chi esce dal campo, cerchiamo di capire anche da questa distanza, è uscito dal terreno di gioco
20: Vojvoda, è uscito
18: Vojvoda sicuramente, è entrato Bertola sicuramente, forse è entrato anche un altro giocatore, però che io della cui presenza non mi sono reso conto. Adesso vediamo un po', cerchiamo di capire, perché è entrato anche, credo, con attenzione che termina a terra, un giocatore dell'Udinese, spinto da Pio Esposito, che è terminato a terra. Abbiamo entrato con il numero 30 anche Chavetadze, scusate, la pronuncia non è molto, molto facile, Giorgi Chavetadze. Sto cercando di capire chi è uscito nel frattempo. Intanto l'Inter recupera pallone con una ferocia in mezzo al campo incredibile e riesce a giocarlo anche con grande precisione. Siamo già al 29esimo nel corso della ripresa. L'Inter in vantaggio per 4-2 a metà del primo tempo, perdeva per 2-0. Sto per dire come la formazione di Cristian Chivo riesce a ribaltare anche le situazioni più complicate. Ovviamente grande fiducia in se stessa, grande fiducia.
20: Mille forse.
18: Può essere uscito lui, sto cercando di capire.
20: Il 38, vediamo.
18: Sì, il numero 38, Lennon Miller. E allora vediamo Carlos Augusto attaccare dalla posizione di mezzo sinistro, lasciare poi largo a sinistra per Federico Di Marco. La giocata centralmente su Curtis Jones, il quale muove la sfera ancora sul brasiliano, pallone del cerchio centrale del campo, e Akanji che lo gioca in sicurezza per Pavara, che può avanzare, serve largo per Diouf, Diouf che mette palla sulla sinistra, poi decide di arrestare la sua corsa. Alle sue spalle c'è Barella, ancora Akanji, ovviamente adesso il possesso pallo dell'Inter che gioca sul velluto, che ha raggiunto il doppio vantaggio. Bonina, area di rigore, dal fondo parte il cross, deviazione di Cavesele e palla sul fondo, e questa volta è chiaramente calcio d'angolo.
20: Dopo il quarto gol è un Udinese totalmente sfiduciata, l'Inter ormai insomma giostra il pallone a proprio piacimento, destra, sinistra, inserimenti, pochissimi rischi in fase difensiva e invece tante conclusioni in fase offensiva.
18: Calcio d'angolo di Marco da sinistra, traiettoria ad uscire verso la porta avversaria, pallone che schizza sui piedi di Curtis Jones a destra, alle sue spalle il tentativo di Barella per Zielinski che va alla conclusione con una spalla, anzi con la schiena, e Bosse riesce a mettere sul fondo, e quindi in calcio d'angolo ancora.
20: Questo
18: una...
20: è uno schema, Francesco, perché sì, hai visto quante volte
18: si va sul secondo palo con la palla lenta
20: in e modo cercano, che... cercano sempre
18: chi arriva
20: poi
18: di rincorsa
20: a rimorchio, rimorchio, il centrocampista Zielinski, quelli che chiaramente lo stesso Barella, Çalhanoğlu quando arriva.
18: Intanto c'è ancora Di Marco, questa volta dalla parte opposta, gioca al vertice corto con Barella, vediamo se va al traversone, decide di portare palla centralmente, c'è per Diouf che carica il sinistro, il tiro che parte due volte deviato, ancora sul fondo, ancora un tiro dalla bandierina. I minuti passano, sono 31 nel corso del secondo tempo, l'Inter in vantaggio per 4-2, un Inter estremamente convincente, un po' distratta forse nelle prime battute,
20: sì,
18: della partita, il doppio vantaggio dell'Udinese.
20: 15-20 minuti di disattenzioni difensive, però diamo merito anche alla bravura dei giocatori dell'Udinese, però sì. I gol, devo dire, abbiamo messo sotto accusa un po' la fase difensiva dell'Inter, dopo però è un Inter straripante.
18: Un Inter straripante che continua ad attaccare, sbaglia Barella questa volta, da modo a Guglielmi possessarsi della sfera al limite, deve agire in slalom su tanti avversari, recupera Bonini. Anticipando Davis, poi lo scambio con Diouf che va sul settore di sinistra, si muove tantissimo. Curtis Jones fa un po' da, come dire, punto di riferimento dei compagni di squadra, va sempre a liberarsi intelligentemente in quelle zone di campo dove i compagni possono servirlo. Lui può andare a giocare palla in maniera abbastanza libera.
20: La triade inglese, Spencer, Jones e Stones.
18: Solo che Spencer fino a questo momento non si è visto.
20: Non so ancora se è visto, però vedi, comincia ad dare i suoi frutti l'inserimento di Jones. Insomma,
18: sì, Jones sicuramente sì, Stones un pochino in difficoltà, Spencer ancora non si è visto, ma sono giocatori che risulteranno sicuramente utili per Cristian Chivo nel corso della stagione, non fosse altro che per la loro forza, la loro esperienza qui Esposito, resiste alla carica di Akemawa che poi lo mette giù, guadagna un calcio di punizione l'Inter. Perché sei un giocatore che ti risolve le situazioni, perché ti consente di andare lungo, ti consente di lanciare la palla in avanti,
20: però
18: perché fa alzare
20: di
18: la squadra.
20: Che i difensori commettono degli errori perché accettano la sfida, perché lui ti prende, si difende il pallone.
18: Tu dici conviene lasciargliela e poi andare.
20: No, tu non devi o lo anticipi, ma nel
18: o lo accompagni
20: in cui,
18: verso la linea laterale.
20: O lo accompagni verso la linea laterale, non devi cercare di anticipare. Se riesci ad anticiparlo furbamente, allora è un discorso, ma se non riesci ad anticiparlo non glielo puoi togliere la palla, perché lui si appoggia con le mani, col corpo, è troppo più fisico di te, per cui stanno commettendo degli errori secondo me.
1: Intanto Di Marco va al limite, Esposito, Bonini prima, ecco, e mezzo stonza, arriva il tiro, ecco, giù due volte in rete, fa pochissimo l'Inter questa volta. Vediamo chi ha segnato, dovrebbe trattarsi di, non di Bonini, ma di, del numero 14, sì, di Bonini, del giocatore del Parma. La sua prima conclusione ravvicinata è stata ribattuta, poi però a porta sbandita il pallone gli è tornato sul piede sinistro, la favorevole posizione, non ha fatto altro Bonini che scaraventare in porta la sfera. 5-2, l'Inter era sotto 2-0, poi ha straripato.
20: In questo secondo tempo una sola squadra in campo, non c'è niente da fare, quando mette in moto tutta la sua potenzialità sugli esterni, sui centrocampisti che si inseriscono,
1: qui per una volta ha sbagliato il numero 27, ha sbagliato Cavasele e ha praticamente restituito palla a Bonini, che nella prima occasione si è fatto respingere il tiro dalla portiere, poi però ha inseguito quella traiettoria sulla ribattuta di Acoglia e è riuscito a mettere in porta la traiettoria delle 4-2. Nel frattempo c'è stato un altro cambio, è entrato Lovric, è uscito Davis, e sono entrati Baio e Lovric, sono usciti Kellenkamp questa volta, sì, e Davis. Adesso dà un po' spazio a tutti, e ovviamente Lunic, perché ha capito che per la partita c'è assai poco da fare. Siamo al 36esimo minuto, l'Inter conduce per 5-2, prova, insomma la risposta alla Roma è stata data, ecco, mettiamola così. Poi la Roma ha vinto una partita difficile in trasferta col Torino, anche, voglio dire, resistendo alla pressione granata nel secondo tempo.
20: L'Inter ha sofferto il primo tempo, poi quando ha accelerato, ha schiacciato il piede sull'acceleratore, non c'è stata partita, dai.
1: E intanto attenzione, la conclusione pericolosa, dobbiamo dire, sì, di Karlström in due tempi, parata da Martinez all'altezza del palo alla sua destra, una rasoterra molto potente, anche molto preciso, poi è passato in mezzo a tantissime gambe, lì l'estremo difensore nerazzurro, il giovane portiere argentino, è riuscito a neutralizzare in due tempi. Lui adesso ha bisogno di fiducia, ha bisogno di fiducia, perché c'è stato l'errore di Madrid, diciamo un mezzo errore anche stasera, però ha bisogno, visto che sostituisce un portiere di grande esperienza. Come
20: posso dire una cosa? Io non mi sento di condannarlo più di tanto, perché esce Di Marco?
1: No, esce Zielinski.
20: Ah, Zielinski.
1: Ed entra con il numero 5. Beh, qui gli applausi ovviamente sono sempre scroscianti, perché si tratta di Alessandro Stankovic, per tanti motivi, no?
20: Comunque ti dicevo che non mi sento di condannarlo più di tanto, perché ai portieri non si può pensare sempre che possa giocare coi piedi come un centrocampista, come un esterno, come un attaccante.
1: No, ma glielo puoi chiedere, tu non lo devi fare.
20: È stato un errore di presunzione, perché ha voluto fare il giochetto, basta. Poi però quante parate ha fatto successivamente? Per cui io lo voglio giudicare per come è parato, non per quell'errore lì, che sicuramente non ripeterà più.
1: Sì, io sono convinto, che servirà di esperienza. E perché sa, quel pallone lì va rinviato e basta, senza fare troppe, soprattutto al Santiago Bernabeu, soprattutto con quei mostri che ti trovi davanti, bisogna sempre evitarle queste cose qui, perché insomma
20: già la parola Santiago non me lo nominare troppe volte.
1: Lo so che evoca tanti ricordi, ovviamente, a tutti noi italiani quello stadio, per tanti motivi. Intanto ancora Bonini, la gira su Di Marco, l'Inter sta esondando, pallone dalla parte opposta, arriva poi ad anticipare Diouf, che si era precipitato nel tentativo di tradurre verso la rete avversaria questo invito da parte del suo dirimpettaio, chiamiamolo così, quinto su quinto si dice in questi casi, quindi Di Marco da Diouf, ci ha pensato poi a sbrogliare una difficile matassa. Ora l'Inter evidentemente abbandona del campo, anche perché l'Udinese ne ha anche poco dal punto di vista psicologico, è stato in partita per pochi minuti della ripresa, per una volta ha preso il 3-2, ha capito che c'era poco da fare contro i campioni d'Italia stasera, che seppur diciamo così, non hanno messo in campo le primissime forze, da Lautaro Martinez a Çalhanoğlu, tanto per citarne due, allo stesso mister che, se vogliamo, riesce tuttavia a essere sempre molto molto efficace e, come abbiamo più volte detto, straripante nel corso della ripresa e anche nella seconda parte del primo tempo. Eccolo qui Stankovic che tocca il suo primo pallone. È impressionante la stessa corsa del padre,
20: come
1: tocca la palla.
20: È veramente
1: per chi è ammirato Dejan Stankovic, prima con la maglia della Lazio e poi con quella dell'Inter, insomma, sa che
20: centrocampista eccellente,
1: centrocampista di grandissimo livello, intelligente, di grande personalità, di grande livello, di grande educazione, soprattutto con noi giornalisti ha sempre risposto in maniera molto educata, come si deve fare, insomma, ma è ovvio che lui non è mai mancato sotto questo aspetto. Intanto il pallone in area di rigore dell'Inter con Carlos Augusto, che adesso si sta disimpegnando.
20: Sai che anche Jones mi è piaciuto nel secondo tempo, allora la partita era sul 2-2, è chiaro che l'Inter doveva e voleva vincerla, però lui è andato in soccorso
1: sempre, vedi come si fa trovare sempre libero. Adesso va via, sfugge al tentativo di placcaggio di un avversario, c'è a destra Diouf, lo va a servire in area di rigore, il cross in mezzo
20: e questa volta ci mette una testa
1: e
20: Bossé
1: e mette sul corner, poteva essere il sesto gol dell'Inter. Siamo al quarantesimo nel corso del secondo tempo, l'Inter che conduce per 5-2 sull'Udinese. Diouf che si rammarica un po' di quel cross che ha sbagliato, ne ha indovinato uno molto intelligente nel corso del primo tempo su Pierre Esposito, su Thuram, in occasione del gol del 3-2. Adesso ha sbagliato, attenzione che si coordina per la battuta al volo di Marco sul cross di Barella, poi desiste all'intenzione di Marco, serve Curtis Jones il quale lo fa volare ancora a sinistra, esita Di Marco prima di andare alla crossa che Mauà glielo ribatte, va a recuperare in qualche maniera Kanji, concede semplicemente la rimessa laterale della formazione ospite proprio all'altezza della panchina di Cristian Chivu, fronte difensivo destro dei friulani. Io credo si possa già andare, Fulvio, in fase di commento.
20: Tu vuoi già andare? Beh, io ti dico una cosa, secondo me Chivu, perché dobbiamo dare meriti a questo allenatore, io ti devo dire, qualche perplessità l'avevo all'inizio, ma adesso dopo quello che ha fatto l'anno scorso, quello che, per come sviluppa il gioco l'Inter, devo dire che è una macchina quasi perfetta, subisce magari qualche gol così, ma è una squadra che ha fatto 13 gol in 4 partite, no?
1: Esatto,
20: in questo inizio del campionato,
1: tanti,
20: 13 gol in 4 partite, poi ne ha subiti 5, però esatto. Tu sai benissimo perché ormai ci avviamo al calcio spettacolo.
1: Si diceva proprio in fase di commento, la Roma ne ha segnati 12 e ne ha preso uno, l'Inter ne ha segnati 13 e ne ha presi 5.
20: L'Inter, ecco, qualche cosina concede più in fase difensiva rispetto alla Roma.
1: Sarà un caso che sono fino in classifica, non credo.
20: Sono le prime due che
1: sembrano in questo momento più forti delle altre.
20: Sono più forti, sono più organizzate e hanno, come permettendo, e hanno. È incredibile dire come, però è la verità.
1: È così. Intanto attenzione all'Udinese che prova con Novic a andare alla cross, c'è un colpo di testa, un'incornata di cui è buona la torsione, cross però troppo lento, dopo l'impatto con la testa il numero 7 Friulano non acquisisce velocità, la palla viene facilmente neutralizzata dalla portiere dell'Inter. 87esimo, mancano 3 al termine, salvo recupero, l'Inter è saldamente al comando delle operazioni, sta sfollando anche soddisfatta San Siro, stanno sfollando gli spettatori di San Siro soddisfatti di quello che hanno visto, e hanno visto veramente tante tante cose, hanno vibrato per il doppio vantaggio dell'Udinese nel corso della prima parte della sfida, poi hanno applaudito invece il loro Beniamini, perché insomma l'Inter a un certo momento ha cominciato a giocare al pallone e non c'è stato più nulla
20: poi,
1: da fare
20: poi
1: per
20: hanno
1: la squadra
20: fatto
1: ospite.
20: Gol tutti, ha fatto gol Bonini, ha fatto gol Thuram,
1: Esposito ha fatto gol Thuram, ha fatto gol Barella
20: e c'è in panchina un signor Lautaro Martinez,
1: e c'è in panchina Lautaro Martinez, ancora Di Marco a sinistra, ancora un cross tagliato in mezzo, arriva Bonini in qualche modo, alza la traiettoria al limite, viene anticipato Curtis Jones, ma c'è stato forse un tocco con un braccio del giocatore dell'Udinese, proprio di Lovric, quindi ci sarà calcio di punizione fuori dell'Inter dal limite dell'area, quella è una zona di terreno. Guarda Di Marco che è andato a prendersi la palla, siamo leggermente spostati a sinistra a 24, no, forse anche qualcosina
20: lì
1: meno,
20: dovrebbe 22, calciare 23 un metri. Destro,
1: e lì dovrebbe calciare un destro, invece va con il sinistro anche lì, come è stato nel primo tempo con Barella,
20: prima,
1: sì. È anomalo dalla parte apposta con l'interno del piede sinistro andare alla destra della barriera e cercare il palo destro. Insomma, sono situazioni balistiche molto particolari. Barella tuttavia è andato lì come a dire vabbè, da questa zona di terreno potrei calciare io meglio di te, anche se il sinistro di Di Marco è qualcosa di difficilmente replicabile, almeno in Serie A, per quello che ha fatto vedere anche nella passata stagione, ricordiamo, migliore assist man del campionato.
20: Ma anche realizzatore,
1: gol che per un terzino sinistro, perché di questo si tratta, non è malissimo. Stankovic e Di Marco sul pallone, vediamo chi andrà alla conclusione. Stanno per partire entrambi. Stankovic girando, pallone che finisce. Viene deviato ma finisce sul fondo, lì però la barriera si è aperta.
20: Si è aperta la barriera, il pallone è passato in mezzo, è stato deviato il pallone perché altrimenti non
1: viene deviato ma finisce sul fondo, lì però la barriera si è aperta.
20: Si è aperta la barriera, il pallone è passato in mezzo, è stato deviato il pallone perché altrimenti non poteva farci assolutamente.

0: Sinistro, la scarica ritroso, Lovic che va al traversone comodamente ad allontanare Pavard con Akanawa che arpiona la sfera da ultimo uomo. Lovic ribadisce il concetto con un altro traversone, l'Iludinese con un tiro che finisce in porta e in gol. Guglie credo sia stato a segnare il gol del 3-5, partita con tante reti, 8 sono state segnate. Certo che segnare 3 gol a San Siro e non prendere un
1: partita
0: punto,
1: partita pazzesca, è bravo, è quello che ti voglio dire. Cioè l'Inter è una squadra capace di fare 5 gol, 6 gol, 7 gol, perché effettivamente le occasioni, guarda anche a Madrid le opportunità che ha avuto, poi non ha fatto gol, ha fatto solo un gol, però l'Inter è una squadra che crea tantissime opportunità, però concede, ricordati quello che ti dico, in fase difensiva qualcosa concede.
0: Esatto, lì non è entrato provare con la giusta cattiveria a cercare di fermare il tentativo di girata, peraltro riuscito Zigo Ie che ha messo le palloni in porta cogliendo anche in controtempo il portiere Martinez, gol che è stato convalidato. 4 minuti di recupero da giocare da qui al termine della partita, quindi si andrà avanti fino al 95esimo perché si è ripreso a giocare al 91esimo. Insomma, è chiaro che la partita, diciamo così, è potenzialmente archiviata, ma è altrettanto vero che l'Inter, insomma, dovrà stare attenta a non commettere ingenuità, perché poi...
1: sai cosa sto pensando? Che tanto siamo quasi in fase di commento, sto pensando alle ore 18 di sabato prossimo che ci sarà
0: Roma, la difesa Roma della Inter. Roma sarà messa a durissima prova. La difesa dell'Inter non si può permettere certe sbavature, con Dybala e Malen potrebbe diventare veramente molto molto
1: pensa difficile. Che bel duello Dybala e Malen contro Lautaro Martinez
0: e più Esposito o Thuram, tanto insiste l'Udinese in avanti con questo traversone con i pugni Martinez, anche qui una scelta sottolineata dai mugugni di San Siro, non è riuscito Baiò adesso poi a conquistare il pallone nonostante fosse stato rinviato corto dall'estremo difensore dei campioni d'Italia. Si gioca nel frattempo il secondo dei 4 minuti di recupero con l'Inter che prova a tenere il pallone lontano dalla sua metà campo e ci riesce Barella lottando contro due avversari, c'è il solito Diouf a destra che dobbiamo dire ha comunque solcato quel binario con una certa continuità.
1: Nel secondo tempo meglio che il primo,
0: Il primo
1: ha avuto difficoltà contro Camara, poi Camara si è spento nel secondo tempo, come si è spenta un po' tutta l'Udinese, diciamo, Cioè ha fatto pochissime
0: salita l'Inter,
1: diciamo, insomma, bisogna dare merito anche all'Inter, il potenziale dell'Inter.
0: Iniziale enorme dell'Inter che anche stasera ha fatto la differenza anche sotto di due gol. L'Inter, non so quante squadre in Italia sarebbero capaci sotto di due gol dopo una ventina di minuti di ribaltare
1: la
0: situazione.
1: L'Inter che ha fatto 8 gol in 2 giornate di campionato, domenica scorsa e oggi 8 gol.
0: Poi ancora magari, Curtis Jones,
1: poi magari bisogna valutare qualche magari
0: sbavatura difensiva
1: qualche
0: degli
1: sbavatura
0: avversari,
1: sbavatura difensiva, 5 gol subiti in 2 gare,
0: esatto,
1: insomma forse
0: ha valutato tutto, però insomma staremo a vedere. Nel frattempo raccontiamo questi ultimi scampoli di partita, 3 minuti e 15 sul cronometro, sinceramente i 4 di recupero e il direttore di gara li capiamo pochissimo perché è una partita che ha pochissimo da dire. L'Inter in vantaggio per 5-2, in 5-3 chiediamo scusa, quindi è difficile ipotizzare due gol di Udinese nello spazio di 40 secondi. Ora Stankovic va sulla sinistra per Carlos Augusto, ci sono due squadre al comando del nostro campionato, la Roma e l'Inter, entrambe vincenti per 4 partite consecutive nel massimo torneo. Quest'oggi la formazione di Giampiero Gasperini è passata con grande autorevolezza, anche dobbiamo dire, a Torino sul terreno dei Granata per 2-0, e questa sera l'Inter, l'abbiamo raccontata in diretta, gentili ascoltatori, avete ascoltato la nostra narrazione di una formazione.
1: Non ci siamo fatti mancare nulla, tante emozioni, tanti gol, qualche sbavatura, ma ci sta, una partita godibile.
0: La partita che finisce qui, che certifica la vittoria dell'Inter sull'Udinese per 5-3, riepiloghiamo molto rapidamente la successione delle reti nel primo tempo, Akanbawa, poi il raddoppio di Kellenkamp sempre nel primo tempo, l'1-2 di Carlos Augusto, il pareggio di Barella nella ripresa, in rapida successione, prima Thuram, poi il 4-2 segnato dall'Inter, anche questo dobbiamo dire un bellissimo gol segnato dalla squadra nerazzurra, anche se adesso ci sfugge il nome del marcatore, ma tra poco lo recupereremo, vale a dire abbiamo solo dei nuovi entrati, ma adesso il nome ci arriverà sicuramente, segnato qui Esposito.

0: quarto gol, il quinto gol di Bonny e poi il 3-5 definitivo con il numero 7 Goyer. È stata una gran partita, bella partita, si continua a segnare tanto nel campionato italiano. Stasera abbiamo visto 8 reti, tante ne sta segnando l'Inter in questo torneo. Sabato alle ore 18, Stadio Olimpico di Roma. Roma-Inter, scontro al vertice, già la quinta giornata
1: del campionato. Però devo dire, sono le due squadre che fino ad ora hanno espresso il meglio, bisogna dirlo.
0: Ve lo racconteremo in diretta sulle onde di Radio 1. A me non resta che ringraziare per la preziosa collaborazione tecnica Gioele Campagna e ovviamente per i più che mai opportuni.
1: Grazie
0: accanto
1: Francesco.
0: A me, postazione cronaca Fulvio Collovati.
1: Buonasera a tutti voi, grazie a voi.
0: Francesco Lepice, nel ricordarvi e nel ribadirvi che l'Inter ha battuto 5-3 l'Udinese nel posticipo della lunedì, nell'ultima giornata nell'ultima partita della quarta giornata del campionato di calcio di Serie A, augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
3: Vince la Roma 2-0 sul campo del Torino, risponde l'Inter 5-3 a San Siro contro l'Udinese. La classifica, a cui dobbiamo aggiungere anche la vittoria del Como 2-1 a Parma in questi tre posticipi della quarta giornata di campionato, ci dice Roma e Inter davanti a 12 punti, seguite proprio dal Como e dalla Lazio a 10 punti. Queste le prime quattro posizioni e la prossima settimana, come ci raccontavano proprio Francesco Repice e Fulvio Collovati, ci sarà lo scontro diretto fra Inter e Roma e quindi ne vedremo delle belle già a partire dalla quinta giornata. Intanto due squadre a punteggio pieno, due squadre che segnano e che fanno divertire. 335-699-2949 il nostro numero SMS e WhatsApp per scriverci in diretta, ve lo ripeto, 335-699-2949, oppure chiamateci all'800-050-001 800-050-001. Buonasera Filippo Grassia, ciao.
4: Buonasera, buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori.
3: Insomma, doveva rispondere l'Inter alla Roma, direi che lo ha fatto.
4: Sì, e diciamo la classifica è abbastanza netta con Roma e Inter a 12 punti e come Lazio a 10, ma direi che i due dati più significativi sono il distacco che separa il Milan e la Juventus dalla vetta, 4 lunghezze per i rossoneri e addirittura 5 per i bianconeri. La partita di questa sera però, al di là della manita dell'Inter, desta secondo me qualche perplessità e dovrebbe far riflettere Chivu. Perché? Perché l'Inter, dopo i due gol col Napoli, due gol del Real Madrid, ne ha subiti altri due dall'Udinese e parte sempre da 0-2. Ora, in campionato è riuscita a risollevarsi, ma in Champions la cosa non è altrettanto facile. E c'è da dire a questo punto anche che c'è un problema del portiere, perché Josep Martinez, dopo la super papera fatta a Madrid, si è ripetuto oggi in occasione della seconda rete e anche nella prima. Gomez ha crossato indisturbato e a sua volta il giocatore dell'Udinese dal nome abbastanza impronunciabile, Abankawa, era tutto solo in aria. E quindi credo che per Chivu, Marotta e Bacin cominci a esserci un problema relativo a Josep Martinez.
3: Allora, ci sarebbe pronto un certo prove da quelle parti, volendo.
4: Sì, sì,
3: ora,
4: sì.
3: Però hai sentito che diceva Filippo Fulvio Collovati, diceva io non me la sento di prendermela con Martinez perché ad esempio nella sfida contro il Real Madrid, e lo ricordo anch'io, è vero, c'è stato un errore madornale, però un errore fatto con i piedi, mentre invece poi è riuscito in una serie di parate importanti. Sicuramente un po' in confusione, ma forse non è un po' presto per pensare a un cambio lì, perché poi gode di grande fiducia da parte di Chivu Martinez, no?
4: Sì, sì, questo sicuramente. C'è da dire che lui è reattivamente molto forte, soprattutto tra i pali, esce poco sui cross e con i piedi non mi sembra che sia più bravo di Sommer, che era stato tanto criticato per questo motivo. Comunque è un Inter che pur sotto di due reti poi ha rimediato in maniera sontuosa, salvo poi subire al 91esimo un'altra rete da Gueye, sulla quale c'è da riflettere, perché anche in questa circostanza è mancata la marcatura uomo dei difensori.
3: Sì, tre gol sono troppi e la difesa dell'Inter ha traballato troppo, questa è una certezza. Ora portiere, difensori, insomma c'è sicuramente qualcosa da limare, anche sono cambiati vari interpreti lì per quanto riguarda i tre di difesa, quindi insomma da valutare sicuramente gli equilibri e la stabilità difensiva di questa squadra che sta subendo troppo. Ha segnato poi 5 gol, gioca un bel calcio, però è sempre una squadra che punta allo scudetto. A proposito di questo, Filippo Grassia ci scrive al 335-699-2949 Luca, che ci chiede: buonasera, spero che non ci sarà una sorta di frattura netta in questo campionato, no? E mi pare che riferimento sia, lui è un tifoso del Napoli ovviamente spera di arrivare almeno in zona Champions, lui dice, però la frattura netta immagino si riferisca alla possibile fuga di Inter e Roma.
4: Sì, direi che mentre i risultati di Inter e Roma sono plausibili, insomma destano perplessità le prove di Milan, Juventus e Napoli. Abbiamo detto prima, il Milan ha 4 punti dalla vetta, la Juventus 5 e addirittura 6 il Napoli, insomma si tratta di gap importanti, e vedremo cosa succederà nell'incontro di testa tra Inter e Roma nel prossimo turno, che potrebbe permettere anche alle squadre inseguitrici di ridurre un po' questa distanza. Però ci vogliono formazioni che giochino un calcio migliore.
3: Adesso ne parliamo, perché arrivano un sacco di messaggi al 335-699-2949 anche sulle altre squadre che inseguono a questo punto. Prima però ci andiamo ad ascoltare l'intervista che ha fatto il nostro Diego Carmignani a Gasperini, allenatore della Roma, dopo la vittoria sul campo del Torino, così poi analizziamo un po' anche l'altra squadra in testa al campionato assieme all'Inter. Sentiamo Gasperini.
5: 4 vittorie su 4 per la Roma, ognuna è particolare, questa come la vogliamo identificare, mister?
6: Queste sono comunque partite difficili, venire a giocare a Torino con un'ottima squadra. Penso abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dominante se vogliamo, un po' meno qualità negli ultimi 16 metri, nell'ultimo passaggio. Secondo tempo è stato molto più combattuto, abbiamo dovuto anche tirare fuori un po' le unghie, reggere anche i cambi del Torino che ha alzato il livello. È stata una partita più difficile, però l'abbiamo portata in porto bene.
5: Si è dato molto da fare anche lei a livello di chilometri percorsi nell'area tecnica, più di Cristante direi.
6: Soprattutto nel finale fondamentale, i cambi sono fondamentali, entrare in partita, altrimenti le gare si possono complicare anche negli ultimi minuti. Noi sotto quell'aspetto abbiamo ancora margini sicuramente, e dobbiamo veramente diventare una squadra tosta fino alla fine con tutti gli elementi.
5: C'era lo stop per i tifosi di Roma, ma lo stadio era veramente molto giallo-rosso, una carica che evidentemente è stata trasmessa anche ai suoi, immagino. C'è da sempre cercare di fare un po' il pompiere in questi casi?
6: Ma perché? No, bisogna fare le cose giuste, non bisogna prevaricare su comportamenti sbagliati, però non si può bloccare l'entusiasmo della gente. A Roma c'è tanto entusiasmo, la gente potesse ci seguirebbe ovunque, anzi io mi auguro e spero che si possa togliere questo divieto.
5: Credo che in Roma-Inter ci sarà un po' più di gente, la sta preparando già nella sua testa o ci pensa da qualche minuto?
6: No, adesso dobbiamo essere anche soddisfatti del presente, perché questa sera era tutt'altro che facile, la risposta della squadra è stata ancora una volta molto molto positiva.
3: Gasperini al microfono del nostro Diego Carmignani. Filippo, dobbiamo dire di questa Roma che è una squadra sicuramente più in costruzione, non so se sei d'accordo con me, rispetto magari all'Inter, però si vedono già i frutti del lavoro di Gasperini, e come?
4: Ma direi che la Roma ha già una sua precisa identità. A me piace il modo con cui Gasperini la fa giocare, sempre in proiezione offensiva, con quelle verticalizzazioni che Solé e soprattutto Dybala in questo momento sanno imprimere. Poi lì davanti c'è Malen alla sesta rete stagionale che la mette dentro in tutte le maniere. Tra l'altro sullo 0-0 aveva già segnato, ma la rete è stata annullata per fuorigioco. Quindi direi che Gasperini possa essere contento, al netto di alcune occasioni, diciamo 2-3 fallite nel primo tempo, perché la Roma all'intervallo poteva andare almeno con 2 gol di scarto, e poi invece ha pagato gli errori nella ripresa quando si è dovuta difendere un po' a oltranza prima di trovare il raddoppio di Pisilli in pieno recupero.
7: Altre 3-5-6-9-9-2-9-4-9, arrivano tanti messaggi anche sul Como. Luciano da Genova ci scrive: continuate pure a non parlare del Como come se non esistesse. Ma no, noi ne parliamo, e come, anzi li facciamo ascoltare adesso grazie a Manuel Codignoni, le parole dell'allenatore del Como, Cesc Fabregas, e poi lo commentiamo insieme a Filippo Grassia. Cesc Fabregas:
8: in generale penso che abbiamo fatto una grandissima partita. Dopo di là sappiamo che quando tiri 31 volte e fai solo un gol, rischia sempre, come succede in tutti i campionati del mondo, perché loro dopo iniziano a fare dei cambi, mettendo più gente davanti, e rischia di pareggiare o di perdere partite, perché questo ha successo tante volte nel calcio. Per questo era molto contento quando abbiamo fatto il secondo gol, perché anche se ha visto di più, che al 92esimo loro hanno fatto il 2-1 e abbiamo anche rischiato. Per questo dico che è una vittoria molto importante, e soprattutto la prestazione all'80% forte.
9: Qual è il 20% che manca allora di questo 80%?
8: Abituarsi a giocare ogni 3 giorni, abituarsi a fare rotazioni, abituare a tutti questi giocatori nuovi che hanno arrivato a trovarsi, a capirsi, a giocare più volte insieme. Non è facile, e per questo sì, penso che tutte le dinamiche queste di calcio, che all'inizio fai un po' di fatica.
9: Vi chiedo un'ultima cosa: la Champions League, lei da giocatore ci ha avuto a che fare molto, voi siete all'esordio, avete vinto la prima partita. Io chiedo: che cosa può dare a questa squadra partecipare ad una competizione come la Champions League, e quanto può farla crescere al di là di quanto arriverete avanti?
8: Non lo so, non l'abbiamo fatto mai, allora è una risposta difficilissima, difficilissima per me come allenatore giovane. Per me 3 anni fa io stavo allenando la primavera, dopo in Serie B, dopo esordio in Serie A, l'anno scorso abbiamo migliorato, e quest'anno un altro step che non ho fatto mai. Allora è difficile risponderti sinceramente.
7: Credo ci tenga particolarmente alla Champions, cioè Fabregas, vista anche la sua carriera, no? In cui l'ha sempre sfiorata da calciatore. Però Filippo, ti chiedo, ecco, leggiamo un messaggio come spunto, insomma, l'altro radioascoltatore ci diceva: non parlate del Como,
4: certo,
7: parliamo e come, perché invece questa è una squadra tra l'altro che assieme all'Inter ha 2 squadre, lo abbiamo visto con questa sorta di mini turnover fatto. 3-3-5-6-9-9-2-9-4-9, Giovanni addirittura dall'Australia, lo salutiamo, ci scrive: non sottovalutiamo la Lazio e soprattutto il Como. Assolutamente, Filippo, ecco, una squadra che intanto ha strabiliato in Champions, perché ha fatto vedere davvero di avere il ritmo europeo, magari non con l'avversario più difficile del mondo, però all'esordio così, no, ha fatto vedere grandi cose, e oggi ha messo in campo, non dico una squadra B perché c'erano vari titolari, però comunque ha fatto un suo mini turnover già da grande squadra, no?
4: Eh sì, perché il Como ne ha bisogno, in quanto è impegnato su 3 fronti, e questo non era mai accaduto in riva al lago, e Fabregas l'ha detto molto chiaramente nella sua intervista, in cui ha fatto un quadro esatto della situazione. Probabilmente il Como ha risentito anche mentalmente dello sforzo nervoso che ha fatto all'esordio in Champions League, dove ha conquistato una vittoria preziosissima anche sul piano delle reti segnate. Comunque mi pare che i giocatori messi in campo abbiano fatto il loro, tenendo conto che comunque c'erano Nico Paz e Baturina ai fianchi di, certo, Ken, che si è battuto, ha fatto la sua parte, anche se non ha trovato il gol, e poi dall'altra parte c'era Diao. E sai, quando gli avversari si trovano di fronte a questi 4, non è facilissimo poi contenerli, e per certi versi il Como ha commesso lo stesso errore della Roma, fallendo un paio di occasioni che avrebbero potuto tranquillizzare gli animi senza aspettare il fischio finale.
7: Vogliamo un po' parlare anche della Lazio in generale, no? Come ci diceva questo nostro radioascoltatore dall'Australia, beh, è una squadra che ha fatto vedere un inizio di campionato molto interessante, 10 punti, la classifica ci dice questo. però mi sembra tra le meno attrezzate lì davanti, no? Per poi continuare questa stagione. Un buon centrocampo, una squadra interessante, si vede la mano di Gattuso. Che ne pensi, Filippo?
4: Sì, tu hai detto una cosa giustissima, cioè che la squadra è messa molto bene sia in difesa, nonostante la partenza di Ghila, sia a centrocampo, dove Frattesi e Taylor stanno disputando un buonissimo inizio di torneo. Lì davanti manca l'uomo da 15-18 gol, quelli che porterebbero la Lazio in alto, e comunque si tratta di un bel capovolgimento di previsione rispetto a quello che si paventava in estate. Chissà che i tifosi non riprendano un po' ad aiutare questa squadra e a smetterla di settare l'Olimpico in segno di contestazione al presidente Lotito. C'è da dire una cosa, che la Lazio ha disputato un grandissimo primo tempo, ha fatto 2 gol, ne poteva segnare altri 2, poi però nella ripresa il Milan, grazie anche ai cambi di Amorim tutti azzeccati, in particolare quello di Moreira e anche di Pulisic, insomma la Lazio nel secondo tempo però non è esistita.
7: Milan, Juventus, Napoli e ci inserisco anche l'Atalanta, squadre che rincorrono in qualche modo. Devo dire che la classifica in questo momento dipinge davvero bene la situazione, secondo me, a livello qualitativo del nostro campionato, delle squadre che sono davanti e a metà, poi vedremo come evolverà, però ecco, mancano dei tasselli a queste squadre, è solo un inizio complicato. Che ne pensi? Perché insomma, chi possiamo inserire lì tra le 4 che abbiamo citato? Il Milan è 8 punti, ad esempio, Filippo.
4: Ma il Milan, visto nella ripresa, è una bella squadra. Quella vista nel primo tempo, no, assolutamente no. E tra l'altro Amorim è stato molto anche realistico su Modric. Lui ha detto, quando c'è da gestire il gioco, lui è un campione, ma quando poi la partita si fa di gamba, cioè di corsa, Modric dimostra i suoi 41 anni. La Juventus, invece di migliorare, peggiora. Nei 20 minuti finali ha subito 4 contropiedi sanguinosi, non se lo può permettere una squadra come quella bianconera, che ambisce almeno sulla carta al titolo o comunque ad assicurarsi con tranquillità una delle prime 4 posizioni. Il Napoli fino a questo momento non ha fatto grandissime cose e risente tantissimo delle assenze di Anghissà, di McTominay, di questo dobbiamo tenerne conto. Però forse è la formazione che mi ha più deluso, non solo per i risultati, 2 vittorie e poi 2 sconfitte consecutive, è l'Atalanta, e sul piano dei risultati e sul piano del gioco.
7: Eh sì, bisognerà parlarne e non so se ne avremo tempo. Diamo spazio ai nostri radioascoltatori. Mi ha fatto molto sorridere il gioco di parole di questo radioascoltatore che ha detto sì, ne parliamo e come del Como. Va bene, ci facciamo, lo salutiamo.
4: No, gli ricordo a questo nostro amico che già l'anno scorso dicevo, e se il Como diventasse il Leicester d'Italia?
7: Esatto.
4: Quindi noi del Como abbiamo avuto stima. Ha una proprietà ricchissima,
7: certo.
4: Hanno speso più di 350 milioni da quando sono in Serie A. Ha un allenatore modernissimo, però ragazzi, non si diventa adulti dalla nascita.
7: Ma noi ne continueremo a parlare se fosse qualcuno fosse preoccupato.
4: Bravissimo.
7: Di questo, ma ci mancherebbe. Allora, Cosimo ci chiede: volevo chiedervi cosa ne pensate della situazione della Fiorentina. E devo dire che in effetti, qui è una storia complicata, Filippo, per come è andato via Grosso, per i tanti acquisti fatti. E il ritorno di Vanoli, che idea ti sei fatto te?
4: Ma intanto, come ho avuto modo di dire, io Vanoli l'avrei tenuto perché ha fatto un buonissimo girone di ritorno, e se la Fiorentina gioca ancora in Serie A lo deve a lui. Poi lui ha creato un gruppo, un'identità, un'affezione alla maglia che è improvvisamente scomparsa con Grosso, il quale sembra quasi aver ripetuto a Firenze la sua esperienza negativa come tecnico del Lione, dove poi non ha lasciato un ricordo
7: Filippo,
4: bellissimo.
7: Ti interrompo per aggiungere un numero, se non sbaglio 13 acquisti fatti dalla Fiorentina, quindi
4: sì,
7: è
4: sì.
7: Vero il gruppo di Vanoli, però poi dopo questo gruppo è cambiato nell'estate.
4: Sì, sì, però dicevo che lui fin dall'inizio è stato molto bravo a creare questa identità. Poi
7: sì.
4: Sai, se tu un anno ne compri 10, un anno ne compri 13, tu guarda l'Inter, è la stessa da 6 anni,
7: certo.
4: A questa parte, poi Marotta Belotti e compagnia aggiungono uno o due pezzi importanti, però se tu ogni anno sconvolgi la squadra è chiaro che poi manca l'ossatura quella di base.
7: Ma che è mancato secondo te invece tra la dirigenza come comunicazione tra la dirigenza e Grosso? Perché probabilmente c'è stato qualche problema con la squadra, chi parla di una lite con Paratici, insomma, senza stare a fare gossip sul nulla, però ecco, sì. Dovrebbero avere in qualche modo, no, concordato gli acquisti.
4: Sì, io direi che in parte è così, anche se da quanto mi risulta Grosso non è che abbia apprezzato tutti i nuovi arrivi, però va dato anche dell'onestà, chiamiamola proprio intellettuale, di Paratici, che dopo aver sperimentato Grosso nelle giovanili della Juventus, dopo aver visto quanto aveva fatto nel Sassuolo, riteneva, certo, che fosse l'allenatore moderno. Eppure, a dispetto di questo, lui non ha esitato, come è successo l'anno scorso, per cambiare allenatore, e l'ha fatto subito perché forse ha visto che a Grosso qualcosa mancava per riprendere in mano la situazione.
7: Filippo Grassi, io ti ringrazio e ti saluto. Un sì o un no su questo radioascoltatore che ci dice: dimmi. Pavasuli è più Esposito futuro della nazionale, sì o no?
4: Ah, io direi di sì, anche perché Pavasuli, arrivato dal Catanzaro, se non erro, ha dimostrato di avere un temperamento e una personalità non indifferenti.
7: Grazie a Filippo Grassia, grazie a Ombretta Conti in regia, Gennaro Strazzullo.
4: Grazie a te,
7: ciao.
4: Buonanotte.
7: Filippo, grazie a Gennaro Strazzullo e Francesco Paradisi alla parte tecnica, Tony Tisi redazione come sempre. Noi ci avviamo verso il GR1 delle 23, grazie per essere stati con noi e buonanotte anche da Giacomo Prioreschi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Trump respinge gli appelli a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti, dice, sono in vantaggio sulla Cina e non bisogna uccidere la gallina dalle uova d'oro. Pechino invita a evitare allarmismi, ma la sua intelligence avverte sui rischi per la sicurezza nazionale. Intanto emerge un incontro segreto tra Trump e il capo di OpenAI, Sam Altman. Nei prossimi giorni il presidente vedrà i vertici delle principali aziende del settore. Medio Oriente, i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran conquistano altre due isole nel Mar Rosso, a nord dello stretto di Bab el Mandeb. Riyadh chiede il rinvio del vertice del Golfo su Hormuz, dove una petroliera è esplosa dopo aver urtato una mina iraniana. Gli Stati Uniti escludono intanto Teheran dalla conferenza dell'AIEA a Vienna. Le tensioni sulle rotte energetiche spingono il petrolio, che a New York chiude a $101.39 al barile, in rialzo dell'1,34%. Il Regno disunito, o almeno questo, auspicherebbero i leader di Scozia, Galles e Irlanda del Nord, che hanno firmato un documento comune invocando il diritto all'autodeterminazione in contrasto con il governo centrale britannico. Da Londra, Natalia Augias.
3: Si incontrano a Cardiff i leader di Galles, Scozia e Irlanda, i tre paesi che insieme all'Inghilterra compongono il Regno Unito. Lo scozzese Sweeney, il gallese Rhina Pywret e l'irlandese Michelle O'Neill, tutti e tre esponenti di partiti indipendentisti che chiamano la stampa per mandare un messaggio a Downing Street: è ora di preparare un cambiamento costituzionale. Il più enfatico, lo scozzese Sweeney, che dice l'era di Westminster volge al termine. La mossa, a ridosso delle parole del presidente Trump, che ha auspicato la riunificazione dell'Irlanda, in realtà era preparata da prima. Nel documento di Cardiff c'è scritto: nessun governo di Westminster ha il diritto di ostacolare la democrazia, rivendicando in sostanza il diritto a indire un referendum per l'indipendenza. I tre leader insistono poi molto sull'Unione Europea e lì che vedono il futuro dei propri paesi, quell'Unione dalla quale Londra si è staccata con una Brexit votata soprattutto dagli inglesi. Oggi il governo laburista non fa mistero di volersi riavvicinare all'Europa e ai tre risponde sì a lavorare insieme, ma il Regno Unito è meglio appunto unito. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Ora in Italia con la cronaca. Una 22enne sequestrata e violentata per ore in provincia di Napoli, dopo un mese di indagini, arrestato il presunto aggressore.
4: Si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, lui la invita a un incontro dal vivo, lei accetta e la notte tra il 2 e il 3 agosto scorso si incontrano, l'attira con l'inganno in una cantina di un palazzo a Castellammare di Stabia, sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare, le dice: questo non è un posto dove portare le ragazze, io stasera ti uccido. La prende a botte, costringendola a subire per ore una violenza sessuale. I carabinieri di Sant'Antonio Abate, dopo un mese di indagini, arrestano il presunto stupratore, Romolo Russo, 26 anni, con le accuse di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. Il GIP sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale del presunto stupratore, il concreto rischio di reiterazione di reati dello stesso tipo. La ricostruzione dei fatti denunciati dalla vittima trovano riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici e nelle testimonianze degli amici con i quali la vittima si era confidata una volta liberatasi da quell'incubo di violenze. Vincenzo Perone, GR1.
2: Una donna è stata ferita da un proiettile, probabilmente esploso da un'arma d'aria compressa, in via della Giuliana nel quartiere Prati a Roma, a poche centinaia di metri dal Vaticano. Lo sparo sarebbe partito da una finestra. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nello stesso tratto di strada, indagano i carabinieri. Scuola, settimana di ritorno tra i banchi in tutta Italia. Domani riprendono le lezioni in Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Qui in un liceo di San Sepolcro in provincia di Arezzo la prima campanella riserverà una sorpresa.
5: Se io fossi fuoco, vento, acqua oppure Dio,
0: ma solo un prof in panda sono io.
1: Sono alcuni dei versi della canzone che ha scritto per dare il benvenuto ai suoi allievi del liceo scientifico di Sansepolcro. Lui è Andrea Franceschetti, docente di italiano e latino, conosciuto anche come DJ Prof per la sua attività artistica. E così nel suo brano intitolato 200-900 attraversa 9 secoli con i grandi della storia della letteratura italiana, da San Francesco a Cecco Angiolieri, da Dante a Tasso, Ariosto, Foscolo, fino a Saba e Quasimodo. Le parole dei poeti si intrecciano con le sue per far incontrare i classici con la musica trap.
5: Nel mezzo del cammin di vita mia, un giorno venne a me malinconia.
1: Voglio far sentire ai ragazzi che i nostri poeti possono diventare gli autori delle canzoni che amano, spiega DJ Prof.
0: La scuola italiana deve nutrirsi di nuove strategie didattiche. Questo non vuol dire svilire gli argomenti, anzi vuol dire arrivare dritti al cuore di ragazze e ragazzi.
1: Daniele Morgera, GR1.
2: In chiusura lo sport, calcio, l'Inter ha battuto l'Udinese 5-3 nel posticipo serale di Serie A. Nel pomeriggio Roma vittoriosa in trasferta col Torino 2-0, mentre il Como ha vinto in casa col Parma 2-1. Era l'ultima notizia, in linea alla musica di Radio 1, il giornale torna a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Nella notte, isolate precipitazioni possibili tra il basso Adriatico e la fascia ionica, ampie schiarite sul resto della penisola. Domani, martedì 15 settembre, condizioni di generale bel tempo, pur con una marcata instabilità pomeridiana lungo l'Appennino e sulle regioni del centro-sud, dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali. Fenomeni che interesseranno anche le aree interne della Sicilia, le coste occidentali della Sardegna e i monti del nord-ovest. Ampie schiarite e tempo più asciutto sul resto del paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sui bacini meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, con punte attorno ai 28-31 gradi, mentre al centro-nord i valori oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Day by day, night by night. E intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abbandoniamo

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev e lancia la sfida sull'intelligenza artificiale. Come argine al suo sviluppo ci sono io. L'incontro segreto con Altman di OpenAI, anche Pechino, niente allarmismi. Fiamme a Hormuz, petroliere esplode urtando una mina. Mercati sotto pressione per le tensioni nel Golfo Persico, volano le quotazioni di gas e greggio, borse europee in rosso. Basta austerity. Nel giorno del suo 71esimo compleanno, Papa Leone XIV cancella il taglio del 10% agli stipendi dei cardinali. Era stato disposto dal suo predecessore Francesco per la pandemia. Rose rosse, bandiere dell'Europa, in Campidoglio la veglia civile in ricordo di Emma Bonino. Oggi i funerali di Stato laici con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Castellammare di Stabia, sequestrata in cantina, immobilizzata con travi di legno e abusata per ore da un ragazzo conosciuto sui social, l'Aguzzino, un 26enne, arrestato. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021. Il tribunale di sorveglianza respinge l'istanza di differimento della pena in attesa di una possibile grazia del Quirinale. Kandinsky torna nella capitale dopo 25 anni. Il colore diventa musica nella grande mostra a Palazzo Bonaparte. Oltre 70 le opere esposte provenienti dal Centre Pompidou di Parigi. Sport, calcio, posticipi di campionato, giostra del gol a San Siro, Inter, Udinese 5-3, nerazzurri in testa, punteggio pieno con la Roma, 2-0 al Torino, vince anche il Como. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In apertura la doppia mossa di Donald Trump, che interviene sui rischi dell'intelligenza artificiale, dei quali si occuperà nei prossimi giorni il Consiglio di Sicurezza ONU, dicendosi contrario ai limiti di un settore in piena espansione. Poi annuncia una tregua energetica tra Ucraina e Russia, l'inviata a New York.
3: Donald Trump ostenta sicurezza e scrive che sia Mosca sia Kiev hanno deciso di non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. La colpa dell'aumento dei prezzi di benzina e diesel, secondo il presidente, è soprattutto della guerra russo-ucraina, non del conflitto in Iran, quello che lui stesso ha innescato lo scorso 28 febbraio. Ma il presidente Zelensky frena e dice che sono necessarie delle garanzie. Non si fida di Putin. Scetticismo suffragato dal Financial Times, secondo cui fonti del Cremlino escludono che il presidente russo voglia arrivare veramente ad una tregua energetica. Il rialzo dei prezzi comincia a spaventare il presidente, visto che siamo a poche settimane dalle elezioni di medio termine. Ma nella campagna elettorale irrompe un altro tema, quello dell'intelligenza artificiale. Per Trump il settore non ha bisogno di regole. Dire che è un rischio è una bufala, come quella dei cambiamenti climatici, ha scritto. Questo nonostante abbia incontrato la settimana scorsa alla convention repubblicana di Dallas Sam Altman, amministratore delegato di una delle più importanti aziende di AI, proprio uno di quelli che sta denunciando il rischio di un mondo in cui la tecnologia prenderà il sopravvento sull'uomo. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
2: La guerra russo-ucraina e l'allargamento del conflitto all'Europa, dopo l'attacco con drone a un treno al confine con la Polonia, al centro della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. L'inviata.
4: Il timore dell'escalation con la Russia aleggia anche nei corridoi delle istituzioni europee, alimentato dagli attacchi ibridi che continuano ad imperversare in Europa, e la guerra in Ucraina è tra i temi forti della plenaria in corso qui a Strasburgo. Intanto il COREPER, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti dei Governi dei 27 presso l'Unione Europea, proroga le sanzioni contro Mosca fino a martedì 22 settembre, 7 giorni per consentire un esame attento delle proposte di rinnovo delle misure. L'alta rappresentante della politica estera dell'Unione, Kallas, dopo l'attacco russo al treno passeggeri ucraino a pochissimi metri dal confine polacco di 2 giorni fa, affonda contro il Cremlino. È un messaggio che intende intimidire e dissuadere i governi occidentali dal sostenere l'Ucraina. Dobbiamo dimostrare di essere al fianco di Kiev e non avere paura, esorta Kallas. L'attacco al treno dimostra quanto Putin sia in difficoltà, così disperato da colpire anche infrastrutture strutture civili vicine al territorio NATO. Così il segretario generale NATO Rutte, che incita ad aumentare il sostegno all'Ucraina e a difendere l'unità dei paesi del Patto Atlantico. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
2: Medio Oriente, una petroliera panamense esplosa nello stretto di Hormuz dopo la collisione con una mina, lo annuncia Unipas Daran, specificando che stava attraversando una zona proibita. Avanzano intanto i ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, verso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Il corrispondente.
5: I ribelli hanno conquistato altre due isole strategiche, Grande e Piccola Anish, che con il porto di Moha e le isole Perim e Zucar danno il pieno controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, lungo la principale rotta di navigazione tra Europa e Asia. In 5 giorni gli Houthi hanno subito 300 bombardamenti dai sauditi e hanno risposto colpendo la base di Khamis Mushait in Arabia Saudita, da cui partono i caccia di Riyadh. Secondo l'Organizzazione per le Migrazioni, ci sono quasi 95.000 civili sfollati, alcune migliaia sono arrivate a Gibraltar. Via mare. L'Iran, da sempre alleato degli Houthi, nega qualsiasi coinvolgimento. Il principe ereditario saudita sarà al Cairo per incontrare al-Sisi. Mohammed bin Salman chiede l'aiuto dei paesi arabi e di Washington. Stiamo parlando con gli Houthi, dice il vicepresidente americano Vance. Riyadh è in difficoltà perché i ribelli promettono navigazione sicura per tutti a eccezione delle navi saudite e avrebbero addirittura offerto all'Egitto un coordinamento con l'autorità del canale di Suez per regolamentare il traffico nel Mar Rosso, ma l'Egitto avrebbe rifiutato. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: E le conseguenze si riflettono sui mercati azionari. Vola il prezzo del petrolio, ma si registra anche il crollo dei titoli high-tech per i timori sull'intelligenza artificiale. Milano, la peggiore, ha perso l'1,6%.
6: La crisi energetica torna a scuotere i mercati e a preoccupare imprese e famiglie. Il Brent, di nuovo intorno a quota $110 al barile, risente dell'attacco all'oleodotto saudita est-ovest. L'infrastruttura fondamentale per portare il greggio verso il Mar Rosso, evitando lo stretto di Hormuz, resterà in gran parte ferma per diverse settimane per riparazioni. Il rialzo del greggio porta con sé anche il gas, che supera quota €81 al megawattora. Sulle strade nazionali salgono ancora la benzina, 2,107 euro al litro in media e 2,216 euro al litro per il diesel in modalità self-service. Il caro energia preoccupa gli industriali, che temono un ulteriore aumento dei costi di produzione. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini sollecita il governo a varare rapidamente il decreto bollette. Il ministro dell'economia Giorgetti promette misure per famiglie e imprese, settore pubblico e mobilità, con l'obiettivo di rafforzare la sovranità energetica e la tecnologia del paese. A Carosi, GR1.
2: In Israele il film NASA, il documentario premiato al Festival di Venezia sull'operato dei soldati israeliani a Gaza, irrompe nella campagna per le elezioni di ottobre.
7: Un'intollerabile istigazione antisemita. Così il premier Netanyahu descrive NASA, unendosi al coro di critiche che ha portato il ministro della cultura a chiedere la revoca della cittadinanza dei due registi ebrei israeliani del documentario, etichettandoli traditori dello Stato. L'esercito ha contestato le testimonianze raccolte nel film, bollandole come false, ma contemporaneamente ha aperto un'indagine per divulgazione di materiale classificato. Una controversia cinematografica diventa così una questione di lealtà allo Stato e di sicurezza nazionale, irrompendo nella campagna elettorale. Il Likud, partito di Netanyahu, ha chiesto ad Eisenkot, suo principale sfidante alle urne, di stracciare ogni possibile accordo post-voto con i laburisti, una delle formazioni minori dell'opposizione, che ha definito un bene l'esistenza di critiche alla condotta dell'esercito. I politici israeliani ci attaccano e negano quanto abbiamo raccontato, dice il regista Yuval Avram, ma i militari che hanno testimoniato hanno scelto di farlo in ebraico perché vogliono che gli israeliani ascoltino ciò che è stato fatto a Gaza. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Attesa per i risultati definitivi del voto in Svezia, il centrosinistra di Magdalena Andersson è avanti di appena 3 seggi e si dice pronto a governare. Mercoledì il conteggio dei voti dall'estero. Frenano i democratici svedesi, l'ultradestra anti-immigrazione, mentre il premier uscente Ulf Kristersson non riconosce ancora la vittoria degli avversari. Il 71esimo compleanno del Papa. Gli auguri a Leone XIV dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E nello stesso giorno il Pontefice rialza gli stipendi di cardinali, vescovi e dipendenti.
8: Con il motu proprio emanato nel giorno del suo compleanno, Leone XIV archivia la spending review voluta da Francesco nel 2021 in era Covid. D'ora in poi stop al blocco degli scatti biennali di anzianità per il personale e al taglio del 10% dei compensi dei cardinali di curia. La decurtazione dei dipendenti apicali, come capi e segretari dei dicasteri, era stata fissata invece dell'8%, anche questa sarà abolita. Le misure predisposte da Francesco per la pandemia, che aveva investito le attività del Vaticano, è costretto ad una revisione al ribasso delle previsioni di spesa, non riguardavano comunque gli stipendi basilari. Questi ultimi, infatti, avevano conservato gli scatti biennali per preservare il reddito delle famiglie. Da oggi l'intero sistema retributivo della Santa Sede del Governatorato ritorna alla piena normalità pre-Covid. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Legge elettorale. Concluso al Senato l'esame degli emendamenti. In mattinata il voto. Il testo dovrà tornare alla Camera e il confronto tra i partiti resta aperto.
9: Chi andrà a governare lo sceglieranno gli italiani, questa legge fa chiarezza, si saprà prima anche chi sarà il presidente del Consiglio. Fratelli d'Italia rivendica la bontà della legge elettorale in approvazione al Senato. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
10: Darà governabilità, rappresentanza e in particolare ridare la possibilità ai cittadini con la preferenza di scegliere il proprio deputato e il proprio senatore.
9: Una legge che non favorisce nessuno, sostiene da Forza Italia Maurizio Gasparri, governerà chi prende un voto in più e si dice certo saremo noi. Una truffa incostituzionale questa legge per le opposizioni. PD e 5 Stelle sono stati alla manifestazione di protesta di Progetto Civico Italia dell'assessore romano Alessandro Onorato, che accusa Fratelli d'Italia. Nel 2013 per presentarsi dovette raccogliere 40.000 firme, a noi ne chiedono 400.000. Daremo battaglia, assicura Giuseppe Conte. Dal PD Francesco Boccia.
11: Una truffa ed è un inganno agli elettori, con un numero imprecisato di capilista bloccati e un numero di firme da raccogliere abnorme. Giorgio Meloni, anziché occuparsi dei problemi degli italiani, si è occupato solo di conservare il potere a Palazzo Chigi.
9: Cambiano la legge per provare a rimanere in sella, insistono anche da Verdi Sinistra. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Ex Ilva, prosegue fino alle 7 lo sciopero dei lavoratori dell'indotto a Taranto dopo l'assemblea di ieri davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale. Mercoledì a Palazzo Chigi l'incontro sul futuro dell'acciaieria dopo l'invio delle lettere di licenziamento a 2.500 lavoratori dell'indotto e la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dello stop all'area a caldo di Taranto. Economia, si chiude la prima fase dell'offerta pubblica di scambio e acquisto di TIM con Poste al 66,6% del gruppo. Gli azionisti della società di telecomunicazioni però hanno tempo fino al 25 settembre per aderire all'OPAS. Sentiamo l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Delfante.
12: Arriveremo al 25, ultimo giorno dopo quella data lì, pagheremo, quindi chiuderemo la partita e ci troveremo ad una percentuale che insomma sarà ampiamente di controllo e partiranno le attività di integrazione delle due aziende.
2: Rai Radio 1 a mezzanotte 13 minuti, la cronaca adescata sui social dal suo aguzzino viene sequestrata e violentata per ore in una cantina di Castellammare di Stabia, arrestato un 26enne.
13: Un mese di indagini, poi la svolta, è stato arrestato Romolo Russo, 26 anni, il presunto stupratore che ha sequestrato e violentato una ragazza di 22 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, poi si danno un appuntamento di persona. Con una scusa la tira in una cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia e qui per la giovane inizia l'incubo. L'uomo sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare e le dice stasera ti uccido. Lui la picchia, lei lo scongiura di lasciarla andare, preghiere che restano inascoltate, le stringe le mani al collo e poi bloccata con delle travi la violenta per ore. La vittima denuncia. Il suo racconto trova riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e nelle testimonianze delle persone con le quali la vittima si era confidata. Il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di arresto sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Il 26enne accusa accusato di violenza sessuale, lesioni personali, sequestro di persona. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Una donna di 50 anni è stata ferita a Roma da un proiettile, probabilmente esploso da un'arma ad aria compressa mentre camminava in via della Giuliana, nel quartiere Prati, a poche centinaia di metri dal Vaticano. Lo sparo sarebbe partito da una finestra. La donna, ferita lievemente a un braccio, ha raggiunto autonomamente l'ospedale. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona. Indagano i carabinieri. A Venezia sono ancora senza esito le ricerche di Gabriella Querino, la 26enne brasiliana caduta nella laguna all'alba di sabato a seguito dello scontro tra due barche in cui ha perso la vita il marito Sean Micheli di 25 anni. La procura, che indaga per omicidio nautico, ha ordinato l'autopsia sul corpo dell'uomo e una perizia sui resti del barchino della coppia colato a picco dopo la collisione. Unico indagato, l'autista del taxi nautico che viaggiava da solo verso l'aeroporto. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Cuneo, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio nel 2021.
14: La decisione è del Tribunale di Sorveglianza di Torino. No al differimento, ovvero il rinvio della pena, chiesto dalla difesa di Mario Roggero, che si trova in carcere dove sconta 14 anni e 9 mesi. Subito dopo una rapina alla sua gioielleria, uccise due malviventi e ne ferì un terzo. La richiesta di differimento era stata presentata in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia a Roggero dal suo difensore. Ipotesi residuale, pochissimi precedenti, secondo il Tribunale, che ricorda come la vicenda resti estremamente divisiva anche a livello di opinione pubblica, rilevando che se da una parte nell'azione di Roggero è esclusa la legittima difesa, dall'altra non si può misurare, aperte virgolette, con la precisione di un bilancino da farmacista, la reazione di una persona ingiustamente aggredita. Dunque, aggiungono i giudici, proprio per queste ragioni contrapposte, nulla legittima un intervento sospensivo della pena, lasciando quindi alla decisione del Quirinale l'eventuale modifica della situazione attuale. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Con l'inizio del nuovo anno scolastico sono tornati tra i banchi del liceo Virgilio di Milano Sofia, Ken, Leo e Francesca, quattro dei ragazzi rimasti gravemente feriti nella strage di Crans-Montana in Svizzera, dove a Capodanno l'incendio in un locale notturno provocò 41 morti. Dopo lunghi mesi trascorsi tra ospedale, interventi e cure, per loro il ritorno in classe è stato carico di emozione. La scuola non è mai stata così bella, hanno raccontato. Nel Regno Unito un uomo di 60 anni confessa di aver drogato e stuprato la moglie per più di 20 anni, un caso tristemente simile a quello della francese Giselle Pellicot.
15: 18 minuti per confessare davanti alla corte di Manchester di aver ripetutamente abusato e violentato la moglie, somministrando le droghe, di aver diffuso le sue immagini intime senza il suo consenso. L'uomo, il cui nome non è stato divulgato per tutelare la sua vittima, si è dichiarato colpevole di tutti i 60 capi di imputazione che gli sono contestati. Le violenze sono avvenute fra il 2004 e lo scorso ottobre, quando l'uomo è stato arrestato. Altri 12 uomini dai 28 ai 70 anni sono accusati di aver abusato della donna a partire dal 2018 davanti agli occhi del marito. Si sono dichiarati non colpevoli. Solo un tredicesimo avrebbe ammesso le violenze. La donna ha ascoltato in aula in prima fila, sostenuta dai familiari. Il processo che sta scioccando il Regno Unito ricorda il caso di Giselle Pellicot, la donna francese che ha trovato il coraggio di denunciare il marito che per anni, tenendola sotto l'effetto di droghe, l'ha costretta a subire stupri da diversi uomini. Alba Arcuri, GR1.
2: Il presidente lituano rende noto che i caccia della NATO hanno battuto un drone nello spazio aereo del paese. I militari della NATO erano stati chiamati in supporto all'avvistamento nei pressi della capitale Vilnius. È vitale per la nostra regione, ha affermato insieme ai nostri alleati della NATO la Lituania, ha affermato il presidente, insieme ai nostri alleati della NATO la Lituania difenderà il proprio spazio aereo. Rose rosse bandiere dell'Europa. In piazza del Campidoglio la veglia civile in ricordo di Emma Bonino, con militanti radicali, personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, persone comuni. Nelle scorse ore il saluto di migliaia di persone alla Camera Ardente, oggi i funerali di Stato.
16: i militanti, i simpatizzanti, le persone comuni, tanti portano in mano una rosa rossa. Si ritrovano tutti in piazza del Campidoglio sotto la statua di Marco Aurelio per questa veglia civile in ricordo di Emma Bonino.
17: La campagna contro le mutilazioni genitali femminili, un senso di giustizia innato molto forte, con una grande tenacia, gli si deve tantissimo.
16: Intervengono i leader del centrosinistra, il sindaco di Roma Gualtieri, ma anche esponenti della cultura e della società civile, Luigi Manconi, Luciana Castellina, Roberto Saviano.
18: Ci metteva il corpo. Il corpo nella politica non è mai stato una metafora. Il corpo significa scioperi della fame, della sete, piazze, arresti, processi, autodenunciarsi per poter modificare una legge ingiusta. Questa è la grande differenza tra denunciare e testimoniare.
16: Nelle scorse ore la Camera Ardente, con tanti e tante che sono passati per un saluto. Oggi, alle 12.30, i funerali di Stato laici con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
2: Il meteo ancora caldo, con temperature oltre i 30 gradi su gran parte dell'Italia. Da giovedì in calo per l'arrivo di un'ondata di maltempo. Le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
19: Lieve instabilità ancora attesa al sud, sul resto del paese invece prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, le temperature massime in lieve aumento sulle regioni centrali. Dalla giornata di giovedì ci sarà un nuovo ingresso di maltempo associato ad una diminuzione delle temperature.
2: 70 dipinti di Kandinsky, pittore amato dal grande pubblico, in mostra a Roma, Palazzo Bonaparte. Sono dipinti che vengono dalla grande collezione di opere dell'artista russo, custodita dal Centre Pompidou di Parigi.
20: Non un'immagine della realtà, ma un'armonia di forme, colori, segni. Questo dipinge Kandinsky inventando l'astrazione. Un'armonia che deve comunicare emozione, come la musica. La curatrice Angela Lampe.
21: Kandinsky cerca di mettere in vibrazione con l'opera d'arte l'anima dello spettatore.
20: In mostra si può vedere proprio il passaggio di Kandinsky dalla sua pittura figurativa dei primi anni ai quadri astratti. Le opere esposte provengono dal Centre Pompidou di Parigi, chiuso per lavori, che custodisce il lascito della moglie di Kandinsky, Nina.
22: La collezione più importante al mondo delle opere di Vasily Kandinsky.
21: La collezione più ricca al mondo delle opere di Kandinsky. E qui abbiamo una selezione veramente corposa solo dei quadri del pittore.
20: In mostra ci sono anche alcuni dipinti di Gabriele Münter, che per 10 anni fu compagna di vita del pittore russo.
21: Gabriele Münter non è stata semplicemente la musa di Kandinsky, è un'artista davvero importante, una donna assolutamente indipendente.
20: Federico Pietranera, GR1.
2: Riccardo Cocciante chiude il tour estivo 2026, partito a giugno da Pordenone all'Arena di Verona il 27 settembre.

0: Il teatro all'aperto più grande del mondo, pochi giorni dopo, dall'1 al 4 ottobre, tornerà a ospitare Notre Dame de Paris, opera di grandissimo successo con più di 500.000 biglietti venduti e un tour da oltre 200 repliche, un doppio appuntamento nella città scaligera, nel segno della musica e della carriera artistica di Cocciante, che ha compiuto 80 anni lo scorso 20 febbraio.
1: Perché questa lunga notte.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Alessandro Campanella e Sergio Ciani. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
2: GR1 Sport.
3: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. In primo piano i posticipi di campionato, botta e risposta, vincono Roma e Como, risponde l'Inter. Partiamo proprio dalla beniamata, una serata da Zeemanlandia, Inter-Udinese 5-3, il nostro inviato.
4: Un Inter che inizia a basso ritmo, poi però riesce ad esondare grazie alla sua potenza, alla sua forza, e guarda con ottimismo al futuro, in particolare a sabato la sfida dello Stadio Olimpico contro la Roma, con cui condivide il primato, così Cristian Chivu.
5: Sono due squadre a punteggio pieno, sono due squadre che hanno un inizio del campionato buono, consapevole credo tutte e due che si possa migliorare.
4: 13 gol fatti, 5 subiti contro i 12 gol fatti dalla Roma, è l'unico però subito dalla formazione giallorossa. L'Udinese deve pensare a se stessa, 4 punti in 4 partite sono assai pochi, questo il rammarico del suo tecnico Runaic, da rivedere la squadra bianconera friulana. Riepilogo delle reti, avanti l'Udinese con Akamua e poi Echele Campa 2-0, il pareggio nell'1-2 di Carlos Augusto e Barella, e poi nella ripresa prima Thuram e poi Pi Esposito ed infine Bonny, la rete del 3-5 di Guyu. Il sigillo finale a questa partita di San Siro Milano, collaborazione tecnica di Gioele Campagna, Francesco Repice, GR1.
3: Inter in testa a punteggio pieno con 12 punti e come la Roma vittoriosa a Torino sabato sera allo Stadio Olimpico, scherzi del calendario, Roma-Inter, la sfida tra le capoliste. Dicevamo Torino-Roma 0-2, il nostro inviato.
6: Un gol per tempo, segnando nei finali di frazione tra sofferenze inattese e occasioni mancate. La Roma scatta in vetta a punteggio pieno, 4 su 4 la firma che apre del solito Malen, quota 6 che qui segnò l'esordio 8 mesi fa. Lanciato da Dybala, tocca in porta da terra dopo un primo tentativo neutralizzato da Perri. Sigillo su un primo tempo giallorosso. Calo nella ripresa, cambi e maggiore equilibrio nel recupero e Pisilli in diagonale a capitalizzare un gran lavoro sulla fascia di Mancini. Gasperini.
7: Queste sono comunque partite difficili, venire a giocare a Torino con un'ottima squadra. Penso abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dominante. Secondo tempo è stato molto più combattuto.
6: I Granata tengono botta e crescono alla distanza, soprattutto con Simeone che impegna Svilar, un toro vivo, secondo mister Abate.
8: Un peccato perché poi contro queste grandi squadre, quando ti capitano quelle due o tre occasioni, bisogna metterla dentro.
6: Con Alberto Gaetano da Torino, Diego Carmignani, GR1.
3: Un lunedì con la Serie A stile Premier League, chiudiamo il trittico delle partite, i posticipi della quarta giornata, con il 2-1 del Como sul Parma, un altro dei nostri inviati.
9: Primo tempo sostanzialmente dominato, il gol di Ramon e tante occasioni. Il Parma fa fatica, palla al piede, a uscire dalla propria metà campo. Nella ripresa però la storia cambia, il Como fisiologicamente abbassa i ritmi e il Parma sale di tono. L'ingresso di Romero dà vivacità all'attacco e proprio lo stesso Romero prende anche un palo sull'1-0. L'impeto gialloblu viene spezzato dal gol di Caichi che in mischia raddoppia per il Como. Romero la riapre col 2-1 nel recupero, ma non basta. Vincono i dariani, Fabregas è soddisfatto, anche se non del tutto.
10: Sappiamo che quando tiri 31 volte e fai solo un gol, rischia sempre, come succede in tutto il campionato del mondo, una vittoria molto importante e soprattutto la prestazione all'80% forte.
9: Fa buon viso a cattivo gioco questa, bene la reazione del suo Parma nella ripresa dopo un primo tempo complicato, ma la classifica dice un solo punto in 4 partite.
11: Ci sono degli aspetti positivi nella qualità del gioco e anche come sempre nello spirito.
9: Como, Manuel Codignoni, GR1.
3: L'attaccante del Cagliari, Daniel Maldini, con un post fa sapere di non essere stato trovato positivo a droghe dopo l'incidente che lo ha visto coinvolto nella periferia di Milano nella notte tra sabato e domenica, dopo aver segnato il gol decisivo nella vittoria del Cagliari contro l'Atalanta. Ieri il figlio di Paolo Maldini si è allenato regolarmente in gruppo con la squadra. Infine calcio e politica, il procuratore generale dello sport presso il CONI, Ugo Taucher, ha archiviato la posizione di Giovanni Malagò per il mancato tesseramento FIGC prima dell'elezione alla presidenza della Federcalcio, argomento di cui si discute da giorni. Contestualmente però Taucher ha trasmesso gli atti al segretario generale del CONI, Carlo Mornati, perché verifica verifichi se vi siano profili di inosservanza dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali. Staremo a vedere. Buonanotte, buon proseguimento di ascolto con Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
12: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 28. Apriamo sulla Brescia-Bergamo-Milano all'altezza di Chiari Est in direzione Brescia, dove si segnala un incidente. Sempre in Lombardia in A1 tra la tangenziale ovest di Milano e Melegnano in direzione Bologna, presenti invece code per lavori. Ci spostiamo in Emilia-Romagna in A14 tra Bologna-Fiera e l'allacciamento con la A13 in direzione dell'A1 si registra un incidente. E ancora incidente in A14 tra Faenza e Forlì, segnalato in direzione Bologna. Proseguiamo in A14 sul tratto Pescara-Bari tra Termoli e Vasto Sud in direzione Pescara, segnalata la presenza di materiali sulla strada. E infine andiamo in Sardegna sulla statale 131 Carlo Felice nei pressi di Santa Giusta in direzione Cagliari, registrato un altro incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra in Ucraina. Trump annuncia lo stop ai raid sugli obiettivi energetici. Zelensky concorda, ma rimane cauto. Vogliamo delle garanzie. Non penso Putin voglia rispettare alcuna tregua. Secondo il Financial Times, il capo del Cremlino sarebbe riluttante ad accettare l'accordo. Intanto il petrolio arriva a sfiorare i $110 al barile. Continua a far discutere la questione intelligenza artificiale dopo il monito lanciato dai colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo. Trump parla di bugie e cospirazione. Sono io l'unico argine di cui l'IA ha bisogno, ha detto il presidente americano. Allarmismo e competizione rischiano di ostacolare il processo di governance globale dell'IA, ha dichiarato il ministro degli esteri cinese dopo che anche il capo dell'intelligence di Pechino aveva espresso perplessità sul tema. L'ONU chiede un intervento, monito anche dal presidente Mattarella, per non mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. E Bufere in Israele su Gaza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia dopo l'attacco del ministro Ben-Gvir e due registi definiti una vergogna per il popolo israeliano. È intervenuto anche il premier Netanyahu. Combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, ha accusato. L'esercito intanto ha aperto un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie contro i soldati israeliani. Notte da incubo per una 18enne in provincia di Napoli, sequestrata, picchiata e abusata per ore in una cantina a Castellammare di Stabia da un 26enne appena conosciuto sui social. Dopo essere stata liberata, la giovane ha sporto denuncia, l'uomo è stato arrestato. Una donna è stata ferita in centro a Roma da un colpo sparato probabilmente da un'arma con proiettili ad aria compressa. Secondo una prima ricostruzione, la 50enne stava camminando quando ha sentito un dolore alla spalla e ha notato una macchia di sangue. Indagano i carabinieri. Oggi alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, ex ministra e storica leader dei radicali. Alla cerimonia laica in Campidoglio anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. Mentre in arrivo una nuova ondata di maltempo, da domani colpirà in particolare le regioni settentrionali e il versante tirrenico, per poi raggiungere anche il centro-sud con piogge e un drastico crollo delle temperature. Calcio, si conclude con la vittoria dell'Inter 5-3 sull'Udinese, la quarta giornata di Serie A. Nerazzurri a punteggio pieno, come la Roma che batte 2-0 il Torino in trasferta. Vittoria anche per il Como che supera in casa 2-1 il Parma. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ante. Aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi ha

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi in apertura. La doppia mossa di Donald Trump, che interviene sui rischi dell'intelligenza artificiale, dei quali si occuperà nei prossimi giorni anche il Consiglio di Sicurezza ONU, dicendosi contrario ai limiti di un settore in piena espansione. Poi annuncia una tregua energetica fra Ucraina e Russia. Stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev.
4: Donald Trump ostenta sicurezza e scrive che sia Mosca sia Kiev hanno deciso di non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. La colpa dell'aumento dei prezzi di benzina e diesel, secondo il presidente, è soprattutto della guerra russo-ucraina, non del conflitto in Iran, quello che lui stesso ha innescato lo scorso 28 febbraio. Ma il presidente Zelensky frena e dice che sono necessarie delle garanzie. Non si fida di Putin. Scetticismo suffragato dal Financial Times, secondo cui fonti del Cremlino escludono che il presidente russo voglia arrivare veramente ad una tregua energetica. Il rialzo dei prezzi comincia a spaventare il presidente, visto che siamo a poche settimane dalle elezioni di medio termine. Ma nella campagna elettorale irrompe un altro tema, quello dell'intelligenza artificiale. Per Trump il settore non ha bisogno di regole. Dire che è un rischio è una bufala, come quella dei cambiamenti climatici, ha scritto. Questo nonostante